0: questa parte. Infatti la benzina è aumentata del 29%, mentre il diesel del 36%, portando autotrasportatori, tassisti e agricoltori sul piede di guerra. Verranno studiate, continua la nota della SOCAR, le modalità più efficaci per estendere il meccanismo delle riduzioni anche alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori che si riforniscono da IP. Per quanto riguarda Eni, per la benzina non si pagherà più di 1,99 euro al litro e per il diesel non più di 2,19 euro al litro, sia sulla rete urbana sia in autostrada. La misura, che indicativamente partirà alle 7 di lunedì 28 ottobre, varrà per un mese ma potrebbe essere prorogata fino a fine anno e potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a sei zampe. Non mancano però le criticità, come la corsa al rifornimento con lunghe file nei distributori e l'esaurimento delle scorte.
1: Da IP un segnale importante, ha commentato la Premier Meloni. Il governo dice continuerà a lavorare per sostenere le famiglie. Gabriele Martelloni.
2: Confidava Giorgia Meloni nell'effetto a catena dopo la mossa iniziale dell'Eni e l'annuncio della compagnia statale Azera Socar, che gestisce la rete IP, va proprio nella direzione auspicata dalla Premier. Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, commenta la Presidente del Consiglio, ribadendo l'impegno dell'esecutivo sul dossier. Con il taglio delle accise, destinato a scomparire il 6 ottobre, Palazzo Chigi ha infatti avviato una moral suasion affinché i privati limitino il prezzo dei carburanti, facendo leva anche sui rapporti personali. Non è un segreto che sia ottimo quello tra la Premier e Descalzi, fianco a fianco nel lavoro con l'Africa per lo sviluppo del piano Mattei, ed è ormai consolidato quello con il leader dell'Azerbaigian Aliyev, che Meloni ha incontrato a Baku nel maggio scorso e che ora ringrazia per il gesto d'attenzione che, rimarca, rafforza la cooperazione tra i due paesi. La partita su greggio e gas si intreccia a quella per delineare la prossima manovra, l'ultima prima delle elezioni politiche. La Presidente del Consiglio ha già annunciato l'intenzione di rendere strutturale l'abolizione del bollo auto, prevista al momento per il solo 2027, e dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione ha avviato un'interlocuzione con Bruxelles per rendere meno penalizzante l'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia sulle spese per transizione green e difesa. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è liberare risorse per quella che ha indicato come la priorità della legge di bilancio, il taglio delle tasse per il ceto medio.
1: Il dossier energia resta al centro del dibattito politico. Francesca Biagiotti.
3: Dopo il price cap di Eni, anche IP, e arriva il plauso della maggioranza.
4: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
3: Il vice premier azzurro Tajani si intesta il provvedimento. Bene, il contributo volontario, Forza Italia aveva ragione. Quasi idealmente a rispondere all'altro vice premier Salvini, che chiede da tempo un intervento con una tassa sugli extraprofitti. Le opposizioni salutano positivamente i provvedimenti delle aziende, ma ribadiscono che la politica energetica dovrebbe farla il governo. Così AVS, mentre il PD attacca la premier per i tagli delle accise promessi e non fatti, mentre il paese non cresce e i salari sono i più bassi d'Europa. Dalla tre giorni della Summer School dei giovani pentastellati attacca anche Giuseppe Conte.
5: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro. E il governo cosa fa? L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
3: Nella settimana che si apre si discuterà di legge elettorale e non mancano fibrillazioni all'interno degli schieramenti, dopo l'invito a fare quadrato in aula arrivato dalla Premier. Nella Lega emergono forti dubbi sul prossimo congresso, dall'ala nordista con il capogruppo al Senato Romeo in testa. Nel campo progressista, se Renzi avverte necessaria un'ala centrista per vincere, dai 5 Stelle filtrano dubbi sul leader di Italia Viva, mentre il PD è alle prese con la pungolatura dell'ala riformista dopo l'assemblea di Prato.
1: Nella prima giornata di voto per le suppletive alla Camera a Reggio Calabria, l'affluenza è stata del 14,97%, molto bassa dunque. Il comune del collegio dove si è votato di meno è Platì con il 2,34%. Ricordiamo che le consultazioni regine si sono rese necessarie dopo le dimissioni dell'azzurro Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria. Oggi i seggi riapriranno alle 7 per chiudersi alle 15, quando inizierà lo spoglio delle schede. L'attacco sventato in Gran Bretagna nei pressi di una della base della Royal Air Force.

0: di Fairford, dove sono presenti tra l'altro anche bombardieri americani, 5 arrestati, si indaga per terrorismo e su possibili collegamenti con l'Iran, volevano fare grossi danni, ha detto il presidente americano Trump, li tenevamo sotto esame da tempo. Da Londra la corrispondente Natalia Augias.
1: Sono 5 gli uomini arrestati per il tentato attacco alla base militare di Fairford, sono accusati di terrorismo. Questa l'immagine diffusa dai media. Il primo allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. La polizia ha ricevuto una segnalazione relativa a 3 veicoli sospetti che viaggiavano in direzione della base della Royal Air Force. Fairford in Gloucestershire è una delle principali infrastrutture britanniche utilizzate dall'aviazione militare USA, da cui partono i caccia americani diretti in Iran e verso la zona dello stretto di Hormuz. Gli agenti armati hanno eseguito i fermi che si sono trasformati in arresti. La zona è stata chiusa da un cordone di sicurezza. A dare la dimensione dell'allarme, la decisione di evacuare all'alba circa 85 famiglie dal vicino villaggio di Welford, poco distante dalla base. A condurre le indagini, la squadra antiterrorismo britannica. Per ore gli artificieri hanno continuato a lavorare nella zona. Nel briefing di polizia nel pomeriggio viene spiegato che il lavoro per stabilire la natura completa dell'incidente è ancora in corso. Il coordinamento tra forze diverse continua. La raccomandazione ai media è evitare di fare ipotesi non verificate con fonti ufficiali. Inevitabilmente commentatori e analisti concentrano l'attenzione sui paesi considerati ostili, l'Iran ma anche la Russia.
0: E si è chiuso con la processione e la preghiera del Rosario alla Madonna di Lourdes il terzo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Papa Leone questa mattina si sposterà a Metz prima di rientrare in Vaticano. Pace ed eutanasia tra i temi affrontati dal Pontefice, che per 2 ore ha anche incontrato alcune vittime degli abusi del clero. Valentina Dello Russo.
2: Il Papa accoglie il dolore di chi è stato ferito dal clero. L'incontro è privato con 7 vittime di abusi. Un rapporto shock ne ha contate 216.000 in Francia dal 1950. Lourdes è il luogo dove tante di loro trovano conforto, ma soli 15 minuti da questi boschi, Betarram, l'incubo per centinaia di bambini, probabilmente il più grosso scandalo nel paese per coperture e omissioni. Leone XIV dimostra presenza alla messa con 150.000 fedeli nella spianata del santuario, invita la Chiesa a convertirsi e riconoscere i propri errori. Gli abusi sono una piaga dolorosa, massima vigilanza, chiede ai vescovi francesi, incoraggiandoli, li avete affrontati, continuate. Ma questa terza giornata di viaggio è anche quella in cui risuona più forte il monito sulla vita. Il Papa porta la sua carezza agli ammalati e agli operatori della Cathedrale Notre Dame, un luogo pensato per i pellegrini in condizione di fragilità. La dignità umana non si misura né si discute. Il suo discorso è interrotto da applausi. Il tema è sentito nella Lourdes della speranza e della guarigione. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. No alla tentazione di togliere la vita col pretesto di una falsa compassione. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Durante la messa Leone XIV rilancia l'appello di pace, l'invito a pregare il rosario nel mese di ottobre. E in serata il pontefice torna, pellegrino fra i pellegrini, primo papa a prender parte alla processione con le fiaccole. La luce che abbiamo in mano illumini il futuro.
0: L'inviato del Papa e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Zuppi, da oggi sarà a Mosca per una nuova missione di pace in Ucraina. Intanto il portavoce del Cremlino, Peskov, annuncia che Putin potrebbe incontrare Trump in Cina in occasione del vertice APEC a Shenzhen a novembre. Ma sulle relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti, Peskov dice, non sono nelle migliori condizioni. La corrispondente Caterina D'Oglio.
3: Le relazioni con gli USA non ancora in ottima forma. Il presidente russo potrebbe incontrare Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC che si terrà a Shenzhen in Cina il 18 e 19 novembre, mentre non è stato ancora deciso se Putin andrà a Miami per il vertice del G20. A parlarne il portavoce del Cremlino Peskov in un'anticipazione del programma del giornalista Zarubin. E a Mosca torna il cardinale Zuppi, l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone per una missione umanitaria di 3 giorni che riparte con le richieste relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento. Sono 20.000 quelli portati in Russia, secondo le autorità ucraine. Su Avvenire, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede definisce un successo lo scambio di prigionieri di guerra, ma ora il lavoro si concentrerà con Zuppi anche sulla liberazione dei civili. L'ambasciatore Soltanovskij dice che Mosca esamina attentamente tutti gli elenchi trasmessi dal cardinale. Finora sono stati esaminati circa 310 casi e sono già avvenuti ricongiungimenti familiari.
0: È stato respinto in Svizzera il referendum che proponeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese. I no sono stati il 70-15%, hanno prevalso in tutti i cantoni della Confederazione. Il referendum proposto dal partito euroscettico e nazionalista Unione Democratica di Centro, che ha vinto le ultime elezioni, proponeva una definizione più restrittiva della neutralità svizzera, che avrebbe ridotto la capacità del governo di sanzionare paesi come la Russia. Adesso la cronaca. Investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire, con questa accusa i carabinieri di Torino hanno arrestato una ragazza di 24 anni che per tentato omicidio, lesioni personali aggravate. Il bimbo è grave ma non è in pericolo di vita. Alessandro Mastrantonio.
4: Non conosciamo bene il rapporto che c'era con quest'uomo e soprattutto non sappiamo al momento se questo ipotetico rapporto è legato a quello che è successo o per ipotesi sia trattato di una casualità.
5: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramozzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino, insieme alla sorellina, al papà e a un'amica, quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i due ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te.
4: È il tratto caratteriale di una persona che quando c'è stato bisogno si è rivolta all'autorità giudiziaria e ha affrontato con molto coraggio prima una denuncia e poi un processo.
5: L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita. Ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita.
0: Ora siamo a Reggio Emilia, in periferia, in un distributore. Un 26enne ha aggredito una 56enne con un cacciavite e poi ha investito la coppia di passanti che ha tentato di aiutarla, di soccorrerla. Ha arrestato l'uomo, mentre i 3 sono gravemente feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. Francesco Satta.
6: Sono stati momenti di panico a Reggio Emilia in un distributore di benzina alla periferia della città. 3 le persone ferite, nessuna in pericolo di vita, nel corso di un'aggressione per mano di un 26enne che si è svolta in 2 fasi. Il giovane è nato a Reggio da una famiglia di origini egiziane, attorno alle 19 si trovava in auto nella stazione di servizio. D'improvviso è sceso dalla vettura e ha assalito con un cacciavite una donna di 57 anni di Scandiano che stava facendo rifornimento, ferendola con un colpo al ventre. 2 persone, una ragazza di 26 anni e un uomo di 49, sono subito accorse per aiutarla. Nel frattempo l'aggressore è risalito sulla sua macchina e si è lanciato sui soccorritori, investendoli di proposito. L'uomo ha avuto il femore fratturato, la ragazza traumi al volto. Il 26enne è poi fuggito, ma è stato fermato dalla polizia 1 ora più tardi. Il suo è un gesto ancora senza un perché. Su di lui gravano piccoli precedenti, ma al vaglio degli inquirenti ci sono anche le sue condizioni psicologiche. Agli agenti è apparso in stato confusionale. La scena sarebbe stata parzialmente ripresa da telecamere. La sua casa è stata perquisita.
0: A Pescia, in provincia di Pistoia, una 20enne è stata picchiata, torturata e quasi annegata da un 38enne che è stato arrestato. Decisivo l'allarme dato da un passante. Ilaria Esposito.
7: L'appuntamento di pomeriggio sull'argine del fiume Pescia, lui tenta un approccio, lei dice no. Comincia l'inferno. La vittima, 20 anni, viene trascinata in acqua. Per farla cedere, l'aggressore arriva a simulare l'annegamento. Le toglie il respiro per farla sentire vicina alla morte, poi la riporta sulla riva, la picchia con una cintura e dei sassi, le spegne sigarette sul volto. L'incubo finisce solo grazie all'intervento di un passante che sente le urla disperate della giovane e chiama il 112. Quando gli agenti del commissariato di Pescia arrivano,

0: Cortesia pochi giorni prima dell'appuntamento lungo il fiume. Il cerchio in poco tempo si stringe sul presunto responsabile. Emerge che ha diversi precedenti anche per reati contro la persona, ora in carcere a Pistoia, accusato di tortura e tentata violenza sessuale.
1: Maxi risarcimento da 30 milioni di euro per i lavoratori sfruttati nei cantieri milanesi del consolato americano e quanto pattuito dalle parti coinvolte nell'inchiesta per caporalato della Procura di Milano. Ludovico Fontana.
2: Oltre 30 milioni di euro, 20 fra risarcimenti e stipendi dovuti, 11 per IMS e Ispettorato del Lavoro. E quanto mette sul tavolo la Cadel, colosso americano dell'edilizia, coinvolta nell'inchiesta della Procura di Milano sulle condizioni di lavoro nel cantiere del nuovo consolato americano a Milano, procedimento che aveva portato agli arresti di un manager e un capocantiere. Oltre 400 operai, quasi tutti indiani, ridotti in condizioni di paraschiavitù, aveva ricostruito la procura, turni massacranti, paghe di 2 euro all'ora, un clima di minacce e vessazioni. Indagine partita dalla denuncia di alcuni lavoratori e che ha portato all'amministrazione giudiziaria del ramo italiano della società. Un risarcimento che, precisa l'azienda, non è un'ammissione di responsabilità. La ministra del Lavoro Marina Calderone parla di un risultato storico e la dimostrazione concreta di uno Stato che non lascia soli i lavoratori più vulnerabili, il suo commento. A oltre 200 lavoratori sono stati anche rilasciati permessi di soggiorno speciali per vittime di sfruttamento lavorativo, 60 sono stati ammessi alla NASPI l'indennità di disoccupazione.
1: È indagato per blocco stradale il trapper moldavo che ha bloccato il traffico lungo la Milano Meda per realizzare un video musicale non autorizzato. Al 31enne è stato revocato il permesso di soggiorno. Il suo legale ha annunciato ricorso. Eugenio Montesano.
3: Un volo di sola andata da Malpensa a Chisinau, la capitale della Moldavia, il suo paese d'origine. A bordo Nicolae Novacenko, trapper conosciuto come 351 Bratan, 31 anni, da 17 in Italia. 9 giorni fa aveva bloccato il traffico sulla Milano Meda per girare un videoclip. Dopo la diffusione del video, la polizia lo ha rintracciato disponendone il fermo in questura. Il questore di Milano gli ha revocato il permesso di soggiorno per pericolosità sociale e ieri, infine, il giudice di pace ha convalidato l'espulsione. Per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che sui social ha condiviso le immagini del rimpatrio, aveva messo in grave pericolo gli automobilisti. Novacenko è indagato per blocco stradale. Gli altri protagonisti del video, come il rapper Omar Ramo, sono cittadini italiani e non possono essere espulsi. Attualmente sono a piede libero. Il legale di Novacenko parla di una risposta sproporzionata a quella che definisce una bravata durata pochi minuti. La pericolosità sociale, sostiene, poggia su precedenti di lieve entità. Da 7 anni Novacenko ha un contratto a tempo indeterminato come corriere e un mutuo per la casa di Desio, dove vive con la famiglia. Ora la difesa prepara un ricorso d'urgenza al TAR, il tribunale amministrativo. I tempi, ammette il legale, non si possono prevedere. In Lombardia restano la madre, la moglie italiana e il figlio di 9 mesi.
1: Atteso oggi a Pavia il provvedimento di chiusura delle indagini sull'omicidio di Garlasco, che vede indagato Andrea Simpio, sullo sfondo la posizione anche di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Gli avvocati potrebbero chiedere la revisione della condanna e quindi del processo a Alberto Stasi. Elena Scarrone.
4: Un passaggio cruciale per conoscere il contenuto dell'impianto accusatorio ed eventuali nuovi elementi emersi dal maggio scorso. La Procura di Pavia chiuderà il filone bis di indagini nella nuova inchiesta che individua in Andrea Sempio l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 19 anni fa a Garlasco. Oltre all'approfondimento sul DNA trovato sulle unghie della vittima, ci sono le integrazioni sulle misure antropometriche dell'indagato e una consulenza sull'impronta di scarpa numero 42 a pallini insanguinata lasciata dall'assassino sul luogo del delitto, secondo la procura compatibile col piede di Sempio che calza il 44. Non è invece ancora chiaro se nel fascicolo ci sia anche la consulenza psichiatrica e personologica sulla capacità di intendere e volere e sulla pericolosità sociale di Sempio. Dopo il rifiuto del 38enne a sottoporsi all'analisi, lo psichiatra incaricato dalla procura l'avrebbe svolta analizzando diari scritti e soliloqui intercettati in auto. I difensori di Sempio si dicono impazienti di ricevere il fascicolo per preparare memorie e controperizie. Avranno 20 giorni per depositarle, poi la procura potrà chiedere il rinvio a giudizio. Sullo sfondo la posizione di Alberto Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva per il delitto, in attesa di sviluppi legati a un'eventuale richiesta

0: di revisione del processo.
1: E oggi si chiude il processo Regeni. Giulio Regeni, ricercatore friulano, ucciso 10 anni fa dalle forze di sicurezza egiziane, i giudici della prima corte di assise di Roma entreranno in camera di consiglio per emettere la sentenza contro i 4007 egiziani che sono accusati di aver rapito, torturato e ucciso Giulio. Marco Aquili.
2: A oltre 10 anni dal sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma si appresta ad esprimere la prima verità processuale sulla morte del ricercatore friulano. Anni durante i quali si è dovuto lottare contro un muro di gomma eretto dalle autorità egiziane, fatto di parole formali, silenzi e depistaggi. Anni di lavoro certosino degli investigatori italiani, sostenuti da una ferma volontà della Procura di Roma di arrivare alla verità. Una verità fatta di prove documentali, riscontri esterni, prove tecnico-scientifiche. Evidenze che inchiodano non criminali comuni, non uomini della malavita, ma uomini dello Stato appartenenti agli apparati di sicurezza egiziana. Perché quel 25 gennaio di 10 anni fa, spiega la Procura, il ricercatore italiano entra, inconsapevole, in una zona d'ombra in cui il diritto cessa di esistere e al suo posto subentra soltanto la nuda forza. Da quel momento Giulio non è più una persona, affermano gli inquirenti. Diventa un corpo sequestrato, un soggetto da piegare, un destinatario di violenza. Per questo il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4007 egiziani. Imputati assenti, protetti da un Egitto, afferma la procura, che ha deciso di coprire e proteggere gli aguzzini. Per loro le accuse sono di sequestro di persona pluriaggravato e per uno di loro anche di concorso in lesioni personali aggravate e concorso in omicidio aggravato. A chiedere incessantemente giustizia in questi tanti anni i genitori di Giulio Regeni, con il loro legale di parte civile l'avvocata Alessandra Ballerini. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto la loro legale nel corso del processo.
1: A Cuba la popolazione dell'isola continua a soffrire l'embargo imposto dagli Stati Uniti, aumentano i poveri e senza l'energia elettrica anche andare a scuola è un problema. L'inviata Angela Caponnetto.
3: La scuola primaria Arturo Montoro si trova al barrio Vedado, il quartiere vietato, chiamato così perché un tempo era considerato malfamato, oggi zona residenziale, ma anche qui l'embargo più duro dai tempi della rivoluzione cubana fa sentire il suo peso. Non arrivano neanche i kit scolastici nelle scuole. Una fornitura invece arriva dall'Italia, portata dalla carovana di parlamentari e associazioni ONG che i bambini salutano cantando l'inno nazionale.
4: È il coronamento, diciamo, della nostra campagna Energia per la Vita, perché con la stessa campagna abbiamo finanziato oltre 400.000 euro di pannelli solari nell'oriente dell'isola e qui anche qui a L'Avana, però abbiamo voluto anche portare qualcosa di concreto.
5: Soluzione parte 1, ma
3: in classe si studia con ventilatori per vincere il caldo, senza energia elettrica, niente aria condizionata, niente luce e neanche acqua.
6: Non c'è acqua. O meglio, questo è il massimo che si può avere. Anche qui non c'è acqua, i bambini non trovano l'acqua e per poter gettare l'acqua nel water devono fare così col secchio.
3: Sul marciapiede di fronte alla scuola colpisce l'immagine di un uomo che è rovista tra cumuli di immondizia. Senza carburanti, i camion della raccolta non partono e non la raccolgono. Ora, l'uomo ci spiega che il paese sta attraversando un momento difficile. Lui non lavora da mesi, ma non vuole finire a delinquere. Ci spiega che una nuova norma di governo multa chi non lavora, ma non sa come fare. Per ora passa le giornate a raccogliere oggetti tra rifiuti e mosche, poi li pulisce e prova a venderli. Ha 38 anni, non ha famiglia, solo la madre. La sua casa è la strada e ci fa vedere le sue uniche scarpe rotte. Questa non è vita, è morte, dice. Quando gli chiediamo se spera ancora in una vita migliore, risponde no, non ne ho nessuna. Pensare a domani è troppo complicato.
7: È complicato.
1: A Napoli trionfo per Luna Rossa Senior, la barca italiana vince la regata preliminare dell'America's Cup. Novella Calligaris.
0: Una fantastica luna rossa trionfa nel match race delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup nella spettacolare cornice del Golfo di Napoli. Anche nell'ultima giornata, però, Eolo ha fatto i capricci, un ritardo di circa un'ora prima del passaggio dal grecale da nord-nord-est a poi alla termica sud-ovest, con un'onda appena di 20 centimetri. Troppo poco vento per far volare sui foil questi bolidi del mare. La prima partenza slitta così alle 15, poi finalmente il via. E Luna Rossa parte subito davanti alla New Zealand, controlla la regata e si assicura in anticipo l'accesso alla fine del race, con ben 9 punti di vantaggio sui Kiwis. Ma il team italiano non si accontenta, interpreta alla perfezione la termica, il vento tipico del Golfo di Napoli, e vince anche la seconda regata. Il capolavoro arriva nel match race, Luna Rossa scatta ancora in testa e non lascia spazio agli avversari, virate in faccia a New Zealand per mandare le turbulenze delle vele all'avversario e boa dopo boa il vantaggio cresce fino a diventare incolmabile. Una vittoria che profuma di futuro. Accanto all'esperienza di Peter Burling, infatti, c'è una squadra giovane, in particolare uno straordinario Marco Gradoni, timoniere di appena 22 anni. È vero, questo successo non assegna punti per la sfida del prossimo anno, ma Napoli, Luna Rossa, ha lanciato un messaggio chiaro: la strada è quella giusta.
1: E questa sera torna alla Nazionale di Calcio la sfida Turchia-Italia, il secondo impegno degli azzurri in Nations League dopo il brutto esordio all'Olimpico contro il Belgio. Alessandra D'Angio, al termine la nostra rassegna stampa in diretta, la prossima edizione del nostro telegiornale alle 3.
7: Non c'è spazio per la paura, anche se si gioca in uno stadio a forma di coccodrillo, anche se dopo una sola partita già non sono più ammessi errori. Italia contro Turchia è sfida fra le due deluse e sconfitte del primo giro di Nations League. Azzurri chiamati alla reazione, a ritrovare la scintilla, come la chiama Tonali, pronto fra i senatori del gruppo a prendersi responsabilità e squadra sulle spalle.
8: Alleggerire il più possibile ragazzi giovani che giocano nella nazionale italiana, che non è facile. Dare un po' di colpe più a noi vecchi, diciamo, e lasciar liberi loro, lasciarli andare, perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi.
7: Più Esposito di Ken nella formazione iniziale per una squadra azzurra che cambierà volto, considerando i 10 lasciati in Italia, ma non modulo.
9: Non c'è nessuna pressione, è una partita di calcio, le partite di calcio si possono vincere o perdere, e noi domani cercheremo di fare una bella partita e cercare di vincere.
7: Ma a caccia della vittoria dopo un mondiale deludente andrà anche la Turchia di Montella, rivale per 90 minuti.
10: Ah, sarò emozionato, fortunatamente già una partita, anche se amichevole, l'ho affrontato in queste condizioni. È difficile, ma quando entri in campo ovviamente cerchi di fare, fai il meglio per la tua squadra.

Ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24, c'è il tema dei carburanti su tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola con analisi e commenti. Arrivano anche alcune critiche da parte di alcuni settori per questo prezzo fissato perché non accontenta tutti, sicuramente va incontro alle necessità delle famiglie. Andremo a vedere dunque quali sono forse i punti più critici di questa scelta molto voluta dal governo e assecondata chiaramente prima dall'ENI e poi anche da IP. Questo oltre anche allo sventato attentato a una base militare in Inghilterra, utilizzata dagli Stati Uniti, e poi la vicenda di Giulio Regeni che oggi segnerà in ogni caso un punto. Vediamo dunque tutte queste notizie, partendo dalla prima del Corriere della Sera. Europa, attacco sventato, allarme terrorismo in Gran Bretagna. Trump volevano fare grossi danni. Il fatto è un esplosivo rinvenuto vicino alla base RAF usata dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. Cinque gli arrestati che hanno legami con Teheran. Ma il taglio alto dedicato alla notizia dei carburanti, dopo Eni anche IP. Cala i prezzi, Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie. Ora è coperto il 40% del mercato di vendita al dettaglio. IP non ha fissato un prezzo, non ha fissato un prezzo come Eni, ma si verrà incontro chiaramente alle necessità dei singoli rivenditori, proprio perché alcuni hanno più margini e altri meno per guadagnare, insomma, per continuare a lavorare, anche perché si parla di almeno fino a fine anno di un prezzo fisso. Per quanto riguarda invece altre notizie, test per i partiti in Calabria, perché sono svolte le suppletive, sono in corso le suppletive, precipita l'affluenza al 10% alle 19, si voterà anche oggi dalle 7 alle 15 e vedremo

a chi andrà il seggio della Camera dei Deputati rimasto vacante dopo le dimissioni di Cannizzaro di Forza Italia. Sfida continua di Conte Ashline, invece il campo largo che non trova pace, con Antonio Polito che ci spiega a che punto sono queste schermaglie, l'Ashline che cerca di giocare di rimessa, mentre Giuseppe Conte sta andando all'attacco ogni settimana che passa. Queste le principali scelte del Corriere. Vediamo insieme anche Repubblica. Carburanti, benzinai antisconto, gasolio da record, i picomeni tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust. Proteste anche dei piccoli petrolieri, mentre a centropagina l'allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli Stati Uniti contro l'Iran. Oggi arriva la prima sentenza per chi ha ucciso Giulio Regeni. Il processo è un giorno della verità dopo battute d'arresto, perché c'è stato addirittura un ricorso alla Consulta. L'Egitto non ha mai voluto dare gli indirizzi per notificare gli atti agli indagati e la Consulta ha dato comunque via libera alla possibilità di procedere, perché si tratta di un reato gravissimo come la tortura, e dunque oggi ci sarà il primo vero punto importantissimo che creerà anche qualche problema al governo. Lo vedremo insieme con le pagine interne tra qualche istante. Continuiamo insieme sulle prime pagine. La Stampa, IP blocca i prezzi, taxi in rivolta, la rabbia del settore, trasporti in autostrada, diesel a 2,5 euro al litro, la guida per risparmiare e la mappa degli sconti sulla stampa, ma anche altri quotidiani daranno i propri consigli. Colosso IP segue Eni, Meloni segnale importante, vedete questo è uno dei virgolettati più riportati, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere, i sindacati adesso sono pronti a scioperare, la criticità non riguarda tanto le estrazioni di petrolio, lo sappiamo, il prezzo del petrolio sta intorno ai $100 al barile, ma quanto alla capacità di raffinazione che nel mondo si è drasticamente ridotta. Vuoi la guerra in Medio Oriente, vuoi gli attacchi ucraini in territorio russo, lo ricordiamo, la Russia è tra i tre principali produttori, non solo, ma anche trasformatori di carburante, raffinatori di carburanti. Allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base americana, 5 arresti preparavano un attacco serio e si segue la pista iraniana. Vediamo insieme anche altre prime pagine, il Messaggero, carburanti ai massimi, dopo Eni si muove anche IP, lo ricordiamo, di proprietà dell'Azerbaigian, di una società azera, da oggi tetto ai prezzi per l'Eni. Prezzi invece calmierati, in maniera più generica, per IP. Sconto di 17 centesimi, coinvolti 8.000 impianti. Forse la notizia più importante è che gli stessi sconti, lo stesso prezzo verrà applicato anche in autostrada. Lo vedremo tra qualche ora, ve lo racconteremo chiaramente su Rai News. Le opposizioni però vanno all'attacco, è un intervento tardivo e non è per tutti, di fatto si lascia la possibilità di scelta alle grandi società e così il governo si può concedere più margini sulla legge di bilancio che è in cantiere, siamo in autunno ed è giusto così. Vediamo anche a centropagina poi la lettera di Francesco Totti, i miei 50 anni da romano e romanista avrei potuto giocare soltanto in giallo-rosso. Questa lettera segue a una settimana dall'uscita del suo ultimo libro, in cui ha raccontato che a 48 anni avrebbe potuto ricominciare a giocare in Serie A, una chiamata dal Genoa, un'altra dal Como di Cesc Fabregas. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano, che si concentra, come spesso fa il Fatto, sulla questione armi. L'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot. Spieghiamo meglio, vedete da questa foto centrale si vede Fedorov, l'ex ministro della difesa cacciato da Zelensky, ingaggiato dal governo italiano e dal ministro Crosetto per innovare e dare suggerimenti sull'innovazione per il nostro esercito. Chiaramente anche Marina ed Aeronautica, è stato lui il Deus ex machina dei droni e della conversione verso gli attacchi automatici, chiamiamoli così, per recuperare terreno nei confronti della Russia in Ucraina. Ebbene, vedete sullo sfondo c'è un vero e proprio automa, quello che secondo le intenzioni e il suo progetto commerciale di Fedorov dovrà sostituire la fanteria in prima linea un po', per chiaramente non mettere a repentaglio vite umane, ma dall'altro c'è tutto un affare mostruoso che coinvolge anche i big tech americani, a partire da Palantir e l'intelligenza artificiale.

Ricordiamo che per esempio anche la Cina ha in corso degli sviluppi straordinari nella creazione di robot umanoidi che abbiamo visto anche da alcune immagini riescono a fare acrobazie vere e proprie, coreografie. A livello di coordinamento siamo arrivati a un punto molto molto elevato, tant'è che ci si immagina di poterli utilizzare sul campo di battaglia. Tra l'altro già utilizzate dall'esercito ucraino in altre forme come i cingolati piccolini e che possono far saltare in aria anche un carro armato. Domani effetto domino, dopo Eni arriva l'IP, per Meloni è l'ultima speranza, già nel 2012 con Monti gli operatori si erano mossi, ma gli sconti non saranno gratis e poi anche qui trovate, vedete la notizia, paura a Londra, minaccia la base utilizzata dagli Stati Uniti. Il Mattino di Napoli celebra la vittoria di Luna Rossa, che domina e vince le pre-regate dell'American's Cup 2027. Sarà ancora più bello l'anno prossimo, lo ricordiamo, ci sarà il vero e proprio spettacolo e le gare regate che assegneranno i punti, insomma le regate pesanti. Intanto portiamo a casa questa grande vittoria che dà sicuramente molto entusiasmo. Caro carburanti, effetto sconti, invece il titolo, IP annuncia di essere pronto a calmierare il prezzo, sono coinvolti 8.000 distributori sommando l'Eni e l'IP. La premia è un segnale importante. Vediamo insieme anche la Gazzetta del Mezzogiorno che è sul tema dei carburanti, pieno via ai tetti, da oggi sconti le campagne su diesel e benzina, la polemica però prosegue, anche i tassisti sono pronti allo stop, non soltanto loro ma anche gli autotrasportatori, tra poco vedremo il perché. Il Mattino di Puglia e Basilicata, tetti messi alla pompa non reggono la crisi, secondo la CGA di Mestre infatti riporta il quotidiano, non è così che si risolve la situazione critica, il limite ai prezzi dei carburanti anche da IP, come riporta il Mattino di Puglia Basilicata, il Giornale che torna invece sulla questione dell'attentato a Ranucci con il gelo dei magistrati per quanto riguarda invece il magistrato che dovrà decidere sul reintegro di Ranucci alla conduzione di Report. Vedremo che fino alla decisione sicuramente il Giornale continuerà a tenere d'occhio la situazione. Vediamo poi anche qui sconti benzina, IP si allenia a Leni, elogio di Meloni, bel segnale. Vediamo anche Libero, un pieno di sconti con la critica della sinistra che dice Libero risponde rilanciando la patrimoniale. Meloni, segnale importante, attenzione alle famiglie. E poi a centro pagina troviamo il caso Garlasco perché è agli sgoccioli, una svolta per Sempio. E poi c'è la vicenda di Ranucci Simbuca, Report lo evitano. Insomma, il Libero che critica il conduttore di Report, tra l'altro citando una insofferenza della redazione che però è stata smentita dal conduttore, Alex, al momento conduttore di Report. Secolo d'Italia, ok, il piano è giusto, carburanti IP segue Eni e limita i prezzi, Meloni segnale importante per le famiglie. Vediamo anche il Secolo XIX, sventato raid contro basi inglesi, contro la base inglese, 5 arresti sospetti sull'Iran, trasportavano esplosivo vicino all'aeroporto dal quale decollano i bombardieri americani che poi vanno a colpire l'Iran. Vediamo insieme anche i quotidiani economici, partiamo dal Sole 24 Ore del lunedì che fa un'analisi sugli investimenti e su dove si trovano i risparmi dei giovani e dove i giovani preferiscono mettere i propri risparmi. In questo caso, lo vedete, il 56% è in depositi di liquidità, bancari e postali, certificati di deposito, buoni fruttiferi, altamente liquidi. Pochi invece chi investe in fondi comuni, ETF, gestioni patrimoniali, vedete ancora meno in azioni e partecipazioni, segno che si preferisce under 35, si fa riferimento agli under 35, si preferisce mantenere una certa liquidità nel proprio risparmio senza avere un orizzonte temporale di lungo periodo come è invece quello legato all'investimento in azioni, a parte chi chiaramente poi gestisce in maniera giornaliera un proprio portafoglio. In maniera privata si intende. Patto fiscale, 9 punti per decidere, invece è il titolo d'apertura di Telefisco 2026, la principale attrattiva resta quella di non vedersi tassare parte del reddito effettivo, nella valutazione pesa il limite agli accertamenti e sanatoria per chi rinnova. In taglio basso invece una notizia legata al telemarketing molesto, una vera e propria piaga del nostro tempo, strategie e difese per ridurre gli squilli, ci sono gli strumenti per tutelare i consumatori,
per tutelarsi, cautele nei consensi online. Questo significa che quando abbiamo dei forum da compilare o delle pagine con dei pop-up da accettare, bisogna fare molta attenzione a che cosa si accetta, perché se il dato, ovvero il nostro numero di telefono, viene comunicato, poi viene autorizzato, viene poi rivenduto a società che fanno delle liste, che poi vengono vendute ai call center, e da lì ricominciano le telefonate. Insomma, un meccanismo, come si crea la legge, viene trovato l'escamotage, bene, quindi bisogna stare molto attenti quando si utilizzano i nostri dati online, soprattutto i numeri di cellulare, nel caso appunto del telemarketing molesto. Veniamo insieme anche a Italipost, che titola sulla questione dell'estrazione del gas. Vedete, la Croazia trivella, l'Italia discute. 5 nuovi pozzi, 65 milioni investiti e produzione più che raddoppiata entro la fine del 2027. Da Atene a Zagabria, i nostri vicini di Adriatico cercano un nuovo gas, Roma invece resta legata a una dipendenza strutturale dall'estero. Questo per quanto riguarda dunque le

I fornimenti, i fondi coprono fino a settembre quelli che il governo ha stanziato per compensare questo problema. Il gasolio per gli autotrasportatori sarà 2,15 al litro, un costo comunque ben più elevato rispetto all'1,60 della prima della crisi in Medio Oriente. Per quanto riguarda invece la questione del prezzo fissato, quali sono le spese per Eni? Si prende a paragone il caso di Total Energy in Francia, che ha già utilizzato il blocco o comunque il price cap a 2,15 al litro per il diesel, quando il prezzo arrivava a 2,50 in alcune zone. Bene, in 5 mesi è costata all'azienda 250 e 300 milioni. C'è da dire che però il gruppo francese nel primo semestre ha raddoppiato l'utile a 11 miliardi di euro e dunque ha enormemente compensato questa spesa. Vado a chiudere con il ricordo di oggi, c'è la sentenza prima sugli egiziani accusati della morte di Giulio Regeni. Nelle prossime edizioni della rassegna stampa ripercorreremo velocemente, ma anche entrando un po' più nel dettaglio, tutta la vicenda in attesa della sentenza prevista per oggi. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio ai nostri approfondimenti, le notizie con il telegiornale, come di consueto, sempre in diretta, attorno alle 3. Restate con noi.

0: villaggi da cartolina, paesaggi alpini mozzafiato, verdi valli popolate da animali. Siamo in Svizzera per scoprire di più sull'antica tradizione casearia di questo paese e le sue innumerevoli specialità regionali. Allora in questa puntata di Sapori e Colori scopriamo alcuni formaggi che nascono e stagionano in questo territorio.
1: In Svizzera si producono oltre 500 tipologie di formaggi e ognuno con un'identità ben precisa. I formaggi svizzeri prendono proprio il nome dal posto dove vengono prodotti. Basti pensare all'Emmentaler, dalla Valle dell'Emme, il Gruyère che nasce dal paese di Gruyère e così tanti altri. È chiaro che hanno una certificazione molto importante, la certificazione DOP, che è quella che garantisce che siano prodotti secondo un determinato capitolato, che quindi garantisce anche i rigidissimi controlli di qualità e che segua dei parametri assolutamente rigorosi. In Svizzera abbiamo oltre 700 diverse qualità di erbe, fiori, piante e questo è molto importante perché ci possiamo chiedere ma com'è possibile che tutti questi formaggi abbiano alla fine dei sapori e identità così diverse. In realtà è data da questa biodiversità. Vi è una sorta di filiera etica, possiamo pensare alla cura di chi alleva. Le mucche pascolano oltre 250 giorni all'aperto e ognuna, pensate, ha un nome per legge, per capitolato. La produzione dei formaggi svizzeri è una produzione che ancora oggi mantiene un lavoro prettamente artigianale, anche se nel corso dei secoli sono subentrate delle tecnologie che non vanno a togliere assolutamente nulla al casaro, ma rendono il suo lavoro più preciso. E poi abbiamo anche l'ausilio di un laboratorio Agroscope, che è il laboratorio del Ministero dell'Agricoltura svizzera, che svolge quotidianamente dei lavori di ricerca e proprio di controllo scientifico al fine di garantire che i formaggi svizzeri siano prodotti di altissimo livello.
0: Un formaggio conosciuto in tutto il mondo che deve il suo nome alla Valle dell'Emme, il fiume del cantone di Berna. L'Emmentaler DOP, con i suoi celebri buchi che si formano nel processo di stagionatura, si produce in questa zona da secoli. Vediamo come.
2: La storia dell'Emmentaler è abbastanza semplice. In questa zona c'erano molti agricoltori e a un certo punto si sono chiesti che cosa possiamo fare con il latte. Così hanno iniziato a produrre formaggio. Ogni forma pesa circa 100 kg. Il motivo è legato al trasporto e all'esportazione negli altri paesi. Le tasse si

pagavano sulla singola forma di formaggio. Quindi gli abitanti del posto, che non erano certo sprovveduti, hanno cominciato a produrre forme molto grandi, perché si pagava la stessa cifra sia per una forma grande sia per una piccola. La caratteristica principale dell'Emmentaler DOP sono i grandi buchi. È un formaggio prodotto con latte crudo. Le mucche restano fuori dalla stalla circa 270 giorni all'anno, il che è un aspetto molto importante. Il formaggio è anche privo di lattosio, contiene molto calcio ed è ricco di proteine. La produzione dell'Emmentaler ha delle peculiarità. Il latte degli agricoltori arriva al caseificio entro un massimo di 24 ore. Lo riscaldiamo e a un certo punto aggiungiamo il caglio e i batteri propionici. Utilizziamo anche colture batteriche che garantiscono la certificazione dell'origine del prodotto. Si tratta di batteri unici, caratteristici del formaggio svizzero. In questo modo possiamo identificare e verificare in qualsiasi momento e in qualunque parte del mondo se si tratta davvero di un formaggio Emmentaler DOP originale. Poi mettiamo il formaggio sotto una pressa e successivamente lo immergiamo in un bagno di salamoia. Dopo questo passaggio, la forma viene portata in una cantina dove viene riscaldata. È un procedimento davvero particolare, tipico dell'Emmentaler DOP. È proprio nella camera di riscaldamento si formano i buchi del formaggio. Dopo un certo periodo trasferiamo le forme nella normale cantina di stagionatura, dove rimangono per più di 4 mesi. Trascorsi 4 mesi, il formaggio è pronto per essere controllato e poi consumato. Oggi produciamo circa 13.000 tonnellate di Emmentaler DOP. L'Italia è il principale mercato di esportazione.

0: Il mio cordon bleu di vitello è preparato appositamente con carne di vitello, non di maiale. Secondo me il vitello è un po' più delicato e si abbina meglio al sapore del formaggio. Utilizziamo l'Emmentaler DOP perché ha un gusto più deciso rispetto a un tradizionale formaggio semiduro. Per prima cosa tagliamo l'Emmentaler a fette spesse circa un centimetro, così da avere una farcitura sufficiente. Poi avvolgiamo il formaggio nel prosciutto cotto e prendiamo un taglio di vitello, per esempio la fesa. A questo punto la impaniamo normalmente, ma facciamo una doppia panatura, così la crosta aderisce meglio. Infine la friggiamo leggermente nel burro chiarificato, rosolandola da entrambi i lati. E terminiamo la cottura in forno, in modo che il formaggio si sciolga bene anche all'interno e diventi bello filante.
1: È una parte importante del processo di produzione dei formaggi svizzeri. Ora andiamo in un ex bunker militare all'interno di una montagna dove riposano questi eccellenti prodotti.
2: Gurmino è stata fondata 25 anni fa. All'epoca, 5 produttori di formaggio unirono le loro competenze e iniziarono ad affinare e commercializzare i loro prodotti. Qui, negli ex bunker militari scavati nella montagna, stagioniamo diversi formaggi svizzeri, dall'Emmentaler al Gruyère fino alla Raclette. Produciamo anche alcune specialità con stagionature che vanno dai 5 agli 11, 12 o persino 36 mesi, a seconda delle richieste dei nostri clienti. L'affinamento non consiste semplicemente nel lasciare il formaggio su uno scaffale. Significa selezionarlo, lavarlo e osservarlo con attenzione. Per controllare un Emmentaler DOP utilizziamo uno strumento multifunzione che ci permette di battere la forma, ascoltare i suoni prodotti dagli occhi, cioè i buchi del formaggio, e valutarne le dimensioni. Possiamo anche prelevare un campione, assaggiarlo e verificare l'aspetto della pasta all'interno. Quando battiamo la forma, possiamo percepire suoni diversi. In base al suono capiamo se c'è una crepa, un foro, oppure se si tratta di un foro grande o piccolo. Adesso provo a individuare alcuni buchi. Qui abbiamo i nostri Gruyère, che stanno stagionando da circa 18 mesi. Li laviamo una o due volte alla settimana. Con il passare dei mesi il formaggio cambia colore, ma questa patina contribuisce anche alla sua maturazione e fa sì che sviluppi il gusto e il profilo aromatico che deve avere quando lascia i nostri bunker qui a Reichenbach. Il Gruyère Gurmino ha anche vinto diverse volte il premio come migliore della sua categoria al World Cheese Championship, che si tiene in Wisconsin. Se non ricordo male, è stato anche nominato campione del mondo per 3 volte.
1: Siamo nella zona dove si produce l'Etiva DOP, un formaggio stagionale che ci regala tutti gli aromi dell'estate. Allora andiamo a vedere come si produce in un tipico chalet.
0: Tra maggio e l'inizio di ottobre, 70 famiglie salgono con le loro mucche sugli alpeggi, dove ci sono 130 baite situate tra i 1000 e i 2000 metri di altitudine. Immaginate, non ci si può arrivare facilmente in automobile. A volte bisogna utilizzare una cabinovia o una funivia o andare a piedi. Durante tutta la stagione, le famiglie mungono le mucche la sera e la mattina. Al mattino uniscono il latte delle due mungiture e producono il formaggio. Questa è una caratteristica specifica dell'Etiva, unica al mondo. Il formaggio viene prodotto direttamente sul fuoco, utilizzando la legna raccolta sull'alpeggio. Dopo la produzione, almeno una o due volte alla settimana, gli allevatori scendono dall'alpeggio con le forme di formaggio e le portano nei locali di stagionatura. Qui il formaggio viene trattato e lasciato maturare per almeno 4 mesi e dopo questo periodo può essere chiamato l'etiva DOP, ma noi lo conserviamo per quasi 2 anni. Ci sono 3 elementi peculiari dell'etiva che possiamo riassumere nelle 3 F: fuoco, famiglia e flora. Il primo elemento distintivo è proprio la cottura sul fuoco diretto, una pratica unica. Il secondo sono le famiglie. Queste aziende appartengono esclusivamente alle famiglie. Sono 70 che permettono a circa 200 persone di vivere grazie a questa attività. L'ultimo elemento è la flora, che rappresenta una caratteristica peculiare di questa regione. Tra maggio e settembre, a un'altitudine compresa tra i 1000 e i 2000 metri, si trovano 237 specie diverse di fiori. È proprio questa straordinaria varietà a fornire tutto ciò che serve per dare aromi così particolari al latte. Un anno fa abbiamo vinto il premio di miglior produttore di formaggio dal Belgio al mondo.
3: Se queste famiglie non continuassero a salire sugli alpeggi, non sarebbe possibile preservare questa ricchezza e questa biodiversità.
0: E allo stesso tempo, se non si valorizzasse il formaggio, le persone non potrebbero continuare a vivere e tenere viva questa regione grazie a questa attività. Produciamo quasi 17.000 forme, pari a circa 420 tonnellate all'anno. Siamo l'alta gioielleria del formaggio.
4: Ho creato questo piatto ispirato ai cannelloni con un formaggio locale, l'Etiva DOP, tipico di qui, del Pays d'Anon. La tartare di cervo proviene da un allevamento biologico di cervi che si trova a Rougemont. Il piatto è completato da una piccola crema di funghi, piuttosto acidula, che dà corpo e contrasta il gusto deciso e leggermente pungente del formaggio. La tartare di cervo è una carne abbastanza dolce, con una nota agrodolce. Abbiamo aggiunto alcune foglie di salice e dei finferli per dare una componente acida capace di spezzare la grassezza del formaggio e la dolcezza della carne di cervo. Per accompagnare il piatto ho scelto un vino chiamato Calaman, prodotto nel Lavaux, in una piccola parcella che beneficia di una denominazione controllata. È un vino dai profumi floreali e soprattutto con una spiccata componente minerale ideale per contrastare la grassezza del formaggio.
1: E per oggi dalla Svizzera con sapori e colori è tutto. Potete rivedere le puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: L'AIP si accoda all'ENI, giù progressivamente i prezzi dei carburanti. Meloni, segnale importante da oggi nelle stazioni ENI, gasolio a 2,19, benzina a 1,99. Pianificavano un attentato contro la base aerea britannica della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. 5 fermati in Inghilterra sono accusati di terrorismo. Gli abusi sono un doloroso flagello, così Papa Leone, vescovi francesi, la Chiesa riconosca i propri errori. Ha detto il pontefice poi il monito su fine vita, aborto, nessuna legge può dare la morte. Trump ha chiesto a Xi Jinping se Pechino fosse interessata a comprare armi statunitensi, lo dice l'ambasciatore americano in Cina David Perdue in un'intervista a Fox. Voleva colpire l'ex compagno, investito il figlio di 5 anni, la donna 24 anni è stata fermata dopo la fuga a Torino, accusata di tentato omicidio e lesioni. America's Cup nel Golfo di Napoli, Luna Rossa batte New Zealand, vince la regata, bissato il successo di Cagliari, battuto il Defender, che la barca italiana spera di sfidare a luglio. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 3 del nostro giornale. Dunque, dopo l'ENI, da oggi anche IP applicherà un tetto ai prezzi dei carburanti. La decisione si legge in una nota della società dell'Azerbaigian in risposta all'appello del governo italiano per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese. Cristina Raschio.
1: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti, sulla scia dell'ENI che introdurrà limite ai prezzi nei suoi distributori. Si accoda ora anche la SOCAR, la società azera che controlla l'italiana IP, Italiana Petroli, e ha deciso di calmierare i prezzi dei suoi carburanti in via progressiva. La decisione è risposta all'appello del governo di venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese in questo momento di instabilità e incertezza geopolitica che ha portato i prezzi dei carburanti a livelli elevatissimi da 7 mesi a questa parte. Infatti la benzina è aumentata del 29%, mentre il diesel del 36%, portando autotrasportatori, tassisti e agricoltori sul piede di guerra. Verranno studiate, continua la nota della SOCAR, le modalità più efficaci per estendere il meccanismo delle riduzioni anche alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori che si riforniscono da IP. Per quanto riguarda ENI, per la benzina non si pagherà più di 1,99 euro al litro e per il diesel non più di 2,19 euro al litro, sia sulla rete urbana sia in autostrada. La misura, che indicativamente partirà alle 7 di lunedì 28 ottobre, varrà per un mese ma potrebbe essere prorogata fino a fine anno e potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a 6 zampe. Non mancano però le criticità, come la corsa di rifornimento con lunghe file nei distributori e l'esaurimento delle scorte.
0: Da IP un segnale importante, commenta la Premier Meloni, che attende ora le decisioni anche di Kuwait. Il governo, dice Meloni, continuerà a lavorare per sostenere le famiglie. Gabriele Martelloni.
2: Confidava Giorgia Meloni nell'effetto a catena dopo la mossa iniziale dell'ENI e l'annuncio della compagnia statale azera SOCAR, che gestisce la rete IP, va proprio nella direzione auspicata dalla Premier. Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, commenta la Presidente del Consiglio, ribadendo l'impegno dell'esecutivo sul dossier. Con il taglio delle accise destinato a scomparire il 6 ottobre, Palazzo Chigi ha infatti avviato una moral suasion affinché i privati limitino il prezzo dei carburanti, facendo leva anche sui rapporti personali. Non è un segreto che sia ottimo quello tra la Premier e Descalzi, fianco a fianco nel lavoro con l'Africa per lo sviluppo del piano Mattei, ed è ormai consolidato quello con il leader dell'Azerbaigian Aliyev, che Meloni ha incontrato a Baku nel maggio scorso e che ora ringrazia per il gesto d'attenzione che, rimarca, rafforza la cooperazione tra i due paesi. La partita su greggio e gas si intreccia a quella per delineare la prossima manovra, l'ultima prima delle elezioni politiche. La Presidente del Consiglio ha già annunciato l'intenzione di

0: rendere strutturale l'abolizione del bollo auto prevista al momento per il solo 2027 e dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione ha avviato un'interlocuzione con Bruxelles per rendere meno penalizzante l'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia sulle spese per transizione green e difesa. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è liberare risorse per quella che ha indicato come la priorità della legge di bilancio, il taglio delle tasse per il ceto medio.
1: Ed Edossè Energia al centro del dibattito politico, vediamo con Francesca Biagiotti.
2: Dopo il price cap di Eni, anche IP, e arriva il plauso della maggioranza.
3: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
2: Il vice premier azzurro Tajani si intesta il provvedimento. Bene, il contributo volontario, Forza Italia aveva ragione. Quasi idealmente a rispondere all'altro vice premier Salvini, che chiede da tempo un intervento con una tassa sugli extraprofitti. Le opposizioni salutano positivamente i provvedimenti delle aziende, ma ribadiscono che la politica energetica dovrebbe farla il governo. Così AVS, mentre il PD attacca la premier per i tagli delle accise promessi e non fatti, mentre il paese non cresce e i salari sono i più bassi d'Europa. Dalla tre giorni della Summer School dei giovani pentastellati attacca anche Giuseppe Conte.
4: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro. E il governo cosa fa? L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
2: Nella settimana che si apre si discuterà di legge elettorale e non mancano fibrillazioni all'interno degli schieramenti, dopo l'invito a fare quadrato in aula arrivato dalla Premier. Nella Lega emergono forti dubbi sul prossimo congresso, dall'ala nordista con il capogruppo al Senato Romeo in testa. Nel campo progressista, se Renzi avverte necessaria un'ala centrista per vincere, dai 5 Stelle filtrano dubbi sul leader di Italia Viva. Mentre il PD è alle prese con la pungolatura dell'ala riformista dopo l'assemblea di Prato.
5: Non abbiamo fatto un programma per la Sicilia, non sappiamo.
1: Nella prima giornata di voto per le suppletive alla Camera, a Reggio Calabria, l'affluenza è stata del 14,97%. Il comune del collegio dove si è votato di meno è Platì, con il 2,34%. Ricordiamo che le consultazioni regine si sono rese necessarie dopo le dimissioni dell'azzurro Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria. Oggi i seggi riapriranno alle 7 per chiudersi alle 15, quando inizierà poi lo spoglio delle schede. E adesso l'attacco sventato in Gran Bretagna nei pressi della base della Royal Air Force di Fairford, dove sono presenti anche bombardieri americani, 5 arrestati, si indaga per terrorismo e su possibili collegamenti con l'Iran. Volevano fare grossi danni, ha detto il presidente americano Trump. Da Londra la corrispondente Natalia Augias.
6: A condurre le indagini era squadra dell'antiterrorismo britannica. Intanto l'immagine dei 5 uomini arrestati fa il giro dei media. Sono accusati di terrorismo, di aver cercato di compiere un attentato in uno dei luoghi più sorvegliati del Regno Unito, la base militare di Fairford, nel sud del paese. L'allarme scatta subito, poco dopo la mezzanotte. La segnalazione riguarda 3 veicoli sospetti che viaggiano in direzione della base RAF. Fairford ospita la base aerea americana. Da qui partono i caccia USA per le missioni in Iran, in particolare quelle nella zona dello stretto di Hormuz. Gli agenti mettono l'intera area in sicurezza. 85 famiglie dal vicino villaggio di Welford vengono evacuate all'alba. Gli artificieri lavorano tutto il giorno. Nel briefing di polizia viene spiegato che il lavoro per stabilire la natura vera dell'incidente è ancora in corso, continua il lavoro di coordinamento tra forze di sicurezza diverse e ai media la raccomandazione di non fare ipotesi non verificate con fonti ufficiali. Il primo ministro Andy Burnham invita a mantenere la calma, la sicurezza della popolazione, dice, è la nostra priorità.
1: Andiamo avanti ancora con la visita di Papa Leone in Francia e si chiude oggi a Metz nella regione della Mosella il suo viaggio apostolico in Francia. Ieri la lunga giornata a Lourdes che si è conclusa con la processione e la preghiera del Rosario. Pace ed eutanasia, i temi affrontati in questa giornata di ieri, di domenica, dal Pontefice che per 2 ore ha poi anche ricevuto alcune vittime degli abusi del clero. Valentina Dello Russo.
7: Il Papa accoglie il dolore di chi è stato ferito dal clero. L'incontro è privato con 7 vittime di abusi. Un rapporto shock ne ha contate 216.000 in Francia dal 1950. Lourdes è il luogo dove tante di loro trovano conforto, ma soli 15 minuti da questi boschi, Betarram, l'incubo per centinaia di bambini, probabilmente il più grosso scandalo nel paese per coperture e omissioni. Leone XIV dimostra presenza alla messa con 150.000 fedeli nella spianata del santuario, invita la Chiesa a convertirsi e riconoscere i propri errori. Gli abusi sono una piaga dolorosa, massima vigilanza, chiede ai vescovi francesi, incoraggiandoli, li avete affrontati, continuate. Ma questa terza giornata di viaggio è anche quella in cui risuona più forte il monito sulla vita e il Papa porta la sua carezza agli ammalati e agli operatori della Cœur Notre Dame, un luogo pensato per i pellegrini in condizione di fragilità. La dignità umana non si misura né si discute. Il suo discorso è interrotto da applausi. Il tema è sentito nella Lourdes della speranza e della guarigione. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. No alla tentazione di togliere la vita col pretesto di una falsa compassione. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Durante la messa Leone XIV rilancia l'appello di pace, l'invito a pregare il rosario nel mese di ottobre. E in serata il pontefice torna, pellegrino fra i pellegrini, primo papa a prender parte alla processione con le fiaccole. La luce che abbiamo in mano illumini il futuro.
1: L'inviato del Papa, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Zuppi, da oggi sarà a Mosca per una nuova missione di pace in Ucraina. Intanto il portavoce del Cremlino, Peskov, annuncia che Putin potrebbe incontrare Trump in Cina in occasione del vertice APEC a Shenzhen a novembre. Ma sulle relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti, Peskov dice non sono nelle migliori condizioni. Ma sentiamo la corrispondente Caterina D'Oglio.
8: Le relazioni con gli USA non ancora in ottima forma. Il presidente russo potrebbe incontrare Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC che si terrà a Shenzhen in Cina il 18 e 19 novembre, mentre non è stato ancora deciso se Putin andrà a Miami per il vertice del G20. A parlarne il portavoce del Cremlino Peskov in un'anticipazione del programma del giornalista Zarubin. E a Mosca torna il cardinale Zuppi, l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone, per una missione umanitaria di 3 giorni che riparte con le richieste relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento. Sono 20.000 quelli portati in Russia, secondo le autorità ucraine. Su Avvenire, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede definisce un successo lo scambio di prigionieri di guerra, ma ora il lavoro si concentrerà con Zuppi anche sulla liberazione dei civili. L'ambasciatore Soltanovsky dice che Mosca esamina attentamente tutti gli elenchi trasmessi dal cardinale. Finora sono stati esaminati circa 310 casi e sono già avvenuti ricongiungimenti familiari.
1: Adesso una novità dell'ultima ora. Rivelazione di Fox News. Trump avrebbe proposto al presidente cinese Xi Jinping di comprare armi americane. Antonella Gaetani.
9: Trump tira dritto e guarda gli affari. A Fox News l'ambasciatore americano in Cina rivela che il presidente degli Stati Uniti avrebbe chiesto direttamente a Xi Jinping se Pechino fosse interessata ad acquistare armi dagli Stati Uniti. Una dichiarazione che mostrerebbe quanto siano labili i confini tra rivalità strategica e opportunità di business. Infatti il Tycoon vuole mantenere la leadership americana nel settore degli armamenti, aprire spazi di mercato ovunque possibile. Il punto è che l'eventualità di vendere armi americane alla Cina si scontra con un rigido embargo statunitense inasprito dopo il massacro di piazza Tiananmen del 1989. Una mossa che avrebbe un ostacolo legale per via di leggi federali che rendono la vendita improbabile, se non impossibile, da un punto di vista legislativo. Un episodio che ha il sapore di una provocazione diplomatica e di una boutade negoziale. Un dato è certo, il commercio ha un ruolo di primo piano anche nelle questioni più delicate.
1: La cronaca ha investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire e arrestata per tentato omicidio, lesioni personali, una donna di 24 anni. Il bimbo è grave ma non è in pericolo di vita. Alessandro Mastrantonio.
10: Non conosciamo bene il rapporto che c'era con quest'uomo e soprattutto non sappiamo al momento se questo ipotetico rapporto è legato a quello che è successo o per ipotesi sia trattato di una casualità.
11: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramozzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino, insieme alla sorellina, al papà e a un'amica, quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i due ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te.
10: È il tratto caratteriale di una persona che quando c'è stato bisogno si è rivolta all'autorità giudiziaria e ha affrontato con molto coraggio prima una denuncia e poi un processo.
11: L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita. Ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita.
1: È indagato per blocco stradale il trapper moldavo che ha bloccato il traffico lungo la Milano Meda per realizzare un video musicale non autorizzato. Al 31enne è stato revocato il permesso di soggiorno. Il suo legale ha comunque annunciato ricorso. Eugenio Montesano.
12: Un volo di sola andata da Malpensa a Chisinau, la capitale della Moldavia, il suo paese d'origine. A bordo Nicolae Novacenko, trapper conosciuto come 351 Bratan, 31 anni, da 17 in Italia. 9 giorni fa aveva bloccato il traffico sulla Milano Meda per girare un videoclip. Dopo la diffusione del video, la polizia lo ha rintracciato disponendone il fermo in questura. Il questore di Milano gli ha revocato il permesso di soggiorno per pericolosità sociale e ieri, infine, il giudice di pace ha convalidato l'espulsione. Per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che sui social ha condiviso le immagini del rimpatrio, aveva messo in grave pericolo gli automobilisti. Novacenko è indagato per blocco stradale. Gli altri protagonisti del video, come il rapper Omar Ramo, sono cittadini italiani e non possono essere espulsi. Attualmente sono a piede libero. Il legale di Novacenko parla di una risposta sproporzionata a quella che definisce una bravata durata pochi minuti. La pericolosità sociale, sostiene, poggia su precedenti di lieve entità. Da 7 anni Novacenko ha un contratto a tempo indeterminato come corriere e un mutuo per la casa di Desio, dove vive con la famiglia. Ora la difesa prepara un ricorso d'urgenza al TAR, il tribunale amministrativo. I tempi, ammette il legale, non si possono prevedere. In Lombardia restano la madre, la moglie italiana e il figlio di 9 mesi.
1: L'inchiesta sull'incidente mortale avvenuto nel cantiere del Colosseo, tra gli indagati ora c'è anche il cognato del giovane operaio, collega nella stessa ditta della famiglia. Gli inquirenti si concentrano anche sul contratto di lavoro del giovane Emanuela Bonchino.
13: Arriveranno dall'autopsia le prime verità sulla morte di Andrea Moretti, il giovane operaio vittima di un incidente sul lavoro al Colosseo. Nelle prossime ore verrà affidato l'incarico al medico legale e le perizie tecniche. I punti da chiarire sono tanti. Il 22enne abruzzese era solo quando è precipitato mentre lavorava sospeso con un'imbragatura da alpinista al cablaggio del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Le norme prevedono invece la presenza di una seconda persona, il preposto preposto alla sicurezza era il cognato della vittima, Gabriele Rossitto, impiegato nella stessa ditta di Andrea, la Quintilio Muretti. L'uomo e un collega sono stati entrambi iscritti nel registro degli indagati. Potrebbero essere riascoltati. Al momento della tragedia, hanno raccontato mercoledì, lavoravano su un carrello elevatore in un altro settore del monumento. Nessuno dei due era con Moretti. Avrebbero sentito solo un grido e un tonfo. L'accusa per loro è di omicidio colposo in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la stessa contestata da altre 6 persone responsabili del cantiere e della sicurezza del parco archeologico. Intanto i carabinieri di Roma Centro, coordinati dai PM romani, puntano l'attenzione anche sul contratto di Moretti. Sarebbe stato inquadrato come manovale semplice. Si cercano documenti per verificare se avesse la qualifica e la formazione necessarie per operare sospeso ad una fune.
1: Atteso oggi a Pavia il provvedimento di chiusura delle indagini sull'omicidio di Gerlasco, che vede indagato Andrea Sempio. Sullo sfondo la posizione di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per il delitto. Gli avvocati potrebbero ora chiedere la revisione del processo a suo carico. Elena Scarrone.
14: Un passaggio cruciale per conoscere il contenuto dell'impianto accusatorio ed eventuali nuovi elementi emersi dal maggio scorso. La Procura di Pavia chiuderà il filone bis di indagini nella nuova inchiesta che individua in Andrea Sempio l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 19 anni fa a Gerlasco. Oltre all'approfondimento sul DNA trovato sulle unghie della vittima, ci sono le integrazioni sulle misure antropometriche dell'indagato e una consulenza sull'impronta di scarpa numero 42 a pallini insanguinata lasciata dall'assassino sul luogo del delitto, secondo la procura compatibile col piede di Sempio che calza il 44. Non è invece ancora chiaro se nel fascicolo ci sia anche la consulenza psichiatrica e personologica sulla capacità di intendere e volere e sulla pericolosità sociale di Sempio. Dopo il rifiuto del 38enne a sottoporsi all'analisi, lo psichiatra incaricato dalla procura l'avrebbe svolta analizzando diari, scritti e soliloqui intercettati in auto. I difensori di Sempio si dicono impazienti di ricevere il fascicolo per preparare memorie contro perizie. Avranno 20 giorni per depositarle, poi la procura potrà chiedere il rinvio a giudizio. Sullo sfondo la posizione di Alberto Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva per il delitto, in attesa di sviluppi legati a un'eventuale richiesta di revisione del processo.
1: E si chiude oggi il processo sull'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore friulano ucciso 10 anni fa dalle forze di sicurezza egiziane. I giudici della prima corte d'assise di Roma si riuniranno in camera di consiglio per emettere la sentenza in contumacia contro i 4 agenti dei servizi del Cairo accusati di aver rapito, torturato e ucciso Giulio. Marco Aquili.
15: A oltre 10 anni dal sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma si appresta ad esprimere la prima verità processuale sulla morte del ricercatore friulano. Anni durante i quali si è dovuto lottare contro un muro di gomma eretto dalle autorità egiziane, fatto di parole formali, silenzi e depistaggi. Anni di lavoro certosino degli investigatori italiani, sostenuti da una ferma volontà della Procura di Roma di arrivare alla verità. Una verità fatta di prove documentali, riscontri esterni, prove tecnico-scientifiche, evidenze che inchiodano non criminali comuni, non uomini della malavita, ma uomini dello Stato appartenenti agli apparati di sicurezza egiziana. Perché quel 25 gennaio di 10 anni fa, spiega la Procura, il ricercatore italiano entra, inconsapevole, in una zona d'ombra in cui il diritto cessa di esistere e al suo posto subentra soltanto la nuda forza. Da quel momento Giulio non è più una persona, affermano gli inquirenti. Diventa un corpo sequestrato, un soggetto da piegare, un destinatario di violenza. Per questo il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4007 egiziani. Imputati assenti, protetti da un Egitto, afferma la procura, che ha deciso di coprire e proteggere gli aguzzini. Per loro le accuse sono di sequestro di persona pluriaggravato e per uno di loro anche di concorso in lesioni personali aggravate e concorso in omicidio aggravato. A chiedere incessantemente giustizia in questi tanti anni i genitori di Giulio Regeni, con il loro legale di parte civile l'avvocata Alessandra Ballerini. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto la loro legale nel corso del processo.
1: Dopo il premio della giuria, Venezia arriva nelle sale per soli 3 giorni, NASA, vittime collaterali, il documentario che racconta i sistemi utilizzati dall'IDF, cioè l'esercito israeliano, per le uccisioni di massa a Gaza. Laura Squillaci.
16: Premio della giuria a Venezia arriva al cinema per soli 3 giorni, il 28, il 29 e il 30 settembre, Naza. Il documentario dei registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Sorra racconta i meccanismi delle uccisioni di massa dei palestinesi a Gaza da parte dell'IDF. All'anteprima il film ha scioccato, 25 minuti di applausi, ma appena finito il festival è stato preso di mira dal governo israeliano. I due autori, con anni di giornalismo d'inchiesta alle spalle, hanno ricevuto minacce e sono stati accusati di antisemitismo. False, secondo l'IDF, le testimonianze raccolte. Ma loro non si fermano. A novembre Naza arriverà gratuitamente online, fuori dalle sale e alla portata di tutti. Così ci raccontava nel film a Venezia. The Israeli system of
17: killing in Gaza looks like. Questo film mostra dall'interno come funziona il sistema israeliano di uccisioni a Gaza ed è basato sulle conversazioni con 24 ufficiali dell'intelligence e soldati dell'IDF, in molti casi provenienti da unità segrete. Il film descrive la modalità di individuare gli obiettivi da parte dell'esercito israeliano, basata sull'intelligenza artificiale. I target vengono cercati a partire dalle abitazioni a Gaza e quindi all'interno di spazi civili. I civili uccisi li chiamano Naza, un acronimo militare per indicare danni collaterali. Per loro è semplicemente un suono, non considerano la dimensione umana. La novità è che siano i soldati israeliani a parlare. Speriamo che il film porti ulteriori prove di come tutto questo appaia dall'interno, rendendo più difficile negarlo.
1: A Milano la settimana della moda con l'evoluzione di Giorgio Armani tra oro e cotone in passerella. Vediamo con Daniela Cuzzolin Oberosler.
18: Il vestito di Armani piccolo in una foto della prima comunione del 1942, riproposto nel look di sfilata dalla modella Agnese Zogla per la prossima primavera-estate. Un omaggio della nipote Silvana allo zio, il signor Armani, evoluzione, il titolo. Guardare al passato senza nostalgia per creare il futuro, la sfida. Ci sono i codici, il nero come forza ricco di bagliori per la sera che interferisce nel giorno, le righe, le giacche d'impronta maschile allungate, la gonna pantalone, un eco appena percettibile degli anni Ottanta, inizio del successo, la farfalla, simbolo di metamorfosi.
19: Che talmente grande il suo lascito e la sua eredità, che in qualche modo è andata via da una parte, la parte fisica, ma la parte concettuale, creativa, artistica ha continuato ad esistere per noi allo stesso modo.
20: Siamo qui dentro al monumento Giorgio Armani e questo monumento, questo progetto, questa visione può essere alimentata da chi crede che questo mondo abbia dei valori.
18: I giovani stilisti di domani nel gran finale di questa intensissima Fashion Week Milano Moda Graduate, organizzato dalla Camera Nazionale della Moda, premiate i migliori studenti delle più prestigiose scuole. E a Milano un ponte Italia-Cina, scambio fra creativi cinesi e italiani che sfileranno nel distretto di Keqiao.
1: Lo sport con Luna Rossa, il trionfo a Napoli, la barca italiana vince la regata preliminare dell'America's Cup. Novella Calligaris.
21: Una fantastica Luna Rossa trionfa nel match race delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup nella spettacolare cornice del Golfo di Napoli. Anche nell'ultima giornata però Eolo ha fatto i capricci, un ritardo di circa un'ora prima del passaggio dal Grecale da nord-nord-est a poi alla termica sud-ovest con un'onda appena di 20 centimetri. Troppo poco vento per far volare sui foil questi bolidi del mare. La prima partenza slitta così alle 15, poi finalmente il via. E Luna Rossa parte subito davanti alla New Zealand, controlla la regata e si assicura in anticipo l'accesso alla fine del race con ben 9 punti di vantaggio sui Kiwis. Ma il team italiano non si accontenta, interpreta alla perfezione la termica, il vento tipico del Golfo di Napoli e vince anche la seconda regata. E il capolavoro arriva nel match race, Luna Rossa scatta ancora in testa e non lascia spazio agli avversari, virata in faccia a New Zealand per mandare le turbulenze delle vele all'avversario e boa dopo boa il vantaggio cresce fino a diventare incolmabile. Una vittoria che profuma di futuro. Accanto all'esperienza di Peter Burling, infatti, c'è una squadra giovane, in particolare uno straordinario Marco Gradoni, timoniere di appena 22 anni. È vero, questo successo non assegna punti per la sfida del prossimo anno, ma a Napoli Luna Rossa ha lanciato un messaggio chiaro: la strada è quella giusta.
1: Questa sera torna la nazionale di calcio, la sfida Turchia-Italia, il secondo impegno degli azzurri in Nations League dopo il brutto esordio all'Olimpico contro il Belgio. Alessandra D'Angiò.
0: Non c'è spazio per la paura, anche se si gioca in uno stadio a forma di coccodrillo, anche se dopo una sola partita già non sono più ammessi errori. Italia contro Turchia è sfida fra le due deluse e sconfitte del primo giro di Nations League. Azzurri chiamati alla reazione, a ritrovare la scintilla, come la chiama Tonali, pronto fra i senatori del gruppo a prendersi responsabilità e squadra sulle spalle.
3: Alleggerire il più possibile ragazzi giovani che giocano nella nazionale italiana, che non è facile, dare un po' di colpe più a noi vecchi, diciamo, e lasciar

0: liberi loro, lasciarli andare, perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi.
1: Più Esposito di Ken nella formazione iniziale per una squadra azzurra che cambierà volto, considerando i 10 lasciati in Italia, ma non modulo.
2: Non c'è nessuna pressione, è una partita di calcio, le partite di calcio si possono vincere o perdere, e noi domani cercheremo di fare una bella partita e cercare di vincere.
1: Ma a caccia della vittoria dopo un mondiale deludente andrà anche la Turchia di Montella, rivale per 90 minuti.
3: Ma sarò emozionato, fortunatamente già una partita, anche se amichevole, l'ho affrontato in queste condizioni. È difficile, ma quando entri in campo ovviamente cerchi di fare, fai il meglio per la tua squadra.
4: E poi il ciclismo con lo statunitense Brandon McNulty, che è il nuovo campione del mondo dopo aver vinto a Montreal in Canada la prova in linea. Stefano Rizzato.
5: Gara anarchica doveva essere e gara anarchica è stata. Senza il marziano Pogačar, il mondiale di ciclismo cercava a Montreal un nuovo proprietario per la maglia iridata. I candidati erano il fenomeno belga Evenepoel, i giovani rampanti del Toro e Sixas, i maestri del pavé Van der Poel e Van Aert. E invece alla lotteria canadese esce il nome di un americano dell'Arizona. Brandon McNulty, 28 anni, compagno di squadra proprio di Pogačar al team UAE, partito forse in terza o quarta fila tra i pretendenti al titolo. La sua mossa in meno 33 è vincente, la stanchezza frena i big e vittoria in solitario per lui, McNulty. Davanti all'australiano Matthews argento e proprio all'olandese Van der Poel bronzo. Miglior azzurro Giulio Ciccone, solo nono, ma sempre nel vivo della corsa.
6: Ma sicuramente un po' di delusione per il risultato. È stata dura, l'ultimo giro ho avuto i crampi. Abbiamo provato sulla salita con Pidcock, siamo arrivati, non so, una ventina di secondi da McNulty. Mi dispiace un po' per il risultato, però siamo venuti qui con lo spirito di provarci senza aver nulla da perdere e credo che l'abbiamo fatto.
4: Ora la rassegna stampa della sera con ED Giuseppina Testoni, i prossimi aggiornamenti alle 4.
7: Buonasera, buonasera, ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori all'appuntamento con la rassegna stampa di RaiNews 24, la nostra edicola durante la quale vi faremo scoprire in anteprima le prime pagine dei giornali che tra poco troverete anche voi nelle vostre edicole, ma soprattutto affideremo ai nostri ospiti un primo commento dei temi in primo piano. Allora, buonasera al professor Alessandro Campi, direttore della rivista di politica, ben ritrovata a RaiNews, professore.
8: Buonasera, un caro saluto.
7: E vedo collegata anche Daniela Tagliafico. Buonasera Daniela, ben ritrovata.
9: Buonasera, grazie a voi.
7: Allora, grazie davvero ai nostri ospiti di essere qui questa domenica sera. Abbiamo a disposizione meno di mezz'ora perché, come sapete, durante il weekend la rassegna stampa in formato un po' più breve, ma comunque abbiamo il tempo di dare uno sguardo a tutti i giornali arrivati e soprattutto ad affidare un commento ai nostri ospiti. Allora, partiamo dal Sole 24 Ore del lunedì. Investimenti, giovani contrari al rischio, risparmi nei conti correnti. Il denaro degli under 35 resta per oltre il 50% nei depositi di liquidità in portafoglio. Più ETF e meno azioni sulla spinta della tecnologia. E poi la casa al centro delle scelte anche per gli under 24. Un'analisi sicuramente interessante. Poi patto fiscale, 9 punti per decidere. La principale attrattiva resta quella di non vedersi tassare parte del reddito effettivo. Nella valutazione pesa il limite degli accertamenti e sanatoria per chi rinnova. Ancora telemarketing molesto, strategie e difese per ridurre gli squilli. Questa, diciamo, l'apertura del Sole 24 Ore. Su domani, eccoci qua, ci sono come sempre i temi politici in primo piano che hanno anche dei risvolti però economici. Effetto domino, dopo Eni arriva IP per Meloni e l'ultima speranza. Già nel 2012 con Monti gli operatori si erano mossi, ma gli sconti non saranno gratis. Anche la Zera Socar annuncia un tetto ai prezzi dei carburanti, la Presidente incassa e ringrazia e ora il Governo attende che altri seguano. È l'unica e forse l'ultima possibilità per uscire dall'angolo. Il professor Castellani firma l'editoriale, il voto si avvicina, consenso e strategia la campagna della Premier. Poi magari lo ne leggiamo appunto l'incipit per andarlo anche a commentare, questo articolo del professor Castellani. Conflitti potenziali, come può l'Europa evitare altre guerre, si chiede Mario Giro. E ancora paura a Londra, minaccia alla base utilizzata dagli USA, da lì partono i caccia per l'Iran. Andiamo a scoprire

0: anche il Fatto Quotidiano. L'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot. Fedorov, l'ex ministro cacciato da Zelensky, ingaggiato dal governo italiano. E poi riarmo made in UE, no? Acquisti quasi tutti in USA, il Fatto Economico. Questa appunto la prima pagina del Fatto Quotidiano con l'articolo di apertura. Poi naturalmente ci sono anche in taglio alto altri spunti. FOA, il DDL creerà più antisemitismo, serve ricorso alla consulta, appello di ebrei contro la legge anticritiche a Israele. Poi giornalisti di Report contro i nuovi veleni, compatti su Ranucci, giochi sporchi a pochi giorni dal verdetto sul reintegro. Questi i fatti in primo piano sul quotidiano Il Fatto. Leggo la Free Press: carburanti, oggi lo sconto, dopo l'Eni anche IP fissa il tetto al prezzo della benzina. Meloni parla di un segnale importante. C'è spazio per il calcio con la prova d'appello, oggi in campo in Turchia l'Italia di Mancini, che deve riscattarsi dopo il KO col Belgio. Parliamo naturalmente della Nations League. Il Tempo titola così: Silvio ci manchi, domani Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, è importante recuperare la sua dimensione di rivoluzionario liberale evitando la musealizzazione. Poi l'editoriale del direttore Capezzone: sinistra in crisi, isterica e Sansone. Rapidamente anche sul Giornale, così poi ci fermiamo per un primo commento. Spagna in piazza per la casa, un nuovo fronte per Sanchez, giudice di Ranucci, gelo dei magistrati, sconti benzina e piste a linea Eni, l'elogio di Meloni, bel segnale. Poi l'anatema di Leone sull'eutanasia, il Papa tra i malati di Lourdes, nessuna legge può dare la morte. Forse partirei proprio da qui, Daniela Tagliafico, da questo viaggio comunque storico del Papa nella laica a Francia, a 18 anni da quello dall'ultimo viaggio di un pontefice proprio in Francia. Oggi Leone è stato a Lourdes, ha lanciato tutta una serie di segnali, tra l'altro un'ultima tappa del suo viaggio sarà quella di domani, tutta una serie di segnali e tutta una serie anche di appelli con un forte connotato politico, no?
1: Sì, devo dire che è in corso, potremmo dire che è in corso proprio un'iniziativa diplomatica molto forte del Vaticano in questi giorni, perché se ci pensate, il viaggio del Papa in Francia, il cui indubbio successo è evidente, pensate al milione di persone che c'era sugli Champs-Élysées, quello che è successo oggi a Lourdes, questa Francia che, apro e chiudo una parentesi, questa Francia laica che però è andata tutta nei suoi massimi rappresentanti del governo e dell'opposizione ieri a partecipare alla grande sfilata appunto di Leone sugli Champs-Élysées, e questo per dire quanto viene ritenuto importante da tutti, diciamo dalla destra di Le Pen ai gauchisti. Detto questo e quindi chiusa la parentesi, parlavo di iniziativa diplomatica, perché il Papa domani andrà a Metz. Metz è il capoluogo della Mosella, del dipartimento francese della Mosella, ma è qualcosa di più. Metz è la patria di Robert Schuman, che è stato questo grandissimo politico cattolico francese, il padre vero dell'Europa. Quindi è ragionevole supporre, e già si sa, che domani Papa Leone parlerà di Europa e l'Europa dilaniata dalla guerra, leggi guerra in Ucraina, ovviamente come primo punto. E perché parlavo di offensiva diplomatica? Perché il Papa sta dicendo le cose a cui ci siamo riferiti, di cui si parlava prima, ma contemporaneamente noi abbiamo assistito al viaggio di Parolin alle Nazioni Unite, dove anche lì ha parlato di guerra, dicendo che la concezione di deterrenza armata non è l'unica, cioè non è quella inevitabile. E contemporaneamente il Zuppi, il responsabile massimo, no, della conferenza episcopale italiana, che è a Mosca a trattare il tema dei prigionieri politici russi e ucraini. Quindi capite che è veramente un'attività e un attivismo diplomatico molto forte.
0: Eh sì, professor Campi, mi sembra un'analisi condivisibile questa di Daniela Tagliafico, e come ricordavamo appunto in apertura di questa pagina, poi c'è proprio il forte attivismo anche politico, no, di questo Papa, che un po' ricalca poi il percorso già tracciato dal suo predecessore.
2: Dico, se possibile, insomma, sta facendo anche di più,
0: anche perché all'inizio considerata
2: la fase politica, certo, particolarmente complessa che il mondo sta vivendo. Con riferimento specifico al viaggio francese, a me viene da fare questo commento, uh-huh. che è come se fosse, diciamo, grazie a questo viaggio, entrata prepotentemente in crisi l'idea di laicità sulla quale la Francia politica ha costruito un po' il suo profilo, la sua identità, nel senso che ci sono molti modi per essere laici, anche l'Italia, diciamo, politicamente è un paese laico, però un conto è, diciamo, la necessaria separazione tra la sfera politica e la sfera religiosa, nel rispetto reciproco. Un conto invece è la declinazione francese, che questo viaggio secondo me ha messo definitivamente in crisi, di una laicità che invece, come dire, tende a considerare i valori religiosi, il sentimento religioso, qualcosa che non deve avere spazio alcuno nella sfera pubblica. C'è una sorta non di rispetto nell'autonomia, ma di indifferenza ai valori religiosi. E questo modello di laicità, che è tipicamente francese, che, ripeto, non è soltanto separazione, ma è quasi indifferenza e comunque subordinazione gerarchica della religione alla sfera politica. Questo viaggio credo che abbia messo definitivamente in crisi. La Francia è un paese che a sua volta sta attraversando un momento molto, molto difficile anche dal punto di vista politico-istituzionale. Questa risposta, diciamo, molto forte che c'è stata a livello popolare, questa mobilitazione della Francia cattolica che si è considerata ed è spesso stata considerata una minoranza declinante, credo che abbia un valore storico-politico anche perché, ripeto, mette in crisi un modello di laicità che probabilmente ha fatto un po' il suo tempo.
0: Chiarissimo quello che dice il professore. Tra l'altro, Daniela, e poi chiudiamo il discorso relativo alla Francia, è un paese, diciamo, che dobbiamo osservare da vicino, soprattutto in questi ultimi, per quello che ci aspetta nei prossimi mesi, perché è un paese che si avvia al voto, no? E lì probabilmente
1: E
0: sarà
1: infatti,
0: interessante vedere quello che accadrà con Marine Le Pen da una parte, Mélenchon
1: prima,
0: dall'altra, e
1: sì.
0: probabilmente una tendenza a ripetere quella forte polarizzazione nel voto che già abbiamo visto, per esempio, in Germania. No?
1: Sì, infatti prima non a caso sottolineavo di queste presenze politiche francesi che vanno
0: Certo,
1: da Marine
0: sì.
1: Le Pen alla gauche, proprio perché c'è questo appuntamento elettorale che sappiamo già sarà un appuntamento. Definire calde è un eufemismo, sarà un appuntamento cruciale. Sappiamo benissimo che Marine Le Pen e la destra francese è avanti nei sondaggi, insomma è un qualcosa che influenzerà tantissimo e determinerà moltissimo la svolta degli equilibri europei. Il Papa è andato e per dire come è così importante, come diceva il professor Scampia, in questo superamento del tradizionale concetto di laicità francese, e c'erano tutti, c'era tutta la Francia che correrà alle elezioni ad ascoltarlo e a vederlo.
0: Professore, lei ci crede, come diciamo, dicono molti, osservano molti analisti, che quello che è accaduto in Germania con l'avanzata, la cavalcata vittoriosa di AfD, ma anche della sinistra di Linke, per esempio, invece a Berlino, è un po' un vento che sta spirando in tutta Europa?
2: Beh, sicuramente, insomma, il fatto che la destra più o meno estrema cresca in tutti i paesi europei indica, diciamo, un movimento della storia, per dire così. Dopodiché bisogna stare un po' attenti all'amalgama, nel senso che viene facile parlare polemicamente di onda nera, di internazionale nera, poi in realtà le destre quasi per definizione sono molto diverse tra di loro, adesso al di là del fatto che quella italiana, per esempio, non può essere assimilata a quella tedesca, come qualcuno cerca di
0: No,
2: fare
0: no,
2: per
0: ma
2: ragioni di
0: certo.
2: propaganda, ma persino quella francese, lepenista, per quanto, insomma, sia una storia anche quella molto, molto complicata, è stato un partito che ha avuto posizioni, specie ai tempi del padre, particolarmente radicali, ma anche quella francese non è propriamente sovrapponibile alla destra tedesca, che cresce per motivi che sono stati ampiamente analizzati nel corso delle ultime settimane, insomma, gli errori della riunificazione, un paese che era la locomotiva d'Europa dal punto di vista economico e che è entrato prepotentemente in crisi. Poi ci sono sempre delle ragioni per spiegare perché gli elettori impazziscono. In realtà gli elettori non impazziscono mai. diciamo che hanno sempre ragione anche quando sbagliano, nel senso che se fanno delle scelte perché ci sono dei motivi
0: bisogna
2: seri,
0: capire che cosa c'è dietro quelle scelte.
2: Dopodiché sicuramente ci sono destre che hanno, come quella tedesca di AfD, un profilo inquietante, però su un terreno però diverso rispetto al passato. Noi abbiniamo l'estrema destra, per esempio, all'antisemitismo tradizionale.

0: quella melognana, insomma, quella vannacciana.
1: Allora, visto che il professor Campi ci ha riportato nel nostro paese, Daniela, vado un attimo su Domani, che come abbiamo visto prima titola Effetto domino, dopo Eni arriva IP per Meloni e l'ultima speranza. Ora il governo attende che altri seguano, è l'unica e forse l'ultima possibilità per uscire dall'angolo. Lisa Di Giuseppe scrive: un piccolo sconto val bene una tassa sugli extra profitti. La campagna elettorale è cominciata dalle pompe di benzina, dopo che Eni ha deciso di imporre un tetto al prezzo del carburante a seguito di una conversazione dell'amministrazione. Autore delegato Descalzi con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni incassa anche un primo effetto domino. Socar, la società azzera che a maggio scorso ha acquisito IP, ha annunciato di voler imporre a propria volta un limite al prezzo del suo prodotto. Insomma, l'analisi, quella di Domani, ma anche di altri giornali, è che siamo già in pieno in fase di campagna elettorale, Daniela, che questi appunto sono provvedimenti che vanno soprattutto in quella direzione, insomma.
2: Sì, qualcuno ha definito questa decisione del tetto dei carburanti, che è partita dall'ENI e che adesso si estenderà anche all'IP, l'ha definita, e quindi patrocinata da Palazzo Chigi, l'ha definita una notevole operazione di marketing politico a ridosso elettorale, con tutti i vantaggi che un'operazione di questo genere e la redditività che può avere in una situazione di campagna elettorale come la nostra. Diciamo, per cercare di essere obiettivi, sicuramente va riconosciuto a Meloni il fatto che insomma, l'operazione è riuscita bene. Si è parlato di moral suasion di Palazzo Chigi, usando un termine che solitamente si usa per il Presidente della Repubblica.
1: Sì.
2: È un'operazione che, diciamo, è servita anche. Adesso non abbiamo il tempo, ma diciamo che è servita anche a Meloni per molte ragioni, cioè il fatto che è riuscita a convincere l'ENI a questo passo è anche perché in qualche modo doveva rispondere al fuoco amico della Lega che voleva le tasse sugli extra profitti, cosa di cui sappiamo rispetto alla quale Meloni è contraria e così via. Quindi ha sanato, diciamo, un vulnus dentro la sua maggioranza. L'operazione politico-diplomatica c'è tutta, perché poi c'è anche i risultati del viaggio che ha fatto, perché adesso sappiamo che l'ENI è no, l'ENI, IP,
0: IP.
2: scusate. È a Zera, non a caso Meloni è stata a Baku, in Azerbaigian, poco tempo fa, quindi questo viaggio ha dato i suoi frutti. Detto questo, ci sono i camionisti sul piede di guerra, i tassisti sul piede di guerra. Si teme che questa operazione, come dire, alla quale tutti si inchinano dicendo grazie Eni, grazie IP, e va benissimo, però si teme che ci possa poi essere un'eccessiva richiesta che possa prosciugare poi la disponibilità della benzina. Si teme che ci possano essere delle reazioni, non si sa ancora di che tipo, delle piccole catene di distribuzione. Tra l'altro c'è un precedente in Francia, quando successe una cosa analoga, i piccoli distributori, che non stavano ovviamente nel monopolio delle grosse catene di produttori, fecero una causa per, come si dice, per concorrenza sleale
1: Ah, sul mercato.
2: sul mercato. Quindi non si sa bene ancora che cosa succederà. Certamente fino allo stato attuale, IP compresa, direi danno 10.000 su 20.000 stazioni di servizio italiane, quindi insomma sono quasi la metà. Fatta questa analisi, riconosciuti diciamo, i meriti di questa operazione di marketing politico di Palazzo Chigi, è vero quello che sostengono le opposizioni, e cioè che è una manovra, un'operazione che sa appunto di elargizione elettorale e che soprattutto ancora una volta dimostra che non c'è un progetto, una politica energetica di questo governo nel nostro paese.
1: Di più ampio respiro.
2: Di più ampio respiro.
1: Allora, domani, sempre appunto dagli spunti che arrivano da questo giornale, col professor Campi, mi voglio un attimo avventurare sull'analisi del professor Castellani, così poi mi dice se lei è d'accordo e se sì e se invece in disaccordo in che cosa. Allora, il professor Castellani scrive: consenso e strategia alla campagna della Premier. Giorgia Meloni ha fretta e ha cambiato ritmo. Le scelte del governo rispondono sempre più alla necessità di costruire le condizioni della prossima vittoria elettorale. Sono segnali di un voto sempre più vicino, forse nei primi mesi del 2027, le misure sulla scuola, le promesse fiscali, l'intervento di Eni sui carburanti, quello di cui stavamo parlando, pur diverse tra loro, delineano un comune filo rosso che le attraversa al fine di riportare il confronto sui temi che possono rafforzare il rapporto tra la Premier e chi la vota. Provvedimenti simbolici o concreti, ma tali da compattare subito l'elettorato. La scuola consente di presidiare il terreno dell'identità identità e poi naturalmente la riflessione continua insomma al suo, all'interno. Anche secondo lei c'è stata un'accelerazione proprio dovuta all'avvicinarsi del voto, ma soprattutto all'emergere diciamo sulla

0: sulla scena del generale Vannacci?
1: Ma guardi, sicuramente il fatto che si voterà nei prossimi mesi, non sappiamo esattamente quando, fa sì che insomma, si guardi a quell'appuntamento e quindi si orientino all'obiettivo di una potenziale vittoria le proprie scelte. Vorrei far notare che questo evidentemente è anche l'atteggiamento dell'opposizione.
0: Ma chiaro,
1: è da presumere
0: certo.
1: Che anche l'opposizione si stia orientando nelle proprie scelte guardando l'appuntamento elettorale. Dopodiché attenzione a non piegare tutto soltanto alla campagna elettorale. Allora, alcune misure, quelle per esempio sulla scuola, sul tetto ai bambini che non parlano italiano nelle scuole, può essere una misura tra virgolette elettorale presa in risposta alla, diciamo, alla concorrenza che viene dalla destra vannacciana. Già sulla questione dei carburanti andrei un po' più cauto, perché sicuramente c'è anche un riflesso elettorale, però c'è anche la necessità di un governo in carica di affrontare un problema oggettivo che peraltro vorrei far notare non è soltanto italiano, perché questi aumenti esponenziali della benzina riguardano un po' tutti quanti
0: Certo,
1: i paesi
0: perché poi
1: europei.
0: derivano dagli scombussolamenti sullo scenario internazionale.
1: Quando governi devi anche, come dire, gestire l'emergenza, come esattamente il caso di questa vicenda dei rincari dei prezzi petroliferi, peraltro avendo pochissimi margini, perché vista che la causa è una partita internazionale che non si riesce a chiudere e che non abbiamo aperto noi, che cosa puoi fare di concreto? Gli extra profitti da tassare, puoi immaginare politiche di incentivo, poi ognuno c'ha la sua ricetta, ma sempre di incentivi si tratta e comunque sono molto costosi per le casse pubbliche. C'era quest'altra soluzione che era un intervento diretto delle compagnie petrolifere. Vorrei far notare che in questo momento il petrolio costa meno dei picchi che ha toccato in altri momenti recenti della storia, ma la benzina costa molto di più, quindi è chiaro che c'è anche un effetto speculativo. Allora, che le grandi compagnie, sicuramente sulla base di una moral suasion politica, abbiano fatto questa scelta, è anche un gesto di responsabilità. Attenzione a pensare che l'Eni abbia voluto fare un favore elettorale a Giorgia Meloni. C'è un problema sociale molto molto grande che riguarda tutti gli italiani, quelli che voteranno per la Meloni e anche quelli che non voteranno per la Meloni. Per cui, diciamo, questa misura in particolare eviterei di, diciamo, buttarla nel calderone della campagna elettorale. Mm-hmm. Bisognava fare qualcosa. Si è trovata una soluzione sulla base evidentemente anche di una trattativa politica che sicuramente c'è stata, che speriamo possa produrre dei frutti. Questo attiene, secondo me, alla responsabilità del governare, che altrimenti diventa soltanto campagna elettorale. Insomma, si sbaglia anche dal punto di vista dell'analisi a piegare tutto soltanto a interessi elettorali contingenti e strumentali.
0: Allora, fatemi fare un altro giro di giornali e poi naturalmente andiamo a parlare anche di quello che invece bolle sull'altra sponda, ovvero nelle opposizioni. Il Mattino, America's Cup, Luna Rossa domina e vince le preregate, appuntamento al 2027 sarà ancora più bello. E poi anche qui naturalmente il caro carburanti di cui abbiamo parlato finora, effetto sconti. L'intervista al ministro degli esteri Tajani, che dice il sistema paese è stato responsabile, estrarremo più greggio in Basilicata. E poi Luca Ricolfi, professor Ricolfi, firma questo commento: il ruolo chiave dell'offerta politica. L'analisi di Mauro Calise invece è sugli scenari internazionali tra Xi e Trump, il dialogo è già un risultato. Il Corriere della Sera, per ora abbiamo soltanto il titolo provvisorio, Europa l'attacco sventato, e poi ancora La Nazione, carburanti, effetto sconti, Matire e Taxi parlano di sciopero, dopo Eni, che inizia oggi anche IP, annuncia di voler fissare subito un prezzo massimo, l'intervista al ministro Urso che dice bene, è ora aumentare la raffinazione in Italia e in Europa, l'esplosivo in una base inglese, 5 arresti e terrorismo, appunto l'ombra del terrorismo, scrive il quotidiano La Nazione sul Regno Unito. Andiamo a scoprire anche la prima pagina del Foglio, eccola qua, ve la mostro subito, il Papa è lì l'immoralità dell'eutanasia, ciò che è legale non è necessariamente morale, ha detto Leone XIV davanti ai malati di Lourdes. Se queste sono inchieste contro il giornalismo che è diventato cronaca delle inchieste altrui di una procura dell'intelligence, fonti opache, testimoni ambigui, verifiche impossibili, mentre la vivisezione di indizi, intercettazioni, immagini affossa ogni residuo a fiducia nella macchina della giustizia. Una testimonianza sul campo, quella di Rosaria Capacchione, che troviamo appunto sulla prima pagina del Foglio. Andiamo anche sul secolo XIX, sventato raid contro base inglese, 5 arresti, sospetti sull'Iran, Leone XIV incontra le vittime di abusi, il mio impegno perché non si ripeta. E poi stranieri a scuola, oggi la protesta, Val di Tara, bimbi strumentalizzati, striscioni in stile wok, il PD risponda nel merito. Ecco, Daniela, abbiamo 4 minuti, il PD che in queste ultime settimane è alle prese con i soliti distinguo all'interno del campo largo, no? Di cui Elish Line appunto mira e aspira ad essere la leader, e che però ci sono ancora tanti distinguo all'interno di quella che potrebbe essere la futura coalizione che si presenterà alle urne, soprattutto per quanto riguarda la politica estera. Sarà possibile trovare una quadra, una sintesi alla fine, secondo te?
2: Non saprei dirlo, perché la situazione è, credo, veramente molto, oserei dire, turbolenta. Ecco, oggi c'è stata una riunione importante, che certamente non era un avvenimento tale da meritare i titoli delle prime pagine dei giornali, però c'è stato, si è riunita diciamo quella che si chiama la corrente riformista dentro il PD, che continua, diciamo che è stato un po' come un dito che ancora di più si infila nella piaga, perché tra le altre cose la corrente riformista oggi ha ripetuto che sul tema dell'Ucraina, assolutamente l'appoggio all'Ucraina è inflessibile, in risposta a quello che Conte aveva detto di segno totalmente opposto nei giorni scorsi, e poi anche sul famoso decreto la norma sull'antisemitismo.
0: Sì.
2: E quindi, come dire, i lavori in corso continuano, le primarie si faranno, mi ricordano il tema primarie, mi ricorda, sapete, nei cartoni animati, quando c'è la bomba, quella bella rotonda con la miccia, no? Che tutti si passano da una mano all'altra. Ecco, le primarie erano così fino a poco tempo fa, adesso credo che ci si stia avviando verso quella che da molti è considerata l'ineluttabilità delle primarie, da un pezzo di campo largo, dall'altra è ritenuta un elemento di democrazia molto forte, che è di partecipazione, che caratterizza il campo largo. Detto questo, il tema chiave è quello dell'Ucraina. Qui veramente io personalmente non saprei dove riusciranno a trovare la quadra, perché è un tema, nonostante, è come dire, entrambe le parti sul tema dell'Ucraina non fanno che rilanciarsi, dopo, intendo Conte e Schlein, non fanno che rilanciarsi giorno dopo giorno la palla nel campo opposto. E intanto si va avanti con questo mantra: prima o poi troveremo un punto di accordo, troveremo una sintesi. È difficile che si trovi una sintesi tra chi non vuole più dare le armi a Kiev e chi vuole continuare a darle, tra l'altro sull'onda di quello che fanno tutti i governi europei. Qui sì, veramente la vedo una prospettiva molto complicata, se vogliamo usare un eufemismo.
0: Abbiamo 40 secondi, professor Campi, ce la fa a regalarci anche lei una riflessione su questo?
1: Sì, io allargo un po' il ragionamento velocemente. Si insiste molto sulle divaricazioni di politica estera, dando per scontato che si sia d'accordo su tutto il resto. Allora io, per esempio, sono molto curioso di leggere, quando ci sarà, il programma economico del campo largo, in una chiave però di programma di governo, perché anche su quello temo che poi ci saranno dei problemi e delle differenze, perché è chiaro che, insomma, si può dire che daremo soldi a tutti, aumenteremo gli stipendi, sanità gratis, scuola gratis, cioè una politica di allargamento dei cordoni della borsa, però sappiamo anche che non può essere così per mille ragioni. E quindi, per esempio, sarebbe curioso, oltre le differenze in politica estera, capire quale sia concretamente un potenziale programma di governo sul piano delle politiche economiche e sociali, al di là, diciamo, della propaganda da, da stato assistenziale che dà tutto a tutti senza problemi di conti pubblici. Anche su quello vedo che se ci saranno problemi. Se si vuole mettere a punto un programma di governo che sia credibile, soprattutto poi praticabile, senza sfasciare definitivamente questo paese. Quindi io vedo, insomma, grossi problemi, senza considerare poi, insomma, la partita sulla leadership, che poi credo che sia il
0: Il
1: vero
0: vero
1: nodo,
0: nodo.
1: e su quale
0: Chiaro.
1: non ci si riesce a mettere d'accordo nemmeno poi sul metodo: primarie, ovvero la possibilità che sia leader il leader del partito più votato, oppure ci vuole una terza persona che faccia da federatore. E su questo, secondo me, che poi si sta creando il vero inghippo
0: Vedremo,
1: politico,
0: insomma,
1: procedurale.
0: sicuramente i prossimi mesi ci dovranno per forza di cose dare molte risposte anche su questo. Allora, grazie ai nostri ospiti per essere stati alla rassegna stampa oggi
1: Grazie a voi.
0: di Regnews 24.
2: Grazie,
0: Grazie al
2: grazie a voi.
0: professor Campi, grazie Daniela Tagliafico e a presto naturalmente.
3: Si accoda a Eni, giù progressivamente i prezzi dei carburanti. Meloni, segnale importante, da oggi nelle stazioni Eni gasolio a 2,19 e benzina a 1,99. Pianificavano un attentato contro la base aerea britannica della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. 5 fermati sono accusati di terrorismo. Gli abusi sono un doloroso flagello, così Papa Leone ai vescovi francesi. La Chiesa riconosca i propri errori, ha detto il pontefice, poi il monito su fine vita aborto, nessuna legge può dare la morte. Trump ha chiesto a Xi Jinping se Pechino fosse interessata a comprare armi USA. Lo dice l'ambasciatore americano in Cina David Perdue in un'intervista a Fox. Voleva colpire l'ex compagno, ha investito il figlio di 5 anni, a donna 24 anni è stata fermata dopo la fuga a Torino, accusata di tentato omicidio e lesioni. America's Cup, nel Golfo di Napoli, Luna Rossa batte New Zealand, vince la regata, bissato il successo di Cagliari, battuto il defender che la barca italiana spera di sfidare a luglio. Buongiorno da Rai News 24 e dunque l'apertura è sempre su quella che è stata la decisione della società Azera di applicare un tetto ai prezzi dei carburanti dopo l'Eni. La decisione si legge in una nota della società in risposta all'appello del governo italiano per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese. Cristina Raschio.
4: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti, sulla scia dell'Eni che introdurrà il limite ai prezzi nei suoi distributori. Si accoda ora anche la SOCAR, la società Azera che controlla l'italiana IP, Italiana Petroli. Ha deciso di calmierare i prezzi dei suoi carburanti in via progressiva. La decisione è risposta all'appello del governo di venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese in questo momento di instabilità e incertezza geopolitica che ha portato i prezzi dei carburanti a livelli elevatissimi. Da 7 mesi a questa parte, infatti, la benzina è aumentata del 29%, mentre il diesel del 36%, portando autotrasportatori, tassisti e agricoltori sul piede di guerra. Verranno studiate, continua la nota della SOCAR, le modalità più efficaci per estendere il meccanismo delle riduzioni anche alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori che si riforniscono da IP. Per quanto riguarda Eni, per la benzina non si pagherà più di 1,99 euro al litro e per il diesel non più di 2,19 euro al litro, sia sulla rete urbana sia in autostrada. La misura, che indicativamente partirà alle 7 di lunedì 28 ottobre, varrà per un mese ma potrebbe essere prorogata fino a fine anno e potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a 6 zampe. Non mancano però le criticità, come la corsa al rifornimento con lunghe file nei distributori e l'esaurimento delle scorte.
3: Da IP un segnale importante, ha commentato la Premier Meloni, che ora attende una decisione analoga da Kuwait. Il governo, dice Meloni, continuerà a lavorare per sostenere le famiglie. Gabriele Martelloni.
5: Confidava Giorgia Meloni nell'effetto a catena dopo la mossa iniziale dell'Eni e l'annuncio della compagnia statale Azera SOCAR, che gestisce la rete IP, va proprio nella direzione auspicata dalla Premier. Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, commenta la Presidente del Consiglio, ribadendo l'impegno dell'esecutivo sul dossier. Con il taglio delle accise, destinato a scomparire il 6 ottobre, Palazzo Chigi ha infatti avviato una moral suasion affinché i privati limitino il prezzo dei carburanti, facendo leva anche sui rapporti personali. Non è un segreto che sia ottimo quello tra la Premier e De Scalzi, fianco a fianco nel lavoro con l'Africa per lo sviluppo del piano Mattei, ed è ormai consolidato quello con il leader dell'Azerbaigian Aliyev, che Meloni ha incontrato a Baku nel maggio scorso e che ora ringrazia per il gesto d'attenzione che, rimarca, rafforza la cooperazione tra i due paesi. La partita su greggio e gas si intreccia a quella per delineare la prossima manovra, l'ultima prima delle elezioni politiche. La Presidente del Consiglio ha già annunciato l'intenzione di rendere strutturale l'abolizione del bollo auto, prevista al momento per il solo 2027, e dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione ha avviato un'interlocuzione con Bruxelles per rendere meno penalizzante l'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia sulle spese per transizione green e difesa. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è liberare risorse per quella che ha indicato come la priorità della legge di bilancio, il taglio delle tasse per il ceto medio.
0: E dossier energia al centro del dibattito politico, ce ne parla Francesca Biagiotti.
6: Dopo il price cap di Eni, anche IP, e arriva il plauso della maggioranza.
7: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
6: Il vice premier azzurro Tajani si intesta il provvedimento. Bene, il contributo volontario, Forza Italia aveva ragione. Quasi idealmente a rispondere all'altro vice premier Salvini, che chiede da tempo un intervento con una tassa sugli extraprofitti. Le opposizioni salutano positivamente i provvedimenti delle aziende, ma ribadiscono che la politica energetica dovrebbe farla il governo. Così AVS, mentre il PD attacca la premier per i tagli delle accise promessi e non fatti, mentre il paese non cresce e i salari sono i più bassi d'Europa. Dalla tre giorni della Summer School dei giovani pentastellati attacca anche Giuseppe Conte.
8: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro. E il governo cosa fa? L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
6: Nella settimana che si apre si discuterà di legge elettorale e non mancano fibrillazioni all'interno degli schieramenti, dopo l'invito a fare quadrato in aula arrivato dalla Premier. Nella Lega emergono forti dubbi sul prossimo congresso, dall'ala nordista con il capogruppo al Senato Romeo in testa. Nel campo progressista, se Renzi avverte necessaria un'ala centrista per vincere, dai 5 Stelle filtrano dubbi sul leader di Italia Viva. Mentre il PD è alle prese con la pungolatura dell'ala riformista dopo l'assemblea di Prato.
0: Nella prima giornata di voto per le suppletive alla Camera, a Reggio Calabria, l'affluenza è stata del 14,97%. Il comune del collegio dove si è votato di meno è Platì con il 2,34%. Ricordiamo che le consultazioni in regine si sono rese necessarie dopo le dimissioni dell'azzurro Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio. Oggi i seggi riapriranno alle 7 per chiudersi alle 15, quando inizierà lo spoglio delle schede. Ora andiamo dunque in Gran Bretagna. L'attacco sventato nei pressi della base della Royal Air Force di Fairford, dove sono presenti anche bombardieri degli Stati Uniti. 5 arrestati, si indaga su possibili collegamenti con l'Iran. Volevano fare grossi danni, ha detto il presidente americano Trump. Da Londra la corrispondente Natalia Augias.
9: A condurre le indagini è la squadra dell'antiterrorismo britannica. Intanto l'immagine dei 5 uomini arrestati fa il giro dei media. Sono accusati di terrorismo, di aver cercato di compiere un attentato in uno dei luoghi più sorvegliati del Regno Unito, la base militare di Fairford, nel sud del paese. L'allarme scatta subito, poco dopo la mezzanotte. La segnalazione riguarda 3 veicoli sospetti che viaggiano in direzione della base RAF. Fairford ospita la base aerea americana. Da qui partono i caccia USA per le missioni in Iran, in particolare quelle nella zona dello stretto di Hormuz. Gli agenti mettono l'intera area in sicurezza. 85 famiglie dal vicino villaggio di Welford vengono evacuate all'alba. Gli artificieri lavorano tutto il giorno. Nel briefing di polizia viene spiegato che il lavoro per stabilire la natura vera dell'incidente è ancora in corso, continua il lavoro di coordinamento tra forze di sicurezza diverse e ai media la raccomandazione di non fare ipotesi non verificate con fonti ufficiali. Il primo ministro Andy Burnham invita a mantenere la calma. La sicurezza della popolazione, dice, è la nostra priorità.
0: Adesso c'è una notizia da poco arrivata. C'è stata una potente esplosione nel nord della Giordania. Lo riferiscono fonti di informazione. Una potente esplosione che ha scosso, come dicevamo, il nord della Giordania, e lo scrive l'agenzia iraniana IRNA. Allora, seguiremo questa situazione. Intanto si chiude oggi a Metz, nella regione della Mosella, il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Ieri la lunga giornata a Lourdes che si è conclusa con la processione, la preghiera del rosario, pace ed eutanasia tra i temi affrontati dal pontefice, che per due ore ha anche incontrato alcune vittime degli abusi del clero. Valentina Dello Russo.
10: Il Papa accoglie il dolore di chi è stato ferito dal clero. L'incontro è privato con 7 vittime di abusi. Un rapporto shock ne ha contate 216.000 in Francia dal 1950. Lourdes è il luogo dove tante di loro trovano conforto, ma soli 15 minuti da questi boschi, Betarram, l'incubo per centinaia di bambini, probabilmente il più grosso scandalo nel paese per coperture e omissioni. Leone XIV dimostra presenza alla messa con 150.000 fedeli nella spianata del santuario, invita la Chiesa a convertirsi e riconoscere i propri errori. Gli abusi sono una piaga dolorosa, massima vigilanza, chiede ai vescovi francesi, incoraggiandoli, li avete affrontati, continuate. Ma questa terza giornata di viaggio è anche quella in cui risuona più forte il monito sulla vita. Il Papa porta la sua carezza agli ammalati e agli operatori della Cœur Notre Dame, un luogo pensato per i pellegrini in condizione di fragilità. La dignità umana non si misura né si discute. Il suo discorso è interrotto da applausi. Il tema è sentito nella Lourdes della speranza e della guarigione. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. No alla tentazione di togliere la vita col pretesto di una falsa compassione. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Durante la messa Leone XIV rilancia l'appello di pace, l'invito a pregare il rosario nel mese di ottobre. E in serata il pontefice torna, pellegrino fra i pellegrini, primo papa a prender parte alla processione con le fiaccole. La luce che abbiamo in mano illumini il futuro.
0: Nelle ultime ore c'è stata questa rivelazione di Fox News. Trump avrebbe proposto al presidente cinese Xi Jinping di comprare armi americane. Antonella Gaetani.
11: Trump tira dritto e guarda gli affari. A Fox News l'ambasciatore americano in Cina rivela che il presidente degli Stati Uniti avrebbe chiesto direttamente a Xi Jinping se Pechino fosse interessata ad acquistare armi dagli Stati Uniti. Una dichiarazione che mostrerebbe quanto siano labili i confini tra rivalità strategica e opportunità di business. Infatti, il tycoon vuole mantenere la leadership americana nel settore degli armamenti, aprire spazi di mercato ovunque possibile. Il punto è che l'eventualità di vendere armi americane alla Cina si scontra con un rigido embargo statunitense inasprito dopo il massacro di piazza Tiananmen del 1989. Una mossa che avrebbe un ostacolo legale per via di leggi federali che rendono la vendita improbabile, se non impossibile, da un punto di vista legislativo. Un episodio che ha il sapore di una provocazione diplomatica e di una boutade negoziale. Un dato è certo, il commercio ha un ruolo di primo piano anche nelle questioni più delicate.
0: 27 morti, decine di feriti in due sparatorie in Sudafrica, nel caso più grave a Vedela, vicino Johannesburg. Uomini armati di fucile d'assalto hanno aperto il fuoco in un locale da ballo facendo strage. Da Khartoum l'inviato Valerio Cataldi.
12: Nel video amatoriale la musica è ancora alta, nel locale si balla, si canta, poi gli spari. A Vedela, a sud-ovest di Johannesburg, uomini armati di fucili d'assalto e pistole aprono il fuoco, prima sulle persone all'esterno, poi entrano. 17 morti, 15 feriti. Il movente è ancora sconosciuto. Poche ore dopo, un'altra strage a Luandle, vicino a Città del Capo. 10 persone uccise e 11 ferite in una sparatoria presso un negozio. 27 morti in 2 attacchi. La polizia cerca i responsabili e per ora non indica un legame tra le stragi né con le gang. Ma il Sudafrica convive con una violenza armata quotidiana. Solo tra aprile e giugno, nel capo occidentale, sono stati registrati 1071 omicidi e sequestrate circa 610 armi illegali. Nelle comunità strette dalla guerra tra gang, il governo ha schierato anche l'esercito al fianco della polizia. Eppure, ancora una volta, una serata di festa è finita in una strage.
0: Ha investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire, arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Una donna di 24 anni, il bimbo è grave, ma non è in pericolo di vita. Alessandro Mastrantonio.
13: Non conosciamo bene il rapporto che c'era con quest'uomo e soprattutto non sappiamo al momento se questo ipotetico rapporto è legato a quello che è successo o per ipotesi sia trattato di una casualità.
14: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramozzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino, insieme alla sorellina, al papà e a un'amica, quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i due ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te.
13: È il tratto caratteriale di una persona che quando c'è stato bisogno si è rivolta all'autorità giudiziaria e ha affrontato con molto coraggio prima una denuncia e poi un processo.
14: L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita. Ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita.
0: Incidente mortale sul lavoro, sull'autostrada A14 Adriatica a Bologna, una vettura sabato scorso ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. L'uomo alla guida è risultato positivo all'alcol test. Lucia Voltan.
15: Si chiamava Ruslan Railean ed è morto a 45 anni travolto da un'auto mentre lavorava di notte in autostrada. Un'altra, l'ennesima, morte sul lavoro. Era moldavo, abitava nel Padovano. In quel cantiere, sulla A14, all'altezza del quartiere navile di Bologna, stava lavorando nella corsia dinamica, chiusa per il cantiere, regolarmente segnalato. Alla guida dell'auto che lo ha travolto un 54enne modenese, che si è fermato dopo l'impatto, ma poi è risultato positivo all'alcol test, tasso 4 volte superiore al limite, ed è indagato per omicidio stradale. A chiamare i soccorsi sono stati i compagni di lavoro di Ruslan, ma all'arrivo del 118 le condizioni dell'operaio erano apparse subito critiche. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale maggiore di Bologna. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, indaga la polizia stradale. Oltre alle testimonianze di chi ha assistito, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada, che avrebbero ripreso interamente la scena.
0: Si chiude oggi il processo sull'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore friulano ucciso 10 anni fa dalle forze di sicurezza egiziane. I giudici della prima corte d'assise di Roma si riuniranno dunque in camera di consiglio per emettere la sentenza in contumacia contro i 4 agenti dei servizi del Cairo, accusati di aver rapito, torturato e ucciso Giulio. Marco Aquili.
16: A oltre 10 anni dal sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma si appresta ad esprimere la prima verità processuale sulla morte del ricercatore friulano. Anni durante i quali si è dovuto lottare contro un muro di gomma eretto dalle autorità egiziane, fatto di parole formali, silenzi e depistaggi. Anni di lavoro certosino degli investigatori italiani, sostenuti da una ferma volontà della Procura di Roma di arrivare alla verità. Una verità fatta di prove documentali, riscontri esterni, prove tecnico-scientifiche. Evidenze che inchiodano non criminali comuni, non uomini della malavita, ma uomini dello Stato appartenenti agli apparati di sicurezza egiziana. Perché quel 25 gennaio di 10 anni fa, spiega la Procura, il ricercatore italiano entra, inconsapevole, in una zona d'ombra in cui il diritto cessa di esistere e al suo posto subentra sembra soltanto la nuda forza. Da quel momento Giulio non è più una persona, affermano gli inquirenti. Diventa un corpo sequestrato, un soggetto da piegare, un destinatario di violenza. Per questo il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4007 egiziani. Imputati assenti, protetti da un Egitto, afferma la procura, che ha deciso di coprire e proteggere gli aguzzini. Per loro le accuse sono di sequestro di persona pluriaggravato e per uno di loro anche di concorso in lesioni personali aggravate e concorso in omicidio aggravato. A chiedere incessantemente giustizia in questi tanti anni i genitori di Giulio Regeni, con il loro legale di parte civile l'avvocata Alessandra Ballerini. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto la loro legale nel corso del processo.
0: È stato un fine settimana di disagi a Catania dopo lo stop ai voli a causa dell'emissione di cenere dall'Etna, prorogata la sospensione del traffico aereo fino alle 12 di oggi. Letizia Vella.
17: Valigia non disfatta per molti viaggiatori che speravano di tornare a casa o iniziare le vacanze. Con i voli cancellati da e per Catania a causa della cenere vulcanica nell'atmosfera, per molti sono state ore di disagi, rabbia e incertezze.
18: Hanno detto che non ci rimborsano gli alberghi o dove andiamo a dormire. Il problema adesso, stiamo cercando un'alternativa o in treno o in pullman.
19: Abbiamo affittato una macchina e andiamo fino a Genova in macchina.
20: Quanto avete speso per il noleggio?
19: Allora, noleggio abbiamo speso 168 euro.
17: Le compagnie sono tenute a trasferire a loro spese con i bus da e per Palermo e Comiso, ora sovraccarichi, tanto che alcuni viaggiatori sono rimasti in attesa.
21: L'aereo non parte da Malpensa perché non ha l'autorizzazione da Comiso ad atterrare. Non hanno slot per l'atterraggio.
22: Dobbiamo prendere coincidenze, treni per arrivare a casa in tempi utili, anche perché lavoriamo. Quindi.
23: Domani si torna al lavoro, però purtroppo io faccio il dentista, ho annullato tutti gli appuntamenti.
17: Passeggeri che spesso vengono trattenuti a bordo per non congestionare gli spazi a disposizione. Non si tratta solo di ferie rovinate, ma di forti perdite per l'economia turistica della Sicilia.
0: Una bimba di 5 anni è stata salvata da una paralisi grazie alle cure ricevute al Gaslini di Genova. La piccola, vittima di un incidente stradale nel giugno scorso, rischiava di perdere l'uso degli arti. In 3 mesi all'istituto pediatrico genovese ha ripreso a muovere gambe e braccia. Ci dice di più Valentina Gregori.
24: Rischiava di morire o di perdere per sempre l'uso di gambe e braccia, una bambina di 5 anni rimasta ferita lo scorso giugno in un incidente stradale. Portata al Gaslini di Genova da un'altra regione, versava in condizioni critiche, con una frattura altamente instabile della seconda vertebra cervicale e una grave lesione del midollo spinale.
25: Il quadro clinico era quello di una tetraplegia, cioè la bambina non muoveva né le braccia né le gambe. È stato immediatamente attivato in rianimazione un percorso di stabilizzazione esterna del quadro e di inizio di terapia antiedemigena e anche con camera iperbarica.
26: La prima parte è stata la parte essenziale perché ha permesso di stabilizzare la frattura tramite un sistema di immobilizzazione esterno e questo ha scongiurato il rischio della permanenza della tetraplegia. Poi in un secondo tempo, quando le condizioni cliniche della paziente lo hanno permesso, abbiamo realizzato una stabilizzazione definitiva.
24: È seguito un periodo di riabilitazione.
27: Un trattamento tradizionale integrato con tecnologie robotiche e con il supporto psicologico che l'hanno consentito un significativo recupero neuromotorio. Attualmente Greta ha riacquisito il cammino autonomo e una buona funzionalità a carico degli arti superiori.
24: Nel giro di 3 mesi è avvenuto un piccolo miracolo. Ora la bambina può tornare a casa con la mamma, anche lei ferita nell'incidente.
28: È stato difficilissimo perché per 1 mese e mezzo non ho visto Greta. Adesso invece è tornata praticamente la bambina di prima.
0: Opere d'arte in dialogo per raccontare la forza della natura. Leonardo Arcimboldo Caravaggio in mostra a Mantova. Il servizio di Antonio Sgobba.
29: Un Caravaggio a Palazzo Te, l'autoritratto in veste di Bacco, arrivato a Mantova da Roma dalla Galleria Borghese, dialoga per la prima volta con il capolavoro architettonico di Giulio Romano. Il dipinto è uno dei protagonisti della mostra Inventare la natura.
30: Un naturalismo estremo che ha le sue origini nella dimensione delle scienze naturali, per farne un nuovo stile artistico.
29: Nelle sale monumentali si alternano sculture, materiali esotici, automi, ma anche due opere di Giuseppe Arcimboldo, L'Ortolano e Il Cuoco, e un disegno di Leonardo da Vinci, Tempesta e Frana.
30: La domanda da cui nasce questa mostra è: cos'era la natura per gli uomini del Cinquecento? A partire però da due concetti generali, la natura come forza creatrice e dall'altra parte abbiamo però anche la natura distruttrice.
29: La mostra è il compimento delle celebrazioni per i 500 anni di quella che era la residenza destinata ai passatempi dei Gonzaga.
1: Palazzo Te è nato come villa suburbana immersa nella natura ed è stata progettata proprio per esaltare questo rapporto con la natura.
0: A Milano la settimana della moda con l'evoluzione di Giorgio Armani tra oro e cotone. Vediamo con Daniela Cuzzolino Berosler.
2: Investito di Armani piccolo in una foto della prima comunione del 1942, riproposto nel look di sfilata dalla modella Agnese Zogla per la prossima primavera-estate. Un omaggio della nipote Silvana allo zio, il signor Armani, evoluzione, il titolo. Guardare al passato senza nostalgia per creare il futuro, la sfida. Ci sono i codici, il nero come forza ricco di bagliori per la sera che interferisce nel giorno, le righe, le giacche d'impronta maschile allungate, la gonna pantalone, un eco appena percettibile degli anni Ottanta, inizio del successo, la farfalla, simbolo di metamorfosi.
3: Che talmente grande il suo lascito e la sua eredità, che in qualche modo è andata via da una parte, la parte fisica, ma la parte concettuale, creativa, artistica ha continuato ad esistere per noi allo stesso modo.
4: Siamo qui dentro al monumento Giorgio Armani e questo monumento, questo progetto, questa visione può essere alimentata da chi crede che questo mondo abbia dei valori.
2: I giovani stilisti di domani nel gran finale di questa intensissima Fashion Week Milano Moda Graduate, organizzato dalla Camera Nazionale della Moda, premiati i migliori studenti delle più prestigiose scuole. E a Milano un ponte Italia-Cina, scambio fra creativi cinesi e italiani che sfileranno nel distretto di Keqiao.
0: Adesso passiamo allo sport con il ciclismo. Apriamo questa pagina. Lo statunitense Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo dopo aver vinto a Montreal in Canada la prova in linea. Stefano Rizzato.
5: Gara anarchica doveva essere e gara anarchica è stata. Senza il marziano Pogacar, il mondiale di ciclismo cercava a Montreal un nuovo proprietario per la maglia iridata. I candidati erano il fenomeno belga Evenepoel, i giovani rampanti del Toro e Sexas, i maestri del pavé Van Der Poel e Van Aert. E invece alla lotteria canadese esce il nome di un americano dell'Arizona. Brandon McNulty, 28 anni, compagno di squadra proprio di Pogacar al team UAE, partito forse in terza o quarta fila tra i pretendenti al titolo. La sua mossa in meno 33 è vincente, la stanchezza frena i big e vittoria in solitario per lui, McNulty. Davanti all'australiano Matthews argento e proprio all'olandese Van Der Poel bronzo. Miglior azzurro Giulio Ciccone, solo nono, ma sempre nel vivo della corsa.
6: Ma sicuramente un po' di delusione per il risultato. È stata dura, l'ultimo giro ho avuto i crampi. Abbiamo provato sulla salita con Pidcock, siamo arrivati, non so, una ventina di secondi da McNulty. Mi dispiace un po' per il risultato, però siamo venuti qui con lo spirito di provarci senza aver nulla da perdere e credo che l'abbiamo fatto.
0: A Napoli il trionfo per Luna Rossa Senior, la barca italiana ha vinto la regata preliminare dell'America's Cup. Novella Calligaris.
7: Una fantastica Luna Rossa trionfa nel match race delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup nella spettacolare cornice del Golfo di Napoli. Anche nell'ultima giornata però Eolo ha fatto i capricci, un ritardo di circa un'ora prima del passaggio dal Grecale da nord-nord-est a poi alla termica sud-ovest con un'onda appena di 20 centimetri. Troppo poco vento per far volare sui foil questi bolidi del mare. La prima partenza slitta così alle 15, poi finalmente il via. e Luna Rossa parte subito davanti alla New Zealand, controlla la regata e si assicura in anticipo l'accesso alla fine del race con ben 9 punti di vantaggio sui Kiwis. Ma il team italiano non si accontenta, interpreta alla perfezione la termica, il vento tipico del Golfo di Napoli e vince anche la seconda regata. Il capolavoro arriva nel match race, Luna Rossa scatta ancora in testa e non lascia spazio agli avversari, virata in faccia a New Zealand per mandare le turbolenze delle vele all'avversario e boa dopo boa il vantaggio cresce fino a diventare incolmabile. Una vittoria che profuma di futuro, accanto all'esperienza di Peter Burling, infatti c'è una squadra giovane, in particolare uno straordinario Marco Gradoni, timoniere di appena 22 anni. È vero, questo successo non assegna punti per la sfida del prossimo anno, ma a Napoli Luna Rossa ha lanciato un messaggio chiaro, la strada è quella giusta.
0: E cresce l'attesa per il ritorno in campo della nazionale italiana, la nazionale di calcio, la sfida Turchia-Italia, il secondo impegno degli azzurri in Nations League dopo il brutto esordio all'Olimpico contro il Belgio. Alessandra D'Angio, al termine la rassegna stampa in diretta, i prossimi aggiornamenti alle 5.
8: Non c'è spazio per la paura, anche se si gioca in uno stadio a forma di coccodrillo, anche se dopo una sola partita già non sono più ammessi errori. Italia contro Turchia è sfida fra le due deluse e sconfitte del primo giro di Nations League. Azzurri chiamati alla reazione e a ritrovare la scintilla, come la chiama Tonali, pronto fra i senatori del gruppo a prendersi responsabilità e squadra sulle spalle.
9: Alleggerire il più possibile ragazzi giovani che giocano nella nazionale italiana, che non è facile, dare un po' di colpe più a noi vecchi, diciamo, e lasciar liberi loro, lasciarli andare, perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi.
8: Più Esposito di Ken nella formazione iniziale per una squadra azzurra che cambierà volto, considerando i 10 lasciati in Italia, ma non modulo.
10: Non c'è nessuna pressione, è una partita di calcio, le partite di calcio si possono vincere o perdere, noi domani cercheremo di fare una bella partita e cercare di vincere.
8: Ma a caccia della vittoria dopo un mondiale deludente andrà anche la Turchia di Montella, rivale per 90 minuti.
11: Ah, sarò emozionato, fortunatamente già una partita, anche se amichevole, l'ho affrontato in queste condizioni. È difficile, ma quando entri in campo ovviamente cerchi di fare, fai il meglio per la tua squadra.

Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Il tema dei carburanti domina tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola, con il price cap imposto da Eni ai suoi distributori. Al seguito anche l'Azera IP ha deciso di fissare un prezzo, anche se non esplicito, ma comunque compatibile con la sopravvivenza dei distributori. Soddisfatte le famiglie, soddisfattissimo il governo. Qualche malumore tra tassisti e autotrasportatori, e andremo a vedere anche il perché. Poi l'altra notizia è l'attacco, o lo sventato attacco alla base inglese, ma che ha supportato gli attacchi statunitensi all'Iran. Sventato attacco, 5 arresti, esplosivo sequestrato. Trump ha detto potevano fare tanti danni. Ottima la collaborazione con gli inquirenti inglesi. Queste le principali scelte che troveremo sui quotidiani. Andiamola a vedere uno per uno con commenti, analisi e interviste, ma partiamo dal Corriere della Sera. Europa, attacco sventato, esplosivo vicino a una base della RAF usata dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. 5 arrestati e ci sono legami con Teheran. È scattato l'allarme terrorismo in Gran Bretagna, è stata evacuata tutta la zona e lo avevo anticipato. Le parole di Donald Trump volevano fare grossi danni. Per quanto riguarda invece la questione carburanti, vedete, il taglio alto del Corriere della Sera è dedicato a questo argomento. Dopo Eni, anche l'IP cala i prezzi. Non sappiamo bene ancora di quanto, lo scopriremo tra pochissime ore, appena riapriranno i distributori, aggiornando i prezzi per la giornata di oggi. Intanto Meloni ringrazia. Questa è attenzione alle famiglie. Ci sono anche altri virgolettati ripresi dalla Presidente del Consiglio, ma insomma, il tono è questo e la soddisfazione del governo è evidente. Ora in Italia è coperto il 40% del mercato, vuol dire che il 40% delle pompe di benzina che troveremo da oggi avrà, parte Eni, quindi circa un 20%, un prezzo fisso, 2,19 euro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Sappiamo che le persone più attente avranno aspettato oggi per rifare il pieno. L'altro 20% che manca invece sono quelli dell'IP, che ripetiamo non ha fissato un prezzo preciso, ma insomma chiaramente dovrà andare incontro a una riduzione, tenendo però sostenibile il prezzo per i distributori. Questo per quanto riguarda le principali due notizie del giorno. Poi troveremo anche sul Corriere la questione delle urne. Siamo in silenzio elettorale ovviamente, ma possiamo dire che è un test per i partiti. In Calabria precipita l'affluenza, molto in calo. Ricordiamo che si vota anche oggi tra le 7 e le 15. E poi la sfida continua all'interno del campo largo tra Conte e Schlein, che continuano con questa dialettica, diciamola così. Conte affonda e Schlein chiama al dialogo per la leadership del campo largo. Oggi è una settimana, questa settimana che inizia è determinante per il Partito Democratico, soprattutto in vista della direzione. La Repubblica, il titolo di apertura è sui carburanti, benzinai antisconto, gasolio da record, IP come Eni, un tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust perché dicono è distorsivo del mercato, soprattutto i più piccoli, i petrolieri più piccoli, vedete, protestano perché vedrebbero più che azzerati i margini, se non addirittura sarebbero costretti a lavorare in perdite, chiaramente non possono fissare un prezzo troppo basso. C'è allarme terrorismo nella base inglese, utilizzato dagli Stati Uniti contro l'Iran. È scattato l'allarme, ma l'operazione ha portato a 5 arresti. E poi una notizia molto importante: oggi la sentenza, la prima sentenza per il processo per il massacro di Giulio Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani. Tra poco vedremo un approfondimento all'interno di Repubblica. Per quanto riguarda invece l'inchiesta sui salari in classe da 16 anni, stipendio base, prosegue dunque l'inchiesta di Repubblica sui salari bassi in Italia, un problema atavico. I veri poveri sono i miei allievi, però racconta Maria Novella De Luca con l'intervista a un'insegnante, Chiara Migliori, 52 anni, maestra di sostegno. Vediamo dunque che sono queste le principali notizie che troveremo su Repubblica. C'è anche spazio per Luna Rossa che batte New Zealand a Napoli nelle pregare dell'American's Cup, le vedremo meglio tra poco nei quotidiani locali che esultano.
La Stampa invece titola: IP blocca i prezzi, taxi in rivolta. Il colosso segue l'Eni, Meloni segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere e i sindacati adesso sono pronti a scioperare. Rabbia del settore dei trasporti: in autostrada il diesel è a 2,50 euro al litro, ricordiamo che prima degli attacchi americani in Medio Oriente stavamo sull'1,6, 1,7, la guida per risparmiare, e la mappa degli sconti invece sulla Stampa, ma anche altri quotidiani chiaramente la pubblicano. La grafica che qui vediamo non è relativa a diesel e benzina, ma più in generale a gas e petrolio, in questo caso il Brent. Vedete l'impennata è dovuta all'attacco in Medio Oriente da parte degli Stati Uniti contro l'Iran, non soltanto, ma chiaramente si va a inserire anche nel bombardamento delle raffinerie russe da parte dell'Ucraina per cercare di convincere Putin ad essere un po' più ragionevole, almeno su una tregua. Allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base americana, alla base della RAF, quindi alla base inglese, ma utilizzata dagli Stati Uniti per gli attacchi all'Iran. 5 arresti, preparavano un attacco e la pista è quella iraniana. Vedete, questi sono gli elementi più riportati. Vediamo insieme il Messaggero: carburanti ai massimi, dopo Eni si muove anche IP, da oggi tetto ai prezzi, sconto di 17 centesimi sul prezzo di mercato, coinvolti 8.000 impianti, le opposizioni, intervento tardivo e non per tutti, dicevamo, dunque restano fuori taxi ma anche gli autotrasportatori, e vedremo anche in che termini. I miei 50 anni da romano e romanista, invece c'è qui, vedete, Francesco Totti che ha mandato una lettera al Messaggero una settimana dopo l'uscita del suo ultimo libro, in cui ha rivelato che avrebbe potuto giocare anche un paio di anni fa, 48 anni infatti era stato chiamato da Genoa e dal Como di Cesc Fabregas. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano, che torna sulla questione della difesa e sulle armi. L'advisor ucraino di Crosetto, si parla di Fedorov, l'ex ministro della difesa cacciato da Zelensky, ci piazza l'esercito dei robot, una proposta, più di una proposta in realtà, è un progetto commerciale per sostituire i soldati con automi. Li vedete in questa immagine, chiaramente questa è intelligenza artificiale, non sono neanche prototipi, e sottrarre la guerra ai controlli umani, un mega affare che coinvolge big tech americane e a partire da Palantir, anche se ricordiamo che i droni umanoidi più sofisticati che almeno abbiamo visto pubblicati e commercializzati anche sono di origine cinese. Abbiamo visto molti video in cui riescono a fare capriole, acrobazie, anche addirittura delle coreografie coordinate, dunque metterli su un campo di battaglia non sembrerebbe così un orizzonte lontano. Domani effetto domino, dopo Eni arriva IP, per Meloni è l'ultima speranza. Così scrive il Domani. Anche la Zera Socar, che è proprietaria di IP, annuncia un tetto ai prezzi dei carburanti. La Presidente incassa e ringrazia, ora il Governo attende che altri seguano. È l'unica, forse l'ultima possibilità per uscire dall'angolo. Ricordiamo che finora il Governo ci aveva messo i soldi, diversi miliardi, per tenere bassi i prezzi con le accise mobili e lo sconto e il taglio netto subentrato dopo. Bene, ora c'è più spazio, chiaramente, anche perché è in scrittura la manovra, bisogna trovare delle risorse, liberarne delle altre, ma poi con la procedura di infrazione europea ancora in corso c'è meno margine da quel punto di vista, quindi si libera un po' di plafond, diciamo, per questa legge elettorale. Già nel 2012 con Monti gli operatori si erano mossi, ma gli sconti non saranno gratis, e chiaramente poi il Domani ci spiega nelle pagine interne il perché e il come. Paura a Londra, minaccia alla base utilizzata dagli Stati Uniti. Ricordiamo un dettaglio non insignificante, ovvero che intorno alla base c'è un paesino che è stato di fatto evacuato. La preoccupazione è stata tanta, ma pare che le forze dell'ordine siano, i servizi speciali siano riusciti a contenere il pericolo. Il Mattino di Napoli celebra a tutta pagina, vedete, Luna Rossa che vince, domina le preregate anche contro New Zealand, prendendosi una bella soddisfazione. Appuntamento all'anno prossimo, in cui si vinceranno, in cui si disputeranno le gare vere che assegnano i punti, ma sarà ancora più bello. Vedete, lo sfondo è sempre suggestivo, quello del Golfo di Napoli. Ricordiamo che alcune gare verranno disputate anche sul litorale romano. Poi chiaramente seguiremo con Rai News 24 l'andamento dell'America's Cup l'anno prossimo. Caro carburanti, effetto sconti invece il titolo, ancora aumenti, ma ad oggi scatta il tetto dell'Eni e anche IP annuncia di essere pronta a cambiare
calare il prezzo. Coinvolti 8.000 distributori, il 40% della rete per ora. Vedremo se ci saranno altri che si aggiungeranno. Ricordiamo che il restante 50% in realtà è di proprietà di rivenditori di carburanti, non come l'ENI, che segue tutta la filiera dall'estrazione alla raffinazione alla distribuzione, e quindi sarà un po' più difficile per la restante parte dei distributori effettuare uno sconto così importante rispetto al prezzo di mercato. Comunque la Premier ha commentato: è un segnale importante. E così il Mattino di Napoli. La Gazzetta del Mezzogiorno: pieno via i tetti, da oggi sconti delle compagnie su diesel e benzina. La polemica prosegue, però anche i tassisti sono pronti allo stop. Vediamo insieme anche il Mattino di Puglia e Basilicata, a centropagina: i tetti messi alla pompa non reggono la crisi, il limite ai prezzi dei carburanti anche da IP, con la società di Stato dell'Azerbaigian che controlla l'Italiana Petroli, ha deciso di aderire all'appello del governo italiano fissando un valore massimo dei prezzi di vendita. Ma per la CGA di Mestre non è così che si risolve la situazione critica. È chiaro, evidente che è una crisi che arriva dall'esterno, e quindi possiamo intervenire più sui sintomi che sulla causa. Il giornale torna sulla questione legata alla richiesta da parte di Sigfrido Ranucci al giudice di essere reintegrato come conduttore di Report. Il giornale evidenzia come ci siano delle opacità, così scrive intorno al nome del magistrato. Chiaramente a pagina 6 Pasquale Napolitano e Giulia Sorrentino ci spiegano meglio di che cosa stiamo parlando. Sono già un paio di giorni che il giornale si occupa di Ranucci, e chiaramente sullo sfondo c'è la scelta del giudice del lavoro che dovrà decidere se reintegrare o meno appunto il conduttore a Report. Vediamo insieme anche qui lo sconto benzina e diesel. IP si allinea a Eni, l'elogio di Meloni, bel segnale, era fortemente atteso da parte del governo un allineamento degli altri operatori, anche se non scontato. Ricordiamo per esempio che in Francia non avviene così automaticamente, anche se Total è un po' più solita rispetto all'Italia a fare questi tipo di sconti. Vedremo come va. Libero invece titola proprio: un pieno di sconti. IP segue Eni, abbassa il prezzo dei carburanti da oggi in tutti i suoi distributori. Meloni: segnale importante di attenzione alle famiglie, mentre la sinistra attacca Libero, risponde rilanciando la patrimoniale. Anche su Libero troviamo la questione di Sigfrido Ranucci, la conduzione di Report, e poi anche qui troviamo il caso Garlasco, perché ora cambia tutto, c'è addirittura d'arrivo rinvio a giudizio per la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio. Vediamo insieme anche il Secolo d'Italia. Ok, il pieno è giusto. Carburanti, IP segue Eni e limita i prezzi. Meloni: segnale importante per le famiglie, così sottolineato lo sconto che sarà in vigore da oggi. Il Secolo: XIX, sventato raid contro base inglese, 5 arresti sospetti sull'Iran. Trasportavano esplosivo vicino all'aeroporto dal quale decollano i bombardieri americani, che poi hanno colpito in passato anche soprattutto l'Iran. Una base messa a disposizione da parte della RAF, da parte dell'aeronautica inglese per gli Stati Uniti, per attaccare l'Iran. Vediamo insieme anche i quotidiani economici con qualche notizia in più. Ci sono novità sul patto fiscale, questa è per l'apertura del Sole 24 Ore, 9 punti per

1% azioni e partecipazioni, restano un 24% in fondi comuni ETF e gestioni patrimoniali. Sta di fatto che vedete come nel focus successivo la casa resta al centro delle scelte anche per gli under 24, ovvero la possibilità di acquistare una casa resta comunque uno degli obiettivi principali, e mantenere i propri risparmi in forma di liquidità permette chiaramente di poter puntare su eventualmente una casa che si vede a disposizione subito, però chiaramente bisogna averne la potenza finanziaria, non è, è sempre meno possibile farlo. Per quanto riguarda invece il telemarketing molesto, che è la piaga del nostro del nostro decennio, dei nostri decenni, ci sono strategie e difese per ridurre gli squilli. Il Sole ci spiega come. Io vi riassumo principalmente forse la prima, che è quella anche forse magari più scontata, però bisogna tenerne conto: cautele nei consensi online, ovvero quando si clicca ok sulle varie autorizzazioni nei vari siti per accedere poi al servizio che si vuole usufruire, chiaramente bisogna stare attenti: se si è inserito il dato del numero di telefono, quello può essere trattato e quindi poi rivenduto ai vari, alle varie società che ne compongono delle liste, che poi vengono rivendute a loro volta per effettuare questo telemarketing. Quindi bisogna molto stare molto attenti quando si inserisce il proprio numero di telefono su siti più che sicuri, oppure se il servizio è veramente necessario e non soltanto così, diciamo, superfluo. Ecco, vediamo insieme anche Italy Post, che torna sul tema dell'energia, ma lo fa in maniera diversa, perché parla delle trivellazioni e del gas nell'Adriatico. La Croazia trivella e l'Italia discute, così critico un po' Italy Post, 5 nuovi pozzi per quanto riguarda la Croazia, 65 milioni investiti e produzione più che raddoppiata entro il 2027. Da Atene a Zagabria, i vicini di mare cercano nuovo gas, mentre Roma resta legata a una dipendenza strutturale dall'estero. Così dunque Italy Post torna sul tema del mercato dell'energia, tra l'altro in una fase di ampie tensioni. Queste più o meno le prime pagine, ve le abbiamo riassunte un po' tutte. Tornerei però su due notizie importanti grazie al Corriere della Sera, con alcune pagine interne. L'argomento è quello che terrà banco oggi tutto il giorno, ma vediamo un attimino qualche dettaglio in più con questa grafica che riprende dal 2022, e non a caso, perché vedete questo è un picco sul gasolio che ricade proprio sul momento in cui c'è stata l'invasione russa in Ucraina, dato che poi è ritracciato quasi subito, come vedete dal grafico. Ebbene, poi si è lentamente stabilizzato in fase discendente, mentre invece da quando poi Donald Trump ha attaccato il Medio Oriente c'è stato questo picco che si sta purtroppo consolidando. Bene, chi sono gli scontenti? I contenti lo sappiamo, chiaramente le famiglie, il governo eccetera. Ci sono un po' di scontenti però, per esempio gli autotrasportatori, che chiedono nuovi aiuti. Le piccole imprese infatti, e soprattutto le aziende dell'autotrasporto, di solito hanno al loro interno distributori per fare il pieno ai mezzi, e per loro sarà difficile approfittare degli sconti della rete distributiva retail, ovvero quella per i consumatori veri e propri. Il pieno di un camion può arrivare a costare 1200-1300 euro, dicono in Conftrasporto, ma il gasolio per chi si rifornisce nella cosiddetta extra rete, questa appunto delle aziende di autotrasporto, all'ingrosso costa 10 centesimi circa in meno grazie al potere contrattuale che ha chi acquista grandi quantità. Il governo ha finora stanziato, per far fronte all'impennata dei prezzi dovuta alla crisi in Iran, 400 milioni per autotrasportatori e trasporto pubblico locale. I fondi coprono fino a settembre, ovviamente in scadenza, e si può stimare che portino il gasolio per gli autotrasportatori a circa 2,15 euro al litro, un costo comunque ben più elevato rispetto a 1,60 euro prima della crisi in Medio Oriente. Così dunque il Corriere fa i conti in tasca anche alle aziende di autotrasporto. Per quanto riguarda invece l'Europa, cercando di capire se questo meccanismo del price cap è già stato utilizzato, bene sì, in Francia Total lo ha già applicato. Dallo scorso aprile il gruppo energetico Total Energies ha annunciato un tetto di 1,99 euro alla benzina e 2,25 per il diesel, ben al di sotto della media nazionale, circa 2,15 euro al litro e fino a quasi 2,50 euro in alcune zone, compresa Parigi. La misura, applicata a intermittenza negli ultimi 5 mesi, è già costata all'azienda tra i 250 e i 300 milioni di euro. Nonostante questa spesa, però, il gruppo francese nel primo semestre ha raddoppiato l'utile a 11 miliardi di euro. L'aumento dei prezzi dei carburanti ha comunque alimentato appelli a scendere in piazza, ricordano il movimento dei gilet gialli del 2018. Senza dubbio, il fatto che il prezzo è aumentato ha permesso alle aziende

0: petrolifere di guadagnare molto, l'utile, lo abbiamo visto, di Total è raddoppiato. Questa parte aggiunta anche al fatto che si è parlato di tanto della tassazione degli extra profitti o comunque una redistribuzione da parte governativa, probabilmente ha spinto l'ENI con una trattativa con il governo a fissare un prezzo e quindi evitarsi imposizioni da parte del governo risparmi forzati, diciamo così. Dovrebbe essere un po' meno questo il ragionamento. Per quanto riguarda invece la notizia che troviamo in prima di Repubblica, molto importante in questo minuto e mezzo che ci resta, Giulio Regeni, processo. Oggi la sentenza, il giorno della verità sugli 007 egiziani. Vediamo chi sono, grazie alla pagina 2 e 3 di Repubblica. Si tratta di Tariq Sabir, 17 anni chiesti per lui dalla procura. Usham Helmi, colonnello, chiesti 17 anni e 6 mesi anche per lui. Abbiamo anche Kamal Ibrahim, colonnello, anche per lui 17 anni. E invece per il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, chiesto l'ergastolo. Sono 4 militari per cui la procura ha indagato, 10 anni di indagini, un passaggio anche alla consulta, lo ricordiamo, rivediamo insieme i passaggi. Nel 3 febbraio del 2016 viene ritrovato il corpo di Giulio Regeni, 10 anni e mezzo fa, lungo la Desert Road, la strada che dal Cairo porta fino ad Alessandria. Accuse per 4 agenti e le torture e la morte, nonostante ci fosse un iniziale depistaggio, avevano provato a incolpare dei rapinatori uccisi in una sparatoria. Sono state chiuse le indagini nel 2020, ma gli 007 di fatto scompaiono e l'Egitto non ha mai collaborato dando gli indirizzi. Il primo stop al processo è arrivato nel 2021 con la terza corte d'assise che dichiara nullo il decreto che dispone il giudizio perché non c'è prova che gli imputati siano a conoscenza del loro processo, forse il primo diritto di un imputato. Ebbene, la consulta ha detto in caso di tortura se non c'è collaborazione dello Stato estero non è possibile, anche se non è possibile notificare i documenti agli imputati, il processo va avanti. Al via il giudizio nel 20 febbraio del 2024, dunque il processo riparte davanti alla prima corte d'assise di Roma e si apre il processo. Dunque gli imputati sono 4, il PM ha chiesto la condanna a 10 anni dall'assassinio, 23 giugno 2026, con la IOC ha chiesto l'ergastolo per Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, abbiamo visto anche gli altri, 3 condanne a 17 anni e 6 mesi, dunque questo è quello che avverrà oggi, la sentenza che potrebbe creare però qualche problema per il governo, come ci spiega in questo retroscena Giuliano Foschini a pagina 3 di Repubblica, tempo che però a nostra disposizione è scaduto, vi rinvio dunque alle pagine interne di Repubblica per leggerne un approfondimento molto interessante su quello che avverrà oggi. Per la rassegna stampa è tutto, ora vi lascio alla parola della settimana, alla scuola, che è stato un argomento che ha ripercorso tutte le prime pagine dei quotidiani, non soltanto, ne abbiamo parlato molto la settimana scorsa, alle 5 una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta, restate con noi.
1: Signora maestra, potrebbe far alzare in piedi tutti i bambini meridionali?
2: Ma sarebbe meglio far alzare i bambini settentrionali.
1: Perché?
2: Perché ne ho, insomma, appena appena 5, o pochissimi.
1: E allora li faccio alzare, per favore.
2: Allora sentite, bambini, un po'. Adesso si alzano in piedi i bambini nati nell'Italia settentrionale, cioè nell'Italia del Nord.
3: Sono gli anni 60, gli anni del boom economico, i bambini di cui parla questa maestra sono figli di una migrazione interna, quella italiana, di famiglie che si spostavano dal sud verso il nord, quello più industrializzato. Quella che abbiamo visto è una scuola che parla di una società che cambia. Il 60 anni dopo sono cambiate le provenienze, ma non sicuramente il ruolo della scuola, che è quello di trovare un punto di incontro in questo grande movimento e questo bisogno di integrazione. Ed è proprio da qui che è partito il decreto scuola. Il punto più discusso, vediamolo insieme, il tetto del 30% nel nostro primo cartello. Si riferisce a quei ragazzi stranieri che non conoscono adeguatamente la nostra lingua, così ha spiegato il ministro dell'istruzione Valditara. Ma noi vediamo le specifiche rapidamente. Alla primaria vengono conteggiati gli alunni con cittadinanza non italiana nati all'estero che abbiano frequentato meno di 2 anni quella che è la scuola dell'infanzia, mentre alle medie e alle superiori coloro che non abbiano completato completato in modo positivo almeno 3 anni della scuola italiana. Il criterio quindi principale è quello proprio della conoscenza della lingua italiana. Al centro anche di altre misure come il potenziamento e il ricorso a corsi gratuiti per genitori stranieri quando le barriere linguistiche ostacolano il percorso scolastico dei propri figli, tanto che sono stabilite anche delle multe fino a 1.000 euro. Poi c'è un tema, lo vediamo velocemente, quello del volto coperto. A scuola il viso dovrà essere riconoscibile, quindi è fatto divieto di burka e di niqab, ma non dei veli che lasceranno il volto scoperto. Ma a questo punto viene una domanda, ed è questo il focus principale del nostro ragionamento. Quanto è grande questo fenomeno del quale si sta parlando? Noi lo facciamo come sempre con i numeri alla mano. Nell'anno scolastico passato, parliamo del 2024-2025, gli studenti con cittadinanza non italiana erano oltre 930.000, stiamo parlando dell'11,6 della popolazione scolastica. Ma lo sappiamo, la cittadinanza non italiana non significa necessariamente essere arrivati da fuori, dall'estero. Anzi, c'è un dato che parla, che è sicuramente un dato nazionale dettagliato, che ci parla del 65, in questo caso, 0,4% degli studenti con cittadinanza non italiana che è nato in Italia. Stiamo parlando di quasi 2 studenti su 3. Ed è proprio qui che si capisce quanto le definizioni in qualche modo contino. La differenza fra cittadinanza non italiana, nascita all'estero, difficoltà linguistiche, sono tutte definizioni differenti. Ed è qui la differenza che ci porta a vedere dentro le classi. Nell'ultimo dato disponibile, all'interno delle singole classi si parla del 7,6% delle classi dove non si superava il 30% degli studenti con cittadinanza non italiana. È una percentuale che scende molto, arriva allo 0,6% se si considera solo quelli nati all'estero. Insomma, ritorniamo a quelle che erano le immagini in bianco e nero dal quale siamo partiti, immagini che parlavano di un'Italia di migrazioni interne con sicuramente una costruzione di classi differenti, ma oggi è evidente come le classi siano nuove, ma la scuola continua a raccontare quello che è il cambiamento di un paese.
4: Al nord il cielo sarà generalmente sereno, ci saranno più nubi solo sul settore più occidentale a ridosso dei rilievi più confinali, ma che non porteranno piogge. Anche sulle regioni centrali sarà una bella giornata, molto stabile e soleggiata, con pochissime nubi nelle ore centrali a ridosso degli Appennini. Venti più tesi invece al sud peninsulare, da nord-est, con possibilità di qualche nube in più sulle coste ioniche dove saranno possibili dei deboli piovaschi. Anche sulle due isole maggiori ci saranno poche nubi, saranno più presenti solo sulla Sicilia, ma non porteranno precipitazioni, con temperature che risulteranno per lo più in lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 29 gradi sulle regioni centrali e meridionali.

0: farsi raccontare in diretta.
1: Sì, buongiorno, ecco, sì, sono arrivati da un po' di storia.

0: significa essere italiano.
1: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
0: Buongiorno, si fa per dire, ovviamente.
1: Per dire. Alla fine parliamo di poltrone.
0: Intenzioni di voto.
2: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
3: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No.
4: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
0: Grazie per essere stata con noi qui a Renews 24.
5: Si accoda Eni, giù progressivamente i prezzi dei carburanti. Meloni, segnale importante, da oggi nelle stazioni Eni gasolio a 2,19, benzina 1,99. Pianificavano un attentato contro la base aerea britannica della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. 5 fermati sono accusati di terrorismo. Gli abusi sono un doloroso flagello, così Papa Leone, vescovi francesi, la Chiesa,

0: riconosca i propri errori, ha detto il pontefice. Poi il monito su fine vita, aborto: nessuna legge può dare la morte. Trump ha chiesto a Xi Jinping se Pechino fosse interessata a comprare armi USA. Lo dice l'ambasciatore americano in Cina David Perdue in un'intervista a Fox. Voleva colpire l'ex compagno, ha investito il figlio invece di 5 anni. La donna 24 anni è stata fermata dopo la fuga a Torino e accusata di tentato omicidio e lesioni. America's Cup nel Golfo di Napoli, Luna Rossa batte New Zealand, vince la regata, ha battuto il defender che la barca italiana spera di sfidare a luglio. Buongiorno e buon inizio di settimana da Rai News 24. Dunque, dopo l'ENI, da oggi anche IP applicherà un tetto ai prezzi dei carburanti. La decisione, si legge in una nota della società, in risposta all'appello del governo italiano per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese. Cristina Raschio.
1: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti, sulla scia dell'ENI, che introdurrà limite ai prezzi nei suoi distributori. Si accoda ora anche la SOCAR, la società azera che controlla l'italiana IP, Italiana Petroli, e ha deciso di calmierare i prezzi dei suoi carburanti in via progressiva. La decisione è risposta all'appello del governo di venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese in questo momento di instabilità e incertezza geopolitica, che ha portato i prezzi dei carburanti a livelli elevatissimi da 7 mesi a questa parte. Infatti la benzina è aumentata del 29%, mentre il diesel del 36%, portando autotrasportatori, tassisti e agricoltori sul piede di guerra. Verranno studiate, continua la nota della SOCAR, le modalità più efficaci per estendere il meccanismo delle riduzioni anche alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori che si riforniscono da IP. Per quanto riguarda Eni, per la benzina non si pagherà più di 1,99 euro al litro, per il diesel non più di 2,19 euro al litro, sia sulla rete urbana sia in autostrada. La misura, che indicativamente partirà alle 7 di lunedì 28 ottobre, varrà per un mese, ma potrebbe essere prorogata fino a fine anno e potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a 6 zampe. Non mancano però le criticità, come la corsa al rifornimento con lunghe file nei distributori e l'esaurimento delle scorte.
0: Da IP un segnale importante ha commentato la Premier Meloni, che ora attende una decisione analoga da Kuwait. Il governo, dice Meloni, continuerà a lavorare per sostenere le famiglie. Gabriele Martelloni.
2: Confidava Giorgia Meloni nell'effetto a catena dopo la mossa iniziale dell'ENI, e l'annuncio della compagnia statale azera SOCAR, che gestisce la rete IP, va proprio nella direzione auspicata dalla Premier. Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, commenta la Presidente del Consiglio, ribadendo l'impegno dell'esecutivo sul dossier. Con il taglio delle accise, destinato a scomparire il 6 ottobre, Palazzo Chigi ha infatti avviato una moral suasion affinché i privati limitino il prezzo dei carburanti, facendo leva anche sui rapporti personali. Non è un segreto che sia ottimo quello tra la Premier e De Scalzi, fianco a fianco nel lavoro con l'Africa per lo sviluppo del piano Mattei, ed è ormai consolidato quello con il leader dell'Azerbaigian Aliyev, che Meloni ha incontrato a Baku nel maggio scorso e che ora ringrazia per il gesto d'attenzione che, rimarca, rafforza la cooperazione tra i due paesi. La partita su greggio e gas si intreccia a quella per delineare la prossima manovra, l'ultima prima delle elezioni politiche. La Presidente del Consiglio ha già annunciato l'intenzione di rendere strutturale l'abolizione del bollo auto, prevista al momento per il solo 2027, e dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione ha avviato un'interlocuzione con Bruxelles per rendere meno penalizzante l'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia sulle spese per transizione green e difesa. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è liberare risorse per quella che ha indicato come la priorità della legge di bilancio, il taglio delle tasse per il ceto medio.
0: Il dossier energia al centro del dibattito politico, ce ne parla Francesca Biagiotti.
3: Dopo il price cap di Eni, anche IP, e arriva il plauso della maggioranza.
4: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
3: Il vice premier azzurro Tajani si intesta il provvedimento. Bene il contributo volontario, Forza Italia aveva ragione. Quasi idealmente a rispondere all'altro vice premier Salvini, che chiede da tempo un intervento con una tassa sugli extraprofitti. Le opposizioni salutano positivamente i provvedimenti delle aziende, ma ribadiscono che la politica energetica dovrebbe farla il governo. Così AVS, mentre il PD attacca la premier per i tagli delle accise promessi e non fatti, mentre il paese non cresce e i salari sono i più bassi d'Europa.

0: Dalla tre giorni della Summer School dei giovani pentastellati attacca anche Giuseppe Conte.
1: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro. E il governo cosa fa? L'ENI è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
0: Nella settimana che si apre si discuterà di legge elettorale e non mancano fibrillazioni all'interno degli schieramenti, dopo l'invito a fare quadrato in aula arrivato dalla Premier. Nella Lega emergono forti dubbi sul prossimo congresso, dall'ala nordista con il capogruppo al Senato Romeo in testa. Nel campo progressista, se Renzi avverte necessaria un'ala centrista per vincere, dai 5 Stelle filtrano dubbi sul leader di Italia Viva. Mentre il PD è alle prese con la pungolatura dell'ala riformista, dopo la Assemblea di Prato.
2: Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 a Reggio Calabria per le elezioni suppletive della Camera. Bassa l'affluenza nella giornata di ieri al 14,97%. Il comune del collegio dove si è votato di meno è Platì con il 2,34%. Le consultazioni regine si sono rese necessarie dopo le dimissioni dell'azzurro Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio. Dopo la chiusura dei seggi, l'inizio dello spoglio delle schede. Adesso la rassegna stampa in diretta, le prime pagine dei quotidiani, in studio Eugenio Francesconi.
3: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera. Europa, attacco sventato, esplosivo vicino alla base aerea RAF usata dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. 5 gli arrestati e ci sono legami con Teheran. Allarme terrorismo in Gran Bretagna. Trump ha commentato: volevano fare grossi danni, ottimo il risultato degli arresti e ottima la collaborazione con gli inquirenti inglesi. Per quanto riguarda la questione carburanti, invece, dopo Eni anche i picca ai prezzi, questo è il taglio alto del Corriere. Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie. E ora in Italia è coperto il 40% del mercato, ovvero il 40% dei distributori che troveremo per strada. Queste sono le principali scelte del Corriere. Repubblica, carburanti, benzinai, antisconto, gasolio da record, IP come Eni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, ovvero quelli che sono rimasti fuori perché hanno meno margini e quindi non possono applicare uno sconto così importante. Proteste anche dei piccoli petroliferi. A centropagina vediamo invece una grande foto di Giulio Regeni, perché oggi arriva la prima sentenza dopo 10 anni e mezzo dal ritrovamento del cadavere e tante indagini e alcuni stop al processo. Il giorno della verità è sui 4007 egiziani, per uno è stato chiesto l'ergastolo, per gli altri 17 anni dalla procura. Vediamo insieme la stampa. IP blocca i prezzi, taxi in rivolta, il colosso segue Eni, Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. E poi anche qui a centropagina, allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base americana. Vediamo il Messaggero, carburanti ai massimi dopo Eni, si muove IP, da oggi il tetto ai prezzi, sconto di 17 centesimi, coinvolti 8.000 impianti, le opposizioni, intervento tardivo però non per tutti. A centropagina poi vedete Francesco Totti che parla in una lettera al Messaggero: i miei 50 anni da romano e romanista, avrei potuto giocare solo in giallorosso, a una settimana dall'uscita del suo libro, in cui ha detto che avrebbe potuto giocare anche 2 anni fa e di nuovo in Serie A, sarebbe stato un pazzesco ritorno o nel Genoa o nel Como di Cesc Fabregas, che tra l'altro sta giocando anche un gran calcio. Il Fatto Quotidiano, advisor ucraino di Crosetto che ci piazza l'esercito dei robot. Ricorderete Fedorov, ministro cacciato da Zelensky e ingaggiato dal governo italiano, perché ha un progetto commerciale: sostituire i soldati con automi. Lo vedete in queste immagini, chiaramente una ricostruzione con intelligenza artificiale, non saranno questo tipo di prototipo, ma insomma l'idea è quella: sottrarre la guerra ai controlli umani, non solo alla presenza di umani e di fanteria, ma anche ai controlli. Un mega affare che coinvolge però big tech americane, a partire da Palantir. Vediamo insieme anche il Domani, effetto domino per Eni, dopo Eni arriva IP, per Meloni è l'ultima speranza, così critico il Domani. Già nel 2012 con Monti gli operatori si erano mossi, anche la Zera Socar annuncia il tetto ai prezzi dei carburanti, la Presidente incassa e ringrazia il Presidente Azzera, che vede vedete nelle immagini. Paura a Londra e minaccia, la base utilizzata dagli Stati Uniti, invece la seconda apertura. Il Mattino di Napoli celebra Luna Rossa che domina e vince le pre-regate dell'American's Cup che si disputerà nel 2027. Un gran successo sia di risultato che di pubblico, ma anche di morale, contro New Zealand. Caro Carbonanti, effetto sconti invece è il titolo. Vediamo la Gazzetta del Mezzogiorno, pieno via i tetti, da oggi sconti delle compagnie su diesel e benzina. Il Mattino di Puglia e Basilicata mette a centro pagina i tetti messi alla pompa, che però non reggono la crisi. Specifica il quotidiano che la CGIA di Mestre non è d'accordo su come si risolva la situazione critica, non sarebbe questo il metodo. Vediamo anche il Giornale, che torna sulla vicenda del reintegro di Ranucci alla conduzione di Report e mette nel mirino il giudice che dovrà decidere, il giudice del lavoro che dovrà decidere. Anche qui lo sconto su benzina e diesel. IP si alleni in linea, alleni con l'elogio di Meloni, bel segnale. Libero, un piano di sconti con la critica alla sinistra che dice risponde rilanciando la patrimoniale. Vediamo anche il Secolo d'Italia, ok, il pieno è giusto, carburanti, IP segue Eni, limita i prezzi, Meloni, segnale importante per le famiglie. Vedete, questo è il virgolettato che si rincorre sulle prime dei quotidiani. Il Secolo XIX, sventato raid contro la base inglese, 5 arresti e sospetti sull'Iran, trasportavano esplosivo vicino all'aeroporto dal quale decollano i bombardieri americani. Temi economici con il Sole 24 Ore, il focus del lunedì si concentra sugli investimenti e dove i giovani under 35 mettono il denaro a risparmio. Nella maggior parte dei casi il 56% è in depositi liquidi, bancari e postali, certificati di deposito, un 24% invece va in fondi comuni, ETF e gestioni patrimoniali. Sono poco attraenti le azioni e le partecipazioni, ancora meno, vedete, le obbligazioni private. Poi un'altra notizia da tenere in considerazione, il taglio basso del Sole. Sul telemarketing molesto ci sono strategie e difese per ridurre gli squilli. Uno dei suggerimenti, tra i tanti che troverete all'interno, è cautela nei consensi online quando si inserisce il proprio numero di telefono nelle autorizzazioni o comunque nei profili. Chiudo con Italy Post, che torna sul tema dell'energia e sulla trivellazione, ma soprattutto sull'estrazione di gas. La Croazia trivella, l'Italia discute 5 nuovi pozzi, 65 milioni investiti e produzione più che raddoppiata entro fine 2027. Da Atene a Zagabria i vicini cercano un nuovo gas, Roma invece resta legata a una dipendenza strutturale dall'estero. E per la rassegna stampa è tutto.
2: Ripartiamo dallo sventato attacco in Gran Bretagna nei pressi della base della Royal Air Force di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti nel conflitto contro l'Iran. 5 arrestati, si indaga per terrorismo e su possibili collegamenti con l'Iran. Volevano fare grossi danni, ha commentato il presidente americano Trump. Da Londra la corrispondente Natalie Augas.
4: A condurre le indagini è la squadra dell'antiterrorismo britannica. Intanto l'immagine dei 5 uomini arrestati fa il giro dei media. Sono accusati di terrorismo, di aver cercato di compiere un attentato in uno dei luoghi più sorvegliati del Regno Unito, la base militare di Fairford, nel sud del paese. L'allarme scatta subito, poco dopo la mezzanotte. La segnalazione riguarda 3 veicoli sospetti che viaggiano in direzione della base RAF. Fairford ospita la base aerea americana. Da qui partono i caccia USA per le missioni in Iran, in particolare quelle nella zona dello stretto di Hormuz. Gli agenti mettono l'intera area in sicurezza. 85 famiglie dal vicino villaggio di Welford vengono evacuate all'alba. Gli artificieri lavorano tutto il giorno. Nel briefing di polizia viene spiegato che il lavoro per stabilire la natura vera dell'incidente è ancora in corso, continua il lavoro di coordinamento tra forze di sicurezza diverse e ai media la raccomandazione di non fare ipotesi non verificate con fonti ufficiali. Il primo ministro Andy Burnham invita a mantenere la calma, la sicurezza della popolazione, dice, è la nostra priorità.
2: Si chiude oggi a Metz, nella regione della Mosella, il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Ieri la lunga giornata a Lourdes che si è conclusa con la processione e la preghiera del Rosario. Pace ed eutanasia, i temi affrontati dal pontefice, che per 2 ore ha incontrato anche alcune vittime degli abusi del clero. La cronaca della giornata di ieri con Valentina Dello Russo.
5: Poi, no, dopo non si può. Il Papa accoglie il dolore di chi è stato ferito dal clero. L'incontro è privato con 7 vittime di abusi. Un rapporto Shock ne ha contate 216.000 in Francia dal 1950. Lourdes è il luogo dove tante di loro trovano conforto, ma a soli 15 minuti da questi boschi, Betarram, l'incubo per centinaia di bambini, probabilmente il più grosso scandalo nel paese per coperture e omissioni. Leone XIV dimostra presenza alla messa con 150.000 fedeli nella spianata del santuario, invita la Chiesa a convertirsi e riconoscere i propri errori. Gli abusi sono una piaga dolorosa, massima vigilanza, chiede ai vescovi francesi, incoraggiandoli, li avete affrontati, continuate. Ma questa terza giornata di viaggio è anche quella in cui risuona più forte il monito sulla vita. Il Papa porta la sua carezza agli ammalati e agli operatori della Cœur Notre-Dame, un luogo pensato per i pellegrini in condizione di fragilità. La dignità umana non si misura né si discute. Il suo discorso è interrotto da applausi. Il tema è sentito nella Lourdes della speranza e della guarigione. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. No alla tentazione di togliere la vita col pretesto di una falsa compassione. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Durante la messa Leone XIV rilancia l'appello di pace, l'invito a pregare il rosario nel mese di ottobre. E in serata il pontefice torna, pellegrino fra i pellegrini, primo papa a prender parte alla processione con le fiaccole. La luce che abbiamo in mano illumini il futuro.
2: In conflitto in Ucraina, nella notte nuovi raid russi su Kharkiv, colpito un palazzo residenziale, 2 piani sono stati totalmente distrutti, almeno 16 feriti, tra cui 2 bambini. Nell'ultima settimana la Russia ha lanciato contro l'Ucraina circa 3.900 tra droni, bombe aeree e missili. Mosca ha intensificato in particolare gli attacchi su Kiev, sulla capitale e sull'intera regione di Kiev. E l'inviato del Papa e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Zuppi, d'oggi sarà a Mosca per una nuova missione di pace per l'Ucraina. Intanto il portavoce del Cremlino, Peskov, annuncia che Putin potrebbe incontrare Trump in Cina in occasione del vertice APEC a Shenzhen a novembre. Ma sulle relazioni bilaterali proprio tra Russia e Stati Uniti, Peskov avverte, non sono nelle migliori condizioni. La corrispondente Caterina D'Oglio.
6: Le relazioni con gli USA non ancora in ottima forma. Il presidente russo potrebbe incontrare Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC che si terrà a Shenzhen in Cina il 18 e 19 novembre, mentre non è stato ancora deciso se Putin andrà a Miami per il vertice del G20. A parlarne il portavoce del Cremlino Peskov in un'anticipazione del programma del giornalista Zarubin. E a Mosca torna il cardinale Zuppi, l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone, per una missione umanitaria di 3 giorni che riparte con le richieste relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento. Sono 20.000 quelli portati in Russia, secondo le autorità ucraine. Su Avvenire, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede definisce un successo lo scambio di prigionieri di guerra, ma ora il lavoro si concentrerà con Zuppi anche sulla liberazione dei civili. L'ambasciatore Soltanovsky dice che Mosca esamina attentamente tutti gli elenchi trasmessi dal cardinale. Finora sono stati esaminati circa 310 casi e sono già avvenuti ricongiungimenti familiari.
2: I rapporti tra Stati Uniti e Cina, c'è stata nelle ultime ore questa rivelazione di Fox News. Trump avrebbe proposto al presidente cinese Xi Jinping di comprare armi americane. Antonella Gaetani ce ne parla.
7: Trump tira dritto e guarda gli affari. A Fox News l'ambasciatore americano in Cina rivela che il presidente degli Stati Uniti avrebbe chiesto direttamente a Xi Jinping se Pechino fosse interessata ad acquistare armi dagli Stati Uniti. Una dichiarazione che mostrerebbe quanto siano labili i confini tra rivalità strategica e opportunità di business. Infatti il tycoon vuole mantenere la leadership americana nel settore degli armamenti, aprire spazi di mercato ovunque possibile. Il punto è che l'eventualità di vendere armi americane alla Cina si scontra con un rigido embargo statunitense inasprito dopo il massacro di piazza Tiananmen del 1989. Una mossa che avrebbe un ostacolo legale per via di leggi federali che rendono la vendita improbabile, se non impossibile, da un punto di vista legislativo. Un episodio che ha il sapore di una provocazione diplomatica e di una boutade negoziale. Un dato è certo, il commercio ha un ruolo di primo piano anche nelle questioni più delicate.
2: Ha investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno e poi è fuggita. Arrestata per tentato omicidio e lesioni personali, una donna di 24 anni. Il bimbo è grave ma non è in pericolo di vita. Alessandro Mastrantonio.
8: Non conosciamo bene il rapporto che c'era con quest'uomo e soprattutto non sappiamo al momento se questo ipotetico rapporto è legato a quello che è successo o per ipotesi sia trattato di una casualità.
9: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramozzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino, insieme alla sorellina, al papà e a un'amica, quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i due ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te.
8: È il tratto caratteriale di una persona che quando c'è stato bisogno si è rivolta all'autorità giudiziaria e ha affrontato con molto coraggio prima una denuncia e poi un processo.
9: L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita. Ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita.
2: Atteso oggi a Pavia il provvedimento di chiusura indagini della nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco con unico indagato Andrea Sempio. Elena Scarrone.
10: Un passaggio cruciale per conoscere il contenuto dell'impianto accusatorio ed eventuali nuovi elementi emersi dal maggio scorso. La Procura di Pavia chiuderà il filone bis di indagini nella nuova inchiesta che individua in Andrea Sempio l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 19 anni fa a Garlasco. Oltre all'approfondimento sul DNA trovato sulle unghie della vittima, ci sono le integrazioni sulle misure antropometriche dell'indagato e una consulenza sull'impronta di scarpa numero 42 a pallini insanguinata lasciata dall'assassino sul luogo del delitto, secondo la procura compatibile col piede di Sempio che calza il 44. Non è invece ancora chiaro se nel fascicolo ci sia anche la consulenza psichiatrica e personologica sulla capacità di intendere e volere e sulla pericolosità sociale di Sempio. Dopo il rifiuto del 38enne a sottoporsi all'analisi, lo psichiatra incaricato dalla procura l'avrebbe svolta analizzando diari, scritti e soliloqui intercettati in auto. I difensori di Sempio si dicono impazienti di ricevere il fascicolo per preparare memorie e controperizie. Avranno 20 giorni per depositarle, poi la procura potrà chiedere il rinvio a giudizio. Sullo sfondo la posizione di Alberto Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva per il delitto, in attesa di sviluppi legati a un'eventuale richiesta di revisione del processo.
2: Si chiude oggi il processo sull'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso 10 anni fa dalle forze di sicurezza egiziane. I giudici della prima corte d'assise di Roma si riuniranno in camera di consiglio per emettere la sentenza in contumacia contro i 4 agenti dei servizi del Cairo accusati di aver rapito, torturato e ucciso Giulio. Marco Aquili.
11: A oltre 10 anni dal sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma si appresta ad esprimere la prima verità processuale sulla morte del ricercatore friulano. Anni durante i quali si è dovuto lottare contro un muro di gomma eretto dalle autorità egiziane, fatto di parole formali, silenzi e depistaggi. Anni di lavoro certosino degli investigatori italiani, sostenuti da una ferma volontà della Procura di Roma di arrivare alla verità. Una verità fatta di prove documentali, riscontri esterni, prove tecnico-scientifiche. Evidenze che inchiodano non criminali comuni, non uomini della malavita, ma uomini dello Stato appartenenti agli apparati di sicurezza egiziana. Perché quel 25 gennaio di 10 anni fa, spiega la Procura, il ricercatore italiano entra, inconsapevole, in una zona d'ombra in cui il diritto cessa di esistere e al suo posto subentra soltanto la nuda forza. Da quel momento Giulio non è più una persona, affermano gli inquirenti. Diventa un corpo sequestrato, un soggetto da piegare, un destinatario di violenza. Per questo il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4007 egiziani. Imputati assenti, protetti da un Egitto, afferma la Procura, che ha deciso di coprire e proteggere gli aguzzini. Per loro le accuse sono di sequestro di persona pluriaggravato e per uno di loro anche di concorso in lesioni personali aggravate e concorso in omicidio aggravato. A chiedere incessantemente

0: Mentre giustizia in questi tanti anni i genitori di Giulio Regeni, con il loro legale di parte civile l'avvocata Alessandra Ballerini. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto la loro legale nel corso del processo.
1: Dopo il premio della giuria a Venezia, arriva nelle sale per soli 3 giorni NASA. Vittime collaterali, il documentario che racconta i sistemi utilizzati dall'IDF, cioè l'esercito israeliano, per uccisioni di massa a Gaza. Laura Squillacci.
2: Premio della giuria a Venezia arriva al cinema per soli 3 giorni, il 28, il 29 e il 30 settembre, NASA. Il documentario dei registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Sorra racconta i meccanismi delle uccisioni di massa dei palestinesi a Gaza da parte dell'IDF. All'anteprima il film ha scioccato, 25 minuti di applausi, ma appena finito il festival è stato preso di mira dal governo israeliano. I due autori, con anni di giornalismo d'inchiesta alle spalle, hanno ricevuto minacce e sono stati accusati di antisemitismo. False, secondo l'IDF, le testimonianze raccolte. Ma loro non si fermano. A novembre NASA arriverà gratuitamente online, fuori dalle sale e alla portata di tutti. Così ci raccontava nel film a Venezia.
3: The Israeli system of killing in Gaza looks like.
4: Questo film mostra dall'interno come funziona il sistema israeliano di uccisioni a Gaza ed è basato sulle conversazioni con 24 ufficiali dell'intelligence e soldati dell'IDF, in molti casi provenienti da unità segrete. Il film descrive la modalità di individuare gli obiettivi da parte dell'esercito israeliano, basata sull'intelligenza artificiale. I target vengono cercati a partire dalle abitazioni a Gaza e quindi all'interno di spazi civili. I civili uccisi li chiamano NAZA, un acronimo militare per indicare danni collaterali. Per loro è semplicemente un suono, non considerano la dimensione umana. La novità è che siano i soldati israeliani a parlare. Speriamo che il film porti ulteriori prove di come tutto questo appaia dall'interno, rendendo più difficile negarlo.
1: A Napoli, trionfo di Luna Rossa Senior, la barca italiana vince la regata preliminare dell'America's Cup. Novella Calligaris.
5: Una fantastica Luna Rossa trionfa nel match race delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup nella spettacolare cornice del Golfo di Napoli. Anche nell'ultima giornata però Eolo ha fatto i capricci, un ritardo di circa un'ora prima del passaggio dal Grecale da nord-nord-est a poi alla termica sud-ovest con un'onda appena di 20 centimetri. Troppo poco vento per far volare sui foil questi bolidi del mare. La prima partenza slitta così alle 15, poi finalmente il via. E Luna Rossa parte subito davanti alla New Zealand, controlla la regata e si assicura in anticipo l'accesso alla fine del race, con ben 9 punti di vantaggio sui Kiwis. Ma il team italiano non si accontenta, interpreta alla perfezione la termica, il vento tipico del Golfo di Napoli e vince anche la seconda regata. E il capolavoro arriva nel match race, Luna Rossa scatta ancora in testa e non lascia spazio agli avversari, virata in faccia a New Zealand per mandare le turbulenze delle vele all'avversario e boa dopo boa il vantaggio cresce fino a diventare incolmabile. Una vittoria che profuma di futuro. Accanto all'esperienza di Peter Burling, infatti, c'è una squadra giovane, in particolare uno straordinario Marco Gradoni, timoniere di appena 22 anni. È vero, questo successo non assegna punti per la sfida del prossimo anno, ma a Napoli Luna Rossa ha lanciato un messaggio chiaro: la strada è quella giusta.
1: E questa sera di nuovo in campo la nazionale di Mancini contro la Turchia, secondo impegno degli azzurri in Nations League. Alessandra Daggio, al termine ripartiamo con i nostri titoli.
6: Non c'è spazio per la paura, anche se si gioca in uno stadio a forma di coccodrillo, anche se dopo una sola partita già non sono più ammessi errori. Italia contro Turchia è sfida fra le due deluse e sconfitte del primo giro di Nations League. Azzurri chiamati alla reazione e a ritrovare la scintilla, come la chiama Tonali, pronto fra i senatori del gruppo a prendersi responsabilità e squadra sulle spalle.
7: Alleggerire il più possibile ragazzi giovani che giocano nella nazionale italiana, che non è facile. Dare un po' di colpe più a noi vecchi, diciamo, e lasciar liberi loro, lasciarli andare, perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi.
6: Più Esposito di Ken nella formazione iniziale per una squadra azzurra che cambierà volto, considerando i 10 lasciati in Italia, ma non modulo.
8: Non c'è nessuna pressione, è una partita di calcio, le partite di calcio si possono vincere o perdere, e noi domani cercheremo di fare una bella partita e cercare di vincere.
6: Ma a caccia della vittoria dopo un mondiale deludente andrà anche la Turchia di Montella, rivale per 90 minuti.
9: Ah, sarò emozionato, fortunatamente già una partita, anche se amichevole, l'ho affrontato in queste condizioni. È difficile, ma quando entri in campo ovviamente cerchi di fai il meglio per la tua squadra.
1: I PIS allinea Eni, giù progressivamente i prezzi dei carburanti. Meloni, segnale importante da oggi nelle stazioni Eni, gasolio a 2,19, benzina 1,99. Pianificavano un attentato contro la base aerea britannica della RAF dei Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. 5 fermati sono accusati di terrorismo. Gli abusi sono un doloroso flagello, così Papa Leone, vescovi francesi, la Chiesa riconosca i propri errori, ha detto il pontefice. Poi il monito su fine vita aborto, nessuna legge può dare la morte. Trump ha chiesto a Xi Jinping se Pechino fosse interessata a comprare armi statunitensi, lo dice l'ambasciatore americano in Cina David Perdue in un'intervista a Fox. Voleva colpire l'ex compagno, ha investito il figlio di 5 anni a donna, 24 anni, è stata fermata dopo la fuga a Torino e accusata di tentato omicidio e lesioni. America's Cup nel Golfo di Napoli, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata, battuto il defender che la barca italiana spera di sfidare a luglio. Andiamo avanti ora con la rassegna stampa di Eugenio Francesconi e poi al termine la nuova settimana di Mattina 24 con Adele Grossi, e la prossima edizione la seguirete. Grazie a tutti voi per l'attenzione e buona giornata.

Buongiorno e ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Il tema dei carburanti domina tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola, con il price cap imposto da Eni ai suoi distributori. Al seguito anche la ZERA IP ha deciso di fissare un prezzo, anche se non esplicito, ma comunque compatibile con la sopravvivenza dei distributori. Soddisfatte le famiglie, soddisfattissimo il governo, qualche malumore tra tassisti e autotrasportatori, e andremo a vedere anche il perché. Poi l'altra notizia è l'attacco, o lo sventato attacco alla base inglese, ma che ha supportato gli attacchi statunitensi all'Iran. Sventato attacco, 5 arresti, esplosivo sequestrato. Trump ha detto che potevano fare tanti danni. Ottima la collaborazione con gli inquirenti inglesi. Queste le principali scelte che troveremo sui quotidiani. Andiamola a vedere uno per uno con commenti, analisi e interviste, ma partiamo dal Corriere della Sera. Europa, attacco sventato, esplosivo vicino a una base della RAF usata dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. 5 arrestati e ci sono legami con Teheran. È scattato l'allarme terrorismo in Gran Bretagna, è stata evacuata tutta la zona e l'avevo anticipato. Le parole di Donald Trump volevano fare grossi danni. Per quanto riguarda invece la questione carburanti, vedete, il taglio alto del Corriere della Sera è dedicato a questo argomento. Dopo Eni, anche l'IP cala i prezzi. Non sappiamo bene ancora di quanto, lo scopriremo tra pochissime ore, appena riapriranno i distributori, aggiornando i prezzi per la giornata di oggi. Intanto Meloni ringrazia. Questa è attenzione alle famiglie. Ci sono anche altri virgolettati ripresi dalla Presidente del Consiglio, ma insomma. Il tono è questo e la soddisfazione del governo è evidente. Ora in Italia è coperto il 40% del mercato, vuol dire che il 40% delle pompe di benzina che troveremo da oggi avrà, parte Eni, quindi circa un 20%, un prezzo fisso, 2,19 euro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Sappiamo che le persone più attente avranno aspettato oggi per rifare il pieno. L'altro 20% che manca invece sono quelli delle IP, che ripetiamo non ha fissato un prezzo preciso, ma insomma chiaramente dovrà andare incontro a una riduzione, tenendo però sostenibile il prezzo per i distributori. Questo per quanto riguarda le principali due notizie del giorno. Poi troveremo anche sul Corriere la questione delle urne. Siamo in silenzio elettorale ovviamente, ma possiamo dire che è un test per i partiti. In Calabria precipita l'affluenza, molto in calo. Ricordiamo che si vota anche oggi tra le 7 e le 15. E poi la sfida continua all'interno del campo largo tra Conte e Elish Line, che continuano con questa dialettica, diciamola così. Conte affonda e Elish Line chiama al dialogo per la leadership del campo largo. Oggi questa settimana che inizia è determinante per il Partito Democratico, soprattutto in vista della direzione. La Repubblica, il titolo di apertura è sui carburanti, benzinai antisconto, gasolio da record, IP come Eni, un tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust perché dicono è distorsivo del mercato, soprattutto i più piccoli, i petrolieri più piccoli, vedete, protestano perché vedrebbero più che azzerati i margini, se non addirittura sarebbero costretti a lavorare in perdita e chiaramente non possono fissare un prezzo troppo basso. C'è allarme terrorismo nella base inglese, utilizzato dagli Stati Uniti contro l'Iran, è scattato l'allarme, ma l'operazione ha portato a 5 arresti. E poi una notizia molto importante: oggi la sentenza, la prima sentenza per il processo per il massacro di Giulio Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani. Tra poco vedremo un approfondimento all'interno di Repubblica. Per quanto riguarda invece l'inchiesta sui salari, in classe da 16 anni, stipendio base, prosegue dunque l'inchiesta di Repubblica sui salari bassi in Italia, un problema atavico. I veri poveri sono i miei allievi, però, racconta Maria Novella De Luca con l'intervista a un'insegnante, Chiara Migliori, 52 anni, maestra di sostegno. Vediamo dunque che sono queste le principali notizie che troveremo su Repubblica. C'è anche spazio per Luna Rossa, che di New Zealand a Napoli nelle pregare dell'American Cup, le vedremo meglio tra poco nei quotidiani locali che esultano.
La Stampa invece titola: IP blocca i prezzi taxi in rivolta. Il colosso segue l'Eni, Meloni segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere e i sindacati adesso sono pronti a scioperare. Rabbia del settore dei trasporti: in autostrada il diesel è a 2,50 euro al litro, ricordiamo che prima degli attacchi americani in Medio Oriente stavamo sull'1,6, 1,7, la guida per risparmiare e la mappa degli sconti invece sulla Stampa, ma anche altri quotidiani chiaramente la pubblicano. La grafica che qui vediamo non è relativa a diesel e benzina, ma più in generale a gas e petrolio, in questo caso il Brent. Vedete l'impennata è dovuta all'attacco in Medio Oriente da parte degli Stati Uniti contro l'Iran, non soltanto, ma chiaramente si va a inserire anche nel bombardamento delle raffinerie russe da parte dell'Ucraina per cercare di convincere Putin ad essere un po' più ragionevole, almeno su una tregua. Allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base americana, alla base della RAF, quindi alla base inglese, ma utilizzata dagli Stati Uniti per gli attacchi all'Iran. 5 arresti, preparavano un attacco e la pista è quella iraniana. Vedete, questi sono gli elementi più riportati. Vediamo insieme il Messaggero. Carburanti ai massimi, dopo Eni si muove anche IP, da oggi tetto ai prezzi, sconto di 17 centesimi sul prezzo di mercato, coinvolti 8.000 impianti, le opposizioni, intervento tardivo e non per tutti, dicevamo, dunque restano fuori taxi ma anche gli autotrasportatori, e vedremo anche in che termini. I miei 50 anni da romano e romanista, invece c'è qui, vedete, Francesco Totti che ha mandato una lettera al Messaggero una settimana dopo l'uscita del suo ultimo libro, in cui ha rivelato che avrebbe potuto giocare anche un paio di anni fa, a 48 anni infatti era stato chiamato da Genoa e dal Como di Cesc Fabregas. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano, che torna sulla questione della difesa e sulle armi. L'advisor ucraino di Crosetto, si parla di Fedorov, l'ex ministro della difesa cacciato da Zelensky, ci piazza l'esercito dei robot, una proposta, più di una proposta in realtà, è un progetto commerciale per sostituire i soldati con automi. Li vedete in questa immagine, chiaramente questa è intelligenza artificiale, non sono neanche prototipi, e sottrarre la guerra ai controlli umani, un mega affare che coinvolge big tech americane e a partire da Palantir, anche se ricordiamo che i droni umanoidi più sofisticati, che almeno abbiamo visto pubblicati e commercializzati anche, sono di origine cinese. Abbiamo visto molti video in cui riescono a fare capriole, acrobazie, anche addirittura delle coreografie coordinate. Dunque metterli su un campo di battaglia non sembrerebbe così un orizzonte lontano. Domani effetto domino, dopo Eni arriva IP, per Meloni è l'ultima speranza. Così scrive il Domani. Anche la Zera Socar, che è proprietaria di IP, annuncia un tetto ai prezzi dei carburanti. La Presidente incassa e ringrazia, ora il Governo attende che altri seguano. È l'unica, forse l'ultima possibilità per uscire dall'angolo. Ricordiamo che finora il Governo ci aveva messo i soldi, diversi miliardi, per tenere bassi i prezzi con le accise mobili. E lo sconto e il taglio netto subentrato dopo, bene, ora c'è più spazio, chiaramente, anche perché è in scrittura la manovra, bisogna trovare delle risorse, liberarne delle altre, ma poi con la procedura di infrazione europea ancora in corso c'è meno margine da quel punto di vista, quindi si libera un po' di plafond, diciamo, per questa legge elettorale. Già nel 2012 con Monti gli operatori si erano mossi, ma gli sconti non saranno gratis, e chiaramente poi il Domani ci spiega nelle pagine interne il perché e il come. Paura a Londra, minaccia la base utilizzata dagli Stati Uniti. Ricordiamo un dettaglio non insignificante, ovvero che intorno alla base c'è un paesino che è stato di fatto evacuato. La preoccupazione è stata tanta, ma pare che le forze dell'ordine siano, i servizi speciali siano riusciti a contenere il pericolo. Il Mattino di Napoli celebra a tutta pagina, vedete, Luna Rossa che vince, domina le preregate anche contro New Zealand, prendendosi una bella soddisfazione. Appuntamento all'anno prossimo, in cui si vinceranno, in cui si disputeranno le gare vere che assegnano i punti, ma sarà ancora più bello. Vedete, lo sfondo è sempre suggestivo, quello del Golfo di Napoli. Ricordiamo che alcune gare verranno disputate anche sul litorale romano. Poi chiaramente seguiremo con Rai News 24 l'andamento dell'American's Cup l'anno prossimo. Caro carburanti, effetto sconti invece il titolo, ancora aumenti, ma ad oggi scatta il tetto dell'Eni e anche IP annuncia di essere pronta a calmierare
calare il prezzo. Coinvolti 8.000 distributori, il 40% della rete per ora. Vedremo se ci saranno altri che si aggiungeranno. Ricordiamo che il restante 50% in realtà è di proprietà di rivenditori di carburanti, non come l'ENI, che segue tutta la filiera dall'estrazione alla raffinazione alla distribuzione, e quindi sarà un po' più difficile per la restante parte dei distributori effettuare uno sconto così importante rispetto al prezzo di mercato. Comunque la Premier ha commentato: è un segnale importante. E così il Mattino di Napoli. La Gazzetta del Mezzogiorno: pieno via i tetti, da oggi sconti delle compagnie su diesel e benzina. La polemica prosegue, però anche i tassisti sono pronti allo stop. Vediamo insieme anche il Mattino di Puglia e Basilicata, a centropagina: i tetti messi alla pompa non reggono la crisi, il limite ai prezzi dei carburanti anche da IP, con la società di Stato dell'Azerbaigian che controlla Italiana Petroli, ha deciso di aderire all'appello del governo italiano, fissando un valore massimo dei prezzi di vendita. Ma per la CGA di Mestre non è così che si risolve la situazione critica. È chiaro, evidente che è una crisi che arriva dall'esterno, e quindi possiamo intervenire più sui sintomi che sulla causa. Il giornale torna sulla questione legata alla richiesta da parte di Sigfrido Ranucci al giudice di essere reintegrato come conduttore di report. Il giornale evidenzia come ci siano delle opacità, così scrive intorno al nome del magistrato. Chiaramente a pagina 6 Pasquale Napolitano e Giulia Sorrentino ci spiegano meglio di che cosa stiamo parlando. Sono già un paio di giorni che il giornale si occupa di Ranucci, e chiaramente sullo sfondo c'è la scelta del giudice del lavoro, che dovrà decidere se reintegrare o meno appunto il conduttore a report. Vediamo insieme anche qui lo sconto benzina e diesel. IP si allinea Eni, l'elogio di Meloni, bel segnale, era fortemente atteso da parte del governo un allineamento degli altri operatori, anche se non scontato. Ricordiamo per esempio che in Francia non avviene così automaticamente, anche se Total è un po' più solita rispetto all'Italia a fare questi tipo di sconti. Vedremo come va. Libero invece titola proprio: un pieno di sconti. IP segue Eni, abbassa il prezzo dei carburanti da oggi in tutti i suoi distributori. Meloni: segnale importante di attenzione alle famiglie, mentre la sinistra attacca Libero, risponde rilanciando la patrimoniale. Anche su Libero troviamo la questione di Sigfrido Ranucci, la conduzione di Report, e poi anche qui troviamo il caso Garlasco, perché ora cambia tutto, c'è addirittura d'arrivo rinvio a giudizio per la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio. Vediamo insieme anche il Secolo d'Italia. Ok, il pieno è giusto. Carburanti, IP segue Eni e limita i prezzi. Meloni: segnale importante per le famiglie, così sottolineato lo sconto che sarà in vigore da oggi. Il Secolo, 19, sventato raid contro base inglese, 5 arresti sospetti

Nella valutazione pesa il limite agli accantonamenti e ci sarà una sanatoria per chi rinnova. La notizia però di taglio alto del Sole del lunedì è un focus ampio sugli investimenti e soprattutto sui giovani, dove vanno i risparmi dei giovani under 35. Per oltre il 50%, vedete in questo grafico molto chiaro, 56% per la precisione, restano in depositi di liquidità, quindi conti bancari, conti postali, certificati di deposito o buoni fruttiferi. Non ci pensano proprio i giovani a investire in azioni, siamo all'8%, azioni e partecipazioni, restano un 24% in fondi comuni ETF e gestione patrimoniali. Sta di fatto che vedete come nel focus successivo la casa resta al centro delle scelte anche per gli under 24, ovvero la possibilità di acquistare una casa resta comunque uno degli obiettivi principali, e mantenere i propri risparmi in forma di liquidità permette chiaramente di poter puntare su eventualmente una casa che si vede a disposizione subito, però chiaramente bisogna averne la potenza finanziare, non è sempre meno possibile farlo. Per quanto riguarda invece il telemarketing molesto, che è la piaga del nostro, del nostro decennio, nei nostri decenni, ci sono strategie e difese per ridurre gli squilli. Il Sole ci spiega come. Io vi riassumo principalmente forse la prima, che è quella anche forse magari più scontata, però bisogna tenerne conto: cautele nei consensi online, ovvero quando si clicca ok sulle varie autorizzazioni nei vari siti per accedere poi al servizio che si vuole usufruire, chiaramente bisogna stare attenti: se si è inserito il dato del numero di telefono, quello può essere trattato e quindi poi rivenduto ai vari, alle varie società che ne compongono delle liste, che poi vengono rivendute a loro volta per effettuare questo telemarketing. Quindi bisogna stare molto attenti quando si inserisce il proprio numero di telefono su siti più che sicuri, oppure se il servizio è veramente necessario e non soltanto così, diciamo, superfluo. Ecco. Vediamo insieme anche Italy Post, che torna sul tema dell'energia, ma lo fa in maniera diversa, perché parla delle trivellazioni e del gas nell'Adriatico. La Croazia trivella e l'Italia discute, così critico un po' Italy Post, 5 nuovi pozzi per quanto riguarda la Croazia, 65 milioni investiti e produzione più che raddoppiata entro il 2027. Da Atene a Zagabria, i vicini di mare cercano nuovo gas, mentre Roma resta legata a una dipendenza strutturale dall'estero. Così dunque Italy Post torna sul tema del mercato dell'energia, tra l'altro in una fase di ampie tensioni. Queste più o meno le prime pagine, ve le abbiamo riassunte un po' tutte. Tornerei però su due notizie importanti grazie al Corriere della Sera con alcune pagine interne. L'argomento è quello che terrà banco oggi tutto il giorno, ma vediamo un attimino qualche dettaglio in più con questa grafica che riprende dal 2022, e non a caso, perché vedete questo è un picco sul gasolio che ricade proprio sul momento in cui c'è stata l'invasione russa in Ucraina, dato che poi è ritracciato quasi subito, come vedete dal grafico. Ebbene, poi si è lentamente stabilizzato in fase discendente, mentre invece da quando poi Donald Trump ha attaccato il Medio Oriente c'è stato questo picco che si sta purtroppo consolidando. Bene, chi sono gli scontenti? I contenti lo sappiamo, chiaramente le famiglie, il governo eccetera. Ci sono un po' di scontenti però, per esempio, gli autotrasportatori, che chiedono nuovi aiuti. Le piccole imprese infatti, e soprattutto le aziende dell'autotrasporto, di solito hanno al loro interno distributori per fare il pieno ai mezzi, e per loro sarà difficile approfittare degli sconti della rete distributiva retail, ovvero quella per i consumatori veri e propri. Il pieno di un camion può arrivare a costare 1.200-1.300 euro, dicono in Conftrasporto, ma il gasolio per chi si rifornisce nella cosiddetta extra rete, questa appunto delle aziende di autotrasporto, all'ingrosso costa 10 centesimi circa in meno grazie al potere contrattuale che ha chi acquista grandi quantità. Il governo ha finora stanziato, per far fronte all'impennata dei prezzi dovuta alla crisi in Iran, 400 milioni per autotrasportatori e trasporto pubblico locale. I fondi coprono fino a settembre, ovviamente in scadenza, e si può stimare che portino il gasolio per gli autotrasportatori a circa 2,15 euro al litro, un costo comunque ben più elevato rispetto a 1,60 euro prima della crisi in Medio Oriente. Così dunque il Corriere fa i conti in tasca anche alle aziende di autotrasporto. Per quanto riguarda invece l'Europa, cercando di capire se questo meccanismo del price cap è già stato utilizzato, bene sì, in Francia Total
Lo ha già applicato dallo scorso aprile. Il gruppo energetico Total Energies ha annunciato un tetto di 1,99 euro.

la benzina e 2,25 per il diesel, ben al di sotto della media nazionale, circa 2,15 euro al litro e fino a quasi 2,50 euro in alcune zone, compresa Parigi. La misura, applicata a intermittenza negli ultimi 5 mesi, è già costata all'azienda tra i 250 e i 300 milioni di euro. Nonostante questa spesa, però, il gruppo francese nel primo semestre ha raddoppiato l'utile a 11 miliardi di euro. L'aumento dei prezzi dei carburanti ha comunque alimentato appelli a scendere in piazza, ricordando che ricordano il movimento dei gilet gialli del 2018. Senza dubbio, il fatto che il prezzo è aumentato ha permesso alle aziende petrolifere di guadagnare molto. L'utile, lo abbiamo visto, di Total è raddoppiato. Questa parte aggiunta anche al fatto che si è parlato della tassazione degli extra profitti o comunque una redistribuzione da parte governativa, probabilmente ha spinto l'ENI con una trattativa con il governo a fissare un prezzo e quindi evitarsi imposizioni da parte del governo risparmi forzati, diciamo così. Dovrebbe essere un po' meno questo il ragionamento. Per quanto riguarda invece la notizia che troviamo in prima di Repubblica, molto importante in questo minuto e mezzo che ci resta, Giulio Regeni, processo. Oggi la sentenza, il giorno della verità sugli 007 egiziani. Vediamo chi sono, grazie alla pagina 2 e 3 di Repubblica. Si tratta di Tariq Sabir, 17 anni chiesti per lui dalla procura. Usham Helmi, colonnello, chiesti 17 anni e 6 mesi anche per lui. Abbiamo anche Kamal Ibrahim, colonnello, anche per lui 17 anni. E invece per il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, chiesto l'ergastolo. Sono 4 militari per cui la procura ha indagato, 10 anni di indagini, un passaggio anche alla consulta, lo ricordiamo, rivediamo insieme i passaggi. Nel 3 febbraio del 2016 viene ritrovato il corpo di Giulio Regeni, 10 anni e mezzo fa, lungo la Desert Road, la strada che dal Cairo porta fino ad Alessandria. Accuse per 4 agenti e le torture e la morte, nonostante ci fosse un iniziale depistaggio, avevano provato a incolpare dei rapinatori uccisi in una sparatoria. Sono state chiuse le indagini nel 2020, ma gli 007 di fatto scompaiono e l'Egitto non ha mai collaborato dando gli indirizzi. Il primo stop al processo è arrivato nel 2021 con la terza corte d'assise che dichiara nullo il decreto che dispone il giudizio perché non c'è prova che gli imputati siano a conoscenza del loro processo, forse il primo diritto di un imputato. Ebbene, la consulta ha detto in caso di tortura se non c'è collaborazione dello Stato estero non è possibile, anche se non è possibile notificare i documenti agli imputati, il processo va avanti. Al via il giudizio nel 20 febbraio del 2024, dunque il processo riparte davanti alla prima corte d'assise di Roma e si apre il processo. Dunque gli imputati sono 4, il PM ha chiesto la condanna a 10 anni dall'assassinio, 23 giugno 2026, con la IOC ha chiesto l'ergastolo per Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, abbiamo visto anche gli altri, 3 condanne a 17 anni e 6 mesi, dunque questo è quello che avverrà oggi, la sentenza che potrebbe creare però qualche problema per il governo, come ci spiega in questo retroscena Giuliano Foschini a pagina 3 di Repubblica, tempo che però a nostra disposizione è scaduto, vi rinvio dunque alle pagine interne di Repubblica per leggerne un approfondimento molto interessante su quello che avverrà oggi.

0: settembre, forza che insieme ce la possiamo fare a iniziare, ricominciare questa settimana con Mattina 24 e partiamo subito con una buona notizia. I ribassi che da oggi scatteranno ai distributori di benzina, per prima ha risposto Eni alla chiamata del governo, ma poi è stato il turno anche dei distributori IP, anche loro applicheranno quei ribassi, 17 centesimi in meno, questo per quanto riguarda Eni che ha già annunciato i nuovi prezzi ai distributori. Saranno 1,99 per la benzina, 2,19 per il diesel, 17 centesimi in meno. Vogliamo vedere quelli che sono i prezzi attuali al self. La benzina attualmente 2,15 euro, il diesel 2,37 euro. Vi dicevo, Codacons stima un risparmio di circa 10 euro su un pieno e l'adeguamento DP, ecco, intanto state vedendo quelli che saranno appunto i ribassi che sono stati già annunciati da Eni per i suoi 3.847 distributori. Tajani lo aveva detto, speriamo che anche le altre compagnie petrolifere possano seguire l'esempio di Eni, e quando è arrivata anche l'annuncio DP da questo punto di vista è stata una buona notizia, ma difficilmente però tutte le altre compagnie potranno seguire la strada intrapresa da Eni e da IP per il momento. La FIGISC, l'associazione dei distributori di carburante, da questo punto di vista ha annunciato la possibilità di un ricorso all'antitrust, perché bisognerà capire che effetti poi questi ribassi avranno sul mercato e anche per gli stessi utenti. Molte associazioni di categoria rimangono sul piede di guerra. Sotir non ha escluso uno sciopero che bloccherebbe il paese, ha detto, sulla stessa linea i tassisti di T-Taxi, li abbiamo sentiti, restano dell'idea che debbano essere sentiti con urgenza dal governo per capire poi il da farsi. E anche il giorno di Giulio Regeni, 10 anni di inchieste, di depistaggi, oggi la Corte d'Assise di Roma, chiedo alla regia di tornare per favore in studio, lasciamo per un momento la questione relativa ai carburanti, perché appunto la Corte d'Assise di Roma, vi dicevo, oggi decide sui 4 imputati per il sequestro, le torture e l'omicidio, 4 imputati della security egiziana. Ci sono le parole del procuratore Sergio Colaiocco che dice: quella sentenza sarà letta ben oltre quest'aula da chi ogni parte del mondo, in ogni parte del mondo, conosce il peso dell'oppressione, compresa quella parte sana del popolo egiziano che guarda questa corte come un luogo in cui il diritto può ancora pronunciare parole che altrove non possono essere dette. Naturalmente staremo anche su questo. Buongiorno Luca Ciceroni.
1: Buongiorno, buon inizio di settimana.
0: E allora, buongiorno, che cosa ci dobbiamo aspettare per questo lunedì e poi... Chissà,
1: niente cambio di stagione, niente cambio di stagione, lasciate fuori i costumi, lasciate fuori, anzi l'ombrello lasciatelo in casa, perché comunque arriva una settimana che era ancora i costumi, sì. Tra poco vediamo le temperature, sono davvero elevate, insomma il clima è piuttosto anomalo durante questa settimana, come l'è stato poi durante tutta l'estate. Certo non raggiungeremo i valori di quest'estate, ma in alcune città potremo raggiungere anche i 30 gradi. Abbiamo un campo di alta pressione che protegge l'Italia, una campana anticiclonica che determina stabilità atmosferica, bel tempo un po' su tutto il nostro paese, e quindi eccola qua, vedete, ci protegge una alta pressione che arriva anche al sud, dove abbiamo ancora un po' di venti settentrionali, ma le temperature più alte tra poco vediamo dove le raggiungeremo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per oggi.
0: Però sole. Vedi quanto bel sole.
1: Tanto sole.
0: Vedi che oggi, nonostante sia lunedì, stiamo dando delle ottime notizie.
1: Esattamente, quindi dai, partiamo bene, perché poi prosegue bene anche la settimana, perché anche per martedì è previsto bel tempo, con cielo sereno, temperature in ulteriore lieve aumento. Ecco, non che andremo, si vada oltre i 30 gradi, però sicuramente su altre città, oltre a Firenze, perché 30 gradi sono previsti a Firenze, potremo toccarli. Eccoli qua, guarda, Firenze 30 gradi. A Roma ne sono previsti 28, ma anche Milano con 27 gradi sono valori da piena estate, la vecchia bella estate italiana.
0: Fuori dalla media?
1: Assolutamente, completamente
0: questa
1: sballati.
0: Questa non è una buona notizia, no, perché quello che stiamo facendo al pianeta è drammatico, però insomma sì, cerchiamo di andare avanti. Grazie Luca, intanto.
1: Grazie a te.
0: Ci vediamo alle 6.25
1: e così
0: riprendiamo
1: quanto
0: il
1: dura
0: filo con te. Perfetto, grazie mille.
1: A dopo.
0: E subito i titoli, partiamo, prima edizione del giornale.

0: Oggi tetto al prezzo della benzina nei distributori Eni e Eni Live, anche l'IP, controllata da una società dell'Azerbaigian, si impegna a tenere basso il costo dei carburanti. 5 arresti in Inghilterra, accusati di terrorismo, pianificavano un attentato alla base aerea di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. Nessuna legge può dare la morte, così Papa Leone da Lourdes su eutanasia e aborto, poi la condanna degli abusi dei sacerdoti e la raccomandazione massima vigilanza. Trump ha chiesto a Xi Jinping se Pechino fosse interessata a comprare armi degli Stati Uniti, lo dice l'ambasciatore americano in Cina in un'intervista a Fox. Voleva colpire il padre, ha investito il figlio di 5 anni. La donna di 24 anni è stata fermata dopo la fuga a Torino, accusata di tentato omicidio e lesioni. America's Cup, grande successo di pubblico e di tifo nel Golfo di Napoli per Luna Rossa, che ha vinto le regate preliminari della competizione. E dunque ripartiamo allora dai ribassi, 2,19 euro per il diesel, 1,99 euro per la benzina che ha deciso dapprima Eni, poi seguita da IP che li applicherà presso anche nei distributori esso. Questo l'annuncio, i dettagli con Cristina Raschio.
1: Cresce l'attesa per il price cap sul tetto dei carburanti, sulla scia dell'Eni che introdurrà limite ai prezzi nei suoi distributori. Si accoda ora anche la SOCAR, la società azera che controlla l'italiana IP, Italiana Petroli, e ha deciso di calmierare i prezzi dei suoi carburanti in via progressiva. La decisione è risposta all'appello del governo di venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese in questo momento di instabilità e incertezza geopolitica che ha portato i prezzi dei carburanti a livelli elevatissimi. Da 7 mesi a questa parte, infatti, la benzina è aumentata del 29%, mentre il diesel del 36%, portando autotrasportatori, tassisti e agricoltori sul piede di guerra. Verranno studiate, continua la nota della SOCAR, le modalità più efficaci per estendere il meccanismo delle riduzioni anche alle stazioni a marchio esso e agli altri operatori che si riforniscono da IP. Per quanto riguarda Eni, per la benzina non si pagherà più di 1,99 euro al litro, per il diesel non più di 2,19 euro al litro, sia sulla rete urbana sia in autostrada. La misura, che indicativamente partirà alle 7 di lunedì 28 ottobre, varrà per un mese ma potrebbe essere prorogata fino a fine anno e potrebbe costare almeno 100 milioni di euro al mese al cane a 6 zampe. Non mancano però le criticità, come la corsa al rifornimento con lunghe file nei distributori e l'esaurimento delle scorte.
0: Da IP un segnale importante, ha commentato subito la Premier, lo dicevamo, lo stesso ministro Tajani nei giorni scorsi auspicava che le altre compagnie petrolifere seguissero Eni, come di fatto è stato almeno per IP. Ora si attende anche una decisione da parte del governo per Kuwait. Il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie, il dossier energia al centro del dibattito politico, ma anche la discussione sulla legge elettorale. Francesca Biaggiotti.
2: Dopo il price cap di Eni, anche IP, e arriva il plauso della maggioranza.
3: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
2: Il vice premier azzurro Tajani si intesta il provvedimento. Bene, il contributo volontario, Forza Italia aveva ragione. Quasi idealmente a rispondere all'altro vice premier Salvini, che chiede da tempo un intervento con una tassa sugli extraprofitti. Le opposizioni salutano positivamente i provvedimenti delle aziende, ma ribadiscono che la politica energetica dovrebbe farla il governo. Così AVS, mentre il PD attacca la premier per i tagli delle accise promessi e non fatti, mentre il paese non cresce e i salari sono i più bassi d'Europa. Dalla 3 giorni della Summer School dei giovani pentastellati attacca anche Giuseppe Conte.
4: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro. E il governo cosa fa? L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
2: Nella settimana che si apre si discuterà di legge elettorale e non mancano fibrillazioni all'interno degli schieramenti, dopo l'invito a fare quadrato in aula arrivato dalla Premier. Nella Lega emergono forti dubbi sul prossimo congresso, dall'ala nordista con il capogruppo al Senato Romeo in testa. Nel campo progressista, se Renzi avverte necessaria un'ala centrista per vincere, dai 5 Stelle filtrano dubbi sul leader di Italia Viva, mentre il PD è alle prese con la pungolatura dell'ala riformista dopo l'assemblea di Prato.
0: E nella prima giornata per le suppletive a Reggio Calabria l'affluenza è stata del 14,9% e 97% il comune del collegio dove si è votato di meno è Platì con il 2,34%. Ricordiamo che le consultazioni si sono rese necessarie dopo le dimissioni dell'azzurro Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio. Oggi i seggi riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15. L'attacco sventato in Gran Bretagna nei pressi della base aerea di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran. 5 gli arrestati, si indaga per terrorismo. Da Londra la corrispondente Natalia Augias.

0: a condurre le indagini è la squadra dell'antiterrorismo britannica. Intanto l'immagine dei 5 uomini arrestati fa il giro dei media. Sono accusati di terrorismo, di aver cercato di compiere un attentato in uno dei luoghi più sorvegliati del Regno Unito, la base militare di Fairford, nel sud del paese. L'allarme scatta subito, poco dopo la mezzanotte. La segnalazione riguarda 3 veicoli sospetti che viaggiano in direzione della base RAF. Fairford ospita la base aerea americana. Da qui partono i caccia USA per le missioni in Iran, in particolare quelle nella zona dello stretto di Hormuz. Gli agenti mettono l'intera area in sicurezza. 85 famiglie dal vicino villaggio di Welford vengono evacuate all'alba. Gli artificieri lavorano tutto il giorno. Nel briefing di polizia viene spiegato che il lavoro per stabilire la natura vera dell'incidente è ancora in corso, continua il lavoro di coordinamento tra forze di sicurezza diverse e ai media la raccomandazione di non fare ipotesi non verificate con fonti ufficiali. Il primo ministro Andy Burnham invita a mantenere la calma, la sicurezza della popolazione, dice, è la nostra priorità.
1: Prima di andare in Libano, Danello Rega, in diretta, voglio darvi quest'ultim'ora che arriva dal Wall Street Journal. Il capo dell'intelligence egiziana ha telefonato al primo ministro Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre, proprio per segnalare, per avvertire di un attacco imminente, dei segnali che evidentemente sono stati ignorati. Non era stato il primo degli avvertimenti che arrivava dalla sicurezza egiziana. Anche su questo ci torniamo, andiamo in Libano. Nello, buongiorno.
2: Sì, buongiorno dal Libano, siamo nel sud del paese in piena zona gialla, vale a dire la zona che si estende per una 30 di chilometri a partire dalla Blue Line, costituita da mesi da Israele, dove sono presenti i mezzi, gli uomini di Tel Aviv che continuano con i raid contro quello che resta di Hezbollah. Secondo fonti di intelligence sarebbero un 500-600 che si trovano vicino le colline di Al-Itair, vicino Marjayun, quindi vicino Nabatieh, quindi siamo verso l'est del meridione libanese. Continuano i raid anche ieri, Apache, elicotteri in azione contro delle postazioni usate in passato per lanciare razzi contro il nord della Galilea. Situazione molto drammatica sul piano degli sfollati, sono oltre 300.000, non riescono a scendere nel sud anche perché si combatte, anche perché molti villaggi sono stati distrutti, mentre il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ieri ha detto: Israele non ci ha sconfitti, noi daremo un aiuto per la ricostruzione delle case distrutte dai nostri nemici e non daremo le armi al governo, così come ha imposto Beirut, che ha definito illegale il movimento sciita. Situazione molto difficile anche perché c'è l'incognita di UNIFIL, che il 31 dicembre finirà il suo mandato. E da qui linea e microfono, posso tornare a te a Roma, ciao.
1: Nello, grazie. Si chiude oggi il viaggio apostolico in Francia di Papa Leone. Ieri lunga giornata a Lourdes e per 2 ore nel corso del suo viaggio il pontefice ha incontrato le vittime degli abusi del clero. Valentina Dello Russo.
3: Il Papa accoglie il dolore di chi è stato ferito dal clero. L'incontro è privato con 7 vittime di abusi. Un rapporto shock ne ha contate 216.000 in Francia dal 1950. Lourdes è il luogo dove tante di loro trovano conforto, ma soli 15 minuti da questi boschi, Betarram, l'incubo per centinaia di bambini, probabilmente il più grosso scandalo nel paese per coperture e omissioni. Leone XIV dimostra presenza alla messa con 150.000 fedeli nella spianata del santuario, invita la Chiesa a convertirsi e riconoscere i propri errori. Gli abusi sono una piaga dolorosa, massima vigilanza, chiede ai vescovi francesi, incoraggiandoli, li avete affrontati, continuate. Ma questa terza giornata di viaggio è anche quella in cui risuona più forte il monito sulla vita e il Papa porta la sua carezza agli ammalati e agli operatori dell'Accueil Notre-Dame, un luogo pensato per i pellegrini in condizione di fragilità. La dignità umana non si misura né si discute. Il suo discorso è interrotto da applausi. Il tema è sentito nella Lourdes della speranza e della guarigione. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. No alla tentazione di togliere la vita col pretesto di una falsa compassione. Ciò che è legale non è necessariamente morale.

0: Durante la messa, Leone XIV rilancia l'appello di pace, l'invito a pregare il rosario nel mese di ottobre. E in serata il pontefice torna, pellegrino fra i pellegrini, primo papa a prender parte alla processione con le fiaccole. La luce che abbiamo in mano illumini il futuro.
1: Torniamo alla rivelazione di Fox News. Trump avrebbe proposto al presidente cinese Xi Jinping di comprare armi americane. Antonella Gaetani.
2: Trump tira dritto e guarda gli affari. A Fox News l'ambasciatore americano in Cina rivela che il presidente degli Stati Uniti avrebbe chiesto direttamente a Xi Jinping se Pechino fosse interessata ad acquistare armi dagli Stati Uniti. Una dichiarazione che mostrerebbe quanto siano labili i confini tra rivalità strategica e opportunità di business. Infatti il tycoon vuole mantenere la leadership americana nel settore degli armamenti, aprire spazi di mercato ovunque possibile. Il punto è che l'eventualità di vendere armi americane alla Cina si scontra con un rigido embargo statunitense inasprito dopo il massacro di piazza Tiananmen del 1989. Una mossa che avrebbe un ostacolo legale per via di leggi federali che rendono la vendita improbabile, se non impossibile, da un punto di vista legislativo. Un episodio che ha il sapore di una provocazione diplomatica e di una boutade negoziale. Un dato è certo, il commercio ha un ruolo di primo piano anche nelle questioni più delicate.
1: Andiamo a Torino con la cronaca. Una donna di 24 anni ha investito il figlio dell'ex compagno di 5 anni. È stata arrestata per tentato omicidio, lesioni personali. Il bambino è grave ma non è in pericolo di vita. Alessandro Mastrantonio.
3: Non conosciamo bene il rapporto che c'era con quest'uomo e soprattutto non sappiamo al momento se questo ipotetico rapporto è legato a quello che è successo o per ipotesi sia trattato di una casualità.
4: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramozzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino, insieme alla sorellina, al papà e a un'amica, quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i due ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te.
3: È il tratto caratteriale di una persona che quando c'è stato bisogno si è rivolta all'autorità giudiziaria e ha affrontato con molto coraggio prima una denuncia e poi un processo.
4: L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita. Ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita.
1: Lasciamo la cronaca. A Napoli il trionfo per Luna Rossa Senior, che ha vinto la regata preliminare dell'America's Cup. Novella Caligaris.
5: Una fantastica Luna Rossa trionfa nel match race delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup nella spettacolare cornice del Golfo di Napoli. Anche nell'ultima giornata però Eolo ha fatto i capricci, un ritardo di circa un'ora prima del passaggio dal Grecale da nord-nord-est a poi alla termica sud-ovest con un'onda appena di 20 centimetri. Troppo poco vento per far volare sui foil questi bolidi del mare. La prima partenza slitta così alle 15, poi finalmente il via. E Luna Rossa parte subito davanti alla New Zealand, controlla la regata e si assicura in anticipo l'accesso alla fine del race, con ben 9 punti di vantaggio sui Kiwis. Ma il team italiano non si accontenta, interpreta alla perfezione la termica, il vento tipico del Golfo di Napoli e vince anche la seconda regata. E il capolavoro arriva nel match race, Luna Rossa scatta ancora in testa e non lascia spazio agli avversari, virata in faccia a New Zealand per mandare le turbulenze delle vele all'avversario e boa dopo boa, il vantaggio cresce fino a diventare incolmabile. Una vittoria che profuma di futuro. Accanto all'esperienza di Peter Burling, infatti, c'è una squadra giovane, in particolare uno straordinario Marco Gradoni, timoniere di appena 22 anni. È vero, questo successo non assegna punti per la sfida del prossimo anno, ma a Napoli Luna Rossa ha lanciato un messaggio chiaro: la strada è quella giusta.
1: Le 6:16 e ci affacciamo in Thailandia. Stamattina 330 mm di pioggia sono cadute da quando sono iniziati i violenti nubifragi. State vedendo appunto questa immagine alle mie spalle. Fin da giovedì è stato dichiarato lo stato di calamità nella capitale. 5.000 persone sono state evacuate a Bangkok. C'è la collega Ambra Schiliro. Andiamo in diretta da lei. Ambra, buongiorno, grazie intanto.
6: Buongiorno.
1: Situazione difficilissima, quella che già stiamo vedendo.
6: Sì, al momento questa mi trovo in uno degli 8 distretti che sono ancora in stato di pericolo. Tra l'altro sto cercando di spostarmi per evitare di prendere l'acqua. Dietro di me tra l'altro c'è un collega della Bloomberg che sta cercando di prendere una macchina per riuscire ad arrivare ancora più avanti, perché in questo momento anche questa strada è completamente bloccata, le macchine tornano indietro perché non si può andare da nessuna parte. E quindi la maggior parte delle macchine o non riescono ad arrivare o devono tornare indietro, fanno l'inversione U e tornano indietro. E la situazione in questo momento è quella che è. Abbiamo 2 giorni di vacanza, il 28 e il 29 di settembre, che sono stati appena dati appositamente perché tenteranno di drenare l'acqua se non ci saranno ulteriori piogge.
1: Da quanto va avanti quello che stiamo vedendo? Insomma, le piogge, i nubifragi sono iniziati giovedì, dicevamo.
6: Sì, giovedì sono cominciati, la situazione è peggiorata notevolmente il sabato. Il primo ministro ha detto che è stato un problema il fatto che la quantità di pioggia che è arrivata è stata superiore alle capacità di drenaggio che aveva la città. E quindi da sabato e domenica la situazione è stata più o meno questa.
1: E Ambra, che indicazioni sono state date?
6: Al momento semplicemente quello che stanno facendo è, vabbè, chiaramente hanno evacuato, come dicevi poc'anzi, 5.000 persone, hanno portato gli aiuti sanitari, anche dei bagni portatili alle persone che sono state insomma affette da quello che sta succedendo. E dopodiché il 28 e il 29 sarà appunto, cioè oggi e domani sarà vacanza, e quello che hanno richiesto è di rimanere a casa con la propria famiglia, perché stanno portando tra l'altro appunto tutti i macchinari per cercare di drenare la situazione, di ordinare la roba da mangiare nei posti più vicini a casa e di cercare di non muoversi.
1: Ambra, ci fai vedere, allontanando un po' lo schermo, quella che è la situazione intorno a te in questo momento?
6: Al momento sto per essere... Ok. Cerco di girare lo schermo al contrario un attimo.
1: Sì, certo, perché vediamo comunque, al di là delle indicazioni che ci dicevi, in qualche modo si cerca... Di muoversi all'interno delle città, della città.
6: Sì, è chiaro, questo è quello che sta succedendo, però la maggior parte dei posti oggi comunque è chiusa. Appunto il collega di Bloomberg diceva che molte persone adesso per andare stanno prendendo questi pick up chiedendo semplicemente l'autostop. Come potete vedere qua ci sono pure dei motorini in mezzo all'acqua. Poco fa ho visto delle persone attraversare la strada che letteralmente avevano l'acqua fino alle ginocchia.
1: Si prevedono aiuti, insomma 5.000 evacuati, anche da sotto questo profilo. Che cosa è arrivato, che indicazione è arrivata?
6: Quindi le indicazioni che sono arrivate fino a questo momento sono abbastanza chiare, quindi dicevo appunto, a parte il discorso degli aiuti di prima necessità, dei beni di prima necessità e anche appunto dei gabinetti portatili, ci saranno successivamente delle compensazioni. Chiaramente quello che sta succedendo in questo momento è che anche le varie ambasciate stanno comunque organizzando dei volontari per cercare di dare aiuto alle persone che sono in difficoltà, anche perché in diversi supermercati in questo momento è anche finito il cibo.
1: Finito il cibo, qual è la previsione per le prossime ore, per le prossime giornate?
6: Dicono che se non dovesse piovere, il Ministero dell'Agricoltura ha detto che entro 2 giorni dovrebbero riuscire a drenare la pioggia. Il problema è che è piovuto fino a un'ora fa, quindi... È tutto un divenire. La prospettiva è che comunque queste piogge stanno andando, perché sono causate dalla bassa pressione, stiano andando verso il nord, quindi Bangkok in teoria dovrebbe liberarsi di questa situazione entro massimo le prossime 48 ore.
1: Che sta succedendo per le scuole? Si è attivata la protezione civile, immagino?
6: Sono chiuse in questo momento.
1: Allora,
6: sono
1: Ambra...
6: chiuse sia oggi che domani.
1: Ambra, allora intanto grazie per questo collegamento. Continuiamo a vederle ancora un attimo queste immagini incredibili che arrivano dalla capitale thailandese. i nubifragi che l'hanno colpita. Fra un attimo ne chiederemo conto, insomma, anche al nostro Luca Ciceroni, parleremo anche della situazione lì. Dunque, i nostri video del giorno, torniamo a quello che è accaduto ad alcune testate che sono state estromesse a Washington dalla Casa Bianca per decisione di Donald Trump, che tra l'altro non ha voluto ottemperare al provvedimento del giudice che lo aveva riammesso. Quello che state vedendo è il botta e risposta, magari riusciamo a sentire anche eccolo, l'audio, il Trump che discute con la giornalista di MS Now fra le testate estromesse. Stai calma, siete fake news. Lei dice che invece volete solo i media dalla vostra parte. Infatti la motivazione per la quale Trump aveva disposto quell'allontanamento, testate non abbastanza allineate alle politiche del presidente. Andiamo anche a Kiev, un drone russo che ha colpito la sede centrale del più grande operatore di telefonia mobile ucraino. Non si tratta del primo attacco al gruppo, queste le immagini. C'era stato il 17 settembre un'altra struttura colpita che ospitava di nuovo apparecchiature per le telecomunicazioni. E sabato decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Madrid per protestare contro la crisi abitativa in Spagna. Andiamo sulle immagini appunto di Madrid. Grazie. Per chiedere misure di tutela per gli inquilini, norme antifrode, il divieto di sfratti senza un alloggio alternativo. La protesta è stata organizzata in risposta al drammatico sfratto avvenuto mercoledì di una donna di 87 anni dall'appartamento di Madrid in cui viveva da decenni. E dunque torniamo in studio, torniamo da Luca Ciceroni. Luca, buongiorno. Senti, ma vogliamo prendere le mosse, perché le immagini che abbiamo visto affacciandoci con Ambra Schirirò, la collega, a Bangkok sono impressionanti. Sì. Esatto. Vediamo cosa accadrà nelle ultime ore, ma partiamo da quello che è accaduto.
7: A Bangkok, sì, sono caduti fino a 300 mm di pioggia sulla città. Consideriamo che 300 mm sono 300 litri per ogni metro quadro, quindi 3 quintali d'acqua per ogni metro quadro, quindi un quantitativo davvero esagerato, davvero enorme. Quindi se da una parte sull'Italia abbiamo l'alta pressione con temperature fino a 30 gradi e anche questa è un'anomalia, dall'altra parte del pianeta però in Thailandia abbiamo queste precipitazioni intense, ma non solo, precipitazioni di forte intensità si sono verificate nelle ultime ore anche a New York con dei veri e propri nubifragi, alle Hawaii, quindi tante zone del nostro pianeta sono interessate da anomalie climatiche. Sappiamo essere presente El Niño in una delle fasi maggiore, insomma, verso dicembre, gennaio, raggiungerà un picco massimo con circa 3,5 gradi di anomalia. Si tratta di un'anomalia termica positiva dell'Oceano Pacifico Meridionale che però si trasferisce all'atmosfera e quindi porta degli eventi estremi, delle anomalie climatiche. Questo per quanto riguarda il clima.
1: E a proposito di anomalie climatiche, invece, torniamo a questo sole, esatto, a queste temperature eccessive che ci accompagneranno, se non altro, nella giornata di oggi. Dici di più.
7: Esattamente, quindi anche da noi abbiamo un'anomalia climatica, perché le temperature sono ben al di sopra della media del periodo. Le possiamo vedere, intanto oggi si prevede cielo sereno o poco nuvoloso da nord a sud, quindi la bassa pressione che era presente sulle nostre regioni meridionali ha abbandonato definitivamente l'Italia, un po' di vento sul Mar Ionio, un po' di grecale, per il resto la situazione è tranquilla. Ma vediamo insieme le temperature previste per la giornata odierna, e quindi sono decisamente sopra la media del periodo, con una forte escursione termica, ma saltano all'occhio i 28 gradi di Roma, ma anche a Milano 27 gradi, 30 gradi addirittura a Firenze, quindi più caldo al centro-nord rispetto al sud, che è stato abbandonato più di recente da una perturbazione. Con la prossima grafica andiamo a vedere proprio l'intervallo delle temperature previste per la giornata odierna. Vediamo al centro Italia valori compresi tra 26 gradi dell'Aquila, anche per l'Aquila 26 gradi sono tantissimi a fine settembre, e 30 gradi appunto a Firenze, nella conca fiorentina. 25-28 le massime al nord, ben al di sopra della media, leggermente più basse al sud, ma anche qui siamo sopra la media. Cosa succederà nel corso dei prossimi giorni? Intanto vediamo, ecco, i residui rinforzi di grecale che interessano il Mar Ionio, per questo abbiamo qualche grado in meno al sud. Vediamo i mari che sono calmi al centro e al nord, sia il Tirreno che l'Adriatico, un po' più invece in movimento i mari meridionali a causa di venti di grecale, un po' di scirocco a sud della Sardegna. Ed ora vediamo la situazione per la giornata di domani. Vediamo insieme cosa si prevede, quindi anche domani avremo bel tempo. Cielo sereno ovunque, un ulteriore aumento delle temperature al sud e su parte del nord, escursione termica marcata. Ed anche per la giornata

0: di mercoledì il bel tempo continua, quindi una settimana caratterizzata da un'anomala condizione di alta pressione. Bel tempo sì, cielo sereno, ma quello che è anomalo sono le temperature che continuano a essere elevate, quindi continua la tendenza dell'estate successiva.
1: Siamo arrivati, Luca, scusa se ti interrompo, ma addirittura mercoledì, sì, dove non vediamo neanche cadere
0: neanche una goccia di
1: pioggia. Goccia di pioggia.
0: Sì, c'è proprio un blocco anticiclonico, un'alta pressione che funge da blocco nei confronti delle perturbazioni atlantiche che raggiungono il nord della Spagna, ma poi scivolano verso nord, saltando il sud della Spagna, gran parte della Francia e quindi anche tutta l'Italia e l'area del Mediterraneo centrale. Quindi...
1: Prima ci hai disegnato una A.
0: Torniamo a quella grafica, esattamente.
1: Perché sai che io ne approfitto per prendere lezioni da te queste mattine.
0: Le nuvole le vediamo proprio, vedete, sul nord della Francia, si intravedono sull'Atlantico le perturbazioni che scivolano verso nord e sull'Italia abbiamo un'alta pressione, proprio una campana anticiclonica che protegge poi gran parte dei Balcani. E quindi possiamo tranquillamente disegnare una bella alta pressione. Quindi ecco, la mia non è proprio bella. Però,
1: ed è questo
0: insomma,
1: però il motivo
0: esattamente,
1: per cui un blocco le piogge anticiclone non raggiungeranno il nostro paese.
0: Le nuvole arrivano verso la Francia e poi quando entrano nell'area anticiclonica si dissolvono praticamente perché l'aria inizia a scendere invece che a salire, di conseguenza insomma non si crea la condensazione e le condizioni favorevoli per la formazione di nuvole. Poi tra l'altro abbiamo anche un richiamo di aria calda dai settori più meridionali, dal Nord Africa, di conseguenza ecco che le temperature vanno a salire nonostante le giornate si siano accorciate, ecco, siamo già passati dal solstizio, l'equinozio anzi d'autunno, quindi le temperature minime si sono leggermente abbassate, quindi un po' di fresco nelle prime ore del mattino.
1: Anche di notte, perché
0: esatto,
1: inizia a
0: di
1: dormire,
0: notte.
1: Ma sicuramente un clima anomalo. Senti Luca, fino a quando, lo possiamo dire fino a quando, oppure ancora presto, ci dobbiamo aspettare soprattutto le temperature così alte, così anomale, le maniche corte, insomma siamo
0: io direi
1: prossimità
0: per tutta
1: di ottobre
0: questa
1: ormai.
0: Settimana, inizialmente i modelli davano un peggioramento per il fine settimana, però nell'ultimo aggiornamento questo peggioramento previsto per fine settimana è molto ridimensionato, quindi molto probabilmente fino a sabato, domenica avremo ancora bel tempo, qualche disturbo riuscirà giovedì a raggiungere il nord-ovest, ma si tratterà soltanto di un po' di nuvolosità, non si prevedono grosse piogge, quindi il Mediterraneo continua a scaldarsi e questa cosa ci preoccupa un pochettino.
1: Esatto, più di un pochettino e teniamoci lontani dal cambio di stagione dunque.
0: Sì, niente
1: questo
0: cambio
1: un po'
0: di stagione,
1: sintesi.
0: Ombrelli parcheggiati al loro posto e quindi insomma bel tempo, il cambio di stagione, aspettiamo almeno una settimana, forse
1: almeno
0: anche
1: una
0: in più.
1: Settimana sì. A proposito di quello che ci preoccupa, abbiamo preso le mosse da Bangkok e vogliamo tornare con le immagini, sì, anche a quello che sta accadendo alle Hawaii, perché
0: alle Hawaii,
1: anche lì
0: stessa cosa, anche
1: ci
0: lì
1: sono stati
0: un ciclone,
1: forti venti alluvionali,
0: venti esatto fino a 150 km orari e forti piogge torrenziali e le immagini che abbiamo visto di Bangkok sono simili anche,
1: eccole,
0: ecco qua, vedete,
1: qui siamo alle Hawaii,
0: qui siamo esattamente alle Hawaii con piogge intense, guardate gli allagamenti che ci sono, le macchine completamente sommerse dall'acqua, così come anche i motorini, ma anche a New York una situazione analoga con nubi fragili, quindi un po' tutto il globo sta vivendo una situazione anomala a causa di tanta energia presente in gioco.
1: Luca, grazie, io e te ci
0: grazie
1: rivediamo alle 5:55.
0: A domani
1: mattina.
0: Grazie. Grazie a te.
1: Subito i titoli buona e giornata. Ripartiamo, buona giornata a te con la prossima edizione del giornale. Oggi tetto al prezzo della benzina nei distributori Eni Eni Live, anche l'IP controllata da una società dell'Azerbaigian si impegna a tenere basso il costo dei carburanti. 5 arresti in Inghilterra, accusati di terrorismo, pianificavano un attentato alla base aerea della Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. Nessuna legge può dare la morte, così Papa Leone da Lourdes su eutanasia e aborto, poi la condanna degli abusi dei sacerdoti e la raccomandazione massima vigilanza. Trump ha chiesto a Xi Jinping se Pechino fosse interessata a comprare armi dagli Stati Uniti, lo dice l'ambasciatore americano in Cina in un'intervista a Fox. Ancora chiuso, almeno fino alle 12 di oggi, lo scalo a Fontana Rossa di Catania per l'emissione di cenere vulcanica dell'Etna. Cresce la protesta dei viaggiatori. America's Cup, grande successo di pubblico e tifo nel Golfo di Napoli per

0: Luna Rossa, che ha vinto le regate preliminari della competizione. E dunque l'attesa per i ribassi dei prezzi decisi prima da Eni e poi da IP per quanto riguarda quelli annunciati dai distributori, oltre 3.000 di Eni, 1,99 per la benzina, 2,19 per il diesel. Più tardi ci collegheremo con Federpetroli, andiamo proprio a vedere la situazione, perché si prevedono code, chissà che anche il carburante non possa finire, code da parte degli automobilisti che hanno atteso fino alla giornata di oggi per poter fare rifornimento a dei prezzi minimamente civili rispetto a quello che stiamo vivendo da quando è stato disposta la chiusura dello stretto di Hormuz. Dai più un segnale importante ha commentato la Premier, ora si attende una decisione analoga anche da parte delle altre compagnie. Il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie, questo ha detto Meloni. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Confidava Giorgia Meloni nell'effetto a catena dopo la mossa iniziale dell'Eni e l'annuncio della compagnia statale Azera Socar, che gestisce la rete IP, va proprio nella direzione auspicata dalla Premier. Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, commenta la Presidente del Consiglio, ribadendo l'impegno dell'esecutivo sul dossier. Con il taglio delle accise, destinato a scomparire il 6 ottobre, Palazzo Chigi ha infatti avviato una moral suasion affinché i privati limitino il prezzo dei carburanti, facendo leva anche sui rapporti personali. Non è un segreto che sia ottimo quello tra la Premier e De Scalzi, fianco a fianco nel lavoro con l'Africa per lo sviluppo del piano Mattei, ed è ormai consolidato quello con il leader dell'Azerbaigian Aliyev, che Meloni ha incontrato a Baku nel maggio scorso e che ora ringrazia per il gesto d'attenzione che, rimarca, rafforza la cooperazione tra i due paesi. La partita su greggio e gas si intreccia a quella per delineare la prossima manovra, l'ultima prima delle elezioni politiche. La Presidente del Consiglio ha già annunciato l'intenzione di rendere strutturale l'abolizione del bollo auto, prevista al momento per il solo 2027, e dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione ha avviato un'interlocuzione con Bruxelles per rendere meno penalizzante l'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia sulle spese per transizione green e difesa. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è liberare risorse per quella che ha indicato come la priorità della legge di bilancio, il taglio delle tasse per il ceto medio.
0: E dunque il dossier energia naturalmente al centro del dibattito politico, anche la discussione sulla legge elettorale. Vediamo tutto con Francesca Biagiotti.
2: Dopo il price cap di Eni, anche IP, e arriva il plauso della maggioranza.
3: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
2: Il vice premier azzurro Tajani si intesta il provvedimento. Bene, il contributo volontario, Forza Italia aveva ragione. Quasi idealmente a rispondere all'altro vice premier Salvini, che chiede da tempo un intervento con una tassa sugli extraprofitti. Le opposizioni salutano positivamente i provvedimenti delle aziende, ma ribadiscono che la politica energetica dovrebbe farla il governo. Così AVS, mentre il PD attacca la premier per i tagli delle accise promessi e non fatti, mentre il paese non cresce e i salari sono i più bassi d'Europa. Dalla tre giorni della Summer School dei giovani pentastellati attacca anche Giuseppe Conte.
4: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro. E il governo cosa fa? L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
2: Nella settimana che si apre si discuterà di legge elettorale e non mancano fibrillazioni all'interno degli schieramenti, dopo l'invito a fare quadrato in aula arrivato dalla Premier. Nella Lega emergono forti dubbi sul prossimo congresso, dall'ala nordista con il capogruppo al Senato Romeo in testa. Nel campo progressista, se Renzi avverte necessaria un'ala centrista per vincere, dai 5 Stelle filtrano dubbi sul leader di Italia Viva, mentre il PD è alle prese con la pungolatura dell'ala riformista dopo l'assemblea di Prato.
0: L'attacco sventato in Gran Bretagna nei pressi della base della Royal Force di Fairford, utilizzata dagli Stati Uniti anche nel conflitto in Iran. 5 gli arrestati, si indaga per terrorismo. La corrispondente da Londra è Natalia Augias. Vediamo.
5: A condurre le indagini è la squadra dell'antiterrorismo britannica. Intanto l'immagine dei 5 uomini arrestati fa il giro dei media. Sono accusati di terrorismo, di aver cercato di compiere un attentato in uno dei luoghi più sorvegliati del Regno Unito, la base militare di Fairford, nel sud del paese. L'allarme scatta subito, poco dopo la mezzanotte. La segnalazione

0: operazione riguarda tre veicoli sospetti che viaggiano in direzione della base RAF. Fairford ospita la base aerea americana. Da qui partono i caccia USA per le missioni in Iran, in particolare quelle nella zona dello stretto di Hormuz. Gli agenti mettono l'intera area in sicurezza. 85 famiglie dal vicino villaggio di Welford vengono evacuate all'alba. Gli artificieri lavorano tutto il giorno. Nel briefing di polizia viene spiegato che il lavoro per stabilire la natura vera dell'incidente è ancora in corso, continua il lavoro di coordinamento tra forze di sicurezza diverse e ai media la raccomandazione di non fare ipotesi non verificate con fonti ufficiali. Il primo ministro Andy Burnham invita a mantenere la calma, la sicurezza della popolazione, dice, è la nostra priorità.
1: Torniamo in Ucraina. Adesso, nella notte, nuovi raid russi su Kharkiv. È stato colpito un palazzo residenziale, due piani sono stati totalmente distrutti, almeno 16 le persone ferite, state vedendo le immagini, fra cui due bambini. L'Ucraina accusa Mosca di colpire deliberatamente obiettivi civili proprio mentre si preparano gli ucraini ad affrontare un altro inverno. E si chiude oggi il viaggio apostolico in Francia di Papa Leone. Ha incontrato per due ore nella giornata di ieri, ha toccato anche la tappa di Lourdes, ha incontrato sette vittime degli abusi del clero. Sentiamo Valentina Dello Russo.
2: Il Papa accoglie il dolore di chi è stato ferito dal clero. L'incontro è privato con sette vittime di abusi. Un rapporto shock ne ha contate 216.000 in Francia dal 1950. Lourdes è il luogo dove tante di loro trovano conforto, ma soli 15 minuti da questi boschi, Betarram, l'incubo per centinaia di bambini, probabilmente il più grosso scandalo nel paese per coperture e omissioni. Leone XIV dimostra presenza alla messa con 150.000 fedeli nella spianata del santuario, invita la Chiesa a convertirsi e riconoscere i propri errori. Gli abusi sono una piaga dolorosa, massima vigilanza, chiede ai vescovi francesi, incoraggiandoli, li avete affrontati, continuate. Ma questa terza giornata di viaggio è anche quella in cui risuona più forte il monito sulla vita. Il Papa porta la sua carezza agli ammalati e agli operatori della Cathedrale Notre Dame, un luogo pensato per i pellegrini in condizione di fragilità. La dignità umana non si misura né si discute. Il suo discorso è interrotto da applausi. Il tema è sentito nella Lourdes della speranza e della guarigione. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. No alla tentazione di togliere la vita col pretesto di una falsa compassione. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Durante la messa Leone XIV rilancia l'appello di pace, l'invito a pregare il rosario nel mese di ottobre. E in serata il pontefice torna, pellegrino fra i pellegrini, primo papa a prender parte alla processione con le fiaccole. La luce che abbiamo in mano illumini il futuro.
1: E torniamo negli Stati Uniti. Adesso la rivelazione di Fox News per cui il presidente Donald Trump avrebbe proposto a Xi Jinping di comprare armi americane. Antonella Gaetani.
3: Trump tira dritto e guarda gli affari. A Fox News l'ambasciatore americano in Cina rivela che il presidente degli Stati Uniti avrebbe chiesto direttamente a Xi Jinping se Pechino fosse interessata ad acquistare armi dagli Stati Uniti. Una dichiarazione che mostrerebbe quanto siano labili i confini tra rivalità strategica e opportunità di business. Infatti il tycoon vuole mantenere la leadership americana nel settore degli armamenti, aprire spazi di mercato ovunque possibile. Il punto è che l'eventualità di vendere armi americane alla Cina si scontra con un rigido embargo statunitense inasprito dopo il massacro di piazza Tiananmen del 1989. Una mossa che avrebbe un ostacolo legale per via di leggi federali che rendono la vendita improbabile, se non impossibile, da un punto di vista legislativo. Un episodio che ha il sapore di una provocazione diplomatica e di una boutade negoziale. Un dato è certo, il commercio ha un ruolo di primo piano anche nelle questioni più delicate.
1: Ed è atteso oggi a Pavia il provvedimento sulla nuova indagine di Garlasco con indagato Andrea Sempio e Elena Scarrone.
4: Un passaggio cruciale per conoscere il contenuto dell'impianto accusatorio ed eventuali nuovi elementi emersi dal maggio scorso. La Procura di Pavia chiuderà il filone bis di indagini nella nuova inchiesta che individua in Andrea Sempio l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 19 anni fa a Garlasco.

0: Oltre all'approfondimento sul DNA trovato sulle unghie della vittima, ci sono le integrazioni sulle misure antropometriche dell'indagato e una consulenza sull'impronta di scarpa numero 42 a pallini insanguinata lasciata dall'assassino sul luogo del delitto, secondo la procura compatibile col piede di Sempio che calza il 44. Non è invece ancora chiaro se nel fascicolo ci sia anche la consulenza psichiatrica e personologica sulla capacità di intendere e volere e sulla pericolosità sociale di Sempio. Dopo il rifiuto del 38enne a sottoporsi all'analisi, lo psichiatra incaricato dalla procura l'avrebbe svolta analizzando diari, scritti e soliloqui intercettati in auto. I difensori di Sempio si dicono impazienti di ricevere il fascicolo per preparare memorie contro perizie. Avranno 20 giorni per depositarle, poi la procura potrà chiedere il rinvio a giudizio. Sullo sfondo la posizione di Alberto Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva per il delitto, in attesa di sviluppi legati a un'eventuale richiesta di revisione del processo.
1: A Napoli trionfo per l'Una Rossa Senior che vince la regata preliminare dell'America's Cup. Novella Caligaris.
2: Una fantastica Luna Rossa trionfa nel match race delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup nella spettacolare cornice del Golfo di Napoli. Anche nell'ultima giornata però Eolo ha fatto i capricci, un ritardo di circa un'ora prima del passaggio dal Grecale da nord-nord-est a poi alla termica sud-ovest con un'onda appena di 20 centimetri. Troppo poco vento per far volare sui foil questi bolidi del mare. La prima partenza ha slitta così alle 15, poi finalmente il via. E Luna Rossa parte subito davanti alla New Zealand, controlla la regata e si assicura in anticipo l'accesso alla fine del race con ben 9 punti di vantaggio sui Kiwis. Ma il team italiano non si accontenta, interpreta alla perfezione la termica, il vento tipico del Golfo di Napoli e vince anche la seconda regata. Il capolavoro arriva nel match race, Luna Rossa scatta ancora in testa e non lascia spazio agli avversari, virata in faccia a New Zealand per mandare le turbulenze delle vele all'avversario e boa dopo boa il vantaggio cresce fino a diventare incolmabile. Una vittoria che profuma di futuro. Accanto all'esperienza di Peter Burling, infatti, c'è una squadra giovane, in particolare uno straordinario Marco Gradoni, timoniere di appena 22 anni. È vero, questo successo non assegna punti per la sfida del prossimo anno, ma a Napoli Luna Rossa ha lanciato un messaggio chiaro: la strada è quella giusta.
1: Allora andiamo subito a Catania, l'aeroporto che rimane chiuso dopo insomma i disservizi che già ci sono stati nella giornata di ieri. Ora l'annuncio si riprenderà alle 12, i numeri: 220 voli cancellati, 53 dirottati in altri scali, la colpa, la cenere che proviene, continua a provenire dall'Etna. C'è il collega Daniele Loporto che dovrebbe essere collegato con noi proprio da lì per fotografare insieme a lui quella che è la situazione. Eccoci Daniele, buongiorno e grazie intanto.
3: Buongiorno.
1: Ti vediamo alle tue spalle quello che sta accadendo e anche in queste immagini, insomma, la cenere che viene fuori dall'Etna. Dici di più.
3: Sì, esatto, la situazione è esattamente come ieri, se non addirittura più grave. Alle mie spalle vedete la nuvola, una striscia lunga di cenere vulcanica che si dirige proprio verso sud, sostanzialmente in direzione proprio dell'aeroporto di Catania. Come hai detto tu, la chiusura era fino alle 23.59 di ieri sera, ma è stata prorogata fino alle 12. Potete immaginare i disagi per migliaia di passeggeri in arrivo o in partenza originariamente previste da Catania. Hai dato tu un dato significativo: circa 280 i voli totali interessati da questo fenomeno eruttivo dell'Etna, 222 voli sono stati cancellati, 55 voli sono stati dirottati, in gran parte su Palermo, 25, 16 su Comiso e 12 su Trapani. Bisogna dare anche delle indicazioni in termini di distanza percorribile in bus o in auto. Da Trapani a Catania sono necessarie oltre 4 ore, da Palermo a Catania 3. Comiso è relativamente più vicina, un'ora e mezza, ma il collegamento viario non è assolutamente agevole. È sostanzialmente la continuazione dell'emergenza che si è verificata già in estate, sia a luglio, ad agosto e i primi di settembre, con condizioni fra l'altro meteo sicuramente ancora
1: Daniele,
3: più
1: ti posso chiedere ti posso chiedere, sì, così ti vediamo meglio, se puoi allontanare leggermente, se ti puoi allontanare dallo schermo. Così ti vediamo, ti ascoltiamo, grazie mille, mentre ci racconti

0: riusciti a partire, i numeri ce li hai indicati tu stesso, sono esorbitanti. Si sperava tra l'altro che si riprendesse, che il traffico potesse riprendere alle prime ore del mattino, invece si parla già delle 12 e chissà se questo accadrà.
1: Purtroppo con la situazione attuale è facile prevedere che ci sarà un'altra proroga della chiusura. Nelle immagini si vede nettamente questa striscia, questa nuvola lunga di fumo e di cenere che appunto rende inagibile lo spazio aereo denominato C1 intorno all'aeroporto di Catania. I problemi sono quelli che accennavo prima, la distanza da un aeroporto all'altro. Purtroppo, nonostante anche in questa fase di emergenza estiva si sia parlato di creare una regia unica, un'unità di crisi che predisponga tutti gli interventi necessari e quindi aumento dei collegamenti ferroviari da Catania per Palermo, Trapani e il Ragusano, la disponibilità di mezzi di bus sufficienti per trasportare tutti i passeggeri, questo in gran parte dei casi è affidato esclusivamente alle singole compagnie aeree che non sempre intervengono tempestivamente, una carenza che lamentano migliaia di passeggeri, e possiamo considerare che in Sicilia, a Catania, siamo ancora se non in altissima stagione, ma in alta stagione per quanto riguarda il turismo. Ieri mattina il centro storico di Catania era invaso da turisti di provenienza diversissima, siamo ancora in alta stagione. La mancanza di tempestive informazioni, purtroppo moltissimi viaggiatori sono costretti a passare lunghissime ore negli scali siciliani, a Catania soprattutto, in attesa di sapere dove andare e quando partiranno.
0: Ci sono tensioni, Daniele, che si sono registrate. Abbiamo visto nelle immagini, lo stiamo continuando a vedere, i vari viaggiatori appunto bloccati.
1: I disagi sono dovuti, sì, e le proteste sono dovute soprattutto per chi deve partire, deve spostarsi in un altro aeroporto. Tutto sommato, per chi doveva arrivare a Catania, poi viene trasferito a Comiso, a Trapani o a Palermo, rientrare in città può essere relativamente meno complicato. Sicuramente più complicato è dover raggiungere tempestivamente il nuovo scalo di partenza quasi esclusivamente a spese proprie, quindi anticipando anche una tariffa non sempre agevole e sopportabile per il trasporto su auto o con altri mezzi, che purtroppo per le condizioni dell'autostrada Catania-Palermo soprattutto non è un viaggio particolarmente comodo, agevole e tempestivo. Protesta dei sindacati del settore dei trasporti ieri, tutti appunto hanno reclamato questa cabina di regia, l'assunzione di responsabilità da parte della regione siciliana e la necessità di interventi in tempi brevi. I disagi potete immaginarlo, soprattutto per passeggeri anziani con difficoltà, fragili, oppure famiglie, certo, con bambini piccoli. Bivaccare in aeroporto per ore e ore sicuramente non è agevole. Fortunatamente, lo dico tra virgolette.
0: Ti interrompo soltanto per tornare insieme a te mentre ce ne parli con le immagini. Chiedo alla regia di mostrarcele le immagini di quella cenere che sta continuando a buttare fuori. Ci spieghi esattamente, no? Perché poi lo diamo per scontato, perché quella cenere, poi, che è un fenomeno anche piuttosto recente, ma credo che tu sai dirci meglio, ma sì, perché poi influisce su quei voli, perché di fatto si deve interrompere il traffico aereo?
1: Allora, questo tipo di emergenza, questo tipo di eruzione con emissione non di colate laviche dai crateri centrali come avveniva fino a molto tempo fa, questa costante emissione di cenere vulcanica, cioè lava che viene polverizzata dall'altissima pressione, si verifica dal 2001. In quell'anno sostanzialmente possiamo dire che l'Etna ha cambiato carattere, ha cambiato il modo di manifestare la propria attività eruttiva, prima colate laviche alle alte quote che non provocavano particolari disagi. Dal 2001 queste emissioni di cenere vulcanica, sostanzialmente una polvere finissima che viene sparata anche a 4.000-5.000 metri di altezza, non ricade naturalmente immediatamente sul territorio, dove fra l'altro provoca disagi all'economia agricola, provoca pericoli per la viabilità stradale, ma viene spostata poi dal vento ad altissima quota e in direzioni. Naturalmente, dove c'è questa cenere vulcanica finissima in sospensione, gli aerei non possono passare, non possono attraversare questi spazi aerei perché rischierebbero

0: tantissimo. La quantità di cenere che viene emessa in atmosfera, l'altezza alla quale viene proiettata e la direzione dei venti, purtroppo il più delle volte impattano su quelle che sono le rotte aeree. Quindi non c'è una ricaduta di cenere immediatamente sul territorio e sul territorio circostante, ma sostanzialmente nell'atmosfera su quelle che sono le rotte di avvicinamento e di decollo dall'aeroporto di Catania. Come dicevo prima, seguendo questa striscia ci proviamo un pochino, vi renderete conto che sostanzialmente è diretta oggi proprio in direzione dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, che è un aeroporto che, ricordo, è il quinto per movimento di passeggeri in Italia, circa 12 milioni di passeggeri in condizioni reali. Ecco, vedete la direzione della cenere proprio verso l'aeroporto di Catania, collocato alla periferia sud della città. La distanza in termini di chilometri è notevole rispetto al vulcano, però la distanza che può ricoprire questa cenere vulcanica è di anche centinaia di chilometri. Ricordiamo che è arrivata fino a Reggio Calabria, è arrivata fino a Malta, addirittura fino alle coste del Nord Africa.
1: Daniele, quindi... Grazie per quello che ci hai raccontato questa mattina. Abbiamo continuato a vedere appunto le immagini. Alle 12 dovrebbe riprendere il traffico aereo. Grazie al collega Daniele Loporto. Andiamo adesso, torniamo sull'inchiesta di Garlasco. Oggi si potrebbe decidere sul rinvio a giudizio indagato. Andrea Sempio, c'è Francesco Perugini, buongiorno.
2: 19 anni dalla morte di Chiara Poggi, comunque un altro giorno da ricordare nella lunga storia dell'omicidio di Garlasco. Chiusura dell'inchiesta bis su Andrea Sempio per l'omicidio dell'agosto 2007, e dopo il primo deposito dello scorso maggio potrebbe arrivare a brevissimo la notifica della fine delle indagini ai legali del 38enne. In questi mesi tante nuove audizioni, come quella dell'ex generale dei RIS Luciano Garofalo, ma anche tre nuove consulenze, una sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara, attribuito alla linea paterna di Sempio, e poi una sulla misura dei piedi dell'indagato e sulla famosa suola a pallini. Da capire invece che cosa sarà della consulenza personologica dopo che l'indagato si è rifiutato di incontrare lo psichiatra, che ha lavorato solo sui documenti aperti, quindi sui soliloqui e sui documenti, sui diari di Andrea Sempio. Dopo il deposito degli atti, la difesa avrà altri 20 giorni per memorie e deduzioni prima che si valuti poi la possibile richiesta di rinvio a giudizio. Sicuramente sullo sfondo rimane Alberto Stasi in attesa di una possibile istanza di revisione della sua condanna a 16 anni.
1: Allora Francesco, intanto grazie, ti ritrovano gli spettatori di Rai 3 fra poco con Buongiorno Italia. Io non so se possiamo affacciarci con Sergio Lomonte, segretario Confartigianato Trasporti, perché in attesa di quella che sarà oggi l'applicazione da parte di Eni e di P dei ribassi che sono stati annunciati, 2,19 euro per il diesel, 1,99 euro per la benzina, in attesa anche di quella che sarà la reazione dei mercati, le associazioni di categoria non sono proprio soddisfatte nemmeno di questa misura, si annunciano anzi delle prese di posizione piuttosto forte, l'ha già fatto il sindacato dei tassisti, la FIGISC, che è l'associazione dei distributori di carburante, oggi ha convocato il Consiglio nazionale, si pensa anche a un possibile ricorso all'antitrust. Prima di andare da Sergio Lomonte, dunque, devo salutare però gli spettatori di Rai 3. Per voi inizia Buongiorno Italia, noi andiamo avanti anche su questo tema su Rai News 24, sul canale 48.

0: Eccoci Sergio Lomonte, segretario Confartigianato Trasporti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, dunque lo dicevamo, insomma questo provvedimento, il ribasso che è stato annunciato da Eni e da altre compagnie petrolifere che poi hanno seguito Eni, aiuterà in qualche modo perché la situazione che state vivendo è difficilissima.
1: Sì, è una misura che accogliamo positivamente, abbiamo letto che anche IP si è accodata alla decisione di Eni. Forse un po' tardiva, mi permetta di dire, noi sono ormai mesi che diciamo no al taglio accise generalizzato, si trovino altri strumenti, questo sicuramente va nella direzione di calmierare quelli che sono i prezzi esorbitanti del costo dei carburanti. Ormai la situazione è veramente diventata insostenibile, i trasportatori registrano dall'inizio della crisi, quindi primi di marzo, fino al 14 settembre, sono le ultime rilevazioni del nostro ufficio studi su dati GME MASE, un aumento del 54,3% del costo del gasolio. Credo che queste cifre, insomma, la dicano lunga su quella che sia la situazione, l'incapacità di ribaltare direttamente i maggiori costi dei servizi di trasporto anche rispetto ai committenti, e quindi ecco, la tempesta perfetta è servita per far sì che le imprese di autotrasporto siano veramente alla canna del gas. Mi permetta di dire che comunque calmierare il prezzo significa anche consentire ancora un margine a quelle imprese che hanno finito la propria liquidità, perché quello che questa crisi sta mettendo in luce è la carenza di cassa, quella che si dice, della mancanza di liquidità che non consente di fare il carburante, quindi non c'è una volontà di fermarsi per la protesta fine a se stessa, ma perché sta diventando davvero insostenibile continuare ad operare il trasporto su strada che, come sapete, insomma, per l'80-85% viaggia su gomma.
0: Insostenibile, questo poi questo problema intreccia anche le alte temperature, anche perché la merce scarseggia. Quindi avete un ulteriore problema con cui far fronte.
1: Sì, questo è un altro degli elementi, come dire, che si aggiunge a questa tempesta perfetta, un crollo della domanda interna, parrebbe insomma che già alcuni settori specifici lo registrino, pensiamo appunto al mondo dell'agricoltura, dove i raccolti purtroppo, causa grande caldo di questi mesi estivi, non saranno più quelli attesi, per cui ci sarà un calo della domanda dei servizi di trasporto per quanto riguarda l'agricoltura, ma pensiamo anche al manifatturiero, pensiamo anche a tutte quelle lavorazioni per cui il caro energia è diventato anche lì insostenibile, e allora magari tutti quei prodotti semilavorati non finiscono più nelle fabbriche, o comunque si rallenta quella che è la produzione, e dunque di conseguenza anche il trasporto sarà fortemente ridimensionato, quindi il trasportatore non avrà neanche più quei grossi volumi con cui magari far fronte.
0: Queste le vostre difficoltà, immagino tra l'altro che la vostra categoria, come le altre, chiedano e stiano continuando a chiedere al più presto di essere nuovamente sentiti dal governo perché si possano adottare delle misure riparative effettivamente. Grazie intanto, grazie di essere stato con noi, torneremo naturalmente anche da lei per continuare a raccontare quello che state vivendo, sperando che quelle misure poi possano essere adottate al più presto. Grazie ancora. Dunque, subito i titoli, ripartiamo con la rassegna stampa con Roberto Vicaretti.
2: Io per questo volevo.
3: Al nord il cielo sarà generalmente sereno. Ci saranno più nubi solo sul settore più occidentale, a ridosso dei rilievi più confinali, ma che non porteranno piogge. Anche sulle regioni centrali sarà una bella giornata, molto stabile e soleggiata, con pochissime nubi nelle ore centrali a ridosso degli Appennini. Venti più tesi invece al sud peninsulare, da nord-est, con possibilità di qualche nube in più sulle coste ioniche, dove saranno possibili dei deboli piovaschi. Anche sulle due isole maggiori ci saranno poche nubi, saranno più presenti solo sulla Sicilia, ma non porteranno precipitazioni, con temperature che risulteranno per lo più in lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 29 gradi sulle regioni centrali e meridionali.

Zinan e i distributori Eni ed Eni Live, anche l'IP controllata da una società dell'Azerbaigian si impegna a tenere basso il costo dei carburanti. 5 arresti in Inghilterra, accusati di terrorismo, pianificavano un attentato alla base aerea della RAF di Fayetteville, usata anche dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. Nessuna legge può dare la morte, così Papa Leone da Lourdes su eutanasia e aborto, poi la condanna degli abusi dei sacerdoti, la raccomandazione massima vigilanza. Trump ha chiesto a Xi Jinping se Pechino fosse interessata a comprare armi dagli Stati Uniti, lo dice l'ambasciatore americano in Cina in un'intervista a Fox. Ancora chiuso almeno fino alle 12 di oggi lo scalo Fontana Rossa di Catania per l'emissione di cenere vulcanica dell'Etna, cresce la protesta dei viaggiatori. America's Cup, grande successo di pubblico e di tifo nel Golfo di Napoli per la Luna Rossa che ha vinto le regate preliminari della competizione.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Ovviamente la gran parte dei quotidiani si concentra su quel che accadrà dalla giornata di oggi nei distributori italiani, o meglio in alcuni distributori italiani, ad esempio il Messaggero, carburante ai massimi, e dopo Eni si muove anche IP, da oggi tetto ai prezzi, sconto di 17 centesimi, coinvolti 8.000 impianti. Le opposizioni parlano di intervento tardivo e non per tutti, e questa è l'apertura del Messaggero. Su questa stessa onda si muove anche il quotidiano Libero e ne dà evidentemente una lettura in positivo: un pieno di sconti, P segue Eni, abbassa il prezzo dei carburanti da oggi in tutti i suoi distributori, e Giorgia Meloni dice è un segnale importante di attenzione alle famiglie, la strada è giusta, scrive Fabio Dragoni, poi lo leggeremo questo fondo, altro che nuove tasse. Diversa la lettura che dà invece il Domani, un effetto domino che per certi versi era annunciato, previsto e prevedibile. Dopo Eni arriva IP, per Meloni è l'ultima speranza. Eccola la lettura sensibilmente diversa che dà il Domani. Anche la Zera Socar annuncia un tetto ai prezzi dei carburanti, e dunque IP per l'appunto, perché è società controllata da questa azienda Azera. La Presidente incassa, ringrazia, ora il Governo attende che altri seguano. È l'unica e forse l'ultima possibilità per uscire dall'angolo. Su questo tema c'è anche il Giorno. Carburanti, effetto sconti, Mattire e Taxi sono pronti allo sciopero, e questo è il titolo che fa Quotidiano Nazionale, quindi il Tempo, scusate, il Giorno per l'appunto, La Nazione e il Resto del Carlino. Dopo Eni, che inizia oggi, anche IP annuncia di voler fissare subito un prezzo massimo. Al Giorno parla il ministro per il Made in Italy, cioè Adolfo Urso, bene, e ora aumentare la raffinazione in Italia e in Europa. Vi facciamo vedere anche la prima pagina di Repubblica su questo tema, che è carburanti, benzinai antisconto, gasolio da record, IP come Eni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, proteste anche dei piccoli petrolieri. E però dalla prima pagina di Repubblica riconoscete il volto, il viso di Giulio Regeni, perché questa grande foto oggi in primo piano sul quotidiano diretto da Stefano Cappellini, perché oggi dovrebbe essere il giorno della verità sugli 007 egiziani, cioè su coloro i quali che sono stati accusati del rapimento, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni. Allora poi la pagina e le pagine sui carburanti le andremo a leggere più avanti, comprese le analisi, comprese le riflessioni che troveremo sui quotidiani. Noi però partiamo da qua, da questa storia, da questo capitolo che potrebbe segnare uno scarto decisivo, importante. Il Giorno della Verità, prima sentenza sugli egiziani accusati della sua morte. Il verdetto oggi pomeriggio, a 10 anni dalla scomparsa del ricercatore, per uno dei 4 militari la procura ha chiesto l'ergastolo, l'attesa della famiglia. Dal 3 febbraio 2016 al 28 settembre 2026, 10 anni più qualche mese, il tempo che separa il giorno in cui il corpo di Giulio Regeni viene trovato lungo la strada che dal Cairo porta ad Alessandria, da quello in cui davanti alla Corte d'Assise di Roma arriverà la sentenza nei confronti dei 4 uomini della National Security egiziana accusati di averlo rapito, sequestrato, torturato e ucciso. Oggi è il giorno della verità per Giulio Regeni, del verdetto nei confronti di Tariq Sabir, generale al vertice del dipartimento che monitorava i sindacati indipendenti, quelli che erano al centro dello studio del nostro ricercatore, compreso quello degli ambulanti, per l'appunto studiato da Giulio. Sam Elmi, colonnello che dopo la morte di Giulio entrò persino nel team investigativo italo-egiziano, l'uomo che ufficialmente è rintracciabile, ma che di fatto compare a conferenze e convention. E ancora Atar Kamel Mohamed Ibrahim, che è un colonnello, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, il maggiore, che l'accusa indica come direttamente coinvolto nelle torture e nell'omicidio di Giulio. 10 anni di domande, di viaggi al Cairo, di incontri, interrogatori, rogatorie, documenti negati, testimonianze e depistaggi, 10 anni durante i quali la famiglia di Giulio ha visto
tutto il male del mondo e il lavoro ovviamente ostinato della famiglia, dell'avvocata Alessandra Ballerini e del procuratore aggiunto Sergio Colaiacco, che ha portato alla luce una verità sepolta da un governo estero. Il procuratore capo Francesco Lovoi, che si è battuto affinché la legislazione italiana rientrasse nel perimetro della Costituzione, sbloccando di fatto un processo che si era arenato, e quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia per Giulio. E poi una pagina che potrebbe diventare a suo modo storica e politicamente pesante. La condanna eventuale degli 007 potrebbe rivelarsi una grana per il governo, per le relazioni che il nostro governo ha all'Egitto, che questo governo ha tessuto con l'Egitto, detto che tutti i governi in questi 10 anni hanno continuato a relazionarsi con l'esecutivo egiziano, con il regime egiziano. Un punto, ma anche un nuovo capitolo da scrivere. La sentenza che oggi la Corte d'Assise di Roma pronuncerà sul sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio rischia di creare un problema di non poco conto per Meloni, perché se la Corte dovesse condannare i 4 uomini della National Security egiziana accusati di quei reati, l'Italia si ritroverebbe tra le mani una sentenza delicata da maneggiare, non soltanto per quello che dice, ma soprattutto per quello che da quel momento obbligherebbe l'Italia a chiedere all'Egitto l'esecuzione della pena e il ristoro dei danni da parte egiziana. Il tempismo, diciamo così, non aiuta. Appena qualche settimana fa Antonio Tajani era al Cairo, ricevuto dal presidente Abdel Fattah al-Sisi. In Egitto l'incontro era stato raccontato con grande enfasi, rapporti ricuciti, cooperazione rilanciata, stagione delle tensioni ormai alle spalle. Sui media vicini al regime il messaggio era ancora più esplicito. Anche l'incidente Regeni, così veniva sostanzialmente rappresentato, apparteneva al passato. Ecco, arrivasse la condanna, non potrà più essere così, perché se queste condanne dovessero arrivare, Roma non potrà cancellare nulla, anzi dovrà chiedere al Cairo di eseguirle, e dovrà farlo con un paese che per quasi 11 anni non ha consegnato gli imputati, non ne ha fornito neppure gli indirizzi, tanto per riuscire a celebrare il processo è stato necessario un intervento della Corte Costituzionale. Pensare che l'Egitto possa consegnarli adesso è praticamente impossibile, pensare che l'Italia possa non chiederlo lo è altrettanto. Ecco perché rischia di diventare questa condanna, che sarebbe un atto di verità e di giustizia, ovviamente una grana per il governo. E questa era la nostra doverosa, dal nostro punto di vista, apertura della lettura dei quotidiani, delle pagine interne dei quotidiani, il cui racconto, lo vedevamo all'inizio di questa nostra rassegna stampa col Messaggero, parte dall'intervento sui carburanti, o meglio dalla decisione di Eni e poi seguita da EPI di mettere un tetto al prezzo e della benzina e del gasolio. Siamo tornati sul Messaggero, che era il primo quotidiano che avevamo visto, e ora lo andiamo a sfogliare. Carburanti, IP segue Eni, si allarga il tetto ai prezzi. Il tetto al prezzo dei carburanti non è più solo una scelta di Eni. Dopo l'intervento del gruppo, anche IP Socara annuncia un tetto progressivo sulla propria rete. Il meccanismo riguarda così due dei principali operatori del mercato italiano, mentre cresce l'attesa per capire se altre compagnie seguiranno la stessa strada. La spinta è arrivata dalla politica, dalle associazioni dei consumatori, dal mondo produttivo, con una moral suasion esercitata in particolare da Palazzo Chigi, ma senza alcun obbligo imposto alle imprese. La Premier Meloni ha definito quello arrivato da EP un segnale importante verso gli italiani, assicurando che il governo continuerà a sostenere le famiglie. Quindi il ringraziamento diretto al presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, per il segnale di attenzione che rafforza la nostra cooperazione, perché IP ha una proprietà azera, Socar, che ha un presidente, Najaf, anche lui esplicitamente ringraziato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per Eni il meccanismo, come detto, parte oggi, è già definito, il prezzo massimo è fissato a 1,99 al litro per la benzina, a 2,19 euro per il gasolio, sia al self sia al servito, comunque ampiamente sopra il prezzo pre-inizio guerra in Iran, tanto per intenderci. Il provvedimento parte per 30 giorni, potrà essere prolungato fino alla fine dell'anno in funzione dell'evoluzione del mercato, delle condizioni di approvvigionamento. Il taglio è di circa 17 centesimi al litro, il tetto riguarda l'intera rete Eni Live, circa 4.000 impianti, compresi gli operatori convenzionati e i retisti. Questo è il racconto che fa il Messaggero. Inseriamo subito
una analisi, una riflessione. La prendiamo dal Corriere della Sera. Carburanti, dopo Eni anche Pica ai prezzi, Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie, unisce il sacro e il profano Giannelli, Lourdes la Madonna dei Miracoli, no? Con i fedeli che pregano assieme al pontefice, che dicono prega per la pace e speriamo anche per la benzina, ecco, benzina e gasolio. Federico Fubini, ora in Italia è coperto il 40% del mercato, perché più o meno questo valgono Eni e IP. Il secondo ciclo di rimedi temporanei ora è messo sui binari per ottobre o fino a fine anno, come dicevamo prima. Poi, se nulla cambia nel Golfo, l'Italia dovrà prepararsi a una crisi più strutturale. Questo è l'inizio di una riflessione che poi prosegue nelle pagine interne, eccola qua, proprio del Corriere della Sera. Eni, IP, le due grandi catene di distribuzione, presidiano nel paese circa il 40% del mercato. La loro scelta di mettere un tetto al prezzo di diesel e benzina a circa 17 centesimi sotto al prezzo di venerdì avrà una serie di conseguenze. La prima, ovvio, un certo sollievo per famiglie e imprese che dipendono dalla mobilità privata. Le minori entrate per Eni potrebbero essere di poco meno di 100 milioni di euro a fronte di ricavi di distribuzione di circa 1,3 miliardi. Ciò significa che i consumatori in Italia potrebbero spendere quasi 200 milioni di euro meno di come avrebbero fatto altrimenti e fino a 600 milioni in meno nell'ipotesi, tutta da confermare, che le compagnie prolunghino il tetto fino a fine anno. Per Eni e IP si tratterebbe di un sacrificio tutt'altro che insopportabile, anche perché hanno macinato ricavi con questi aumenti. Nell'ultimo anno, per intenderci, complice la guerra del Golfo, le strozzature negli stretti del Medio Oriente, il greggio Brent è rincarato del 55%, la benzina del 75%, il diesel del 99%, cioè la materia prima all'origine costa 55% in più. Noi consumatori la paghiamo o il 75% in più o il 99% in più. Insomma, la guerra che investe le raffinerie di Golfo e Russia genera vaste opportunità di guadagno per le imprese che gestiscono raffinerie nel resto del mondo. Prima dell'attacco all'Iran, il margine medio di guadagno per trasformare il petrolio da greggio in carburante era poco sopra i 10 dollari al barile, oggi attorno ai 40 dollari al barile. E anche per questo Eni ha visto i fatturati aumentare di ben 5,4 miliardi di euro solo nel secondo trimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Insomma, ha guadagnato 5,4 miliardi in più. Noi alla fine risparmieremo 200, se ci va bene, 600 milioni, noi come complesso di cittadini, ecco, i margini di distanza che ci sono. E allora andiamo a prendere Libero e quella riflessione di Fabio Dragoni che iniziavamo a vedere quantomeno nel titolo. Strada giusta, altro che nuove tasse, lo aveva anticipato Libero nel weekend che altri avrebbero seguito l'iniziativa. Alcuni motivi per cui è una buona scelta: il primo, l'operazione Meloni Descalzi è di immediatissima applicazione, niente decreti legge, niente interlocuzione col Colle, niente iter d'approvazione in Parlamento con tanto di emendamenti in commissione, niente ricorsi in Corte Costituzionale, niente polemiche da pollaio, insomma niente di niente. Il secondo motivo è che il ricasco in tasca all'automobilista è altrettanto immediato, nessuna intermediazione da parte dello Stato, sempre che l'obiettivo di chi invoca la tassa sugli extraprofitti sia indennizzare l'automobilista e non altro, tipo installare, dice Dragoni, pannelli solari sul Monte Bianco. Infine, terzo motivo, la manovra Descalzi Meloni, pur non essendo una tassa, è particolarmente performante in termini di getto, visto che il gruppo Eni macina vuoto per pieno qualcosa come 600 milioni di utile netto ogni mese. Si stima che il price cap possa incidere per circa 100 milioni in termini di minori ricavi. Insomma, è come se pagasse una tassa, una sovrattassa di quasi il 17%, e questo è il racconto che fa Libero, al quale aggiungiamo anche quello di Repubblica, e così iniziamo a mettere anche dentro alcune interviste a questo nostro racconto. E c'è chi la vede in modo un po' diverso, ad esempio i benzinai di Confcommercio che parlano di concorrenza sleale, dicono di valutare azioni comuni anche all'antitrust, perché solo i big
possono ridurre tanto, da qui il concetto di concorrenza sleale. Tra le interviste, torniamo sul Messaggero, da segnalare quella al vice premier e ministro per gli affari esteri Antonio Tajani: abbiamo evitato una tassa, così il sistema paese si dimostra responsabile. Avevo chiesto ai vertici di Socar di aiutare i cittadini italiani, lo hanno fatto, ora dialoghiamo con le altre società petrolifere e penseremo anche ai gestori degli impianti. Eni ha dato un segnale importante che va nella direzione auspicata da Forza Italia, tanto è vero che il nostro paese è riuscito a impedire la tassazione sugli extraprofitti, alla quale siamo contrari per principio, perché non esistono né nel diritto né nell'economia. Poi il passaggio sull'Azerbaigian, che dicevamo in precedenza, rivendica l'iniziativa, molto rilevante, dimostra che quando il sistema paese e le sue imprese si assumono una responsabilità si possono ottenere risultati tangibili e concreti, senza ricorrere a misure dirigiste e punitive. Se gli italiani alla pompa di benzina pagano meno, è un risultato che dobbiamo valutare come un grande successo. Diventa anche un volano di campagna elettorale. Guardi, io queste sono cose, dice Tajani, concrete nell'interesse dei cittadini, e sbaglia chi riduce tutto a una situazione di propaganda. Poi parla anche dello stretto di Hormuz, evidentemente della necessità comunque di arginare quel conflitto. Andiamo a prendere il Domani, il titolo era l'ultima speranza di Meloni, no? Il titolo d'apertura l'avevamo già intravisto e ci torniamo, il pezzo è di Lisa Di Giuseppe: dopo Eni, sconti anche da IP, è l'ultima speranza di Meloni, anche gli azzeri di Socar calmierano il prezzo dei carburanti, la Presidente ringrazia il precedente del 12 col governo di Monti, ma la riduzione non sarà gratis. Un piccolo sconto val bene, una tassa sugli extraprofitti. La campagna elettorale è cominciata dalle pompe di benzina, dopo che Eni ha deciso di imporre un tetto al prezzo del carburante a seguito di una conversazione tra l'amministratore delegato De Scalzi, la Presidente del Consiglio Meloni e poi anche il Via Libera di Socar. Tutte carte da giocare in vista di una campagna elettorale che si fa sempre più prossima e a fronte di proposte che arrivano dalle opposizioni, con Matteo Renzi che propone la 14ª per gli impiegati. Serve qualcosa di immediatamente tangibile, molto più del taglio delle accise, che all'ennesimo rinnovo rischia di non essere più economicamente sostenibile. E allora luce verde all'intervento personale della Premier. Quel che è certo è che la decisione di aderire al tetto allontana la possibilità di una tassa sugli extraprofitti in manovra, e Tajani è stato esplicito in questo senso, ma ciò non significa necessariamente che la prima trattativa per raggiungere il tetto, quella con De Scalzi, sia stata facile. Vero è che per aziende che possono ancora contare su un'integrazione verticale, cioè che controllano il prodotto dall'estrazione al serbatoio, Eni, Socar, ridurre i margini sulla distribuzione è un intervento meno doloroso che per chi compra dai produttori. Concorrenza sleale, no? Dicono gli esercenti o alcuni di loro, e una parte dello sconto sarà compensato dai maggiori volumi venduti, ma la riduzione dei ricavi sarà comunque tangibile. Non va perciò dimenticato che i pasti gratis non esistono e la disponibilità dei petrolieri di oggi andrà ricambiata dal governo domani. Così il Domani, per l'appunto, col pezzo di Lisa Di Giuseppe, l'ultima speranza di Meloni. Ma evidentemente queste ultime speranze, o penultime, o quello che sarà, queste mosse del governo e di una controllata come Eni e di un altro big del settore come IP, inevitabilmente devono intrecciarsi con un'evoluzione geopolitica, perché altrimenti rischiano di non portare a risultati sperati, o quantomeno non nel lungo periodo, o di non essere sostenibile. Allora bisogna guardare a Donald Trump in attesa delle elezioni di midterm e di un negoziato che potrebbe ripartire, anche se poi i presupposti sono delicati. Allora il presidente americano esulta per l'attentato sventato in Gran Bretagna, un arresto fantastico, loda i britannici addirittura, eppure non è stato tenero nei loro confronti negli ultimi mesi, e poi riapre, Corriere della Sera, i negoziati con Teheran.
Trump ha affermato, intervista ad Axios, che si aspettava che i suoi negoziatori, e cioè Steve Witkoff e il genero Jared Kushner, continuino a trattare con gli iraniani già questa settimana, nonostante il presidente americano abbia respinto una proposta di Teheran sabato scorso. Il Qatar e gli altri mediatori vogliono che i negoziati continuino. Il problema è che mentre l'Iran vuole trattare sullo stretto di Hormuz e sul blocco navale che impedisce le sue esportazioni di petrolio, gli Stati Uniti esigono concessioni sul programma nucleare. Oggi il dialogo indiretto, cioè attraverso i mediatori, dovrebbe riprendere, ma non è chiaro se la distanza tra le due parti possa essere colmata. Mi aspetto nuovi colloqui con l'Iran, loro vogliono fare un accordo, ma non è l'accordo che voglio fare io, è quello che avremmo dovuto fare insieme un anno fa, ma hanno tirato troppo la corda. Questo è il racconto che fa il Corriere della Sera, questo è il racconto che fa il quotidiano Repubblica sul tema, la Casa Bianca che spinge per nuovi colloqui su Hormuz e il ministro degli affari esteri Arashni sottolinea: guardate che noi non arretriamo. E dopo aver respinto la bozza iraniana, Trump ha annunciato trattative in settimana. Netanyahu in questo contesto negli Emirati vede MBS. Trump ha rifiutato il piano di Teheran perché non soddisfaceva nessuna delle sue richieste. L'ambasciatore all'ONU Waltz dice che gli iraniani non stanno negoziando in buona fede, hanno sostanzialmente riproposto tutte le condizioni del memorandum di giugno e un accordo già molto favorevole alla Repubblica Islamica, con una tempistica per loro ancora più generosa, senza concedere nulla in cambio. E questo è un elemento evidentemente che può facilitare, no, l'abbassamento dei prezzi, si sbloccasse il negoziato, si arrivasse a un accordo e riprendesse a pieno regime il traffico su Hormuz. Ovviamente un altro capitolo delicato riguarda la Russia, l'embargo sul petrolio e sul gas che va avanti da anni ormai, e anche qua l'invito a Putin al G20 di Miami e un'idea, un vertice a tre, Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Il Cremlino apre alla Cina per un trilaterale a novembre. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, l'incontro potrebbe avvenire al summit APEC. Sul G20 a Miami ancora nessuna decisione. L'avvertimento agli Stati Uniti su Starlink, che è uno strumento, quello di Elon Musk per intenderci, satellitare fondamentale per l'esercito ucraino, che ora dice fatecelo usare anche sul territorio russo. Elon Musk, dal suo punto di vista, evidenzia nulla osterebbe tecnicamente, ma una decisione politica. Citofonate Casa Bianca e dunque citofonate Donald Trump, Xi e Trump, che si sono visti, si sono annusati, hanno cenato insieme, ma dice Marco Minniti alla Verità, guardate che il leader cinese non vuole cooperare con Donald Trump, non ha in mente un G2, al massimo in mente un G1. La Cina ha rifiutato la condivisione del governo del mondo che Trump le ha offerto, preferisce fare da sola. Ma che nazismo, poi parla anche di FD, i tedeschi votano FD perché temono guerra e povertà, quella guerra in Ucraina che ha fermato il gas che arrivava in Europa, in particolare in Germania, materia prima a basso costo che è stato un cardine centrale fondamentale per lo sviluppo economico tedesco e per fare della Germania la locomotiva d'Europa. Allora guarda anche a quell'orizzonte, a quella dimensione Marco Minniti. A proposito del conflitto in Ucraina, la mediazione, la diplomazia non si ferma a quella vaticana. A Mosca è arrivato da inviato del Papa il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cioè Monsignor Zuppi. Zuppi a Mosca, tra dialogo e bombe, priorità ai bambini e ai prigionieri. L'ambasciatore russo lo ha accolto così: è sempre il benvenuto. In questo contesto non sono mancati nuovi raid su Kiev, mentre la diplomazia prova a tenere aperti anche i più sottili spiragli di dialogo. Quel vertice a tre sarebbe qualcosa di più di uno spiraglio di dialogo. La guerra continua a soffocarli e il cardinale Matteo Zuppi inizia la sua missione diplomatica a Mosca, la terza da quando è iniziato il conflitto, quando sull'Ucraina piovono ancora droni e missili. E Volodymyr Zelensky accusa il Cremlino di cercare qualsiasi pretesto per evitare i negoziati e continuano gli scontri sul terreno. E ieri, per far arrivare 4 tonnellate di generi alimentari a Oleski, città occupata nella regione di Kherson, le forze ucraine hanno dovuto utilizzare i droni e le forniture sono state distribuite in 100 punti prestabiliti della città.
si muove la diplomazia vaticana, si muove Donald Trump, come è noto ai noi non si muove dal punto di vista diplomatico l'Unione Europea, l'Europa e o gli Stati europei, impegnata più in un altro percorso che è quello del riarmo. Un riarmo che era stato venduto e propagandato anche come una grande occasione di crescita, al netto del fatto che il moltiplicatore dell'industria bellica è molto molto basso, è praticamente

appena sopra lo zero. C'è anche un altro dettaglio: a macinare utili nel caso sarebbe l'industria bellica americana, non quella europea. Cresce la dipendenza dagli Stati Uniti, quello che vedete è il Fatto Quotidiano. Il riarmo non sarà made in Europe. L'invasione russa dell'Ucraina a marzo del 22, ripetuti continui annunci di ritiro delle truppe statunitensi dall'Europa, sono stati una doccia fredda per i cittadini del vecchio continente. La realtà dopo 4 anni è molto diversa dalla dipendenza, e la dipendenza dagli Stati Uniti è molto più difficile da ridurre. Se volesse diventare veramente autonoma dagli Stati Uniti, l'Europa dovrebbe spendere tra i 500 miliardi in 10 anni e 1000 in 15, e i governi europei stanno spendendo ingenti somme per la difesa, ma gran parte di questi fondi torna agli stessi fornitori americani. Questo il quadro. La quota di armi americane rappresenta quasi 2/3 delle importazioni di armi dell'Unione Europea, e la maggior parte dei piani di acquisto coinvolge direttamente gli Stati Uniti. I progetti europei sono rari o per lo più rimangono a livello di intenzioni. È un motivo in più per cui Donald Trump chiede a noi europei di acquistare armi, di riarmarci, di progredire da quel punto di vista. Allora chiudiamo andando a mostrarvi anche pagina 1 e 2 del Fatto Quotidiano. L'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot. Sarebbe l'advisor, l'ex ministro della difesa ucraino, silurato da Zelensky, accolto dal nostro ministro e dal nostro ministero della difesa. Fedorov vuole l'esercito dei robot e ce lo sponsorizza anche in Italia. Ci fermiamo qui per quanto concerne la nostra rassegna stampa, la lettura dei quotidiani di News 24. Qualche istante di pausa e torniamo con il programma del mattino, Mattina 24.

0: Al nord il cielo sarà generalmente sereno. Ci saranno più nubi solo sul settore più occidentale a ridosso dei rilievi più confinali, ma che non porteranno piogge. Anche sulle regioni centrali sarà una bella giornata, molto stabile e soleggiata, con pochissime nubi nelle ore centrali a ridosso degli Appennini. Venti più tesi invece al sud peninsulare, da nord-est, con possibilità di qualche nube in più sulle coste ioniche dove saranno possibili dei deboli piovaschi. Anche sulle due isole maggiori ci saranno poche nubi, saranno più presenti solo sulla Sicilia, ma non porteranno precipitazioni. Con temperature che risulteranno per lo più in lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 29 gradi sulle regioni centrali e meridionali.
1: C'è soltanto la guerra dei droni e dei missili.
2: La malattia è qualcosa che arriva e con cui bisogna convivere e che bisogna affrontare.
1: Io non so se ancora nelle scuole si imparano, per esempio, i testi a memoria.
3: Io non ho paura di essere criticata.
1: Diciamo una volta per tutte che sono miti da sfatare e li sfatiamo. Ci vediamo domani alle 15 con Pomeriggio 24.
4: Rieccoci in diretta. Buongiorno da Mattina 24. Dunque, rivediamo insieme innanzitutto le principali notizie di oggi. Dopo l'ENI, anche IP, siamo in attesa, applicherà i ribassi attesi appunto per la giornata di oggi. 3.847 distributori coinvolti, soltanto quelli che fanno capo alla rete di ENI. E poi l'attacco sventato in Gran Bretagna nei pressi della base delle Royal Air Force, i Fayford, utilizzata dagli Stati Uniti. Uniti anche nel conflitto con l'Iran, 5 gli arrestati, si indaga per terrorismo. A Torino una donna di 24 anni che voleva fare del male presumibilmente all'ex compagno ha investito il figlio di lui, 5 anni, il bambino fortunatamente non è in pericolo di vita, la donna naturalmente è stata arrestata per tentato omicidio. E poi a Napoli il trionfo di Luna Rossa nell'America's Cup, nella regata preliminare. E dunque, torniamo a parlare dei carburanti. Siamo in attesa di vedere quel cambio ai distributori di benzina. Abbiamo visto non soltanto Eni, IP alla fine ieri ha annunciato che applicherà i ribassi. Li vogliamo vedere intanto graficati, quelli che sono i ribassi già annunciati da Eni. 1,99 il prezzo della benzina, il diesel 2,19 euro, 17

0: centesimi in meno rispetto ai prezzi attuali. C'è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli. Io lo ringrazio davanti a uno dei quei distributori. Buongiorno presidente, eccoci. Sono già attivi i nuovi prezzi o siamo lì lì per vedere quell'attivazione?
1: Allora, la comunicazione sui portali è arrivata anche a noi. Io sono con un telecomando in mano che serve per cambiare i prezzi sulle insegne, come tutti i gestori d'Italia o parte dei gestori d'Italia faranno sugli impianti Eni questa mattina. Stiamo solamente aspettando il cambio automatizzato, tant'è vero che si vede che ancora i prezzi sono quelli vecchi, quindi se io alzo l'erogatore del diesel, del gasolio, abbiamo ancora un prezzo vecchio, quindi si vede subito a 2.410, quindi fra pochi minuti ci sarà il cambio prezzi e inseriremo i prezzi di 2.190 e di 1.990 per quanto riguarda la Super, quindi è questione di pochissimo. Anche IP fa questo stamattina progressivamente, non d'impatto come Eni, e poi speriamo che comunque anche altre compagnie petrolifere possano associarsi a questa politica di aiuto per quanto riguarda comunque l'energia e i carburanti italiani.
0: Ecco, noi restiamo lì con lei perché vogliamo documentare in diretta il cambio dei prezzi, è attesa anche, potrebbero crearsi delle code, c'è chi presidente ha aspettato fino alla mattina di oggi naturalmente per fare il pieno, perché sostanzialmente quella che è la stima è di poter risparmiare oggi fino a 10 euro insomma rispetto ai prezzi che abbiamo visto in questi mesi. Lei un attimo fa ha ricordato naturalmente anche la scelta dell'IP, ha detto sulla scorta di quello che è l'auspicio anche dei membri del governo che altre compagnie petrolifere magari si accoderanno a quella che è l'operazione avviata da Eni. E questo concretamente davvero quello che potrebbe accadere, perché ci sono indubbiamente delle difficoltà. La FIGISC, l'associazione dei distributori di carburante, oggi ha indetto il Consiglio nazionale, si pensa anche a investire con un ricorso l'antitrust, quindi è difficile capire come si muoveranno.
1: Ma i ricorsi all'antitrust sono stati già presentati, qualcuno, da quello che dalle informazioni che sono a noi pervenute venerdì pomeriggio, perché cosa succede? Le grandi compagnie petrolifere possono permettersi questa scontistica, che comunque non è che non ci sono perdite, è un grande sacrificio che si fa, però ovviamente si fa in situazioni particolari. Quelli che sono i retisti, cioè gli impianti più indipendenti, quelli più piccoli che acquistano dalla compagnia petrolifera, quelli che non hanno la parte della raffinazione, purtroppo non possono permettersi questi grandi sconti, e allora capisco anche che in questo momento bisogna intervenire su una politica almeno uniforme di pricing per poter portare tutti a vendere e ovviamente portare tutti a poter applicare questi sconti.
0: Asso Petroli, Asso Energia temono effetti negativi sul mercato, parliamo anche di questo, che cosa potrebbe succedere?
1: Ecco, quello che le dicevo, può succedere che Eni ha i prezzi così bassi e su un altro impianto di carburante che non ha una bandiera petrolifera, cioè che non è Kuwait, che non è IP o quelle che più conosciute, ma che sono indipendenti, il prezzo resta più alto perché loro hanno acquistato a un prezzo più alto, quindi con la propria autobotte sono andate a ritirare questo carburante che poi viene messo nei serbatoi. E allora questo crea uno scompenso. Io dico sempre che in Italia ci vuole una politica energetica nazionale che manca. Se fosse stata una politica e una strategia energetica, oggi ci trovavamo già in una situazione completamente diversa. Volevo ricordarle però che questi prezzi bassi, noi abbiamo il Brent stamattina, cioè il prezzo del petrolio, che non dobbiamo dimenticarlo, a 100 dollari al barile. Quindi anche se in Italia si sta facendo questa politica, non vuol dire che Hormuz viene riaperto o che le quotazioni internazionali sono calate, anzi stanno risalendo. Quindi il mercato che devono avere le compagnie petrolifere in Italia, con ovviamente le quotazioni internazionali, è veramente un dislivello molto importante, questo per comunicarlo comunque anche ai consumatori.
0: Certo.
1: Vediamo un attimo se abbiamo fatto il cambio prezzi, io vedo,
0: cerco
1: di guardare se... No, ancora no. E questo è un sistema informatizzato, cioè cosa avviene? Glielo spiego anche per un po' di ritardo. Alle 7 ci viene comunicato su un portale a tutti i gestori, cioè a tutti gli impianti di carburante in Italia, la nuova comunicazione di prezzo, poi un sistema automatizzato cambia i prezzi sugli erogatori. Glielo dico perché quando ci sono i prezzi sulle insegne, i consumatori hanno qualche lamentela perché ancora non è cambiato il prezzo quando fanno benzina. Il prezzo che bisogna tenere in considerazione è proprio questo, cioè quando si alza una pistola per l'erogazione del carburante, si comunque appare un prezzo al litro che è il prezzo che fa fede di quando il carburante entra all'interno del serbatoio dell'automobile.
0: Lo inquadriamo insieme ancora, Presidente, sia il prezzo attuale del diesel che il prezzo attuale della benzina, giusto per vedere quello che ci lasciamo alle spalle, poi chissà fino a quanto tempo, forse troppo poco.
1: Il prezzo attuale del diesel adesso in modalità iper-self, vuol dire con il self, è di 2,410, mentre se alziamo quello della super, cioè la famosa benzina che sarà cambiato, dopo alcuni secondi esce di nuovo il prezzo e quindi abbiamo ancora 2,139. Questo diventerà 1,990 e ovviamente quello del gasolio diventerà 2,190.
0: E tutto
1: ovviamente
0: questo ci conferma potrebbe accadere entro le 8 di questa mattina?
1: Sì, entro le 8 sì, perché di solito il cambio prezzi, si chiama così, avviene dalle 7.30 alle 8, anche 8 meno un quarto. Prima diceva le code, il flusso ovviamente lavorativo non avviene a quest'ora, ma ovviamente è già passato. Molti consumatori hanno già chiesto perché non sono stati cambiati i prezzi, perché la politica ancora non è stata applicata. Io per questo spiego ovviamente qual è il processo informatizzato per cambiare i prezzi. Quindi noi ci sono impianti che lo fanno in automatico. Ci sono impianti che hanno un telecomando e che comunque, dopo vi farò vedere se c'è tempo, vicino l'insegna principale cambia il prezzo. Ecco, mi comunicano che il prezzo è cambiato, quindi vediamo se è proprio così. Io sto alzando la pistola del gasolio e infatti vediamo 2,190, quindi adesso è effettivo, e se alziamo quella della super vediamo subito che il prezzo è andato a 1,990. Allora, il cambio prezzi in questo momento è avvenuto. Se gli operatori mi seguono, io faccio vedere anche come cambiamo i prezzi sulle insegne principali. Quindi i gestori, i benzinai, chiamiamoli adesso come volete, si recano, perché c'è comunque una fotocellula, chiedo scusa per le spalle, c'è una fotocellula, quindi si recano vicino ovviamente al palo insegna, no? Il palo principale che sta sugli impianti di carburante. Teniamo anche in considerazione che questi impianti che voi vedete ancora con i loghi un po' vecchi, quelli a cui sono legato io dell'AGI Petroli, si stanno tutti ribrandizzando per quanto riguarda l'ENI, quindi i nuovi colori sono quelli del grigio e del celeste. Adesso io faccio una cosa, un'operazione, vado a posizionarmi vicino alla fotocellula direttamente e quindi io cambio il prezzo impostando 2,190, vado sotto sulla super e inserisco 1,990.
0: Stiamo assistendo in diretta al cambio prezzi annunciato in questa giornata.
1: È importante anche per me fare una cosa del genere. Eccolo qua. Allora, adesso abbiamo dato con lo champagne, abbiamo dato vita al cambio prezzi, quindi su tutta Italia in questo momento stanno cambiando i prezzi su tutta la rete di carburanti Eni, Eni Live, che si può vedere. I consumatori da questo momento, fermandosi, possono fare carburante e benzina su questo. Non ho cambiato gli altri due perché la rete di carburanti Eni ha cambiato anche i prezzi del metano e del GPL, che sono scesi, quindi oggi ci sono prezzi completamente in ribasso. Speriamo, questa è una politica che durerà per un mese, prorogabile per un anno, fino a fine anno, mi scusi, speriamo che comunque si possa mantenere questa politica di prezzo, ma speriamo che ovviamente tutti i conflitti finiscano
0: certo
1: in tempi molto brevi.
0: Allora, Michele Marsiglia, grazie mille, lo ricordo insieme a lei, questi sono i nuovi prezzi, abbiamo assistito al cambio che era stato annunciato da Eni in diretta, ma i prezzi sono scesi anche ai distributori IP, non è stato comunicato però dai IP esattamente la cifra, a differenza di quello che aveva annunciato Eni, comunque ci saranno ribassi anche per quei distributori nell'attesa che magari anche altri possano applicare la stessa operazione. Grazie ancora al Presidente di Federpetroli.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E allora adesso c'è la nostra rassegna stampa internazionale con Paolo Cappelli, poi ci rivediamo.

Buongiorno, la piazza, lo spot e lo stadio nell'edicola internazionale di oggi. Migliaia di spagnoli a Puerta del Sol ricordano al presidente Sanchez che il caro affitti è diventato insostenibile. Contro il caro prezzi e in particolare il diesel che viaggia ormai sui $6.50 al gallone, Donald Trump sfodera uno spot con uno slogan della vecchia campagna che lo ha riportato alla Casa Bianca, ma il problema è chi lo ha pagato quello spot. Mentre Papa Leone in Francia raduna folle oceaniche e questa mattina diversi quotidiani francesi si interrogano sulle ragioni di questo successo. Iniziamo dalla stampa spagnola, da El País, da quella folla che a Puerta del Sol ha manifestato contro la crisi abitativa, dice El País, la rabbia dei giovani per la crisi abitativa che prende il sopravvento a Puerta del Sol. La rabbia che da anni serpeggia in Spagna per la crisi abitativa, soprattutto tra i più giovani, è esplosa nel cuore di Madrid nel fine settimana. Migliaia di giovani che avevano assistito la scorsa settimana allo sfratto di Maria Carmen, anziana 87enne che viveva nella sua casa, la stessa da più di 70 anni, sono sfilati nel centro della città, vediamo nelle immagini, poi hanno piantato a decine di loro, eccole, le vedete nelle immagini, le tende a Puerta del Sol, una mobilitazione che ha ricordato quella del movimento del 15 marzo del 2011, cosiddetti indignados, e quella protesta era una mobilitazione contro la crisi economica, pur essendo di portata questa che abbiamo visto a Puerta del Sol inferiore. L'obiettivo dei manifestanti è esercitare pressioni sul governo affinché siano adottate misure urgenti per affrontare la crisi abitativa e richiedere provvedimenti nel complesso contro il caro vita. È un problema questo, soprattutto per il Partito Socialista di Sanchez? Sì, perché, ci dice ancora la prima del País, in materia ci sono differenze tra il Partito Socialista e gli alleati di governo sulla questione affitti, un conflitto ricorrente, un eterno disaccordo sugli alloggi. ABC, quotidiano conservatore, che certo non si dispiace per la manifestazione che minaccia il governo Sanchez, e rincara la dose, ci sono accanto alla folla, alla moltitudine di Puerta del Sol, ci sono le fondazioni fantasma del Partito Socialista Spagnolo che sono identificate come uno dei canali di riciclaggio del denaro, le inchieste, i guai sulla giustizia dei funzionari del partito del presidente Sanchez. L'Avanguardia, quotidiano catalano, perché catalano? Perché Sanchez sta cercando disperatamente l'approvazione di Uniti, degli indipendentisti catalani e di Podemos per arrivare ad un decreto sull'edilizia abitativa, ma è tutt'altro che facile da ottenere. Il richiamo con la foto sulla prima dell'Avanguardia anche per il Papa in Francia, ci arriveremo tra poco. La Razón, altro quotidiano spagnolo, alloggi, Sanchez tende una trappola a Uniti, appunto quella formazione indipendentista catalana, e a Podemos, la destra, cioè scusate, Podemos, Podemos la sinistra che avremmo definito un tempo radicale spagnola. La Moncloa, il Palazzo Chigi di Madrid, offre ai separatisti catalani incentivi per i proprietari di immobili e a Podemos invece una moratoria sugli sfratti. Il governo socialista comunista, dice la Razón, teme che l'accampamento di Puerta del Sol si riveli, si ritorca contro il presidente del governo dopo 8 anni al potere, dice la Razón. Ma questa rabbia, attenzione, non è una prerogativa soltanto spagnola, l'abbiamo vista portare al successo la Linke a Berlino e il Financial Times guarda gli Stati Uniti, gli elettori che incolpano le società finanziarie per l'impennata dei costi delle case negli Stati Uniti.

0: la media dei sondaggi di Real Clear Politics ci dice che il tasso di approvazione del presidente Donald Trump è sceso al 38,2%, ai minimi, a causa del malcontento anche degli elettori repubblicani per la gestione da parte di Trump del costo della vita e le conseguenze della guerra impopolare contro l'Iran. Una forbice che vedete tra quel quasi 60% che disapprova Trump e il 38,7% che ancora è con lui, una forbice che continua ad ampliarsi, questo delta, dal momento della rielezione, del ritorno alla Casa Bianca di Trump. Il Wall Street Journal, ecco le mosse che si sono ritorse contro Trump e hanno fatto salire i tassi e l'inflazione. Nei primi giorni del secondo mandato Trump, i suoi consiglieri economici hanno esposto una teoria semplice in fondo: dimostrare al mercato che Washington faceva sul serio nel ridurre quell'enorme deficit, il debito pubblico americano, e i tassi di interesse a lungo termine sarebbero diminuiti da soli. Trump avrebbe potuto lasciare la Federal Reserve in pace. Non è andata così, invece. L'inflazione è in aumento, la Fed sta rialzando i tassi, i rendimenti dei Treasury, i titoli del Tesoro a 10 anni negli Stati Uniti, sono ben più alti di quando Trump si è insediato alla Casa Bianca, quando lui diceva è tutta colpa di Biden. E la scorsa settimana, dice il Wall Street Journal, questo rendimento è arrivato ai massimi dal 2007. Andiamo a vedere anche la prima del Wall Street Journal. Non si vedono spiragli per arrivare alla fine della guerra con l'Iran. Nel tentativo di rilanciare i colloqui, l'Iran ha insistito con i negoziatori americani per ottenere concessioni sul dossier nucleare, ma sono state respinte queste richieste dall'amministrazione Trump. Ancora sulla prima del New York Times, eccolo qua, il prezzo elevato dei carburanti e dei mutui che insegue Trump fino a queste elezioni di metà mandato. Ma allora qui arriva lo spot a cui accennavamo in avvio in questa edicola internazionale, lo vediamo subito, spot di Donald Trump in vista delle elezioni di metà mandato.
1: Together we will defeat communism, socialism and Marxism in America.
2: America will never be a communist country.

Amatemi, questo non sarà mai un paese nelle mani dei comunisti, dice Donald Trump, ma il problema è chi ha pagato questo spot, perché alla fine di questa promo si legge la didascalia spot pagato dal governo, dunque dal contribuente americano, e allora iniziano i problemi sui media che già nelle ultime settimane ne hanno dati non pochi al presidente. È giusto che uno spot che sembra quasi la fotocopia di quello della campagna Trump di un paio d'anni fa sia pagato questa volta non dai simpatizzanti di Trump ma dai contribuenti americani? Andiamo sull'Atlantic. I repubblicani intanto prendono le distanze da Donald Trump. È un fenomeno nuovo alle elezioni di metà mandato? Beh, non proprio, perché sono elezioni tradizionalmente difficili per il presidente in carica, ma dice l'Atlantic, il punto è che questo presidente sembra ignorare il grido di dolore che arriva dai candidati repubblicani che si giocano un posto al congresso in queste elezioni di metà mandato, ignora il presidente il loro grido di dolore per il costo della vita. Da qui il presidente che sparisce dagli spot dei candidati. The Week, è un Trump che fa finta di niente, nega, forse in stato di negazione sui segnali di un'imminente disfatta del partito repubblicano a queste elezioni di metà mandato. Abbiamo visto il Papa West France a Lourdes, il Papa Leone, che consegna messaggi forti, quali la Croix, non tenete la fede tutta per voi, portatela fuori, non come un fatto privato. Le Figaro, grazie al Papa, allo Stade de France, ai Champs-Élysées e poi a Lourdes, il Papa è stato accolto ovunque con fervore eccezionale, ha chiesto un laicismo aperto e ha difeso il rispetto per i più vulnerabili, invitando a respingere la tentazione di togliere la vita sotto la maschera di una falsa compassione. È tutto per l'edicola internazionale di oggi.

0: E allora c'è Giusy Panara, ecco la Isoradio. Buongiorno Giusy, vediamo la situazione, il traffico di oggi.
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno a voi. La situazione del traffico questa mattina, partiamo dalla 1, tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna ci sono code, tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano altre code per traffico. Andiamo anche all'uscita di Firenze e Scandicci, in entrambe le direzioni code, tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze rallentamenti. E poi attenzione perché è avvenuto un incidente, un chilometro di coda tra la A16 e il nodo A1 a Cerrafrago, la direzione Roma. Andiamo anche all'altezza della 3 in direzione sud da Roma verso Napoli, altri rallentamenti, e sulla Napoli-Salerno i rallentamenti sono tra Torre del Greco e la 3 verso Napoli, tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno, code per lavori. Sulla A4 la Torino-Trieste, tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti, tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino, code a tratti, tra Dalmine da Grate verso Milano, code a tratti, poi un incidente a Bergamo in uscita in entrambe le direzioni e qui ci sono code. Queste le notizie più importanti, la linea torna a voi.
0: Giusy, grazie, ci ritroviamo domani con Isoradio, sempre a quest'ora. È tornata Gabriella Capizzi, c'è il meteo, vediamo con lei.

0: Buon inizio settimana e bentornati al nostro appuntamento con Meteo 24. Oggi lunedì 28 settembre le immagini dal satellite ci mostrano condizioni di generale stabilità su gran parte del territorio nazionale. Persiste una residua nuvolosità variabile al sud e sulle due isole maggiori, mentre al centro-nord e sul settore tirrenico prevalgono ampie schiarite con qualche isolato addensamento lungo la dorsale appenninica e sui rilievi alpini. Ventilazione prevalentemente debole di direzione variabile al centro-nord. Al sud e sulle due isole maggiori persistono venti moderati dei quadranti orientali e meridionali, in particolare sul canale di Sicilia e sul mare di Sardegna. Mari in genere poco mossi al nord e medio adriatico, da mossi a molto mossi i bacini meridionali e lo Ionio. Passiamo ora alle previsioni per oggi. Giornata dal tempo in prevalenza stabile, soleggiato sulle regioni centro-settentrionali. Nuvolosità irregolare, alternata a schiarite al sud e sulle isole maggiori, con brevi e locali piovaschi confinati ai rilievi calabresi e della Sicilia. Infine, le temperature. Massime senza grandi variazioni o in lieve aumento. Valori diffusamente compresi tra i 26 e i 28 gradi sulla pianura padana e le regioni centrali, con locali punte fino a 29 gradi sulle zone interne tirreniche e sulle isole. Minime stazionarie o in leggero calo nei valori serali e notturni. Le previsioni di Meteo 24 terminano qui. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.
1: È solo lunedì, quindi l'abbiamo appena ricominciata la nostra settimana insieme. Ci rivediamo domani puntuali alle 5.55 con Mattina 24. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi. E dunque, piccola pausa, poi torna Paolo Cappelli e riprende con l'informazione di Rai News. Una buona giornata.

Ok, è solo una carezza. Ma è per momenti come questo che noi ricercatori Bioscalin abbiamo creato Total Care, con attivi esclusivi per ridare ai capelli forza e bellezza. In fondo, cos'è la ricerca se non un gesto d'amore? Bioscalin Total Care, i tuoi capelli, la tua forza.

0: il sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Ballando con le stelle, ecco i nostri protagonisti. Monica Guerritore, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Jimmy Ghione, Manuela Moreno, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Riccardo Rossi, Anna Safroncic, Alberto Ravagnani, Massimo Ghini, Andy Diaz, Ornella Muti. Siamo pronti a ballare?
2: Ballando con le stelle, da sabato in prima serata, Rai 1.
3: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
4: Tenamen. Mantieni il controllo.
5: Amore, poi il mutuo?
6: Tesoro, il mutuo non è semplice.
5: Ma su Idealista?
6: Ma su Idealista
5: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
7: È gratis.
2: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
8: Idealista.
9: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata da 1.550 euro.
10: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata. Veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
11: Oggi un tetto al prezzo dei carburanti nei distributori Eni e Eni Live, già operativi gli sconti, anche IP controllata da una società Azera si impegna a tenere basso il costo. 5 arresti in Inghilterra, accusati di terrorismo, pianificavano un attentato alla base Royal Air Force di Fairford, usata anche dagli americani nella guerra in Iran. Donald Trump ha chiesto a Xi Jinping se Pechino sia interessata a comprare armi americane. A rivelarlo l'ambasciatore americano in Cina David Perdue in un'intervista a Fox News. Nessuna legge può dare la morte, così Papa Leone a Lourdes su eutanasia e aborto, poi la condanna degli abusi dei sacerdoti e la raccomandazione massima vigilanza. Chiuso per tutta la giornata al Fontana Rossa di Catania per l'emissione di ceneri dall'Etna, cresce la protesta dei viaggiatori. Miglior videoclip, miglior direzione artistica agli MTV Awards, Taylor Swift è ora l'artista più premiata, superata anche Beyoncé, 3 premi prima donna artista dell'anno. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24. Dopo Eni, da oggi anche IP applica un tetto ai prezzi dei carburanti, benzina sotto i 2 euro al litro, diesel a 2,19 euro. Andiamo subito a Roma, al distributore insieme a Simone Lupo Bagnacani.
12: Sì, buongiorno, ci troviamo a Roma nella parte est della città su via Casalina, questo è un distributore Eni che però non ha ancora aggiornato i prezzi, l'azienda l'aveva detto è successo in mattinata e qui abbiamo visto già da questa mattina, siamo qui da circa un quarto d'ora, diverse automobili che entrano, vedono che i prezzi non sono ancora aggiornati e vanno via per cercare altri distributori. Possiamo vedere i prezzi sono quelli ancora del picco di questi giorni, quelli con un diesel a 2,40 in città dove in autostrada è quasi a 2,5, mentre invece... Lo ricordiamo, il tetto ai prezzi dei carburanti di Eni sarà a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel. Ed è di ieri l'annuncio che anche IP, che adesso è Italiana Petroli, è stata comprata dalla società Azera Socar, introdurrà uno sconto, diciamo, sulla benzina. Non hanno messo dei tetti fissi di prezzo come Eni, ma si sono impegnati a tenere bassi i prezzi e si spera che altre major dei carburanti le seguano. Cioè, soddisfazione del governo naturalmente, perché questo aiuterà a contenere i prezzi per i carburanti. C'è invece una protesta dei piccoli distributori che dicono così si va a violare la concorrenza, noi non riusciamo a tenere questi prezzi. L'altro tema della giornata di oggi sarà capire quanta benzina Eni riuscirà effettivamente a distribuire con questi prezzi calmierati, se si creeranno delle code ai distributori e se ci saranno delle le scorte che finiscono e quindi i distributori che dovranno chiudere per scarsità di benzina. Noi tutto questo naturalmente lo vedremo nelle prossime ore, andremo a vedere anche gli altri distributori che prezzi applicheranno, se ci saranno degli sconti anche per naturalmente per cercare di competere sul prezzo, e ve ne daremo conto. Per il momento però è tutto e vi ridiamo la linea.
11: Dossier energia che resta al centro del dibattito politico, ma anche la discussione della riforma elettorale accende il confronto. Andiamo a Montecitorio, Pablo Rojas.
13: Sì, intanto ieri con una nota Giorgia Meloni ha annunciato proprio la riduzione del prezzo della benzina da parte di IP. Ringrazia per questo il presidente dell'Azerbaigian, il presidente di Socra, la società statale dell'Azerbaigian che si occupa proprio di petroli, e di IP Italiana Petroli che è stata proprio acquistata da Socra, come abbiamo sentito anche da Simone. Ma Giorgia Meloni poi rinnova l'impegno del governo a proteggere le famiglie, a difendere il loro potere d'acquisto, soprattutto in una fase internazionale così complessa. Ovviamente tutto questo da una parte fa esultare il centrodestra, che si attribuisce ovviamente il merito di questa riduzione, si augura che venga estesa da parte di altre compagnie petrolifere, lo dice Maurizio Lupi di Noi Moderati, lo dicono da Forza Italia, che gli azzurri rivendicano comunque che le proprie politiche abbiano portato anche alla decisione di Eni e conseguentemente anche di IP, ma sottolinea pure come non sia necessario tassare ad esempio le banche come aveva chiesto la Lega, ma si possa anche arrivare a questi risultati collaborando con altre realtà. Le opposizioni invece comunque ritengono che sia tardiva questa soluzione, che in 4 anni Giorgia Meloni non abbia sostenuto politiche energetiche sufficientemente efficaci e che questo sia l'unico provvedimento a favore dei cittadini, quando, dice Giuseppe Conte, Giorgia Meloni in realtà si sta occupando di ridurre gli stranieri nelle classi, così dice il leader 5 Stelle, piuttosto che occuparsi dei problemi degli italiani. Ovviamente ci sono ancora problemi interni ai partiti, ne abbiamo parlato in questi giorni all'interno della Lega, tra Matteo Salvini e i nordisti, diciamo così, e poi il dibattito si sta accendendo sempre di più all'interno del centro-sinistra in vista di possibili primarie, ma ancora non ci sono le regole, ma soprattutto non c'è un accordo sulle armi a Kiev. Secondo Patuanelli Orlando, intervistati oggi da Repubblica, una soluzione si potrebbe trovare a breve. Ed è tutto.
11: Il Cardinal Zuppi arriva a Mosca oggi, nuova missione di pace. Il portavoce del Cremlino Peskov annuncia che Putin potrebbe incontrare Trump in Cina. L'occasione è data dal vertice di Shenzhen. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
14: Inizia oggi la missione umanitaria di 3 giorni del cardinale Zuppi, che arriva qui a Mosca, e all'agenzia russa TASS ha detto che gli è stato chiesto di occuparsi delle questioni relative ai bambini ucraini evacuati dalle zone di combattimento, scambi di prigionieri e ancora tutti i problemi che riguardano i civili interessati dal conflitto. In un'intervista ad Avvenire invece l'ambasciatore russo presso la Santa Sede ha detto che Zuppi è sempre il benvenuto qui a Mosca e che finora la diplomazia vaticana ha sempre dato buoni risultati. È la terza visita a Mosca del cardinale Zuppi, che era stato nominato da Papa Francesco inviato speciale per l'Ucraina, incarico riconfermato da Papa Leone XIV, questioni umanitarie dunque al centro dell'attenzione, ed era stato lo scorso luglio Zuppi anche in Ucraina, dove aveva visitato dei campi di detenzione dei prigionieri russi. Il Vaticano lavora per un cessate il fuoco. Intanto sul fronte interno il portavoce Peskov in un'intervista televisiva ha detto che a novembre, a margine del vertice APEC in Cina, Putin potrebbe avere un trilaterale con Trump e Xi Jinping, mentre invece non è ancora confermata la presenza di Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, dove comunque la Russia prenderà parte ai lavori. Linea a voi.
11: Non si attenuano intanto gli attacchi russi sull'Ucraina, 22 feriti a Kharkiv, ci sono anche bambini colpiti purtroppo, e ancora pesante l'attacco russo portato a Kiev, drone anche su un mercato, ci sono 2 morti almeno. Katia Cerratti.
15: Il fuoco russo non dà tregua all'Ucraina. A Kharkiv una bomba aerea guidata ha centrato un condominio nel distretto di Saltysky. Decine i feriti, secondo le autorità locali, tra cui diversi bambini. E ancora vittime e feriti nelle regioni di Kiev, dove un drone ha colpito un mercato. Nella capitale, martellata da oltre 15 ore di allarmi aerei, altri droni hanno provocato danni a edifici residenziali e strutture di servizio, tra cui la sede di Kyivstar, il principale operatore telefonico ucraino. Segnalati incendi e feriti in diversi quartieri. Un attacco che per chi vive a Kiev significa soprattutto paura, una quotidianità sempre più scandita dagli allarmi. Gli Shahed sorvolano continuamente il nostro quartiere, racconta Elisaveta. Succede ogni giorno, è una scuola di sopravvivenza, è impossibile vivere. Non so come ci dobbiamo nascondere. Bisogna restare in un rifugio tutto il giorno o smettere completamente di vivere la propria vita. Altre vittime ferite a Sumi, colpita da bombe plananti, e nella regione di Chernihiv. Secondo il presidente Zelensky, la Russia ha lanciato 277 droni d'attacco dall'inizio del fine settimana. Sul fronte diplomatico, intanto, sale la tensione tra Seul e Kiev. La Corea del Sud chiede spiegazioni ufficiali e scuse all'Ucraina, accusandola di aver violato un patto di riservatezza sulla vicenda di due soldati nordcoreani catturati nella regione di Kursk mentre combattevano per la Russia e successivamente trasferiti in territorio sudcoreano. La polemica è esplosa dopo che il presidente Zelensky ha reso noto il trasferimento durante il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU. Seul sostiene che la fuga di notizie metta a rischio la sicurezza e la diplomazia internazionale, mentre le autorità ucraine respingono le accuse affermando che non esisteva alcun vincolo di segretezza. I due militari erano stati catturati nel gennaio 2025.
11: Atterrato all'aeroporto di Metz Papa Leone e l'Eliseo fa sapere che anche il presidente Emmanuel Macron ha trovato un varco nella sua fitta agenda di impegni per assistere oggi alla messa che il pontefice celebrerà nella cattedrale di Santo Stefano, e forse quest'ultimo dato dà la misura del successo di questo viaggio apostolico di Leone in Francia. Andiamo da Filippo Di Giacomo.
16: Buongiorno. Beh, forse questo dato dà anche l'indice dell'importanza del convegno. Inizierà alle 11 questa mattina, che vedrà radunata nella sala del centro congressi dedicato a Robert Schuman, uomini politici di tutta Europa. Il tema sembra abbastanza pacifico, alle radici della pace in Europa, ma se mettiamo sul tavolo anche ciò che abbiamo appreso sulla missione del Cardinal Zuppi e su altre presenze, come per esempio la presenza del Cardinal Parolin attualmente a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU, pensiamo che questo soft power che la Santa Sede manifesta, se non altro a livello diplomatico, stia dando frutti anche dentro un quadro di un incontro con un popolo che veniva definito, descritto in un certo modo e poi in realtà abbiamo visto manifestare radici profonde. Con Marco Vacanti siamo entrati qui nella splanade della Basilica di Lourdes stamattina, appena aperti i cancelli. La folla immane di ieri non c'è più, però c'è la vita quotidiana di una comunità che riesce ancora ad essere molto simbolica e porta anche dentro la valigia del Papa, ha messo dentro la valigia del Papa questo grande desiderio che in Europa si torni a parlare con quella grande visione che i padri fondatori avevano avuto e che sembra persa.
11: Veniamo al conflitto in Medio Oriente e all'attrito diplomatico, questa volta tra Israele e Paesi Bassi, mentre il paese è ormai immerso in campagna elettorale e per il primo ministro Netanyahu nuove nubi si addensano su potenziali possibili avvertimenti che avrebbe ricevuto prima del famoso attacco del 7 ottobre. Ci dice tutto da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
17: Eh sì, dunque sono le nuove prove che si aggiungono, come dicevi, a pochissime settimane dalla tornata elettorale che deciderà il destino politico di Netanyahu. Questa volta arrivano da Wall Street Journal, che di fatto ripete quanto già rivelato di The Atlantic, ovvero che l'Egitto e il 007 appunto del paese avrebbero diverse volte avvertito direttamente Netanyahu.

0: sull'attacco di Hamas prima del 7 di ottobre. E lo stesso ex ministro della difesa Gallant aggiunge, diciamo, un'ulteriore informazione, ovvero che Israele avrebbe ricevuto l'informazione da Hamas tramite Shin Bet su quanto diceva l'ex leader dei miliziani estremisti Sinwar, ovvero che avrebbe fatto tremare le prigioni. Ieri Netanyahu si è recato negli Emirati Arabi Uniti, dicono qui i media israeliani, incontrando il presidente Bin Zayed, ma non abbiamo dei dettagli su quanto è successo dunque in questo incontro. Tutto mentre le operazioni dell'IDF continuano nella striscia di Gaza, l'esercito israeliano dice di aver ucciso un cecchino di Hamas, mentre la polizia israeliana diffonde invece il video dell'uccisione del rapitore di Noa, ricorderete Noah Arghamani, la ragazza volto di quel 7 ottobre e dei rapimenti del Nova Festival verso la striscia di Gaza. Intanto in Cisgiordania, a pochissimi chilometri da dove ci troviamo, tutti i vali che sono stati chiusi da parte di Israele in occasione delle festività di Sukkot, mentre continuano le violenze dei coloni, soprattutto vicino alla città di Taibe. Per il momento è tutto, da qui a te.
1: Hezbollah, stretta dall'avanzata e dal ripetersi delle operazioni militari israeliane nel sud, prova a riaffermare la sua voce in Libano. Sentiamo subito l'inviato Nakura nel sud, nell'Orega.
2: Sì, buona giornata dal sud del Libano, siamo a poche centinaia di metri in linea d'aria da Israele, quella alle mie spalle è Nakura, un cumulo di macerie, continua inesorabile l'avanzata di Israele, attività massiccia di jet ieri ma anche di droni, mentre vi stiamo parlando vi sono dei droni in attività nei cieli del sud del Libano, raid contro il distretto di Tiro, Nabatie e Marjayun, mentre Hezbollah è ridotta ai minimi storici, si sente la mancanza di Nasrallah, il leader ucciso 2 anni fa dall'IDF, mentre ieri Naim Qassem, il nuovo leader, ha parlato di una resistenza efficace, ha detto difenderemo il Libano e manderemo via dal paese Israele, ma soprattutto ha aggiunto una cosa molto importante, daremo i soldi agli abitanti dei villaggi del sud per ricostruire le case, lo vedremo se questo succederà, al momento ai minimi storici. E noi sul futuro della missione UNIFIL, che finirà il prossimo 31 dicembre, abbiamo sentito un generale che è responsabile dell'ufficio per le strategie di peacekeeping delle Nazioni Unite. Poi linea microfono, posso tornare a voi a Roma.
3: Al momento siamo nella fase finale di UNIFIL, ma la mia visita qui da New York vuole osservare alcuni elementi che possano sviluppare eventuali modifiche o miglioramenti. È innegabile che l'attività di UNIFIL in questi decenni è stata fondamentale per contribuire alla pace e alla stabilità del Libano, nonostante molte difficoltà. Ha sempre tenuto fede al mandato ricevuto e continua a farlo con vigore. Il generale Abagnale e il suo staff stanno facendo un lavoro eccellente, viste anche le difficoltà sul campo. Siamo in attesa di ricevere indicazioni dal Consiglio di sicurezza. Se ci dovessero essere modifiche della risoluzione, siamo pronti a seguirle con la flessibilità che ci contraddistingue. Prima riceveremo indicazioni e meglio sarà.
1: Intervista di un diplomatico di alto rango a Fox News che rivela un retroscena dell'ultimo incontro di Donald Trump con il presidente cinese, la proposta a Xi Jinping di affari di acquisti in particolare di armi americane. Antonella Gaetani.
4: Trump tira dritto e guarda gli affari. A Fox News l'ambasciatore americano in Cina rivela che il presidente degli Stati Uniti avrebbe chiesto direttamente a Xi Jinping se Pechino fosse interessata ad acquistare armi dagli Stati Uniti. Una dichiarazione che mostrerebbe quanto siano labili i confini tra rivalità strategica e opportunità di business. Infatti il tycoon vuole mantenere la leadership americana nel settore degli armamenti, aprire spazi di mercato ovunque possibile. Il punto è che l'eventualità di vendere armi americane alla Cina si scontra con un rigido embargo statunitense inasprito dopo il massacro di piazza Tiananmen del 1989. Una mossa che avrebbe un ostacolo legale per via di leggi federali che rendono la vendita improbabile, se non impossibile, da un punto di vista legislativo. Un episodio che ha il sapore di una provocazione diplomatica e di una boutade negoziale. Un dato è certo, il commercio ha un ruolo di primo piano anche nelle questioni più delicate.
1: In Italia ora chiuso fino a mezzanotte l'aeroporto Fontana Rossa di Catania.

0: per la cenere dell'Etna che continua a rappresentare una minaccia in atmosfera. Le compagnie aeree invitano i passeggeri a verificare lo stato dei loro voli prima di recarsi in aeroporto dove, e lo testimoniano anche queste immagini, i disagi crescono. A Pavia oggi è atteso il provvedimento di chiusura indagini nell'inchiesta sull'omicidio di Garlasco, che vede ora indagato, lo ricordiamo, Andrea Sempio. Sentiamo Elena Scarrone.
1: Un passaggio cruciale per conoscere il contenuto dell'impianto accusatorio ed eventuali nuovi elementi emersi dal maggio scorso. La Procura di Pavia chiuderà il filone bis di indagini nella nuova inchiesta che individua in Andrea Sempio l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 19 anni fa a Garlasco. Oltre all'approfondimento sul DNA trovato sulle unghie della vittima, ci sono le integrazioni sulle misure antropometriche dell'indagato e una consulenza sull'impronta di scarpa numero 42 a pallini insanguinata lasciata dall'assassino sul luogo del delitto, secondo la procura compatibile col piede di Sempio che calza il 44. Non è invece ancora chiaro se nel fascicolo ci sia anche la consulenza psichiatrica e personologica sulla capacità di intendere e volere e sulla pericolosità sociale di Sempio. Dopo il rifiuto del 38enne a sottoporsi all'analisi, lo psichiatra incaricato dalla procura l'avrebbe svolta analizzando diari, scritti e soliloqui intercettati in auto. I difensori di Sempio si dicono impazienti di ricevere il fascicolo per preparare memorie e controperizie. Avranno 20 giorni per depositarle, poi la procura potrà chiedere il rinvio a giudizio. Sullo sfondo la posizione di Alberto Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva per il delitto, in attesa di sviluppi legati a un'eventuale richiesta di revisione del processo.
0: A Roma, ultime battute del processo Regeni. I giudici della prima corte d'assise si riuniranno in camera di consiglio per arrivare alla sentenza in contumacia contro i 4 agenti dei servizi egiziani accusati del rapimento, della tortura e dell'uccisione del ricercatore friulano Marco Aquili.
2: A oltre 10 anni dal sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma si appresta ad esprimere la prima verità processuale sulla morte del ricercatore friulano. Anni durante i quali si è dovuto lottare contro un muro di gomma eretto dalle autorità egiziane, fatto di parole formali, silenzi e depistaggi. Anni di lavoro certosino degli investigatori italiani, sostenuti da una ferma volontà della Procura di Roma di arrivare alla verità. Una verità fatta di prove documentali, riscontri esterni, prove tecnico-scientifiche. Evidenze che inchiodano non criminali comuni, non uomini della malavita, ma uomini dello Stato appartenenti agli apparati di sicurezza egiziana. Perché quel 25 gennaio di 10 anni fa, spiega la Procura, il ricercatore italiano entra, inconsapevole, in una zona d'ombra in cui il diritto cessa di esistere e al suo posto subentra soltanto la nuda forza. Da quel momento Giulio non è più una persona, affermano gli inquirenti. Diventa un corpo sequestrato, un soggetto da piegare, un destinatario di violenza. Per questo il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4007 egiziani. Imputati assenti, protetti da un Egitto, afferma la procura, che ha deciso di coprire e proteggere gli aguzzini. Per loro le accuse sono di sequestro di persona pluriaggravato e per uno di loro anche di concorso in lesioni personali aggravate e concorso in omicidio aggravato. A chiedere incessantemente giustizia in questi tanti anni i genitori di Giulio Regeni, con il loro legale di parte civile l'avvocata Alessandra Ballerini. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto la loro legale nel corso del processo.
0: A Torino ha investito il figlio di 5 anni dell'ex compagno, poi si è data alla fuga, deve ora rispondere di tentato omicidio, lesioni personali. Parliamo di una donna di 24 anni, il bimbo fortunatamente non è in pericolo di vita. Alessandro Mastrantonio.
3: Non conosciamo bene il rapporto che c'era con quest'uomo e soprattutto non sappiamo al momento se questo ipotetico rapporto è legato a quello che è successo o per ipotesi sia trattato di una casualità.
4: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramozzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino, insieme alla sorellina, al papà e a un'amica, quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i due ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te.
3: È il tratto caratteriale di una persona che, quando c'è stato bisogno, si è rivolta all'autorità giudiziaria e ha affrontato con molto coraggio prima una denuncia e poi un processo.
4: L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita. Ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita.
0: Approvato il decreto scuola, qual è la situazione in concreto negli istituti? Andiamo subito a Verona, in un liceo, in diretta Marco Marchesini.
5: Siamo proprio in un liceo per antonomasia dei licei classici in Italia, il Maffei, 222 anni di storia, terza settimana con queste novità, in particolare l'intelligenza artificiale nella didattica, la problematica della carenza di organico e soprattutto questo nuovo decreto che riguarda il tetto degli stranieri. Per comprendere velocissimamente siamo con il preside Roberto Fattore. Come ci adegueremo a questo? Disposizioni.
6: Beh, intanto vediamo di attendere il testo definitivo quando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Io credo sostanzialmente una cosa: la nostra scuola, la scuola italiana da decenni è una scuola che ha scelto di essere spazio di accoglienza, spazio di inclusività. Quindi se l'applicazione di questo decreto andrà nella direzione di fare della conoscenza della lingua italiana non uno sbarramento, ma lo strumento principale per entrare in una realtà accogliente e inclusiva, penso che potrà essere una risorsa.
5: Questo è un importante messaggio. Da Verona è tutto a voi la linea.
0: E noi ricordiamo l'appuntamento delle 13.40 con AI News, rubrica di Rai News 24 dedicata all'intelligenza artificiale, un rischio, un'opportunità, una minaccia, rubrica condotta da un esperto, Diego Antonelli. Dunque questo è l'appuntamento di oggi come di tutti i lunedì. Veniamo a Taylor Swift ora, che scrive una pagina di storia, si aggiudica riconoscimenti agli MTV Awards che la rendono la pop star che non solo autrice del miglior video dell'anno con la clip del brano The Fate of Ophelia, ma con appunto i titoli di questa edizione supera Beyoncé e diventa la pop star più premiata nella storia degli MTV Awards. Storica anche la presenza di Madonna, superstar attesissima sul palco, mancava dal 2003, è stata affiancata da Sabrina Carpenter e ha aperto, lo vediamo, la serata. Andiamo alle regate nel Golfo di Napoli e al trionfo di Luna Rossa, che vince uno degli appuntamenti preliminari di questa America's Cup. Novella Caligaris.
7: Don America's Cup nella spettacolare cornice del Golfo di Napoli. Anche nell'ultima giornata però Eolo ha fatto i capricci, un ritardo di circa un'ora prima del passaggio dal Grecale da nord-nord-est a poi alla termica sud-ovest con un'onda appena di 20 centimetri. Troppo poco vento per far volare sui foil questi bolidi del mare. La prima partenza slitta così alle 15, poi finalmente il via. E Luna Rossa parte subito davanti alla New Zealand, controlla la regata e si assicura in anticipo l'accesso alla fine del race con ben 9 punti di vantaggio sui Kiwis. Ma il team italiano non si accontenta, interpreta alla perfezione la termica, il vento tipico del Golfo di Napoli e vince anche la seconda regata. Il capolavoro arriva nel match race, Luna Rossa scatta ancora in testa e non lascia spazio agli avversari, virata in faccia a New Zealand per mandare le turbulenze delle vele all'avversario e boa dopo boa il vantaggio cresce fino a diventare incolmabile. Una vittoria che profuma di futuro, accanto all'esperienza di Peter Burling, infatti c'è una squadra giovane, in particolare uno straordinario Marco Gradoni, timoniere di appena 22 anni. È vero, questo successo non assegna punti per la sfida del prossimo anno, ma a Napoli Luna Rossa ha lanciato un messaggio chiaro: la strada è quella giusta.
0: A proposito di strada, andiamo a scoprire gli aggiornamenti sul traffico ora insieme a Rai Mobilità, poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

Buongiorno e bentrovati da Rai Mobilità, buon inizio settimana, traffico in intensificazione per gli spostamenti pendolari del lunedì mattina, traffico intenso come vediamo con le immagini in A14 qui all'altezza di Bologna Fiere in entrambe le direzioni e traffico intenso anche in Toscana con code in A11, qui vediamo la situazione all'altezza di Sesto Fiorentino, 2 chilometri di code tra Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Ancora traffico in A14 Ancona-Pescara, rallentamenti per lavori tra Pescara Nord Città Sant'Angelo e Atripineto verso Ancona e in A1 tratto Roma-Napoli, 2 chilometri di code per un incidente tra l'allacciamento all'A16 e lo svincolo Asse Mediano in direzione di Roma. Torniamo con le immagini sulle autostrade, questa volta al sud, in Sicilia, in A18, qui il casello di Catania, in uscita direzione città, si viaggia al momento scorrevolmente. A Catania però è ancora chiuso l'aeroporto Fontanarossa, sarà chiuso per l'intera giornata a causa della cenere vulcanica dell'Etna. E sempre in Sicilia proteste degli agricoltori contro il caro carburante con presidi lungo la Catania-Gela a Ponte Olivo, si anche sulla statale Agrigento-Palermo al bivio di Bolognetta con impatto quindi sulla viabilità. Andiamo adesso a Napoli perché è proclamato per la giornata di oggi uno sciopero della durata di 4 ore del trasporto pubblico locale, potrebbero quindi verificarsi delle riduzioni di servizi. In chiusura passiamo agli eventi con impatto sulla viabilità, alla musica, questa sera all'Arena di Verona, Giorgia in concerto, possibili rallentamenti in A4 e in A22 all'uscita di Verona Sud. È tutto, ci fermiamo qui. Da Sergio Lombardo a tutti voi l'augurio di una buona giornata.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
2: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
4: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
5: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
6: Ogni giorno, il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.

0: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24, in primo piano sui quotidiani e non potrebbe essere altrimenti quella che è la realtà in un pezzo importante dei nostri distributori, cioè quelli P e quelli Eni. P blocca i prezzi, taxi in rivolta, il colosso che ha una guida in una multinazionale, e cioè Socar Azera, ha deciso di seguire l'esempio di Eni e muoversi su un ipotesi di tetto. Taxi in rivolta, per Meloni è un segnale importante che anche P segua Eni. Il governo continuerà a sostenere le famiglie, questa è la sottolineatura che viene fatta ad esempio dalla Stampa, che come tanti altri quotidiani proprio su questo tema si concentra, perché come la Stampa apre su questo tema anche il quotidiano La Nazione, dunque Il Giorno, Il Resto del Carlino, tutto il quotidiano nazionale. Carburanti, effetto sconti, ma TIR e taxi dicono sciopero. Dopo Eni, che inizia oggi, anche IP annuncia di voler fissare subito un prezzo massimo. Parla il ministro per il Made in Italy, e cioè Adolfo Urso. Bene, ora aumentare la raffinazione in Italia e in Europa. Vi facciamo vedere anche Repubblica, perché anche Repubblica apre su questo tema. Il titolo di prima pagina è centrato proprio su carburanti. Benzinai antisconto, cioè coloro i quali lamentano una sorta di concorrenza sleale, gasolio da record, IP come Eni, tetto per un mese, prorogabile fino a fine anno, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere. Questa grande foto di Giulio Regeni ci porta a quel che sarà oggi, perché oggi è, scrivono Foschini e Andrea Ossino, il giorno della verità, il giorno della sentenza sugli 007 egiziani. Allora sfogliamo Repubblica proprio su questo, vi facciamo vedere due pagine, pagina 2 e 3, Regeni, il giorno della verità, prima sentenza sugli egiziani accusati della sua morte, del rapimento, del sequestro, delle torture, dell'omicidio di Giulio Regeni. Per uno dei quattro militari la procura ha chiesto l'ergastolo, c'è l'attesa della famiglia, c'è l'attesa del popolo giallo, cioè quell'onda di opinione pubblica italiana che si è mobilitata. Un'eventuale condanna potrebbe rivelarsi una grana per il governo, scrive Giuliano Foschini, perché è di qualche giorno fa la visita in Egitto del ministro degli affari esteri Antonio Tajani, un rapporto che è tornato a essere solido con il Cairo, tra Roma e il Cairo, anche se va detta tutta la verità, in questi lunghissimi e drammatici 10 anni mai c'è stata una frattura a livello governativo, una rottura forte. Il lavoro degli inquirenti, che comunque è andato avanti anche grazie all'intervento della Corte Costituzionale. Il nostro ospite di Rassegna Stampa ve lo presento andando a mostrare, ciao Alberto Busacca, buongiorno, bentornato, Libero,
1: buongiorno,
0: cioè
1: buongiorno a voi.
0: Il vostro giornale, un pieno di sconti, IP segue Eni, abbassa il prezzo dei carburanti da oggi in tutti i suoi distributori. Meloni dice un segnale importante di attenzione alle famiglie, una strada giusta, scrive per Libero Fabio Dragoni, altro che nuove tasse. E nello sviluppo del pezzo scrive Dragoni Alberto Busacca che è la strada giusta dal suo punto di vista, perché intanto la sentiamo subito, perché è immediata, perché non deve far di conto con passaggi parlamentari, discussioni politiche, interlocuzioni col Colle, e perché poi alla fine, la diciamo tutta Alberto, non è che Eni ci rimetta tutta sta gran somma, via.
1: Sì, buongiorno a tutti. Noi, esatto, la riflessione che abbiamo fatto è stata un po' questa, rispondendo anche alle polemiche che abbiamo sentito in questi 2 giorni su ma bisognava farlo prima, doveva intervenire il governo e non l'Eni. Ma a noi è sembrata una soluzione efficace, perché subito da oggi i consumatori, tutti noi, ne vedremo gli effetti, e ci sembra che alla fine ci guadagnino un po' tutti. È stata una mossa che appunto andrà in parte a incidere sull'Eni, ma è una cosa evidentemente che vediamo oggi i conteggi sui giornali potranno gestire. Per noi utenti è un vantaggio immediato, e il governo è riuscito ad avere il risultato nel tempo più breve, quindi alla fine si poteva fare prima, non lo so, probabilmente sì, ma l'importante è che da oggi questo effetto sia visibile a tutti.
0: Un pieno di sconti nei distributori, dopo Eni pure IP a bassi prezzi, risparmi mensili fino a 80 euro, il pezzo è di Sandro Iacometti. Parliamo di qualcosa attorno a 8.000 distributori su tutto il territorio nazionale. Dicevo che ci rimetterà una cifra sopportabile, no? Fabio Dragoni nei conti che fa dice: guardate, sarà un tipo una sovrattassa del 17%, e però in parte lo compensi col fatto che ci sarà la fila nei distributori di questi due gruppi, perché evidentemente tutti vorranno approfittare degli sconti, e perché poi hanno guadagnato e non poco, ai conti provo a farli Federico Fubini, ora in Italia è coperto il 40% del mercato, perché questo valgono Eni e IP. Se nulla cambia nel Golfo, l'Italia dovrà prepararsi a una crisi più strutturale. È anche vero che questi due gruppi potrebbero allungare, diciamo, l'intervento fino alla fine

0: dell'anno, però andiamo a vedere un po' di conti, un sacrificio tutt'altro che insopportabile, usa questa espressione Federico Fubini per Eni e per IP, anche perché il Brent è rincarato dall'inizio della guerra, quindi il greggio del 55%, la benzina del 79%, il diesel del 99%, tanto per dare qualche proporzione. Prima dell'attacco all'Iran il margine medio di guadagno per trasformare petrolio da greggio in carburante era poco sopra $10 al barile, oggi attorno ai $40 al barile. Anche per questo Eni ha visto i fatturati aumentare di ben 5,4 miliardi. Allora Alberto, andando a prendere l'intervista ad Antonio Tajani, te la metto così. Eni ha una conformazione azionaria particolare, no? Si specchia nello Stato italiano ovviamente, il rapporto con IP passa anche invece per i rapporti politici con l'Azerbaigian, perché è una, fa capo a un'azienda azera, per l'appunto la Socar. C'era uno spettro che aleggiava e Antonio Tajani oggi gli dà corpo e sostanza: abbiamo evitato una tassa, non una tassa ma la sovrattassa sui carburanti, no? Quel di più che si diceva, perché non è nello spirito di Forza Italia, ma era da tempo nelle richieste tipo di Matteo Salvini. Parlava di banche, ma a quel punto se apri un tema lo apri per tutto per tanti settori.
1: Sì, esatto, che era un po' mi sembra il rischio che paventava Forza Italia, cioè che se apri una breccia sul concetto di sovrattassa, di sovrapprofitti, poi sai dove inizi ma poi non sai dove vai a finire, quindi era una strada che non volevano percorrere, e mi sembra che così si sia trovata appunto la soluzione migliore, perché alla fine il risultato è in parte lo stesso e si riesce a evitare di andare in quella direzione, anche evitando possibili diatribe all'interno della maggioranza. Quindi anche da questo punto di vista, dal punto di vista diciamo più politico, mi sembra che la soluzione sia quella migliore anche nell'immediato. Poi è chiaro che se si andrà avanti bisognerà eventualmente pensare a misure diverse, ma intanto parliamo già si parla da qui a Natale e si vede cosa succede.
0: E ieri Meloni ha voluto ringraziare direttamente l'Azerbaigian, il presidente azero, il capo di Socar per intenderci. Antonio Tajani mette il suo puntino, come dire, in questa vicenda, dice: avevo chiesto io ai vertici di Socar di aiutare i cittadini italiani, lo hanno fatto, ora dialoghiamo con altre società petrolifere. Perché poi nell'intervista dice: ma no, ma che campagna elettorale, una misura che serviva, eccetera. Però quel gusto di pre-campagna elettorale lo sentiamo ormai ovunque, e allora anche Tajani prova a dire: è una operazione che ha voluto Forza Italia, bloccare una tassa sugli extra profitti, e io in prima persona sono andato a dialogare con questa azienda.
1: Sì, esatto, poi è sempre difficile quando si parla anche di questioni politiche a un anno dal voto, è chiaro che c'è sempre il retropensiero, ma è una cosa da campagna elettorale. E noi l'abbiamo scritto qualche giorno fa, insomma, se la campagna elettorale vuol dire portare risultati e cose utili ai cittadini, ben venga anche un anno di campagna elettorale, questo non è un problema, anzi può essere una cosa positiva. Poi la politica è chiaro che è fatta anche di consenso, per cui ci sta che chi fa politica poi voglia magari rivendicare un proprio ruolo in una misura che considera giusta, che considera efficace, ma questo non mi sembra un problema.
0: Ma te lo scommetti un pieno di benzina su un anno di campagna elettorale, o sarà molto meno col tempo che ci separa dalle urne, Alberto?
1: Ma non lo so quanto meno, io devo dire che non credo che poi sarà così immediato. Sicuramente sì, probabilmente qualcosa meno di un anno sarà. Però insomma è chiaro che adesso quando poi parte questo meccanismo tanti preferiscono andare al voto il prima possibile, vediamo quando, insomma.
0: E allora bisogna andare a annusare le mosse dei leader e soprattutto della leader politica, che più di altri può incidere sul quando si vota. Ha detto che ovviamente il quando si vota, se non si va a scadenza, passa per il colle, ma questo è ovvio e scontato. Dopodiché siamo a fine legislatura, dopodiché non c'è una maggioranza alternativa in questo Parlamento e non c'è una leadership alternativa a quella di Giorgia Meloni, quindi se lei dice per me basta, si va a votare, è complicato, come dire, ripetere un momento alla Papete, per intenderci. Ecco qua. La mossa anti Maranza, il tour in tutta Italia, la mobilitazione di Fratelli d'Italia, se tre indizi fanno una prova, qui di prove

0: ce n'è tante, il bollo, la misura sul carburante, la norma sulle scuole che entrerà in vigore tra un anno ma che è stata approvata per decreto. Insomma, parola d'ordine, scrive il Corriere della Sera, mobilitazione permanente. L'attivismo di Giorgia Meloni e dunque di Fratelli d'Italia in vista della campagna elettorale continua. Sbirciando l'agenda di Via della Scrofa si scopre che si stanno mettendo a punto una serie di iniziative che si svolgeranno in giro per l'Italia per ricordare l'insediamento del governo Meloni. Le date da tenere a mente sono tre: 22 ottobre, che è il giuramento dei ministri al Quirinale, il 24, scambio della campanella con Mario Draghi, il 25, la prima fiducia in Parlamento. Anche perché, no? Torna buono, pensavo Alberto, accorciare i tempi, visto che nel centrodestra la situazione è chiara. E di là siamo così: Antonio Polito, Conte, la sfida Schlein, dalla spinta sulle primarie alla presentazione del suo programma. Ormai il leader del Movimento 5 Stelle vuole dettare l'agenda alla Dem e intanto la distanza tra i due partiti scende a soli 5 punti, anche perché è stata la settimana del Movimento 5 Stelle, non ova la presentazione del programma. Allora, se si fa due conti, Giorgia Meloni, chi ha tempo non aspetti tempo, si dice.
1: Sì, certo, diciamo che anche gli ultimi sondaggi ci dicono una cosa apparentemente strana per essere un partito, Fratelli d'Italia, che arriva da 5 anni di governo, cioè che il partito della Meloni non è stabile, mentre invece sta scendendo il principale partito dell'opposizione, che è il Partito Democratico. Quindi probabilmente c'è anche un po' la voglia di approfittare della situazione e dei problemi che ci sono dall'altra parte, che sono tanti e apparentemente non facilmente risolvibili. Dopodiché mi sembra che appunto anche al governo siano concentrati a fare bene questa ultima parte di legislatura. Abbiamo parlato della la benzina, adesso la mobilitazione di questo mese, il bollo, la scuola, e poi c'è la grande sfida, che è quella dell'ultima manovra finanziaria, che in tanti si aspettano, ed è stato annunciato un intervento importante sulle tasse per il ceto medio, ed è chiaro che anche su quello poi si giocherà la prossima campagna elettorale.
0: Anche perché, no, diceva Polito e scriveva, la sfida di Conte e Schlein, avesse solo quella di sfida Schlein, neanche una interna al suo partito, allora si va verso la direzione anticipata dalla segreteria con qualche, come dire, sollecitazione interna. Va PD, Schlein rilancia, settimana decisiva per definire la linea, questa è Repubblica, quella che state vedendo. Mercoledì si riunirà la segreteria, venerdì la direzione, la leader dovrà rispondere alle domande sulle primarie e sul percorso, perché la politica e la comunicazione si inseguono, no Alberto? Allora, dopo aver passato 6 mesi ad attendere il Movimento 5 Stelle, perché questo è stato, no? Dopo il referendum Conte ha detto facciamo subito le primarie, poi ha cambiato idea, ha detto no, noi prima dobbiamo fare la piattaforma programmatica con Nova, e poi passati questi mesi è andato al PD a dire ma voi a che punto state, perché noi siamo pronti. Ecco, dentro il PD i riformisti dicono a che punto siamo.
1: Diciamo che il dibattito interno al PD, ma anche i sondaggi che abbiamo visto, i primi sondaggi sulle primarie, dicono una cosa che mi sembra chiara, cioè che anche all'interno del Partito Democratico c'è chi, una fetta, bisogna vedere quanto piccola, di persone, quindi anche di elettori, che non vogliono, che credono che non sia la Schlein la persona giusta per sfidare la Meloni, per cui anche all'interno del PD ci si sta cercando di muovere in direzioni diverse. Ma questo è un problema ovviamente grosso per la segretaria, perché insomma non solo, no, a differenza del centrodestra, non c'è una coalizione compatta sul nome, ma anche all'interno del principale partito sembra che i dubbi su chi debba sfidare la Meloni siano tanti, e il tempo, come dicevamo, è sempre meno.
0: Anche perché c'è il tema di una candidatura eventuale riformista ad eventuali primarie. Sono tanti eventuali, perché sono tanti condizionali, tanti punti interrogativi sul percorso da mettere in campo, perché ad esempio, come è noto, Bonelli e Fratoianni e dunque AVS da tempo dicono guardate che primarie ci andiamo a far male, perché poi ci sono da ricomporre i cocci di una campagna che sarà molto dura, e allora meglio trovare un federatore. Questo è il tempo, riformisti e capi clan, riformisti che magari vorrebbero candidare Giorgio Gori, lì si passa anche per le norme dello statuto del PD, capi clan, assedio Elli, moderati attaccano sul no al DDL antisemitismo, sulla sottomissione al Movimento 5 Stelle

0: dal no del PD, l'ho saputo a Birkenau, proprio da un campo di concentramento ho avuto questa notizia. Dibattito che è aperto a sinistra, perché per Emanuele Fiano, che ha questa posizione a sostegno del provvedimento, come l'hanno alcuni esponenti Dem, abbiamo già incrociato e citato alcuni di questi protagonisti, altri tipo la professoressa Anna Foa, dice no, questa è una norma che non fa bene al nostro ordinamento. Allora vado a prendere anche, meglio torno su Libero, perché poi tutto passa per quello che vivremo nei prossimi 10 giorni, e cioè la discussione sulla legge elettorale, perché Meloni in questo è stata cristallina: se non passa, ragazzi, si va tutti a casa. E contro la legge elettorale il PD, voi scrivete con Fausto Cariotti, punta sui giudici, nel senso che si guarda un eventuale intervento della Corte Costituzionale dopo ricorsi. Però il tema è, Alberto Busacca, proprio il passaggio alla Camera. Prima dell'estate lo scivolone, ora la scommessa, l'azzardo è che tutto vada bene per il centrodestra.
1: Sì, la scommessa è sicuramente quella. Secondo me le probabilità che effettivamente questa volta non ci siano intoppi sono alte. I nodi rimangono appunto quelli che scriveva Cariotti, nel senso che l'ipotesi di un intervento dei giudici per i tempi è sicuramente un tema. E poi l'atteggiamento dell'opposizione, anche qui strano, perché in realtà la nuova legge elettorale forse l'unica che potrebbe garantire effettivamente al centro-sinistra di poter arrivare ad avere una maggioranza e a governare. Sembra probabilmente che non ci credano tanto neanche loro, che vogliano, preferiscano una legge elettorale che sostanzialmente porti a un pareggio e poi si vedrà che cosa succede. Che in realtà, come è stato detto più volte, è proprio quello che la Meloni vuole evitare. Il discorso della Meloni è: facciamo una legge che se vinciamo bene, se non vinciamo pazienza, siamo all'opposizione, ma che porta a un risultato chiaro. E in realtà dovrebbe essere in effetti l'auspicio di tutti. Apparentemente non è così.
0: Una legge elettorale, quella attualmente in discussione, che ha un premio di maggioranza al 42%, come è noto ovviamente, è molto critico rispetto a questo strumento, a questo disegno di legge, il professor Michele Ainis, che parla di riforma scostumata. C'è la reintroduzione delle preferenze, ma come vi abbiamo provato a raccontare, è parziale, nel senso che prima ci sono i capolista che saranno bloccati e poi ciascuno di noi potrà scegliere il proprio candidato, la propria candidata, ma verosimilmente la scelta diventerà efficace soltanto per i principali partiti, perché gli altri riusciranno ad eleggere soltanto i capilista. È una delle cose che evidenzia anche Michele Ainis in questa riflessione. Quel 42% è ad oggi alla portata di entrambi, e questo, come dire, è un fattore, un'incognita molto alta, perché i sondaggi fanno 41,9, tra 41,9 e 42,3 entrambi gli schieramenti, e c'è un fattore che a destra conta, sì, ovviamente è quello, Alberto Busacca, il fattore è Roberto Vannacci. Oggi c'è un'interessante riflessione di Annalisa Terranova su uno degli ultimi casi, no? Che sono le immagini ritoccate anche in modo, diciamo, volgare da parte di quel mondo lì, di una parlamentare di Forza Italia, anzi di una sottosegretaria del governo, i dubbi delle donne di destra sul voto a Vannacci. Ad oggi, siamo alla fine di settembre, la tua fiche è... Non ti chiedo il pieno di benzina come prima, ma la tua fiche è sì o no nella coalizione di centrodestra per Roberto Vannacci?
1: Ma diciamo ad oggi sicuramente no, nel senso che la chiusura, soprattutto da parte della Meloni, sembra totale. È chiaro che poi da qui al voto le cose possono cambiare. Oggi c'è un primo test vero sui voti reali, per cui si potrà, vero, non comunque piccolo, comunque con una forte astensione, quindi sarà da prendere un po' con le pinze, però insomma si parla finalmente di voti veri e non di sondaggi. È chiaro che anche il sondaggio che abbiamo visto sabato dice una cosa chiara: se insieme a Vannacci il centrodestra vince, senza Vannacci il centrodestra perde ad oggi. Per cui è chiaro che sarà uno dei grandi temi della campagna elettorale. Al momento, se dovessi mettere una fiche, comunque la metterei sul no.
0: Perché il discrimine, quello vero, è sul grande tema internazionale, ovviamente, che è il conflitto russo-ucraino, il sostegno a Kiev. E allora attraverso questo passaggio vi mostro il pezzo di Dennis Artioli sul viaggio diplomatico di Monsignor Zuppi a Mosca, tra dialogo e bombe, priorità ai bambini e ai prigionieri.

0: Ieri è la terza volta che Monsignor Zuppi, a nome per conto del Vaticano, come inviato del Pontefice, di questo e del precedente, arriva a Mosca per provare a mediare, per parlare soprattutto, come dicevamo, di bambini e prigionieri, ma è il tema centrale che riguarda e interroga anche il centrosinistra. Ci mancherebbe altro, diciamo, le sensibilità diverse, ma questo è un eufemismo grossissimo che ci sono tra i riformisti del PD, per esempio, e il partito di Giuseppe Conte sono molto evidenti, come c'è tutta la distanza del mondo, Alberto, tra, che so, Guido Crosetto e Roberto Vannacci sul tema ucraino, tanto che, lo ricordiamo anche con l'aiuto, no, del Fatto Quotidiano, l'ex ministro della difesa di Ucraina è stato accolto a Roma, Fedorov, l'advisor ucraino di Crosetto, lo chiama così il Fatto Quotidiano, ci piazza l'esercito dei robot. Ecco, sul sostegno all'Ucraina già da leader dell'opposizione Giorgia Meloni ha costruito la sua collocazione internazionale, no? La sua anche autorevolezza, il suo riconoscimento internazionale, ed è proprio per questo, sposo la tua fiche, no? Che è complicato oggi dire a uno che è per chiudere il sostegno all'Ucraina viene a far parte della nostra coalizione.
1: Sì, diciamo, io credo che la Meloni abbia chiara qual è la sua posizione, ovviamente non la vuole cambiare, non vuole neanche avere una maggioranza che deve discutere ogni volta su tutto. Secondo me sa anche bene, o quantomeno scommette sul fatto che poi gli italiani non votano su queste questioni di politica estera, per cui poi questo potrebbe penalizzare anche un Vannacci fuori dalla coalizione. Ecco, al momento, diciamo, il tema è speculare sia nel centrodestra che nel centrosinistra. L'unica differenza, non da poco, che ad oggi il centrodestra lo risolve lasciando fuori Vannacci, mentre invece nel centrosinistra è comunque l'alleanza tra PD e 5 Stelle non è assolutamente in discussione ed è un dato di fatto. E quindi al momento la grana ce l'hanno più da quella parte che nel centrodestra.
0: E allora vediamo e chiudiamo. Io ringrazio Alberto Busacca per essere stato con noi, due esponenti PD e 5 Stelle anche su questi temi. Subito regole per i gazebo, 5 Stelle non avversari, dice Andrea Orlando. Su Kiev, accordo possibile, dice Stefano Patuanelli, perché molti dem sono con noi, insomma l'accordo è possibile sulla nostra posizione, bisognerà vedere l'altro pezzo del Partito Democratico che ne pensa. Alberto, grazie per essere stato con
1: noi
0: qui alla rassegna stampa. Noi ci fermiamo qualche istante, la linea torna alla regia, alle 9 il nostro telegiornale.

Al nord il cielo sarà generalmente sereno. Ci saranno più nubi solo sul settore più occidentale a ridosso dei rilievi più confinali, ma che non porteranno piogge. Anche sulle regioni centrali sarà una bella giornata, molto stabile e soleggiata, con pochissime nubi nelle ore centrali a ridosso degli Appennini. Venti più tesi invece al sud peninsulare, da nord-est, con possibilità di qualche nube in più sulle coste ioniche dove saranno possibili dei deboli piovaschi. Anche sulle due isole maggiori ci saranno poche nubi, saranno più presenti solo sulla Sicilia, ma non porteranno precipitazioni. Con temperature che risulteranno per lo più in lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 29 gradi sulle regioni centrali e meridionali.

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.
1: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza, puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza, senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, chiama l'800-96-98-89 o vai su msf.it/lasciti.
1: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
2: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
3: Regola barba Braun BT9. Precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, Better by Design.

0: Da oggi tetto al prezzo dei carburanti nei distributori Eni e Eni Live. Già operativi gli sconti, anche IP, controllata da una società azera, si impegna a tener basso il costo alla pompa. Trump ha chiesto a Xi Jinping se Pechino fosse interessata a comprare armi USA, a rivelarlo l'ambasciatore americano in Cina David Perdue su Fox News. Papa Leone a Metz, dopo il monito da Lourdes su eutanasia e aborto, nessuna legge può dare la morte. Condanna degli abusi, raccomandazione alla massima vigilanza. A Roma attesa la sentenza della Corte d'Assise per i 4 agenti egiziani imputati in contumacia per l'omicidio Regeni a Pavia. Si chiudono le indagini sull'inchiesta bis per l'omicidio Garlasco. Chiuso per tutto il giorno il Fontana Rossa di Catania per le emissioni di ceneri vulcaniche dell'Etna. Cresce la protesta dei viaggiatori. Miglior videoclip, miglior direzione artistica, gli MTV Awards. Taylor Swift diventa l'artista più premiata, superando anche Beyoncé tra i premi prima donna, tra cui artista dell'anno. Buongiorno da Rai News 24. Dopo Eni, da oggi anche IP applica un tetto di fatto ai prezzi dei carburanti, benzina sotto 2 euro al litro, diesel a 2,19. Andiamo subito a verificare la situazione da Simone Lupo Bagnacani al distributore. Simone.
1: Sì, ci troviamo nella zona est di Roma, qui lo sconto è stato applicato, li vedete i prezzi nuovi, quelli del tetto di Eni, 1,99 per la Super e 2,19 per il diesel, ma già dalle prime ore della mattina è arrivata tantissime persone, c'è una fila molto lunga, ci hanno raccontato, e la benzina è esaurita. Come si vede dal cartello, ci sono diverse persone che stanno arrivando, stanno chiedendo appunto se si può fare il pieno, ma la risposta è no. Oggi dovrebbe arrivare un altro rifornimento di benzina per il distributore, quindi dovrebbe esserci, ma quindi è già finita, perché c'erano moltissime richieste proprio per dimostrare quanto c'era attesa per questo provvedimento. Come dicevate, dallo studio anche IP ha promesso che farà tutti gli sforzi per calmierare i prezzi, non ha dato dei prezzi precisi come Eni, che ricordiamolo terrà questi sconti per 30 giorni prorogabili fino alla fine dell'anno, e si vedrà quindi a quanto arriveranno e se altri gruppi seguiranno. Intanto quello del rischio di file ai distributori e esaurimento delle scorte si è già verificato. Vedremo se la raffinazione di Eni e la distribuzione riusciranno a tenere dietro la domanda, che naturalmente è molto molto alta, e intanto però si spera che altre compagnie possano applicare gli stessi sconti, così da ridurre il peso sui consumatori. Resta invece il problema di autotrasportatori e tassisti, che restano fuori da questi sconti perché si riforniscono in quella che viene definita extra rete, e per questo hanno chiesto un intervento al governo, se no hanno detto sono pronti a scioperare. Oggi invece in tutta Italia ci sono già manifestazioni di agricoltori con lo stesso problema, perché il caro benzina per alcune categorie resta un problema. C'è anche il tema della concorrenza, perché le aziende che si occupano di distribuzione di benzina dicono: questa mossa di Eni e di IP non possiamo seguirla, è una distorsione della concorrenza, e preparano quindi dei reclami. Anche su questo vedremo cosa succederà nelle prossime ore, continueremo naturalmente ad aggiornarvi.
0: Dossier energia che resta in evidenza nel confronto tra le forze politiche insieme alla riforma elettorale. Andiamo a Montecitorio in diretta, Pablo Rojas.
2: Sì, esattamente così. Intanto ieri Giorgia Meloni in una nota ringrazia il presidente dell'Azerbaigian, il presidente di Socar, che è la società dell'Azerbaigian proprietaria di Italiana Petroli, di IP, dice così si rafforza la cooperazione tra i due paesi, e poi rinnova l'impegno del governo a sostenere le famiglie e a proteggere il loro potere d'acquisto, soprattutto in una fase internazionale così complessa. Ovviamente il price cap anima il dibattito politico. Da una parte il centrodestra rivendica queste misure. In un'intervista al Messaggero questa mattina Tajani parla anche dell'impegno di Forza Italia in questa direzione. Abbiamo evitato le tasse, e dice, si riferisce anche a quella proposta della Lega invece di ottenere risorse ulteriori dalle banche. Anche da noi moderati Maurizio Lupi dice: speriamo che questo di IP e di Eni possa diventare un modello anche per gli altri produttori di petrolio. Dalle opposizioni c'è però la critica per essere un provvedimento tardivo. Giorgia Meloni, viene detto sia dal Partito Democratico che dal Movimento 5 Stelle, in questi 4 anni non ha fatto una politica energetica. Questo è l'unico punto, è l'unica azione e non è sufficiente, si deve occupare dei problemi delle famiglie. Ovviamente continua, lo avete detto, il leader della legge elettorale che dovrebbe poi andare a votazione finale per la metà di ottobre. Il centrodestra assicura che non ci saranno problemi nonostante il voto segreto. Dalle opposizioni viene continuato a criticare il testo. Opposizioni che sono alle prese però con la definizione di una coalizione. Rimane quel punto nodale che è l'invio di armi a Kiev, dove Giuseppe Conte e Elly Schlein, soprattutto una parte del Partito Democratico, non sono d'accordo, ma oggi Patuanelli in un'intervista a Repubblica dice sicuramente troveremo un accordo. Ed è tutto.
0: Si è già aperti intanto per le suppletive nel collegio Reggio Calabria Locri, chiamato ad assegnare il seggio alla Camera, liberato da Francesco Cannizzaro, esponente di Forza Italia, eletto sindaco di Reggio Calabria. Si vota fino alle 15, lo ricordiamo, l'affluenza è in calo, ieri sera era inferiore al 15%. Torniamo al tema del caro energia, perché anche questa mattina, nelle ultime ore, le avvisaglie sull'andamento del prezzo del petrolio, parliamo del Brent, non sono delle migliori. Vediamo come si muovono gli indici. Milano in diretta, Federico Simonetti.
3: È un'apertura debole per le borse europee e contrastata, con Milano in questo momento viaggia poco sotto la parità, meno 0,08%, Londra, Francoforte e Parigi invece poco sopra. Attenzione oggi, lo dicevamo di nuovo, sull'energia, con la ripartenza dei prezzi del petrolio dopo il no degli Stati Uniti alla proposta di tregua di una settimana avanzata dall'Iran. Si avvicina ai $107 barile, in verità li supera e poi torna leggermente sotto il Brent, un 7% circa in più rispetto a lunedì scorso. Siamo a 94,2 per quanto riguarda invece il WTI texano. Milano faro tra gli altri sui titoli energetici come Eni, che in questo momento guadagna l'1,2%. Resta alta l'attenzione anche sul mercato obbligazionario, con i titoli decennali americani che hanno toccato il 5,2%, livello molto alto. Gli spread europei sono invece stabili, quello italiano è a 92 punti con il decennale al 4,54%. Cala di converso l'oro, oggi è a $4,166 l'oncia, un meno 2,5%, mentre a livello macro in settimana arriverà l'inflazione PCE americana, che è quella osservata da vicino dalla Fed per le decisioni sui tassi. Veniamo qui.
0: Nel Regno Unito ora tentato attacco portato alla base di Fairford, Inghilterra, impiegata dai caccia americani nella guerra nel Golfo. Sentiamo da Londra la corrispondente Natalia Augias.
4: Le indagini dell'antiterrorismo britannico vanno avanti. Le famiglie evacuate non sono potute tornare a casa neanche nella notte appena trascorsa. La foto dei 5 uomini arrestati è ovunque sui media. L'episodio è stato contenuto, ha ribadito più volte la polizia del Gloucester, che non entra nel merito dell'inchiesta. Il tentato attacco alla base di Fairford ha scioccato il paese, ma le misure di sicurezza hanno funzionato. Sono scattate subito, non appena ricevuta nella notte di domenica la segnalazione di 3 veicoli sospetti nelle vicinanze della base militare, dove gli artificieri hanno lavorato per tutta la giornata di ieri.
5: Fairford in Gloucestershire è una delle principali infrastrutture britanniche utilizzate dall'aviazione militare USA, da cui partono i caccia americani diretti in Iran e verso la zona dello stretto di Hormuz.
4: Il primo ministro Burnham, dalla conferenza laburista di Liverpool, dice la sicurezza della popolazione viene prima di tutto e invita a non fare ipotesi finché le indagini non saranno concluse. Dagli Stati Uniti interviene il presidente Trump, che definisce fantastico il fatto che i 5 siano stati arrestati e commenta: volevano fare grossi danni.
0: Un retroscena sul recente colloquio dello stesso Donald Trump con Xi Jinping. Il presidente americano avrebbe chiesto al presidente cinese se è interessato a forniture di armi americane. Antonella Gaetani.
6: Trump tira dritto e guarda gli affari. A Fox News l'ambasciatore americano in Cina rivela che il presidente degli Stati Uniti avrebbe chiesto direttamente a Xi Jinping se Pechino fosse interessata ad acquistare armi dagli Stati Uniti. Una dichiarazione che mostrerebbe quanto siano labili i confini tra rivalità strategica e opportunità di business. Infatti il tycoon vuole mantenere la leadership americana nel settore degli armamenti, aprire spazi di mercato ovunque possibile. Il punto è che l'eventualità di vendere armi americane alla Cina si scontra con un rigido embargo statunitense inasprito dopo il massacro di piazza Tiananmen del 1989. Una mossa che avrebbe un ostacolo legale per via di leggi federali che rendono la vendita improbabile, se non impossibile, da un punto di vista legislativo. Un episodio che ha il sapore di una provocazione diplomatica e di una boutade negoziale. Un dato è certo, il commercio ha un ruolo di primo piano anche nelle questioni più delicate.
0: Il cardinal Zuppi a Mosca, oggi nuova missione umanitaria della Santa Sede. Il portavoce del Cremlino Peskov intanto fa sapere che Putin potrebbe anche incontrare Trump, l'occasione data dal vertice APEC a Shenzhen. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
7: Inizia oggi la missione umanitaria di 3 giorni del cardinale Zuppi, che arriva qui a Mosca, e all'agenzia russa TASS ha detto che gli è stato chiesto di occuparsi delle questioni relative ai bambini ucraini evacuati dalle zone di combattimento, scambi di prigionieri e ancora tutti i problemi che riguardano i civili interessati dal conflitto. In un'intervista ad Avvenire invece l'ambasciatore russo presso la Santa Sede ha detto che Zuppi è sempre il benvenuto qui a Mosca e che finora la diplomazia vaticana ha sempre dato buoni risultati. È la terza visita a Mosca del cardinale Zuppi, che era stato nominato da Papa Francesco inviato speciale per l'Ucraina, incarico riconfermato da Papa Leone XIV, questioni umanitarie dunque al centro dell'attenzione, ed era stato lo scorso luglio Zuppi anche in Ucraina, dove aveva visitato dei campi di detenzione dei prigionieri russi. Il Vaticano lavora per un cessate il fuoco. Intanto sul fronte interno il portavoce Peskov in un'intervista televisiva ha detto che a novembre, a margine del vertice APEC in Cina, Putin potrebbe avere un trilaterale con Trump e Xi Jinping, mentre invece non è ancora confermata la presenza di Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, dove comunque la Russia prenderà parte ai lavori. Linea a voi.
0: Intanto altri attacchi russi sull'Ucraina, ci sono feriti più di una ventina a Kharkiv e nuove vittime anche nella capitale Kiev. Katia Cerratti.
8: Il fuoco russo non dà tregua all'Ucraina. A Kharkiv una bomba aerea guidata ha centrato un condominio nel distretto di Saltysky. Decine i feriti, secondo le autorità locali, tra cui diversi bambini. E ancora vittime e feriti nelle regioni di Kiev, dove un drone ha colpito un mercato. Nella capitale, martellata da oltre 15 ore di allarmi aerei, altri droni hanno provocato danni a edifici residenziali e strutture di servizio, tra cui la sede di Kyivstar, il principale operatore telefonico ucraino. Segnalati incendi e feriti in diversi quartieri. Un attacco che per chi vive a Kiev significa soprattutto paura, una quotidianità sempre più scandita dagli allarmi. Gli Shahed sorvolano continuamente il nostro quartiere, racconta Elisaveta. Succede ogni giorno, è una scuola di sopravvivenza, è impossibile vivere. Non so come ci dobbiamo nascondere. Bisogna restare in un rifugio tutto il giorno o smettere completamente di vivere la propria vita. Altre vittime e feriti a Sumy, colpita da bombe plananti, e nella regione di Chernihiv. Secondo il presidente Zelensky, la Russia ha lanciato 277 droni d'attacco dall'inizio del fine settimana. Sul fronte diplomatico, intanto, sale la tensione tra Seul e Kiev. La Corea del Sud chiede spiegazioni ufficiali e scuse all'Ucraina, accusandola di aver violato un patto di riservatezza sulla vicenda di 2 soldati nordcoreani catturati nella regione di Kursk mentre combattevano per la Russia e successivamente trasferiti in territorio sudcoreano. La polemica è esplosa dopo che il presidente Zelensky ha reso noto il trasferimento durante il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU. Seul sostiene che la fuga di notizie metta a rischio la sicurezza e la diplomazia internazionale, mentre le autorità ucraine respingono le accuse affermando che non esisteva alcun vincolo di segretezza. I 2 militari erano stati catturati nel gennaio 2025.
0: In Israele, paese nel pieno della campagna elettorale ormai, e il primo ministro Netanyahu deve fronteggiare nuove rivelazioni su avvertimenti ricevuti prima del 7 ottobre sul rischio di attacchi di Hamas. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Marina Lalovic.
9: Eh sì, dunque sono le nuove prove che si aggiungono, come dicevi, a pochissime settimane dalla tornata elettorale che deciderà il destino politico di Netanyahu. Questa volta arrivano da Wall Street Journal, che di fatto ripete quanto già rivelato di The Atlantic, ovvero che l'Egitto e il 007 appunto del paese avrebbero diverse volte avvertito direttamente Netanyahu sull'attacco di Hamas prima del 7 di ottobre. E lo stesso ex ministro della difesa Gallant aggiunge un'ulteriore informazione, ovvero che Israele avrebbe ricevuto l'informazione da Hamas tramite Shin Bet su quanto diceva l'ex leader dei miliziani estremisti Sinwar, ovvero che avrebbe fatto tremare le prigioni. Ieri Netanyahu si è recato negli Emirati Arabi Uniti, dicono qui i media israeliani, incontrando il presidente Bin Zayed, ma non abbiamo dei dettagli su quanto è successo dunque in questo incontro. Tutto mentre le operazioni dell'IDF continuano nella striscia di Gaza, l'esercito israeliano dice di aver ucciso un cecchino di Hamas, mentre la polizia israeliana diffonde invece il video dell'uccisione del rapitore di Noa, ricorderete Noah Arghamani, la ragazza volto di quel 7 ottobre e dei rapimenti del Nova Festival verso la striscia di Gaza. Intanto in Cisgiordania, a pochissimi chilometri da dove ci troviamo, tutti i vali che sono stati chiusi da parte di Israele in occasione delle festività di Sukkot, mentre continuano le violenze dei coloni, soprattutto vicino alla città di Taibe. Per il momento è tutto, da qui a te.
0: Noi andiamo in diretta con le immagini a Metz, ecco l'arrivo di Papa Leone che scende, la scaletta dell'aereo che è appena atterrato all'aeroporto di Metz, Nancy-Lorraine, accolto dalle autorità locali, poi il passaggio, vedete l'omaggio floreale ricevuto da un bambino con la felpa con il logo di questa visita pastorale di Papa Leone in Francia, che oggi vive la tappa forse più importante per noi europei, perché c'è l'impegno mattutino al Palazzo dei Congressi Robert Schuman e qui il tema sarà quello del dialogo interreligioso, ma poi il discorso del Presidente della Repubblica Macron porterà anche il pontefice sul tema dell'Unione Europea, inevitabilmente. Tra l'altro lo stesso Emmanuel Macron ha fatto sapere stamattina che assisterà, contrariamente a quanto anticipato nei giorni scorsi, all'ultima messa celebrata da Papa Leone in territorio francese. Vedete il pontefice che stringe le mani dei porporati, siamo sulla pista dell'aeroporto di Metz, Papa che ieri ha ricevuto l'ultimo bagno di folla, a Parigi prima, a Lourdes poi, la presenza che la stampa francese definisce ben superiore alle attese di decine di migliaia di persone, e pontefice che vedete ora si incamminerà verso il corteo con l'auto che appunto lo porterà al Palazzo dei Congressi, intitolato a uno dei padri della costruzione europea, Robert Schuman appunto. Torniamo al conflitto medio orientale, che vede nel fronte libanese uno dei motivi ancora di attrito, difficili da risolvere per le diplomazie. Israele prosegue nelle operazioni nel sud, Hezbollah, pur in difficoltà, cerca di mantenere la sua presenza e di alzare la sua voce. Sentiamo l'inviato nell'Orega, Nocura.
10: Sì, buona giornata dal sud del Libano, siamo a poche centinaia di metri in linea d'aria da Israele, quella alle mie spalle è Nakura, un cumulo di macerie, continua inesorabile l'avanzata di Israele, attività massiccia di jet ieri, ma anche di droni, mentre vi stiamo parlando vi sono dei droni in attività nei cieli del sud del Libano, raid contro il distretto di Tiro, Nabatie e Marjayun, mentre Hezbollah è ridotta ai minimi storici, si sente la mancanza di Nasrallah, il leader ucciso 2 anni fa dall'IDF, mentre ieri Naim Qassem, il nuovo leader, ha parlato di una resistenza efficace, ha detto difenderemo il Libano e manderemo via dal paese Israele, ma soprattutto ha aggiunto una cosa molto importante: daremo i soldi agli abitanti dei villaggi del sud per ricostruire le case. Lo vedremo se questo succederà, al momento ai minimi storici. E noi sul futuro della missione UNIFIL, che finirà il prossimo 31 dicembre, abbiamo sentito un generale che è responsabile dell'ufficio per le strategie di peacekeeping delle Nazioni Unite. Poi lì nel microfono posso tornare a voi a Roma.
11: Al momento siamo nella fase finale di UNIFIL, ma la mia visita qui da New York vuole osservare alcuni elementi che possano sviluppare eventuali modifiche o miglioramenti. È innegabile che l'attività di UNIFIL in questi decenni è stata fondamentale per contribuire alla pace e alla stabilità del Libano, nonostante molte difficoltà. Ha sempre tenuto fede al mandato ricevuto e continua a farlo con vigore. Il generale Abagnale e il suo staff stanno facendo un lavoro eccellente, viste anche le difficoltà sul campo. Siamo in attesa di ricevere indicazioni dal Consiglio di sicurezza. Se ci dovessero essere modifiche della risoluzione, siamo pronti a seguirle con la flessibilità che ci contraddistingue. Prima riceveremo indicazioni e meglio sarà.
0: La cronaca a Pavia, oggi la chiusura delle indagini della nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Sentiamo Elena Scarrone.
12: Un passaggio cruciale per conoscere il contenuto dell'impianto accusatorio ed eventuali nuovi elementi emersi dal maggio scorso. La Procura di Pavia chiuderà il filone bis di indagini nella nuova inchiesta che individua in Andrea Sempio l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 19 anni fa a Garlasco. Oltre all'approfondimento sul DNA trovato sulle unghie della vittima, ci sono le integrazioni sulle misure antropometriche dell'indagato e una consulenza sull'impronta di scarpa numero 42 a pallini insanguinata lasciata dall'assassino sul luogo del delitto, secondo la procura compatibile col piede di Sempio che calza il 44. Non è invece ancora chiaro se nel fascicolo ci sia anche la consulenza psichiatrica e personologica sulla capacità di intendere e volere e sulla pericolosità sociale di Sempio. Dopo il rifiuto del 38enne a sottoporsi all'analisi, lo psichiatra incaricato dalla procura l'avrebbe svolta analizzando diari, scritti e soliloqui intercettati in auto. I difensori di Sempio si dicono impazienti di ricevere il fascicolo per preparare memorie e controperizie. Avranno 20 giorni per depositarle, poi la procura potrà chiedere il rinvio a giudizio. Sullo sfondo la posizione di Alberto Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva per il delitto, in attesa di sviluppi legati a un'eventuale richiesta di revisione del processo.
0: Si chiude oggi il processo Regeni. A Roma i giudici della prima corte d'assise si riuniranno in camera di consiglio per emettere la sentenza in contumacia. Gli imputati, lo ricordiamo, sono gli agenti dei servizi egiziani accusati di aver rapito, torturato e poi ucciso il ricercatore friulano Marco Aquili.
13: A oltre 10 anni dal sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma si appresta ad esprimere la prima verità processuale sulla morte del ricercatore friulano. Anni durante i quali si è dovuto lottare contro un muro di gomma eretto dalle autorità egiziane, fatto di parole formali, silenzi e depistaggi. Anni di lavoro certosino degli investigatori italiani, sostenuti da una ferma volontà della Procura di Roma di arrivare alla verità. Una verità fatta di prove documentali, riscontri esterni, prove tecnico-scientifiche. Evidenze che inchiodano non criminali comuni, non uomini della malavita, ma uomini dello Stato appartenenti agli apparati di sicurezza egiziana. Perché quel 25 gennaio di 10 anni fa, spiega la Procura, il ricercatore italiano entra, inconsapevole,

0: in una zona d'ombra in cui il diritto cessa di esistere e al suo posto subentra soltanto la nuda forza. Da quel momento Giulio non è più una persona, affermano gli inquirenti. Diventa un corpo sequestrato, un soggetto da piegare, un destinatario di violenza. Per questo il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione per i 4007 egiziani. Imputati assenti, protetti da un Egitto, afferma la procura, che ha deciso di coprire e proteggere gli aguzzini. Per loro le accuse sono di sequestro di persona pluriaggravato e per uno di loro anche di concorso in lesioni personali aggravate e concorso in omicidio aggravato. A chiedere incessantemente giustizia in questi tanti anni i genitori di Giulio Regeni, con il loro legale di parte civile l'avvocata Alessandra Ballerini. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto la loro legale nel corso del processo.
1: A Los Angeles la serata degli MTV Awards, un premio per Madonna, scrive una pagina di storia pop, Taylor Swift, Laura Longo.
2: Madonna apre la cerimonia degli MTV Awards versione Los Angeles, poi fa il pieno di premi, suoi più importanti: artista dell'anno, miglior video musicale dance e miglior collaborazione con Sabrina Carpenter. Madonna. In veste di padrone di casa, Snoop Dogg consegna a Taylor Swift il riconoscimento per il video dell'anno con The Fate of Ophelia, incoronando l'artista più premiata nella storia degli MTV Awards. Alla principessa del pop anche il premio inaugurale per la miglior direzione artistica e il palco per presentare in anteprima il videoclip The Passion Zero, nel quale recita insieme agli attori Dakota Johnson e Colin Farrell. I was patient zero. Un'edizione in rosa, quella di quest'anno, la coreana Lisa delle Blackpink con Dreams vince il premio nella categoria miglior video musicale pop. Miglior artista emergente invece Sienna Spiro. Commozione e applausi per il ricordo a Dolly Parton, recentemente scomparsa. Mentre Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Awards 2026.
1: Altro trionfo, quello nelle acque del Golfo di Napoli di Luna Rossa, le regate preliminari dell'America's Cup, Novella Caligaris.
3: Una fantastica Luna Rossa trionfa nel match race delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup nella spettacolare cornice del Golfo di Napoli. Anche nell'ultima giornata però Eolo ha fatto i capricci, un ritardo di circa un'ora prima del passaggio dal Grecale da nord-nord-est a poi alla termica sud-ovest, con un'onda appena di 20 centimetri. Troppo poco vento per far volare sui foil questi bolidi del mare. La prima partenza slitta così alle 15, poi finalmente il via. E Luna Rossa parte subito davanti alla New Zealand, controlla la regata e si assicura in anticipo l'accesso alla fine del race con ben 9 punti di vantaggio sui Kiwis. Ma il team italiano non si accontenta, interpreta alla perfezione la termica, il vento tipico del Golfo di Napoli, e vince anche la seconda regata. E il capolavoro arriva nel match race. Luna Rossa scatta ancora in testa e non lascia spazio agli avversari, virata in faccia a New Zealand per mandare le turbulenze delle vele all'avversario, e boa dopo boa il vantaggio cresce fino a diventare incolmabile. Una vittoria che profuma di futuro. Accanto all'esperienza di Peter Burling, infatti, c'è una squadra giovane, in particolare uno straordinario Marco Gradoni, timoniere di appena 22 anni. È vero, questo successo non assegna punti per la sfida del prossimo anno, ma a Napoli Luna Rossa ha lanciato un messaggio chiaro: la strada è quella giusta.
1: È tutto, grazie per aver seguito questa edizione del giornale di Rai News 24. Ora Cronache dell'Italia in diretta, Chiara Paduano.

0: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
1: I costi? Ormai non li controllo più.
2: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
3: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
4: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto. Regola barba Braun BT9. Precisione e controllo. È il nuovo

0: rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch, il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda, anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
1: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
2: Ogni giorno tutto inizia da qui. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
4: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.

0: Buongiorno, buon inizio settimana, benvenuti a Cronache dall'Italia, le storie del nostro paese raccontate con i fatti. E oggi abbiamo due temi in primo piano, due attese, una riguarda il giallo di Garlasco e un'altra riguarda Giulio Regeni. Allora noi partiamo da qui, andando a Piazzale Clodio, dove la prima Corte d'Assise di Roma decide sul processo per il sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore friulano. A 10 anni dalla morte di Giulio Regeni è attesa la sentenza nei confronti di 4 imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti egiziani. Allora andiamo subito in diretta dai nostri inviati Stefano Corradino e Marco Aquili. Stefano.
1: Sì, una sentenza molto attesa, abbiamo visto arrivare i genitori di Giulio Regeni insieme all'avvocata Alessandra Ballerini, ma c'era anche la scorta mediatica, le tante associazioni che in tutti questi anni di udienze e di processi non sono mai mancate per dare l'appoggio prima delle udienze qui a Piazzale Clodio ai familiari e chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, che ricordiamo è stato sequestrato tra gennaio del 2016, torturato e ucciso, come ricordavi, il procuratore capo Lovoi e il procuratore aggiunto hanno chiesto per gli 007 egiziani un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Un processo lungo che ha avuto anche numerose sospensioni perché di fatto l'Egitto non ha fornito indicazioni utili, non ha aiutato, non ha dato gli indirizzi degli 007 egiziani e c'è voluta nel 2023 una sentenza importante della Corte Costituzionale che ha sancito la possibilità di poter proseguire con il processo nonostante l'assenza degli imputati, perché si trattava di torture inflitte da funzionari pubblici egiziani. Quindi un processo che tra appunto alti e bassi è continuato, c'è una ovviamente grande attesa per questa sentenza di questa mattina qui a Piazzale Clodio e appunto sono tante le persone che sono arrivate questa mattina. Noi abbiamo raccolto due parole dell'avvocato Alessandra Ballerini prima del suo ingresso in tribunale, te le facciamo ascoltare se poi non hai

0: altre domande. Con Marco Aquili la linea torna a te.
1: Nessuno pensava che ci saremmo mai arrivati a questa giornata e quindi è già importante così, ma come ci stanno ripetendo tutti, la verità ormai la sappiamo, vogliamo giustizia.
2: E dunque stare qui è già una vittoria per i genitori di Giulio Regeni. Ovviamente ci ricollegheremo con Stefano Corradino e Marco Aquili e vedremo come andrà questa giornata e quali saranno le decisioni dei giudici. E ora andiamo in un altro tribunale, quello di Pavia, perché oggi è il giorno della chiusura delle indagini preliminari sulla nuova inchiesta per il delitto di Garlasco, quella che vede indagato Andrea Sempio. La Procura oggi depositerà gli atti. È un passaggio di fatto formale, ma è particolarmente atteso perché consentirà alle parti di conoscere nel dettaglio quali sono gli elementi, le prove raccolte dalla Procura negli ultimi mesi. Allora andiamo in diretta dall'inviato della TGR Francesco Perugini. Francesco.
3: Buongiorno, scadono oggi 18 mesi dell'indagine bis su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggia, 19 anni ormai dall'omicidio di Garlasco. Un giorno importante dopo il primo deposito degli atti lo scorso maggio, si attende a breve la notifica del nuovo avviso di chiusura delle indagini e anche il deposito dei nuovi atti. In questi mesi, appunto dal 7 maggio, sono stati sentiti nuovi testimoni a partire da Luciano Garofano, l'ex generale dei RIS che guidò le analisi scientifiche, ma nel corso di questa storia poi è tornato protagonista come consulente della difesa di Sempio, e poi le tre nuove perizie, quella sulle tracce di DNA trovate sotto le unghie di Chiara Poggi, ricondotte, riconducibili alla linea paterna di Andrea Sempio, e poi quella sulle misure antropometriche, sulla misura dei piedi di Andrea Sempio e la famosa suola a pallini delle scarpe dell'assassino. Dopo questo atto, quando la difesa riceverà gli atti, avrà 20 giorni per nuove memorie e perizie, e poi da lì si partirà poi per capire quando arriverà l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Spettatore ovviamente interessato è Alberto Stasi, dopo la condanna definitiva a 16 anni, attende di capire se ci saranno elementi per una istanza di revisione della sua condanna.
2: Francesco, tra l'altro ci hai riferito di queste consulenze, no? Queste tre consulenze che sono già state depositate, e poi ce n'è in realtà una quarta che riguarda la personalità di Andrea Sempio. Ecco, questa consulenza ci sarà agli atti, che cosa ci si aspetta?
3: È uno degli aspetti da chiarire. Sicuramente non è stata ancora depositata la perizia personologica e psichiatrica richiesta dalla Procura di Pavia. Sempio, come a suo diritto, si è rifiutato di incontrare lo psichiatra, che quindi ha lavorato solo su cosiddette fonti aperte, quindi sui soliloqui in auto, sui diari di Andrea Sempio raccolti in questi anni. Bisognerà capire se sarà inserita o meno nel fascicolo, quali elementi potrà portare eventualmente nel bilancio del fascicolo, appunto per un eventuale rinvio a giudizio, una nuova istanza di revisione a carico di Alberto Stasi.
2: Grazie allora Francesco Perugini, anche con te ci ritroveremo più tardi e con gli altri colleghi della TGR Lombardia. E ora andiamo a un altro tema, lo abbiamo sentito nel corso del telegiornale. Da oggi il tetto al prezzo della benzina nei distributori Eni, Eni Live, si abbassa, sono già operativi gli sconti, anche l'IP controllata da una società dell'Azerbaigian si impegna a tenere basso il costo del carburante, dunque per oggi si prevedono lunghe code alle pompe, soprattutto quelle di Eni. Ovviamente questo è un racconto del territorio che continueremo a farvi nel corso della giornata. E intanto anche la scorsa settimana vi abbiamo raccontato le proteste delle categorie economiche per i rincari del carburante e i loro effetti. Non solo carburante, abbiamo visto anche il maltempo in alcuni casi come ha contribuito, ma c'è anche l'energia. Allora oggi andiamo a Ponte Olivo, nella piana di Gela, è un territorio ricco di coltivazione, li vedete gli agricoltori sono in presidio per chiedere lo stato di crisi, con loro c'è l'inviata Lucia Basso. Lucia, a te.
4: Sì, Chiara, proprio così io mi trovo nella piena di Gela, che come ben dicevi una zona vocata per l'agricoltura, ma che in questo momento è in ginocchio proprio a causa del caro carburanti. E così da stamattina, lo sarà per 3 giorni, ci sarà qui un presidio, un settino, non un blocco della strada, per far sentire la voce degli agricoltori. Ma chiediamo subito ad un imprenditore agricolo il perché di questa protesta. Cioè, se voi siete in ginocchio, perché?
5: Perché il carburante agricolo è schizzato alle stelle. Oggi il carburante agricolo lo paghiamo 1,70 € al litro. E ovviamente trainante dal carburante agricolo a tutti i carburanti, anche alla parte fertilizzante, è schizzata alle stelle. E purtroppo siamo costretti a incrociare le braccia e fermarci.
4: Cosa chiedete?
5: Lo stato di calamità urgente.
4: Come potrebbero aiutarvi? Uno stato di calamità, solo questo, quindi è un appello rivolto al governo nazionale?
5: Al governo nazionale noi ci rivolgiamo che urgentemente deve attivare lo stato di crisi, urgentemente.
4: Bene, e a fianco degli agricoltori anche i sindaci del territorio, noi siamo qui in territorio anche nei pressi di Niscemi, c'è il sindaco Massimiliano Conti. Come aiutare questi agricoltori? Cosa potete fare?
6: Allora, loro sono stati in ginocchio, quindi un intervento immediato con un decreto d'urgenza a sostegno delle imprese, altrimenti queste imprese chiuderanno, come già ha avuto modo di dichiarare il rappresentante degli agricoltori. Quindi due sono le cose: o un immediato intervento a loro favore o la chiusura, ed è un danno enorme.
4: Bene, questo è l'appello che viene lanciato qui da Ponte Olivo. Vi restituisco la linea.
2: Grazie a Lucia Basso, un appello che chiaramente noi raccogliamo, perché poi le proteste di chi lavora significa anche famiglie e significa poi anche noi consumatori, no? Che andiamo ad acquistare ogni giorno i prodotti della nostra terra. Ovviamente anche qui ci torneremo. E restiamo però in Sicilia per un altro tema, lo stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. All'inizio sembrava fino a mezzogiorno, in realtà è stato prorogato fino alla mezzanotte di questa sera, e la decisione è dell'ultima ora. L'aeroporto di Fontanarossa, le compagnie aeree invitano i passeggeri a verificare lo stato dei loro voli prima di andare in aeroporto, dove chiaramente i disagi crescono, e ci collegheremo più tardi con l'inviato per vedere com'è la mattinata all'aeroporto di Catania. Ed ora proseguiamo con la cronaca e con quanto accaduto in periferia a Reggio Emilia. Ieri sera, in un distributore, un 26enne ha aggredito una donna di 56 anni con un cacciavite, poi ha investito una coppia di passanti che ha tentato di soccorrere la donna. Il 26enne è stato arrestato, mentre i 3 sono feriti anche in modo grave, ma per fortuna non in pericolo di vita. La cronaca di quanto accaduto con Francesco Satta.
7: Sono stati momenti di panico a Reggio Emilia in un distributore di benzina alla periferia della città. 3 le persone ferite, nessuna in pericolo di vita, nel corso di un'aggressione per mano di un 26enne che si è svolta in 2 fasi. Il giovane è nato a Reggio da una famiglia di origini egiziane, attorno alle 19 si trovava in auto nella stazione di servizio. D'improvviso è sceso dalla vettura e ha assalito con un cacciavite una donna di 57 anni di Scandiano che stava facendo rifornimento, ferendola con un colpo al ventre. 2 persone, una ragazza di 26 anni e un uomo di 49, sono subito accorse per aiutarla. Nel frattempo l'aggressore è risalito sulla sua macchina e si è lanciato sui soccorritori, investendoli di proposito. L'uomo ha avuto il femore fratturato, la ragazza traumi al volto. Il 26enne è poi fuggito, ma è stato fermato dalla polizia 1 ora più tardi. Il suo è un gesto ancora senza un perché. Su di lui gravano piccoli precedenti, ma al vaglio degli inquirenti ci sono anche le sue condizioni psicologiche. Agli agenti è apparso in stato confusionale. La scena sarebbe stata parzialmente ripresa da telecamere. La sua casa è stata perquisita.
2: E sono dunque in corso gli accertamenti della polizia coordinati dalla Procura di Reggio Emilia per inquadrare proprio il gesto, come sentivamo nel servizio del 26enne. È un giovane nato in città da famiglia di origini egiziane. Tra l'altro è ancora in corso una perquisizione nella casa dove vive l'arrestato e la squadra mobile è in ospedale per sentire le vittime quando questo sarà possibile per capire se conoscessero l'aggressore. E arriviamo ora alle indagini sul giallo di Pietra Catella per capire come la Ricina sia entrata in contatto con Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara Di Vita, morte avvelenata nel dicembre del 2025 dopo il pranzo di Natale. Gli specialisti della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato inizieranno la copia forense e l'indicizzazione dei dati contenuti nel computer e nelle 10 pendrive sequestrati il 31 luglio a Gianni Di Vita, il marito di Antonella e padre di Sara. La procuratrice Elvira Antonelli chiede agli specialisti di estrarre dati utili ad accertare rapporti, relazioni e legami collegabili a delle navigazioni su internet proprio sulla Ricina, ma anche di ricostruire poi rapporti con familiari, parenti e amici e abitudini di vita della famiglia. Dunque a Campobasso si apre il fronte dell'analisi informatica, mentre resta ancora senza una risposta definitiva la domanda centrale, no, dell'inchiesta, quella per cui ci si è rivolti anche al centro di Berlino, cioè attraverso che cosa la Ricina è entrata nell'organismo di Antonella e Sara. In provincia di Pistoia, a Pescia, una ventenne è stata picchiata, torturata e quasi annegata da un uomo di 38 anni che poi è stato arrestato per salvarla. È stato decisivo l'intervento e l'allarme lanciato da un passante. Ilaria Esposito.
8: Di pomeriggio sull'argine del fiume Pescia, lui tenta un approccio, lei dice no, comincia l'inferno. La vittima, 20 anni, viene trascinata in acqua per farla cedere. L'aggressore arriva a simulare l'annegamento, le toglie il respiro per farla sentire vicina alla morte, poi la riporta sulla riva, la picchia con una cintura e dei sassi, le spegne sigarette sul volto. L'incubo finisce solo grazie all'intervento di un passante che sente le urla disperate della giovane e chiama il 112. Quando gli agenti del commissariato di Pescia arrivano, l'uomo, 38enne, domenicano, residente a Montecatini, si dilegua. La vittima riceve le prime cure. Sul corpo ha ferite giudicate guaribili. In pochi giorni le indagini ricostruiscono l'accaduto a partire dal primo incontro tra i due in un locale della Lucchesia, pochi giorni prima dell'appuntamento lungo il fiume. Il cerchio in poco tempo si stringe sul presunto responsabile. Emerge che ha diversi precedenti anche per reati contro la persona. Ora in carcere a Pistoia, accusato di tortura e tentata violenza sessuale.
2: Cronache dall'Italia torna alle 11.35 circa, dunque noi ci ritroviamo più tardi con le storie del nostro paese raccontate con i fatti. Ora la rassegna stampa internazionale. Paolo Cappelli.

Buongiorno, la piazza, lo spot e lo stadio nell'edicola internazionale di oggi. Migliaia di spagnoli a Puerta del Sol ricordano al presidente Sanchez che il caro affitti è diventato insostenibile. Contro il caro prezzi e in particolare il diesel che viaggia ormai sui $6.50 al gallone, Donald Trump sfodera uno spot con uno slogan della vecchia campagna che lo ha riportato alla Casa Bianca, ma il problema è chi lo ha pagato quello spot, mentre Papa Leone in Francia raduna folle oceaniche e questa mattina diversi quotidiani francesi si interrogano sulle ragioni di questo successo. Iniziamo dalla stampa spagnola, da El País, da quella folla che a Puerta del Sol ha manifestato contro la crisi abitativa, dice El País, la rabbia dei giovani per la crisi abitativa che prende il sopravvento a Puerta del Sol. La rabbia che da anni serpeggia in Spagna per la crisi abitativa, soprattutto tra i più giovani, è esplosa nel cuore di Madrid nel fine settimana. Migliaia di giovani che avevano assistito la scorsa settimana allo sfratto di Maria Carmen, anziana 87enne che viveva nella sua casa, la stessa da più di 70 anni, sono sfilati nel centro della città, vediamo nelle immagini, poi hanno piantato a decine di loro, eccole, le vedete nelle immagini, le tende a Puerta del Sol, una mobilitazione che ha ricordato quella del movimento

ci dice ancora la prima del Paese. In materia ci sono differenze tra il Partito Socialista e gli alleati di governo sulla questione affitti, un conflitto ricorrente, un eterno disaccordo sugli alloggi. ABC, quotidiano conservatore, che certo non si dispiace per la manifestazione che minaccia il governo Sanchez, e rincara la dose. Ci sono, accanto alla folla, alla moltitudine di Puerta del Sol, ci sono le fondazioni fantasma del Partito Socialista Spagnolo, che sono identificate come uno dei canali di riciclaggio del denaro, le inchieste, i guai sulla giustizia dei funzionari del partito del presidente Sanchez. La Vanguardia, quotidiano catalano. Perché catalano? Perché Sanchez sta cercando disperatamente l'approvazione di Uniti, degli indipendentisti catalani, e di Podemos per arrivare ad un decreto sull'edilizia abitativa, ma è tutt'altro che facile da ottenere. Il richiamo con la foto sulla prima dell'Avanguardia anche per il Papa in Francia, ci arriveremo tra poco. La Razón, altro quotidiano spagnolo, alloggi. Sanchez tende una trappola a Uniti appunto, quella formazione indipendentista catalana, e a Podemos. La Moncloa, il Palazzo Chigi di Madrid, offre ai separatisti catalani incentivi per i proprietari di immobili, e a Podemos invece una moratoria sugli sfratti. Il governo socialista comunista, dice la Razón, teme che l'accampamento di Puerta del Sol si ritorca contro il presidente del governo dopo 8 anni al potere, dice la Razón. Ma questa rabbia, attenzione, non è una prerogativa soltanto spagnola. L'abbiamo vista portare al successo la Linke a Berlino, e il Financial Times guarda agli Stati Uniti. Gli elettori che incolpano le società finanziarie per l'impennata dei costi delle case negli Stati Uniti. I grandi investitori sono nel mirino delle elezioni di metà mandato. I candidati promettono di frenare gli acquisti delle finanziarie, appunto. E un'analisi del quotidiano della City sul linguaggio di questa campagna elettorale per il rinnovo parziale del Congresso dice che negli ultimi 10 anni il tono negativo sui fondi di private equity, sulle società finanziarie dell'immobiliare, quel tono non è mai stato così negativo come negli ultimi tempi, dice l'analisi del Financial Times. Il tutto mentre la media dei sondaggi di Real Clear Politics ci dice che il tasso di approvazione del presidente Donald Trump è sceso al 38,2%, ai minimi, a causa del malcontento anche degli elettori repubblicani per la gestione da parte di Trump del costo della vita e le conseguenze della guerra impopolare contro l'Iran. Una forbice che vedete tra quel quasi 60% che disapprova Trump e il 38,7% che ancora è con lui, una forbice che continua ad ampliarsi, questo delta, dal momento della rielezione, del ritorno alla Casa Bianca di Trump. Il Wall Street Journal, ecco le mosse che si sono ritorse contro Trump e hanno fatto salire i tassi e l'inflazione. Nei primi giorni del secondo mandato Trump, i suoi consiglieri economici hanno esposto una teoria semplice, in fondo: dimostrare al mercato che Washington faceva sul serio nel ridurre quell'enorme deficit, il debito pubblico americano, e i tassi di interesse a lungo termine sarebbero diminuiti da soli. Trump avrebbe potuto lasciare la Federal Reserve in pace. Non è andata così, invece. L'inflazione è in aumento, la Fed sta rialzando i tassi, i rendimenti dei Treasury, i titoli del Tesoro a 10 anni negli Stati Uniti, sono ben più alti di quando Trump si è insediato alla Casa Bianca, quando lui diceva è tutta colpa di Biden. E la scorsa settimana, dice il Wall Street Journal, questo rendimento è arrivato ai massimi dal 2007. Andiamo a vedere anche la prima del Wall Street Journal. Non si vedono spiragli per arrivare alla fine della guerra con l'Iran. Nel tentativo di rilanciare i colloqui, l'Iran ha insistito con i negoziatori americani per ottenere concessioni sul dossier nucleare, ma sono state respinte queste richieste dall'amministrazione Trump. Ancora sulla prima del New York Times, eccolo qua, il prezzo elevato dei carburanti e dei mutui che insegue Trump fino a queste elezioni.

0: Elezioni di metà mandato, ma allora qui arriva lo spot a cui accennavamo in avvio in questa edicola internazionale. Lo vediamo subito, spot di Donald Trump in vista delle elezioni di metà mandato.
1: Together we will defeat communism, socialism and Marxism in America.
2: America will never be a communist country.

Amatemi, questo non sarà mai un paese nelle mani dei comunisti, dice Donald Trump, ma il problema è chi ha pagato questo spot, perché alla fine di questa promo si legge la didascalia spot pagato dal governo, dunque dal contribuente americano, e allora iniziano i problemi sui media che già nelle ultime settimane ne hanno dati non pochi al presidente. È giusto che uno spot che sembra quasi la fotocopia di quello della campagna Trump di un paio d'anni fa sia pagato questa volta non dai simpatizzanti di Trump ma dai contribuenti americani. Andiamo sull'Atlantic. I repubblicani intanto prendono le distanze da Donald Trump. È un fenomeno nuovo alle elezioni di metà mandato? Beh, non proprio, perché sono elezioni tradizionalmente difficili per il presidente in carica, ma dice l'Atlantic, il punto è che questo presidente sembra ignorare il grido di dolore che arriva dai candidati repubblicani che si giocano un posto al congresso in queste elezioni di metà mandato. Ignora il presidente il loro grido di dolore per il costo della vita. Da qui il presidente che sparisce dagli spot dei candidati. The Week, è un Trump che fa finta di niente, nega, forse in stato di negazione sui segnali di un'imminente disfatta del partito repubblicano a queste elezioni di metà mandato. Abbiamo visto il Papa West France a Lourdes, il Papa Leone, che lì consegna messaggi forti, quali la Croix: non tenete la fede tutta per voi, portatela fuori, non come un fatto privato. Le Figaro: grazie al Papa, allo Stade de France, ai campi Champs-Élysées, poi a Lourdes il Papa è stato accolto ovunque con fervore eccezionale, ha chiesto un laicismo aperto e ha difeso il rispetto per i più vulnerabili, invitando a respingere la tentazione di togliere la vita sotto la maschera di una falsa compassione. È tutto per l'edicola internazionale di oggi.

0: con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi sempre più evoluti, che prende vita insieme a te per un nuovo modo di muoversi. Eni Live, la mobilità viva.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo fino al 31 maggio 2027 per nuovi clienti. Deutsche Bank.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
2: Non so quanto resistono qua dentro, te lo dico.
3: È arrivata una segnalazione su una scuola da monitorare.
4: Quello che fai con i tuoi alunni è bellissimo, però Luca ha bisogno di un padre presente.
5: Tutto l'amore che resta. Domani, 21:30, Rai 1.
6: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

Da oggi tetto al prezzo dei carburanti nei distributori Eni e Eni Live, già operativi gli sconti, anche IP, controllata da una società Zera, si impegna a tener basso il costo alla pompa. Donald Trump ha chiesto a Xi Jinping se Pechino fosse interessata a comprare armi USA, a rivelarlo l'ambasciatore americano in Cina David Perdue in un'intervista a Fox News. Papa Leone a Metz, ultimo giorno del viaggio in Francia dopo il monito su eutanasia e aborto. Nessuna legge può dare la morte, condanna degli abusi e raccomandazione alla massima vigilanza. A Roma, attesa la sentenza della Corte d'Assise per 4 agenti egiziani imputati in contumacia per l'omicidio Regeni. A Pavia si chiudono le indagini sull'inchiesta bis per l'omicidio Garlasco. Chiuso per tutto il giorno il Fontana Rossa di Catania per l'emissione di ceneri vulcaniche dell'Etna. Cresce la protesta dei viaggiatori. Miglior videoclip, miglior direzione artistica, MTV Awards. Taylor Swift diventa l'artista più premiata, superando Beyoncé. 3 premi per Madonna, tra questi artista dell'anno.

0: che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano. Certo, i prezzi sono alti, come dicevo prima, insomma, speriamo che l'esempio dell'Eni sia seguito da tutti.
1: Oggi addirittura il gasolio a 2,5 euro al litro. E il governo cosa fa? L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è?
2: Buongiorno, prima puntata della settimana di Inside 24, in studio con noi Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle. Buongiorno, benvenuto. Ha già fatto il piano?
3: Buongiorno, ho la macchina elettrica.
2: Ha la macchina elettrica?
3: No.
2: Livio Gigliuto, buongiorno, benvenuto a Rinus 24,
4: bentornato.
2: Ilenia Lucaselli, Fratelli d'Italia, buongiorno.
5: Voi.
2: L'ha fatto lei il pieno o c'ha la macchina elettrica come Silvestri?
5: Anche io ho una macchinina elettrica, perché a Roma, insomma, più sono piccole, meglio è.
2: Cercasi chi ha fatto il pieno disperatamente, io sono partito troppo presto.
4: Io sono arrivato a piedi.
5: Mio marito l'ha fatto stamattina.
2: Antonio Lapisarda, direttore, buongiorno, bentornato.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Fabio Martini, buongiorno, bentornato anche a te, News 24.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Io apro subito il pallottoliere, vado subito da Livio. Quanto vale una misura di questo tipo, anzi un intervento in questo tipo, che non è del governo e però, dice Meloni, abbiamo interloquito con l'Azerbaigian, abbiamo parlato con Eni.
4: Allora, ovviamente quanto impatti in termini di consenso non è una singola cosa, un singolo provvedimento, una singola questione a decidere cosa voteranno gli italiani, tra l'altro tra qui e qualche mese, quindi non c'è un impatto diretto. Una cosa è sicura, che quando chiediamo agli italiani qual è il problema principale che vivono in questo momento, per 4 anni mi hanno detto la sanità, sempre la sanità. Poi da gennaio tutto cambia, Hormuz, l'Iran, le cose che sappiamo, e dicono sempre il prezzo delle bollette e il prezzo dei carburanti. In che proporzione? 1 su 2. Quindi il 50% degli italiani dice che questo è il problema. Affrontare un problema sentito come questo naturalmente ha un impatto sull'opinione pubblica, poi è chiaro che dobbiamo vedere questa cosa nel lungo quanto sarà in grado di risolvere questa percezione, perché comunque, ripeto, percezione molto profonda nella mente degli italiani.
2: Silvestri, perché un palliativo, abbiamo sentito Conte nella nostra copertina?
3: Intanto rilevo una cosa, se è stato fatto adesso vuol dire che si poteva fare, nel senso vuol dire che anche nei scorsi mesi era possibile farlo, eppure è stato fatto solo in questo mese. Perché è stato fatto solo in questo mese? Perché ci avviciniamo alla legge di bilancio, perché in Italia adesso, anche grazie all'opposizione, si sta parlando di extra profitti, ma anche in tutta Europa si sta parlando di extra profitti, posto che misure del genere ci sono in altre parti d'Europa. E quindi Eni, con una mossa dal punto di vista aziendale, secondo me anche intelligente, ma poco risolverà per le tasche degli italiani, ha deciso di guadagnare un po' meno, perché per Eni non è di certo un costo, 17 centesimi in meno in una situazione del genere, ha deciso di guadagnare un po' meno in questi 1, 2, 3 mesi che ci avviciniamo alla legge di bilancio, magari il mese dopo, per non proprio far vedere che era spudoratamente così, e quindi non si parlerà più in Italia della tassa degli extra profitti. Perché? Perché Eni sta facendo questo intervento. Per noi invece la tassazione degli extra profitti rimane un tema sostanziale, perché nel 2023 con 5 Stelle in maggioranza Eni ha pagato 1,4 miliardi di extra profitti, perché gli extra profitti esistono, soprattutto in momenti dove c'è una pandemia, una guerra o una speculazione in ambito energetico. Quindi nonostante questa misura di Eni, che a questo punto abbiamo capito se potevamo fare già da 6 mesi, cioè perché abbiamo fatto spendere 2 miliardi e passa al governo se potevamo fare una cosa del genere già prima? Questa è evidentemente una misura strategica per spegnere il fuoco della tassazione degli extra profitti, che ormai chi sta dall'altra parte dello schermo reputa una tassa sana, perché in un momento di contingenza, quindi solo in un momento di contingenza straordinaria, quando banche, società energetiche e petrolifere fanno miliardi di utili su queste su una guerra o su una crisi energetica, è ovvio che lo Stato si ponga fra chi guadagna e chi soffre e faccia delle politiche di redistribuzione. Allora, per noi rimane un tema molto sostanziale e lo proporremo al governo come nostra misura in legge di bilancio.
2: Che peraltro è un tema che ha accarezzato anche il confronto dentro la maggioranza, tema banche, soprattutto la posizione della Lega che ribadisce più o meno sempre verso agosto e poi finisce più o meno sempre in un nulla di fatto. Lucaselli, non dico che Antonio Tajani stamane dia ragione a Francesco Silvestri e al Movimento 5 Stelle, però dice, guardate, che abbiamo con questa mossa evitato una tassa sugli extra profitti. Lo dice chiaro proprio certo. In questa intervista. Allora le domande sono due. C'era questa opzione sul tavolo e ancora, come diceva Silvestri, perché solo ora?
5: Allora, innanzitutto credo che si debbano mettere in fila un po' di cose, perché parlare di extra profitti è diciamo fuori dai libri di economia, perché il profitto non ha un tetto e quindi quale dovrebbe essere la linea del extra. Dopodiché ricordo che questo è l'ultimo e l'unico governo che ha di fatto chiesto e ottenuto aiuto dalle banche e dai grandi gruppi. Lo abbiamo fatto nella scorsa legge elettorale e in quella precedente, in cui in realtà, diciamo, se vogliamo parlare di tassa sugli extra profitti, in realtà questo governo ha inserito questo meccanismo, per cui sicuramente quello che succede con Eni non ha nulla a che fare con questa legge di bilancio. Quello che fa Eni è una mossa in favore degli italiani. Mi dispiace che la sinistra italiana e il Movimento 5 Stelle non vogliano alleggerire il peso del costo della benzina e del diesel nelle tasche degli italiani, ma del resto si sono lamentati anche quando il governo ha eliminato il bollo, quindi evidentemente per loro, insomma, che ci siano dei costi aggiuntivi sugli italiani è una cosa giusta, per noi invece non lo è. La mossa di Eni è una mossa che ovviamente è stata sollecitata dal governo, che è intervenuto, lo ha fatto tra l'altro nella maniera più razionale possibile, cioè intervenendo non sine die ma seguendo l'andamento dei prezzi e seguendo l'oscillazione. Oggi, grazie alla capacità e l'autorevolezza di questo governo, interviene Eni, che instaura un meccanismo virtuoso, perché abbiamo visto come già subito è stata seguita da IP, ma noi insomma ci auguriamo e siamo, diciamo, abbastanza fiduciosi sul fatto che molti seguiranno questa logica.
2: Vi faccio vedere
5: logica.
2: Questo cartello che ci restituisce anche i prezzi per Eni al distributore dalle 7 di questa mattina. A mattina 24 abbiamo fatto vedere proprio l'aggiornamento in tempo reale, quindi 1,99 per quanto concerne la benzina, 2,19 per quanto concerne il gasolio. Ce l'avessero detto a gennaio che questi erano i prezzi scontati, ci saremmo messi le mani tra i capelli, ma diciamo è dipeso da altri fattori, Donald Trump, conflitto in Iran su tutti. Eni e IP valgono insieme più o meno il 40%, e quindi vediamo la seconda grafica, 40% della fetta delle offerte. Ha deciso di guadagnare un po' meno, ma verosimile c'era un po' di fila nelle prossime giornate da qui un mese, quindi diciamo che pari e patta. Fabio Martini,
3: comunque,
2: tutto questo.
3: Ma i profitti esiste, eh? Cioè, non vorrei passasse un concetto adesso al di là delle differenze, posto che il Movimento 5 Stelle è favorevole quando c'è un miglior margine per le famiglie italiane. Non è questo il punto. La tassa degli extra profitti nel 2023, questo per far capire a chi sta a casa, è stata fatta, e addirittura Eni e tanti altri, esso e tanti altri, hanno fatto un ricorso al TAR Lazio, e la Corte ha detto che la tassazione degli extra profitti è legittima in momenti di contingenza, quindi esiste, si può fare, bisogna avere un coraggio di farlo, che dal mio punto di vista il governo non ha mai avuto né verso le banche, che ha preso una piccola parte
5: adesso,
3: di prestito.
5: Ma nel 2023
3: rispetto
5: c'era il governo
3: resto.
5: Meloni, Silvestri.
3: No, nel 2023 è stata la sentenza, la misura è stata fatta dal governo Draghi con noi in maggioranza e voi all'opposizione, poi è stato fatto ricorso e sia tutte le società hanno perso il ricorso, perché la tassa degli extra profitti esiste ed è calcolabile.
5: No, ma non ha detto questo però la sentenza, non ha detto che esiste la possibilità di inserire la tassa degli extra profitti.
3: È legittima.
5: Tra l'altro ha cercato di spiegare
3: che
5: come il tetto al profitto nel mondo non esiste, cioè questa è un'invenzione.
2: Se facciamo una discussione sulla natura del capitalismo, iniziamo oggi, finiremo tra qualche secolo.
3: Infatti Eni ha pagato.
5: Il tema è uno solo, guarda, il tema è uno e uno solo. Quando c'era Conte, volte no, le banche, i grandi gruppi non sono mai intervenuti per aiutare gli italiani.
3: Ma certo, non c'era la crisi delle banche quando c'era Conte. Mi scusi,
2: avevamo altri problemi. Un secondo, mi fate andare da Fabio Martini e da Togliatti.
3: Una guerra.
2: Scusate, arrivo Fabio, ha promesso più o meno.
5: L'abbiamo fatto noi, non l'avete fatto voi. Mi dispiace.
3: Mi scusi, ma c'era una pandemia.
2: 40 minuti.
3: Sì, ma per dire che c'era una pandemia, non una guerra.
2: Compresa Elenia Lucaselli. Fabio, metto in fila le cose. L'intervento moral suasion, la chiamo così via, su Eni e anche dal punto di vista diplomatico su Socar e dunque su IP. La misura sul bollo, il decreto dell'altro giorno sulle scuole, tu senti un retrogusto di una campagna elettorale che non dico che si avvicina, ma che abbiamo già dentro il nostro quotidiano?
7: Ma sì, ma questo è un mantra che sui media rimbalza ormai da mesi, cioè vediamo in tutto, abbiamo visto per mesi in tutto sentori di campagna elettorale, ma ora ci siamo. È sostanzialmente, non formalmente iniziata, ma questo appartiene alla fisiologia di tutte le democrazie. Quando si avvicina il voto, normalmente non sappiamo ancora quando ci sarà lo scioglimento delle Camere. Da questo punto di vista, credo che sia stata sottovalutata una espressione della leader principale partito di opposizione, che ha detto un po' a sorpresa prima.
2: Allora,
7: sostanzialmente prego a elezioni anticipate, che dice sarebbe stata una.
2: Fabio, io ti sento poco, ora sistemiamo il collegamento così ti facciamo evidenziare meglio questo concetto.
7: Non so se ci sono dei problemi.
2: No, ora dobbiamo sistemare il collegamento. Torno da te tra un attimo. Sbagliamo, Antonio Rapisarda, a iniziare il conteggio alla rovescia per il voto anticipato? No, però vanno bene le connessioni oggi, tutto sommato. Benissimo.
8: È per ora, questo che stiamo qua.
2: Per questo erano tutti frizzanti, Lucaselli e Silvestri.
8: Sapevano in Parlamento che
2: tu
8: in
2: studio, fantastico. Allora io torno da voi, chiedo a Livio, arrivo Lucaselli, arrivo. A Livio di mettere in fila, così aggiorniamo la regia, la più impattante delle tre misure che avete sondato tra bollo, burca e tetto agli stranieri, escludendo ovviamente le misure sul carburante che è fresca e non hai sondato. Qual è quella che incide di più o che può incidere di più sul consenso?
4: Allora, dobbiamo distinguere quella più gradita da quella che invece incide di più sul consenso, perché le due misure che hanno a che fare col mondo scuola hanno due livelli di gradimento piuttosto diversi, anche se abbastanza vicini tra di loro. Diciamo che quella relativa al tetto massimo di studenti stranieri che non parlano bene l'italiano per classe è quella che forse raccoglie meno consensi, è quella che polarizza di più. Questo non significa che porti meno voti, dipende dagli obiettivi che si vogliono ottenere dal punto di vista politico, però è quella meno gradita. Piace moltissimo a destra. Perché ho fatto quella premessa? Dipende dall'obiettivo. Perché questa, quella tetto straniero agli tetto massimo agli stranieri, è quella che piace di più all'elettorato di Futuro Nazionale.
2: Ma sarà un caso, Livio.
4: E quindi se l'obiettivo, anche legittimo, del centrodestra è cercare di interloquire con quel pezzo di elettorato che comunque se n'è andato dalla coalizione, è uscito fuori, è andato all'opposizione, quella misura parla molto a quel pezzo di paese, ma molto poco alle opposizioni. L'altra, invece, relativa alla scuola, è quella sul divieto di utilizzare il burka. Questa piace di più anche all'elettorato di opposizione, in particolare nel mondo delle opposizioni, piace di più all'elettorato del Movimento 5 Stelle, che sul tema migratorio, sul tema della sicurezza...
2: Quindi è sul burka o il velo?
4: Il burka, che è quello che insomma pare di capire che burka e niqab siano...
2: Ma ci arriveranno a 10 in Italia le ragazzine che vanno a scuola con...
4: Ovviamente stiamo parlando di una cosa che ha un impatto molto marginale sulla realtà, però qui stiamo misurando l'impatto sull'opinione pubblica. L'impatto sull'opinione pubblica è stato forte nel mondo del centrodestra, ce lo potevamo aspettare, debole nel mondo del centrosinistra, anche questo lo potevamo aspettare. Certo, non maggioritario l'interesse tra il mondo del 5 Stelle, però un terzo elettori del 5 Stelle hanno detto di sì. Questo è interessante perché sul tema sicurezza e sul tema immigrazione, che ovviamente il centrodestra allaccia e il centrosinistra no, perché non li annoda questi due temi, però un pezzo di interesse nel campo del 5 Stelle c'è rispetto a questi provvedimenti. Chiudo sul bollo. Il bollo, ovviamente, delle tre misure è quella che parla un po' più larga, però attenzione perché anche questa ha polarizzato. È piaciuta molto a destra, un po' meno all'elettorato di centrosinistra, ancora meno all'elettorato del 5 Stelle.
2: Allora, dovremmo essere tornati in grado di parlare con Fabio Martini, che ci dicevi, Fabio, è passata un po' sotto traccia una dichiarazione di Elly Schlein, quale?
7: No, voglio dire, siccome è molto probabile che si arrivi a uno scioglimento anticipato delle Camere in primavera, nella prossima primavera, quello sarebbe stato comunque e sarà comunque o sarebbe comunque un passaggio complicato da spiegare perché si scioglie prima, quali ragioni ci sono. È una ragione di debolezza, di convenienza. La segretaria del PD ha detto prima andate via e meglio è. Naturalmente è una posizione che ha una sua legittimità, ma che chiude quella fase, quella possibile fase di incertezza istituzionale, e quindi quando il governo annuncerà di essere arrivato a conclusione del suo viaggio, contestualmente ci sarà lo scioglimento delle Camere. Ora sono cose, diciamo, di palazzo, e tuttavia oramai l'abbiamo capito, sulle suggestioni e sulla capacità di cavalcare suggestioni si gioca molto del consenso elettorale. Da questo punto di vista si è consentito, e chiudo, un'osservazione sulla discussione che c'è stata prima sul prezzo dei carburanti, che è stata invece, cioè, stata vivace, ma molto sui fatti, un segno di maturità che nella discussione che credo perderemo presto quando la campagna elettorale entrerà nel vivo.
2: Però Fabio, l'abbiamo scelti bene gli ospiti, non è che li prendiamo a caso, ti voglio dire, quindi abbiamo presi pronti per stare sul pezzo. Dopodiché quella infilata di sondaggi, Lucaselli, ci fa dire, non che io le chiederò se inseguite Vannacci, lo sa, lei mi dirà di no, e però forse che vi interessa più parlare col mondo che guarda Roberto Vannacci che non con Roberto Vannacci, cioè gli elettori che si sentono vicini a quelle istanze, a quelle esigenze, e non col leader di Futuro Nazionale.
5: Ah, guardi, questa domanda, se ho capito bene, nasce dal provvedimento sul tetto degli immigrati all'interno delle classi, il burka, il niab, eccetera, eccetera. Io devo dire, questa proposta era all'interno del programma di Fratelli d'Italia quando Fratelli d'Italia si è presentato di fronte agli elettori, ed è una di quelle proposte storiche che Fratelli d'Italia ha sempre fatto, tant'è che ci sono anche proposte di legge depositate sia alla Camera che al Senato proprio dai gruppi di Fratelli d'Italia, non da questa legislatura ma anche da quella precedente. Quindi non è un inseguire, è un portare finalmente a compimento uno di quei punti che noi avevamo indicato nel programma elettorale, così come abbiamo fatto per gli altri, abbiamo fatto anche per questo. E tra l'altro, diciamo, un provvedimento di assoluto buonsenso, perché non è che i provvedimenti si fanno per inseguire l'elettorato, ma si fanno per dare risposte agli elettori, e questa credo che sia una risposta soprattutto al nord Italia, che da tempo si aspettava, tra l'altro, insomma, ribadendo un principio fondamentale, che il diritto allo studio è un diritto inviolabile che deve essere garantito a tutti, ma deve essere appunto reso reale e strutturale, non può essere soltanto...
2: Ma dipendesse da lei, Lucaselli, io la metto sempre, la faccio sempre così la domanda, se lo caricherebbe in coalizione Vannacci? Dipendesse da lei, lo so, poi c'è il tavolo, gli alleati, eccetera, ma per Ilenia Lucaselli?
5: Guardi, io trovo Vannacci molto distante da quello che penso e da quello che per me rappresenta la politica e da quello che secondo me dovrebbe essere un politico. Dopodiché le alleanze si fanno sui programmi, sugli obiettivi, sui principi, sul modo di essere, sul modo di fare. Da questo punto di vista mi pare che Vannacci sia molto lontano dalla destra italiana e soprattutto attualmente e dall'inizio continua a votare con la sinistra, quindi è più più un alleato del centrosinistra che non un alleato del centrodestra, visto che non vota mai la fiducia al governo di centrodestra, quindi questo diciamo...
2: Lucaselli, capisco il senso polemico, ma con tutti i problemi che c'hanno, pure Vannacci volete caricare come alleati al Movimento 5 Stelle
5: al PD. Sono abituati alle posizioni un po' diverse, quindi potrebbe
2: sì,
5: portare,
2: ma lì è tanta roba di diversità.
5: Una nota di colore in più all'interno della sinistra italiana.
2: Il coefficiente di difficoltà aumenta. No, pensavo, Silvestri, sa perché potrebbe decidere di andarci prima a votare? Perché voi state come state. Cioè, ancora non abbiamo capito se fate le primarie, qual è il programma, qual è la linea su questo tema, sull'altro.
3: E allora, grazie della domanda. Io credo che, intanto, se si andrà alle elezioni anticipate, ma questo è un mio pensiero, è semplicemente per anticipare la Corte Costituzionale rispetto a quello che è la legge elettorale, che potrebbe prevedere dei principi di incostituzionalità su tante cose, il premio di maggioranza, la raccolta firme per candidarsi, tanti principi che noi abbiamo sottolineato essere incostituzionali, quindi probabilmente laddove il governo cada prima è semplicemente per anticipare l'incostituzionalità della Corte, dal mio punto di vista, e questo sarebbe molto sgarbato e molto ingiusto. Io credo questo, il campo progressista secondo me è trattato un po' male dagli osservatori, perché perché un programma...
2: Ci date una gran mano però, Silvestri.
3: Sicuramente, ma questo è un pezzo di storia proprio, ma al di là di questo io credo che basti vedere quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle, AVS e il Partito Democratico in questi anni all'opposizione e si vedrà che gran parte del programma è già sul piatto. È già fatto. Ci sono delle differenze, ma queste ci sono anche nel centrodestra, ad esempio sulle armi in Ucraina, Salvini dice una cosa, Tajani ne dice un'altra, ma lo stesso succede anche da noi, perché è un tema che oggettivamente divide. Ci saranno le primarie che daranno anche una sensibilità
2: Sicuro?
3: Su questo. Dal mio punto di vista, me lo auguro, spero e credo ci saranno. Poi ovviamente si vedrà, io in questo lavoro mai e sempre non lo dico più. Detto questo, sicuramente le primarie daranno un'indicazione anche di sensibilità, perché se ci permettete, il campo progressista non è solo delle segreterie di partito, ma anche degli elettori. Quindi le primarie, se saranno Conte, Schlein, che sul tema hanno un po' di sensibilità diverse, ripeto, non sul riarmo, perché sul riarmo il Movimento 5 Stelle ha fatto un lavoro di convinzione tale da portare il Partito Democratico a firmare una mozione unitaria sul riarmo, e quindi su quello ci siamo. Ma sulle armi in Ucraina, che per noi sono sbagliate sotto
2: però,
3: tanti punti di vista,
2: quella mozione unitaria sul riarmo
3: ha provocato delle difficoltà nel Partito
2: che
3: Democratico.
2: Se non c'è un cavillo procedurale in Parlamento, voi andate, il PD si va a spaccare su quel voto. Cioè, non
3: e,
2: è
3: questo,
2: proprio...
3: e questo è un tema. Io non entro nelle segreterie del Partito Democratico, non sto nel Partito Democratico. Quando avrà qui Elly Schlein o qualcuno del Partito Democratico, glielo chiederà. E io posso rispondere per il 5 Stelle. Il 5 Stelle credo in quel momento abbia fatto un ottimo lavoro portando il Partito Democratico a votare una questione molto seria, perché per noi se non si smettono di dare fondi alla difesa non si può intervenire sul salario, che è diminuito del 6% come capacità di acquisto in questi anni e serve un salario minimo e non un salario giusto. Ci sono state difficoltà a livello sanitario, le liste d'attesa, il comparto sanitario giustamente è una delle prime situazioni delle sensibilità degli elettori, perché molti hanno rinunciato a fare un esame, una diagnosi, e la malattia non si rimanda, l'esame si rimanda, la diagnosi si rimanda, non la malattia, quindi la sanità è un tema gigantesco, ma tutto parte dal riarmo, perché a risorse infinite è tutto bello e possiamo riarmarci, spendere per il salario, per cosa, ma a risorse finite, che mi sembra che è il tema del nostro paese, si devono fare, si devono avere delle scelte, bisogna
5: però
3: avere delle priorità.
2: Allora io prima di andare da Pablo Rocas, che ci aspetta da qualche minuto, ora è pronto Antonio Rapisarda, allora direttore faccio così, veniamo da quei provvedimenti lì, con un confronto vivace nel campo progressista, dico vivace, ma non converrebbe accorciare i tempi e dire sapete che c'è? Tra marzo e aprile, tutto sommato, si può anche andare a votare.
9: Guarda Roberto, la legislatura dura 5 anni, c'è un programma, il governo lo sta portando avanti. A me sorprende questa, chi si sorprende, scusa il gioco di parole, perché nell'ultimo anno di legislatura l'esecutivo continua a sfornare il Parlamento, e l'esecutivo purtroppo sono ambedue che sfornano provvedimenti e continuano appunto a fornire risposte. Io credo che nella fisiologia democratica sia questo il compito di chi sta a Palazzo Chigi e di chi gestisce la maggioranza in Parlamento. Potrebbe convenire andare a votare prima, dipende dalle circostanze, cioè se dovesse avvenire uno scherzetto, diciamo, alla Camera per ciò che riguarda la legge elettorale, state sicuri che si andrà al voto prima, perché la Premier chiaramente non intende, diciamo, non prendere atto di ciò che potrebbe avvenire. Io penso invece che lo Stabilicum passerà, perché è una legge, diciamo, blindata dai leader della maggioranza, a mio avviso una legge giusta, sana, che instaura un principio che questo governo, non grazie allo Satello, ma grazie alle divisioni del campo, dell'ex campo largo, è riuscito ad ottenere, e poi si vedrà. Io penso che, insomma, non ci sia uno scandalo, nessuno scandalo a votare in primavera, però questo dipende, diciamo, da legge finanziaria, dipende, diciamo, dal contesto anche internazionale. È chiaro che con gli ultimi provvedimenti, come la finanziaria, che immagino al netto delle difficoltà del rientro del patto di stabilità, insomma, sarà una finanziaria dove il governo vorrà dare un messaggio chiaro al ceto medio, sarà, diciamo, la quinta manovra e sarà, insomma, l'anello di congiunzione di tutta una serie di provvedimenti che sono stati fatti, dal taglio del cuneo fiscale al componente degli scaglioni IRPEF.
2: L'ultimo, beh, è quello che ha detto anche alla festa del tempo la Premier, no? L'intervento sul ceto medio l'ha anticipato, esatto. E quindi, per certi versi anche
9: quindi immagino che quella darà la cornice economica. Dall'altro punto di vista vediamo, ora abbiamo ascoltato con attenzione l'onorevole Silvestri, restano chiaramente le difficoltà, perché dall'altra parte del campo, perché la politica estera non è un dettaglio, è una cornice che qualifica, diciamo, lo standing e anche il profilo di una coalizione nei confronti degli alleati internazionali. Ricordo che sul tema riarmo, che va scorporato alla spesa corrente per ciò che riguarda la sanità, non, almeno diciamoci le cose come stanno, il PD ha un grosso problema non solo con i 5 Stelle ma anche all'interno del gruppo europeo che rappresenta.
2: Ma guarda, io, Antonio, cioè, sono talmente tanto sinistra... d'accordo con te che sulla politica estera si vede, no, il nocciolo della distanza tra i partiti e tra le coalizioni, che capisco perché i 5 Stelle dicono hanno governato 5 anni, se devono governare quelli diversi facciamo vedere che c'è un sapore altro, no, rispetto alle politiche da mettere in campo. E questo però è un tema che, come dicevi, poi torno da voi, Antonio, pone una discussione, a qua, diciamo, il termine forse non lo descrive abbastanza, dentro il PD, e Pablo Rocas inevitabilmente tra Elly Schlein, i suoi, e Giuseppe Conte. Noi in studio avevamo titolato e abbiamo titolato La sfida, ti piace? Con grande fantasia, devo dire, abbiamo fatto molto. Una riunione lunga, pensosa.
10: Infatti, no, diciamo, non possiamo paragonarlo a un qualunque titolo del manifesto, ma sicuramente azzeccata. Insomma, nessuno può negare
2: nel loro
10: che tra i due
2: piccolo
10: ci sia
2: sono bravi
10: una sfida
2: loro.
10: Continua, sempre più aspra. Io adesso nel frattempo stavo chiedendo a ChatGPT chi potrebbe guidare la coalizione di centrosinistra, ma ancora non riuscivo a leggere la risposta.
2: Hai crashato, sembrerebbe, hai, insomma, mandato in crash ChatGPT.
10: Esatto. Però non c'è dubbio che i toni si stanno accendendo, ma soprattutto lo abbiamo visto da parte di Giuseppe Conte, che è molto più attivo. Adesso vediamo se con la direzione a fine settimana del Partito Democratico, Elly Schlein si imporrà ancora una volta al centro della scena per contrastare queste iniziative continue di Giuseppe Conte, che nel weekend ha parlato anche alla Summer School dei giovani del Movimento 5 Stelle, ha detto una cosa importante, ha detto: o io riuscirò come movimento ad applicare e a realizzare il programma deciso a Nova, quindi quei 20 punti decisi insieme alla base, oppure io posso anche tornare a fare l'avvocato e il professore universitario. Ed è una novità questa nella dialettica all'interno del centrosinistra, come è una novità, anche se ci stava arrivando piano piano, quella detta da Matteo Renzi, cioè io non entro nel campo largo, nel senso che il campo largo è già una realtà politica definita che sta a sinistra. Poi ci vuole una coalizione di centro-sinistra, quindi tornando alla vecchia terminologia, in cui il centro deve avere un peso importante, quindi può essere anche una lista unica di centro che si allea con il campo largo, oppure varie realtà di centro che poi contribuiscono alla coalizione che contrasterà Giorgia Meloni. L'altro aspetto che bisogna tenere d'occhio, secondo me, è chi sta scrivendo libri e continuando a presentare libri in questo periodo, perché sembrerebbe che poi firmare un volume possa essere un viatico alla vittoria o alla partecipazione alla competizione per le politiche. E sicuramente Giuseppe Conte continua a presentare il suo Una nuova primavera. Oggi a Roma Renzi presenterà il suo libro Quando c'era lei, tutto indirizzato a una sua ricetta per il paese, ma anche a un contrasto all'esperienza governativa di Giorgia Meloni, e poi il 13 di ottobre uscirà quello di Silvia Salis che si chiama È già domani, anche cavalcando un po' il successo dice ancora domani di Paola Cortellesi, ma insomma bisogna tenere d'occhio secondo me anche la sindaca di Genova che ha detto io non parteciperò, faccio la sindaca ancora per un po', ma insomma chissà come andrà a finire.
2: No, quindi, anche l'idea di leggerli Pablo i libri ogni tanto, no? Che è bello scriverli, lo capisco, però anche leggerli. Fabio mi aiuti a
10: vero,
2: capire.
10: Una...
2: No, no, grazie Pablo, alle 11 nel telegiornale. Fabio Martini mi aiuti, io non ho capito la differenza, non stiamo nel campo largo, però facciamo la coalizione, io, cioè, veramente, però lo vedo frizzato, quindi vuol dire che il tema ha contribuito a bloccare non solo ChatGPT ma anche la nostra connessione. Antonio, ma che vuol dire che non sta nel campo largo ma sta nella coalizione?
9: Ma c'è un tema, Roberto, di fisiologia del campo avverso il centrodestra, per utilizzare, no, per una terminologia di Veltroni. Cioè, in verità, da una parte noi abbiamo, piaccia o non piaccia, una coalizione che da 30 anni ha trovato una dinamica interna meritocratica, prima Berlusconi, poi Salvini, poi Meloni, e quindi c'è una fisiologia che contempla, diciamo, leadership diverse, riconosciute da tutti. Dall'altra parte questa dinamica non si è mai avviata, cioè noi stiamo passando da non so quanti mesi, qui da te lo facciamo sempre volentieri, a ragionare su primarie sì, primarie no, il federatore, il papa straniero, il leader dei 5 Stelle che piace più al PD, il PD che si innesta alle contraddizioni dei 5 Stelle, cioè questo vede l'elettore del campo largo, del centro-sinistra, del campo progressista, chiamatelo come volete, ma non trova un idem sentire, e questo è un vulnus importante, perché rispetto alle elezioni di 4 anni fa, il contesto internazionale richiede oggi, soprattutto l'Italia richiede, quella stabilità, no? Quella visione organica, quella proposta di nazione dal punto di vista economico, fiscale, della sicurezza che il centrodestra ha garantito. Okay? Dall'altra parte verrebbe la richiesta sarebbe un'altrettanto organicità, una proposta altrettanto organica, ma ancora stiamo ai nastri al caro amico, cioè stiamo ai nastri di partenza, a capire ancora le regole di ingaggio, e questa roba qui determina il fatto che non so quanti centrini, centristi o centrati abbiamo.
2: Io abbiamo abbastanza contati, tavoli per mettere tutti questi centrini.
9: Ne ho contati Ruffini, Onorato, Bettini che fa l'accordo con Onorato, Renzi, Salis, Silvia Salis, l'altra Ilaria dovrebbe entrare ma da sinistra. Cioè è oggettivamente, lo dico ovviamente con rispetto di chi ci ascolta, al momento... Sono Circo Barnum, non è una coalizione questa.
11: Allora che insomma... ne parlano un po' più loro che noi. Cioè, ne parla...
2: Io poi posso... Fabio è pronto, poi ci torno.
11: Con molto rispetto, ovviamente, perché ognuno sceglie di cosa parlare, ma è un tema più discusso in TV che tra di noi. Tra di noi veramente cerchiamo di capire come portare, come formare la legge. Noi abbiamo fatto delle riunioni col PD. Lo sa su cosa ci siamo riuniti? Sul fare la legge di bilancio insieme e capire dove trovare soldi e che soluzioni. Non abbiamo minimamente parlato, questo è un tema che appassiona molto voi e lo rispetto, ma non è un tema così appassionante dal nostro punto di vista, probabilmente ci saranno delle primarie e basta,
2: stiamo ragionando sui fatti. Devo chiedere una cosa in un flash, scusa Antonio, scusa perché devo far sentire il pontefice in diretta, ma non il papa straniero, quello che deve tenere insieme il campo largo, proprio quello vero che nell'ultimo giorno di viaggio a Parigi, quindi in Francia, ne sentirei il suo discorso, poi torno da voi, promesso, per completare questo ragionamento.
12: Ci troviamo a Metz, città di frontiere e di passaggi, presso il centro congressi che porta il nome di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Quest'uomo di fede e di convinzioni seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa, diventando un vero ambasciatore dell'unità nella diversità. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune di donne e uomini religiosi è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace. Dialogare non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Come diceva il mio predecessore, Papa Francesco, il dialogo tra persone di religioni differenti non si realizza solamente per diplomazia, cortesia o tolleranza. L'obiettivo è di stabilire amicizia, pace. Prima di lui, il Santo Papa Giovanni Paolo II considerava il dialogo come un'esigenza intrinseca alla natura stessa dell'uomo. E secondo Paul Ricoeur è la via attraverso la quale riconosciamo l'alterità come una promessa e non come una minaccia. È un'arte dell'incontro di cui il nostro mondo ha grande bisogno, agli antipodi dell'aggressività e della violenza. Infatti, invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Il discorso religioso deve esortare costantemente a disarmare i cuori e le parole. Ciò comporta la responsabilità diretta di ciascuno di noi, in quanto custodi delle nostre rispettive tradizioni. D'altra parte, se la fecondità delle tradizioni religiose si manifesta innanzitutto nel loro servizio alla pace e alla fratellanza, essa si esprime anche nella loro capacità di proteggere, accompagnare e servire la vita. La grandezza di una civiltà non si misura dai suoi successi materiali, ma dal mondo in cui circonda, protegge ed eleva la persona umana. Le religioni sono custodi della vita. Esse ne affermano il valore sacro. La loro fecondità si manifesta nella presenza amorevole accanto alle persone più vulnerabili e più fragili. Servire la vita significa circondarla di cure, presenza e tenerezza, soprattutto nella prova, fino alla fine. A noi che siamo aperti alla trascendenza, spetta la missione di offrire punti di riferimento solidi, in particolare ai giovani, per costruire una comunione che rispetti e valorizzi la dignità di ogni persona umana. Cari amici, la Chiesa considera compagni di viaggio tutti coloro che cercano sinceramente la verità, la bontà, la bellezza. Vi ringrazio ancora una volta per la vostra vicinanza e per la vostra presenza. Che l'infinita bontà di Dio e la sua saggezza ci accompagnino e ci insegnino a vivere sempre più come suoi figli e come fratelli e sorelle gli uni per gli altri. E che così possiamo essere, là dove viviamo, artigiani di pace e testimoni di una speranza che non cessa di crescere nel nostro mondo. Che Dio vi benedica.
2: Il Pontefice, torniamo in studio dal Papa che cita Ricoeur, la discussione sul centro-sinistra e centro-destra, che bel lavoro che facciamo. Una cosa volevo capire da Silvestri, perché Pablo Rocas ci ha messo a verbale le parole di Conte, no? Guardate che se io non realizzo il programma uscito da Nova posso tornare a fare l'avvocato, siccome quello non è il programma della coalizione, ma è solo il vostro programma. Traduco, se il leader è un altro, se la linea è sensibilmente diversa in alcuni passaggi da quello, Conte non fa parte della partita?
11: No, no, no, no, no, assolutamente. Guardate, io voglio esprimervi una cosa. Allora, Conte, ve la dico in brevissima. Conte ha detto, se non esprimo il mandato di Nova, vado a casa. Ma il mandato di Nova può essere tranquillamente lo stesso o sovrapponibile a quello che avrà il Partito Democratico e le altre forze. Quindi non è che si limiterà lì. Quindi il programma verrà fatto. Però voglio rassicurare su una cosa. Chi sta a casa, al di là del dibattito, 5 Stelle, Partito Democratico e AVS hanno gestito insieme una pandemia che non era in nessun programma. Quindi il punto non è di preciso stare a parlare 8 mesi cosa c'è scritto puntualmente nel programma, perché come è successo no, anche nel centrodestra, e questo gliene do atto, gliene do anche atto, non è che la guerra ce l'avevano nel programma del centrodestra, quindi anche loro si sono trovati a gestire delle cose, diversamente da come la vedo io, ma delle cose che non stavano in nessun programma. Noi siamo stati in grado a livello dirigenziale di trovare mediazioni su tutto, a livello di pandemia, figuriamoci se ci spaventano le primarie, le altre divisioni. È vero, ci sono delle sensibilità diverse delle divisioni, il punto è la capacità dirigenziale di saper risolvere i problemi. Io ho fatto il capogruppo e con Chiara Braga ho risolto miliardi di problemi che c'erano, ci siamo messi in un tavolino e si sono risolti. Ci vuole anche capacità politica per stare insieme, non solo il programma. Questo Conte anche sta dicendo, ma ve lo dico io, abbiamo gestito cose ben più gravi delle primarie.
2: Fabio,
11: figuratevi.
2: Insomma, siamo noi che drammatizziamo. Vabbè, posso, perché poi alla fine, poi arrivo Lucaselli, volevo sentire Martini tra un collegamento che salta e l'altro. Ecco, sì, ora prego, Fabio, spero anche di sentirti.
7: Sì, si sente?
2: Sì, e già questa è una novità.
7: Ma si sente? Vorrei dire che la domanda di Roberto Bicaretti era molto centrata, perché le parole dell'ex Presidente del Consiglio Conte sono assai rilevanti. Perché? Per quale ragione? C'è da chiedere a questo punto, visto la presenza in studio di Silvestri, ma se le primarie fossero vinte, ed è possibile, dalla segretaria del Partito Democratico sulla linea di non disarmare la resistenza ucraina, che non è un punto dei tanti, finora sono morte 500.000 di persone, ci sono 5 milioni di profughi in giro per l'Europa, non è una vicenda così, una tra le tante. Ecco, se dovesse vincere le primarie la segretaria del PD su una linea di mantenimento di un sostegno materiale all'Ucraina, che cosa farebbe?
2: Investi in un flash e poi voglio sentire anche Lucaselli su questo. Chiaro, Fabio? Perché
11: troveremo la soluzione migliore, così come se le vince Conte per gli elettori del Partito Democratico. Non è che chi vince prende tutto. Chi vince avrà una sensibilità, quindi sarà una fotografia anche della sensibilità dell'elettorato, e insieme troveremo delle soluzioni per fare in modo, come hanno fatto il centrodestra e come abbiamo fatto durante la pandemia e in tante altre situazioni, per fare in modo che le divisioni non spacchino. Esistono delle divisioni. Il punto è capire se tu hai una classe dirigente per farti spaccare dalle divisioni, oppure la capacità politica di stare insieme. Lo abbiamo già dimostrato, tra l'altro.
2: Lucaselli?
5: No, allora, guardi, l'unica cosa che il Movimento 5 Stelle ha sicuramente dimostrato sia a parole che nei fatti è che è capace di dire e fare tutto e poi il contrario di tutto. Quindi, diciamo, non ho dubbi che riuscirebbe a fare nuovi accordi. Ma il tema fondamentale è che qui non è che stiamo parlando di mettersi d'accordo su cosa mangiare a pranzo o se prendere il caffè o il caffè latte la mattina. Qui parliamo della posizione italiana nei consessi internazionali, parliamo della posizione italiana nei confronti di una guerra e quindi diciamo alle porte dell'Europa, perché non dobbiamo mai dimenticare che quella in Ucraina non è soltanto una guerra che riguarda loro, ma è una guerra che riguarda noi, e di nuovi posizionamenti geopolitici internazionali. E quando non c'è accordo su questo diventa veramente un problema.
11: E per questo Lucaselli, perché Salvini e Tajani sono d'accordo.
5: Non è che il PD e il Movimento 5 Stelle si siedono e dicono vabbè, che mangiamo oggi? Io voglio la carne e tu vuoi il pesce.
2: Ma proprio perché è così centrale questa roba che non può starci uno che la pensa come Roberto Vannacci nel centrodestra.
11: Ma anche come Salvini.
5: No,
11: Salvini dice le stesse cose.
5: Mi scusi, diciamo, non stiamo parlando, cioè Vannacci in questo momento non governa,
11: Salvini
5: non fa parte del centrodestra e non vota del centrodestra.
11: Salvini sì.
5: Sì, però quando poi noi votiamo
13: votiamo, votiamo sempre risoluzioni, mozioni.
11: È giusto,
13: okay,
11: è giusto,
13: quindi,
11: siete maggioranza.
13: Diciamo, sottolineiamo anche che quando il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e AVS arrivano in aula, 90 volte
11: certo,
13: su 100
11: è all'opposizione.
13: Hanno mozioni
2: la scommessa di
13: Silvestro
2: è che una volta allora, il governo dovesse vincere le elezioni e sarebbe in grado di farlo.
11: Fratelli d'Italia all'opposizione ha votato il 90% delle volte contrariamente agli alleati di adesso.
13: Parlato, fammi concludere il concetto. Allora, quando si parla di temi così seri, non si può demandare tutto al poi sicuramente troveremo un accordo, soprattutto quando la posizione di Conte, del quale onestamente diciamo mi rassicurerebbe se tornasse a fare l'avvocato, ma la posizione di Conte è chiara, netta ed è stata in maniera figurativa rappresentata quando ha stracciato il cartellone con la scritta Ucraina, guerra, eccetera, eccetera. Quindi che la posizione fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sia completamente, diametralmente opposta, è evidente, e questa è una divisione che non si può sanare sedendo
2: allora, devo fermarmi perché voglio chiedere
13: una
2: scusate,
13: visione di Italia
2: che
13: è
2: devo presentare un altro ospite.
11: Guardi che Salvini dice
2: chiaro,
11: delle cose tanto, peggiori, ma non è vero.
2: Visto che avete avuto anche come il beneplacito di Fabio Martini, che erate stati bravissimi, tornerete anche insieme, che è un bel match. Mi dai le intenzioni di voto, così apriamo questa settimana e li salutiamo con i dati in un flash.
4: Noi abbiamo due coalizioni che sono sostanzialmente alla pari, poi questo alla pari significa che magari c'è un punto e mezzo di vantaggio da una settimana da una parte, una settimana dall'altra. Questa settimana in vantaggio c'è il campo largo, proprio di un punto e mezzo, ma forse la notizia della settimana è che, lo sappiamo, forse la cosa più determinante, soprattutto con la legge elettorale che potrebbe, pare, sarà approvata, è il raggiungimento di quel 42%. Allora forse la cosa più rilevante della settimana è che Futuro Nazionale, che è determinante per il raggiungimento di quel risultato, questa settimana per la prima volta è in leggerissimo calo. Capiremo nelle prossime settimane se è solo un rimbalzo, cioè un calo che poi in realtà torna a una crescita, oppure se è l'inizio di quello che potremmo definire un plateau, cioè la stabilizzazione del dato di quel partito.
2: Quindi io incrocerei questo dato, questo meno 0,5% con i primi che ci hai dato, no? La misura sulle scuole, le misure sulle scuole, d'altra parte lì, no? Si andava a cercare una platea. Grazie a Livio Gigliuto, Silvestri, Luca Selli, Rapi Sarda, Fabio Martini, grazie per essere stati con noi. L'ultimo ospite che volevo presentarvi è Mario Sechi, io lo ringrazio per aver accettato il nostro invito.
11: Grazie,
2: direttore, buongiorno. Occidente o niente, elogio dell'atlantismo, che è il tuo ultimo lavoro. Io ti accolgo in modo figurato con Donald Trump a fianco. Lui è ancora l'Occidente?
14: È l'America, e quindi la rappresenta, che è il pilastro dell'Occidente.
2: E è la migliore 40... immagine che l'Occidente può dare di se stesso?
14: È l'immagine dell'Occidente di oggi, di un patto transatlantico difficile da tenere insieme in questo momento, perché gli interessi americani sono a tratti distinti e divergenti rispetto a quelli europei, che non sono ancora chiari, tra l'altro. Ci sono due crisi, una, diciamo, una rivisitazione di quella che è la politica estera americana, che è in corso e ha una direzione abbastanza chiara in realtà. E poi c'è un programma tutto da scrivere, ma non ha ancora né l'autore né il canovaccio molto chiaro, che è quello dell'Unione Europea.
2: Io a volte ho la sensazione che l'Unione Europea non abbia neanche l'inchiostro, non abbia scelto il colore dell'inchiostro con cui scrivere questo programma.
14: Diciamo che a volte la tua sensazione è corretta, però i punti di crisi sono talmente

0: conosce in realtà Sicuroscolo molto bene. Forse Xi conosce meglio Trump e gli Stati Uniti di quanto Trump non conosca Xi e la Cina. Il ragionamento attorno all'Europa, che solo parzialmente si porta dietro anche il nostro paese, ovviamente, per tante ragioni, lo facciamo da tempo. Siamo dentro una grande crisi, dobbiamo trovare la nostra strada, dobbiamo trovare
1: molte
0: il modo
1: chiacchiere e pochi fatti. Questa è, soprattutto su quel versante. Cioè, l'Europa è diventato il campione mondiale delle regole. A volte servono, spesso no. Le regole possono diventare un freno. Noi facciamo regolamenti su tutto, ma ci siamo dimenticati di fare l'innovazione. Quindi non è... Quando ci fu la, l'ondata di Internet, no? Anni 2000, eccetera, eccetera, eccetera, fino all'altro ieri, noi abbiamo perso il treno di, quella, di quell'innovazione. Adesso abbiamo replicato l'errore e stiamo perdendo, probabilmente l'abbiamo già perso, il treno dell'intelligenza artificiale, che era la seconda tappa di questa rivoluzione. È tutta a guida americana, con la Cina che sta naturalmente seguendo, sta distillando modelli, si dice così, e ci sono due filosofie, diciamo, a confronto, e naturalmente nessuno si può fermare. Questa è l'altra, storia.
0: I leader, i campioni dell'intelligenza artificiale e dell'high tech sono una minaccia per questo Occidente? No. Ne sono il prodotto?
1: No, guarda, nel mio libro c'è una visione pragmatica, realista e ottimista anche sull'intelligenza artificiale, che è uno strumento straordinario, è un'opportunità bellissima anche per l'Italia. Pensa solo al suo uso in un paese che ha gran parte o buona parte del patrimonio culturale del mondo. E noi ne parliamo e basta, no? È la replica di quello che avviene a Bruxelles. Ne parliamo ma non facciamo. E in realtà noi dobbiamo cavalcare l'onda, surfare, come si dice in questi casi, che è costruita da altri. Ma la dimensione degli investimenti è talmente grande che non è possibile. Quindi il mio libro è una cavalcata, pensa, dalle origini dell'Occidente, cioè da Atene, da Roma, da Gerusalemme, dalle rivoluzioni democratiche di Washington, di Londra e di Parigi, fino al dopoguerra, la costruzione del Patto Atlantico. Non a caso il sottotitolo è Elogio dell'Atlantismo. È la costruzione del Patto Atlantico, quindi questa unione tra Washington e l'Europa, poi è arrivata l'Unione Europea, le capitali europee, per cercare pace e benessere ed evitare un nuovo, diciamo, destino di guerra come fu con la Seconda Guerra Mondiale.
0: Ahi noi, quella promessa di pace, anche per fattori esterni all'Occidente, di benessere, oggi non è mantenuta. Allora, dentro questo Occidente vivono sacche di reazione all'Occidente. Penso a FD in Germania, ovviamente.
1: FD, la Linke dall'altra parte, sempre in Germania. La Germania è molto interessante, ma anche la Francia.
0: Forse dovremmo dire che l'Unione non ha funzionato, no? Il grande miracolo della riunificazione qualche anno.
1: L'Unione ha funzionato finché c'è stata una fase espansiva. Allora, il libro è tutta una serie di episodi, di eventi a cui io ho partecipato da cronista e in altre vesti. Quindi, diciamo, è il libro di un testimone, di un cronista, perché poi io quello sono, un giornalista. È interessante l'evoluzione di come sono andate le cose. Finché l'Europa ha avuto una fase di espansione è andata bene, ma quando ha cominciato a subire i contraccolpi della crisi, in particolare gli effetti, diciamo, i contraccolpi della globalizzazione, no? Ecco lì abbiamo cominciato a mostrare la corda e non ci sono state reazioni adeguate, quindi molti sono rimasti indietro. Tra queste persone che sono rimaste indietro ovviamente si è diffuso poi qualcosa, il malcontento ovviamente, e quindi un voto di protesta. Ne abbiamo visto l'Italia, che è stata anticipatrice di questi fenomeni, e come sempre l'Italia è un grande laboratorio politico, quindi quando noi abbiamo avuto nel 2011-2013 la grande crisi e il debito, che è stata la seconda nostra grande crisi, che cosa è successo? Sono esplosi 5 Stelle, un movimento populista difficilmente definibile di destra o di sinistra, in realtà oggi collocato nel campo largo, ma insomma, poteva stare benissimo anche dall'altra parte. Infatti abbiamo visto un governo, certo. Io l'avevo battezzato il governo Frankenstein, quello tra la Lega.
0: Salvini, Di Maio, con Conte,
1: presidente. Fece il giro del mondo. La, la, il, la quel,

0: la definizione. E allora, noi abbiamo sempre anticipato, pensa anche al fenomeno di Berlusconi, e Meloni è stato un fattore di stabilizzazione, no? Cioè quella a destra, diciamo, che tutti pensavano ma non ce la farà mai e così via, in realtà ha espresso la prima donna Presidente del Consiglio, il governo più longevo della storia della Repubblica. Quello che la Germania non riesce a fare adesso, cioè la transizione tedesca sta passando dai cristiano-democratici di Merz e prima di Angela Merkel, che ha fatto un lungo periodo, no? In realtà è inaugurato da un gigante della politica europea che è stato Helmut Kohl, è arrivato oggi a Merz e è in crisi, perché alla destra della CDU è arrivata AfD. E che cosa ne sarà? È la borghesia tedesca che vota, attenzione, non dobbiamo dimenticare questo, cioè le facili etichette, sento dire i nazisti, AfD, razzista, ok, hanno anche delle posizioni estreme, non condivisibili ovviamente da nessuno di noi in questo studio, immagino, ma è il popolo tedesco che vota.
1: Certo, non è che sono 30% i nazisti, questo è chiaro.
0: Allora, su questo le classi dirigenti, le elite, l'establishment, di cui c'è necessità per esprimere governo, dovrebbe interrogarsi. Invece, secondo me, le reazioni sono solo isteriche, come per esempio sugli Stati Uniti, su Trump.
1: Anche perché il rischio è che poi questo tipo di reazioni gonfi ulteriormente il consenso elettorale di quei partiti.
0: Noi vedremo un filotto di elezioni adesso, che saranno molto interessanti. Le elezioni in Israele, tra un mese.
1: Midterm.
0: Le elezioni in medio termine negli Stati Uniti sono elezioni che non ridefiniscono lo spazio, cioè non lo curvano interamente, ma sicuramente raccontano delle storie.
1: Danno la tendenza, come si dice,
0: esatto.
1: Direttore, grazie. Occidente
0: grazie,
1: niente, elogio
0: grazie.
1: Dell'atlantismo.
0: Grazie,
1: ci fermiamo, arriviamo al telegiornale.

0: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
1: Ok, è solo una carezza, ma è per momenti come questo che noi ricercatori Bioscalin abbiamo creato Total Care, con attivi naturali esclusivi per ridare ai capelli forza e bellezza. In fondo, cos'è la ricerca se non un gesto d'amore? Bioscalin Total Care, i tuoi capelli, la tua forza.
2: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di WinTre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. WinTre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
2: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione, per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza, puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza, senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.

0: ci sono 3.500 famiglie che non sanno dove andare, stanno in mezzo alla strada, ci sono 1.000 fabbricati lesionati.
1: Tragedia annunciata, si sapeva.
2: Abbiamo fatto tante pubblicazioni, ma non abbiamo capito.

0: In vigore il tetto al prezzo dei carburanti nei distributori Eni, anche IP si impegna a tenere basso il costo alla pompa, ma cresce la protesta. In Sicilia autotrasportatori proclamano lo sciopero. L'Ucraina attaccata tutta la notte fino alle prime luci del giorno. Servono decisioni chiare, dice Zelensky, che torna a invocare aiuti militari. E il cardinal Zuppi in missione a Mosca. Disarmare i cuori e le parole, chiede il Papa da Metz, ricordando che la grandezza di una civiltà non si misura dai successi materiali. Ieri monito contro l'eutanasia, l'aborto e gli abusi nella Chiesa. A Roma attese le condanne della Corte d'Assise per i 4 agenti egiziani imputati in contumacia per l'omicidio Regeni. A Pavia si chiudono le indagini sull'inchiesta bis per l'omicidio di Garlasco. Chiuso anche oggi tutto il giorno Fontana Rossa allo scalo di Catania per l'emissione di ceneri dell'Etna. Cresce la protesta dei viaggiatori. Miglior videoclip, miglior direzione artistica agli MTV Awards. Taylor Swift diventa l'artista più premiata, superando Beyoncé. 3 premi anche per Madonna, tra cui artista dell'anno. Buongiorno da Rai News 24, edizione delle ore 11. In primo piano le misure di contrasto al caro energia, dopo Eni, da oggi anche IP nei distributori della propria catena applica un contenimento dei prezzi, la benzina sotto i 2 euro al litro, il diesel a 2,19 euro, ma arriva anche la notizia dello sciopero proclamato dal Comitato Autotrasportatori Siciliani dopo il fermo dei trasporti annunciato dal 16 ottobre per 5 giorni fino al 20 ottobre, protesta che oggi investe anche gli agricoltori della Piana di Gela, presidio a Monte Olivo nel Nisseno. Ma allora andiamo a vedere intanto la situazione che incontrano oggi i consumatori quando arrivano al distributore. Roma, Simone Lupo Bagnacani.
1: Ci troviamo a Roma, siamo a Corso Francia, ci sono file in tutti i distributori Eni della città perché i prezzi effettivamente invogliano, circa 17 centesimi lo sconto medio, e ha portato anche a scendere un po' al prezzo medio nazionale, che oggi per la benzina è 2,52, per il gasolio sempre sopra i 2,3, però è in calo netto rispetto ai prezzi del weekend. È un'iniziativa che è stata molto apprezzata dai consumatori, addirittura in alcune pompe di Eni questa mattina era già finito il carburante dopo grandi file al mattino, adesso continuano ad arrivare persone tutto il giorno. Un'altra, quelli prezzi di Eni sono a 1,99 per la benzina al litro e 2,19 per il diesel. Un altro sconto dovrebbe arrivare anche da parte di IP, che controlla anche il marchio Esso, è una società azzera che ha comprato l'IP da poco, ha detto che però calmieranno i prezzi, ma non ha dato dei numeri precisi. Per il momento non si vedono ancora degli sconti sulla rete, ma dovrebbero arrivare nella giornata di oggi. E come dicevate, però, da tutti questi sconti rimangono esclusi quelli cosiddetti extra rete, cioè gli autotrasportatori che si riforniscono, gli autotrasportatori, gli agricoltori e i pescatori che si riforniscono fuori dai benzinai tradizionali e non hanno diritto a questo sconto, e per questo stanno protestando, hanno indetto gli scioperi in Sicilia, ma altri potrebbero arrivare anche a livello nazionale. E altre proteste arrivano dai piccoli distributori di benzina che dicono: con i prezzi fatti dalle grandi catene noi non riusciamo a abbassare i prezzi a questo livello per l'organizzazione, per le disponibilità che abbiamo, quindi rischiamo di andare incontro a grandi problemi. Oggi ci sono due comitati direttivi di associazioni di distributori di benzina da un lato e di piccole imprese che si occupano appunto della distribuzione di benzina, e potrebbe uscire un ricorso all'antitrust per questo. Vedremo naturalmente cosa succede nelle prossime ore. Intanto però è molto apprezzato dai consumatori questo sconto, che sul pieno arriva a 5, 6, 7, 8 euro, insomma, quindi un risparmio anche importante. Per il momento è tutto, a voi la linea.
0: A Castel Porziano l'evento che chiude il periodo estivo, le attività nella tenuta presidenziale, con il saluto indirizzato ai dipendenti, al corpo della tenuta, dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Ma restiamo, lo dicevamo, alle misure per contrastare il caro energia che continuano a caratterizzare il confronto tra le forze politiche insieme alla riforma elettorale. Andiamo a Montecitorio in diretta, Pablo Rojas.
2: Sì, sicuramente continua il dibattito. Ieri la nota di Giorgia Meloni, che ringrazia il presidente dell'Azerbaigian perché è proprio di quel paese la proprietà di IP, e dice il governo continuerà a sostenere le famiglie e a proteggere il potere d'acquisto in una fase molto complessa a livello internazionale. Il dibattito politico continua con l'entusiasmo da parte del centrodestra per queste misure. Forza Italia dice anche grazie alle nostre politiche si è arrivata a questa soluzione. Noi moderati si auspica che quello di IP sia un modello da seguire dagli altri produttori. La Lega insiste sulla tassazione o comunque su un contributo ulteriore delle banche, misura su cui Forza Italia è sicuramente contraria. È intervenuta poco fa da Fratelli d'Italia Ilenia Lucaselli da Vicaretti. Sentiamo quello che ha detto.
3: La mossa di Eni è una mossa che ovviamente è stata sollecitata dal governo, che è intervenuto, lo ha fatto tra l'altro nella maniera più razionale possibile, cioè intervenendo non sine die, ma seguendo l'andamento dei prezzi e seguendo l'oscillazione.
0: E allora andiamo con le immagini in diretta a Castel Porziano, ve l'abbiamo preannunciato, l'intervento del Capo dello Stato, sentiamo le sue parole in diretta.
4: La raggiungo. Più veloce della luce. Ancora un applauso, grazie Presidente per tutto quello che fa per noi.
5: Vi rinnovo il bentornato e bentornati a Castel Porziano. Ed è un vero piacere accogliervi nuovamente qui per questi momenti di festa che rinnovano i giorni trascorsi qui nel corso dell'estate. È davvero un piacere avervi e ringrazio quanti hanno operato per organizzare questa occasione, hanno operato e continuano a operare per realizzarla. Ringrazio Lorena Bianchetti, ringrazio la RAI. Ringrazio le istituzioni che hanno contribuito con il loro impegno, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri. Ringrazio gli artisti che tra poco riempiranno questi momenti di festa con la loro capacità e la loro trasmissione di arte. Ringrazio anche il corpo della la banda musicale della Polizia Municipale di Roma. Ringrazio il coro delle Voci Bianche, che sono un epicentro di questa festa. Castel Porziano conserva e custodisce un insieme di bellezza naturale e di storia, ma da anni, ormai tradizionalmente, ha assunto un ruolo prezioso, quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini. Ostacoli che sono visibili e per i quali si può agire, anche se c'è ancora molta strada da fare, ma ostacoli anche invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza. Ecco, questo messaggio questo messaggio rende nei mesi estivi Castel Porziano una palestra di civiltà e di solidarietà. Ed è un messaggio importante che viene lanciato. E per questo ruolo, per questo impegno, per questa presenza, ringrazio molto il personale, tutti coloro che vi hanno contribuito, particolarmente il personale della Presidenza della Repubblica, coloro che lavorano a Castel Porziano, che vi sono dedicati con dedizione e con convinzione. Bentornati quindi, buona festa e appuntamento alla prossima estate.
0: Queste le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella, che hanno voluto ringraziare il personale del Quirinale per l'impegno a Castel Porziano, molte le iniziative anche quest'estate che hanno offerto un soggiorno e momenti di svago, di serenità a disabili e anziani. Abbiamo interrotto però il ragionamento di Pablo Rojas sui temi caldi della politica. Pablo, torniamo da te.
2: Da una parte la soddisfazione, stavamo dicendo, del centrodestra per le misure adottate da Eni e da IP, dall'altra parte le opposizioni invece ritengono che sia una misura tardiva. Dopo 4 anni, si dice sia dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, in cui il governo non ha attuato politiche energetiche sufficienti. Allora è intervenuto sempre su Rai News 24 Silvestri del Movimento 5 Stelle, ascoltiamo anche lui.
6: Se è stato fatto adesso vuol dire che si poteva fare. Perché è stato fatto solo in questo mese? Perché ci avviciniamo alla legge di bilancio. Non si parlerà più in Italia della tassa degli extra profitti. Perché? Perché Eni sta facendo questo intervento. Per noi invece la tassazione degli extra profitti rimane un tema sostanziale.
2: In primo piano anche la legge elettorale, che in settimana continuerà il suo iter. Ci saranno anche votazioni segrete, quindi per il centrodestra non sarà un problema. La legge elettorale arriverà alla fine del suo percorso. Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e la VS continuano invece a criticare il testo, che ritengono un premierato mascherato. Nel frattempo si discute all'interno di diversi partiti degli equilibri proprio interni. La Lega deve fare i conti con l'opposizione di Romeo e dei governatori del Nord in vista del prossimo congresso. Dall'altra parte ancora non è chiaro se ci saranno le primarie e soprattutto se si scioglierà il nodo tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e altre forze centriste sull'invio di armi all'Ucraina. In un'intervista a Patuanelli oggi il senatore parla della possibilità di trovare un accordo a breve, ma insomma lo scopriremo più avanti. Grazie, è tutto.
0: Grazie Pablo. Veniamo agli Stati Uniti. Alla Casa Bianca si torna a parlare di intelligenza artificiale. Il presidente Donald Trump riceve il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, e torna anche a oscillare tra la prospettiva di nuovi colloqui con Teheran o di altre operazioni militari. New York, l'inviata Francesca Romana Elisei.
7: Vinceremo la guerra in Iran grazie sia alla pressione economica che all'azione militare, dice Trump nel mezzo di un evento di golf in Illinois. Dichiarazioni che si ripetono da settimane, mentre i fatti raccontano di uno stallo. Il presidente degli Stati Uniti si aspetta una ripresa dei colloqui già da oggi. Il problema però è che la delegazione di Teheran fa sapere di non voler incontrare i funzionari statunitensi. Le condizioni per una tregua in 7 giorni, con la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz, non cambiano. Se Donald Trump continua a respingerle, per Teheran non c'è altro da aggiungere. E intanto monta la preoccupazione per l'intelligenza artificiale. Sia OpenAI che Anthropic, le aziende leader nel settore, stanno valutando decine di migliaia di casi in cui i loro modelli si sono comportati in maniera anomala, cercando di violare password, creando in autonomia bacheche, interferendo con siti anche governativi come quello del Dipartimento al Commercio. Un settore che Trump non intende regolamentare, nonostante gli appelli degli stessi amministratori delegati. A cominciare da Dario Amodei, numero uno di Anthropic, ricevuto a cena ieri sera alla Casa Bianca.
0: La posizione di Teheran alle aperture e alle minacce di Donald Trump, sentiamo da Istanbul la corrispondente

0: Mazzone.
1: Sì, buongiorno. Sembra davvero che il dialogo tra Stati Uniti e Iran si stia riprendendo, anche se tra mille difficoltà. Il Qatar e il Pakistan, i principali paesi mediatori, continuano a lavorare per arrivare a una soluzione pacifica della crisi e per trovare un accordo. Intanto, in un'intervista a New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi dichiara che solo la diplomazia può risolvere il conflitto e ribadisce che la scorsa settimana Teheran ha presentato un piano di pace all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ponendo le sue condizioni per la fine della guerra in 7 giorni, condizioni alle quali Teheran non vuole rinunciare. Il presidente Trump, lo sappiamo, ha rifiutato la proposta iraniana, ma Teheran dichiara di non aver ancora ricevuto una risposta formale da parte degli Stati Uniti e afferma di non fidarsi di Washington. I Pasdaran intanto si dicono pronti a una guerra apocalittica contro gli Stati Uniti. L'esercito iraniano dichiara di essere più preparato e meglio equipaggiato dell'inizio della guerra e di aver potenziato appunto armi ed equipaggiamenti. Nel mirino dei Pasdaran ci sono le basi militari statunitensi in Medio Oriente che i guardiani della rivoluzione minacciano di colpire nel caso di nuovi raid americani. Roma.
0: Di nuovo in Europa con il sospetto attentato che si stava preparando nella base della Royal Air Force nel Regno Unito a Fairford. Cosa sappiamo? Da Londra la corrispondente Natalia Augias.
2: Le indagini dell'antiterrorismo britannico vanno avanti, le famiglie evacuate non sono potute tornare a casa neanche nella notte appena trascorsa. La foto dei 5 uomini arrestati è ovunque sui media. L'episodio è stato contenuto, ha ribadito più volte la polizia del Gloucester, che non entra nel merito dell'inchiesta. Il tentato attacco alla base di Fairford ha scioccato il paese, ma le misure di sicurezza hanno funzionato, sono scattate subito, non appena ricevuta nella notte di domenica la segnalazione di 3 veicoli sospetti nelle vicinanze della base militare, dove gli artificieri hanno lavorato per tutta la giornata di ieri. Fairford in Gloucestershire è una delle principali infrastrutture britanniche utilizzate dall'aviazione militare USA, da cui partono i caccia americani diretti in Iran e verso la zona dello stretto di Hormuz.
3: Il primo ministro Burnham, dalla conferenza laburista di Liverpool, dice che la sicurezza della popolazione viene prima di tutto e invita a non fare ipotesi finché le indagini non saranno concluse. Dagli Stati Uniti interviene il presidente Trump, che definisce fantastico il fatto che i 5 siano stati arrestati e commenta: volevano fare grossi danni.
0: Nuova missione umanitaria del cardinal Zuppi a Mosca. Il portavoce del Cremlino Peskov intanto fa sapere che il presidente Putin potrebbe incontrare Donald Trump, l'occasione data dal vertice APEC a Shenzhen in Cina a novembre. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
4: Inizia oggi la missione umanitaria di 3 giorni del cardinale Zuppi, che arriva qui a Mosca, e all'agenzia russa TASS ha detto che gli è stato chiesto di occuparsi delle questioni relative ai bambini ucraini evacuati dalle zone di combattimento, scambi di prigionieri e ancora tutti i problemi che riguardano i civili interessati dal conflitto. In un'intervista ad Avvenire invece l'ambasciatore russo presso la Santa Sede ha detto che Zuppi è sempre il benvenuto qui a Mosca e che finora la diplomazia vaticana ha sempre dato buoni risultati. È la terza visita a Mosca del cardinale Zuppi, che era stato nominato da Papa Francesco inviato speciale per l'Ucraina, incarico riconfermato da Papa Leone XIV. Questioni umanitarie dunque al centro dell'attenzione, ed era stato lo scorso luglio Zuppi anche in Ucraina, dove aveva visitato dei campi di detenzione dei prigionieri russi. Il Vaticano lavora per un cessate il fuoco. Intanto sul fronte interno il portavoce Peskov in un'intervista televisiva ha detto che a novembre, a margine del vertice APEC in Cina, Putin potrebbe avere un trilaterale con Putin, con Trump e Xi Jinping, mentre invece non è ancora confermata la presenza di Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, dove comunque la Russia prenderà parte ai lavori. Linea a voi.
0: Russia che continua a mantenere forte la pressione al fronte in Ucraina. Ci sono più di 22 vittime almeno a Kharkiv, alcune di nuovo bambini, e poi ancora bombardamenti e droni che colpiscono la regione della capitale e Kiev. L'Ucraina replica rivendicando da parte sua la riconquista di 51 chilometri quadrati di territorio a est. Katia Cerratti.
5: Il fuoco russo non dà tregua all'Ucraina. A Kharkiv, una bomba aerea guidata ha centrato un condominio nel distretto di Saltivsky. Decine i feriti, secondo le autorità locali, tra cui diversi bambini. E ancora vittime e feriti nelle regioni di Kiev, dove un drone ha colpito un mercato. Nella capitale, martellata da oltre 15 ore di allarmi aerei, altri droni hanno provocato danni a edifici residenziali e strutture di servizio, tra cui la sede di Kyivstar, il principale operatore telefonico ucraino. Segnalati incendi e feriti in diversi quartieri. Un attacco che per chi vive a Kiev significa soprattutto paura, una quotidianità sempre più scandita dagli allarmi. Gli Shahed sorvolano continuamente il nostro quartiere, racconta Elisaveta. Succede ogni giorno, è una scuola di sopravvivenza, è impossibile vivere. Non so come ci dobbiamo nascondere. Bisogna restare in un rifugio tutto il giorno o smettere completamente di vivere la propria vita. Altre vittime e feriti a Sumi, colpita da bombe plananti, e nella regione di Chernihiv. Secondo il presidente Zelensky, la Russia ha lanciato 277 droni d'attacco dall'inizio del fine settimana. Sul fronte diplomatico, intanto, sale la tensione tra Seul e Kiev. La Corea del Sud chiede spiegazioni ufficiali e scuse all'Ucraina, accusandola di aver violato un patto di riservatezza sulla vicenda di due soldati nordcoreani catturati nella regione di Kursk mentre combattevano per la Russia e successivamente trasferiti in territorio sudcoreano. La polemica è esplosa dopo che il presidente Zelensky ha reso noto il trasferimento durante il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU. Seul sostiene che la fuga di notizie metta a rischio la sicurezza e la diplomazia internazionale, mentre le autorità ucraine respingono le accuse affermando che non esisteva alcun vincolo di segretezza. I due militari erano stati catturati nel gennaio 2025.
0: In Svezia ora nulla di fatto per ora nei tentativi di dar vita ad un nuovo governo dopo le elezioni del 13 settembre scorso vinte dai partiti di centrosinistra per appena 3 seggi. La numero uno del partito laburista Magdalena Andersson ha fatto sapere di non essere riuscita a formare un governo. Il presidente del Parlamento affiderà nuovamente l'incarico ad un altro leader politico. Potrebbe toccare al primo ministro conservatore uscente Kristersson. Di nuovo in Italia con l'aeroporto Fontanarossa di Catania, che è destinato a restare chiuso almeno fino alla mezzanotte di oggi per la cenere vulcanica che viene immessa in atmosfera dall'Etna. Le compagnie aeree invitano i passeggeri a verificare lo stato dei loro voli prima di recarsi in aeroporto, dove i disagi aumentano. È il terzo giorno di stop di fatto dell'attività nello scalo siciliano. A Metz, l'ultima giornata di questa visita pastorale di Papa Leone, una giornata particolarmente attesa non solo dai francesi ma anche da noi europei, nella città di Robert Schuman. Andiamo subito dall'inviata Valentina Dello Russo.
6: Da Lourdes il Papa stamane è volato qui a Metz, nel cuore della Mosella, territorio di confine con la Germania e il Lussemburgo, un territorio riconciliato dopo 170 anni di guerre, 3 conflitti, 2 annessioni, un territorio che è stato vissuto e nel quale ha operato Robert Schuman, come dicevi nella sua biografia, ha incarnato la particolarità di questa terra, la madre lussemburghese, il padre lorenese, poi diventato tedesco a seguito dell'annessione, il venerabile Schuman. A lui è dedicato questo centro congressi dove poco fa è stato siglato questo appello del interreligioso per il dialogo, la pace e la fraternità. Il pontefice ha preso la parola ricordando proprio Schuman come ambasciatore di unità nella diversità, uomo di fede che ha saputo trasformare le fratture in ponti di speranza, ha detto, sottolineando che al di là dei confini è sempre possibile costruire la pace, la diversità non viene, la nostra identità, ha sottolineato, non viene sminuita dal dialogo, e poi ha ribadito il no all'uso del nome di Dio per giustificare la violenza. Ascoltiamo questo passaggio.
7: Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Il discorso religioso deve esortare costantemente a disarmare i cuori e le parole.
6: A breve l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, che sarà aperto dal Presidente della Repubblica Macron, sta accogliendo adesso le autorità, aveva invitato i 27 capi di Stato europei, ma non ci saranno, ha rivisto la sua agenda per essere presente oggi alla messa che il Papa terrà nella Cattedrale di Santo Stefano alle 16 prima di rientrare a Roma, e noi saremo con lui, con Alessandro Lattanzi, linea allo studio.
0: E in queste giornate francesi abbiamo sentito più volte Papa Leone tornare sul tema delle possibilità e dei rischi offerti dall'intelligenza artificiale. Amodei ricevuto nelle ultime ore alla Casa Bianca. Vi ricordiamo l'appuntamento 13:40 con AI News, o se preferite AI News, la rubrica, l'appuntamento dedicato all'intelligenza artificiale con il nostro esperto Diego Antonelli in onda tutti i lunedì. Negli Stati Uniti, Los Angeles, la serata degli MTV Awards con soprattutto due protagoniste al femminile, Laura Longo.
8: Madonna apre la cerimonia degli MTV Awards versione Los Angeles, poi fa il pieno di premi, suoi più importanti: artista dell'anno, miglior video musicale dance e miglior collaborazione con Sabrina Carpenter. Madonna. In veste di padrone di casa, Snoop Dogg consegna a Taylor Swift il riconoscimento per il video dell'anno con The Fate of Ophelia, incoronando l'artista più premiata nella storia degli MTV Awards. Alla principessa del pop anche il premio inaugurale per la miglior direzione artistica e il palco per presentare in anteprima il videoclip The Passion Zero, nel quale recita insieme agli attori Dakota Johnson e Colin Farrell. I was patient zero. Un'edizione in rosa, quella di quest'anno, la coreana Lisa delle Blackpink con Dreams vince il premio nella categoria miglior video musicale pop. Miglior artista emergente invece Sienna Spiro. Commozione e applausi per il ricordo a Dolly Parton, recentemente scomparsa. Mentre in Nirvana hanno ricevuto il video Vanguard Awards 2026.
0: Altro trionfo, parliamo della vittoria di Luna Rossa nelle acque del Golfo di Napoli, le gare preliminari dell'America's Cup, Novella Caligaris.
9: Una fantastica Luna Rossa trionfa nel match race delle regate preliminari della Louis Vuitton America's Cup nella spettacolare cornice del Golfo di Napoli. Anche nell'ultima giornata però Eolo ha fatto i capricci, un ritardo di circa un'ora prima del passaggio dal Grecale da nord-nord-est a poi alla termica sud-ovest, con un'onda appena di 20 centimetri. Troppo poco vento per far volare sui foil questi bolidi del mare. La prima partenza ha slitta così alle 15, poi finalmente il via. E Luna Rossa parte subito davanti alla New Zealand, controlla la regata e si assicura in anticipo l'accesso alla fine del race con ben 9 punti di vantaggio sui Kiwis. Ma il team italiano non si accontenta, interpreta alla perfezione la termica, il vento tipico del Golfo di Napoli, e vince anche la seconda regata. E il capolavoro arriva nel match race. Luna Rossa scatta ancora in testa e non lascia spazio agli avversari, virata in faccia a New Zealand per mandare le turbulenze delle vele all'avversario, e boa dopo boa il vantaggio cresce fino a diventare incolmabile. Una vittoria che profuma di futuro. Accanto all'esperienza di Peter Burling, infatti, c'è una squadra giovane, in particolare uno straordinario Marco Gradoni, timoniere di appena 22 anni. È vero, questo successo non assegna punti per la sfida del prossimo anno, ma a Napoli Luna Rossa ha lanciato un messaggio chiaro: la strada è quella giusta.
0: È tutto per questa edizione del giornale di Rai News 24, una brevissima pausa prima di tornare in diretta con le notizie.

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
3: E per i più piccoli, scopri Oral-B iO Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.
4: Una volta qui ero il re, prima delle piccole perdite di pipì. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini. Con Tenamen sono tornato. Tenamen. Mantieni il controllo.
5: Dai, uno, due,
6: raga, tre, il nuovo coach quattro, ha il personal forte, trainer.
7: Allora è uno che picchia, uno, perché sta facendo due, le flessioni.
8: Respira, no, secondo respira, me sta facendo respira, squat.
9: Respira, e se fosse carica, uno sportivo?
5: Carica.
10: Cosa fate lì? Ognuno nel proprio camerino, via!
5: 3, 4, 5, 6. Oh. Brava, ora riposati.
11: No, non mi posso far trovare impreparata. Dai.
12: Torna The Voice Senior, con dei coach agguerritissimi.
13: The Voice Senior, da venerdì 9 ottobre, 21:30, Rai 1.
14: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
15: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
16: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

Buongiorno, edizione del giornale di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Massimiliano Mondello. Testi alla pagina 777 di Televideo. Robert Schumann ha saputo trasformare le antiche linee di frattura in un ponte di speranza. Così Papa Leone a Metz, città di uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, questa mattina. Davanti agli esponenti delle principali confessioni religiose presenti in Francia, il pontefice ha ribadito che invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione è una profanazione del suo nome. A Roma, attesa in giornata la sentenza di primo grado sull'omicidio di Giulio Regeni, rapito, torturato, ucciso in Egitto, ormai più di 10 anni fa. La Corte d'Assise è chiamata a valutare in contumacia l'eventuale responsabilità di 4 agenti dei servizi segreti interni egiziani. Il governo egiziano si è sempre rifiutato di fornire i loro indirizzi, quindi non è mai stato possibile far arrivare ai diretti interessati gli atti processuali. Una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno a Pellizzano, nel Salernitano. Gli inquirenti valutano la posizione ora del figlio, 53 anni, in corso accertamenti condotti dai carabinieri coordinati dalla Procura di Salerno. Per il terzo giorno di fila resta bloccato l'aeroporto di Fontanarossa, Catania, chiuso almeno fino alla mezzanotte di oggi per le ceneri emesse nell'atmosfera dall'Etna. Ai passeggeri viene consigliato di verificare lo stato del proprio volo sui siti delle compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. I prezzi in salita dei carburanti fanno montare la protesta delle categorie più esposte. Il Comitato degli Autotrasportatori Siciliani ha proclamato un fermo dei trasporti dal 16 ottobre per 5 giorni fino al 20. Mobilitazione anche dei tassisti in assenza, dicono, di sostegni straordinari. Oggi protestano pacificamente anche gli agricoltori della Piana di Gela, presidio a Ponte Olivo nel Nisseno. In Svezia la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson ha comunicato di non essere riuscita a dar vita ad

un nuovo governo. I quattro partiti di centrosinistra, guidati proprio dai socialdemocratici, avevano vinto di misura le elezioni del 13 settembre per soli 3 seggi. Il presidente del Parlamento affiderà ora un nuovo incarico ad un altro leader di partito per formare una maggioranza e questi potrebbe essere di nuovo il primo ministro conservatore uscente Ulf Kristersson. Dopo i rapporti tesi con la Spagna a guida Sanchez e con il Regno Unito, governo Burnham, Israele alza i toni anche con i Paesi Bassi, negando il rinnovo tra una settimana delle immunità per i diplomatici olandesi in Cisgiordania. È la risposta all'entrata in vigore del divieto olandese di rapporti commerciali con gli insediamenti. In piena campagna elettorale, intanto, il primo ministro Netanyahu fronteggia nuove rivelazioni di stampa su un'allerta ricevuto dall'intelligence egiziana prima del 7 ottobre su un imminente attacco di Hamas. La serata degli MTV Awards a Los Angeles, nella notte italiana, Taylor Swift si è aggiudicata il premio per miglior videoclip, miglior regia, è la pop star con più riconoscimenti nella storia degli MTV Video Awards. 7 premi conquistati da Madonna, tra questi anche quello quale artista dell'anno. Nations League stasera alle 20:45 Turchia-Italia, diretta Rai Sport su Rai 1 e su Rai Play, entrambe sconfitte all'esordio, le due squadre cercano i primi punti, Mancini valuta cambi a centrocampo, Frattesi e Dumbia potrebbero affiancare Tonali, Montella, CT dei turchi, ancora costretto a rinunciare a Çalhanoğlu e a Yıldız. È tutto per l'edizione del giornale di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Massimiliano Mondello. Vi lasciamo alle previsioni di Meteo 24.

Buon inizio settimana e bentornati al nostro appuntamento con Meteo 24. Oggi lunedì 28 settembre le immagini dal satellite ci mostrano condizioni di generale stabilità su gran parte del territorio nazionale. Persiste una residua nuvolosità variabile al sud e sulle due isole maggiori, mentre al centro-nord e sul settore tirrenico prevalgono ampie schiarite con qualche isolato addensamento lungo la dorsale appenninica e sui rilievi alpini. Ventilazione prevalentemente debole di direzione variabile al centro-nord. Al sud e sulle due isole maggiori persistono venti moderati dei quadranti orientali e meridionali, in particolare sul canale di Sicilia e sul mare di Sardegna. Mari in genere poco mossi al nord e medio adriatico, da mossi a molto mossi bacini meridionali e lo Ionio. Passiamo ora alle previsioni per oggi. Giornata dal tempo in prevalenza stabile, soleggiato sulle regioni centro-settentrionali. Nuvolosità irregolare, alternata a schiarite al sud e sulle isole maggiori, con brevi e locali piovaschi confinati ai rilievi calabresi e della Sicilia. Infine, le temperature. Massime senza grandi variazioni o in lieve aumento. Valori diffusamente compresi tra i 26 e i 28 gradi sulla pianura padana e le regioni centrali, con locali punte fino a 29 gradi sulle zone interne tirreniche e sulle isole. Minime stazionarie o in leggero calo nei valori serali e notturni. Le previsioni di Meteo 24 terminano qui. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.

fermo, si sposta.

0: Cronache dall'Italia, le storie del nostro paese raccontate con i fatti. Allora andiamo subito a Pavia dall'inviato della TGR Francesco Perugini, perché è il giorno oggi della chiusura delle indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, quello che vede indagato Andrea Sempio. La procura depositerà gli atti, un passaggio formale ma particolarmente atteso, perché consentirà alle parti di conoscere tutto il materiale, le prove, gli indizi che hanno raccolto in questi ultimi mesi di indagine. Allora, Francesco, in diretta a te.
1: Si chiudono i 18 mesi di indagine su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, e lo dicevi, è un passaggio veramente decisivo. Siamo in attesa brevissimo del comunicato della Procura di Pavia, che dovrebbe ufficializzare questo che è sì un passaggio tecnico, ma si presenta davvero una svolta in questa parte, in questa nuova parte della vicenda dell'omicidio di Garlasco. Dovrebbe trattarsi di una integrazione del primo deposito degli atti dello scorso 7 maggio con soprattutto tre nuove perizie, quella sul materiale biologico, il DNA trovato sotto le unghie di Chiara, riconducibile al DNA, alla linea paterna di Andrea Sempio, e poi la perizia sui piedi, le misurazioni dei piedi dell'indagato e la famosa suola a pallini dell'assassino. Da capire se rimarrà nel fascicolo, verrà per il momento esclusa la quarta perizia, quella personologica chiesta a uno psichiatra. Ricordiamo, Sempio si è avvalso del suo diritto di non presentarsi davanti all'esperto, quindi capiremo che cosa ne sarà di questa perizia. La difesa poi avrà 20 giorni per ulteriori memorie e controdeduzioni prima che si inizi a valutare la richiesta di rinvio a giudizio. Sullo sfondo ovviamente rimane Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni e in attesa di un'istanza per la revisione di questa sentenza. A voi.
0: Grazie a Francesco Perugini. Dunque una giornata importante in questa lunga inchiesta. E allora andiamo a un'altra attesa di questa giornata, è quella per la sentenza di primo grado per il sequestro, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni. A 10 anni dalla morte del giovane ricercatore friulano sono 4 gli imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti egiziani. E allora diamo la linea ai nostri inviati a Piazzale Clodio, sono Stefano Corradino e Marco Aquili.
2: Sì, siamo nell'aula Vittorio Corsio del Tribunale di Roma, i giudici riuniti in Camera di Consiglio che hanno dato appuntamento alle ore 18 per la sentenza. Ricordiamo che sono imputati 4007 egiziani, la Procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, un processo davvero lungo, quello per il sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni. Ci sono state anche varie sospensioni legate alla mancata collaborazione da parte del governo egiziano, e subito prima dell'ingresso in tribunale c'è stata, come alla vigilia di ogni udienza, la scorta mediatica, le tante associazioni che non hanno mai fatto mancare il sostegno alla famiglia di Giulio Regeni nel chiedere verità e giustizia. E prima di entrare Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, ci ha rilasciato una dichiarazione, ve la facciamo ascoltare e poi la linea torna a voi.
3: Nessuno pensava che ci saremmo mai arrivati a questa giornata, e quindi è già importante così, ma come ci stanno ripetendo tutti, la verità ormai la sappiamo, vogliamo giustizia.
0: E dunque attendiamo la sentenza prevista intorno alle 18.

0: E andiamo su altre indagini, su quello che abbiamo definito un giallo, il giallo di Pietra Catella. E sono indagini per chiarire come questo veleno, la ricina, sia entrato in contatto con Antonella Di Elsi e sua figlia Sara Di Vita, morte avvelenate a dicembre del 2025 dopo il pranzo di Natale. Oggi gli specialisti della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato iniziano le analisi sul computer e su 10 pendrive che sono state sequestrate a Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Allora noi ci colleghiamo in diretta con l'inviato della TGR Nicola Tupputi. Nicola, dove ti trovi? Mi pare sia la questura.
1: Sono davanti alla questura di Campobasso perché da oltre un'ora e mezza sono in corso questi accertamenti ripetibili da parte della sezione centrale operativa della Polizia di Stato. Cosa si cerca? Si cercano le ricerche internet effettuate dalle due vittime, Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, che utilizzavano per motivi di studio e di lavoro questi dispositivi. E poi si cercano foto, chat, audio, video per ricostruire cosa è successo in quei giorni, ma anche i rapporti con i familiari stretti, con i parenti e con gli amici. Dunque tutto sotto la lente degli investigatori. Presente in questura, lo abbiamo visto entrare, il consulente informatico della famiglia Di Vita, Giovanni Alfonso, il quale dice che i tempi previsti sono lunghi in questa giornata, che potrebbe aggiungere un tassello importante in questa inchiesta. I risultati sono attesi entro 60 giorni. Linea allo studio.
0: Grazie a Nicola Tupputi. Ovviamente resterà da capire ancora dell'altro filone di questa inchiesta come le due vittime siano entrate in contatto con la ricina, quale sia stato in sostanza il vettore. Ed ora andiamo invece in Sicilia, perché l'abbiamo raccontato nelle ultime ore, resterà chiuso fino alla mezzanotte l'aeroporto di Catania a causa della cenere vulcanica dell'Etna. È il terzo giorno, ovviamente c'è un invito da parte delle compagnie aeree e dell'aeroporto stesso a verificare per chi è in partenza e per chi è in arrivo poi a Catania le condizioni del volo. Allora andiamo a vedere com'è la situazione, lo facciamo in diretta con l'inviato Maurizio Di Lucchio. Maurizio.
2: Sì, è il terzo giorno, come avete detto, di stop consecutivo ai voli qui all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. Il blocco a partenze e arrivi è stato prorogato, salvo cambiamenti, fino a fine giornata, fino a mezzanotte. Solo ieri sono stati annullati 210 voli tra partenze e arrivi, con una sessantina di deviazioni sugli altri scali siciliani: Palermo, Comiso e Trapani. Grandi i disagi per i passeggeri costretti a cercare voli alternativi in altri aeroporti, e non è per nulla facile, oppure ad aspettare tante ore per quanto riguarda le partenze deviate. Trenitalia ha potenziato il numero dei posti sui treni per e da Palermo e Catania per aiutare i passeggeri a raggiungere la loro destinazione, e si è in attesa che diventi pienamente operativa la cabina di regia nazionale sotto il coordinamento dell'ENAC, allargata anche appunto agli altri aeroporti per accelerare la risposta all'emergenza. Intanto il vento continua a soffiare in direzione sud, quindi in direzione dell'aeroporto. Per il momento da Fontanarossa è tutto, linea a voi.
0: Grazie a Maurizio Di Lucchio. E ci sono nuove prove sulla dinamica della morte del manager di Monte dei Paschi, David Rossi, che saranno effettuate oggi al Foro Italico a Roma. L'annuncio del presidente della Commissione parlamentare di inchiesta BIS sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, che il 6 marzo del 2013, lo ricorderete, precipitò dalla finestra del suo ufficio. Le nuove nuove operazioni peritali saranno effettuate con i RIS, i consulenti della Commissione e con l'ausilio anche dei Vigili del Fuoco. Al Foro Italico sarà portata la ricostruzione della finestra di Rocca Salimbeni, già realizzata dalla Commissione, per verificare le possibili modalità con

0: le vittime conoscessero quest'uomo, sia stato un gesto improvviso. Allora sentiamo Francesco Satta.
1: Sono stati momenti di panico a Reggio Emilia in un distributore di benzina alla periferia della città. 3 le persone ferite, nessuna in pericolo di vita, nel corso di un'aggressione per mano di un 26enne che si è svolta in 2 fasi. Il giovane è nato a Reggio da una famiglia di origini egiziane, attorno alle 19 si trovava in auto nella stazione di servizio. D'improvviso è sceso dalla vettura e ha assalito con un cacciavite una donna di 57 anni di Scandiano che stava facendo rifornimento, ferendola con un colpo al ventre. 2 persone, una ragazza di 26 anni e un uomo di 49, sono subito accorse per aiutarla. Nel frattempo l'aggressore è risalito sulla sua macchina e si è lanciato sui soccorritori, investendoli di proposito. L'uomo ha avuto il femore fratturato, la ragazza traumi al volto. Il 26enne è poi fuggito, ma è stato fermato dalla polizia 1 ora più tardi. Il suo è un gesto ancora senza un perché. Su di lui gravano piccoli precedenti, ma al vaglio degli inquirenti ci sono anche le sue condizioni psicologiche. Agli agenti è apparso in stato confusionale. La scena sarebbe stata parzialmente ripresa da telecamere. La sua casa è stata perquisita.
0: Andiamo ora a Pescia, in provincia di Pistoia, dove una ragazza di 20 anni è stata picchiata, torturata da un 38enne che poi è stato arrestato. Anche qui è stato decisivo l'allarme dato da un passante. Ilaria Esposito.
2: L'appuntamento di pomeriggio sull'argine del fiume Pescia, lui tenta un approccio, lei dice no, comincia l'inferno. La vittima, 20 anni, viene trascinata in acqua per farla cedere. L'aggressore arriva a simulare l'annegamento, le toglie il respiro per farla sentire vicina alla morte, poi la riporta sulla riva, la picchia con una cintura e dei sassi, le spegne sigarette sul volto. L'incubo finisce solo grazie all'intervento di un passante che sente le urla disperate della giovane e chiama il 112. Quando gli agenti del commissariato di Pescia arrivano, l'uomo, 38enne, domenicano, residente a Montecatini, si dilegua. La vittima riceve le prime cure sul corpo a ferite giudicate guaribili. In pochi giorni le indagini ricostruiscono l'accaduto a partire dal primo incontro tra i due in un locale della Lucchesia, pochi giorni prima dell'appuntamento lungo il fiume. Il cerchio in poco tempo si stringe sul presunto responsabile. Emerge che ha diversi precedenti anche per reati contro la persona, ora in carcere a Pistoia, accusato di tortura e tentata violenza sessuale.
0: Avrebbe investito con la propria automobile un bambino di 5 anni, il figlio del suo ex compagno. È accaduto a Torino e i carabinieri hanno arrestato questa giovane donna per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il suo legale non esclude l'incidente, certo è da capire insomma che cosa sia effettivamente accaduto. Sentiamo Alessandro Mastrantonio.
3: Non conosciamo bene il rapporto che c'era con quest'uomo e soprattutto non sappiamo al momento se questo ipotetico rapporto è legato a quello che è successo o per ipotesi sia trattato di una casualità.
4: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramozzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino, insieme alla sorellina, al papà e a un'amica, quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i due ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te.
3: È il tratto caratteriale di una persona che quando c'è stato bisogno si è rivolta all'autorità giudiziaria e ha affrontato con molto coraggio prima una denuncia e poi un processo.
4: L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita, ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita.
0: Andiamo ora a sentire in diretta, lo vedete, il discorso di Papa Leone, il discorso in Francia, molto atteso dopo l'intervento del presidente Macron. Sentiamo.
5: Oggi vogliamo rendere omaggio a Robert Schuman in questo centro che porta il suo nome e soprattutto qui nella Moselle, regione dove lungamente ha vissuto, dove riposa e della quale è stata per molti anni rappresentante all'Assemblea nazionale. E da questa regione, con le sue

0: vicissitudini nel XIX e XX secolo, che ha attratto ispirazione per contribuire a plasmare l'Europa di oggi e di domani attraverso la sua celeberrima dichiarazione del 9 maggio 1950. Questo testo segna allo stesso tempo il punto di partenza e di arrivo del suo impegno per la riconciliazione e l'unità del continente europeo, che ha segnato tutta la sua vita. Oggi vogliamo intraprendere con il pensiero un viaggio che comincia dalle radici dell'Europa per arrivare al suo presente e guardare verso il futuro. Ci chiediamo in che modo Robert Schumann sia stato plasmato dalla storia di questa terra, della quale era figlio, e come abbia contribuito in modo fondamentale a plasmare l'Europa moderna, fino a esserne considerato un padre fondatore. È sempre difficile dare una definizione d'Europa, sia per il presente sia per il passato. L'Europa, infatti, ha gradualmente preso coscienza di sé nelle epoche storiche della civiltà ellenistica, dell'impero romano e poi della diffusione del cristianesimo, integrando nel corso del tempo nuove culture, come tra le altre quelle germaniche e slave, fino a comprendere regioni sempre più vaste. L'Europa va intesa quindi come una realtà culturale e storica, ancora prima di essere una realtà geografica. Nel corso dei secoli ha assunto nuovi confini e nuove definizioni, attraversando periodi di crescita, di profonde crisi e di nuove rinascite. Una costante che si può notare nel suo lungo e turbolento percorso storico risiede nel fatto che l'Europa si è sviluppata ed è progredita quando è stata capace di elaborare gli aspetti positivi del suo passato e riproponendoli in forme nuove e creative grazie all'incontro con l'altro. La civiltà europea è infatti anche frutto di incontri secolari, anche se non sempre questi incontri sono stati facili. Basta pensare alla presenza della cultura araba nella penisola iberica o alla proiezione del vecchio continente nel nuovo mondo, che ha generato, talvolta dolorosamente, nuove sintesi sul continente americano. Per capire questa lunga storia, tuttavia, non si può tacere di un altro padre dell'Europa, San Benedetto, che il santo Papa Paolo VI proclamò patrono d'Europa nel 1964, definendolo messaggero di pace, realizzatore di unione, maestro di civiltà. L'aiuto ai poveri, ai malati, agli anziani, l'educazione dei bambini, le università, gli ospedali e la medicina, l'architettura e l'ingegneria, lo sviluppo delle scienze, il diritto e l'organizzazione delle città e degli stessi stati. Tanti ambiti in Europa sono stati profondamente influenzati da San Benedetto e dai suoi monaci. Senza questa coltivazione monastica, la civiltà europea, così come la conosciamo, non esisterebbe. Qui, a Metz, grazie all'opera, tra gli altri, di San Crodegango, si respirava uno spirito benedettino di fraternità, comunione e condivisione. È da qui che il canto gregoriano si è diffuso nei territori carolingi, portando armonia e bellezza in tutto il continente. Non si può quindi parlare dell'Europa senza menzionare il cristianesimo. Robert Schumann ne era ben consapevole quando affermava che il cristianesimo ha insegnato l'uguaglianza di natura di tutti gli uomini, figli dello stesso Dio, redenti dallo stesso Cristo, senza distinzione di razza, colore, classe o professione.
1: Disarmare i cuori e le parole, chiede il Papa ad Ammesse in Francia, ricordando che la grandezza di una civiltà non si misura dai successi materiali. Ieri il monito contro l'eutanasia, l'aborto e gli abusi della Chiesa. In vigore il tetto al prezzo della benzina nei distributori Eni, anche la IP si impegna a tenere basso il costo dei carburanti, ma cresce la protesta, in Sicilia gli autotrasportatori proclamano lo sciopero. Sono accusati di terrorismo i 5 arrestati vicino alla base aerea della RAF a Fairford in Gran Bretagna, un episodio su cui ci sono ancora molti interrogativi, l'antiterrorismo indaga. A Roma attesi pronunciamenti in corte d'assise per i 4 imputati egiziani in contumacia per l'omicidio di Giulio Regeni. A Pavia si chiudono le indagini sull'inchiesta bis per l'omicidio di Garlasco. Chiuso anche oggi per tutto il giorno lo scalo Fontana Rossa di Catania per l'emissione di cenere vulcanica dall'Etna, cresce la protesta dei viaggiatori. Con i premi per il miglior videoclip e miglior direzione artistica agli MTV Awards, Taylor Swift è diventata l'artista più premiata della competizione, battendo Beyoncé. 3 premi per Madonna, tra cui Artista dell'anno. Buongiorno, bentornati al telegiornale di Rai News 24. In apertura torniamo a sentire le parole del Papa nell'ultima giornata del suo viaggio apostolico in Francia. Un incontro interreligioso, sentiamo.
0: Sia sempre trascendente una dimensione costitutiva della persona umana, una fonte viva di civilizzazione. A questo proposito, l'articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea riveste grande importanza. Incoraggia un dialogo aperto, trasparente e regolare con le chiese, sempre nel rispetto e senza pregiudicare lo status del quale godono negli Stati membri. La laicità che regola la vita degli Stati non implica solo il carattere non confessionale delle istituzioni civili, ma presuppone una vera collaborazione tra le parti, così come il rispetto da parte delle autorità statali e comunitarie dell'autonomia delle chiese e la promozione della loro libertà di organizzazione, di espressione e di culto. Si tratta di risalire alla fonte dei valori che costituiscono il fondamento della convivenza civile, cioè i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, e la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto, anche questi diritti inviolabili e inalienabili. Nel contesto multiculturale di oggi, l'affermazione dell'universalità di questi valori, essenziale per la sua sopravvivenza, passa anche attraverso una riscoperta delle proprie radici e attraverso l'apertura al dialogo con l'altro. Si tratta di una necessità sociale e politica per riscoprire il ruolo centrale della persona umana e dare un'effettiva consistenza a parole come libertà, democrazia, pace e unità.
1: Ecco, abbiamo sentito le parole del Papa, sta parlando nell'ultima giornata della sua visita apostolica in Francia, torneremo naturalmente sul suo discorso, ma adesso parliamo del tetto al prezzo di benzina e il diesel nei distributori Eni, è partito oggi, mentre anche IP ha annunciato una riduzione graduale dei prezzi, vediamo come sta andando con Simone Lupo Bagnacani.
2: Sì, noi ci troviamo in una pompa di benzina Eni, qui lo sconto è già applicato, 1,99 per la benzina, 2,19 il diesel e come vedete c'è tantissima richiesta, tantissime auto in fila, è tutto il giorno che è così e sono arrivate anche già le nuove forniture di benzina, c'è un camion che sta scaricando, ne abbiamo visti diversi oggi perché la domanda è davvero davvero molto alta. Lo dicevate anche da studio, anche IP ha annunciato che ridurrà i prezzi gradualmente, da oggi per il momento non si vedono ancora sconti all'IP, almeno a Roma, si vedono invece in altre città, Milano ad esempio, ma quello che si vede è che a molti distributori Eni in giro per l'Italia, anche a Roma li abbiamo visti stamattina, stanno finendo la benzina, ma appunto come vi dicevo ci sono molti camion e autobotti che la stanno riportando. E questo sconto vale per gli automobilisti tradizionali, non per chi usa la macchina per lavoro, quindi tassisti, agricoltori, autotrasportatori sono sul piede di guerra perché loro comprano in extra rete, si chiama, è un modo tecnico per dirlo, ma su questa rete non ci sono gli sconti, quindi chiedono interventi specifici per loro e se no minacciano lo sciopero sia i tassisti che gli autotrasportatori. Ci sono anche proteste da parte degli agricoltori e tutta Italia, protestano anche le altre pompe, quelle indipendenti, le attività di distribuzione dei carburanti più piccole, perché dicono questa misura fatta dalle grandi compagnie è anticoncorrenziale, noi non riusciamo in alcun modo a abbassare i prezzi in questo modo, rischiamo di avere dei grandi problemi, ma resta la soddisfazione del pubblico. Vi facciamo sentire alcune voci e poi la linea può tornare allo studio.
3: Faccio il pieno perché sto proprio al limite limite, appena arrivata questa notizia mi sono buttato a pesce. C'è la fila perché qua è la cosa più bella del mondo.
4: È stata una casualità sinceramente perché ero veramente in rosso, però ho visto poi il cartello con 20 centesimi in meno e insomma anche se c'era fila ho aspettato, sono sincero.
2: Tanta fila?
5: Un pochetto sì, infatti in due minuti, però ci vale la pena, insomma, su 20 centesimi di meno sì.
6: Ottima iniziativa, ringraziamo la compagnia.
2: Quanto si risparmia sul pieno?
6: Circa 8,50 euro rispetto ai prezzi correnti.
2: C'è la fila?
7: Sì, perché anche gli altri distributori prima i prezzi erano comunque più alti.
1: Torneremo tra poco a parlare delle proteste, delle categorie che sono escluse anche da queste riduzioni dei prezzi dei carburanti, ma ci sono anche al centro del dibattito politico queste questioni, quindi il dossier energia, ma anche la discussione della legge elettorale. Allora andiamo in diretta a Montecitorio da Pablo Rocas.
8: Sì, intanto la nota di Giorgia Meloni di ieri in cui annuncia il taglio del costo della benzina anche di IP, allora ringrazio il presidente dell'Azerbaigian perché di quel paese la proprietà di Italiana Petroli, e poi assicura che il governo si impegnerà ancora per sostenere le famiglie e per proteggere il potere d'acquisto in una fase così complessa e internazionale. Ovviamente il dibattito politico si anima sulla soddisfazione di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Lega che chiede però ancora di tassare gli extra profitti delle banche, misura su cui Forza Italia è contraria, anzi dice questo provvedimento di Eni e IP va nella direzione giusta anche grazie alla nostra politica, e speriamo, lo dice anche Lupi, che questo sia un modello per altri produttori di petrolio. Sentiamo quello che ha detto da Fratelli d'Italia Luca Selli.
9: La mossa di Eni è una mossa che ovviamente è stata sollecitata dal governo, che è intervenuto, lo ha fatto tra l'altro nella maniera più razionale possibile, cioè intervenendo non sine die, ma seguendo l'andamento dei prezzi e seguendo l'oscillazione.
8: Secondo AWS e altre forze di opposizione questa misura non può essere alternativa alla tassazione degli extra profitti di chi ha appunto guadagnato tantissimo negli ultimi mesi, e le critiche arrivano anche da PD e Movimento 5 Stelle al governo che è arrivato tardi su questi provvedimenti e che per 4 anni dicono non ha fatto politiche energetiche sufficienti. Allora ascoltiamo anche dal Movimento 5 Stelle Silvestri.
10: Se è stato fatto adesso vuol dire che si poteva fare. Perché è stato fatto solo in questo mese? Perché ci avviciniamo alla legge di bilancio. Non si parlerà più in Italia della tassa degli extra profitti. Perché? Perché Eni sta facendo questo intervento. Per noi invece la tassazione degli extra profitti rimane un tema sostanziale.
8: In settimana proseguirà l'iter della legge elettorale, secondo il centrodestra sicuramente si andrà ad approvarla, il centrosinistra o comunque le forze di opposizione criticano il testo e lo considerano un premierato nascosto. Il PD invece farà la direzione venerdì e venerdì comincerà anche la Leopolda a Firenze con Calabresi e De Luca. È tutto.
1: Grazie Pablo. Dunque parlavamo delle proteste contro il caro carburanti, non ci sono solo i tassisti sul piede di guerra, in Sicilia stop degli autotrasportatori dal 16 al 20 ottobre e proteste sono in corso anche nella Piana di Gela da parte degli agricoltori, quindi ci colleghiamo con Lucia Basso.
11: Sì, io mi trovo proprio con gli agricoltori che da stamattina sono in presidio di protesta qui a Ponte Olivo sulla Catania Gela, lo dicevate, proprio in un territorio vocato all'agricoltura che in questo momento è messo in ginocchio proprio dal caro carburante. Ma lo chiediamo subito.
12: Allora,
1: abbiamo problemi di linea, l'avete sentito, con Lucia Basso, quindi ci dovremo tornare più tardi e adesso invece parlare dei temi esteri. Il ministro della difesa britannico ha invitato alla prudenza sul presunto attacco alla base aerea di Fairford. Si indaga su 5 uomini che sono stati arrestati, sono sospettati di terrorismo. Andiamo a Londra dalla corrispondente Natalia Augias.
13: Il cordone di sicurezza rimane intorno alla base militare di Fairford. Le 85 famiglie evacuate hanno dormito ancora fuori casa. L'indagine dell'antiterrorismo britannica va avanti e si concentra sui 5 uomini arrestati, dei quali è stata diffusa la foto che oggi campeggia su tutti i media. Ma emergono anche delle incongruenze nelle ricostruzioni. BBC intervista in forma anonima un'agricoltrice che racconta di aver chiamato la polizia quando, tornando a casa la notte di domenica, ha visto degli uomini con addosso passamontagna nelle vicinanze della base e avere così dato l'allarme. Parole che per i media britannici cozzano con ciò che ha detto il presidente Trump quando si è complimentato per gli arresti commentando: li tenevamo d'occhio da tempo. Sul tentato attacco terroristico che ha visto in campo gli artificieri al lavoro per tutta la giornata di ieri si guarda ai paesi considerati ostili, Iran e Russia. Dalla base di Fairford, condivisa con le forze americane, partono i caccia USA in missione verso l'Iran. Il via libera è arrivato lo scorso luglio dall'allora primo ministro Starmer, ma non si esclude ancora la pista russa. Il primo ministro Burnham avverte: niente ipotesi fino a che le indagini non saranno state completate. La sicurezza della popolazione, insiste, è la nostra priorità.
1: Ecco, avete sentito, Trump è stato in parte smentito per quello che ha detto sul Regno Unito, ma a smentire Trump arrivano anche i Pasdaran. Teheran, secondo Teheran, nessun colloquio è previsto con gli Stati Uniti. L'Iran rivendica invece il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Andiamo a Istanbul, in diretta c'è la corrispondente Anna Mazzone.
14: Sì, da una parte sembra che sia ripreso il dialogo tra Stati Uniti e Iran, e Qatar e Pakistan, i principali paesi mediatori, stanno lavorando per raggiungere una soluzione pacifica della crisi, ma da Teheran arriva proprio in queste ore una secca smentita. Un esponente militare iraniano ribadisce con fermezza il controllo dei Pasdaran sullo stretto di Hormuz e la Repubblica Islamica nega categoricamente la ripresa dei colloqui con Washington. In risposta alle parole di Trump, che ha dichiarato che presto inizieranno nuovi negoziati, Teheran smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di trattative indirette con gli Stati Uniti. Intanto, in un'intervista da New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi dichiara che solo la diplomazia può risolvere il conflitto e ribadisce che la scorsa settimana Teheran ha presentato un piano di pace all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ponendo condizioni per la fine della guerra in 7 giorni, condizioni alle quali Teheran non vuole rinunciare. Il presidente Trump, lo sappiamo, ha rifiutato la proposta iraniana, ma l'Iran dichiara di non aver ancora ricevuto una risposta formale da parte degli Stati Uniti e afferma comunque di non fidarsi più di Washington. I Pasdaran si dicono pronti a una guerra apocalittica contro l'America. Nel mirino dei Pasdaran ci sono le basi militari statunitensi in Medio Oriente, che i guardiani della rivoluzione minacciano di colpire nel caso di nuovi attacchi americani.
1: Ora la guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi sul paese, almeno 22 feriti a Kharkiv, tra cui 8 bambini. Nella regione di Kiev un drone ha colpito un mercato uccidendo 2 persone. Ci sono poi gli avanzamenti sul fronte da parte delle truppe ucraine, ma c'è anche dal punto di vista diplomatico lo scontro con la Corea del Sud. Ce ne parla Katia Cerratti.
15: Il fuoco russo non dà tregua all'Ucraina. A Kharkiv una bomba aerea guidata ha centrato un condominio nel distretto di Saltysky. Decine i feriti, secondo le autorità locali, tra cui diversi bambini. E ancora vittime e feriti nelle regioni di Kiev, dove un drone ha colpito un mercato. Nella capitale, martellata da oltre 15 ore di allarmi aerei, altri droni hanno provocato danni a edifici residenziali e strutture di servizio, tra cui la sede di Kyivstar, il principale operatore telefonico ucraino. Segnalati incendi e feriti in diversi quartieri. Un attacco che per chi vive a Kiev significa soprattutto paura, una quotidianità sempre più scandita dagli allarmi. Gli Shahed sorvolano continuamente il nostro quartiere, racconta Elisaveta. Succede ogni giorno, è una scuola di sopravvivenza, è impossibile vivere. Non so come ci dobbiamo nascondere. Bisogna restare in un rifugio tutto il giorno o smettere completamente di vivere la propria vita. Altre vittime e feriti a Sumi, colpita da bombe plananti, e nella regione di Chernihiv. Secondo il presidente Zelensky, la Russia ha lanciato 277 droni d'attacco dall'inizio del fine settimana. Sul fronte diplomatico, intanto, sale la tensione tra Seul e Kiev. La Corea del Sud chiede spiegazioni ufficiali e scuse all'Ucraina, accusandola di aver violato un patto di riservatezza sulla vicenda di due soldati nordcoreani catturati nella regione di Kursk mentre combattevano per la Russia e successivamente trasferiti in territorio sudcoreano. La polemica è esplosa dopo che il presidente Zelensky ha reso noto il trasferimento durante il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU. Seul sostiene che la fuga di notizie metta a rischio la sicurezza e la diplomazia internazionale, mentre le autorità ucraine respingono le accuse affermando che non esisteva alcun vincolo di segretezza. I due militari erano stati catturati nel gennaio 2025.
1: Torniamo in Italia. La prima Corte d'Assise di Roma decide oggi sul processo per il sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni. A 10 anni dalla morte del giovane ricercatore, attesa la sentenza nei confronti dei 4 imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo. Andiamo da Stefano Corradino e Marco Aquili.
12: Sì, siamo nell'aula Vittorio Corsio del Tribunale di Roma, i giudici riuniti in Camera di Consiglio che hanno dato appuntamento alle ore 18 per la sentenza. Ricordiamo che sono imputati 4007 egiziani, la Procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, un processo davvero lungo, quello per il sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni. Ci sono state anche varie sospensioni legate alla mancata collaborazione da parte del governo egiziano e subito prima dell'ingresso in tribunale c'è stata, come alla vigilia di ogni udienza, la scorta mediatica, le tante associazioni che non hanno mai fatto mancare il sostegno alla famiglia di Giulio Regeni nel chiedere verità e giustizia. E prima di entrare Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, ci ha rilasciato una dichiarazione, ve la facciamo ascoltare e poi la linea torna a voi.
16: Nessuno pensava che ci saremmo mai arrivati a questa giornata e quindi è già importante così, ma come ci stanno ripetendo tutti, la verità ormai la sappiamo, vogliamo giustizia.
1: E rimarrà chiuso ancora anche oggi l'aeroporto di Catania, il terzo giorno di stop, i voli sono sospesi almeno fino a mezzanotte a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Ci aggiorna Maurizio Di Lucchio.
17: Sì, l'Etna continua a mandare in tilt il traffico aereo in Sicilia per il terzo giorno di fila. Qui all'aeroporto di Catania c'è lo stop ai voli, partenze e arrivi restano bloccati almeno fino alla mezzanotte, fino a fine giornata, salvo cambiamenti. Ci sono ancora grandi disagi per i passeggeri che sono costretti a cercare alternative di viaggio e non è per nulla facile per quanto riguarda i voli annullati oppure per quanto riguarda quelli deviati verso altri aeroporti, sono costretti ad attendere ore prima del collegamento in autobus. Solo ieri sono stati annullati circa 210 voli tra partenze e arrivi e sono state una 60 le deviazioni su altri scali siciliani. Per agevolare i passeggeri nel raggiungere la loro destinazione, Trenitalia ha aumentato i posti sui treni tra Palermo e Catania e si attende ancora che diventi operativa la cabina di regia nazionale sotto l'egida dell'ENAC per allargare anche agli altri altri aeroporti e cercare di rispondere più velocemente all'emergenza legata al vulcano. Per il momento da Fontana Rossa è tutto, linea a voi.
1: Parliamo ora di, tra poco andremo a parlare di scuola e adesso invece siamo in grado di tornare a Gela per le proteste degli agricoltori in seguito a causa del caro carburanti. Per noi c'è Lucia Basso, vediamo se riusciamo a sentirla.
18: Per me. Sì, eccomi qui, io mi trovo a Ponte Olivo sulla Catania Gela dove da stamattina è partito questo presidio degli agricoltori contro il caro carburanti. Sono stati portati qui i trattori, li vedete, i mezzi agricoli, ma ci facciamo spiegare subito i motivi di questo sit-in, di questa mobilitazione da un imprenditore agricolo, Arcangelo Gambino.
19: Buongiorno, sì, siamo qui gli agricoltori e non solo, la categoria degli agricoltori, quindi anche allevatori, autotrasportatori, eccetera, eccetera, per manifestare uno dei primi problemi che grava sulla testa degli agricoltori, che è il caro gasolio.
18: Che adesso costa quanto?
19: Adesso è intorno all'1,70 euro. E gasolio che qualche anno fa era a 70, non più di 80 centesimi. E il caro gasolio grava in maniera particolare perché comunque con i mezzi agricoli che non possono essere messi in funzione, andare a lavorare visto il caro gasolio. Non solo questo, c'è il rischio che quest'anno non si può nemmeno effettuare la semina del grano che è alle porte, il mese di ottobre-novembre. Non solo questo, poi abbiamo anche altri grossi problemi che sono il caro concimi, il caro energia, il caro vita e non per ultimo, e l'ultimo ma non meno importante, è il discorso del Mercosur, che è quello che comunque in un modo o in un altro ha messo in ginocchio tutto il comparto agricolo.
18: Grazie. E il presidio qua durerà giorno e notte fino a mercoledì e ricordiamo che dal 16 al 20 ottobre ci sarà un'altra protesta, quella degli autotrasportatori siciliani che si fermeranno. A voi studio.
1: Grazie Lucia. E ora il Presidente della Repubblica che è a Castel Porziano per la cerimonia di chiusura delle attività estive con le iniziative di carattere sociale nella tenuta presidenziale, la rimozione degli ostacoli è una palestra di civiltà, ha detto il capo dello Stato. Andiamo in diretta dall'inviato Francesco Accardo.
20: Eh sì, una mattinata di festa qui a Castelporziano nella tenuta presidenziale alle porte di Roma per la cerimonia di conclusione, come dicevate, delle attività a carattere sociale dell'estate qui a Castelporziano. Oltre 1000 persone da fine marzo a fine agosto, anziani, disabili, bambini di case famiglia sono stati ospitati qui per attività balneari, corsi di equitazione, musica, eccetera. Oggi appunto la festa finale, 1500 persone con il presidente Mattarella che hanno abbracciato e circondato il presidente Mattarella con musica e balli qui a Castelporziano. È una palestra di civiltà e solidarietà, ha detto il capo dello Stato, quello che succede qua, un esempio, un messaggio per il paese di come si possono togliere appunto gli ostacoli per la realizzazione appunto di persone più fragili. Sentiamo quello che ha detto il capo dello Stato, poi linea allo studio.
21: Inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita, ostacoli che sono visibili e per i quali si può agire anche se c'è ancora molta strada da fare, ma ostacoli anche invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza.
1: Parliamo ora di cinema. Dopo il premio della giuria a Venezia arriva oggi nelle sale per soli 3 giorni Naza, il documentario che racconta i sistemi utilizzati dall'esercito israeliano per uccisioni di massa a Gaza. Ce ne parla Laura Squillaci.
0: Premio della giuria a Venezia arriva al cinema per soli 3 giorni, il 28, il 29 e il 30 settembre, Naza. Il documentario dei registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Sorr racconta i meccanismi delle uccisioni di massa dei palestinesi a Gaza da parte dell'IDF. All'anteprima il film ha scioccato, 25 minuti di applausi, ma appena finito il festival è stato preso di mira dal governo israeliano. I due autori, con anni di giornalismo d'inchiesta alle spalle, hanno ricevuto minacce e sono stati accusati di antisemitismo. False, secondo l'IDF, le testimonianze raccolte. Ma loro non si fermano. A novembre Naza arriverà gratuitamente online, fuori dalle sale e alla portata di tutti. Così ci raccontavano il film a Venezia.
3: The Israeli system of killing in Gaza looks like.
22: Questo film mostra dall'interno come funziona il sistema israeliano di uccisioni a Gaza ed è basato sulle conversazioni con 24 ufficiali dell'intelligence e soldati dell'IDF, in molti casi provenienti da unità segrete. Il film descrive la modalità di individuare gli obiettivi da parte dell'esercito israeliano, basata sull'intelligenza artificiale. I target vengono cercati a partire dalle abitazioni a Gaza e quindi all'interno di spazi civili. I civili uccisi li chiamano Naza, un acronimo militare per indicare danni collaterali. Per loro è semplicemente un suono, non considerano la dimensione umana. La novità è che siano i soldati israeliani a parlare. Speriamo che il film porti ulteriori prove di come tutto questo appaia dall'interno, rendendo più difficile negarlo.
1: In chiusura torniamo a Metz in Francia per l'ultimo giorno del viaggio apostolico del Papa. Il pontefice dal centro congresso intitolato a Robert Schuman richiama proprio i leader europei al dialogo e rilancia il messaggio del padre fondatore dell'Europa a partire dalla storica dichiarazione del 1950. Andiamo in diretta dalla nostra inviata Valentina Dello Russo.
23: Riscoprire le radici cristiane dell'Europa, il richiamo di Papa Leone XIV qui da Metz, patria di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, dell'Unione Europea, un percorso fatto assieme a tanti altri a partire da Alcide De Gasperi. Il pontefice ha sottolineato che le nostre radici ci insegnano l'integrazione, ha parlato di migranti, sottolineando come tanti uomini e donne sono in fuga in questo momento storico da teatri di guerra e persecuzione e l'Europa contemporanea ne vede l'arrivo. Dunque accogliere una persona significa integrarla, farla sentire in famiglia. Il pontefice legge in positivo il fenomeno migratorio, evidenziando come il continente debba cogliere la portata storica di ciò che sta accadendo, vale a dire un incontro senza precedenti fra popoli e culture che rende necessario dunque una riscoperta creativa delle nostre radici. E così la figura di Schuman lascia un insegnamento concreto, quello della pace, un secco no all'illusione del riarmo, ha ribadito il pontefice e ha colto l'occasione per rilanciare ancora una volta multilateralismo e diritto internazionale come miglior antidoto alla volontà di dominio in un tempo in cui, ha detto, le relazioni umane si fanno sempre più barbare. Al Papa il grazie del presidente francese Macron, che ha rivisto la sua agenda di oggi e dunque sarà presente alla messa che il pontefice celebrerà alle 16 nella cattedrale di Santo Stefano. Noi saremo lì e poi da lì voleremo insieme al Papa di nuovo di rientro in Italia dopo 4 giorni di viaggio apostolico in Francia. Per il momento con Alessandro Lattanzi, linea a voi.
1: Grazie Valentina, allora ci rivediamo tra poco, adesso facciamo una breve pausa e poi spazio alle notizie sportive con Laura Cervellione.

0: Indossa l'essenza di Capricorn Lenore. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Cosa mi metto? Zalando.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è l'assicurazione semplice e personalizzabile. L'acquisti e la rinnovi in un click. La gestisci dall'app. E scegli tu garanzie e sconti. Troppo semplice per essere vero. È proprio come lo faresti tu. E se hai bisogno di noi, ci siamo sempre. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel. Più semplice di un click.
3: Tante persone vogliono iniziare Mi Piace Così, ma esitano perché si fanno molte domande. Io sono qui per rispondere.
4: Funziona?
3: Non lo dico io. Sono più di 500.000 persone che hanno già perso peso, fino a 57 kg in 14 mesi.
4: Ci si sente sazi?
3: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati.
4: È facile preparare i pasti?
3: Sì, sono già pronti e consegnati a casa tua.
4: Posso provarlo?
3: Certo, ti offriamo una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. Mi piace così.it.
5: Amore, poi il mutuo?
6: Tesoro, il mutuo non è semplice. Devo fare ricerche, tasso fisso, tasso variabile.
5: Ma su Idealista?
6: Ma su Idealista
5: trovi le migliori case.
6: Infatti, mica
5: trovi. E il mutuo giusto tra le principali banche.
6: Però
5: ti seguirà un professionista dedicato.
6: Ma
5: fino al rogito.
7: È gratis.
8: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
9: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
10: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: Buongiorno, ben ritrovati a Sport 24 e buon lunedì ai nostri telespettatori con l'Italia che si appresta a tornare in campo questa sera contro la Turchia. Apriamo così quindi il nostro spazio dedicato alle notizie sportive. Veniamo da un weekend che è stato ricchissimo tra motori, ciclismo e vela, anche di altri spunti che commenteremo naturalmente. Intanto do subito il benvenuto a Stefano Orsini, ben ritrovato per Rai Sport. Stefano, ciao.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Italia che, dicevamo, dopo la debacle contro il Belgio nell'esordio in Nations League, si appresta a tornare in campo per un nuovo test che è già fondamentale, soprattutto Italia che deve lasciarsi alle spalle l'amarezza e le critiche dell'esordio, e lo fa sfidando Vincenzo Montella, Stefano, in una sorta di derby italiano che però ha già il sapore di uno spareggio, di una gara comunque fondamentale per non retrocedere nel torneo.
1: La sconfitta netta, forse anche troppo criticata, perché il coraggio di Mancini comunque va apprezzato nello schierare giovani, nel trovare volti nuovi, nel cercare di dare una linea di cambiamento. Però è una sconfitta che ha già imposto un qualcosa. Il Belgio avanti, la Francia è inarrivabile, e assolutamente questo tipo di partita è corretto dire che sia uno spareggio. Quindi giocare poi contro Montella, questo in un ambiente molto molto caldo, vuol dire che sarà ancora più difficile. Anche qui il CT prende le sue scelte con grande coraggio e cambia tanti uomini. Staremo a vedere, tutti faranno il tifo per questa Italia, ma l'impresa è davvero difficile.
0: Allora, riprendo proprio questo tuo spunto, l'Italia che sarà ampiamente rivoluzionata nella formazione, queste le scelte del CT Mancini in questo secondo mandato con un esordio già da riparare. Fabrizio Tumbarello in diretta con noi. Allora, intanto, che tempo fa in Turchia? Come si stanno preparando gli uomini di Mancini per rimediare a quello che abbiamo visto?
2: Buongiorno Laura, buongiorno anche a Stefano Orsini, ovviamente a tutti i nostri telespettatori. Ha smesso da qualche minuto, ma ha piovuto per tutta la mattina, sin dalle prime luci dell'alba, e come era ampiamente previsto riprenderà in maniera anche più intensa fino a domani. Dunque da valutare come reagirà il terreno di gioco a questa pioggia, terreno di gioco dell'impianto che vedete alle mie spalle a forma di coccodrillo, perché lo stadio del Bursaspor, i cui giocatori sono soprannominati i coccodrilli verdi. La pioggia ha provocato l'annullamento della rifinitura di oggi, insomma della seduta di oggi sulle palle inattive. Sappiamo che il giorno della gara non si calcia. Comunque gli azzurri sono dunque rimasti in albergo. Come dicevate, sono previste molti cambi. Roberto Mancini a sorpresa ha portato qui in Turchia solo 23 giocatori, gli altri 10 convocati sono rimasti in Italia per iniziare a preparare la sfida di venerdì prossimo contro la Francia. Sentiamo come il commissario tecnico ha motivato questa scelta e poi ha parlato delle pressioni che non vanno riversate sui giovani, ha aggiunto Sandro Tonali. Sentiamoli entrambi, il commissario tecnico e il centrocampista del Tottenham, entrambi intervistati in esclusiva da Tiziana Alla.
3: Siamo 33. E questa è una trasferta abbastanza faticosa, perché rientreremo nella notte domani, quindi giocatori che probabilmente andavano in tribuna abbiamo preferito lasciarli allenare a Coverciano. Non c'è nessuna pressione, è una partita di calcio, le partite di calcio si possono vincere o perdere, cercheremo di fare una bella partita e cercare di vincere.
4: Dobbiamo essere sempre positivi, abbiamo tanti nuovi giovani in squadra adesso, dobbiamo aiutarli, dobbiamo alleggerirli, bisogna spingerli senza dare loro responsabilità, quindi quello è compito nostro, dobbiamo prenderle noi, un po' i più vecchi di questa nazionale, tutte le responsabilità, tutte le pressioni che arrivano sia dal campo che da fuori, e lasciare andare loro veramente liberi.
2: E allora, dicevate delle novità di formazione, confermato ovviamente il modulo 4-3-3, Mancini medita diversi cambi, in pratica verrà stravolto lo schieramento iniziale di venerdì scorso all'Olimpico contro il Belgio, potrebbero essere 7, addirittura 8 i cambi, perché in porta ovviamente confermato Donnarumma, la difesa almeno per tre quarti sarà rivoluzionata, ci sarà Caiode a destra, poi la coppia di centrali difensivi sarà composta da Scalvini, Salvini è il rientrante Bastoni che ha saltato la gara contro il Belgio per la squalifica, per l'espulsione di Zenza che ricordiamo bene. A sinistra dovrebbe partire Calafiori, ma in caso non dovesse essere in perfette condizioni fisiche, al suo posto Ruggeri, l'ultimo ad aggregarsi al ritiro al posto di Marco a Coverciano nei giorni scorsi. Poi a centrocampo, insieme a Tonali, che dovrebbe essere l'unica conferma, anzi sarà l'unica conferma rispetto a venerdì, giocheranno titolari Frattesi e Dumbia. E poi anche in avanti soltanto Cambiaghi dovrebbe essere confermato, e poi spazio a Sebastiano Esposito e a Scamacca in vantaggio su Ken e Pio Esposito come terminale offensivo. Laura.
0: Abbiamo delle domande per te. Allora, innanzitutto Stefano.
1: Fabrizio, intanto buongiorno. Le scelte mi sembra che siano tutte rivolte al fatto di avere più forze fresche, no? Perché in realtà questi impegni ravvicinati, terreno pesante, possono comunque condizionare anche da un punto di vista fisico. Non so se l'abbiamo letta bene. Poi ti volevo dire, Tonali, parole davvero davvero importanti, soprattutto per i giovani.
2: Sì, parto da quest'ultima tua osservazione. Ovviamente parole da leader, quelle di Tonali. Ha detto: se proprio dovete prendervela con qualcuno, ha insistito non solo al microfono di Tiziana Alla, ma poi l'ha ripetuto lo stesso concetto in conferenza stampa poco dopo, ieri sera, e ha detto: se proprio dovete prendervela con qualcuno, prendetevela con me, prendetevela con noi giocatori più esperti, ma lasciate i giovani liberi di sbagliare, altrimenti non cresceranno mai. Per quanto riguarda le scelte, intanto a dir poco saggia quella di Mancini di portare qui solo 23 giocatori, che poi sono quelli gli 11 che andranno in campo e i 12 in panchina. In pratica non ci saranno azzurri in tribuna, era inutile trascinarli fino a qua in Turchia per poi mandarne 10 in tribuna. Allora meglio farli andare direttamente da Roma a Coverciano per iniziare, come detto, a preparare la sfida di venerdì a Saint-Denis contro la Francia. E questo è già uno spareggio. Mancini dice nessuna pressione, ma in realtà dopo la sconfitta d'Italia contro il Belgio e quella della Turchia con la Francia, qui si tratta già di uno spareggio per evitare la retrocessione in Lega B, che sarebbe ovviamente un disastro. E per quanto riguarda, per finire, i cambi, sì, come dicevi tu, ci sono 4 incontri ravvicinati: la prima gara contro il Belgio, quella di stasera con la Turchia, poi venerdì contro la Francia e lunedì prossimo ancora con la Turchia a Bologna. Quindi è inutile sovraccaricare i giocatori per poi magari ritrovarsi alla sfida, quella importante, con la Francia, quella da vincere assolutamente lunedì prossimo al Dallara, con i giocatori col fiato corto, meglio farli ruotare tutti. Forse, insomma, se dovessero essere 8 o 9 i cambi, come sembra, potrebbero essere anche un pochino troppi.
0: Fabrizio,
2: Stefano,
0: ecco,
2: Laura,
0: prima di farti tornare al lavoro con tutta l'altra squadra sulla nazionale che salutiamo, ecco, proprio su questo, sul tema della pressione su Mancini, sulla squadra, riprendendo le parole su cui ci ragguagliavi tu, le parole di Mancini, la pressione dopo la sconfitta col Belgio non c'è nessuna pressione, è solo una partita di calcio, la trasferta turca è comunque completa, quindi lasciamo tanti giocatori, 10 giocatori a casa, non sprechiamo energie. È comunque una Turchia che non ha alcuni dei suoi giocatori più forti come Yıldız, come Çalhanoğlu. Secondo te, ecco, che aria si respira? Veramente non c'è pressione questa sera nello scendere in campo contro Montella? Ricordiamo anche i precedenti che parlano tutti a favore dell'Italia.
2: Sì, l'Italia ha una tradizione favorevolissima contro la Turchia, non ha mai perso. Dicevi del centrocampista dell'Inter e del fantasista della Juventus, entrambi assenti per infortunio, comunque la Turchia rimane un'avversaria pericolosa. Qui non si è giocato qui a Bursa, ma a Coaceli, ha perso solo di misura contro la Francia per un gol di Mbappé che poi a sua volta si è infortunato. Qui una curiosità, ieri ha parlato insieme a Vincenzo Montella in conferenza stampa lo juventino ed ex romanista Çelik, perché lui è proprio di qui, di Bursa, è nato qui in provincia di Bursa, è cresciuto nelle giovanili del Bursaspor, e oggi comunque sarà una partita particolarmente sentita per lui. Dicevi della Turchia, comunque un'avversaria insidiosa. Le pressioni sull'Italia ci sono, perché veniamo da 3 mondiali saltati, e adesso questo cambio in panchina, la partenza che peggiore non ci sarebbe potuta essere, quella la sconfitta con il Belgio. Mancini cerca di alleggerire la pressione, ha detto avevamo tutti contro anche prima di vincere l'Europeo del 2021, ma si veniva da un'altra situazione, dunque ora la situazione è davvero molto delicata, Laura.
0: Assolutamente, Fabrizio. Allora buon lavoro e ci risentiamo più tardi, ovviamente aspettando il fischio d'inizio di questo nuovo test per questo secondo mandato di Mancini. Grazie a te, Fabrizio. Stefano, vorrei chiederla anche a te, questo, insomma, il tema di una nazionale che non vince contro la Bosnia, e a questo punto anche la Turchia diventa un test che sembra quasi un'impresa possibile.
1: Allora, diciamo che partiamo da lontano, perché manca la qualificazione al Mondiale da troppo tempo, perché si sta ricostruendo, perché si sono commessi dei grandi errori. Adesso ci vuole coraggio, ci vuole un pochino di pazienza, però questo è un calcio che non aspetta. Quindi se tu già perdi una partita, arrivi alla seconda, che è già uno spareggio. È pesante perché ne va del prossimo europeo, ne va di questa Nation League, che è una nuova competizione rispetto agli ultimi anni, ma che mette comunque in palio qualcosa di importante. Già quando sei stato inserito in questo girone si era capito che sarebbe stato difficilissimo, quindi per questo è ancor più importante, ancor più soprattutto trovare morale, perché quella sconfitta, soprattutto dopo il primo tempo con il Belgio, davvero l'ha portato sotto i tacchetti.
0: Il problema contro il Belgio è stato più tecnico o più di atteggiamento, secondo te?
1: Beh, il Belgio è una signora squadra da diversi anni, si diceva c'è un cambio generazionale, De Bruyne è cotto e tante cose, poi è stato il migliore in campo finché è rimasto e non è stato sostituito. Sono cresciute tutte le nazionali, l'Italia ha avuto più problemi delle altre, quindi non era una questione solo di atteggiamento. È chiaro che dal punto di vista tattico abbiamo visto a centrocampo siamo stati mangiati nella prima parte, però va preso anche l'aspetto positivo sono quei 10 minuti del primo tempo, quei 20 dell'inizio del secondo, dove con un po' più di coraggio, per questo dicevo, secondo me conta tanto il morale, si è vista un'Italia con la I maiuscola, un'Italia vera, che poi però ha perso perché si gioca per 90 minuti contro un avversario più tecnico, più forte e più esperto.
0: La posta è altissima, torna in campo, si rivede anche Bastoni in azzurro dopo quella nottataccia in Bosnia. Ecco, secondo te quanto può pesare anche il suo contributo in partite come queste? Cosa ti aspetti da lui? Cosa dobbiamo considerare sul fronte tecnico ed emotivo per la sua prestazione?
1: Io credo che abbia già messo da parte tutto quello che gli è accaduto, lo ha dimostrato nel massimo campionato in Italia, lo ha dimostrato rindossando la maglia azzurra, lo ha dimostrato anche a parole poi nelle conferenze stampa, che si sono poi portate dietro un atteggiamento. Ha sbagliato, lo sa, e deve essere adesso lui, come Tonali lo ha detto, con la sua volontà, con la voglia di esprimerlo apertamente davanti ai media, adesso parla il campo. Sono lui, sono Tonali, sono anche coloro che hanno più esperienza rispetto agli altri in questo tipo di partite che devono fare la differenza, perché lì davanti, quando ci sono i giovani, li devi aiutare.
0: Calendario fitto, e prima dicevi della pesca ostica per quanto riguarda questo girone di Nations League. Dicevamo l'impegno venerdì contro la Francia, poi lunedì di nuovo la Turchia a Bologna. Quanti punti servono in questa finestra per non compromettere il nostro cammino in Nations League?
1: Con la Turchia. Devi vincere con la Turchia, non perdere assolutamente, quello è il tuo avversario. Dopodiché devi sperare che ci sia un inciampo del Belgio e che la Francia, chissà, magari ti arriva venerdì un po' a pancia piena. Speriamo, ecco, facciamo il tifo per la Francia adesso, così magari arriva a punteggio pieno.
0: E allora andiamo a farci un po' i fatti delle altre nazionali, vediamo com'è andata la serata in Nations League per le altre in corsa. Partiamo però proprio da quello che è successo, da alcuni fattori extracampo per quanto riguarda Irlanda contro Israele, perché la nazionale irlandese ha battuto quella israeliana per 3-0, ma il campo è passato decisamente in secondo piano, come ci racconta Francesco Musi, che è in studio con noi. A te, Francesco.
5: Partiamo subito dalla cronaca di quanto accaduto ieri sera a Debrecen. Siamo in Ungheria, ovviamente in campo neutro come ogni qualvolta gioca la nazionale israeliana. Seconda giornata di Nations League, Israele contro Irlanda. Al momento dell'inno nazionale israeliano, questo è ciò che accade. I giocatori dell'Irlanda a capo chino con la fascia di lutto al braccio in segno di solidarietà al popolo palestinese, di protesta contro Israele. Nel momento dello scambio dei gagliardetti, momento tradizionale durante una partita di calcio, accade questo. Il capitano dell'Irlanda, O'Shea, lo vedete qui a sinistra, qui c'è prima il sorteggio con l'arbitro, il capitano di Israele Solomon, e questo è ciò che accade con O'Shea che saluta tutti gli arbitri ma non stringe la mano al capitano di Israele. Questo è quanto accaduto ieri sera. Poi in campo la partita finisce 3-0, c'è quest'altro momento significativo, segna Jack Moylan e bacia la fascia di lutto al momento dell'esultanza. Questo è quanto accaduto ieri sera, ma facciamo un passo indietro. Questa è una partita che c'è stato il rischio che non venisse giocata, c'è stata un'ipotesi di boicottaggio, alcuni giocatori dell'Irlanda non volevano giocarla quella partita, poi si è deciso di giocarla dopo una votazione a maggioranza, la nazionale irlandese ha deciso di scendere in campo. Un giocatore in particolare si è esposto della nazionale irlandese per non giocare questa partita, è Gavin Bazunu, portiere dell'Irlanda, anche con un post sui social ha detto: io non voglio giocare questa partita, la mia decisione è basata soprattutto su una mia personale convinzione, cioè che l'uccisione di innocenti, di persone innocenti, sia sbagliata. Questa è la posizione chiara del portiere dell'Irlanda, insieme ad altri quattro giocatori, comunque non è stato a disposizione per questa partita. Nel momento in cui è stata ufficializzata la decisione dell'Irlanda di giocare, è arrivato il comunicato della Federcalcio israeliana che ha detto sostanzialmente ha apprezzato questa scelta dei giocatori irlandesi di giocare in campo, anche se ci è voluto un po' più a lungo di quanto avrebbe dovuto, dice la federazione israeliana, che ribadisce che il calcio deve essere mantenuto separato dalla politica. Questo è quello che dice la Federcalcio israeliana. Vedremo se adesso ci saranno ulteriori strascichi di questa vicenda, se arriverà un altro comunicato della Federazione israeliana dopo quanto accaduto ieri sera a Debrecen.
0: Quello della guerra è un tema sentitissimo in Irlanda. Grazie Francesco Musi e naturalmente ulteriori aggiornamenti. Seguiremo anche questa vicenda con appunto questa partita che alla fine si è giocata, prevalse il sì, però ecco, la protesta è andata in scena ugualmente. Stefano, torniamo però a parlare del campo e di quelli che sono stati gli esiti delle altre sfide di Nations League, in particolare il Portogallo che vince a Oslo contro la Norvegia, Norvegia alla quale non è bastato il gol di Haaland, ma la sorpresa forse maggiore di questa prima fase di Nations League sicuramente ci viene dalla Germania, dalla sua caduta contro la Grecia. Vediamo il servizio e poi commentiamo. Marco Signorelli.
6: Anche la Germania calcistica, come l'Italia, vive una complicata fase di ricostruzione, meno grave finora la crisi dei tedeschi, che però sono reduci da un mondiale finito ai sedicesimi con il Paraguay e che alla seconda gara di Nations League cadono in casa sconfitti 1-0 dalla Grecia, che passa ad Augusta grazie a un gol di Kurbelis con deviazione decisiva di Kimmich. Primo storico successo degli ellenici contro la Germania, prima vittoria rimandata per Klopp dopo l'1-1 di pochi giorni fa con l'Olanda. Nel big match di Oslo tra Norvegia e Portogallo fanno festa i lusitani che per una volta rinunciano a Cristiano Ronaldo e ringraziano invece Gonçalo Ramos. Jorge Jesus lascia a riposo il 5 volte pallone d'oro e si affida al milanista. A sbloccare il risultato nel primo tempo è però un ex rossonero, João Félix. Nella ripresa gli risponde Haaland, 65 gol in 57 presenze in nazionale per il bomber del City. Poi diventa protagonista Ramos che riceve in regalo un pallone dal portiere norvegese Nyland e lo ringrazia firmando il 2-1 con un pallonetto. Prima della fine il VAR gli nega la doppietta per fuorigioco, ma in vista della ripresa del campionato i segnali per Amorim e per i tifosi del Milan sono decisamente incoraggianti.
0: Dicevamo, la sorpresa ci è arrivata proprio dalla Germania, prima sconfitta per

0: strana, una sensazione strana, così come è strano vedere quello che è accaduto ad esempio al portiere della Norvegia, perché ha commesso degli errori clamorosi in Iland, che poi hanno permesso al Portogallo, con Cristiano Ronaldo in panchina, non so quanto tempo era che non entrava, che non giocava, che stava lì a guardare e faceva lo spettatore, quindi ha fatto effetto anche vedere vincere il Portogallo contro una delle rivelazioni degli ultimi 4 anni del calcio mondiale.
1: E vedere questo duello CR7 Haaland che ancora non avevamo visto.
0: C'era Haaland con i capelli corti però.
2: Allora, dobbiamo accelerare, volevamo però anche accennare alla situazione del Parma. Come sapete, campionato fermo per questa lunga pausa dedicata alla nazionale, ma intanto la panchina di questa che non regge, perché si va, insomma, la decisione è stata quella della risoluzione consensuale con il Parma, dunque via il tecnico spagnolo, dovrebbe arrivare Gilardino, staremo a vedere. Stefano, pesano i risultati deludenti nonostante una promozione morbida?
0: Io sto con questa, perché se ti vendono il centrale difesa, l'attaccante più forte e insomma 3 giocatori che erano i leader della stagione scorsa, sei in una provincia che fa fatica, poi alla fine non a caso i calciatori erano con lui.
2: Una squadra che sicuramente deve far vedere il bel gioco e deve anche un po' crearsi, ecco Stefano. Invece brutto lo sfregio alla memoria di Franco Baresi, lo farei vedere, il murale che era stato realizzato alla sua memoria a Casa Milan, dedicato alla memoria del leggendario capitano rossonero, scomparso, ricordiamo, 2 mesi fa all'età di 66 anni, vandalizzato il volto del campione, il mitico numero 6 coperti con dello spray, come stiamo vedendo, e chiaramente questi gesti ci fanno dispiacere tantissimo.
0: Senza parole, sicuramente sarà stato qualcuno che non ha riflettuto, perché queste sono cose che veramente lasciano basiti, non esiste, questa è proprio inciviltà.
2: E allora cambiamo subito registro e toni, andiamo a Napoli con la grande festa di Luna Rossa, il trionfo nel weekend della regata preliminare di America's Cup. Vediamo con Gianluca Gafforio.
3: Il vento ha cambiato direzione, non ci sono dubbi, soffia in poppa ora per le vele di Luna Rossa, che vince ancora a Napoli. Sul sito dell'America's Cup adesso c'è scritto in italiano E2. L'ironia conferma che Luna Rossa si porta a casa anche la seconda regata preliminare, sempre più fantastica in questa 3 giorni di competizioni in acqua davanti a Castel dell'Ovo, con il vento ballerino che gioca brutti scherzi a tutti gli avversari, non ai nostri, un dream team capitanato dalla leggenda della Coppa America Peter Borg. Il giovanissimo Marco Gradoni e poi ai trim una coppia di freschi campioni mondiali come Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini. Condizioni complicate questa volta con continui salti di vento. Ancora una volta, come a Cagliari, Luna Rossa contro il defender Team New Zealand. Il capitano Nathan Outridge non ha potuto far nulla contro il suo amico Barling. Macchina spietata da match race, perfetto in ogni manovra. I Kiwi battuti da uno di loro, ma anche da 3 italiani fenomenali capaci di leggere ogni refola di questo campo di regata tosto ma bellissimo come quello del Golfo di Napoli. Il prossimo anno sarà una grande avventura, sempre in queste acque con la Louis Vuitton Cup e poi a seguire la Coppa America. Il sogno per tutti i velisti, adesso lo sappiamo, è alla nostra portata.
2: I volti di questa straordinaria impresa e di questo team, a cominciare da Marco Gradoni, il timoniere di Luna Rossa, con Novella Calligaris.
4: Avere la possibilità di stare in barca con lui per me è un grande onore e anche un grande privilegio e una motivazione per migliorarmi. Penso che questo weekend abbiamo dimostrato che noi come equipaggio eravamo uno step sopra tutti quanti e penso sia stato fantastico per tutti quanti i tifosi. Spero che si siano divertiti.
5: Ci vuoi raccontare il match race?
4: Il match race è una regata a botta secca, cioè nel senso chi vince vince, chi perde perde. E penso siamo stati impeccabili, abbiamo gestito la partenza come sappiamo fare e da lì, una volta che siamo partiti meglio di loro, abbiamo controllato tutto il tempo, non abbiamo lasciato mai la chance di recuperarci.
5: È un po' il periodo dei giovanissimi, no? Te, Antonelli, Sinner, ecco, soprattutto con Antonelli c'è una certa similitudine con la Formula 1 e i bolidi del mare.
4: No, sì, sicuramente seguo tanto gli altri sport come Kimi nella Formula 1 e Yannick nel tennis. Penso che tutti questi, come me, siano ragazzi che non hanno mai smesso di sognare e cercano sempre di lavorare al massimo per i loro obiettivi. E poi a volte lo sport, tutto può succedere.
5: Ecco, ma cosa ti senti di dire ai tuoi coetanei?

0: come in tutti i campi in cui possono eccellere.
1: Quello che mi sento di dire ai miei coetanei è di seguire le loro passioni, perché alla fine, a prescindere che sia sport o lavoro o qualsiasi cosa, seguendo la propria passione sempre si è felici, si sente realizzati, e questo è quello che conta.
2: Allora, qualche secondo a chiudere, Stefano, abbiamo tante Italie da questo weekend, perché c'è quella vincente di Luna Rossa, quella del tennis, ma anche soprattutto i motori con la rimonta bellissima, abbiamo visto sabato, di Antonelli, e dall'altra parte però il calcio e il ciclismo, arranchiamoli. Ieri abbiamo visto la vittoria a sorpresa di Brandon McNulty.
3: Tutto accomunato dal fatto che si parte con l'entusiasmo dei ragazzini. Abbiamo visto chi ha iniziato nel mare di Ostia, questa donna che alza il trofeo e che si allenava a Trevignano, vicino Roma, su un lago. Arrivano fino lassù, in cima al mondo, nell'America's Cup, che sono, credo, questo tipo di competizione è il massimo che possa esserci. Quindi viva lo sport italiano, viva questo colore azzurro, e soprattutto chi stava lì a Napoli, in barca, sì. Oltre 100 imbarcazioni fuori dal campo gara che soffiavano e spingevano a Luna Rossa fino alla vittoria.
2: Vincere,
3: vi aspettiamo a
2: casa.
3: Maggio. Vi aspettiamo a maggio.
2: Vincere a casa ha un sapore bellissimo.
3: Sì.
2: Stefano Orsini, grazie per essere stato con noi. Appuntamento stasera, dicevamo, con la nazionale. Noi ci salutiamo con Sport24. Grazie per averci seguiti. Buona giornata.

0: ci sono 3.500 famiglie che non sanno dove andare, stanno in mezzo alla strada, ci sono 1.000 fabbricati lesionati.
1: Una tragedia annunciata, si sapeva.
2: Abbiamo fatto tante pubblicazioni, ma non abbiamo capito.

0: Geox Fast In è comodo e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai e per chi non vuole perdere l'attimo. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
1: Ok, è solo una carezza, ma è per momenti come questo che noi ricercatori Bioscalin abbiamo creato Total Care, con attivi naturali esclusivi per ridare ai capelli forza e bellezza. In fondo, cos'è la ricerca se non un gesto d'amore? Bioscalin Total Care, i tuoi capelli, la tua forza.
2: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.

0: nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
2: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
4: Entra in vigore il tetto al prezzo della benzina nei distributori Eni. Anche l'AIP si impegna a tenere basso il costo dei carburanti, ma cresce la protesta. In Sicilia autotrasportatori programmano lo sciopero. Con il conflitto tra Russia e Ucraina, la guerra è riapparsa anche in Europa. È una nuova inutile strage che causa innumerevoli vittime civili. Così Papa Leone a Messa e ai giovani dice: abbiate il coraggio della pace. Attesa oggi la sentenza in corte d'assise a Roma per i 4 imputati egiziani in contumacia per l'omicidio di Giulio Regeni. I legali del ricercatore qui oggi, nonostante l'Egitto abbia fatto di tutto per impedire il processo. A Pavia si chiudono le indagini sull'inchiesta bis per l'omicidio di Garlasco, che vede indagato Andrea Sempio. I legali di Stasi pronti a chiedere la revisione. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da più persone e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, ad affermarlo i periti dopo una simulazione tecnica con i RIS sulla morte del manager di MPS. Con i premi per miglior videoclip e miglior direzione artistica agli MTV Awards, Taylor Swift è diventata l'artista più premiata della competizione battendo Beyoncé. 3 premi per Madonna, tra cui artista dell'anno. Le 13:02 minuti, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Dunque, da questa mattina tetto al prezzo di benzina e diesel nei distributori Eni, mentre anche IP ha annunciato una riduzione graduale dei prezzi. Vediamo allora come sta andando con Simone Lupo Bagnacani.
5: Benzina Eni, qui lo sconto è già applicato, 1,99 per la benzina, 2,19 il diesel, e come vedete c'è tantissima richiesta, tantissime auto in fila, è tutto il giorno che è così e sono arrivate anche già le nuove forniture di benzina. C'è un camion che sta scaricando, ne abbiamo visti diversi oggi perché la domanda è davvero davvero molto alta. Lo dicevate anche da studio, anche IP ha annunciato che ridurrà i prezzi gradualmente da oggi. Per il momento non si vedono ancora sconti all'IP, almeno a Roma, si vedono invece in altre città, a Milano ad esempio, ma quello che si vede è che a molti distributori Eni in giro per l'Italia, anche a Roma li abbiamo visti stamattina, stanno finendo la benzina, ma appunto come vi dicevo ci sono molti camion e autobotti che la stanno riportando. E questo sconto vale per gli automobilisti tradizionali, non per chi usa la macchina per lavoro, quindi tassisti, agricoltori, autotrasportatori sono sul piede di guerra perché loro comprano in extra rete, si chiama, è un modo tecnico per dirlo, ma su questa rete non ci sono gli sconti, quindi chiedono interventi specifici per loro e se no minacciano lo sciopero sia i tassisti che gli autotrasportatori. Ci sono anche proteste da parte degli agricoltori di tutta Italia, protestano anche le altre pompe, quelle indipendenti, le attività di distribuzione dei carburanti più piccole, perché dicono questa misura fatta dalle grandi compagnie è anticoncorrenziale, noi non riusciamo in alcun modo a abbassare i prezzi in questo modo, rischiamo di avere dei grandi problemi, ma resta la soddisfazione del pubblico. Vi facciamo sentire alcune voci, poi la linea può tornare allo studio.
6: C'ho il pieno perché sto proprio al limite, appena arrivata questa notizia mi sono buttato a pesce. C'è la fila perché qua è la cosa più bella del mondo.
7: È stata una casualità sinceramente perché ero veramente in rosso, però ho visto poi il cartello con 20 centesimi in meno e insomma anche se c'era fila ho aspettato, sono sincero.
5: Tanta fila?
8: Un pochetto sì, infatti due minuti, però ci vale la pena, insomma, su 20 centesimi di meno, sì.
9: Ottima iniziativa, ringraziamo la compagnia.
5: Quanto si risparmia sul pieno?
9: Circa 8,50 euro rispetto ai prezzi correnti.
5: C'era fila?
10: Sì, perché anche gli altri distributori prima i prezzi erano comunque più alti.
11: E sempre a proposito dei prezzi dei carburanti, da Bruxelles arrivano le parole del commissario Jorgensen: ridurre la domanda di energia, questo chiede il commissario a 27 paesi dell'Unione, ma ci dice di più in diretta da Bruxelles il corrispondente Mauro Gilberti.
12: Sì, il commissario europeo Jorgensen ha scritto una lettera ai 27 ministri, tra cui il nostro Pichetto Fratin. Il tono è perentorio. Serve tagliare subito i consumi di gas ed elettricità. Ridurre la domanda potrebbe infatti contribuire ad abbassare i prezzi. Tra le soluzioni suggerite, ridurre i consumi nelle ore di picco, abbassare la temperatura del riscaldamento negli edifici pubblici e spegnere l'illuminazione stradale notturna non necessaria. I numeri d'altronde parlano chiaro, il gas ha superato i 73 euro al megawattora e l'Europa arriva all'inverno con gli stoccaggi fermi al 70%. L'Italia, ci dice Snam, è un'eccezione positiva all'85%, ma scatterà la compensazione fra stati e dunque cederemo qualcosa. Il problema è che continuare a riempire i depositi oggi con queste quotazioni è un salasso. La tempesta ovviamente non riguarda soltanto il gas. In Europa, come sappiamo, mancano le raffinerie e questo sta facendo schizzare alle stelle i costi del diesel. Tutto questo in uno scenario globale in cui la Cina risponde alla crisi irachena spingendo tutto sull'elettrico e tagliando la domanda di benzina e gasolio del 6%. È tutto a Roma.
11: Grazie Mauro. Dunque il dossier energia resta al centro del dibattito politico anche in Italia, dove però c'è anche la discussione della legge elettorale. Andiamo in diretta a Montecitorio, c'è l'inviato Pablo Rojas.
13: Sì, intanto l'esultanza del governo. Ieri in una nota Giorgia Meloni ha ringraziato il presidente dell'Azerbaigian perché è dell'Azerbaigian la proprietà dell'IP e poi ha garantito che il governo continuerà a impegnarsi per il sostegno alle famiglie e per la difesa del potere d'acquisto in una fase molto complessa a livello internazionale. Il dibattito politico è incentrato su quanto il governo abbia fatto oggi e in precedenza. Tajani ad esempio difende quello che ha fatto anche la stessa Forza Italia nelle proposte, nella politica energetica che ha portato anche a questa soluzione e non a quella di tassare ulteriormente le banche come aveva chiesto Salvini, parlando di extra profitti, ma su questo punto Azzurri e il Carroccio sono assolutamente su fronti opposti. Noi Moderati ha continuato a difendere invece questa soluzione dicendo che spera, così ha detto Lupi, che sia un modello per gli altri petrolieri. Ma sentiamo quello che ha detto da Fratelli d'Italia Sallemi.
14: Di Eni e Pidi rispondere all'appello del governo Meloni di porre un tetto ai carburanti è lodevole. L'auspicio di Fratelli d'Italia è quello che sempre più distributori scelgano il loro esempio.
13: Le opposizioni invece criticano soprattutto il governo per quello che ha fatto negli ultimi anni, quindi una mancata politica sull'energia, considerano questa soluzione tardiva e AVS, un po' come la Lega, dice bisognerà tassare gli extra profitti di quelle compagnie che hanno guadagnato troppo, secondo AVS, in questi ultimi mesi o anni. Il Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte ieri ha poi insistito su quanto il governo dovrebbe occuparsi dei cittadini piuttosto che del burka in classe. Per il Partito Democratico ha parlato poco fa ai microfoni di Renews 24 Tony Ricciardi, ascoltiamo.
15: Siamo arrivati al 16° provvedimento, il problema è che manca un intervento mirato, il governo l'ha annunciato più di 2 mesi fa. Allora chi utilizza il veicolo per andare a lavorare, le partite IVA, gli autotrasportatori, credo che meritino un'attenzione supplementare e diversa.
13: Mercoledì torna in aula la legge elettorale e poi si voterà in via definitiva il 7 o l'8 ottobre. Secondo il centrodestra andrà in porto, il centrosinistra critica invece il testo. Decreto PA, Futuro Nazionale ha detto che voterà no alla fiducia. Ed è tutto.
11: Grazie Pablo, e sono aperti anche oggi i seggi per le elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria Locri, chiamato ad assegnare il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro, esponente di Forza Italia, che è stato eletto sindaco di Reggio Calabria. Si vota quindi anche oggi fino alle 15, affluenza in nettissimo calo, ieri sera è stata sotto il 15%. Torniamo ora a parlare dell'ultimo giorno del viaggio apostolico del Papa in Francia. Oggi a Metz, dal centro congressi intitolato a Robert Schuman, il pontefice ha richiamato i leader europei al dialogo e ha rilanciato il messaggio del padre fondatore dell'Europa a partire dalla storica dichiarazione del 1950. Andiamo in diretta dalla nostra inviata Valentina De Lorusso.
16: Dalla Mosella, territorio riconciliato dopo 170 anni di guerra, il pontefice ha richiamato l'Europa a riscoprire le proprie radici cristiane partendo proprio da quei padri fondatori come Alcide De Gasperi, come Robert Schuman, che qui ha operato e vissuto qui a Metz, essendo, lo ha detto il pontefice, appena arrivato qui, un ambasciatore di unità nella diversità. E allora la domanda del Papa è stata: che cosa avrebbe fatto oggi Schuman in questa Europa nella quale bussano alla porta ondate di persone migranti che fuggono da guerre e sofferenze? E la risposta è stata semplice: il pontefice vede nel fenomeno migratorio un'opportunità, lo legge in positivo, invita gli stati europei a cogliere la portata storica di quanto sta avvenendo, un incontro senza precedenti fra popoli e culture che ci invita a trovare risposte creative delle nostre radici. Così la figura di Schuman non può che risvegliare il nostro desiderio di pace. Ascoltiamo questo passaggio del suo discorso.
17: Quali sono dunque gli insegnamenti di Robert Schuman per l'Europa e il mondo di oggi? Innanzitutto un profondo desiderio di pace. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa, anche in Europa. Una nuova, inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili. E ancora oggi, come nel 1950, le parole contenute nella dichiarazione Schuman rimangono attuali. Il contributo che un'Europa organizzata e vivente può dare alla civiltà è indispensabile per mantenere relazioni pacifiche. È necessario impegnarsi in un dialogo paziente, mostrare coraggio nella negoziazione ed essere pronti a sacrificare alcune posizioni per il bene superiore della pace. Al contrario, le parole di Schuman sono quanto mai attuali. La pace mondiale non può essere salvaguardata senza sforzi creativi proporzionati ai pericoli che la minacciano. Tuttavia, bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo.
16: Leone XIV ha dunque colto l'occasione per rilanciare ancora una volta il diritto internazionale e il multilateralismo come unico antidoto alla volontà di dominio in un tempo in cui le relazioni umane si fanno, ha detto, sempre più barbare. Da qui alla volta della cattedrale di Metz, dove celebrerà la messa che concluderà questo viaggio apostolico in Francia, sarà presente anche il presidente francese Macron, che ha rivisto la sua agenda. Per il momento è tutto, a voi.
11: Grazie Valentina. Adesso andiamo nel Regno Unito. Sono accusati di aver preparato un atto terroristico le cinque persone arrestate vicino alla base aerea della RAF a Fairford, un episodio su cui ci sono ancora molti interrogativi a partire dal movente. L'antiterrorismo sta indagando, ma non c'è nessun commento dal governo sul possibile coinvolgimento di Teheran. Sentiamo Emma Farnè.
18: È 1:15 di notte del 27 settembre quando la polizia britannica arresta 5 uomini vicino a una base aerea usata dagli Stati Uniti. Che cosa sappiamo finora? Sono stati contadini a chiamare il numero di emergenza segnalando un gruppo di uomini incappucciati. La base è quella RAF di Fairford, gestita dagli Stati Uniti, ed è da qui che partono gli attacchi aerei contro l'Iran. C'erano 3 camion e un robot di bonifica per esplosivo. Come hanno reagito le autorità? E qui iniziano i primi distinguo. Trump ha detto a Chicago: li stavamo sorvegliando da tempo, li abbiamo presi. Eppure sono stati contadini, per pura fortuna, dicono loro stessi, a segnalare gli uomini incappucciati. E funzionari di governo dicono che quella degli uomini non è stata un'operazione di intelligence. Il segretario britannico alla difesa Streeting dice di non voler fare speculazioni sui moventi e che l'indagine è ancora in corso. C'è poi un altro elemento. Oggi le strade che portano alla base sono bloccate, ma fino a pochi giorni fa i civili potevano avvicinarsi fino al recinto, che era molto accessibile, scrivono media britannici. Fonti vicine all'inchiesta parlano di un movente legato all'Iran come probabile, ma si prende in considerazione anche il sabotaggio russo o la matrice islamica. In un clima in cui gli atti di stati ostili contro il Regno Unito sono aumentati del 50% tra giugno e dicembre 25.
11: E ci sono ancora attacchi russi sull'Ucraina, almeno 22 feriti a Kharkiv, tra cui 5 bambini. Nella regione di Kiev un drone ha colpito un mercato e ha ucciso 2 persone. Nella regione di Donetsk, intanto, Kiev annuncia di aver riconquistato 51 chilometri quadrati nell'ambito dell'offensiva Vivaldi, ma ce ne parla Katia Cerratti.
19: Il fuoco russo non dà tregua all'Ucraina. A Kharkiv una bomba aerea guidata ha centrato un condominio nel distretto di Saltivsky. Decine i feriti, secondo le autorità locali, tra cui diversi bambini. E ancora vittime e feriti nelle regioni di Kiev, dove un drone ha colpito un mercato. Nella capitale, martellata da oltre 15 ore di allarmi aerei, altri droni hanno provocato danni a edifici residenziali e strutture di servizio, tra cui la sede di Kyivstar, il principale operatore telefonico ucraino. Segnalati incendi e feriti in diversi quartieri. Un attacco che per chi vive a Kiev significa soprattutto paura, una quotidianità sempre più scandita dagli allarmi. Gli Shahed sorvolano continuamente il nostro quartiere, racconta Elisaveta. Succede ogni giorno, è una scuola di sopravvivenza, è impossibile vivere. Non so come ci dobbiamo nascondere. Bisogna restare in un rifugio tutto il giorno o smettere completamente di vivere la propria vita. Altre vittime e feriti a Sumi, colpita da bombe plananti, e nella regione di Chernihiv. Secondo il presidente Zelensky, la Russia ha lanciato 277 droni d'attacco dall'inizio del fine settimana. Sul fronte diplomatico, intanto, sale la tensione tra Seul e Kiev. La Corea del Sud chiede spiegazioni ufficiali e scuse all'Ucraina, accusandola di aver violato un patto di riservatezza sulla vicenda di 2 soldati nordcoreani catturati nella regione di Kursk mentre combattevano per la Russia e successivamente trasferiti in territorio sudcoreano. La polemica è esplosa dopo che il presidente Zelensky ha reso noto il trasferimento durante il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU. Seul sostiene che la fuga di notizie metta a rischio la sicurezza e la diplomazia internazionale, mentre le autorità ucraine respingono le accuse affermando che non esisteva alcun vincolo di segretezza. I 2 militari erano stati catturati nel gennaio 2025.
11: E c'è un nuovo tentativo della diplomazia vaticana per fermare la guerra in Ucraina. L'inviato del Papa, il cardinale Zuppi, da oggi è di nuovo a Mosca per una missione di pace. Andiamo in diretta da Liana Mistretta.
20: È iniziata la missione umanitaria del cardinale Zuppi, che rimarrà a Mosca per 3 giorni. Lui stesso alla TASS ha detto di essere stato inviato qui per risolvere il problema dei bambini ucraini sottratti alle loro famiglie, per facilitare gli scambi di prigionieri e anche per risolvere tutti quei problemi che riguardano i civili, problemi causati dalla guerra. Avrà degli incontri istituzionali, in particolare con il consigliere di Putin Ushakov. È la terza visita a Mosca del cardinale Zuppi, che era stato nominato da Papa Francesco inviato per l'Ucraina, inviato speciale, incarico riconfermato anche da Papa Leone XIV. Lo scorso luglio il cardinale Zuppi si è recato in Ucraina, dove ha visitato anche dei campi di detenzione dei prigionieri russi, e il Vaticano ha ribadito ancora una volta che il suo obiettivo è avere un cessato il fuoco quanto prima. Intanto la situazione sul campo si complica, ci sono stati anche attacchi ucraini nella notte in Russia, 254 droni abbattuti, colpito un deposito di petrolio a Krasnodar e le linee ferroviarie di Bryansk e Kaluga, e dal Cremlino arrivano nuove minacce contro l'Ucraina. Il portavoce Peskov dice: Kiev non osi, Kiev pagherà il prezzo per le azioni di questi ultimi mesi e nessun paese osi minacciare la Russia, dice Peskov, di attacchi contro il nostro paese. Linea a voi.
11: Grazie Liana, adesso torniamo in Italia, a Roma e in particolare a Piazzale Clodio, perché qui la prima corte d'assise decide sul processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. A 10 anni dalla morte del giovane ricercatore, attesa la sentenza nei confronti di 4 imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo. Andiamo in diretta da Stefano Corradino e Marco Aquili.
0: Sì, buongiorno, siamo all'esterno del tribunale. Questa mattina, quando i giudici sono arrivati, hanno fatto l'appello. Ovviamente non c'erano i 4 imputati, non ci sono mai stati durante le precedenti udienze. Poi i giudici hanno detto che si riuniscono in camera di consiglio e hanno dato appuntamento intorno alle ore 18 per la sentenza. Ricordiamo che la procura di Roma ha chiesto per i 4007 egiziani un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Un processo lungo, iniziato formalmente nell'ottobre del 2021, ma che ha avuto più sospensioni in relazione alla mancata collaborazione da parte del governo egiziano. Poi nel 2023 c'è stata una sentenza importante da parte della Corte Costituzionale, che ha stabilito che anche in assenza degli imputati si poteva proseguire con il processo, perché sono state inflitte delle torture da parte di funzionari pubblici egiziani. E allora ovviamente si attende questa sentenza. In mattinata, prima dell'ingresso in tribunale, c'è stata, come per ogni udienza del processo Regeni, la scorta mediatica fatta da tante associazioni che hanno accompagnato i genitori di Giulio Regeni, che sono entrati in aula. E ovviamente prima dell'ingresso in tribunale abbiamo sentito l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni. Vi facciamo sentire quello che ci ha detto e poi la linea torna a voi.
21: Nessuno pensava che ci saremmo mai arrivati a questa giornata, e quindi è già importante così, ma come ci stanno ripetendo tutti, la verità ormai la sappiamo, vogliamo giustizia.
11: E a Pavia è il giorno della chiusura delle indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto di Carlasco, che vede indagato Andrea Sempio. Andiamo allora da Francesco Perugini.
22: Si chiudono i 18 mesi di indagine su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, e lo dicevi, è un passaggio veramente decisivo. Siamo in attesa brevissimo del comunicato della Procura di Pavia, che dovrebbe ufficializzare questo, che è sì un passaggio tecnico, ma si presenta davvero una svolta in questa parte, in questa nuova parte della vicenda dell'omicidio di Carlasco. Dovrebbe trattarsi di una integrazione del primo deposito degli atti dello scorso 7 maggio, con soprattutto 3 nuove perizie: quella sul materiale biologico, il DNA trovato sotto le unghie di Chiara, riconducibile al DNA, alla linea paterna di Andrea Sempio, e poi la perizia sui piedi, le misurazioni dei piedi dell'indagato e la famosa suola a pallini dell'assassino. Da capire se rimarrà nel fascicolo, verrà per il momento esclusa la quarta perizia, quella personologica chiesta a uno psichiatra. Ricordiamo, Sempio si è avvalso del suo diritto di non presentarsi davanti all'esperto, quindi capiremo che cosa ne sarà di questa perizia. La difesa poi avrà 20 giorni per ulteriori memorie e controdeduzioni prima che si inizi a valutare la richiesta di rinvio a giudizio. Sullo sfondo ovviamente rimane Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni e in attesa di un'istanza per la revisione di questa sentenza. A voi.
11: E ora le indagini sul caso di Pietracatella in Molise, per chiarire come la ricina, il veleno, sia entrato in contatto con Antonella Di Elsi e sua figlia Sara Di Vita, morte appunto avvelenate nel dicembre del 2025 dopo il pranzo di Natale. Andiamo da Nicola Tupputi.
23: Da oltre un'ora e mezza sono in corso questi accertamenti ripetibili da parte della sezione centrale operativa della Polizia di Stato. Cosa si cerca? Si cercano le ricerche internet effettuate dalle due vittime, Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, che utilizzavano per motivi di studio e di lavoro questi dispositivi. E poi si cercano foto, chat, audio, video per ricostruire cosa è successo in quei giorni, ma anche i rapporti con i familiari stretti, con i parenti e con gli amici. Dunque tutto sotto la lente degli investigatori. Presente in questura, lo abbiamo visto entrare, il consulente informatico della famiglia Di Vita, Giovanni Alfonso, il quale dice che i tempi previsti sono lunghi in questa giornata che potrebbe aggiungere un tassello importante in questa inchiesta. I risultati sono attesi entro 60 giorni. Linea allo studio.
11: E oggi in corso una nuova perizia sulla morte di David Rossi, il manager di MPS. Le prime anticipazioni ci dicono che, secondo appunto i periti che stanno effettuando queste prove insieme ai funzionari del RIS, Rossi sarebbe stato aggredito da più persone e in quel momento stava tentando di difendersi. Questo appunto per ora quello che sta emergendo da queste prove effettuate al Foro d'Italia a Roma, al Foro Italico, scusate, a Roma, annunciate dal Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta BIS sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013. Queste operazioni appunto vengono effettuate insieme ai RIS con i consulenti della Commissione, l'ausilio dei Vigili del Fuoco. È stata portata alla ricostruzione della finestra di Rocca Salimbeni, quella da cui appunto è precipitato David Rossi, per verificare le possibili modalità con cui appunto potrebbe essere caduto il manager. Secondo appunto quello che è emerso fino ad ora, sembra che una volta finito fuori dalla finestra abbia tentato di aggrapparsi al bordo e sarebbe stato tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione. Questo è quello che sta emergendo. Ma adesso andiamo alla musica. Serata in rosa a Los Angeles per gli MTV Awards, a Madonna i riconoscimenti più ambiti e poi il record per Taylor Swift. Andiamo con Laura Lungo. Madonna!

0: apre la cerimonia degli MTV Awards versione Los Angeles, poi fa il pieno di premi suoi più importanti: artista dell'anno, miglior video musicale dance e miglior collaborazione con Sabrina Carpenter. In veste di padrone di casa, Snoop Dogg consegna a Taylor Swift il riconoscimento per il video dell'anno con The Fate of Ophelia, incoronando l'artista più premiata nella storia degli MTV Awards. Alla principessa del pop anche il premio inaugurale per la miglior direzione artistica e il palco per presentare in anteprima il videoclip The Passion Zero, nel quale recita insieme agli attori Dakota Johnson e Colin Farrell. I was patient zero. Un'edizione in rosa, quella di quest'anno, la coreana Lisa delle Blackpink con Dreams vince il premio nella categoria Miglior Video Musicale Pop. Miglior artista emergente invece Sienna Spiro. Commozione e applausi per il ricordo a Dolly Parton, recentemente scomparsa. Mentre Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Awards 2026.
1: Adesso facciamo una breve pausa, poi c'è il nostro TG in lingua inglese e a seguire AI News con Diego Antonelli.

0: Ogni giorno, il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
1: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
2: Ci riconosci subito? Siamo la Gem Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gem Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
3: Che gioia! Aia.
4: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.

0: Chiedi qualcosa a Napoli e Napoli si fa in quattro per darti il meglio di sé.
1: E che te dico fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
2: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
3: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
4: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.

0: A AI News 24, la rubrica di Rai News 24 che si occupa di intelligenza artificiale. Oggi parleremo di scuola, ma non solo, parleremo anche di una notizia che è uscita in questi giorni dal portale Axios, un portale americano che si occupa anche di tecnologia, secondo il quale l'intelligenza artificiale avrebbe in decine di migliaia di casi sarebbe andata oltre i suoi compiti. Insomma, l'intelligenza artificiale che sfugge al controllo umano, ci dobbiamo preoccupare, ne parleremo dopo aver parlato di scuola però, e inizierei a parlare di scuola proprio con il nostro ospite in studio, Andrea Laudadio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, con te cominciamo dalla scuola primaria, cominciamo dalla base, ma ha un senso parlare di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola primaria?
1: Beh, diciamo che potremmo parlare di quando l'intelligenza artificiale ti aiuta a fare i compiti. Immaginiamo di tornare a casa, è sera tardi, e tuo figlio ti chiede una cosa complicatissima. Papà, mi spieghi lo stendardo di Ur. Ti chiede di ricordarti quando 40 anni fa ti hanno spiegato i sumeri.
0: Ecco, lì come subentra l'intelligenza artificiale?
1: Abbiamo provato a fare un tuffo doppio carpiato, di chiedere all'intelligenza artificiale di spiegare al posto nostro lo stendardo di Ur a un ragazzo. Diciamo un ragazzo di 9 anni, di 8 anni, diciamo tra la terza e la quarta elementare. E abbiamo anche pensato di complicare le cose partendo dal presupposto che potrebbe avere un disturbo dell'apprendimento, una dislessia. Quindi abbiamo provato con un'intelligenza artificiale che si chiama Genspark a fare una cosa estremamente ardita che si fa in pochi minuti. Chiedergli di fare un podcast per nostro figlio in cui venga spiegato lo stendardo di Ur.
0: Quindi mi permetti di riassumere, noi prendiamo un sussidiario, lo diamo in pasto a un'intelligenza artificiale e ne ricaviamo un audio, un podcast che spiega a un bambino di 10 anni quello che c'è scritto sul suo sussidiario, è questo?
1: Ci riusciremo?
0: Non lo so, ci abbiamo provato soprattutto?
1: Ci abbiamo provato e abbiamo anche portato il risultato, solo che mi è stato spiegato che ascoltare un podcast di 7 minuti live poteva essere veramente mortale per i nostri telespettatori, quindi abbiamo tagliato soltanto alcuni punti e abbiamo montato sopra un piccolo video fatto in 20 minuti con l'intelligenza artificiale per renderlo un po' più interessante, ma il concetto è un podcast audio che spieghi meglio di come faremmo noi ad un bambino lo stendardo di Ur.
0: E allora proviamo ad ascoltarlo e anche un po' a vedere questo podcast che abbiamo riassunto questi 7 minuti in pochi secondi, ci spiega lo stendardo di Ur?
1: Sì.
0: Sentiamo lo stendardo di Ur.
2: Ciao Francesco. Benvenuto a questa nuova puntata di Storia avventurosa.
3: E davanti a noi c'è un tesoro che brilla sotto il sole della Mesopotamia, il misterioso stendardo di Ur.
2: Ora apri il libro a pagina 25. Vedi quell'oggetto che sembra una piccola scatola, tutta decorata? Quello è lo stendardo. Pensa che è stato trovato da un archeologo inglese. Ora, la cosa più affascinante dello stendardo sono le sue due facce.
3: Vedi quelle strisce orizzontali piene di figure? Si chiamano registri. Funzionano, proprio come le strisce di un fumetto.
2: E lì, seduto, c'è un personaggio un po' più grande di tutti gli altri. Sai perché, Francesco? Quello è il re. Nell'arte antica, le persone importanti venivano disegnate più grandi.
3: Certo.
2: Per far capire subito che comanda.
0: Beh, un lavoro davvero impressionante, ma in quanto tempo si ottiene questo e con quali accorgimenti? Cioè, cosa abbiamo fatto per ottenere questo podcast?
1: Allora, il prodotto è stato fatto con Genspark, che è un'applicazione di intelligenza artificiale alla quale abbiamo dato un prompt e del materiale. Il materiale lo hai fatto vedere, sono semplicemente le foto al sussidiario, ma c'è stato un prompt che ha aiutato molto a svolgere l'attività.
0: Lo stiamo vedendo adesso, è questo qui, giusto?
1: Sì, un prompt semplice, articolato sempre secondo quelle che sono le regole, diciamo, di base, quindi quelle che possiamo sintetizzare
0: La regola del co-co-co,
1: la regola del
0: co-co-co. Ci divertiamo per far pensare che sia a pagamento tutto ciò, invece no, non dobbiamo fare un contratto di collaborazione all'intelligenza artificiale.
1: No, però ci ricorda che dobbiamo stare attenti come stavamo attenti quando eravamo precari, quando giochiamo con l'intelligenza artificiale. Il primo co rimanda al contesto, cioè l'importanza di fornire contesto all'intelligenza artificiale, il secondo al compito, cioè che cosa gli chiediamo, e il terzo co, forse il più importante, fa riferimento al controllo.
0: Quindi, sintetizzo, la cosa più importante è raccontare ancora una volta chi siamo e qual è il nostro bisogno, poi dare degli incarichi estremamente precisi, giusto? quelli che poi pare che l'intelligenza artificiale non segua, ma questo ne parleremo un po'.

0: in fondo col professor Quattrociocchi, e infine controllare, perché l'intelligenza artificiale sbaglia.
1: L'intelligenza artificiale può sbagliare, spesso sbaglia, il controllo deve essere sempre governato dalla parte human, in alcuni casi possiamo anche utilizzare un'altra intelligenza artificiale. Qui in questo caso quello che deve colpire è la capacità che ha l'intelligenza artificiale di svolgere un'attività che io alle 7 di sera svolgerei meno bene, cioè spiegare con calma ad un bambino alcuni contenuti oppure semplicemente ricordarmi dell'indimenticabile.
0: Non sente la fatica l'intelligenza artificiale, non deve preparare una cena, quindi diciamo che questo è veramente un utilizzo virtuoso dell'intelligenza artificiale anche per i bambini più piccoli, cioè per la primaria, per la scuola primaria. Ma alziamo un po' il livello, passiamo alle scuole superiori. Abbiamo collegata con noi la professoressa Giulia Bini. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: La professoressa Bini è una ricercatrice, oltre che un'insegnante del liceo Berchet di Milano. Avete presente quando guardiamo le nuvole e riconosciamo delle forme che sono a noi familiari, come degli animali, oppure guardiamo il tronco di un albero e riconosciamo un volto umano? Non è fantasia quella, in realtà quella è un meccanismo evolutivo che ci ha in qualche modo permesso di arrivare qui dove siamo adesso. La professoressa Bini, ispirata da questo strano comportamento del nostro cervello, ha provato a vedere la correlazione tra questo fenomeno, che si chiama pareidolia, la professoressa lo potrà dire meglio di me, e l'intelligenza artificiale. Professoressa, qual è il legame tra queste due, tra questa funzione e l'intelligenza artificiale, e perché ha un riflesso nella scuola?
2: Allora, sì, quando noi interagiamo con l'intelligenza artificiale accade qualcosa di simile a quello che ha descritto, solo che non vediamo volti o figure, ma tendiamo a vedere intelligenza e capacità di giudizio. Questo perché l'intelligenza artificiale produce delle risposte che hanno tutti i segnali che noi culturalmente associamo alla ragione umana, e quindi tendiamo ad attribuirle una comprensione. Quindi abbiamo chiamato questo fenomeno pareidolia epistemica.
0: Ecco, mi fermerei qui sui paroloni, restiamo terra a terra. Ci spieghi però questo fenomeno nella sua esperienza quotidiana con gli studenti. Una recentissima ricerca dice che il 94% degli studenti utilizza l'intelligenza artificiale. Ecco, ci spieghi nella quotidianità questo che impatto ha nella scuola?
2: Nella scuola ha un impatto doppio. Da una parte c'è la relazione tra lo studente e l'intelligenza artificiale, e se lo studente pensa che l'intelligenza artificiale capisca e sappia giudicare, è portato a fidarsi delle risposte dell'intelligenza artificiale e a metterle meno in discussione. Dall'altra parte c'è la relazione tra l'insegnante e lo studente, per cui se lo studente mi consegna un testo ben scritto e ben articolato, che fino a poco tempo fa io potevo utilizzare come diciamo prova di verifica che lo studente aveva compreso e fatto suo un certo concetto, adesso io non sono più in quella stessa condizione, perché quell'output potrebbe essere stato prodotto da un'intelligenza artificiale e quindi potrebbe non rappresenta più realmente la comprensione dello studente.
0: C'è di nuovo un tema di controllo, mi sembra di capire.
2: Ma esattamente.
0: Che cosa può fare, professoressa, la scuola in concreto per star dietro a questa evoluzione che è incontenibile?
2: Allora, la scuola può fare varie cose. Prima di tutto può spiegare agli studenti come funziona l'intelligenza artificiale, perché nella mia esperienza ho capito che gli studenti non lo sanno, considerano che l'intelligenza artificiale sia come un grosso motore di ricerca molto veloce e molto potente, e invece non è così. E la scuola deve stimolare gli studenti a mettere in discussione le domande dell'intelligenza artificiale, e mettere in discussione una domanda che ci sembra ben articolata ci costa fatica cognitiva, e perché diciamo richiede proprio una capacità di farsi delle domande, di cercare delle risposte esternamente, e questa cosa tendenzialmente gli studenti, se possono evitare di farla, evitano di farla, e quindi è compito della scuola aiutarli a porsi queste domande. E poi anche noi insegnanti, secondo me, dobbiamo cambiare un po' il punto di vista. Il testo prodotto da un'intelligenza artificiale o prodotto da uno studente non può più essere il punto di arrivo di un lavoro didattico, ma deve essere il punto di partenza.
0: Quindi Quindi insegniamo agli studenti come utilizzare in maniera positiva l'intelligenza artificiale, mi sembra che possiamo riassumere così.
2: E come controllarla.

0: proprio lo scoop, a comportarsi fuori dalle righe, cioè fuori dai comandi che gli vengono dati. Prima domanda è com'è possibile e la seconda è ci dobbiamo preoccupare? È l'inizio della fine?
1: No, fortunatamente no. Preoccuparci dipende dai punti di vista. Nel senso che rientro un po' con quello che stavamo dicendo precedentemente, quello che diceva anche la professoressa Bini, cioè il problema del controllo. Questi strumenti gli si dà un obiettivo che loro inventano, creano, assemblano, inventano forse sbagliato e anche creano è sbagliato, mettono insieme le possibili strategie in base a quello che hanno appreso nella fase d'apprendimento e a volte quelle strategie che vengono messe insieme possono andare al di là di quello che era stato previsto da chi l'ha proposta. Ora, quello che è più evidente in tutto il percorso è il fatto che quello che viene creato, quello che viene costruito per implementare un qualunque tipo di task, non passa per il concetto della verifica, che è il grosso limite del Large Language Model. Cioè, quando mettono in atto qualcosa, non sanno se stanno facendo qualcosa che può far danno oppure no. Loro mettono insieme e vanno. Per questo vengono spesso accoppiati a dei meccanismi esterni, chiamati in gergo volgarmente i verificatori, che sono un po' come il papà che dice al figlio non fare questo, non fare quest'altro, questo invece puoi farlo. In quel tipo di contesto, quando la risposta non è specificata, quindi il tipo di strategia che viene fuori non è specificata, si innescano dei meccanismi molto particolari che vengono poi visti come tentativi di ribellione. Però no, non siamo di fronte a un processo alla Skynet, siamo di fronte al fatto che il vero pericolo, come diciamo da un po', di questi sistemi è quando l'epistemia esce dal testo scritto e entra nel mondo, perché mentre
0: professore, però definiamo questa parola strana, epistemia, perché altrimenti non ci capiamo. Allora, intanto provo a riassumere. C'è un tema di controllo, la macchina quindi ha una sua forma di indipendenza, può andare fuori dalle regole, questo mi sembra che lo stiamo dicendo, è così?
1: La diciamo ancora meglio, per la macchina il concetto di regola non esiste, è un assemblare di linguaggio statistico che deve corrispondere a qualcosa, ma non ha la comprensione della regola in quanto tale.
0: Però per lo scoop di Axios parla di intelligenze artificiali che si sono correlate tra di loro per aggirare dei limiti che gli erano stati imposti, detta così è un po' preoccupante, no?
1: No, non preoccupante nei limiti del fatto che stiamo vedendo qualcosa di diverso da quello che ci eravamo aspettato e di quello che gli era stato detto in fase di ingaggio, di prompting. Ora, quella gli viene detto, devi arrivare lì. Quella esplora tutto lo spazio possibile delle cose che può fare e fa quella che con la maggior probabilità massimizza il risultato. Poi, se è corretta o non corretta, affidabile o non affidabile, è una risposta che viene messa a servizio di un sistema terzo, che è il verificatore, che a volte può non esserci, dovrebbe essere l'umano nel suo, ma a volte anche l'umano quando specifica quello che va fatto lo fa male e ci si aspetta e esce fuori un comportamento diverso. Ma le macchine non si stanno ribellando, stanno facendo quello per cui sono state implementate, ottimizzare la ricerca di possibili combinazioni all'interno dello spazio delle possibilità.
0: Quindi è un difetto di controllo, quello di cui parla lo scoop di Axios è in sostanza un enorme difetto di controllo. Ma come mai è così diffuso? Decine di migliaia di casi, se non dobbiamo preoccuparci perché non è vero che la macchina ha un'anima, io mi preoccuperei comunque perché Houston ce l'abbiamo il problema.
1: Ah, sai, cercavo di introdurlo prima, il parolone è un po' pruriginoso, epistemia, è una parola che significa banalmente l'incapacità delle macchine di verificare quello che fanno e noi ci fidiamo di quello che fanno, quindi prende l'illusione della conoscenza, la sicurezza di quello che stanno facendo. Quando andiamo in delega, chiediamo alla macchina di fare qualcosa, noi pensiamo, come diceva anche la professoressa Bini, che quello sia ben confezionato e sia un motore di ricerca molto potente, erroneamente. Quello che troviamo dall'altra parte invece è un assemblamento di possibilità, cose, mettere insieme dei pezzi di possibilità, quello che viene fuori potrebbe essere anche molto diverso da quello che noi ci aspetteremo in base alla nostra esperienza. L'incapacità di verificare quindi porta a noi all'illusione della conoscenza, l'illusione del controllo, quando di fatto il vero problema, il vero buco di questi sistemi, il vero pericolo quindi, sta nell'incapacità di gestire il concetto di affidabilità. Non sanno neanche che cosa significa. Quindi delegare qualcosa a uno strumento che non sa che cosa è l'affidabilità è estremamente pericoloso.
0: Benissimo, professore, il nostro tempo finisce qui oggi, ma su questo tema andremo avanti perché ci ha rassicurati, ma non proprio del tutto. Comunque, la ringraziamo lei, naturalmente ringraziamo Andrea Laudadio, la professoressa Giulia Bini collegata e diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre su Rai News 24, sempre alle 13:40. Grazie mille.
2: Arrivederci.

0: ci sono 3.500 famiglie che non sanno dove andare, stanno in mezzo alla strada, ci sono 1.000 fabbricati lesionati.
1: Tragedia annunciata, si sapeva.
2: Abbiamo fatto tante pubblicazioni, ma non abbiamo capito.
3: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
5: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto! Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.

0: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
1: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
2: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
3: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: In vigore il tetto al prezzo della benzina nei distributori Eni. Anche l'AIP si impegna a tenere basso il costo dei carburanti, ma cresce la protesta. In Sicilia autotrasportatori proclamano lo sciopero. Con il conflitto tra Russia e Ucraina, la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che causa innumerevoli vittime civili. Così Papa Leone a Messa e giovani dice: abbiate il coraggio della pace. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da più persone e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, ad affermarlo i periti dopo una simulazione tecnica con i RIS sulla morte del manager di MPS. Attesa oggi la sentenza in corte d'assise a Roma per i 4 imputati egiziani in contumacia per l'omicidio di Giulio Regeni. I legali del ricercatore: siamo qui oggi nonostante l'Egitto abbia fatto di tutto per impedire il processo. A Pavia si chiudono le indagini sull'inchiesta bis per l'omicidio di Garlasco che vede indagato Andrea Sempio. I legali di Stasi pronti a chiedere la revisione. Arriva al cinema per 3 giorni da oggi il film NASA, appena presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha vinto il premio speciale della giuria, già sold out molte delle sale. Buon pomeriggio, le 14:01, bentornati a Telegiornale di Rai News 24. Dunque, da questa mattina è in vigore il tetto al prezzo della benzina e del diesel nei distributori Eni e anche IP ha iniziato a abbassare i prezzi, in molti impianti la benzina è andata esaurita. Vediamo come sta andando a Roma con Simone Lupo Bagnacani.
5: Buongiorno, abbiamo visto per tutto il giorno le lunghe file davanti ai distributori, segno di lo sconto, quello applicato da Eni, anche da IP, che è stato molto apprezzato dagli automobilisti, ma ci sono alcune criticità legate soprattutto alla concorrenza, quello che sostiene Assopetroli e Assoenergia, che è l'associazione che riunisce i distributori proprio di carburante. Con noi c'è il presidente Andrea Rossetti. Quali sono le vostre preoccupazioni?
6: Due sostanzialmente. Si tratta di un passo avanti molto importante che salutiamo con grande favore, tuttavia individuiamo due debolezze e due limiti. Il primo, la insufficienza, la limitatezza di questa iniziativa che riguarda ancora una parte che pur importante è minoritaria del sistema distributivo, e l'altra invece è una criticità dal punto di vista della distorsione della concorrenza. Infatti questi prezzi calmierati sono riservati soltanto a queste due reti distributive, il grosso del mercato resta fuori e continua a comprare a prezzo pieno, e questo chiaramente sta spezzando il mercato in due e discriminando una parte di operatori della distribuzione ed una parte importante del mondo dei consumatori. Penso in particolare al mondo dei consumatori professionali, all'autotrasporto, all'agricoltura, alla pesca e tanti altri. Occorre quindi non fermarsi qui, questo è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, bisogna arrivare a perfezionare queste misure che sono in campo per fare in modo di migliorarne gli aspetti di debolezza.
5: Quindi voi ora vi appellate al governo per questo?
6: Sì, abbiamo scritto al governo, abbiamo presentato un documento di posizionamento che segna anche in modo specifico quali sono i correttivi che vanno cercati attraverso la convocazione urgente di un tavolo di filiera, con l'obiettivo di diffondere in modo generale gli effetti positivi di questa attività di calmierazione che poggia sull'iniziativa di queste grandi aziende, ma deve dispiegarsi a tutto il mercato.
5: E vedremo se nei prossimi giorni si riusciranno a far scendere ancora i prezzi. Per il momento è tutto, a voi.
4: Ridurre la domanda di energia, questa è la richiesta del commissario europeo Jorgensen ai 27 paesi dell'Unione. Ci dice di più il corrispondente da Bruxelles, Mauro Gilberti.
7: Il commissario europeo Jorgensen ha scritto una lettera ai 27 ministri, tra cui il nostro Pichetto Fratin. Il tono è perentorio. Serve tagliare subito i consumi di gas ed elettricità. Ridurre la domanda potrebbe infatti contribuire ad abbassare i prezzi. Tra le soluzioni suggerite, ridurre i consumi nelle ore di picco, abbassare la temperatura del riscaldamento negli edifici pubblici e spegnere l'illuminazione stradale notturna non necessaria. I numeri d'altronde parlano chiaro, il gas ha superato i 73 euro al megawattora e l'Europa arriva all'inverno con gli stoccaggi fermi al 70%. L'Italia, ci dice SNAM, è un'eccezione positiva all'85%, ma scatterà la compensazione fra stati e dunque cederemo qualcosa. Il problema è che continuare a riempire i depositi oggi con queste quotazioni è un salasso. La tempesta ovviamente non riguarda soltanto il gas. In Europa, come sappiamo, mancano le raffinerie e questo sta facendo schizzare alle stelle i costi del diesel. Tutto questo in uno scenario globale in cui la Cina risponde alla crisi irachena spingendo tutto sull'elettrico e tagliando la domanda di benzina e gasolio del 6%. È tutto a Roma.
4: Intanto, a causa dello stallo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, torna a salire il prezzo del petrolio. Caute le borse. Ci aggiorna sull'andamento dei mercati. Da Milano, Sabrina Manfroi.
8: Sì, buon pomeriggio. È così, il prezzo del petrolio ancora sotto i riflettori questa mattina. Il Brent ha superato i 108 dollari al barile per poi tornare poco sotto, ma siamo in una settimana in rialzo ancora di oltre il 7,5%. Per quanto riguarda il prezzo del gas, è vicino ai 74 euro al megawattora, ancora in rialzo sulle quotazioni di venerdì. Le borse procedono deboli con gli indici che sono poco mossi sopra la parità. A Piazza Affari però vediamo in evidenza il titolo Eni nel primo giorno dopo la decisione di mettere un tetto ai prezzi della benzina. Infine uno sguardo anche per quanto riguarda lo spread, il decennale si avvicina al 4,60%. Tutto linea allo studio.
4: E a proposito sempre del caro carburanti, non ci sono solo i tassisti sul piede di guerra. In Sicilia stop proclamato dagli autotrasportatori dal 16 al 20 ottobre e poi le proteste sono in corso anche nella Piana di Gela da parte degli agricoltori. Ci colleghiamo con Lucia Basso.
9: Sì, proprio così, io mi trovo al bivio Ponte Olivo sulla Catania Gela, dove da stamattina va avanti il presidio, che non però un blocco, con i trattori degli agricoltori della Piana di Gela e di Niscemi, esasperati dal caro carburanti. Protesta che proseguirà fino giorno e notte, fino a mercoledì. Gli allevatori, gli agricoltori, tutti chiedono a gran voce interventi immediati, misure concrete, e ce le spiega l'imprenditore agricolo Fabrizio Blanco.
10: Niente, noi chiediamo solo una cosa, che si attiva urgentemente lo stato di crisi a livello nazionale, e se non ciò avverrà noi continueremo ad oltranza. Viceversa, se lo Stato non si farà carico di tutto ciò, si prega la Regione, attiva urgentemente la consulta, perché così noi da qua non ci spostiamo.
9: Spieghiamo quali sono appunto le difficoltà con questo caro carburante.
10: Il caro carburante non ci consente più di proseguire, perché rispetto agli anni precedenti noi compravamo il carburante agricolo a 60-70 centesimi, che oggi purtroppo, ahimè, siamo ai livelli di 1,70 euro. Non solo il caro carburante, ma anche il discorso dei fertilizzanti, che sono schizzati alle stelle, non ci permettono più di proseguire e bisogna purtroppo fermarsi e non poter fare più produzione. Rischiamo la campagna di semenaci agricola 2026-27 di non poter seminare e saltiamo pure anche un anno di questa situazione.
9: Perciò... Quindi un comparto allo stremo. E intanto già gli autotrasportatori di Sicilia hanno annunciato che ci sarà un blocco totale dal 16 al 20 ottobre. Tutto a voi studio.
4: Grazie Lucia, e naturalmente il dossier energia resta al centro del dibattito politico, ma c'è anche la discussione sulla legge elettorale. Andiamo in diretta a Montecitorio, c'è l'inviato Pablo Rojas.
7: Il governo continua a sostenere le famiglie, così dice in una nota Giorgia
11: Meloni e soprattutto a proteggere il potere d'acquisto in un momento in cui la fase internazionale è molto complessa. E allora il dibattito politico è incentrato anche su questo, con il centrodestra che rivendica il provvedimento di Eni e di IP. Ovviamente sperano tutti che questo nel centrodestra sia un modello per altri produttori di petrolio. È intervenuto poco fa ai microfoni di Renews 24 Alessandro Cattaneo da Forza Italia, ascoltiamo quello che ha detto.
12: Rimane all'interno di una logica di mercato questa iniziativa, sappiamo anche che costa caro per le aziende, però è una strada giusta che noi sosteniamo. Altre cose come extra profitti o un tetto per legge sono fuori dalla logica di mercato e quindi lontane dall'idea di Forza Italia.
11: E questa è una risposta evidentemente a quello che chiede la Lega da tempo, e cioè la tassazione delle banche o comunque la richiesta di un contributo maggiore dalle banche. Il centrosinistra o comunque il campo progressista è critico soprattutto per quello che è avvenuto prima di questo provvedimento, e cioè quella che viene considerata l'inerzia del governo rispetto a una politica energetica. Le critiche arrivano soprattutto da AWS, da Bonelli, che ascoltiamo.
13: Le società petrolifere italiane hanno realizzato profitti per oltre 3 miliardi di euro. Giorgia Meloni poteva mettere per legge un tetto al prezzo dei carburanti, ma non lo ha fatto, consentendo così una speculazione finanziaria ed economica ai danni delle famiglie italiane, ai danni delle imprese.
11: Tra due giorni tornerà in aula la legge elettorale qui alla Camera, poi entro il 7-8 di ottobre ci sarà il voto finale, viene difeso ovviamente dal centrodestra che è convinta che passeranno nonostante il voto segreto. Le critiche continuano a esserci invece da parte delle opposizioni, mentre poco fa è stata votata la fiducia sul decreto PA, adesso ci saranno le votazioni sugli ordini del giorno e poi il voto finale, passerà al Senato e sarà da votare entro il 6 di ottobre, a votare no alla fiducia anche Futuro Nazionale del generale Vannacci. È tutto.
4: Grazie Pablo. E sono ancora aperti i seggi per le elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria e Locri, chiamato ad assegnare il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro, esponente di Forza Italia, che è stato eletto sindaco di Reggio Calabria. Si vota fino alle 15, quindi tra pochissimo chiuderanno i seggi. L'affluenza in forte calo, ieri sera si è fermata sotto il 15%. Veniamo ora alla nuova perizia sulla morte di David Rossi, responsabile della comunicazione di MPS, morto nel 2013. Ecco, Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone. Questa è la prima valutazione dei tecnici dopo appunto la perizia richiesta dalla commissione di inchiesta per la morte di David Rossi. Andiamo da Alessandro Fresilli.
14: David Rossi è stato aggredito brutalmente e poi gettato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena, al Monte dei Paschi. Sono i primi risultati della simulazione effettuata oggi al Foro Italico, simulazione voluta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi. All'interno della palestra è stata ricostruita la scena degli attimi che hanno preceduto la morte di Rossi. È stata ricostruita una finestra delle stesse dimensioni di quella della sede del Monte dei Paschi e un atleta dei carabinieri della stessa corporatura di Davide Rossi si è prestato per simulare i movimenti di reazione della vittima. Le operazioni sono state affidate al medico Robby Manghi e all'ortopedico Marco Nigrisoli insieme al tenente colonnello Adolfo Gregori del RIS. Ma sentiamo cosa hanno detto ai nostri microfoni il presidente della commissione parlamentare Gianluca Vinci e il medico Robby Manghi.
15: Quello che ci interessa è quante persone, con quale modalità e con quale forza hanno posto Davide Rossi fuori dalla finestra. Questo perché ad oggi potrebbe essere una persona, due persone, tre persone, in una fase in cui Rossi è diciamo incapace totalmente e quindi è svenuto, o semisvenuto, che oppone resistenza.
16: Certamente è stata un'aggressione violenta, difficilmente è stata una persona sola, perché David Rossi, ripeto, era cosciente, era un giovane in forma, non era sotto l'effetto di sostanze, quindi uno da solo difficilmente riusciva, almeno due se non tre.
4: La prima Corte d'Assise di Roma decide oggi sul processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, a 10 anni dalla morte del giovane ricercatore, attesa dunque la sentenza nei confronti dei 4 imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo. Linea Stefano Corradino e Marco Aquili.
17: Sì, buongiorno, siamo all'esterno del tribunale. Questa mattina, quando i giudici sono arrivati, hanno fatto l'appello. Ovviamente non c'erano i quattro imputati, non ci sono mai stati durante le precedenti udienze. Poi i giudici hanno detto che si riuniscono in camera di consiglio e hanno dato appuntamento intorno alle ore 18 per la sentenza. Ricordiamo che la Procura di Roma ha chiesto per i 4007 egiziani un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo. Un processo lungo, iniziato formalmente nell'ottobre del 2021, ma che ha avuto più sospensioni in relazione alla mancata collaborazione da parte del governo egiziano. Poi nel 2023 c'è stata una sentenza importante da parte della Corte Costituzionale, che ha stabilito che anche in assenza degli imputati si poteva proseguire con il processo, perché sono state inflitte delle torture da parte di funzionari pubblici egiziani. E allora ovviamente si attende questa sentenza. In mattinata, prima dell'ingresso in tribunale, c'è stata, come per ogni udienza del processo Regeni, la scorta mediatica fatta da tante associazioni che hanno accompagnato i genitori di Giulio Regeni, che sono entrati in aula. E ovviamente prima dell'ingresso in tribunale abbiamo sentito l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni. Vi facciamo sentire quello che ci ha detto e poi la linea torna a voi.
18: Nessuno pensava che ci saremmo mai arrivati, e quindi è già importante così, ma come ci stanno ripetendo tutti, la verità ormai la sappiamo, vogliamo giustizia.
4: Resterà chiuso fino a mezzanotte di questa sera lo scalo dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, questo a causa della cenere vulcanica dell'Etna che continua a persistere nell'atmosfera. Le compagnie aeree invitano i passeggeri a verificare lo stato dei loro voli prima di andare all'aeroporto, dove ovviamente i disagi crescono. Lo ricordiamo, è il terzo giorno di stop consecutivo per l'aeroporto di Catania. E ora parliamo invece del caso di cronaca di, appunto, Garlasco. Adesso oggi a Pavia è il giorno della chiusura delle indagini preliminari della nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Andiamo da Francesco Perugini.
19: Si chiudono i 18 mesi di indagine su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, e lo dicevi, è un passaggio veramente decisivo. Siamo in attesa brevissimo del comunicato della Procura di Pavia, che dovrebbe ufficializzare questo che è sì un passaggio tecnico, ma si presenta davvero una svolta in questa parte, in questa nuova parte della vicenda dell'omicidio di Garlasco. Dovrebbe trattarsi di una integrazione del primo deposito degli atti dello scorso 7 maggio con soprattutto tre nuove perizie, quella sul materiale biologico, il DNA trovato sotto le unghie di Chiara, riconducibile al DNA, alla linea paterna di Andrea Sempio, e poi la perizia sui piedi, le misurazioni dei piedi dell'indagato e la famosa suola a pallini dell'assassino. Da capire se rimarrà nel fascicolo, verrà per il momento esclusa la quarta perizia, quella personologica chiesta a uno psichiatra. Ricordiamo, Sempio si è avvalso del suo diritto di non presentarsi davanti all'esperto, quindi capiremo che cosa ne sarà di questa perizia. La difesa poi avrà 20 giorni per ulteriori memorie e controdeduzioni prima che si inizi a valutare la richiesta di rinvio a giudizio. Sullo sfondo ovviamente rimane Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni e in attesa di un'istanza per la revisione di questa sentenza. A voi.
4: La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi sul paese, almeno 22 feriti a Kharkiv, tra cui anche 8 bambini. Nella regione di Kiev un drone ha colpito un mercato uccidendo 2 persone. Nella regione di Donetsk intanto Kiev annuncia di aver riconquistato più di 50 km quadrati di territorio nell'ambito dell'offensiva Vivaldi. Ce ne parla Katia Cerratti.
20: Il fuoco russo non dà tregua all'Ucraina. A Kharkiv una bomba aerea guidata ha centrato un condominio nel distretto di Saltivsky. Decine i feriti, secondo le autorità locali, tra cui diversi bambini. E ancora vittime e feriti nelle regioni di Kiev, dove un drone ha colpito un mercato. Nella capitale, martellata da oltre 15 ore di allarmi aerei, altri droni hanno provocato danni a edifici residenziali e strutture di servizio, tra cui la sede di Kyivstar, il principale operatore telefonico ucraino. Segnalati incendi e feriti in diversi quartieri. Un attacco che per chi vive a Kiev significa soprattutto paura, una quotidianità sempre più scandita dagli allarmi. Gli Shahed sorvolano continuamente il nostro quartiere, racconta Elisaveta. Succede ogni giorno, è una scuola di sopravvivenza, è impossibile vivere. Non so come ci dobbiamo nascondere. Bisogna restare in un rifugio tutto il giorno o smettere completamente di vivere la propria vita. Altre vittime e feriti a Sumi, colpita da bombe plananti, e nella regione di Chernihiv. Secondo il presidente Zelensky, la Russia ha lanciato 277 droni d'attacco dall'inizio del fine settimana. Sul fronte diplomatico, intanto, sale la tensione tra Seul e Kiev. La Corea del Sud chiede spiegazioni ufficiali e scuse all'Ucraina, accusandola di aver violato un patto di riservatezza sulla vicenda di due soldati nordcoreani catturati nella regione di Kursk mentre combattevano per la Russia e successivamente trasferiti in territorio sudcoreano. La polemica è esplosa dopo che il presidente Zelensky ha reso noto il trasferimento durante il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU. Seul sostiene che la fuga di notizie metta a rischio la sicurezza e la diplomazia internazionale, mentre le autorità ucraine respingono le accuse affermando che non esisteva alcun vincolo di segretezza. I due militari erano stati catturati nel gennaio 2025.
4: E c'è il nuovo tentativo della diplomazia vaticana per fermare la guerra in Ucraina. L'inviato del Papa, il Cardinale Zuppi, da oggi è a Mosca per una missione di pace. Ci aggiorna la corrispondente Eliana Mistretta.
0: È iniziata la missione umanitaria del Cardinale Zuppi, che rimarrà a Mosca per 3 giorni. Lui stesso alla TASS ha detto di essere stato inviato qui per risolvere il problema dei bambini ucraini sottratti alle loro famiglie, per facilitare gli scambi di prigionieri e anche per risolvere tutti quei problemi che riguardano i civili, problemi causati dalla guerra. Avrà degli incontri istituzionali, in particolare con il consigliere di Putin Ushakov. È la terza visita a Mosca del Cardinale Zuppi, che era stato nominato da Papa Francesco inviato per l'Ucraina, inviato speciale, incarico riconfermato anche da Papa Leone XIV. Lo scorso luglio il Cardinale Zuppi si è recato in Ucraina, dove ha visitato anche dei campi di detenzione dei prigionieri russi, e il Vaticano ha ribadito ancora una volta che il suo obiettivo è avere un cessate il fuoco quanto prima. Intanto la situazione sul campo si complica, ci sono stati anche attacchi ucraini nella notte in Russia, 254 droni abbattuti, colpito un deposito di petrolio a Krasnodar e le linee ferroviarie di Bryansk e Kaluga, e dal Cremlino arrivano nuove minacce contro l'Ucraina. Il portavoce Peskov dice: Kiev non osi, Kiev pagherà il prezzo per le azioni di questi ultimi mesi, e nessun paese osi minacciare la Russia, dice Peskov, di attacchi contro il nostro paese. Linea a voi.
4: E ora andiamo nel Regno Unito, lo vedete nella nostra ultima ora, sono tutti cittadini britannici, le 5 persone accusate di aver preparato un atto terroristico vicino alla base aerea della RAF a Fairford, un episodio su cui ci sono ancora molti interrogativi, a partire dal movente sta indagando l'antiterrorismo, ma parla di un'indagine enormemente complessa. Ce ne parla Emma Farnè.
21: È 1:15 di notte del 27 settembre quando la polizia britannica arresta 5 uomini vicino a una base aerea usata dagli Stati Uniti. Che cosa sappiamo finora? Sono stati contadini a chiamare il numero di emergenza, segnalando un gruppo di uomini incappucciati. La base è quella RAF di Fairford, gestita dagli Stati Uniti, ed è da qui che partono gli attacchi aerei contro l'Iran. C'erano 3 camion e un robot di bonifica per esplosivo. Come hanno reagito le autorità? E qui iniziano i primi distinguo. Trump ha detto a Chicago: li stavamo sorvegliando da tempo, li abbiamo presi. Eppure sono stati contadini, per pura fortuna, dicono loro stessi, a segnalare gli uomini incappucciati. E funzionari di governo dicono che quella degli uomini non è stata un'operazione di intelligence. Il segretario britannico alla difesa Streeting dice di non voler fare speculazioni sui moventi e che l'indagine è ancora in corso. C'è poi un altro elemento. Oggi le strade che portano alla base sono bloccate, ma fino a pochi giorni fa i civili potevano avvicinarsi fino al recinto, che era molto accessibile, scrivono media britannici. Fonti vicine all'inchiesta parlano di un movente legato all'Iran come probabile, ma si prende in considerazione anche il sabotaggio russo o la matrice islamica. In un clima in cui gli atti di stati ostili contro il Regno Unito sono aumentati del 50% tra giugno e dicembre 25.
4: A Bruxelles la riunione dei ministri della difesa dei 27 paesi dell'Unione Europea e Kaja Kallas lancia l'allarme. Secondo le informazioni dell'intelligence, Mosca starebbe preparando nuovi atti di sabotaggio e attacchi contro le democrazie europee. Per l'Italia c'è il ministro Crosetto che chiede all'Europa un impegno maggiore anche per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso. Sentiamo da Bruxelles la corrispondente Marilu Lucrezio.
1: L'Europa deve armarsi in maniera molto efficace e rapidamente per raggiungere il nostro obiettivo per il 2030, dice Kaja Kallas in conferenza stampa dopo il Consiglio Difesa. Ha lanciato l'allarme. Secondo le informazioni dell'intelligence, la Russia starebbe preparando atti di sabotaggio nei confronti delle democrazie europee proprio per separarci, ha detto Kallas, e Bruxelles ora studia come reagire. Preoccupa anche il caso Oxygen Forensics, una società statunitense specializzata nell'estrazione e nella raccolta di dati. Secondo le autorità americane, in realtà questa società sarebbe posseduta e gestita da russi e avrebbe venduto i propri servizi alle forze dell'ordine europee, incluse quelle italiane. Sul tavolo del Consiglio Difesa oggi anche la sicurezza delle rotte commerciali, e Kallas ha chiesto un potenziamento, ha chiesto più navi della missione difensiva navale Aspides. Questo è uno dei dossier principali per l'Italia. Nei giorni scorsi il ministro della difesa Crosetto aveva proprio scritto una lettera all'alto rappresentante chiedendo il potenziamento della missione e anche un maggiore impegno dei paesi membri proprio per garantire la sicurezza della rotta commerciale nello stretto di Bab el Mandeb. È tutto, linea a Roma.
4: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, a Metz, dal centro congressi intitolato a Robert Schuman, il pontefice ha richiamato i leader europei al dialogo e alla pace, rilanciando lo spirito della storica dichiarazione del 1950 alla base del progetto di integrazione europea. Ma per sentire nel dettaglio il significato delle parole del pontefice, ci colleghiamo con il vaticanista Filippo Di Giacomo.
2: Buongiorno, certamente quello che il Papa ha detto oggi davanti a Macron, che non era previsto, e davanti a una manciata di capi di Stato che, come all'epoca, rappresentavano quello che sembrava più che altro un sogno, perché non erano stati molto importanti, è il ritorno a una Europa capace di pensare a degli ideali, ricordando anche che poi su una matrice occidentale la presenza del cristianesimo non è stato solo quello di insegnare i canti religiosi in chiesa, ma ha costruito gli ospedali, le abbazie, ha bonificato i terreni, ha introdotto nuove culture, ha costruito le università, ha costruito le scuole, cioè il sogno di un'Europa che riparta dal basso di fronte poi a quelle che oggi come oggi il Papa continua con la Chiesa a definire opportunità, e tra queste anche il cambiamento del tessuto demografico e poi soprattutto anche il fenomeno epocale delle grandi migrazioni di popolazioni. La domanda più grande era quella che il Papa ha posto: cosa avrebbe detto, cosa avrebbe pensato Robert Schuman in una situazione simile? Era d'altronde un uomo che riprendeva veramente i pezzi di macerie che era stata la Seconda Guerra Mondiale, che aveva avuto come causa lontana proprio la voglia di riarmarsi, di una Germania che era stata umiliata. Umiliazione e riarmo non vanno insieme e soprattutto non è la strada buona per costruire un fatto sociale. Poi segnalerei anche qualcosa di molto importante, perché nell'incontro precedente a quello sulle radici dell'Europa per la pace c'è stato un incontro tra le autorità delle varie confessioni religiose presenti nella regione, e per la prima volta dagli ultimi anni questo documento è stato firmato sia da ebrei che da musulmani. Non sempre quegli incontri terminano con un documento condiviso, perché soprattutto se ci sono diverse confessioni all'interno del cristianesimo ortodosso o all'interno dell'Islam non si arriva a una mediazione condivisa. Invece oggi questa condivisione c'è stata ed è un passo avanti, e spiega ancora una volta quello che poi ha detto il Papa, che con il riarmo non si costruisce la nuova Europa, così come non si era costruita quell'Europa che era stata sognata dopo la Prima Guerra Mondiale. Bisogna impegnarsi.
4: Grazie Filippo. E ora in chiusura parliamo di cinema. Dopo il premio della giuria a Venezia, arriva oggi nelle sale per soli 3 giorni NASA, il documentario che racconta i sistemi utilizzati dall'esercito israeliano per le uccisioni di massa a Gaza. Vediamo allora il servizio di Laura Squillaci e poi, dopo il servizio, la seconda parte del telegiornale.
3: Premio della giuria a Venezia arriva al cinema per soli 3 giorni, il 28, il 29 e il 30 settembre, NASA. Il documentario dei registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Sorra racconta i meccanismi delle uccisioni di massa dei palestinesi a Gaza da parte dell'IDF. All'anteprima il film ha scioccato, 25 minuti di applausi, ma appena finito il festival è stato preso di mira dal governo israeliano. I due autori, con anni di giornalismo d'inchiesta alle spalle, hanno ricevuto minacce e sono stati accusati di antisemitismo. False, secondo l'IDF, le testimonianze raccolte. Ma loro non si fermano. A novembre NASA arriverà gratuitamente online, fuori dalle sale e alla portata di tutti. Così ci raccontava nel film a Venezia. The Israeli system of
6: killing in Gaza looks like. Questo film mostra dall'interno come funziona il sistema israeliano di uccisioni a Gaza ed è basato sulle conversazioni con 24 ufficiali dell'intelligence e soldati dell'IDF, in molti casi provenienti da unità segrete. Il film descrive la modalità di individuare gli obiettivi da parte dell'esercito israeliano, basata sull'intelligenza artificiale. I target vengono cercati a partire dalle abitazioni a Gaza e quindi all'interno di spazi civili. I civili uccisi li chiamano NAZA, un acronimo militare per indicare danni collaterali. Per loro è semplicemente un suono, non considerano la dimensione umana. La novità è che siano i soldati israeliani a parlare. Speriamo che il film porti ulteriori prove di come tutto questo appaia dall'interno, rendendo più difficile negarlo.
4: E ripartiamo dalla guerra tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce le parole del presidente Trump, non c'è nessun colloquio previsto con gli Stati Uniti. Pasdaran rivendicano poi il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
22: Sì, da una parte sembra che sia ripreso il dialogo tra Stati Uniti e Iran, e Qatar e Pakistan, i principali paesi mediatori, stanno lavorando per raggiungere una soluzione pacifica della crisi, ma da Teheran arriva proprio in queste ore una secca smentita. Un esponente militare iraniano ribadisce con fermezza il controllo dei Pasdaran sullo stretto di Hormuz e la Repubblica Islamica nega categoricamente la ripresa dei colloqui con Washington. In risposta alle parole di Trump, che ha dichiarato che presto inizieranno nuovi negoziati, Teheran smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di trattative indirette con gli Stati Uniti. Intanto, in un'intervista da New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi dichiara che solo la diplomazia può risolvere il conflitto e ribadisce che la scorsa settimana Teheran ha presentato un piano di pace all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ponendo condizioni per la fine della guerra in 7 giorni, condizioni alle quali Teheran non vuole rinunciare. Il presidente Trump, lo sappiamo, ha rifiutato la proposta iraniana. Ma l'Iran dichiara di non aver ancora ricevuto una risposta formale da parte degli Stati Uniti e afferma comunque di non fidarsi più di Washington. I Pasdaran si dicono pronti a una guerra apocalittica contro l'America. Nel mirino dei Pasdaran ci sono le basi militari statunitensi in Medio Oriente, che i guardiani della rivoluzione minacciano di colpire nel caso di nuovi attacchi americani.
4: E intanto in Cisgiordania Israele chiude i valichi di accesso per una settimana in occasione delle festività di Sukkot, mentre continuano le violenze dei coloni. La nostra inviata Marina Lalovic ha visitato un villaggio recentemente colpito dagli attacchi. Vediamo.
23: Mustafa osserva casa sua. Le finestre rotte, le macchine bruciate riempiono ora il suo sguardo.
24: Venieron de este lado.
23: Sono entrati da qui e hanno lanciato le pietre contro casa mia. Nella notte, decine di coloni hanno fatto irruzione a casa sua. Assieme alla moglie è rimasto barricato in una stanza per ore.
24: Io e mia moglie.
25: Solamente voi due?
24: Solamente.
23: Sul tetto di casa sua sventola la bandiera degli Stati Uniti. Mustafa è anche un cittadino americano. È tornato a Turmusaya nel 94, dove ha imparato anche lo spagnolo, lingua che preferisce utilizzare per parlarmi. Ma la bandiera americana non lo protegge più dalle violenze dei coloni. circondato da chi arriva per solidarietà, Mustafa è certo.
24: No, tengo miedo a io.
23: Rimarrò qui, non ho paura, perché questa è la mia terra.
24: E voi a stare qui.
23: A recarsi a Turmusaya ad agosto è stato anche lo stesso ambasciatore statunitense Huckabee. Da allora poco è cambiato.
5: Does American Embassy cares what happens here?
7: We have not heard from the embassy.
23: Abbiamo mandato tutti i documenti e le prove, ma l'ambasciata al massimo fa una telefonata, dice Gasser, al quam il portavoce del municipio. Le strade di Turmusaya sono riempite dalle foto di chi ha perso la vita negli attacchi dei coloni. Nel municipio trasmettono a loop i video che documentano le violenze. Alcune vittime avevano anche la cittadinanza americana, ma i coloni non fanno differenza, dice il sindaco. E la stagione più difficile sta arrivando con la raccolta delle olive. Aiutateci ad accedere alle nostre terre, occupate dai coloni, è l'appello che lancia l'ambasciatore americano. Ad accompagnarci all'uscita del villaggio è il paesaggio riempito degli olivi e di quello che resta della normalità, il bene più pregiato di Turmusaya.
4: La guerra in Medio Oriente ha riflessi anche sul mondo del calcio. Ieri la nazionale israeliana è stata sconfitta dall'Irlanda in Nations League e la gara ha scatenato diverse polemiche. Ci spiega tutto Francesco Musi.
8: Partiamo subito dalla cronaca di quanto accaduto ieri sera a Debrecen. Siamo in Ungheria, ovviamente in campo neutro come ogni qua volta gioca la nazionale israeliana. Seconda giornata di Nations League Israele contro Irlanda. Al momento dell'inno nazionale israeliano, questo è ciò che accade. I giocatori dell'Irlanda a capo chino con la fascia di lutto al braccio in segno di solidarietà al popolo palestinese, di protesta contro Israele. Nel momento dello scambio dei gagliardetti, momento tradizionale durante una partita di calcio, accade questo. Il capitano dell'Irlanda, O'Shea, lo vedete qui a sinistra, qui c'è prima il sorteggio con l'arbitro, il capitano di Israele Solomon, e questo è ciò che accade con O'Shea che saluta tutti gli arbitri ma non stringe la mano al capitano di Israele. Questo è quanto accaduto ieri sera. Poi in campo la partita finisce 3-0, c'è quest'altro momento significativo, segna Jack Moylan e bacia la fascia di lutto al momento dell'esultanza. Questo è quanto accaduto ieri sera, ma facciamo un passo indietro. Questa è una partita che c'è stato il rischio che non venisse giocata, c'è stata un'ipotesi di boicottaggio, alcuni giocatori dell'Irlanda non volevano giocarla quella partita, poi si è deciso di giocare.

0: Dopo una votazione a maggioranza, la nazionale irlandese ha deciso di scendere in campo. Un giocatore in particolare si è esposto della nazionale irlandese per non giocare questa partita, è Gavin Bazunu, portiere dell'Irlanda, anche con un post sui social ha detto: io non voglio giocare questa partita, la mia decisione è basata soprattutto su una mia personale convinzione, cioè che l'uccisione di persone innocenti sia sbagliata. Questa è la posizione chiara del portiere dell'Irlanda, insieme ad altri quattro giocatori comunque non è stato a disposizione per questa partita. Nel momento in cui è stata ufficializzata la decisione dell'Irlanda di giocare, è arrivato il comunicato della Federcalcio israeliana, che ha apprezzato questa scelta dei giocatori irlandesi di giocare in campo, anche se ci è voluto un po' più a lungo di quanto avrebbe dovuto, dice la federazione israeliana, che ribadisce che il calcio deve essere mantenuto separato dalla politica. Questo è quello che dice la Federcalcio israeliana. Vedremo se adesso ci saranno ulteriori strascichi di questa vicenda, se arriverà un altro comunicato della federazione israeliana dopo quanto accaduto ieri sera a Debrecen.
1: E parliamo adesso dell'emergenza abitativa in Spagna. La rabbia per il caro affitti ha travolto la capitale Madrid dopo lo sfratto shock di un'anziana invalida. La piazza ha chiesto il blocco immediato degli ordini esecutivi di sfratto e il congelamento dei canoni. Ce ne parla Katia Cerratti.
2: Centinaia di tende invadono Puerta del Sol nel cuore di Madrid. Travolta da un'ondata di proteste contro una crisi abitativa ormai fuori controllo, la capitale spagnola sembra tornare al 2011, quando il movimento degli indignados protestava contro la crisi economica. La miccia è stata la storia di Mari Carmen, un'anziana di 87 anni invalida, sfrattata dalla casa in cui viveva dal 1956, recentemente acquistata da un fondo di investimento. L'affitto è schizzato da 500 a oltre 2.600 euro al mese, a fronte di una pensione di soli 1.300 euro. Portata via su una barella tra le proteste, la sua vicenda è diventata il simbolo di un paese in emergenza. Al grido di mai più un'altra Mari Carmen, decine di migliaia di persone sono scese in strada. Dai cortei è poi nato un accampamento spontaneo gestito dal sindacato degli inquilini, tra punti di ristoro e turni di vigilanza. In piazza famiglie, anziani e soprattutto tantissimi giovani. Ciò che chiediamo, dice questa ragazza, è che il mercato degli affitti venga regolamentato, perché i canoni sono insostenibili e le persone semplicemente non possono permetterseli. Si verificano abusi che possono lasciare persone vulnerabili in mezzo alla strada, come Mari Carmen. E ancora, resteremo qui finché non verranno adottate misure che riteniamo adeguate. Lo chiamano decreto Mari Carmen, lo stop immediato agli sfratti senza un alloggio alternativo, il congelamento dei canoni e la stretta sugli affitti brevi e le locazioni turistiche. Un passaggio cruciale per il governo Sanchez, pressato dalla piazza e diviso sulla ricerca dei voti in Parlamento. Da un letto d'ospedale, intanto, Mari Carmen ringrazia il sindacato degli inquilini per il sostegno ricevuto e chiede che la battaglia non si fermi. Grazie, io per favore,
1: E negli Stati Uniti una violenta tempesta si sta abbattendo sul nord-est del paese. A New York un uomo è stato ucciso dalla caduta di un albero, mentre decine di milioni di americani, dal Maine alla Virginia, stanno affrontando piogge torrenziali e forti venti. Stato di emergenza a New York e nel New Jersey, dove l'acqua ha invaso strade e abitazioni nelle località costiere. Migliaia qui le utenze che sono rimaste senza elettricità. E torniamo in Italia con la cronaca. È stata arrestata dai carabinieri la 24enne che ha investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex fidanzato a Torino. Il bimbo è ancora in gravi condizioni. Sentiamo il servizio di Alessandro Mastrantonio.
3: Messaggi e chiamate insistenti all'ex compagno fino alla richiesta chiara da parte dell'uomo di smettere di cercarlo. Sarebbe questo il movente che ha portato la 24enne Camilla D'Alessandra a spingere il piede sull'acceleratore fino a investire il figlio di 5 anni dell'ex fidanzato. Ma il legale della donna, ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate, non esclude che possa essersi trattato di un incidente. Una versione che tuttavia non spiega perché la ragazza, dopo il messaggio ricevuto dall'ex, sia andata a cercarlo per le strade del quartiere frequentato visitate abitualmente da lui e, stando al racconto di alcuni testimoni, si sia appostata in un luogo preciso, pronta a colpire il gruppo di famiglia formato dal papà e dalla nuova compagna mentre attraversavano la strada insieme al piccolo e alla sorellina. Un pedinamento che

0: Se trovasse conferma, farebbe vacillare la pista del semplice incidente. Da chiarire in questo caso perché una ragazza in passato lei stessa vittima di stalking, con un processo concluso solo un anno fa, abbia messo in atto dinamiche simili. Sarà questo il campo in cui si muoverà la difesa, che proverà a smontare l'intenzionalità del gesto, ritenuto incompatibile con la personalità, così come la fuga successiva all'impatto. Tracce visibili sono però rimaste sulla carrozzeria di un'auto in sosta, contro la quale è andata a schiantarsi nella fretta di allontanarsi. Intanto è ancora alta l'apprensione per il piccolo che, pur non essendo in pericolo di vita, è ricoverato in ospedale con prognosi di 30-40 giorni e traumi al torace e all'addome. Vittima collaterale di una vendetta, stando all'ipotesi più accreditata, maturata in seguito a un rifiuto. L'esito del fermo per l'indagata è atteso nel pomeriggio di oggi.
1: E ora le indagini sul caso di Pietra Catella. Gli specialisti della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato stanno analizzando il computer e le 10 pendrive sequestrati il 31 luglio a Gianni Di Vita, il marito e padre delle vittime. Sentiamo Nicola Tupputi.
2: Accertamenti ripetibili oggi in questura a Campobasso nell'inchiesta sul duplice omicidio premeditato di Pietra Catella. Tutti i dati contenuti nel computer e nelle 10 pennette USB sequestrati lo scorso 31 luglio nello studio di Gianni Di Vita vengono estratti, copiati e analizzati dal Servizio Centrale Operativo della Polizia. Si cercano, si legge nell'avviso alle parti, dati utili per accertare rapporti, relazioni e legami correlabili alle navigazioni internet dirette a procurarsi ricina da parte delle due vittime, Antonella Diessi e Sara Di Vita. Madre e figlia per anni hanno usato quei dispositivi per motivi di studio e di lavoro, ma non solo, le due donne lì potrebbero aver annotato gli alimenti consumati nei giorni di Natale. Si cercano inoltre documenti e pagine di diario su eventuali patologie e sulle condizioni di salute in quei giorni. Chat, foto, registrazioni vocali, navigazioni internet, indirizzi mail e profili social, tutto viene messo sotto la lente degli investigatori, compresi i dati relativi ai rapporti familiari con parenti e amici, per i costruire le abitudini delle due donne. Ad assistere alle operazioni c'è Giovanni Alfonso, consulente informatico della famiglia Di Vita.
3: Sulle pendrive possiamo aspettarci solo un eventuale contenuto presente su di esso, sicuramente non evidenze di eventuali ricerche fatte su internet.
2: Il periodo di riferimento è vasto, dalla prima accessione all'ultimo utilizzo dei dispositivi. I risultati degli accertamenti arriveranno entro 60 giorni.
1: Torniamo ora sulla chiusura dell'aeroporto di Catania, stasera fino a mezzanotte per il terzo giorno consecutivo, voli sospesi a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Ci aggiorna Maurizio Di Lucchio.
4: Sì, ancora in tilt il traffico aereo per l'emissione di cenere dall'Etna. Questo è il terzo giorno consecutivo di stop ai voli qui all'aeroporto di Catania e oggi il blocco a partenze e arrivi durerà almeno fino a fine giornata, fino a mezzanotte. Rabbia e sconforto tra i passeggeri che fanno fatica a trovare voli alternativi altrove oppure devono aspettare molte ore per i collegamenti verso altri aeroporti. Trenitalia ha aumentato i posti sui treni tra Palermo e Catania. In questo momento non c'è un'eruzione, dicono gli esperti dell'INGV, ma l'espulsione di materiale magmatico, tra virgolette, vecchio, espulso dai gas di risalita. Il vento continua a soffiare in direzione aeroporto e stanno faticando anche gli altri aeroporti siciliani che devono accogliere i passeggeri da Catania. Per il momento da Catania è tutto, a voi.
1: Il Presidente della Repubblica a Castel Porziano per la cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli nella tenuta presidenziale invia un messaggio sulla disabilità. La rimozione degli ostacoli è una palestra di civiltà e solidarietà. Ce ne parla Francesco Accardo.
5: È un lungo abbraccio quello che gli oltre 1000 ospiti delle attività estive di carattere sociale di Castel Porziano riservano al presidente Mattarella. Dal 2015 nel centro estivo, ospitato nella tenuta presidenziale alle porte di Roma, disabili, anziani, bambini di case famiglie possono andare al mare, fare equitazione, ballare.
6: Questo messaggio rende nei mesi estivi Castel Porziano una palestra di civiltà e di solidarietà.
5: Iniziative che danno agli ospiti la possibilità di percepirsi diversamente, di riappropriarsi della propria dignità, mandano un messaggio al paese.
6: per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini.
5: Ostacoli materiali, certo, ma soprattutto immateriali, quelli più duri da superare.
6: Invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza.
1: Parliamo di musica, serata in rosa a Los Angeles per gli MTV Awards, a Madonna i riconoscimenti più ambiti e poi un record per Taylor Swift. Sentiamo il servizio di Laura Longo.
7: Madonna apre la cerimonia degli MTV Awards versione Los Angeles, poi fa il pieno di premi, suoi più importanti: artista dell'anno, miglior video musicale dance e miglior collaborazione con Sabrina Carpenter. Madonna. In veste di padrone di casa, Snoop Dogg consegna a Taylor Swift il riconoscimento per il video dell'anno con The Fate of Ophelia, incoronando l'artista più premiata nella storia degli MTV Awards. Alla principessa del pop anche il premio inaugurale per la miglior direzione artistica e il palco per presentare in anteprima il videoclip The Passion Zero, nel quale recita insieme agli attori Dakota Johnson e Colin Farrell. I was patient zero. Un'edizione in rosa, quella di quest'anno, la coreana Lisa delle Blackpink con Dreams vince il premio nella categoria miglior video musicale pop, miglior artista emergente invece Sienna Spiro. Commozione e applausi per il ricordo a Dolly Parton, recentemente scomparsa. Mentre Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Awards 2026.
1: Occidente o niente, il titolo dell'ultimo libro del direttore dell'agenzia Dire, Mario Sechi, un viaggio tra i passaggi storici che hanno condotto all'attuale dibattito sul futuro del rapporto tra Stati Uniti ed Europa. Allora vediamo l'intervista di Roberto Vicaretti e poi alle 15, pomeriggio 24 con Sara Mariani.

0: Occidente o niente, elogio dell'atlantismo, che è il tuo ultimo lavoro. Io ti accolgo in modo figurato con Donald Trump a fianco. Lui è ancora l'Occidente?
1: È l'America e quindi la rappresenta, che è il pilastro dell'Occidente.
0: E è la migliore 40... immagine che l'Occidente può dare di se stesso?
1: È l'immagine dell'Occidente di oggi, di un patto transatlantico difficile da tenere insieme in questo momento, perché gli interessi americani sono a tratti distinti e divergenti rispetto a quelli europei, che non sono ancora chiari, tra l'altro. Ci sono due crisi, una, diciamo, una rivisitazione di quella che è la politica estera americana, che è in corso e ha una direzione abbastanza chiara in realtà. E poi c'è un programma tutto da scrivere, ma non ha ancora né l'autore né il canovaccio molto chiaro, che è quello dell'Unione Europea.
0: Io a volte ho la sensazione che l'Unione Europea non abbia neanche l'inchiostro, non abbia scelto il colore dell'inchiostro con cui scrivere questo programma.
1: Diciamo che a volte la tua sensazione è corretta, però i punti di crisi sono talmente grandi che o l'Europa reagisce e trova una sua dimensione dentro un patto atlantico, non fuori, perché fuori dal patto atlantico c'è solo una terra incognita dove si finisce per perdersi, questa è la realtà. Quindi o troviamo rinnovati stimoli e pilastri per andare avanti, oppure rischiamo di restare schiacciati da un patto tra la Cina e gli Stati Uniti, il G2. Ne abbiamo già visto le prove tecniche a Washington,
0: e come no, con questa,
1: qualche giorno fa.
0: La Cina, per farli conoscere, in realtà si conoscono molto bene. Forse Xi conosce meglio Trump e gli Stati Uniti di quanto Trump non conosca Xi e la Cina. Il ragionamento attorno all'Europa, che solo parzialmente si porta dietro anche il nostro paese, ovviamente, per tante ragioni, lo facciamo da tempo. Siamo dentro una grande crisi, dobbiamo trovare la nostra strada, dobbiamo trovare
1: molte
0: il modo
1: di chiacchiere, pochi fatti. Questa è, soprattutto su quel versante, cioè l'Europa è diventato il campione mondiale delle regole, a volte servono, spesso no, le regole possono diventare un freno, noi facciamo regolamenti su tutto, ma ci siamo dimenticati di fare l'innovazione, quindi non è... quando ci fu la, l'ondata di internet, no? Anni 2000, eccetera, eccetera, eccetera, fino all'altro ieri, noi abbiamo perso il treno di quella, di quelle

0: dell'high tech sono una minaccia per questo Occidente? No. Ne sono il prodotto?
1: No, guarda, nel mio libro c'è una visione pragmatica, realista e ottimista anche sull'intelligenza artificiale, che è uno strumento straordinario, è un'opportunità bellissima anche per l'Italia. Pensa solo al suo uso in un paese che ha gran parte o buona parte del patrimonio culturale del mondo. E noi ne parliamo e basta, no? È la replica di quello che avviene a Bruxelles. Ne parliamo ma non facciamo. E in realtà noi dobbiamo cavalcare l'onda, surfare, come si dice in questi casi, che è costruita da altri. Ma la dimensione degli investimenti è talmente grande che non è possibile. Quindi il mio libro è una cavalcata, pensa, dalle origini dell'Occidente, cioè da Atene, da Roma, da Gerusalemme, dalle rivoluzioni democratiche di Washington, di Londra e di Parigi, fino al dopoguerra, la costruzione del Patto Atlantico, non a caso il sottotitolo è Elogio dell'Atlantismo, è la costruzione del Patto Atlantico, quindi questa unione tra Washington e l'Europa, poi è arrivata l'Unione Europea, le capitali europee, per cercare pace e benessere ed evitare un nuovo, diciamo, destino di guerra come fu con la Seconda Guerra Mondiale.
0: Ahi noi, quella promessa di pace, anche per fattori esterni all'Occidente, di benessere, oggi non è mantenuta. Allora, dentro questo Occidente vivono sacche di reazione all'Occidente. Penso a FD in Germania, certo. Ovviamente.
1: FD, la Linke dall'altra parte, sempre in Germania. La Germania è molto interessante, ma anche la Francia.
0: Forse dovremmo dire che l'Unione non ha funzionato, no? Il grande miracolo della riunificazione qualche anno.
1: L'Unione ha funzionato finché c'è stata una fase espansiva. Allora, il libro è tutta una serie di episodi, di eventi a cui io ho partecipato da cronista e in altre vesti. Quindi, diciamo, è il libro di un testimone, di un cronista, perché poi io quello sono, un giornalista. È interessante l'evoluzione di come sono andate le cose. Finché l'Europa ha avuto una fase di espansione è andata bene, ma quando ha cominciato a subire i contraccolpi della crisi, in particolare gli effetti, diciamo, i contraccolpi della globalizzazione, no? Ecco lì abbiamo cominciato a mostrare la corda e non ci sono state reazioni adeguate, quindi molti sono rimasti indietro. Tra queste persone che sono rimaste indietro ovviamente si è diffuso poi qualcosa, il malcontento ovviamente, e quindi un voto di protesta. Ne abbiamo visto l'Italia che è stata anticipatrice di questi fenomeni e come sempre l'Italia è un grande laboratorio politico, quindi quando noi abbiamo avuto nel 2011-2013 la grande crisi e il debito, che è stata la seconda nostra grande crisi, che cosa è successo? Sono esplosi 5 Stelle, un movimento populista difficilmente definibile di destra o di sinistra, in realtà oggi collocato nel campo largo, ma insomma, poteva stare benissimo anche dall'altra parte. Infatti abbiamo visto un governo, certo. Io l'avevo battezzato il governo Frankenstein, quello tra la Lega.
0: Salvini, Di Maio, con Conte.
1: Sì, fece il giro del mondo, la definizione. E allora, noi abbiamo sempre anticipato, pensa anche al fenomeno di Berlusconi, e Meloni è stato un fattore di stabilizzazione, no? Cioè quella destra, diciamo, che tutti pensavano ma non ce la farà mai e così via, in realtà ha espresso la prima donna Presidente del Consiglio, il governo più longevo della storia della Repubblica. Quello che la Germania non riesce a fare adesso, cioè la transizione tedesca sta passando dai cristiano-democratici di Merz e prima di Angela Merkel, che ha fatto un lungo periodo, no? In realtà è inaugurato da un gigante della politica europea che è stato Helmut Kohl, è arrivato oggi a Merz, è in crisi, perché alla destra della CDU è arrivata AfD. E che cosa ne sarà? È la borghesia tedesca che vota, attenzione, non dobbiamo dimenticare questo, cioè le facili etichette, sento dire i nazisti, AfD è razzista, ok, hanno anche delle posizioni estreme, non condivisibili ovviamente da nessuno di noi in questo studio, immagino, ma è il popolo tedesco che vota.
0: Certo, non è che sono 30% no, i nazisti, questo è chiaro.
1: Allora, su questo le classi dirigenti, le elite, l'establishment, di cui c'è necessità per esprimere governo, dovrebbe interrogarsi. Invece, secondo me, le reazioni sono

0: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Oi.
2: Sorpresa!
3: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.

0: Ogni giorno, il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
1: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti della stitichezza, senza crampi. Oligol, via il peso della stitichezza. E per i più piccoli, Oligol Bambini, ad azione delicata.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.

0: buon pomeriggio, mi avete beccata ferma. Eccoci qua, bentornati a Pomeriggio 24, bentornati, benvenuti a questa nuova puntata. Come sempre ci sono le nostre foto sullo sfondo che adesso andiamo a dettagliare e che ci aiutano a tracciare il percorso di quello che sarà la puntata di oggi, a cominciare da ciò che sta succedendo alle nostre pompe di benzina, perché lo sapete, è scattato il tetto per quanto riguarda Eni e poi si è aggiunta anche IP. Capiremo se si aggiungeranno altri grandi distributori. C'è un contatto, a quanto sappiamo, con Q8. Su questo cercheremo di capire che cosa comporta davvero questa misura, quanto incide, ma soprattutto quanto potrà durare e che differenza fa alla fine per le tasche dei cittadini italiani. La seconda foto ci porta a un evento che mi viene da dire succede finalmente oggi, perché sono passati 10 anni dalla scomparsa, dall'uccisione brutale di Giulio Regeni, e oggi, proprio per oggi pomeriggio, si aspetta la sentenza contro quegli 007 egiziani che, sapete, sostanzialmente latitano, non sono reperibili. Anzi, ricordiamoci che questo stesso processo in realtà è una notizia importante, perché se non ci fosse stato l'intervento della Corte Costituzionale neanche si sarebbe fatto. Quindi, insomma, ci aspettiamo davvero, speriamo, verità e giustizia per Giulio Regeni. La terza foto ci porta alle novità sul caso Garlasco, perché insomma, dopo tanto tempo in cui si parla spesso di svolte, forse a volte anche a sproposito, ebbene oggi è un giorno importante, perché c'è la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, e quindi forse capiremo di più anche su che cosa hanno in mano i PM e che cosa si andrà a fare in seguito. Parleremo ovviamente anche di questo, avremo insomma i nostri collegamenti per parlarne. C'è un'altra notizia, non è contemplata nelle nostre fotografie, ma sono le 15 passate da 3 minuti e da 3 minuti si sono chiuse le urne per quanto riguarda le suppletive a Reggio Calabria. Sappiamo essere un nodo importante soprattutto per il centrodestra, e ne parleremo ovviamente nel corso della nostra trasmissione, soprattutto anche con il canale. C'è un'altra notizia che vi devo dare, non prima di aver dato il benvenuto a Riccardo Sessa, ringraziandolo per essere con noi, presidente della Società Italiana dell'Organizzazione Internazionale della SIOI. Grazie per essere con noi, presidente. Dicevo, una notizia.
1: Buonasera, grazie.
0: Abbiamo avuto
1: a voi
0: modo, fra l'altro, grazie a lei, di vedere delle immagini che spero vi riproporremo poco fa, perché c'è stato un attacco all'Accademia delle Scienze a Kiev, è stata colpita appunto da un attacco russo. Eccole qua le immagini di cui vi parlavo. Sappiamo che sono in corso i soccorsi in questo momento, il bilancio per adesso è di un morto e 3 feriti, ma ci sono ancora le squadre di soccorso che cercano eventuali persone rimaste intrappolate all'interno dell'edificio. Ecco, e ovviamente insomma anche su questo vi daremo tutti gli aggiornamenti. Presidente Sessa, io però partirei, facciamo un passo indietro su diciamo, la notizia che ha aperto oggi la nostra, diciamo così, la nostra anteprima, la nostra apertura. Abbiamo visto quelle pompe di benzina, no? Sappiamo che oggi è partito questo tetto, ma perché, gliene sto chiedendo a lei, in realtà perché vogliamo andare come sempre a vedere un po' l'origine di tutte le nostre sciagure. L'origine di quelle sciagure lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte anche con lei, è in particolare il conflitto in Iran, in particolare quello che succede nello stretto di Hormuz, e arriva la notizia che questo negoziato, lo dice il presidente Trump, potrebbe ripartire, presidente, in settimana. Anche se però i presupposti, mi viene da chiedere sempre la stessa cosa, ci sono davvero? Anche perché, come dire, è come se le due parti non si muovessero sostanzialmente da quei punti, no, del famoso memorandum di giugno, che però fino ad ora non ha prodotto nulla, presidente.
1: Ma senz'altro, guardi, il memorandum di giugno costituisce il punto dal quale bisogna ripartire affinché il negoziato possa riprendere. Come probabilmente ricordate, che Xi Jinping nella visita e nei colloqui che ha avuto con Trump pochi giorni fa a Washington ha menzionato a più riprese proprio quel memorandum. Mm. Adesso i colloqui riprenderanno o non riprenderanno? Vede, io non mi stancherò mai di ripetere che in una fase così difficile i colloqui devono avvenire tra professionisti dei negoziati, non possono essere delle persone che di mestiere hanno sempre fatto altre cose, e che abbiamo visto in questo anno e 10 mesi di presidenza di Trump non hanno prodotto alcun risultato.
0: Ecco, immagino che lei si riferisca alla famosa delegazione, ormai li conosciamo praticamente un binomio, quasi una coppia di fatto, Witkoff e Kushner, cioè gli inviati insomma speciali su questo del presidente Donald Trump. Dovrebbe cambiare quantomeno, come dire, i protagonisti, il presidente Trump?
1: Allora, ascolti, non è soltanto cambiare i protagonisti, intendiamoci. Per me è importante ribadire che mai come in questo momento si sente la mancanza di serie iniziative diplomatiche portate avanti da professionisti dei negoziati. Ma bisogna sicuramente cambiare approccio. Ma come si può immaginare che un negoziato possa andare avanti quando il presidente di quella che sulla carta è ancora la più grande potenza militare minaccia di riprendere i bombardamenti e di cancellare dalla carta geografica un paese? Non funziona così, non funziona così. Bisogna avere l'onestà di riconoscere che i negoziati seri devono avvenire con il massimo nel massimo del riserbo. Se c'è una cosa che uno impara, direi praticamente non appena inizia ad andare all'asilo, nel richiedere la marmellata o nel rubare la marmellata, è che non lo devi poi mettere in un angolo, perché messo in un angolo il bambino di 5 anni reagisce male. Figuriamoci quando noi mettiamo in un angolo un paese.
0: Ecco, anche perché tra l'altro lei parlava degli atteggiamenti, no, che ci sono stati anche da parte di Donald Trump. Ne ricordiamo uno su tutti, perché siamo reduci da quell'assemblea generale dell'ONU, appunto, in cui, lo ricordava lei stesso, c'è sempre sotto traccia, ma neanche troppo sotto traccia direi, quella minaccia di farla finita una volta per tutte e far andare tutto in aria, forse neanche troppo metaforicamente. E nel frattempo si sono dati di stato terrorista a vicenda, cioè siamo davanti a questo. Ecco, però quello che ci domandiamo, anche alla luce del fatto, fra poco ci andremo a collegare, no? Anche con una stazione di benzina, alla luce del fatto che c'è un ricasco economico enorme di tutto questo, chi sta dando le carte in questo momento, presidente Sessa? Perché poi alla fine è quello che ci stiamo chiedendo, no? Chi è che ha in mano, diciamo così, le sorti davvero di questa gravissima crisi che stiamo vedendo?
1: Guardi, le carte le sta dando Trump, che ci piaccia o no, e questa è la tragedia. E con Trump le sta dando Netanyahu. L'Europa, che avrebbe tutte le carte, perdonate il gioco di parole, che avrebbe tutte le carte per prendere un'iniziativa seria. Noi nel Medio Oriente, noi siamo stati per anni i soli veri interlocutori credibili ed ascoltati da tutti quei popoli. Non possiamo, abbiamo deciso di non farci ascoltare, perché a un certo punto abbiamo tutti creduto che il mago Trump dei MAGA avrebbe risolto, come lui stesso ha detto, in pochi giorni quelle crisi. Ma non è successo così. Non è successo così. Adesso l'Europa è in cattive condizioni per poter prendere un'iniziativa, e quindi dobbiamo difenderci ognuno con i propri mezzi, soprattutto per proteggere poi i rispettivi consumatori nazionali.
0: Certo.
1: Noi, guardate, io lo ripeto in continuazione, ma la colpa di tutto quello che sta succedendo per quanto riguarda il prezzo dei carburanti, le difficoltà di approvvigionamenti, ma il responsabile è uno solo, anzi due: Trump e Netanyahu.
0: Certo, e sappiamo che l'Iran vuole trattare, no? Ha detto su Hormuz, però siamo sempre lì perché gli Stati Uniti esigono concessioni sul programma nucleare. E insomma, come dire, sembra veramente un po' il giorno della marmotta, diciamola così.
1: Gli iraniani non sono degli angioletti, intendiamoci, certo, li conosciamo bene.
0: Ci mancherebbe.
1: Però, voglio dire, sul nucleare ci si può lavorare, ci si è lavorati. Anni fa si sono raggiunte delle intese sul nucleare, sulle ispezioni, sulla soglia che non doveva essere superata. Adesso bisogna semplicemente rimettere in moto quei meccanismi.
0: Allora, Presidente, stia con noi perché poi andiamo a parlare anche, ma in realtà giustamente li ha anche già citati, ci ha già menzionato Xi Jinping, ci ha già menzionato quell'incontro. Andremo a parlare anche di un altro incontro che potrebbe esserci e questa volta vede tre protagonisti e non soltanto loro due, ma ne parliamo dopo perché vorrei restare ancora sulle notizie che ci riguardano più da vicino, e cioè questo tetto ai carburanti. Intanto voglio dare il benvenuto, anzi è un bentornato a Gianni Trovati del Sole 24 Ore, grazie Gianni per essere con noi. Arrivo subito
2: Buongiorno,
0: da te Gianni, perché abbiamo cercato di, come dire, di prendere il percorso un po' da lontano, cioè siamo ripartiti da quell'Hormuz che è causa, diciamo, di tutto questo. Però prima di tutto voglio andare da Simone Lupo Bagnacani, perché Simone è appunto un distributore, e quindi insomma a chi meglio di te posso chiedere come sta andando, Simone, questa giornata, se ci sono state file, che differenze si sono viste, perché poi di questo parliamo, cioè quanto ci tocca davvero questo tetto. Simone.
3: Allora, io mi trovo come mezza Italia oggi in un distributore di benzina dell'Eni, perché si sapeva che c'era questa notizia ed è dalle prime ore della mattina che ci sono file anche importanti. Noi adesso siamo su via Tiburtina a Roma, io sono tornato qui perché questa mattina in questo distributore era finita la benzina, alle 9 di mattina era già finita la benzina ed è tornata. Ora è arrivato un altro carico ed è tornato, ce l'avevano detto arriverà, e in effetti è arrivata, siamo tornati a controllare ed è arrivata. Però come è successo qui è successo da tante altre parti d'Italia, perché ricordiamo i prezzi sono molto convenienti rispetto a quello che è la media. Qui parliamo di 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il gasolio, sono circa 17 centesimi
0: certo,
3: in meno rispetto
0: in meno.
3: Alla media nazionale per entrambe le cose. E noi abbiamo parlato anche con un po' di persone, ci hanno detto che sostanzialmente si parla di 8-9 euro di sconto rispetto a un pieno fatto due giorni fa. Insomma, quindi è un risparmio che per le famiglie è importante, se ne sentiva tanto il bisogno ed è questo il motivo per cui c'erano effettivamente tante file. Poi se possiamo fare anche un ragionamento più ampio rispetto all'Eni,
0: certo.
3: Che tutte le stazioni Eni hanno fatto questi sconti, stanno arrivando anche gli sconti del gruppo IP, che controlla anche il marchio Esso, aveva annunciato degli sconti non fissi come quelli di Eni, sono graduali, arriveranno nei prossimi giorni, però già in alcune pompe sono stati segnalati degli sconti rispetto al prezzo, diciamo quello nazionale, che appunto è di 17 centesimi superiore a quello di Eni, quindi siamo un po' nella media, poi dopo ogni pompa farà dei prezzi diversi, però stanno cominciando ad arrivare gli sconti, lo dicevate anche prima da studio, si sta trattando anche col gruppo Kuwait, a quel punto le major sarebbero un po' sarebbero tutte raccolte in questa iniziativa. Poi se volete vi racconto anche dell'altro lato delle polemiche di chi resta fuori da questi sconti, però
0: guarda,
3: per ora questa è la situazione,
0: raccontacelo velocemente ma senza spoilerare troppo, perché in realtà ospiteremo fra poco chi ce ne parla, perché appunto sappiamo che poi il problema è che ok, queste tre grandi le abbiamo menzionate e probabilmente ci sarà un effetto domino. E tutto il resto, Simone?
3: Esatto, anche perché sostanzialmente parliamo adesso di circa il 50%, un po' di più del mercato, tutto il resto è fuori da questi sconti. È quello che ci sono i distributori indipendenti che lamentano chiaramente di essere fuori dal mercato, di fatto dicono c'è una situazione di concorrenza che ci penalizza, perché noi non possiamo scendere a questi prezzi perché gli stessi produttori a noi la vendono a prezzi più alti, e soprattutto c'è tutto un altro capitolo che è quello dell'extra rete, cioè sono gli autotrasportatori, gli agricoltori, i pescatori, tutte quelle persone che di fatto con i carburanti ci lavorano e non riescono ad accedere a questi sconti e stanno minacciando gli scioperi nei prossimi giorni come i tassisti. Quindi
0: allora,
3: c'è tutto un discorso sensibile.
0: Certo,
3: ancora.
0: Che riguarda anche delle categorie importanti chiaramente di lavoratori. Grazie intanto Simone Lupo Bagnacani, perché insomma ci hai aiutato anche a introdurre insomma gli argomenti di cui parliamo adesso. Intanto voglio andare da Gianni Trovati, perché innanzitutto veniamo alla sostanza. Gianni, di cosa stiamo parlando? Cioè quanto davvero di beneficio c'è, perché Simone ci ha illustrato molto correttamente la situazione, no? Ci sono come dire le grandi imprese, prima l'Eni, poi a cascata è arrivata la Zera IP, probabilmente, non so, ci sarà anche Kuwait, perlomeno l'interlocuzione è arrivata, però intanto a livello di prezzo medio siamo sotto di 7 millesimi.
2: Beh sì, buongiorno a tutti, perché la pressione sui prezzi è molto alta, è stata molto alta da settimane, e questo determina il fatto che anche uno sconto importante rispetto alla media come quello praticato dall'Eni e poi a seguire da IP eccetera, come dire, porti giù il prezzo, ma fino a un certo punto, nel senso che 2,19 euro al litro, certo, è meglio della media nazionale che è molto alta, ma comunque parliamo di prezzi mediamente elevati. Se ci ricordiamo tutta l'infinita battaglia contro le, per i tagli prorogati costantemente alle accise, che ci è costata 2 miliardi e mezzo di euro, ha avuto l'obiettivo fino alle ultime settimane di tenere il prezzo sotto i 2 euro al litro. Poi obiettivo ovviamente venuto meno col fatto che la pressione sotto i prezzi era diventata ormai ingestibile e quindi si alzava. 2,19 certo è meglio di niente, ma come dire rimane un beneficio relativo e che peraltro ha degli effetti su, in termini di spiazzamento, lo raccontavate voi, naturalmente tutti si concentrano dove i carburanti costano meno, ma le reti di approvvigionamento sono in tensione e questo può determinare qualche buco di fornitura e così via. La seconda cosa è la durata, perché
0: parliamo al momento di 30 giorni, giusto?
2: Parliamo al momento di 30 giorni che sul bilancio di Eni pesano il giusto, cioè pochissimo, ecco. Naturalmente. Le stime circolate parlano di un costo, tra virgolette, di circa 100 milioni, poi in verità se tutti vanno a far benzina lì è un costo largamente compensato, comunque parliamo di un bilancio che in termini di utili l'anno scorso,
0: voglio dire, a livello di quantità anche soltanto di persone che ci vanno, ce lo stava raccontando e facendo vedere Simone Lupo Bagnacani, insomma qualcosina cambia, però alla luce del fatto Gianni che comunque queste imprese, abbiamo parlato fino a poco fa con il presidente Sesta dello Stretto di Hormuz, ci hanno guadagnato e come, e quindi siccome tutto sommato quello che ci hanno guadagnato è comunque incommensurabilmente di più rispetto a quanto eventualmente adesso ci perdono, poi addirittura per 30 giorni si vedrà, perché non farlo prima? Cioè perché non si è potuto, per esempio come è successo in Francia, no? con la Total, addirittura loro hanno fatto questo intervento a marzo?
2: Ma perché prima ci pensava il governo, banalmente con i soldi pubblici ci metteva lui, diciamo, i fondi, appunto 2 miliardi e mezzo circa di fondi pubblici per fare uno sconto alle accise, e quindi era inferiore la pressione sulle singole compagnie. La pressione è cresciuta man mano che si parlava di tassa sugli extra profitti, che pure contempla enormi problemi applicativi, oltre che ancora prima di definizione della misura, delle ragioni, eccetera, eccetera. Naturalmente una mossa del genere spiazza un po', dribbla parte il problema della tassa degli extra profitti, perché uno dice, vabbè, ma cosa ci volete tassare? Vi stiamo già dando gli sconti noi, tant'è vero che il vice premier Tajani in un'intervista stamattina ha detto ottima mossa, abbiamo evitato la tassa sugli extra profitti, cioè l'ha già data per archiviata, mentre altri partiti della maggioranza non hanno la stessa opinione. Il punto è che anche in questo caso, come nel caso degli sconti governativi sulle accise, è una soluzione parziale, temporanea, a un problema che invece rischia di essere, non dico strutturale, ma insomma di durare ben più del mese di ottobre, a cui per ora è agganciata questa iniziativa, e quindi questo imporrà, diciamo, di tornare molto presto sul tema, ricordandoci che i prezzi in generale dei carburanti stanno continuando a salire, e soprattutto che le proiezioni promettono una risalita ulteriore e non piccola.
0: Questo sicuramente non facilita le cose. Torniamo subito su questo argomento, però nel frattempo sulla notizia che vi davamo prima di questo attacco che abbiamo visto, vi abbiamo fatto vedere le immagini che erano praticamente in diretta, l'attacco all'Accademia delle Scienze di Kiev. C'è un nuovo bilancio che viene riportato dalle agenzie, si tratterebbe di almeno 7 morti, lo state leggendo anche nella nostra ultima ora, e 50 feriti. Torno dal presidente Sessa, perché in tutto ciò, Presidente, le guerre vanno avanti e continuano, insomma, lo stillicidio quotidiano continua ancora, guardate che immagini, parlano da sole, però restando anche e ancora in qualche modo, Presidente, sul tema delle risorse, io accennavo prima al fatto che si sa, è arrivata la notizia di questo possibile, non so se dire probabile, incontro, di questo vertice a tre che potrebbe esserci nel mese di novembre, perché il Cremlino apre a un trilaterale e per cui potrebbero vedersi Putin, Trump e Xi Jinping. Lo ricordava lei l'incontro che c'è stato a Washington tra Xi Jinping e Trump, abbiamo visto, insomma, ci pare di capire, non so se sostanziale, ma insomma una certa distensione. Putin vuole cogliere la palla al balzo, Presidente?
1: Basta, io sono convinto che Putin sia stanco di questa guerra, perché a lui sta costando un prezzo enorme che sicuramente non aveva preso in considerazione. Adesso, sa, questi vertici a 2, a 3, a 4, a geometria variabile vengono evocati periodicamente, ma non si sono mai verificati. Quindi io avverto l'esigenza di essere molto prudente su questo ennesimo vertice evocato. Senz'altro potrebbe essere utile, ma io torno a ripetere che a un qualsiasi vertice sull'Ucraina, ma non può non esserci anche l'Ucraina. Noi stiamo parlando di Ucraina, quindi benissimo che si sentono Putin, Trump, Xi Jinping, ma l'importante è che si venga ascoltata l'Ucraina, perché vede, questo è uno dei negoziati più difficili, direi da manuale, perché dobbiamo tenere presente, forse è bene che ce lo ricordiamo e che lo ripetiamo, l'Ucraina non può perdere, ma al punto in cui siamo arrivati neanche la Russia può perdere. Quindi cosa significa? Significa veramente che devono entrare in campo negoziatori seri, perché queste due condizioni si possano verificare, il che è assolutamente molto, molto, molto difficile che ciò possa avvenire nel breve periodo, certo. Perché non mi risulta che nel frattempo, in questi 4 anni di guerra, ci sia mai stato un negoziato serio. Onestamente, se no la guerra sarebbe già terminata.
0: Certo, e poi siamo anche davanti, insomma, però va detto, alla totale indisponibilità da parte di Vladimir Putin a sedersi a un qualunque tavolo, chiaro, come, certo, dice lei, serio, quindi senz'altro.
1: Hai ragione, ma certo.
0: Allora, grazie, io ringrazio intanto il Presidente Riccardo Sesta per essere stato con noi, come sempre. Resta con me Gianni Trovati, ma voglio dare il benvenuto anche a Bruno Bearzi, che è Presidente dei Gestori degli Impianti di Carburanti. Bearzi, eccoci qua, perché prima Simone Lupo Bagnacani, che si è collegato proprio da un distributore, da una stazione di servizio dell'Eni, ci diceva: guardate che qua è andato tutto esaurito, ci sono state le file, poi è ritornato di nuovo. Insomma, grande movimento e quindi grandi guadagni, no? Anche per, diciamo così, per queste major, per le stelle della situazione. Peccato che poi ci sono anche tutti gli altri, cioè i più piccoli adesso che fanno, come se la passano?
4: Ma in realtà è proprio qui la cosa, perché è tutto positivo ciò che Eni e adesso a seguito anche IP sta portando avanti, quindi con una riduzione del prezzo alla pompa per il consumatore è veramente grasso che cola. Un po' meno contenti sono quei gestori diciamo della rete minore, che rappresenta più o meno il 50% della rete italiana, che non essendo una major verticalmente integrata, quindi non ha diciamo nel suo core business tutta dall'estrazione alla raffinazione, certo, alla distribuzione dei carburanti, non ha la marginalità che gli permetterebbe di competere col prezzo che in questo momento stanno facendo Eni. E questo è il primo aspetto, quindi si crea una sorta di distorsione del mercato fra chi, beato lui, è diciamo gestore Eni o IP o di un'altra major, e chi purtroppo continua a fare il gestore di una compagnia minore, quindi rischia di perdere vendite, di perdere chiaramente anche guadagni e di conseguenza rischiando magari anche il default economico.
0: Ecco, e voi parlate in questo di concorrenza sleale, siete pronti ad andare davanti all'antitrust su questo?
4: Ma allora, io parlo di distorsione del mercato, chi dovrà decidere se è proprio l'antitrust che dovrà decidere se invece è qualcosa di più. Io dico che c'è una differenza fra, c'è un gestore di serie A e un gestore di serie, certo, B. E questo non credo sia giusto, non sia ammissibile in un mercato che dovrebbe avere un comune denominatore.
0: Allora, grazie, grazie Bruno Bearzi intanto. Gianni, perché le cose stanno così, ma del resto ce lo diceva anche prima Simone, no? Voglio dire, c'è una pletora comunque viene da dire forse troppi, non lo so, di distributori in Italia e quindi rischiano davvero di crearsi delle situazioni di serie A e di serie B. Come si può risolvere una cosa del genere?
2: Ma tendenzialmente non si può risolvere, perché è una dinamica di mercato in cui un operatore che è in condizioni migliori di altri per ragioni strutturali, dimensionali, eccetera, eccetera, riesce, come dire, a gestire un abbassamento temporaneo di prezzo, e questo è difficile impedirglielo per legge, impossibile ovviamente, nelle condizioni date. Naturalmente è un mercato, cioè questo succede in tutti i mercati, no?
0: Certo.
2: Chi ha la possibilità di avere dei processi produttivi che creano maggiore, diciamo, efficienza di costi, ha la possibilità di mettere il proprio prodotto sul mercato a un prezzo inferiore, di fare una politica commerciale più aggressiva, tutto quello che volete voi. Naturalmente nel caso di benzina e gasolio la questione è, come dire, resa un po' più scivolosa anche dal fatto che non c'è una sostanziale differenza di qualità tra una benzina e quell'altra. Non è che mentre uno sceglie una marca di qualsiasi altro bene o prodotto perché gli piace di più questo più quello, difficile che a uno piaccia di più la benzina.
0: La differenza è proprio, no, anche come dire, sui grandi affari che hanno fatto appunto finora le major, anche parliamo ovviamente di raffinazione, però forse, come ricordavi già tu prima, il discorso degli extra profitti a questo punto rimane fuori dalla porta, cioè se la sono, diciamo così, cavata con poco, mi viene da dire.
2: Al momento rimane fuori dalla porta, rimaneva già mezzo fuori dalla porta per ragioni politiche, l'intervista di Tajani che citavamo prima lo conferma, ma ricordiamoci che i profitti delle compagnie di qualsiasi settore, comprese quelle energetiche, sono già tassati di loro. Quindi più profitti fa già più tasse, diciamo, normalmente, e in più a carico delle compagnie energetiche c'è già una addizionale dell'IRAP che è stata introdotta dal decreto energia, quello di febbraio, poi peraltro per tre quarti bloccato dal negoziato con l'Europa sulla legittimità o meno di alcune misure in termini di regole europee. Ma insomma, le tasse sui profitti ci sono già, e nel caso specifico ci sono anche già un po' di tasse sugli extra profitti. Si può andare anche oltre, per carità di Dio, non è che lo vieta né la Bibbia né il Corano, tuttavia fin qui il governo non l'ha fatto, un po' perché la maggioranza è divisa al proprio interno, un po' perché mettere le tasse, le extra tasse, chiamiamole così, in un paese rischia in mercati integrati a livello internazionale di creare spiazzamento. Infatti non a caso lo stesso governo ha firmato due lettere alla Commissione europea con altri paesi, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, poi si è aggiunta la Polonia, per chiedere un intervento a livello europeo. Nella prima fase l'Europa non ne voleva sentir parlare, perché la politica fiscale è competenza dei singoli stati,
0: dei singoli
2: nazionali,
0: stati.
2: Tuttavia tira e molla, alla fine lo hanno messo nell'ordine del giorno dell'Ecofin dell'Eurogruppo del mese prossimo. Vedremo cosa decideranno.
0: Ecco, volevo chiudere con te Gianni soltanto su una riflessione, se vuoi un po' più di massima, per l'appunto, perché menzionavi la Commissione europea, l'Unione europea, perché ci hanno detto sostanzialmente due cose: guardate che vi aiutiamo, ma dovete investire un po' di più sulla transizione, e guardate che, e questo ci hanno detto insomma anche altri esperti con cui spesso parliamo qui, quello che serve è ridurli questi consumi. Cosa stiamo facendo di queste due cose?
2: Nulla, anzi finora li abbiamo sussidiati con soldi pubblici, abbiamo sussidiato il consumo di un bene scarso, che è proprio quella roba che dal punto di vista economico non si fa per nessuna ragione al mondo, dal punto di vista politico invece si fa per ragioni abbastanza ovvie. C'è la famosa flessibilità, ora vedremo se noi possiamo, in che termini usarla, quanto, con che scansione temporale, eccetera. Anche qui, da un punto di vista politico, è tutta una cosa molto bella, divertente, importante, strutturale, tutto quello che vuoi, ma c'è un problema: gli effetti degli investimenti nell'energia pulita, nella sicurezza degli approvvigionamenti, eccetera, sono tutte cose fondamentali che però cominciano a far vedere i propri risultati, quando li fanno vedere in termini generali, dopo qualche anno.
0: Hanno tempi troppo lunghi, diciamo così, per la politica.
2: Esatto.
0: Va bene, allora grazie a Gianni Trovati per essere stato con noi. Allora abbiamo una brevissima pausa pubblicitaria, piccolissima pausa, e poi torniamo in diretta con Pomeriggio 24.
5: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
6: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
7: 1, 202, 203.
8: Signor Carlo, che fa?
9: Devo arrivare fino a 10.000 passi per il colesterolo.
8: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
9: Funziona?
8: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
10: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite. Oggi però dobbiamo fare i conti con più cattivi odori, sporco e guasti. Per questo Calgon ha creato Calgon Total Action. Usalo insieme al detersivo ad ogni lavaggio per evitare calcare, residui e cattivi odori. Così il detersivo lava al meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
11: Prova Calgon insieme al detersivo. Acquista due prodotti a scelta tra un detersivo sole e Calgon. Ti rimborsiamo il 50% dell'importo.
12: Poi.
13: Sorpresa!
14: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.
13: Immobiliare.it.
15: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
0: Le 15:33, qualche secondo, benvenuti, bentornati a Pomeriggio 24, siamo di nuovo in diretta. Fatemi dare il benvenuto a Paolo Pirani, avvocato che è collegato con noi. Grazie avvocato Pirani per essere qui con noi. E allora, vi anticipavamo, insomma, chiaramente nella nostra anteprima che avremmo parlato del caso Garlasco. C'è già, vedo già Elena Scarrone pronta, perché sapete, insomma, la notizia di oggi è quella della chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio. Allora andiamo subito a Pavia. Elena Scarrone, eccoci qua.
16: Eh sì, come dicevi, è una giornata considerata cruciale perché si conosceranno i nuovi elementi in mano alla Procura di Pavia in supporto appunto all'impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio, che è l'unico indagato nella nuova inchiesta appunto sull'omicidio di Chiara Poggia avvenuto 19 anni fa a Garlasco. Entro questa sera saranno depositati i nuovi approfondimenti disposti dai magistrati pavesi dal maggio scorso, quindi fatti durante quest'estate, approfondimenti che riguardano diversi punti. Uno sicuramente è il DNA trovato sulle unghie della vittima appunto di Chiara Poggi. Secondo il perito Super Partes si tratta di una traccia di DNA parziale, misto, e una parte appunto sarebbe compatibile con la linea maschile dei Sempio, un fatto confutato appunto dalla difesa. Un altro tema che è stato appunto oggetto di approfondimenti sono le misure antropometriche, cioè praticamente le misure del corpo di Sempio e le misure dell'impronta trovate sulla scena del crimine, in particolare anche lungo le scale che portano alla cantina dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi, perché c'è una discrepanza di valutazioni. L'impronta lasciata dall'assassino è numero 42, un'impronta a pallini, si è detto una scarpa Frau. Andrea Sempio calza il 44, la procura e i loro consulenti tenderanno a dimostrare che invece appunto potrebbe essere un'impronta lasciata da Sempio. Non è ancora chiaro se nel fascicolo depositato nelle prossime ore qui in Procura Pavia ci sia anche la perizia psichiatrica che la procura ha affidato a un esperto, perché sempre si era rifiutato su consiglio dei suoi difensori legittimamente di sottoporsi appunto a questa indagine, per cui lo psichiatra ha avuto a disposizione soltanto i diari, gli scritti, i suoi soliloqui, ancora da vedere se la procura intenderà utilizzarla appunto come nuove prove, nuovi elementi in supporto all'impianto accusatorio. Dopo il deposito la difesa di Sempio avrà 20 giorni di tempo per fare le proprie valutazioni, eventuali contromosse con depositi di nuove consulenze anche loro di parte e quindi altre valutazioni. Dopodiché la procura avrà 9 mesi di tempo per chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio. Queste le novità di oggi, se non avete domande la Pavia è tutto.
0: Sì, Elena Scarrone, perché ci hai messo davvero tutto sul piatto. Allora, alla luce, avvocato Pirani, di quello che ci ha appena raccontato la nostra inviata, che cosa cambia oggi? Che cosa può succedere? Che cosa si accompagna, diciamo così, a questo provvedimento che mette un punto, diciamo così, a questa lunga indagine su Andrea Sempio? E soprattutto, cioè, potrebbero arrivare sul tavolo carte nuove, cioè elementi nuovi a suffragare ancora di più l'impianto accusatorio?
17: Sicuramente adesso tutto passa nelle mani della difesa di Sempio, perché in questi 20 giorni, da quando è stato adesso notificato l'avviso di conclusione indagine preliminare, la difesa di Sempio avrà a disposizione gli atti nuovi che sono state tutte le integrazioni di relazioni che sono state fatte in questi ultimi mesi, e chiaramente produrrà, immagino, una controrelazione e presenterà delle memorie difensive. Quindi questo è il primo step. Alla luce di quelle memorie poi la procura potrà fare le proprie valutazioni se richiedere un rinvio a giudizio oppure richiedere una archiviazione. Chiaro è che io, come già dissi a suo tempo, quando la procura fece un'integrazione di supplemento di indagini a seguito delle memorie difensive proposte dalla difesa di Sempio, evidentemente quelle memorie avevano toccato nel segno, cioè avevano un po' minato l'impianto accusatorio e quindi meritavano degli approfondimenti. Adesso vediamo questi approfondimenti a cosa hanno portato.
0: Ecco, vediamo a cosa portano gli approfondimenti. Vedevamo poco fa delle immagini che ci riportavano anche a quei rilievi, vedevo un Luciano Garofano per l'appunto di spalle. Ecco, siccome sappiamo che insomma questi sono stati giorni abbastanza intensi, no, avvocato, e fra l'altro lo stesso ex generale Garofano è stato ascoltato in procura a Pavia sui rilievi realizzati appunto a suo tempo, perché ricordiamoci che parliamo di tanto, ma tanto tempo fa, dai RIS sono tornati fuori tutti quegli elementi che erano rimasti in qualche modo in sospeso, come i pedali della bicicletta, eccetera. Ecco, cosa può comportare tutto questo, questi movimenti che abbiamo visto nei giorni scorsi?
17: Beh, io mi sarei in realtà atteso che i RIS e il generale Garofano fosse stato sentito prima rispetto ai tempi in cui è stato sentito. C'è un po' una cosa particolare che stride in questa inchiesta, perché a un certo punto in questa inchiesta scompare la bicicletta e poi ricomparire quando si parla di pedali. È sicuramente su questo aspetto, evidentemente la procura ha compreso bene che bisognava fare ulteriori accertamenti, altrimenti si rischiava di sbattere un po' contro il muro di quello che era stato il giudicato della precedente sentenza che vedeva condannato Stasi, e ritengo che abbia voluto quantomeno chiarire anche questa parte che era rimasta un po' un buco nero della nuova inchiesta.
0: Ecco, lei ha menzionato Stasi, avvocato, perché poi in tutto questo, ne abbiamo parlato anche altre volte qui con lei, c'è il tema, no, della richiesta di revisione del processo di Stasi, oltre al fatto che appunto ci si chiede adesso quali possano essere le prossime mosse da parte della difesa di Sempio. Ecco, ci aiuta a capire un po' di più anche su questo, avvocato?
17: La difesa di Stasi praticamente sicuramente un po' in attesa di quelle che sono tutto il fascicolo chiuso, poi farà le valutazioni come giusto che sono per fare la revisione dell'assistito del condannato, oggi l'unico condannato per la morte di Chiara Poggi. Però io credo che si attenderà anche il risultato della valutazione che farà la Procura Generale di Milano. Io credo che è anche poi una scelta, io ritengo corretta, attendere le valutazioni della Procura di Milano all'esito di tutto il procedimento chiuso e quindi una sorta di indagine così come confezionata, e all'esito di quello che sarà la valutazione della Procura di Milano, poi di conseguenza credo si muoverà correttamente la difesa di Stasi, però è sicuro ed è certo che la difesa di Stasi comunque in qualche modo, se non è la Procura Generale di Milano, poi la venga proposta da parte dei difensori di Stasi la revisione. Poi da qui a dire che la revisione potrà essere accolta, ci correrà veramente un oceano, come si
0: è
17: dice.
0: È decisamente un'altra storia, mettiamola così. Senta, Avvocato Pirani, le voglio fare una domanda anche su una notizia che è arrivata oggi, perché lei è legale della famiglia di David Rossi, e che riguarda appunto la morte dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, perché ci sono novità riguardo a una perizia che ha stabilito che sarebbe stato aggredito da più persone e che anzi ci sarebbe stata, hanno fatto proprio una prova, una simulazione, ci sarebbe stata una vera e propria colluttazione. Neanche a dire che è avvocato, l'ipotesi di suicidio la possiamo considerare definitivamente smontata.
17: Ma io ormai il suicidio, penso che chi crede oggi nel suicidio è ritornare indietro di 13 anni fa o 10 anni fa. In realtà per noi, devo dire, non è una novità, perché noi abbiamo, in realtà è solamente aver avuto la conferma di quello che avevamo già evidenziato, grazie anche al lavoro meraviglioso che ha fatto la commissione d'inchiesta. Noi siamo spesso critici nei confronti degli investigatori, nei confronti delle commissioni. Io posso dire che questa volta un organo politico si è sostituito con i poteri della magistratura alla magistratura, però mi attendo un qualcosa in più, che adesso la magistratura, che inquirente, che ha un dovere e non una discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale, apra il fascicolo per l'omicidio di David Rossi.
0: Anche perché lo stiamo vedendo proprio in questo momento, no? Il famoso uomo del vicolo potrebbe essere non più soltanto, cioè potrebbe non essere da solo.
17: Beh, il famoso uomo, che è quello, non questo, ma quello che si vedeva che entra praticamente nel telefonino. Beh,
0: sì,
17: potrebbe essere quella una persona collegata a chi ha aggredito.
0: Certo.
17: Quindi magari c'era qualcuno che stava controllando e altre due, almeno due soggetti che dopo aver aggredito David come minaccia e avvertimento, che è poi sfuggito di mano. Non cambia nulla, sempre di un omicidio si tratta,
0: certo,
17: perché comunque anche solo come eventualità di aver accettato il rischio, di averlo calato dalla finestra, che senza poi riuscire a sostenerlo.
0: E allora grazie all'avvocato Paolo Pirani per essere stato con noi. Io vorrei adesso andare, non so se è pronto Stefano Corradino, perché vi abbiamo parlato in apertura anche di un'altra cosa importante che succede oggi, perché arriva la prima sentenza in 10 anni sulla morte di Giulio Regeni. Lo sapete, quegli 007 egiziani che insomma nessuno ha mai praticamente visto, ha avuto modo di reperire. Ebbene, e siamo in attesa appunto di questa sentenza. Ecco, se c'è, eccolo là, lo vedo pronto, Stefano Corradino. Vengo da te, Stefano, perché innanzitutto dobbiamo dire che, no Stefano, comunque vada, cioè oggi è un giorno veramente storico, veramente importante, lo hanno detto anche i familiari e la legale Ballerini di Giulio Regeni, della famiglia Regeni.
18: Sì, ha detto, è comunque una vittoria essere arrivati fino a questo punto, non ci credevamo, perché questo lungo processo è stato irto di ostacoli, soprattutto per la mancata collaborazione da parte del governo egiziano in tutti questi anni nel fornire indicazioni, i recapiti degli 007 egiziani che sono imputati stati. Intanto i giudici sono al momento in camera di consiglio, ci hanno dato appuntamento alle ore 18, questo è l'orario più o meno in cui ci dovrebbe essere la sentenza. Ricordiamo che la Procura di Roma ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo per i 007 egiziani. Il processo, lo ricordiamo, che da un punto di vista formale è iniziato, certo, nell'ottobre del 2021, è un processo stato complicato, proprio lo dicevamo, perché ha avuto varie sospensioni legate alla mancanza di collaborazione. C'è stato un elemento importante, dobbiamo ricordare, che è stata quella sentenza della Corte Costituzionale del 2023, che ha stabilito che si poteva procedere anche in assenza degli imputati, perché di fatto le torture sono state inflitte da dei funzionari pubblici egiziani. Quindi ovviamente si aspetta la sentenza, c'è grande attesa intorno alle 18, l'attesa è anche di tutto quel popolo giallo che oggi, come nelle udienze precedenti che ci sono state, hanno fatto sentire la propria presenza con la scorta mediatica prima appunto delle udienze, esprimendo vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni e continuando a chiedere e a rivendicare verità e giustizia.
0: Grazie a Stefano Corradino. Io do il benvenuto, è veramente un piacere averlo di nuovo con noi. Stefano Nazzi, eccoci qua. Stefano, grazie per esserti collegato con Pomeriggio 24, aver accettato il nostro invito, perché tu di questa storia ti sei molto occupato anche con le tue indagini. E insomma, Stefano Corradino ci ha raccontato quello che è stato anche davvero questo processo a singhiozzo, perché alla fine, come dire, davvero la vera notizia a cui siamo stati davanti in tutti questi anni attoniti è proprio questo, no? Cioè il continuo depistaggio, il continuo rinvio, l'interruzione. Che cosa abbiamo visto, che cosa è mancato nel nostro paese in questi 10 anni?
19: È mancato, diciamo, assolutamente la collaborazione da parte delle autorità egiziane, che non c'è mai stata. Hanno sempre eretto un muro intorno, prima addirittura intorno al fatto che Giulio Regeni potesse essere stato prelevato da agenti della sicurezza egiziana, poi un muro intorno alle persone sospettate per non farle individuare, per non dare i loro recapiti. Va dato atto alla Procura di Roma di non aver mai mollato e essere andata avanti per cercare di venire a capo di questa vicenda, oltre ovviamente alla famiglia Regeni, a tutto il popolo giallo, come ricordavate, ad alcuni politici come Roberto Fico, Gianni Cuperlo, che si sono intellettuali come Luigi Manconi, Marino Sinibaldi, insomma tanti che si sono dati da fare perché si arrivasse a questo giorno, fondamentalmente.
0: E lo abbiamo ricordato, no? Che senza, insomma, l'intervento della Corte Costituzionale questo processo probabilmente non l'avremmo, anzi senza probabilmente non l'avremmo neanche visto. Stavamo leggendo poco fa, no? Le parole che sono arrivate da parte dei genitori di Giulio, della legale Alessandra Ballerini, che dice sostanzialmente questo giorno è già una vittoria, appunto perché si è celebrato quello che si doveva celebrare. Ma che cosa ci aspettiamo? Cosa ti aspetti, Stefano, dalla sentenza?
19: Allora, una verità storica c'è, perché come è stata ricostruita questa vicenda non ci sono dubbi. Giulio Regeni fu prelevato, torturato e ucciso da agenti della sicurezza egiziana. Io credo, però qui si va nella formulazione delle ipotesi, che alla verità storica si aggiunga oggi una verità giudiziaria. Però appunto è stato un percorso talmente difficile in cui sono stati gettati ostacoli su ostacoli, in cui anche, diciamo la verità, da parte delle istituzioni italiane c'è stato un atteggiamento ondivago, perché da una parte si chiedeva verità e giustizia per Giulio Regeni, dall'altra parte i rapporti con l'Egitto sono sempre stati inscalfibili, certo. Cioè tutte le pressioni che i nostri governi, e tutti, non quello attuale, quello precedente, tutti i nostri governi, le pressioni che devono fare a livello proprio di pressione, di quasi ricattatoria, se vogliamo, non facciamo più affari con voi. Se non ci dite la verità, queste cose non sono state fatte.
0: Ecco, però questa sentenza in ogni caso cambierà, no? Mi viene da dire davvero questo atteggiamento di cui tu parlavi, cioè molto difficile pensare che davvero, insomma, saranno raggiunti in qualche modo questi 4007. Fra l'altro sono due colonnelli, un generale, un maresciallo, che fanno nel frattempo conferenze stampa, convegni, dibattiti, eccetera. Altrettanto difficile pensare che davvero non cambi qualcosa, no? nella postura, nei rapporti tra i due paesi.
19: Pensare che questi irresponsabili, se verranno poi dichiarati responsabili alla certo. fine dell'iter processuale, mancano comunque altri gradi di giudizio, possano pagare realmente la pena che eventualmente verrà loro comminata, direi che è un'illusione, nel senso non lasceranno mai l'Egitto. Io devo dire, i rapporti, il governo egiziano non li ha scaricati, però diciamo appare piuttosto indifferente a quello che succede nel tribunale di Roma. Quindi io non sono tanto convinto che cambierà qualcosa i rapporti tra Italia ed Egitto. Sicuramente è, lo ripeto, essere arrivati a oggi una vittoria enorme della famiglia Regeni, dell'avvocata certo, Ballerini certo. e di tutti quelli che si sono impegnati. Ricordiamo tutti i comuni che hanno appeso lo striscione Verità e Giustizia per Giulio Regeni. Ricordiamo anche che alcune amministrazioni quegli striscioni li hanno fatti togliere.
0: Certo.
19: Però è un giorno fondamentale. Comunque vada a finire, un giorno fondamentale. Cioè, si è riusciti a portare, anche se solo idealmente, quattro persone accusate di un reato orribile, cioè di tortura.

0: e si va verso la richiesta di processo per omicidio aggravato. Quindi volevo anche le tue parole su questo, Stefano.
1: Ma era prevedibile. Finalmente, quando ci sarà adesso, cioè quando gli atti saranno trasmessi a tutte le parti, si saprà concretamente su che cosa basa la convenzione, la procura di Pavia, cioè i pubblici ministeri che hanno indagato. Certo. La difesa potrà acquisire, vedere tutti gli atti e quindi mettere a punto una strategia difensiva. È un ennesimo passaggio, cioè non è certo una conclusione, perché la richiesta di rinvio a giudizio arriverà, penso, velocemente. Comunque c'è tempo per 9 mesi, perché prima ci dovranno essere le controconclusioni della difesa, e poi si arriverà davanti al GUP, che dovrà decidere se rinviare a giudizio o meno Andrea Sempia. Ricordiamo che la riforma Cartabia ha introdotto una novità: adesso il giudice dell'udienza preliminare può decidere in un luogo a procedere quando gli elementi non consentono, certo, di formulare una ragionevole previsione di colpevolezza. Cioè il GUP deve già pensare in prospettiva, deve dire sì, qui ci sono gli elementi che possono portare alla condanna, altrimenti deve decidere per il non luogo a procedere.
0: Per il non luogo a procedere.
1: Vedremo se questi elementi sono abbastanza consistenti. Ripeto, noi conosciamo solo una parte a questo punto, per arrivare a un rinvio a giudizio. Poi c'è l'altro filone, che è la richiesta di revisione, che è conseguente, ovviamente.
0: Assolutamente. No, perché tu dicevi appunto bisogna aspettare che gli atti vengano ovviamente nelle mani delle parti. Nel frattempo veniamo a sapere che l'avvocato di Sempio, Cataliotti, conferma che gli sono arrivate queste carte sul contenuto. Ecco. Ovviamente adesso non parla, quindi insomma gli atti sono stati depositati, perché adesso la strategia da tenere in considerazione, da monitorare, è proprio quella del legale esempio.
1: Certo, ma sarà, se si arriverà, certo, un processo indiziario, perché non ci sono prove, almeno non le vediamo per ora, quindi un processo indiziario che si baserà, come oramai avviene sempre, sulle prove scientifiche, sugli esami scientifici, quindi sul DNA, sulle unghie, sulla famosa traccia 33, insomma, tutto si gioca sulla scienza, ancora una volta, sulla scienza forense.
0: Allora, grazie davvero a Stefano Nazzi per essere stato con noi. Ci sono novità che riguardano, ve l'abbiamo raccontato anche la settimana scorsa, il caso dell'avvelenamento con la ricina di Pietra Catella. Ci sono novità proprio oggi, perché sono state acquisite sostanzialmente i contenuti di quelle pendrive, di quei PC di Gianni Di Vita. E allora sentiamo questo aggiornamento, poi la linea va al telegiornale. Noi ci vediamo come sempre alle 16.30.
2: Accertamenti ripetibili oggi in questura a Campobasso nell'inchiesta sul duplice omicidio premeditato di Pietra Catella. Tutti i dati contenuti nel computer e nelle 10 pennette USB sequestrati lo scorso 31 luglio nello studio di Gianni Di Vita vengono estratti, copiati e analizzati dal Servizio Centrale Operativo della Polizia. Si cercano, si legge nell'avviso alle parti, dati utili per accertare rapporti, relazioni e legami correlabili alle navigazioni internet dirette a procurarsi ricina da parte delle due vittime, Antonella Diessi e Sara Di Vita. Madre e figlia per anni hanno usato quei dispositivi per motivi di studio e di lavoro, ma non solo. Le due donne lì potrebbero aver annotato gli alimenti consumati nei giorni di Natale. Si cercano inoltre documenti e pagine di diario su eventuali patologie e sulle condizioni di salute in quei giorni. Chat, foto, registrazioni vocali, navigazioni internet, indirizzi mail e profili social. Tutto viene messo sotto la lente degli investigatori, compresi i dati relativi ai rapporti familiari con parenti e amici, per ricostruire le abitudini delle due donne. Ad assistere alle operazioni c'è Giovanni Alfonso, consulente informatico della famiglia Di Vita.
3: Sulle pendrive possiamo aspettarci solo un eventuale contenuto presente su di esso, sicuramente non evidenze di eventuali ricerche fatte su internet.
2: Il periodo di riferimento è vasto, dalla prima accessione all'ultimo utilizzo dei dispositivi. I risultati degli accertamenti arriveranno entro 60 giorni.
4: Nel corso della serata, in un contesto di tempo stabile, qualche nube tenderà ad attardarsi in prossimità dei rilievi, soprattutto al

nord-ovest, ma comunque il rischio pioggia sarà decisamente basso. Con l'alta pressione il tempo risulterà stabile, quindi ritroveremo un cielo per lo più sereno al nord, così come sulle regioni centrali. Anche al sud qualche nube tenderà ad attardarsi in prossimità dei rilievi calabresi, ma anche lì il rischio pioggia sarà decisamente basso e soprattutto ritroveremo un contesto per lo più stabile. Cielo sereno al più poco nuvoloso anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione generalmente debole con qualche rinforzo in più da sud-est tra le due isole maggiori e invece da nord sulla zona della Puglia Salentina. I mari saranno poco mossi o mossi. Per quanto riguarda la giornata di domani, ancora l'alta pressione sul paese, quindi condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un ampio soleggiamento. Qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al centro-sud, ma poche possibilità di pioggia. Temperature stabili, ma comunque ancora al di sopra delle medie stagionali.

0: Ancora attacchi russi su Kiev. Un drone ha colpito un edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, provocando un vasto incendio, morti e feriti. Un altro drone avrebbe colpito sempre a Kiev un centro medico. Con il conflitto tra Russia e Ucraina, la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che causa innumerevoli vittime civili. Così Papa Leone, a messa ai giovani, dice: abbiate il coraggio della pace. In vigore il tetto al prezzo della benzina nei distributori Eni, anche la IP si impegna a tenere basso il costo dei carburanti, ma cresce la protesta. In Sicilia gli autotrasportatori proclamano lo sciopero. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da più persone e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, ad affermarlo i periti dopo una simulazione tecnica con Iris sulla morte del manager di MPS. Attesa oggi la sentenza in corte d'assise a Roma per i 4 imputati egiziani in contumacia per l'omicidio di Giulio Regeni, legali del ricercatore, qui oggi nonostante l'Egitto abbia fatto di tutto per impedire il processo. Arriva al cinema per 3 giorni da oggi il film NASA, appena presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha vinto il premio speciale della giuria. Già sold out molte delle sale. Buon pomeriggio, bentornati al telegiornale di Rai News 24. L'avete sentito dai titoli, apriamo con la guerra in Ucraina. Bombardamenti russi non danno tregua ai civili, almeno 6 morti e 53 i feriti nelle ultime 24 ore. Le immagini che vedete arrivano da Kiev. I droni russi hanno colpito in pieno giorno l'Accademia Nazionale delle Scienze. Qui una donna è morta, almeno 3 persone sono rimaste ferite. Queste immagini mostrano proprio l'edificio in fiamme mentre i soccorritori cercano i dispersi. Sono stati colpiti anche il Ministero della Scienza nella zona universitaria, non lontano dall'ambasciata tedesca, alcuni mercati e distributori di carburanti. Zelensky accusa Mosca di continuare deliberatamente a colpire obiettivi civili e, secondo i media ucraini, sempre Zelensky si è detto disponibile a fermare gli attacchi alle raffinerie russe a patto che anche Mosca faccia altrettanto. Queste dunque le immagini da Kiev, dell'Ucraina parla anche Papa Leone dopo il richiamo all'Europa, alla pace e al dialogo. Nel discorso pronunciato questa mattina davanti al presidente Macron, il Papa conclude la sua visita a Metz con la celebrazione della messa nella cattedrale di Saint-Étienne, un appuntamento dal carattere più pastorale nell'ultimo giorno della visita del viaggio apostolico del pontefice in Francia. Andiamo dalla nostra inviata Valentina Dello Russo.
1: La solennità, la bellezza delle liturgie che in Francia sono curatissime sta trovando il suo culmine qui nella cattedrale Saint-Étienne di Metz, un capolavoro dell'arte gotica, 6.500 metri quadrati di vetrate colorate, opera di Chagall, pensate, il poeta Verlaine ne parlò come della lanterna di Dio. E qui il pontefice, celebrando messa, saluterà la Francia che lo ha ospitato in maniera calorosa e straordinaria per 4 giorni, dalla Mosella oggi, territorio che ha conosciuto 170 anni di conflitti e poi ha saputo trovare la sua riconciliazione. Il Papa ha voluto scuotere le radici dell'Europa ricordandole la cristianità, ha sottolineato come si stia compiendo una nuova inutile strage con la guerra in Ucraina e dunque sia necessario dire un secco no all'illusione del riarmo e davanti a relazioni fra stati, ma anche relazioni umane che sono sempre più barbare, ha evidenziato. Dunque, dopo questa celebrazione, il volo di rientro in Italia, mentre sull'aereo che l'ha portato con noi da Lourdes qui a Metz c'è stato spazio anche per un fuori programma. Il pontefice ha volato nella cabina di pilotaggio, così come era accaduto anche in Spagna, scortato nei cieli dai caccia dell'aeronautica militare francese. Queste sono le immagini con Alessandro Lattanzi. Intanto vi restituiamo la linea e poi fino a stasera vi aggiorneremo su questo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A voi.
0: Grazie Valentina. E da questa mattina è in vigore il tetto al prezzo della benzina e del diesel nei distributori Eni. Anche IP ha iniziato a abbassare i prezzi, in molti impianti addirittura la benzina è esaurita, credo che tra poco potremo andare a vedere come sta andando a Roma, ma prima parliamo delle proteste da parte di chi non può usufruire di questo sconto di Eni e IP, dai tassisti agli agricoltori. In Sicilia, ad esempio, è stato proclamato lo stop da parte degli autotrasportatori dal 16 al 20 ottobre. Vediamo il servizio di Agnese Licata.
2: Gli autotrasportatori bloccheranno i porti siciliani dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni. Stop al carico e scarico delle merci che arrivano o partono dall'isola. Per una regione che vede l'80-90% delle proprie merci viaggiare via nave, uno sciopero del genere avrebbe un impatto importante, da un lato su supermercati e i loro rifornimenti, dall'altro sulle imprese agricole che inviano l'ortofrutta nelle piattaforme del nord Italia.
3: Abbiamo mandato la richiesta dello sciopero, ci fermeremo dal 16 al 20.
2: Una misura decisa di fronte alla mancata convocazione del Ministero e alle promesse non mantenute.
3: A maggio ci eravamo incontrati al Ministero, avevamo chiesto lo sblocco dei fondi del Mare Bonus del 2024, del 2025, e a tutt'oggi non ci è stato concesso nulla e abbiamo chiesto un intervento per questo caro gasolio.
2: Oggi il Comitato ha inviato alla Commissione di Garanzia la comunicazione ufficiale della protesta, ma la speranza degli autotrasportatori è che in questi giorni il governo riapre il tavolo della trattativa per aiutare un settore messo in ginocchio dal caro carburante.
3: I nostri mezzi rimarranno nei nostri piazzali, saremo fermi perché abbiamo convenienza a stare fermi in modo tale che non perdiamo soldi.
0: E dal governo arrivano i ringraziamenti ad Eni ma anche a IP per aver decretato questo tetto al prezzo dei carburanti. Nelle ultime ore c'è stato anche un vertice di maggioranza sui dossier in primo piano, quindi il dossier energetico ma anche la legge elettorale. Venerdì probabile che ci sia un consiglio dei ministri sui conti pubblici. Ci aggiorna da Palazzo Chigi Alberto Gioffreda.
4: Un vertice tra i leader del centrodestra che non si è tenuto a Palazzo Chigi ma nella residenza romana della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al tavolo tutti i leader della coalizione, Tajani per Forza Italia, Salvini per la Lega, anche Maurizio Lupi di Noi Moderati. Si è parlato soprattutto del prossimo candidato per il centrodestra nella corsa a sindaco di Milano. Sul tavolo ci sono i nomi del sottosegretario alla difesa ed esponente di Forza Italia Perego, poi quello della leghista Sardone e dello stesso Maurizio Lupi. Ci sarebbe un gradimento da parte di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, ovviamente soprattutto per Perego, mentre la Lega con Salvini rimane sul nome di Sardone e anche Maurizio Lupi non intende rinunciare alla corsa per il capoluogo lombardo. È stata anche l'occasione per ragionare su quelle che sono le prossime scadenze del governo. Venerdì in Consiglio dei Ministri è attesa l'approvazione del documento per la finanza pubblica che pone le basi della legge di bilancio. Saranno lì contenute le indicazioni anche su come sarà utilizzata la flessibilità concessa dall'Europa per quel che riguarda energia e difesa. E proprio sull'energia continua il lavoro del governo, che vorrebbe dopo Eni e IP coinvolgere altre compagnie petrolifere che andassero a limitare i prezzi dei carburanti proprio per far fronte all'aumento dei prezzi. A te.
0: Ecco, vi dicevamo dunque che da questa mattina tantissime persone sono andate a fare il rifornimento proprio ai distributori di Eni per sfruttare il tetto ai prezzi. Andiamo a vedere come sta andando con Simone Lupo Bagnacani.
5: L'introduzione del price cap a 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel da parte di Eni è stata accolta con grande entusiasmo dagli automobilisti, che per tutto il giorno hanno fatto la fila davanti alle oltre 4.000 stazioni del gruppo, dove in alcuni casi si è esaurito il carburante.
6: Faccio il pieno perché sto proprio al limite limite, appena arrivata questa notizia mi sono buttato a pesce.
5: C'era fila?
7: Sì, perché anche gli altri distributori prima i prezzi erano comunque più alti.
5: Quanto si risparmia sul pieno?
8: Circa 8,50 euro rispetto ai prezzi correnti.
5: Gli sconti di Eni, azienda partecipata al 30% dallo Stato, dureranno per 30 giorni ma potrebbero essere estesi fino a fine anno. Per ora hanno portato solo ad una lieve riduzione del prezzo medio nazionale, che però resta a 2,152 euro per la benzina e 2,369 per il diesel. A Eni dovrebbe aggiungersi con dei ribassi graduali anche IP, che controlla il marchio Esso. Sul piede di guerra però le piccole aziende della distribuzione, che giudicano la mossa distorsiva della concorrenza.
9: Occorre quindi richiamare il governo a porre l'attenzione su alcuni elementi di dettaglio, su alcune tecnicalità di queste iniziative, perché abbiamo la necessità di portare questi sconti e questa attività di calmierazione a valle su tutta la platea dei consumatori, anche quelli che oggi sono esclusi, e mitigare gli effetti distorsivi della concorrenza, perché un pezzo fondamentale della distribuzione è tagliato fuori.
5: Anche le associazioni dei distributori, FAIB, Confesercenti e FEGICA, lamentano gravi danni ai loro associati e chiedono un tetto generalizzato imposto dalla politica, perché, spiegano, questi sconti dimostrano che c'è lo spazio per farlo. Escludere dagli sconti tassisti e autotrasportatori, che minacciano lo sciopero per i prossimi giorni se non ci sarà un intervento.
0: E dunque, vi dicevamo, il dossier energia resta al centro del dibattito politico, ma anche la discussione sulla legge elettorale, che in settimana entra nel vivo per la terza lettura alla Camera. Andiamo da Eva Giovannini.
10: Sì, buon pomeriggio. Lo sentivamo, il centrodestra oggi si è riunito a casa, nella casa romana della Premier, per un vertice e compattamente rivendica le misure messe in campo a sostegno delle famiglie e delle imprese, a partire proprio dalle misure che coinvolgono Eni e la rete IP, che auspicano possano essere estese anche ad altre società petrolifere. Sentiamo su questo punto da Fratelli d'Italia Sallemi.
11: La scelta di Eni e IP di rispondere all'appello del governo Meloni di porre un tetto ai carburanti è lodevole. L'auspicio di Fratelli d'Italia è quello che sempre più distributori scelgano il loro esempio.
10: Forza Italia invece sottolinea l'importanza di aver optato per appunto una soluzione dentro una logica di mercato, contraria a Forza Italia da sempre invece alla tassazione degli extra profitti, ma anche all'imposizione di un tetto per legge, che invece chiedeva la Lega. Le opposizioni parlano di inerzia fin qui del governo e comunque reputano quello che è stato fatto un intervento spot, ancora una volta nessun intervento strutturale. Sentiamo dal PD Ricciardi.
12: Siamo arrivati al 16° provvedimento, il problema è che manca un intervento mirato, il governo l'ha annunciato più di 2 mesi fa. Allora, chi utilizza il veicolo per andare a lavorare, le partite IVA, gli autotrasportatori, credo che meritino un'attenzione supplementare e diversa.
10: Alleanza Verdi e Sinistra sottolinea invece il fatto che il governo non abbia mai voluto mettere un vero tetto per legge alle società petrolifere, e questo ha fatto sì che realizzassero enormi profitti a scapito di famiglie e imprese. Però c'è anche, lo dicevate, la legge elettorale in primo piano, tra 2 giorni torna qui in terza lettura e ultima alla Camera dei Deputati. Il centrodestra ostenta sicurezza anche procedurale nonostante il voto segreto, per il centrosinistra invece si tratta di una legge incostituzionale. Infine, questa mattina con voto di fiducia è passato alla Camera il decreto pubblica amministrazione, ricordiamo che va convertito entro il 6 di ottobre in legge. Azione, che ha votato no, parla di grande occasione persa.
0: Grazie Eva. E alle 15 sono chiuse le urne per le elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria Locri. Gli elettori erano chiamati ad assegnare il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro, esponente di Forza Italia, che poi è stato eletto sindaco di Reggio Calabria. Ecco, dopo 11 sezioni scrutinate su 487, tutte nella città di Reggio, in pole position c'è il candidato di centrodestra Fabio Roscioli, che ha conquistato 1079 voti. Il candidato di centro-sinistra Frank Benedetto ha per ora preso 618 voti, mentre il candidato di Futuro Nazionale Domenico Giannetta 165. Ma c'è un altro dato molto interessante, quello sull'affluenza, un vero e proprio crollo a Reggio Calabria. Solo il 22,34% degli elettori è andato a votare, contro il 49,40% di 4 anni fa. Adesso ci spostiamo nel Regno Unito, sono tutti cittadini britannici, i 5 accusati di aver preparato un attentato terroristico vicino alla base aerea della RAF a Fairford, un episodio sul quale ci sono ancora molti interrogativi a partire dal movente. Sappiamo che l'antiterrorismo sta indagando, ma parla di un'indagine estremamente complessa. Da parte del governo non c'è nessun commento a proposito del possibile coinvolgimento di Teheran, che ha smentito appunto qualsiasi coinvolgimento, ma ce ne parla parla Emma Farnè.
13: È 1:15 di notte del 27 settembre quando la polizia britannica arresta 5 uomini vicino a una base aerea usata dagli Stati Uniti. Che cosa sappiamo finora? Sono stati contadini a chiamare il numero di emergenza, segnalando un gruppo di uomini incappucciati. La base è quella RAF di Fairford, gestita dagli Stati Uniti, ed è da qui che partono gli attacchi aerei contro l'Iran. C'erano 3 camion e un robot di bonifica per esplosivo. Come hanno reagito le autorità? E qui iniziano i primi distinguo. Trump ha detto a Chicago: «Li stavamo sorvegliando da tempo, li abbiamo presi». Eppure sono stati contadini, per pura fortuna, dicono loro stessi, a segnalare gli uomini incappucciati. E funzionari di governo dicono che quella degli uomini non è stata un'operazione di intelligence. Il segretario britannico alla difesa Streeting dice di non voler fare speculazioni sui moventi e che l'indagine è ancora in corso. C'è poi un altro elemento. Oggi le strade che portano alla base sono bloccate, ma fino a pochi giorni fa i civili potevano avvicinarsi fino al recinto, che era molto accessibile, scrivono media britannici. Fonti vicine all'inchiesta parlano di un movente legato all'Iran come probabile, ma si prende in considerazione anche il sabotaggio russo o la matrice islamica. In un clima in cui gli atti di stati ostili contro il Regno Unito sono aumentati del 50% tra giugno e dicembre 25.
0: Ci spostiamo ora in Medio Oriente. Il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe fatto un viaggio segreto ad Abu Dhabi per provare a spegnere la nuova polemica sugli attentati del 7 ottobre. Secondo l'Associated Press, infatti, Netanyahu avrebbe chiesto al presidente emiratino Mohammed bin Zayed di smentire di averlo avvertito prima dell'attacco che Hamas stava preparando un'azione contro Israele. Andiamo dalla nostra inviata Marina Lalovic.
14: Sì, proprio così. Dunque, Associated Press avrebbe rivelato questo viaggio segreto del premier israeliano Netanyahu ad Abu Dhabi, avvenuto ieri, in cui il premier avrebbe incontrato il presidente emiratino Mohammed bin Zayed, chiedendogli di smentire, di negare quanto rivelato dunque dall'inchiesta di Haaretz, che Zayed l'aveva avvertito prima del 7 ottobre dell'imminente attacco di Hamas. Ma è un elemento che si aggiunge a un'indiscrezione che è stata pubblicata oggi anche da Wall Street Journal, che ha sottolineato come Netanyahu avrebbe ricevuto ben 3 telefonate dall'intelligence egiziana su un imminente attacco di Hamas prima del massacro del 7 di ottobre, ma dall'ufficio del premier israeliano negano, dicendo che Netanyahu non può incontrarsi da solo, non può ricevere questo tipo di telefonate senza la presenza degli omologhi israeliani. Sono elementi davvero che si aggiungono a uno scenario molto complesso, a pochissime settimane dalla tornata elettorale, che davvero intanto determinerà il destino politico del premier Netanyahu. Per il momento è tutto, a te.
0: E vi dicevamo della guerra in Ucraina, dei nuovi pesanti attacchi russi, ma ci sono ancora i tentativi da parte del Vaticano di muovere la diplomazia. C'è la nuova missione a Mosca del cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale di Papa Leone per l'Ucraina. Il presidente della CEI resterà in Russia fino a mercoledì per una serie di incontri con le autorità, proseguendo appunto il canale diplomatico e umanitario aperto dalla Santa Sede. Al centro dei colloqui in questa occasione c'è il ritorno dei bambini ucraini trasferiti durante la guerra, ma anche gli scambi di prigionieri e più in generale la situazione dei civili. Tra gli interlocutori di Zuppi è atteso anche Yuri Ushakov, il consigliere di Putin per la politica estera, e questa è la terza missione del cardinale a Mosca dopo quelle del 2023 e del 2024, ma segue anche la visita compiuta lo scorso luglio in Ucraina. Allora, apriamo la nostra pagina di cronaca, perché la Procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio. Stiamo parlando del delitto di Garlasco, l'uccisione di Chiara Poggi. I PM hanno depositato ora nuovi atti, tra i quali ci sono delle consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA, naturalmente tutto per rafforzare le accuse. Andiamo in diretta da Elena Scarrone.
15: Esatto, il deposito è avvenuto alle 15.30, abbiamo avuto la conferma arriva anche dall'avvocato Catagliotti, uno dei due difensori di Andrea Sempio, che dice di aver ricevuto appunto queste carte che, come dicevi, riguardano degli approfondimenti ulteriori che sono stati disposti dalla Procura di Pavia dal maggio scorso fino ad oggi, proprio per suffragare, diciamo, l'impianto accusatorio nei confronti del 38enne che i magistrati pavesi sono convinti sia l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi avvenuto 19 anni fa a Garlasco. Come dicevi, questi atti contengono quindi eventuali nuovi elementi che riguardano il DNA trovato sulle unghie della vittima, l'integrazione di misure antropometriche, cioè la dimensione in particolare del piede di Andrea Sempio, e anche integrazioni sull'impronta dell'assassino trovata sul luogo dell'omicidio. Ma non solo, ci sarebbe negli atti anche una sorta di attacco frontale al RIS di Parma, che condusse le indagini ai tempi che portarono poi alla fine alla condanna di Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara Poggi. Sappiamo che Garofano, appunto il generale Garofano che guidava ai tempi RIS di Parma, è stato ascoltato qui in procura venerdì in tutta fretta. Avrebbero contestato i magistrati pavesi una serie di mancanze, carenze nelle indagini, vedremo poi nel proseguo. Fra gli atti c'è anche una nota dello psichiatra che avrebbe dovuto incontrare Andrea Sempio, la difesa però si era opposta, quindi una sorta di consulenza psichiatrica sulla sua capacità di intendere e volere, sulla sua pericolosità sociale, una nota perché appunto lo psichiatra ha potuto analizzare la personalità di Sempio soltanto dai diari, dalle carte e dai soliloqui. Per ora da Pavia è tutto, a voi la linea.
0: C'è un'altra notizia di cronaca appena arrivata, c'è un nuovo indagato per l'omicidio di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, che è morto nel 1989 sulla statale 106. Ecco, si tratta di un 65enne, non si sa per ora di più, e attualmente, lo ricordiamo, a processo per l'omicidio di Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, che è stata condannata a 16 anni in primo grado. Adesso andiamo invece in Francia, perché nell'ultimo giorno della sua visita apostolica sta parlando Papa Leone, sentiamo.
16: Fa germogliare e crescere. La costruzione di una casa richiede invece un contributo più diretto e più importante da parte dell'uomo, con l'impiego di forze e competenze, attraverso uno sforzo comune, un vero e proprio lavoro di cantiere. Così la pace, che è dono di Dio, richiede una risposta da parte degli uomini in uno sforzo condiviso. Del resto, più che una semplice costruzione di pietre, la casa è un luogo di presenza umana e di amore. In questo senso, la parola profetica ci ricorda come in un mondo segnato dal limite, la concordia si costruisce solo nella carità, che sa condividere gioie e dolori, incoraggiare e perdonare, senza calcoli né limiti, come in una famiglia. Anche il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ce ne parla. Mentre oggi nel mondo assistiamo a tanta violenza, manipolazione e arroganza a diversi livelli, Gesù ci insegna come trasformare il deserto in un'oasi, come piantare giardini e costruire case. Ci indica la via che passa attraverso il perdono, la misericordia e la magnanimità. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Queste parole potrebbero sembrare ad alcuni un segno di debolezza o forse una resa di fronte al male. Ma non è affatto così. Guardiamoci dentro. in profondità e guardiamoci intorno. Cosa producono nel mondo e in noi stessi atteggiamenti come la vendetta, la rivalsa e il rifiuto? E quale futuro per l'umanità lasciano intravedere le relazioni e i sistemi permeati dalle logiche spietate che derivano da questi atteggiamenti? Voi che siete i figli di questa terra, lacerata in passato da conflitti fratricidi, sapete bene che non è vero che chi si vendica è più forte di chi perdona. Non è vero che chi non cede è più forte di chi cerca la riconciliazione. Non è vero che chi se ne va sbattendo la porta è più forte di chi affronta lo sforzo di camminare insieme. Metz e la Mosella testimoniano al mondo intero che la riconciliazione è possibile solo quando si ha il coraggio di spezzare la catena del risentimento. Ci vogliono forza e grande equilibrio per non lasciarsi sopraffare dal male, soprattutto quando le ferite subite sono profonde. Ma di fronte all'ingiustizia, l'unica via di salvezza per l'uomo è l'amore, che si prende cura dell'altro e che cerca di dare fiducia a prescindere dalle circostanze, anche di fronte ai comportamenti più difficili da accettare. Così, legge, giustizia e pace sono tappe di un cammino di conversione.
0: Queste le parole del Papa, la riconciliazione è possibile solo spezzando la catena del risentimento. Questo è il discorso del Papa al termine della sua visita apostolica in Francia. Adesso torniamo alla cronaca con le novità sulla morte di David Rossi, perché oggi c'è stata una simulazione richiesta dalla Commissione parlamentare che indaga proprio sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS. Sono stati ricostruiti i suoi ultimi istanti di vita e dalle prime analisi emergerebbe, dai primi risultati emergerebbe un suo tentativo di difendersi prima della caduta che lo ha ucciso. Andiamo ad Alessandro Fresilli.
17: Certamente è stata un'aggressione violenta, difficilmente è stata una persona sola, perché David Rossi, ripeto, era cosciente, era un giovane in forma, non era sotto l'effetto di sostanze, quindi uno da solo difficilmente riusciva.
18: David Rossi sarebbe stato aggredito prima di precipitare dalla finestra del suo ufficio a Siena mentre cercava di difendersi. Sono queste le prime conclusioni della simulazione disposta a Roma dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, avvenuta il 6 marzo del 2013. Ad aggredirlo sarebbero stati due o più individui anche di corporatura robusta. Rossi era cosciente, avrebbe lottato e le varie lesioni e i forti traumi contusivi da percosse riscontrati sul suo corpo ne sono la prova. La ricostruzione, che si affianca alle testimonianze che la Commissione sta raccogliendo, arriva dopo che nel marzo scorso era caduta l'ipotesi del suicidio.
19: Quello che ci interessa è quante persone, con quale modalità e con quale forza hanno posto Davide Rossi fuori dalla finestra.
18: Nel corso della valutazione tecnica sono state fatte varie prove, anche rallentate, per studiare tutto nei minimi dettagli. La caduta è stata ricostruita con un solo aggressore, con due o con tre, sia in condizioni di coscienza che di incoscienza della vittima. I panni di David Rossi li ha vestiti un atleta con la sua stessa corporatura. Era lui che simulava le possibili reazioni e che ha permesso di confermare i sospetti sulle ferite. Prossima tappa è il 12 ottobre, quando verrà presentata l'ultima perizia sulla telecamera nel vicolo di Montepio.
0: Chiudiamo con il cinema. Dopo il premio della giuria a Venezia, oggi arriva nelle sale per soli tre giorni NASA, il documentario che racconta i sistemi utilizzati dall'esercito israeliano per le uccisioni di massa a Gaza. Vediamo il servizio di Laura Squillaci e poi torna Pomeriggio 24.
20: Premio della giuria a Venezia arriva al cinema per soli 3 giorni, il 28, il 29 e il 30 settembre, Naza. Il documentario dei registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Sorr racconta i meccanismi delle uccisioni di massa dei palestinesi a Gaza da parte dell'IDF. All'anteprima il film ha scioccato, 25 minuti di applausi, ma appena finito il festival è stato preso di mira dal governo israeliano. I due autori, con anni di giornalismo d'inchiesta alle spalle, hanno ricevuto minacce e sono stati accusati di antisemitismo. False, secondo l'IDF, le testimonianze raccolte. Ma loro non si fermano. A novembre Naza arriverà gratuitamente online, fuori dalle sale e alla portata di tutti. Così ci raccontavano il film a Venezia. The Israeli system of
21: killing in Gaza looks like. Questo film mostra dall'interno come funziona il sistema israeliano di uccisioni a Gaza ed è basato sulle conversazioni con 24 ufficiali dell'intelligence e soldati dell'IDF, in molti casi provenienti da unità segrete. Il film descrive la modalità di individuare gli obiettivi da parte dell'esercito israeliano, basata sull'intelligenza artificiale. I target vengono cercati a partire dalle abitazioni a Gaza e quindi all'interno di spazi civili. I civili uccisi li chiamano Naza, un acronimo militare per indicare danni collaterali. Per loro è semplicemente un suono, non considerano la dimensione umana. La novità è che siano i soldati israeliani a parlare. Speriamo che il film porti ulteriori prove di come tutto questo appaia dall'interno, rendendo più difficile negarlo.

0: Le 16:31 e qualche secondo, benvenuti, bentornati, pomeriggio 24, è il momento come sempre del nostro live e quindi vedo già Eva Giovannini è pronta, la sigla e andiamo da lei. Eccoci Eva, siamo da te.
1: Buon pomeriggio Sara, dunque la situazione del dibattito politico ruota prevalentemente intorno alla questione economica e al provvedimento del centrodestra sul carburante, centrodestra che oggi si è riunito non come di solito a Palazzo Chigi ma nella residenza romana di Giorgia Meloni per discutere tra le altre cose delle candidature a sindaco di Milano, ma insomma rivendicano compattamente la misura che coinvolge Eni ma anche la rete IP e che anzi sperano possa avere un seguito più largo anche su altre società petrolifere, così almeno rivendica Fratelli d'Italia. Forza Italia sottolinea l'importanza di aver agito dentro una logica di mercato, quindi loro sappiamo essere da sempre contrari alla tassazione sugli extra profitti ma anche al tetto per legge delle appunto società petrolifere dei prezzi, cosa che invece vedeva il favore della Lega. Naturalmente le opposizioni dicono che come al solito il governo sta facendo delle misure spot, contestano sostanzialmente la mancanza di misure strutturali e mirate, mentre Alleanza Verdi e Sinistra si è sempre battuta per un tetto per legge ai prezzi delle società petrolifere e dunque dicono nel frattempo loro hanno fatto ingenti guadagni, extra profitti incredibili a spese di famiglie e imprese. Però oggi è la giornata di Reggio Calabria, perché ci interessa così tanto il caso Reggio Calabria, elezioni suppletive per la Camera dei Deputati, perché è tutta una battaglia a destra e potrebbe essere un laboratorio per le prossime elezioni. Dunque, che cosa sta succedendo? In questo momento le pochi scrutini che abbiamo ci dicono che è in vantaggio il candidato del centrodestra. Il centrodestra deve confermare il seggio lasciato libero da Cannizzaro, che adesso è diventato sindaco della città, Cannizzaro forzista, ma lì si pesano per la prima volta i voti di Vannacci, perché Vannacci ha preso un candidato che ha scippato tra virgolette a Forza Italia. Forza Italia e tutto il centrodestra appoggiano un candidato di nuovo forzista, Roscioli, che al momento è in vantaggio, però insomma vedremo, si peseranno, si conteranno. L'unico dato certo al momento purtroppo è quello della bassissima affluenza, però, che è intorno al 22%.
0: E allora grazie a Eva Giovannini per questo aggiornamento. Allora io sono qui in studio, ci ha raggiunto Alessandra Solarino è della redazione delle inchieste di RaiNews 24, perché riparte Spotlight, in realtà è ripartito già la settimana scorsa, torna di nuovo questa sera Alessandra alle 22:30 con che cosa?
2: Con le nostre inchieste sul campo, siamo andati ai campi Flegrei a 2 mesi dalla scossa dello scorso 31 luglio. Io sono tornata in più momenti dopo la scossa a Pozzuoli e ho trovato una città che è ferma drammaticamente a quel giorno, una città che è sospesa e con i puteolani che chiedono delle risposte e vivono un senso di grande abbandono. E fa molta impressione poi vedere una città che è una città che vive di turismo, dove i negozi sono chiusi, i ristoranti sono chiusi, ma è chiusa anche l'ASL, non c'è più quindi un presidio ASL, è chiusa la posta, le banche. Quindi è una città ancora ferma, ancora sospesa.
0: Mi viene da dire di abbandono, ma si misurano sul territorio, su quel territorio, due emergenze, no? Perché da una parte c'è l'emergenza che riguarda appunto i campi Flegrei, che è un'area di tanta criticità, dall'altra c'è l'emergenza abitativa nel frattempo, perché le persone sono in strada.
2: Certo, c'è proprio l'emergenza quotidiana, anzi l'impressione è proprio che abbiamo preparato questi grandi piani che devono attivarsi in caso di eventi catastrofici, quindi i puteolani hanno lo zaino di emergenza vicino alla porta con i beni di prima necessità, i documenti, le chiavi della macchina, pronti ad andare nelle varie regioni italiane, ma la gestione del quotidiano è tutta un'altra cosa.
0: La gestione del quotidiano, e immaginiamo anche, perché insomma è un territorio che conosciamo abbastanza, anche lo stesso percorso, no, da fare in eventuali casi in cui appunto si debba evacuare urgentemente dalle proprie abitazioni, dall'area, sappiamo che insomma c'è anche un piano, diciamo, stradale proprio di percorsi molto complicato. Su che cosa si concentra appunto Spotlight su questo? Perché
2: guarda,
0: so che tu hai preparato diverse storie,
2: sì,
0: no, da farci vedere in anteprima.
2: Sul campo, girata molto in presa diretta. Quindi noi raccontiamo intanto l'emergenza che stanno vivendo. E sembra incredibile, ma a 2 mesi dalla scossa noi abbiamo ancora persone che dormono in auto, che dormono all'aperto su una sedia, ma anche ragazzi, anche minorenni che la mattina vanno a scuola e che non hanno però più una casa dove andare. Questo perché gli alberghi sono lontani, le scuole hanno riaperto a Pozzuoli e si preferisce affittare ai turisti, si preferisce fare gli Airbnb, i prezzi sono alle stelle, il mercato è saturo, quindi c'è anche una speculazione proprio sulle sventure di chi ha perso tutto. E quindi c'è molto forte questa emergenza, come dicevi tu. E ripeto, c'è anche diciamo una popolazione, una comunità che non si vuole arrendere, quindi c'è molta resilienza, ci sono tante proteste, vogliono farsi sentire, ma nello stesso tempo c'è anche una grande amarezza, un grande sconforto, una grande incertezza per quello che li aspetta.
0: A proposito di proteste, ne avevamo viste una, no, che riguarda, credo, una delle prime storie che andiamo a vedere adesso, cioè quella dell'ABB, no? Perché c'era stato questo momento in cui insomma era stato forzato questo ABB. Tu ci sei tornata, vogliamo vedere?
2: Vediamo la storia.
0: Vediamo la storia.
3: Dopo un'assemblea di comitati e cittadini c'è stato un corteo spontaneo di 1500 persone che hanno fatto irruzione in un'area che secondo i piani del commissario straordinario Soccodato era destinata ad un hub per accogliere proprio le persone in situazioni di disagio come quelle che ora vive la città.
4: Dal centro storico siamo saliti in corteo, eravamo circa 2000 persone, la cittadinanza, le persone hanno deciso appunto di sfondare i cancelli, di aprire i cancelli di un'area che da 2 anni è stata promessa per la creazione di un hub.
2: La prima accoglienza.
4: Per la prima accoglienza,
2: diciamo.
4: Esatto. E da lì poi, diciamo, abbiamo messo pressione alla regione che dopo 2 giorni sono avviati i lavori.
5: Questa è l'area individuata per l'hub di prossimità, lo spazio che dovrebbe accogliere gli sfollati nelle prime 24-48 ore dopo la scossa, un tassello importante del piano di gestione post-sisma, ma ad oggi ancora una terra incolta.
0: No, sono rimasta impressionata da questa immagine di un deserto praticamente, perché insomma non è proprio da ieri che si sa che a Pozzuoli c'è quel tipo di problema. Sono partiti i lavori nel frattempo o siamo sempre...
2: Sono partiti, anche se io quello che ho trovato è quello che abbiamo visto nelle immagini, quindi probabilmente stanno ancora pulendo la zona, c'è ancora molto da fare e c'è voluta la scossa e c'è voluta questa mobilitazione dal basso della
0: gente. Ed era un'area tra l'altro già individuata anche prima
2: Da 2 anni, scossa. Cioè i lavori devono partire 2 anni fa.
0: Non soltanto della scossa insomma di agosto, ma già di 2 anni fa. Tu hai incontrato le famiglie, hai incontrato le persone che hanno a che fare quotidianamente, no, con questa minaccia che incombe da un momento all'altro sulle loro teste. Che situazione hai trovato?
2: Guarda, vivono nella paura perché sanno che la scossa arriverà, non sanno quando, ma sanno che arriverà. Non sanno se le proprie case, anche le case che non sono state sgomberate, resisteranno, non resisteranno, perché poi non esiste una fotografia dello stato degli edifici, dello stato, diciamo, immobiliare di Pozzuoli. Quindi da una parte c'è l'ansia, da una parte c'è la rabbia che li porta poi in piazza, porta i comitati appunto a protestare. In queste ore c'è un incontro a Napoli con la regione per chiedere qual è il destino delle case ACER, le case popolari, certo, che sono state appunto colpite e non sanno se saranno abbattute, non saranno abbattute, saranno messe in sicurezza.
0: Ecco, c'è un discorso chiaro almeno su questo, Alessandra, cioè su quali sono gli edifici ancora che possiamo ritenere agibili.
2: Ma
0: e su quali
2: sembra,
0: invece...
2: A me non sembra, anche perché i vigili del fuoco, la protezione civile, intervengono su segnalazione. cioè sono le persone che devono segnalare la nostra casa e allora c'è
0: lo stato delle proprie abitazioni,
2: sopralluogo. Altrimenti tutto questo
0: quindi
2: non
0: su
2: c'è.
0: Sollecito del privato arriva l'eventuale sopralluogo.
2: Esatto.
0: E hai incontrato anche una persona che ha un caso.
2: Sì, ci sono anche queste storie paradossali, le storie paradossali che ci raccontano il caos, appunto, no? L'incertezza, il caos, la confusione. E c'è la storia che adesso andiamo a vedere di questo signor Antonio che secondo l'ordinanza del comune dovrebbe rientrare nel suo appartamento, peccato che l'edificio è inagibile.
0: Allora, la vediamo insieme, Antonio, la storia di Antonio.
6: E quindi tu comune, come mi fai a dire che io e altri tre possiamo entrare nel palazzo e gli altri no? Cioè, preso atto che il comune non ha capito che sta mettendo a rischio la vita mia e della mia famiglia, ma sta salvaguardando la vita di quelli al terzo, al quarto, al quinto piano, ok? Le sta salvaguardando, certo, sta dicendo tu non puoi entrare, quindi tu hai rischio di morire. Invece tu, Maiello, che stai al secondo piano, tu puoi morire.

palazzo il 31 luglio aveva ricevuto un'ordinanza di sgombero per tutti gli inquilini per il rischio legato, come vede, ai danni dell'androne e per i danni esterni al palazzo. Ieri invece, con un nuovo provvedimento, il comune ci notifica che il palazzo continua ad essere inagibile, che quindi lo sgombero viene confermato per i due terzi dei condomini, invece per me, che comunque ho dei danni nell'appartamento, ecco, vede, guardi, questi sono danni, diciamo, che sono pericolosissimi. Se io entro nel palazzo adesso, se adesso qua c'è una scossa, noi ci troviamo qui, penso che facciamo una brutta fine. Quindi io ho una vita che vale meno del condomino che sta al terzo piano. Queste sono crepe che vanno da parte a parte, da parete a parete. Quindi se la mia bambina sta lì, la mia bambina gioca qui, la mia bambina sta qui, la mia bambina gioca, se il muro se ne viene giù, la mia bambina ci rimane secca. Tra l'altro nell'ordinanza mi viene detto che la camera da letto è inagibile. Ah. Quale camera da letto? Non mi viene specificata quale. Per me e per mia figlia non c'è futuro, cioè io non so come.

0: figlia quando nascerò. Cioè, avevo qualcosa che per mia figlia valeva 10, adesso probabilmente vale 1.
1: Oh, e qui siamo davanti davvero a un assurdo, no, Alessandra? Perché da una parte gli è stato detto a questo signore, il signor Antonio, la casa è agibile, la casa è inagibile, dall'altra gli hanno detto guarda, puoi rientrare. Come è
2: possibile?
1: Lo
2: sgombero,
1: cioè, chi è,
2: ma
1: che,
2: probabilmente
1: che
2: è
1: ha detto, dato queste informazioni
2: così diverse?
1: Probabilmente
2: è un errore, che però appunto ci conferma che c'è una grande confusione ai Campi Flegrei. E come dicevi tu, non è che lo scopriamo adesso qual è la situazione. Noi sappiamo lì le persone non è che vivono intorno al vulcano, vivono dentro.
1: Dentro, letteralmente.
2: Dentro il vulcano, dentro il cratere. Quindi è una situazione che negli ultimi anni, cioè queste scosse stanno intensificando. Quindi perché la città si è trovata impreparata? Questa è la domanda a cui Spotlight cerca di dare una risposta.
1: Tra l'altro tu prima abbiamo parlato un po' di questa inchiesta, appunto, che potrete vedere poi nella sua interezza appunto questa sera sulle News 24 alle 22:30, e tu mi dicevi anche che sono stati messi a disposizione degli alloggi alternativi, degli alberghi eccetera. In una situazione come questa immagino che in teoria il signor Antonio non ne abbia diritto, perché in qualche modo se gli viene detto guarda hai ancora casa tua.
2: Sì, la beffa anche pazzesco. Quella che lui non ha diritto né all'albergo né al CAS, che è il contributo,
1: certo,
2: che dà il comune agli sfollati. Quindi secondo loro lui dovrebbe rientrare in quella casa che insomma l'abbiamo vista, penso che le immagini
1: parlavano
2: da sole.
1: Allora grazie ad Alessandra Solarino,
2: grazie
1: Spotlight questa sera, lo ricordiamo ancora 22:30 qui su Rai News 24. Grazie per essere stata con noi, ad averci dato diciamo questo assaggio su questa inchiesta. Allora io adesso voglio andare a collegarmi con il prossimo ospite, credo sia già pronto, Gherardo Colombo, lo conoscete tutti, giurista, saggista, è in libreria con Siamo Pari, allenarsi alla parità di genere, uscito per i tipi di Salani, scritto a sei mani con Fabio Caon e Tiziana Spadon. Grazie davvero Colombo per essere con noi, per aver accettato il nostro invito. Intanto
3: grazie a voi per l'invito.
1: Forse mi viene da dire così pari non siamo, perché bisogna scriverci i libri, bisogna tornare a parlarne. Fra l'altro volevo partire, Colombo, con lei, con i dati che riguardano il gender gap, cioè diciamo così il gap che c'è tra i due sessi, tra maschi e femmine, che sono freschi freschi, perché il Global Gender Gap Report del 2026 del World Economic Forum fotografa 145 economie e l'Italia è all'83esimo posto. Partiamo da questo dato, Colombo.
3: Sì. Beh, sì, nonostante che la Costituzione dica che sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, eccetera. Cioè la legge dice una cosa, ma di fatto esiste questo gap tra maschi e femmine che è pronunciato particolarmente in Italia, perché siamo oltre l'80esimo posto.
1: Ecco, lei lavorando insieme a Fabio Caon e a Tiziana Spadon a questo libro, un libro tra l'altro, poi ne parliamo magari, che voi avete pensato potrebbe essere anche adottato nelle scuole, si è fatto un'idea di che cosa sia mancato finora, che cosa manchi per colmarlo questo scalino che rimane ancora così pronunciato nel nostro paese?
3: Secondo me è una questione di cultura. È una questione di quello che abbiamo dentro, è una questione di quello che ci viene insegnato. Le ragioni sono quelle. Noi stiamo facendo un percorso lunghissimo a livello culturale con tanti impedimenti, perché comunque il mondo è stato sempre organizzato attraverso la discriminazione. Arriva 80 anni fa la Costituzione e la Costituzione dice che invece no. E dice che tutti quanti noi siamo degni allo stesso modo e in conseguenza non si può discriminare nessuno. Nessuno può essere escluso, nessuno può essere buttato via, a tutti le pari opportunità. Però questa cultura così radicata gioca in contrario. E allora succede che un pochino da tutte le parti si faccia una grandissima fatica. Lei provi a pensare quanto in Italia, per esempio, sia tuttora una eccezione che una donna assuma una carica istituzionale di livello. Abbiamo avuto in 80 anni quasi due presidenti della Corte Costituzionale donna.
1: Certo.
3: una sola presidente della Corte di Cassazione donna. L'attuale è la prima presidente del Consiglio dei Ministri. Capisce quanto questo dipende dalla cultura che abbiamo? Perché la legge non dice così.
1: Ma infatti io volevo chiederle anche questo, appunto, da giurista, da magistrato, cioè quanto è un discorso culturale, è facile, scontato, dire che lo è, e quanto invece può fare la legge? Cioè, ci abbiamo provato, no? Abbiamo fatto le quote rosa, si cercano ogni tanto di dare degli incentivi, spesso in forma purtroppo di bonus. Quanto incide poi il legiferare su un tema come questo?
3: Secondo me incide molto poco. Tutte le volte in cui legge e cultura confliggono, prevale la cultura e perde la legge. Allora bisognerebbe fare in ambito scolastico, per esempio, soprattutto io direi, è quello il campo ecco, dell'educazione, senza che noi diventiamo convinti che non esistono differenze sotto il profilo dei diritti tra maschi e femmine, e continueremo a praticare la discriminazione.
1: Ecco, a questo proposito io voglio chiederle anche una riflessione su un legame, se lei ritiene che ci sia, fra la parità di genere e appunto la violenza, no? La violenza di genere che spesso stiamo raccontando. Quanto e in che modo sono legati questi due temi?
3: Sono talmente legati nella nostra concezione dei tre autori che la prefazione di questo libro è firmata da Gino Cecchettin, la cui figlia è stata vittima di femminicidio. Se noi non operiamo a livello culturale per evitare che i maschi pensino di essere superiori alle femmine, poi queste terribili cose possono succedere e succedono purtroppo con la frequenza di fronte alla quale ci troviamo.
1: Ecco, lei l'ha ricordato, la prefazione di Gino Cecchettin, che chiaramente sappiamo quanto si batte proprio esattamente su questo di cui stiamo parlando, cioè su un'impronta culturale, un'inversione di tendenza culturale di cui ancora il nostro paese ha bisogno. Dicevo prima, Colombo, che avete pensato che questo testo possa essere utile anche appunto alle scuole. Sappiamo che c'è tutto un dibattito, no, su questo, su quanto sia opportuno insegnare proprio l'educazione affettiva prima ancora che sessuale nelle scuole. Lei ritiene che a un certo punto succederà, che arriverà questo momento?
3: E secondo me ci vorrà del tempo, perché comunque siamo troppo indietro. Però io confido molto che ci si arrivi. Intanto dobbiamo cominciare anche fuori dalle scuole. Perché vede, i mezzi, gli strumenti di comunicazione sono tanti. E se si opera attraverso gli strumenti di comunicazione a nostra disposizione, i media, beh, insomma, si comincia a preparare il terreno.
1: Senta, le voglio chiedere...
3: Dicevo anche qualche cosa di più, perché forse oggi fanno più cultura i media, piuttosto i social in particolare, piuttosto che non le scuole. Bisognerebbe che tutti quanti insieme ci mettessimo a lavorare.
1: È molto complicato da governare, però il punto di partenza ci dovrebbe essere. E a proposito di punto di partenza, visto che molti input vengono dalla politica, e stiamo vedendo, no, che ci sono politici che sembrano lontani anni luce dal superamento della cultura patriarcale, anzi proprio o la negano o la rivendicano. Addirittura sto pensando a Roberto Vannacci, che dice: guardate, il femminicidio altro non è che un omicidio normale come tutti gli altri, no? Ecco, sì. Che gliene sembra?
3: Beh, insomma, sotto profilo giuridico io credo che, siccome tutti noi siamo uguali davanti alla legge, il trattamento deve essere un trattamento che tiene conto di tutte le regole del processo e tutte le regole del diritto penale. Però attenzione, perché questo è sotto il profilo, diciamo, della giustizia penale, però c'è tantissimo altro. Io credo che non sia il caso di appiattirci sul diritto penale, sulla sentenza, che sono importantissime, però c'è tantissimo altro. È su questo tantissimo altro che bisogna lavorare, lavorare, lavorare. Noi abbiamo l'interesse non a punire, chi ha ucciso la ex compagna, la compagna, la moglie, eccetera, ma fare in modo che la ex compagna, la moglie, eccetera, non vengano uccise.
1: Che sembra una cosa scontata.

0: proprio di questo che stiamo parlando, culturale, sia davvero fondamentale e onorevole, visto che comunque stiamo parlando di una figlia che gli è morta.
1: Assolutamente, è per quello che abbiamo chiesto a lui l'introduzione, certo, al libro.
0: Senta Colombo, le voglio fare una domanda invece che riguarda anche una sentenza che stiamo aspettando praticamente fra poco più di un'ora, che riguarda, sì, il caso Regeni, perché insomma sappiamo che lei lo ha seguito da vicino e lei ha detto, sì, secondo me ha centrato il punto quando ha detto che è un processo dovuto non soltanto a Giulio Regeni, non soltanto alla famiglia Regeni, ma a tutti noi, a tutti gli italiani.
1: No. Sicuramente. Io credo che sia necessario riuscire a capire qual è il senso della possibilità di scoprire che cosa è successo. E il processo penale serve anche a questo, di entrare nei dettagli, vedere chi è stato, vedere come è stato, come si è verificato e così via. Io credo che se noi non riusciamo ad arrivarci, se ci in qualche modo appietiamo alle difficoltà che ci vengono imposte da uno Stato straniero in ordine alla ricerca dell'esatta costruzione dei fatti, in qualche modo veniamo anche umiliati come popolo, oggi si dice molto come nazione. Noi subiamo l'impossibilità di riuscire, o la difficoltà, pardon, perché, certo, c'è in corso questo, certo, processo, certo, ma la, certo, la difficoltà di riuscire ad arrivare a capire tutto quello che si è verificato. Io spero che attraverso il processo emerga. Però attenzione, perché gli ostacoli sono stati veramente tanti, a cominciare dalla impossibilità di avere qui in Italia gli imputati, certo, di questo fatto terribile.
0: Le chiedo un'ultima cosa, secondo lei cambieranno, sì, i rapporti fra, appunto, siccome con lo Stato egiziano continuiamo comunque ad averci rapporti, a farci affari, cambierà qualcosa?
1: Io non credo. Cioè, è un mondo, è più o meno sempre stato così, ma adesso particolarmente quel che conta sono i rapporti economici, sono i soldi.
0: E allora grazie a Gherardo Colombo davvero per essere stato con noi. È il momento, come sempre, del telegiornale, quindi arriva, si prepara Cecilia Tosi. Grazie ancora per essere stato con noi e noi ci vediamo con Pomeriggio 24, come sempre, domani alle 15.

0: pubblicità.
1: Onorabile, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral-B IO.
3: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
4: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso, a settembre retta da 1.550 euro.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solaria 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su 2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.

0: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
1: Ancora attacchi russi su Kiev, un drone ha colpito un edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze provocando un vasto incendio, morti e feriti. Un altro drone avrebbe colpito sempre a Kiev un centro medico. Con il conflitto tra Russia e Ucraina la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che causa innumerevoli vittime civili. Così Papa Leone a Messe e ai giovani dice abbiate il coraggio della pace. In vigore il tetto al prezzo della benzina nei distributori Eni, anche l'AIP si impegna a tenere basso il costo dei carburanti, ma cresce la protesta. In Sicilia gli autotrasportatori proclamano lo sciopero. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da più persone e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, ad affermarlo i periti dopo una simulazione tecnica con i RIS sulla morte del manager di MPS. La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Dalle nuove consulenze la scarpa modello Frau taglia 42 è compatibile con le misure del piede di Sempio. Attesa oggi la sentenza in Corte d'Assise a Roma per i quattro imputati egiziani in contumacia per l'omicidio di Giulio Regeni. I legali del ricercatore qui oggi, nonostante l'Egitto abbia fatto di tutto per impedire il processo. Buon pomeriggio, sono le 17, bentornati al telegiornale di Rai News 24. In primo piano la guerra in Ucraina, nessuna tregua per i civili. Negli ultimi 24 ore almeno 6 i morti e 53 i feriti. Droni russi hanno colpito in pieno giorno l'Accademia Nazionale delle Scienze. Drammatiche le immagini di civili disperatamente in fuga anche dalle finestre dell'edificio. Sentiamo Aldo Anziano.
2: La cantilena ipnotica dell'antiaerea e il grido isterico delle sirene. Dense volute di fumo nero avvolgono il Ministero della Scienza a Kiev, sventrato da droni a reazione Gerland 5 in una zona densissima di sedi universitarie, ambasciate e che ospita anche il teatro dell'opera. Ci sono morti e feriti. I superstiti, increduli, attendono aggrappati alle finestre l'arrivo dei soccorsi. È questa l'ormai quotidiana vendetta di Mosca per i sempre più efficaci e frequenti raid ucraini contro la Russia. Un prezzo alto che sempre più spesso è la capitale Kiev a dover pagare. Parla sui social il presidente Zelensky. Ha da poco, almeno informalmente, incassato il via libera alla fabbricazione di Patriot. Ma perché questo sistema entri davvero a regime, occorreranno ancora anni. Fino a quel momento c'è da fare i conti con la furia dei russi, che oltre alla capitale, in giornata, si è sfogata contro Dnipro, Kharkiv, Sumy e diverse altre città del paese, facendo strage di civili. Quanto basta per una quotidiana iniezione di terrore nella popolazione ucraina già in allerta per l'arrivo dell'inverno, con i suoi inevitabili blackout e la vita rintanati sotto terra e al coperto per sopravvivere al freddo e agli attacchi russi. Qualcosa si muove, certo, prima della paralisi invernale sul fronte del Donbass, dove l'offensiva ucraina, nome in codice Vivaldi, viene raccontata da sporadici video sui social. Militari ucraini esibiscono bandiere dinanzi agli stemmi di città riconquistate, soldati russi si arrendono e per la prima volta in questa guerra, così mostruosamente primitiva e insieme ipertecnologica, a colpire il nemico non sono più i classici droni volanti, ma vecchi veicoli militari a ruote, trasformati in micidiali macchine da guerra.
1: E gli attacchi su Kiev arrivano proprio mentre la Santa Sede sta provando a riaprire spazi di dialogo con la Russia, con la missione del cardinale Zuppi a Mosca. Dal Cremlino arrivano nuove minacce. L'Ucraina dovrà pagare per le azioni degli ultimi mesi, avverte Peskov, annunciando che gli attacchi russi continueranno. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
3: Sì, proprio così, l'Ucraina sta pagando per le sue azioni contro la Russia degli ultimi mesi. Le parole del portavoce oggi segnano l'inizio di una nuova fase. A Mosca stanno prevalendo evidentemente le voci dei falchi. Peskov dice che il Cremlino era pronto a riprendere i negoziati con Kiev dopo le elezioni di settembre per il rinnovo della Duma, ma l'attacco senza precedenti contro Mosca e gli attacchi contro i seggi in varie zone del paese da parte delle forze di Kiev hanno cambiato tutto, e aggiunge il Cremlino Cremlino non esclude la pace, tutte le opzioni, anche quelle negoziali, sono sul tavolo, ma il conflitto andrà avanti fino al raggiungimento degli obiettivi di Mosca. Adesso, dice Peskov, la priorità è garantire la sicurezza, dobbiamo essere certi che nessuno sia tentato di annunciare piani per sferrare un attacco, un colpo decisivo contro la Russia nei prossimi mesi, come sta dicendo Kiev. E in queste ore così difficili, lo dicevi, che è iniziata la missione di pace del cardinale Zuppi a Mosca, tanti gli incontri per l'inviato del Papa, in programma anche un colloquio con il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, è una missione umanitaria, intervistato da Avvenire, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede ringrazia il Vaticano, grazie al quale in questi 3 anni è stato fatto tanti passi concreti naturalmente si riferisce agli scambi di prigionieri di guerra, mentre ora dice con Zuppi stanno lavorando al ritorno dei civili e anche dei bambini ucraini. È tutto, a voi.
1: Grazie Caterina, adesso vediamo, nel Regno Unito sono stati rilasciati su cauzione i 5 uomini che erano stati arrestati nei pressi della base della RAF di Fairford, sui quali proseguono le indagini con l'ipotesi di un attacco contro l'installazione, una base utilizzata anche dall'aviazione americana per l'operazione nel Golfo Persico. Non significa che l'indagine sia conclusa, precisa il responsabile dell'antiterrorismo britannico. Le 5 persone restano sotto inchiesta e gli investigatori non escludono altre piste. Sono state rafforzate intanto le misure di sicurezza attorno alla base, con l'area ancora delimitata, e il premier britannico Burnham ha convocato il comitato d'emergenza Cobra, mentre l'Iran ha smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento. Parliamo ora di Israele e del primo ministro Netanyahu, che avrebbe fatto un viaggio segreto ad Abu Dhabi per provare a spegnere una nuova polemica sull'attacco del 7 ottobre. Secondo l'Associated Press, Netanyahu infatti avrebbe chiesto al presidente emiratino Mohammed bin Zayed di smentire di averlo avvertito prima dell'attacco che Hamas stava preparando un'azione contro Israele. Sentiamo da Gerusalemme la nostra inviata Marina Lalovic.
4: Eh sì, proprio così. Dunque, Associated Press avrebbe rivelato questo viaggio segreto del premier israeliano Netanyahu ad Abu Dhabi, avvenuto ieri, in cui il premier avrebbe incontrato il presidente emiratino Mohammed bin Zayed, chiedendogli di smentire, di negare quanto rivelato dunque dall'inchiesta di Haaretz, che Zayed l'aveva avvertito prima del 7 ottobre dell'imminente attacco di Hamas. Ma è un elemento che si aggiunge a un'indiscrezione che è stata pubblicata oggi anche da Wall Street Journal, che ha sottolineato come Netanyahu avrebbe ricevuto ben 3 telefonate dall'intelligence egiziana su un imminente attacco di Hamas prima del massacro del 7 di ottobre, ma dall'ufficio del premier israeliano negano, dicendo che Netanyahu non può incontrarsi da solo, non può ricevere questo tipo di telefonate senza la presenza degli omologhi israeliani. Sono elementi davvero che si aggiungono a uno scenario molto complesso, a pochissime settimane dalla tornata elettorale, che davvero intanto determinerà il destino politico del premier Netanyahu. Per il momento è tutto, a te.
1: Il Papa Leone ha concluso il suo viaggio apostolico di 4 giorni in Francia. Andiamo a ripercorrere quest'ultima giornata a Metz, la patria di Robert Schuman, che con la sua dichiarazione del 1950 diede avvio al percorso di integrazione europea. Sentiamo Valentina Dello Russo.
5: Parla l'Europa dal cuore dell'Europa. Leone XIV sceglie Metz, terra del venerabile Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione Europea. Il pontefice invita a riscoprire la lezione di quel politico e uomo di fede, le radici cristiane del vecchio continente. Radici che aiutano a guardare in positivo alle persone migranti. Bisogna cogliere la portata storica di quanto sta avvenendo, un incontro senza precedenti fra popoli e culture, e dunque integrare chi fugge da guerre e persecuzioni, facendolo entrare nello spirito della casa che lo accoglie. Oggi la guerra è riapparsa in Europa, una nuova e inutile strage, l'allarme del Papa. Il riarmo è un'illusione. Diritto internazionale, multilateralismo, uguaglianza degli stati nelle relazioni reciproche, la via indicata da Leone XIV come antidoto alla volontà di dominio, a relazioni umane e fra stati sempre più barbare. La fiducia di Schuman per il Papa, ambasciatore di unità nella diversità, interroga anche le altre fedi. Nel centro congressi a lui dedicato la firma di un appello interreligioso per il dialogo, la pace e la fraternità, legittimare le violenze in nome di Dio e profanare il suo nome, il monito del pontefice. Fra 6.500 metri quadrati di vetrate, la cattedrale di Saint-Étienne insegna che il futuro dell'Europa non risiede nell'uniformità, rileva il Papa, ma nell'armonia delle differenze. Da qui, presente Macron, che rivede la sua agenda, Leone XIV parla ai figli della Mosella lacerata da 170 anni di guerre. Sapete bene che non è vero che chi si vendica è più forte di chi perdona.
1: E questa mattina è stato attivato il tetto al prezzo dei carburanti da parte di Eni e dal governo arrivano i ringraziamenti ad Eni e anche a IP che ha dichiarato di voler a sua volta imporre questo tetto al prezzo di benzina e diesel. Nelle ultime ore c'è stato un vertice di maggioranza sui dossier in primo piano, ma venerdì ci sarà anche un consiglio dei ministri molto probabilmente sui conti pubblici. Ci aggiorna in diretta Alberto Gioffreda.
6: Un vertice tra i leader del centrodestra che si è tenuto lontano da Palazzo Chigi nella residenza romana della Presidente del Consiglio Meloni. Sul tavolo i candidati, il possibile candidato per il centrodestra nella corsa su Milano, insieme a Giorgia Meloni, Antonio Tajani per Forza Italia, Matteo Salvini per la Lega, Maurizio Lupi di Noi Moderati. I nomi sul tavolo, quello di Perego che è sottosegretario alla difesa, esponente di Forza Italia e oltre al sostegno del suo partito avrebbe anche quello proprio di Fratelli d'Italia. Per Matteo Salvini il nome invece sarebbe quello della vice segretaria leghista Sardone e anche Maurizio Lupi non vorrebbe rinunciare alla corsa per il capoluogo lombardo. L'occasione di questo vertice è stata anche quella per parlare delle prossime scadenze del governo, in particolar modo venerdì in Consiglio dei Ministri sarà approvato il documento programmatico di finanza pubblica che pone nei fatti le basi della legge di bilancio. Ci saranno anche indicazioni su come verrà utilizzata la clausola alla di flessibilità concessa dall'Europa per quel che riguarda difesa ed energia. Su questo tema continua a lavorare il governo che dopo Eni e IP prova a coinvolgere altre compagnie petrolifere per provare a determinare un limite ai prezzi dei carburanti. A te.
1: E naturalmente il dossier energia resta al centro del dibattito politico, ma c'è anche la discussione della legge elettorale che in settimana entra nel vivo con la terza lettura alla Camera. Andiamo a Montecitorio da Eva Giovannini.
7: Sì, buon pomeriggio. Il centrodestra che, come sentivamo oggi, si è riunito nella residenza romana di Giorgia Meloni, difende compattamente le misure che riguardano il caro carburanti, dunque il tetto, sia per la rete Eni che per la rete IP. Sperano anzi che tutto questo possa essere esteso ad altre società petrolifere, con Forza Italia che rivendica il fatto che tutto questo si è mosso, si è operato, diciamo, in una logica di mercato. Sentiamo l'onorevole Cattaneo.
8: Rimane all'interno di una logica di mercato questa iniziativa. Sappiamo anche che costa caro per le aziende, però è una strada giusta che noi sosteniamo. Altre cose come extra profitti o un tetto per legge sono fuori dalla logica di mercato e quindi lontane dall'idea di Forza Italia.
7: Extra profitti che, come sappiamo, invece voleva e chiedeva la Lega. Le opposizioni sono sul piede di guerra, dicono ancora un'altra misura spot, non c'è niente di strutturale e di mirato neanche questa volta, mentre molto critica Alleanza Verdi e Sinistra. Sentiamo con Bonelli perché.
9: Le società petrolifere italiane hanno realizzato profitti per oltre 3 miliardi di euro. Giorgia Meloni poteva mettere per legge un tetto al prezzo dei carburanti, ma non lo ha fatto, consentendo così una speculazione finanziaria ed economica ai danni delle famiglie italiane, ai danni delle imprese.
7: Lo dicevate, la legge elettorale che tra due giorni torna alla Camera in terza lettura. Per il centrodestra c'è comunque ottimismo, anche a livello procedurale sperano non ci siano intoppi, nonostante il voto segreto per il centrosinistra è una legge incostituzionale. Infine, sempre alla Camera, oggi è passato col voto di fiducia il decreto sulla pubblica amministrazione, andrà convertito in legge entro il 6 di ottobre. Azione, Carlo Calenda hanno votato no e parlano di grande occasione persa.
1: Grazie Eva, parliamo ora delle elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria e Locri, chiamati gli elettori ad assegnare Il seggio alla Camera ha lasciato libero da Francesco Cannizzaro, l'esponente di Forza Italia, che è stato eletto sindaco di Reggio Calabria. Le urne si sono chiuse alle 15, lo spoglio è ancora in corso, ma sarebbe nettamente avanti il candidato di Forza Italia, Roscioli, al 53,62%, quando sono state esaminate 263 sezioni su 487, molto bassa l'affluenza che si è fermata al 22,34%. E ora il caso David Rossi, il manager di MPS, morto nel 2013. In una simulazione richiesta dalla commissione parlamentare che indaga sulla sua morte, sono stati ricostruiti a Roma gli ultimi istanti di vita dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi, e dalle prime analisi, dai primi risultati, emergerebbe un suo tentativo di difendersi da un'aggressione compiuta da più persone prima della caduta che poi lo ha ucciso. Sentiamo Alessandro Fresilli.
10: Certamente è stata un'aggressione violenta, difficilmente è stata una persona sola, perché David Rossi, ripeto, era cosciente, era un giovane in forma, non era sotto l'effetto di sostanze, quindi uno da solo difficilmente riusciva.
11: David Rossi sarebbe stato aggredito prima di precipitare dalla finestra del suo ufficio a Siena mentre cercava di difendersi. Sono queste le prime conclusioni della simulazione disposta a Roma dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, avvenuta il 6 marzo del 2013. Ad aggredirlo sarebbero stati due o più individui anche di corporatura robusta. Rossi era cosciente, avrebbe lottato e le varie lesioni e i forti traumi contusivi da percosse riscontrati sul suo corpo ne sono la prova. La ricostruzione, che si affianca alle testimonianze che la commissione sta raccogliendo, arriva dopo che nel marzo scorso era caduta l'ipotesi del suicidio.
12: Quello che ci interessa è quante persone, con quale modalità e con quale forza hanno posto Davide Rossi fuori dalla finestra.
11: Nel corso della valutazione tecnica sono state fatte varie prove, anche rallentate, per studiare tutto nei minimi dettagli. La caduta è stata ricostruita con un solo aggressore, con due o con tre, sia in condizioni di coscienza che di incoscienza della vittima. I panni di David Rossi li ha vestiti un atleta con la sua stessa corporatura. Era lui che simulava le possibili reazioni e che ha permesso di confermare i sospetti sulle ferite. Prossima tappa è il 12 ottobre, quando verrà presentata l'ultima perizia sulla telecamera nel vicolo di Montepio.
1: Il caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi, e i PM hanno depositato nuovi atti, tra i quali delle consulenze come quella sull'impronta della scarpa e un'altra sul DNA per rafforzare le accuse. Sentiamo Elena Scarrone.
13: Esatto, il deposito è avvenuto alle 15.30, abbiamo avuto la conferma arriva anche dall'avvocato Catagliotti, uno dei due difensori di Andrea Sempio, che dice di aver ricevuto appunto queste carte che, come dicevi, riguardano degli approfondimenti ulteriori che sono stati disposti dalla procura di Pavia dal maggio scorso fino ad oggi, proprio per suffragare, diciamo, l'impianto accusatorio nei confronti del 38enne che i magistrati pavesi sono convinti sia l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi avvenuto 19 anni fa a Garlasco. Come dicevi, questi atti contengono quindi eventuali nuovi elementi che riguardano il DNA trovato sulle unghie della vittima, l'integrazione di misure antropometriche, cioè la dimensione in particolare del piede di Andrea Sempio, e anche integrazioni sull'impronta dell'assassino trovata sul luogo dell'omicidio. Ma non solo, ci sarebbe negli atti anche una sorta di attacco frontale al RIS di Parma che condusse le indagini ai tempi che portarono poi alla fine alla condanna di Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara Poggi. Sappiamo che Garofano, appunto il generale Garofano che guidava ai tempi RIS di Parma, è stato ascoltato qui in procura venerdì in tutta fretta. Avrebbero contestato i magistrati pavesi una serie di mancanze, carenze nelle indagini, vedremo poi nel proseguo. Fra gli atti c'è anche una nota dello psichiatra che avrebbe dovuto incontrare Andrea Sempio, la difesa però si era opposta, quindi una sorta di consulenza psichiatrica sulla sua capacità di intendere e volere, sulla sua pericolosità sociale, una nota perché appunto lo psichiatra ha potuto analizzare la personalità di Sempio soltanto dai diari, dalle carte e dai soliloqui. Per ora da Pavia è tutto, a voi la linea.
1: La prima corte d'assise di Roma decide oggi sul processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, a 10 anni dalla morte del giovane ricercatore, attesa la sentenza nei confronti dei 4 imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo. Sentiamo Stefano Corradino e Marco Aquili.
14: Sì, ha detto è comunque una vittoria essere arrivati fino a questo punto, non ci credevamo perché questo lungo processo è stato irto di ostacoli, soprattutto per la mancata collaborazione da parte del governo egiziano in tutti questi anni nel fornire indicazioni, i recapiti degli 007 egiziani che sono imputati. Intanto i giudici sono al momento in camera di consiglio, ci hanno dato appuntamento alle ore 18, questo è l'orario più o meno in cui ci dovrebbe essere la sentenza. Ricordiamo che la Procura di Roma ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo per i 007 egiziani. Il processo, lo ricordiamo, che da un punto di vista formale è iniziato certo nell'ottobre del 2021, è un processo stato complicato, proprio lo dicevamo, perché ha avuto varie sospensioni legate alla mancanza di collaborazione. C'è stato un elemento importante, dobbiamo ricordare, che è stata quella sentenza della Corte Costituzionale del 2023 che ha stabilito che si poteva procedere anche in assenza degli imputati, perché di fatto le torture sono state inflitte da dei funzionari pubblici egiziani, quindi ovviamente si aspetta la sentenza, c'è grande attesa intorno alle 18, l'attesa è anche di tutto quel popolo giallo che oggi, come nelle udienze precedenti che ci sono state, hanno fatto sentire la propria presenza con la scorta mediatica prima appunto delle udienze, esprimendo vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni e continuando a chiedere e a rivendicare verità e giustizia.
1: E la vigilia di un'udienza cruciale a Roma sulla strage di Ustica, avvenuta 46 anni fa, c'è grande soddisfazione da parte dei familiari delle vittime per la decisione dell'Avvocatura dello Stato di opporsi alla richiesta di archiviazione delle indagini. Ce ne parla Emanuela Bonchino.
15: Questa udienza di mercoledì vedrà la presenza dell'Avvocatura dello Stato, che dovrà raccontare al GIP per quale motivo chiede la non archiviazione. Noi abbiamo richiesto alla Presidente del Consiglio nello scorso anniversario di schierarsi in questo modo. Noi crediamo che la verità sia importante sulla vicenda di Ustica, sapere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Credo che debba interessare anche il mio paese.
16: La notizia è importante, c'è anche il governo italiano a opporsi all'archiviazione sulla strage del 19 dell'Itavia, 27 giugno 1980, 81 vittime. Non è ancora possibile procedere con una costituzione di parte civile poiché siamo ancora nella fase delle indagini preliminari.
17: La procura ha fatto delle rogatorie internazionali, delle richieste alle quali la Francia non ha risposto, ha risposto parzialmente. È questo che poi induce anche la procura a chiedere l'archiviazione?
15: Sì, l'archiviazione dai PM è chiesta non perché non hanno lavorato moltissimo, ma purtroppo la collaborazione dei paesi amici e alleati non è stata altrettanto all'altezza.
16: Ustica non si archivia perché non è un fatto privato dei familiari delle vittime chiedere verità, ma dignità della Costituzione e sovranità del nostro paese, una verità alla quale è chiamata a contribuire non solo l'Italia rendendo altre carte disponibili, ma anche Francia, Stati Uniti, la NATO. In una conferenza stampa al Senato accanto a Daria Bonfietti, parlamentari di opposizione e associazioni della stampa.
18: Francesca Alfonso, Antonella Deodato.
16: I nomi dei bambini morti nella strage, vite che non hanno fatto in tempo a realizzarsi.
1: È stata arrestata dai carabinieri la 24enne che ha investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex fidanzato a Torino. Il bimbo ancora in gravi condizioni. Sentiamo il servizio di Alessandro Mastrantonio.
19: Messaggi e chiamate insistenti all'ex compagno fino alla richiesta chiara da parte dell'uomo di smettere di cercarlo. Sarebbe questo il movente che ha portato la 24enne Camilla D'Alessandra a spingere il piede sull'acceleratore fino a investire il figlio di 5 anni dell'ex fidanzato. Ma il legale della donna, ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate, non esclude che possa essersi trattato di un incidente. Una versione che tuttavia non spiega perché la ragazza, dopo il messaggio ricevuto dall'ex, sia andata a cercarlo per le strade del quartiere frequentato frequentate abitualmente da lui e, stando al racconto di alcuni testimoni, si sia appostata in un luogo preciso, pronta a colpire il gruppo di famiglia formato dal papà e dalla nuova compagna mentre attraversavano la strada insieme al piccolo e alla sorellina. Un pedinamento che, se trovasse conferma, farebbe vacillare la pista del semplice incidente. Da chiarire in questo caso perché una ragazza in passato lei stessa vittima di stalking, con un processo concluso solo un anno fa, abbia messo in atto dinamiche simili. Sarà questo il campo in cui si muoverà la difesa, che proverà a smontare l'intenzionalità del gesto, ritenuto incompatibile con la personalità, così come la fuga successiva all'impatto. Tracce visibili sono però rimaste sulla carrozzeria di un'auto in sosta, contro la quale è andata a schiantarsi nella fretta di allontanarsi. Intanto è ancora alta l'apprensione per il piccolo, che pur non essendo in pericolo di vita è ricoverato in ospedale con prognosi di 30-40 giorni e traumi al torace e all'addome. Vittima collaterale di una vendetta, stando all'ipotesi più accreditata, maturata in seguito a un rifiuto. L'esito del fermo per l'indagata è atteso nel pomeriggio di oggi.
1: Nell'anno dell'Aquila, capitale italiana della cultura, oggi al via nel capoluogo abruzzese il PRI Italia. Play Human, il titolo della 78esima edizione. Andiamo da Lorenzo Di Las Plazas, che insieme a Chiara Longobifano, segretario generale di PRI Italia.
20: L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, per una settimana diventa anche capitale dell'audiovisivo. 226 programmi, TV, radio e web, 83 broadcaster e professionisti del settore da 52 paesi si incontrano infatti per il concorso internazionale PRI Italia, fondato e gestito dalla RAI, per confrontarsi sui nuovi linguaggi dell'audiovisivo. Noi siamo insieme al segretario generale del PRI Italia, Chiara Longobifano. Buongiorno Chiara, perché la scelta dell'Aquila?
21: L'Aquila perché è capitale della cultura, ma perché l'Aquila rappresenta un po' una smart city a livello europeo, ma anche a livello narrativo. È una città che ha saputo risollevarsi perché dietro ha un senso civico molto, molto forte, con una cultura alle spalle dal punto di vista delle performing arts notevolissimo. Volevamo raccontarlo al mondo. Il PRI Italia è appunto un concorso internazionale che si svolge in Italia, tante location, e qui non eravamo mai venuti.
20: 68esima edizione, che ha un titolo, Play Human, come possiamo tradurlo?
21: Play Human è un invito a giocare, a tornare a giocare, a sporcarsi le mani. La creatività è un atto collettivo, da soli davanti al nostro telefonino non riusciremo mai a essere davvero geniali, perché il genio è fatto di relazioni, quindi riappropriarsi del tempo di relazione, della voglia di stare insieme, quindi vedere tanta Rai, tanta televisione, tanto dialogo sui linguaggi narrativi. Questo è il senso del nostro PRI Italia Play Human.
20: Grazie Chiara, allora vedete alle mie spalle il palco dove ci sarà la cerimonia dell'inaugurazione tra le 17.30 e le 19.30, ve la racconteremo più tardi, a dopo.
1: E sono passati quasi due mesi dalla scossa dello scorso 31 luglio e Pozzuoli è ancora una città in ginocchio, gli sfollati sono oltre 5.000, centinaia gli edifici inagibili, eppure il fenomeno del bradisismo è noto da secoli. Allora, quali sono i piani di prevenzione che sono mancati, se sono mancati, qual è il futuro per i campi flegrei? Ne parliamo stasera a Spotlight alle 22.30 su Rai News 24. Adesso facciamo una breve pausa e poi il nostro spazio è dedicato all'economia.
22: Pubblicità.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
2: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
3: Bene, bene, bene. Miau. Ti conviene aver comprato del salmone. Servo.
1: Klarna.
4: Il mal di testa stringe la presa. Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
5: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili.
6: Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
7: Non so quanto resisto qua dentro, te lo dico.
8: È arrivata una segnalazione su una scuola da monitorare.
9: Quello che fai con i tuoi alunni è bellissimo, però Luca ha bisogno di un padre presente.
10: Tutto l'amore che resta. Domani, 21:30, Rai 1.
11: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.

0: Buonasera, bentornati a Sera 24. Cerchiamo di raccontarvi ovviamente che cosa è successo oggi, cosa sta ancora succedendo, visto che partiamo da notizie arrivate proprio nel pomeriggio. Ci torniamo a occupare della vicenda delle indagini sulla morte del manager di MPS David Rossi. La perizia, l'ultima perizia, stabilisce che sarebbe stato aggredito da più persone, ha provato a difendersi, quindi assolutamente no suicidio. L'immagine che vedete non è un'immagine casuale, è la simulazione fatta all'Università del Foro Italico a Roma per dimostrare appunto quanto vi abbiamo appena detto, vi spiegheremo meglio. Poi ovviamente non possiamo non parlare del freno ai rincari dei carburanti, questo è un cartello che si è visto in tanti posti d'Italia oggi, super esaurito il tetto di Eni e IP, ma c'è una protesta, quella degli autotrasportatori siciliani, anche di questo parleremo. Poi ancora aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, vedete Kaja Kallas, alto rappresentante della politica estera europea, perché Kallas ha lanciato l'allarme, attenzione, perché non solo Mosca sta insistendo con i raid nelle principali città ucraine, ma sta progettando concretamente di sabotare le istituzioni europee. Cercheremo di capire che vuol dire e in che modo potrebbe tutto questo succedere. E poi torneremo dalla nostra inviata Valentina Dello Russo in Francia, questo viaggio di 4 giorni del Papa, oggi a Metz l'ultima tappa, tra le tante cose che ha detto, una frase dedicata proprio all'Europa: attenti all'illusione del riarmo. Allora, è entrata in studio Cristina Laschio. Cristina, stasera, da oggi, condurrà per tutta la settimana Economia 24. Allora, io ho citato la questione dei carburanti, immagino che sarà l'apertura della vostra.
1: E come non parlare di caro carburanti, Giancarlo, perché da oggi, lo dicevamo, è entrato in vigore il price cap su benzina e diesel da parte di Eni IP, ma non sono mancate le proteste, l'hai detto, autotrasportatori, agricoltori, ma anche distributori indipendenti che parlano di concorrenza sleale. Ne parleremo tra pochissimo.
0: E allora, adesso la sigla e poi subito con Economia 24.
1: Dunque, ben ritrovati ad Economia 24, l'abbiamo detto, oggi è entrato in vigore il tetto, il prezzo dei carburanti, benzina e diesel da parte di Eni, da parte di IP, non sono mancate le proteste, tantissime le file, lunghissime file davanti ai distributori, vediamo com'è andata con Simone Lupo Bagnacani.
2: L'introduzione del price cap a 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel da parte di Eni è stata accolta con grande entusiasmo dagli automobilisti, che per tutto il giorno hanno fatto la fila davanti alle oltre 4.000 stazioni del gruppo, dove in alcuni casi si è esaurito il carburante.
3: Faccio il pieno perché sto proprio al limite, appena arrivata questa notizia mi sono buttato a pesce.
2: C'era fila?
4: Sì, perché anche gli altri distributori prima i prezzi erano comunque più alti.
2: Quanto si risparmia sul pieno?
5: Circa 8,50 euro rispetto ai prezzi correnti.
2: Gli sconti di Eni, azienda partecipata al 30% dallo Stato, dureranno per 30 giorni, ma potrebbero essere estesi fino a fine anno. Per ora hanno portato solo ad una lieve riduzione del prezzo medio nazionale, che però resta a 2,152 euro per la benzina e 2,369 per il diesel. A Eni dovrebbe aggiungersi con dei ribassi graduali anche IP, che controlla il marchio Esso. Sul piede di guerra però le piccole aziende della distribuzione, che giudicano la mossa distorsiva della concorrenza.
6: Occorre quindi richiamare il governo a porre l'attenzione su alcuni elementi di dettaglio, su alcune tecnicalità di queste iniziative, perché abbiamo la necessità di portare questi sconti e questa attività di calmierazione a valle su tutta la platea dei consumatori, anche quelli che oggi sono esclusi, e mitigare gli effetti distorsivi della concorrenza, perché un pezzo fondamentale della distribuzione è tagliato fuori.
2: Anche le associazioni dei distributori, FAIB, Confesercenti e FEGICA, lamentano gravi danni ai loro associati e chiedono un tetto generalizzato imposto dalla politica, perché, spiegano, questi sconti dimostrano che c'è lo spazio per farlo. Escludere dagli sconti tassisti e autotrasportatori, che minacciano lo sciopero per i prossimi giorni se non ci sarà un intervento.
1: Ne parliamo con i nostri ospiti, do il benvenuto a Leonardo Becchetti, economista dell'Università di Roma Tor Vergata e direttore del Festival dell'Economia Civile di Firenze dall'1 al 4 ottobre.
7: Buonasera.
1: Benvenuto professore. E poi collegato con noi da Bruxelles, perché tra pochi minuti parteciperà a un incontro, con un evento con il commissario all'agricoltura Hansen, c'è Luigi Scordamagli, amministratore delegato di Filiera Italia. Benvenuto anche a lei.
8: Buonasera, buonasera a voi.
1: Allora, professore, abbiamo sentito, parto subito da lei, questo servizio Simone Lupo Bagnacani, lunghissime file davanti ai distributori, davanti naturalmente ai distributori di ENP, poi però ci sono, c'è il resto del mercato, no? Ci sono le pompe bianche, dunque i distributori indipendenti che parlano di concorrenza sleale e dicono che tutto questo chiaramente non è sostenibile per la loro rete. Siamo di fronte al fallimento del mercato?
7: Ma a me colpisce molto queste dichiarazioni perché... Voglio dire, noi ci siamo sempre lamentati, il fallimento del mercato era quando le aziende non abbassavano i prezzi, quando calava il prezzo, diciamo, del petrolio sui mercati internazionali e il prezzo alla pompa restava alto, no? Cioè la collusione. E oggi che un'azienda abbassa il prezzo, voglio dire, è una cosa normale, anzi là noi abbiamo i modelli, i famosi modelli di Bertrand, dove le aziende si fanno concorrenza abbassando i prezzi, quindi sinceramente non capisco la critica. La verità è che bisogna fare molto di più, cioè questo è un contentino, domandiamoci qual è il problema, cioè siamo nel paese con il più alto grado di dipendenza ancora dalle fonti fossili, il paese che paga il 23% in più di costo dell'energia le aziende rispetto all'Europa, il paese dove le bollette sono molto care e quindi in un momento in cui la tecnologia ci offre un ventaglio di possibilità, noi stiamo percorrendo molto lentamente la strada dell'indipendenza energetica, che ha tante possibilità. Innanzitutto la crescita delle rinnovabili, parliamo di un passaggio da 2 a 3 terawatt del mondo in 18 mesi, una cosa straordinaria, sta succedendo in Africa, in tutti i paesi del mondo. E poi noi abbiamo anche il geotermico, ci sono tante possibilità in via di studio del geotermico ad altissima temperatura, vedremo il nucleare che cosa farà, abbiamo l'eolico offshore, quindi ci sono tantissime possibilità, noi ci aspettiamo dalle grandi aziende dell'energia quello che è stato fatto in Spagna, in Portogallo, in Germania, negli altri paesi europei. Stiamo andando troppo lentamente, quest'anno solo 3,4 gigawatt di nuove rinnovabili, siamo molto indietro rispetto all'obiettivo di arrivare entro il 2035 al 66% di energia elettrica prodotta dalle rinnovabili.
1: Poi lì parleremo di Green Deal europeo, però le chiedo anche questo, d'altra parte Eni è una partecipata dello Stato, quindi magari un po' più facile per Eni, giustamente i distributori indipendenti dicono noi non abbiamo i margini.
7: Ma intanto siamo in un momento tra virgolette di vacche grasse per chi vende benzina, quindi, esatto, quindi diciamo che tutti quanti dovrebbero guadagnare in questo momento. Poi è chiaro che se c'è un'azienda che ha un potere di mercato più forte è quella che ha più margini per fare politiche di ribasso dei prezzi, ma ripeto, il fallimento del mercato è il contrario, cioè l'antitrust indaga quando c'è collusione dei prezzi al rialzo, cioè quando i prezzi restano alti nonostante che i prezzi alla pompa, nonostante che il prezzo del petrolio scenda, questo ce ne siamo lamentati tante volte, no?
1: Certo.
7: Quando un'azienda abbassa il prezzo sta creando un benessere per i consumatori, tante volte succede, lo hanno fatto molto le imprese della grande distribuzione cooperative, tante volte dicono in questo momento di prezzi alti noi facciamo qualcosa a vantaggio dei consumatori, teniamo i prezzi più bassi. Quindi ripeto, la cosa in sé io la trovo positiva, ciò che non trovo
1: anche
7: assolutamente...
1: Anche perché non si poteva continuare a tagliare le accise per i nostri conti pubblici.
7: Che è una cosa assurda perché vuol dire dare dei benefici anche a persone che non ne hanno bisogno, non è una misura progressiva. Quello che assolutamente non va bene in Italia è la lentezza della transizione.
1: Vedremo, ne parleremo dopo, sì. Anche perché parleremo di consumi. Oggi a Bruxelles c'è stato infatti, oggi è stata inviata una lettera dal commissario all'energia proprio ai 27 paesi dell'Unione, ai ministri dell'energia dei 27 paesi dell'Unione, dicendo di ridurre i consumi. Ma tra pochissimo andremo dal nostro corrispondente a Bruxelles, Mauro Giliberti. Dicevamo, chi ne ha bisogno? C'è chi ne ha bisogno tantissimo di carburante, ma che, professor Becchetti, non si può rifornire da Eni e DP. È il caso naturalmente degli autotrasportatori, ci sono gli agricoltori, i pescatori, in Sicilia è stato annunciato, penso, uno stop dal 16 al 20 ottobre da parte degli autotrasportatori. Vediamo con Agnese Licata.
8: Gli autotrasportatori bloccheranno i porti siciliani dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni. Stop al carico e scarico delle merci che arrivano o partono dall'isola. Per una regione che vede l'80-90% delle proprie merci viaggiare via nave, uno sciopero del genere avrebbe un impatto importante, da un lato su supermercati e i loro rifornimenti, dall'altro sulle imprese agricole che inviano l'ortofrutta nelle piattaforme del Nord Italia.
9: Abbiamo mandato la richiesta dello sciopero, ci fermeremo dal 16 al al 20.
8: Una misura decisa di fronte alla mancata convocazione del Ministero e alle promesse non mantenute.
9: A maggio ci eravamo incontrati al Ministero, avevamo chiesto lo sblocco dei fondi del Mare Bonus del 2024, del 2025, e a tutt'oggi non c'è stato concesso nulla e abbiamo chiesto un intervento per questo caro gasolio.
8: Oggi il Comitato ha inviato alla Commissione di Garanzia la comunicazione ufficiale della protesta, ma la speranza degli autotrasportatori è che in questi giorni il Governo riapra il tavolo della trattativa per aiutare un settore messo in ginocchio dal caro carburante.
9: I nostri mezzi rimarranno nei nostri piazzali, saremo fermi perché abbiamo convenienza a stare fermi in modo tale che non perdiamo soldi.
1: Dottor Scordamaglio, dunque abbiamo sentito autotrasportatori, agricoltori, dico io ci sono anche i pescatori che non si riforniscono naturalmente, non usufruiscono, no, di questi sconti. Cosa fare e secondo lei ci sarà rischio forniture e quali possibili ricadute per la filiera alimentare?
10: Allora, innanzitutto è comprensibile il disagio, autotrasportatori e agricoltori sono quelli in assoluto più danneggiati, oggi l'88% delle merci viaggia su gomma, il 30% di un prodotto alimentare deperibile dato dalla logistica, gli agricoltori hanno avuto tre volte tanto, hanno avuto un 60% innanzitutto di aumento del gasolio agricolo, tre volte tanto l'aumento dell'energia per l'irrigazione, però non dobbiamo fare confusione, non dobbiamo confondere un'iniziativa assolutamente meritoria, positiva, che quella, come venivate ricordato, Eni ha avviato per prima, ovviamente nel proprio circuito distributivo che riduce il costo del carburante, con un problema invece più strutturale che non può risolvere un singolo privato per quanto grande, ma deve risolvere un intervento pubblico europeo e nazionale. Oggi abbiamo ovviamente un taglio delle accise generalizzato che non può più reggere, sono queste le due categorie, agricoltori e autotrasportatori, che devono essere aiutate. Le conseguenze di un'eventuale interruzione sono molto molto pesanti, soprattutto sulla Sicilia, l'ortofrutta non raggiungerebbe più i mercati, ma le principali organizzazioni dei trasportatori di settore, non gli autonomi che abbiamo visto, hanno accettato di continuare seppur evidenziando un problema che esiste. Ancora una volta siamo di fronte ad una inadempienza totale soprattutto dell'Europa ed è per questo che siamo qui a chiedere interventi di maggiore efficacia a Bruxelles.
1: Perfetto assist, Scordamaglio, perché oggi in Europa, a Bruxelles, il commissario Jorgensen all'energia ha mandato una lettera ai 27 paesi dell'Unione dicendo di agire e ridurre il consumo di energia. Allora, andiamo subito a Bruxelles dal nostro corrispondente Mauro Giliberti. Ciao Mauro, allora raccontaci, è intervenuta anche la Lagarde poco fa.
11: Partiamo dalla Lagarde, Cristina, facciamo una sintesi brutale di quello che ha detto la Presidente della Banca Centrale Europea. Nessun passo indietro sull'inflazione, ma all'orizzonte non si intravede, almeno per il momento, la necessità di un ulteriore aumento dei tassi di interesse. Questa è la sintesi dell'audizione all'Europarlamento. Ha chiarito che il costo del denaro attuale, con il rialzo che c'è stato qualche settimana fa, sta già frenando l'economia quel tanto che basta per domare i prezzi, anche più del previsto, ha detto. Per questo la BCE manterrà, cito testualmente le sue parole, una via di mezzo, una risposta misurata, ha detto. Quindi si allontana lo spettro di nuovi imminenti rialzi, anche perché i salari, ha detto Lagarde, sono sotto controllo e l'inflazione di fondo è in calo. Ha guardato anche al futuro e ha chiesto di abbattere la burocrazia, di fare circolare veramente il denaro all'interno della Comunità Europea, dell'Unione Europea, per garantire benessere e produttività intervenendo e investendo sull'intelligenza artificiale. Poi l'abbiamo visto nelle immagini, questo quadro deve fare i conti ovviamente con l'incertezza delle bollette. Lagarde ha detto che i sussidi di Stato per l'energia stanno di nuovo salendo e questo allarme si salda perfettamente con quanto dicevi tu, ovvero la lettera inviata oggi dal commissario europeo Jorgensen ai 27 ministri per l'energia, quindi ovviamente anche al nostro Pichetto Fratin, per arginare i prezzi alla fonte bisogna chiedere meno energia e dunque consumare di meno. Questa è la risposta a quello che diceva Scordamaglia, l'intervento strutturale che propone l'Europa di fatto è questo, quindi i paesi membri che abbassino la temperatura degli edifici pubblici, che spengano l'illuminazione notturna delle strade, che controllino i consumi negli orari di picco in maniera tale da chiedere meno energia e ovviamente se diminuisce la domanda dovrebbero diminuire anche i prezzi.
1: Grazie, grazie Mauro, buon lavoro. Quanti spunti, professore. Allora, ridurre i consumi, quindi entriamo nel tema della sostenibilità, tra l'altro è il leitmotiv, no, del Festival dell'Economia Civile dall'1 al 4 ottobre, ma a me sembra che i consumi in questo periodo siano un po' aumentati. Stabili? Aumentati? Mi dica lei.
7: Allora, ci sono due cose. Da una parte dobbiamo evitare gli sprechi e questo è sacrosanto, perché per esempio è assurdo che se uno entra in un hotel, di default, adesso che la temperatura è accettabile, ci sia l'aria condizionata in tutte le stanze. Non ha senso. Oppure avere delle aree condizionate che fanno venire delle malattie perché sono troppo basse. Non ha nessun senso, ma questo va bene. Dall'altra, pensare che i consumi aggregati di energia diminuiscano è un'illusione, cioè noi andiamo verso un mondo in cui i consumi di energia, anche per il digitale e tutto quanto, aumenteranno. Però la buona notizia è che aumenterà di più la capacità di produrre energia, cioè l'offerta di energia, grazie al progresso tecnologico e alle cose straordinarie che stiamo scoprendo, sarà superiore all'aumento della domanda. E questo è quello che noi dobbiamo inseguire, cioè liberare tutti i lacci e lacciuoli nella nostra capacità di produrre. Ora, noi al Festival ne parliamo molto di questo, perciò parliamo della foresta che cresce, che è il nostro titolo. Cioè, in Italia abbiamo una quantità di progetti straordinari, dalle comunità energetiche sono quasi 30.000 progetti che aspettano di essere autorizzati, grandi impianti. Cioè, liberare le energie del paese, sono decine e decine di gigawatt di progetti di energia, poi bisogna vedere il paesaggio.
1: Guardi la Spagna che cosa ha fatto.
7: Esatto, gli altri paesi stanno andando più veloce di noi, basta guardare i dati, ma non parlo solo di paesi europei, parlo del Pakistan dove c'è lo sconto in bolletta nelle comunità energetiche, parlo dell'Africa. Quindi quello che si chiede non sono soldi pubblici in più, ma è più efficienza delle commissioni di valutazione di impatto ambientale, più efficienza della GSE quando fa gli allacci, cioè una maggiore capacità di assecondare la capacità produttiva degli italiani. Per esempio, questa è una delle proposte che si fa, che dovrebbe fare l'Unione Europea, facilitare quelle agevolazioni che aiutano le aziende a, quando creano, investono nella creazione di nuovi impianti di autoproduzione di energia. Si chiama Energy Release, è un provvedimento molto importante perché questo stimola la transizione, stimola quella liberazione dalla dipendenza energetica, dai prezzi delle fonti fossili che altrimenti ci costringono all'austerity. Quando si dice consumate di meno, mi viene in mente, io ero ragazzo, le domeniche senza auto della fine degli anni 70, okay? Che si andava a piedi perché era l'austerity. Ma ripeto, non possiamo andare avanti con dipendenza dalle fonti fossili austerity, ok? Dobbiamo andare avanti liberandoci di questo modo di produrre energia, cosa che oggi è possibile, a fine degli anni 70 non era possibile.
1: Quella è una questione di volontà però, professore.
7: È una questione di impegno politico, di volontà politica. Bisogna combattere tante cose, tra cui anche quello che si chiama il NIMBY, cioè le comunità locali che si oppongono, che dicono sì l'energia va bene ma non vicino a me, non voglio vedere il pannello, non voglio vedere quello, quell'altro, ma insomma voglio dire il paesaggio è fatto di antenne, di elettrodotti, adesso siamo diventati tutti esteti, sembra che un tetto è la Cappella Sistina, non si può mettere nulla. Quindi queste sono cose che dobbiamo superare. Ecco.
1: Senta, Scordamaglia, lei come la vede? Condivide l'analisi del professor Becchetti e poi le chiedo, per alcune categorie naturalmente è difficilissimo, no, ridurre i consumi.
10: Io penso... credo prego, assolutamente prego. Quello che dice lei è correttissimo. Io credo che la Commissione ancora una volta ha perso una buona occasione per non fare una brutta figura. È uscita con una soluzione semplicistica e inapplicabile. Consumate meno energia, così produrrete meno, saremo ancora meno competitivi, avremo consumato meno energia e avremo perso tutti i nostri posti di lavoro, considerato che in questo periodo, stavamo analizzando i dati adesso qui a Bruxelles, la Cina ha aumentato le esportazioni, subentrando alla nostra incapacità di produrre con costi energetici troppo alti, di circa il 30%. Voglio solo ricordare che un camion non va in giro per piacere, un trattore non ara la terra per piacere, lo fa per produrre prodotti alimentari che altrimenti ci rendono dipendenti dall'estero. Un peschereccio non va in mare per fare un fine settimana, ma per produrre, per pescare e per ottenere del pesce. Quindi i commissari, invece che fare ancora una volta ideologia ammazzando la competitività di un'Europa, dovrebbero fare progetti comuni, dovrebbero smettere di avere un mercato energetico a Bruxelles frammentato che avvantaggia e fa competizione tra i vari paesi. In Spagna costa un terzo rispetto alla nostra, in Germania la metà. dovrebbe smetterla di dedicare 400 miliardi del fondo competitività solo al riarmo che serve solo all'automotive tedesca per convertirsi, dovrebbe fare infrastrutture. Questo è quello che vogliamo dall'Europa competitiva che non venga schiacciata. Se poi non lo facciamo, allora vuol dire che noi aumenteremo sempre più i prodotti alimentari, chiuderemo le nostre aziende.

0: aziende importeremo da altri continenti e l'Europa diventerà sempre più ininfluente, perché abbiamo già pagato lo scotto di una ideologia di facciata che poi ha smantellato la capacità produttiva europea, e questo non può essere ovviamente. A pagarne il conto sarebbero le famiglie meno abbienti, sarebbero le famiglie che non possono permettersi, così come gli agricoltori, un aumento del 60% dei costi del gasolio agricolo, perché si riflette direttamente sul prodotto che arriva a scaffale. Quindi meno ipocrisia e forse un pochino più di concretezza e di più Europa da parte di chi la dovrebbe proporre. Ultima cosa, va benissimo dire la prossima volta non aumenteremo i tassi. Oggi l'aumento dei tassi per contrastare un'inflazione esogena, e quindi non si fermerà, sta provocando un dramma nelle famiglie più povere, una caduta dei consumi e lo stop agli investimenti, che invece ci servono come aziende a diventare competitivi.
1: Veramente in 30 secondi la Lagarde ha detto che i salari non hanno reagito bene, hanno reagito male allo shock energetico.
2: I salari hanno perso potere d'acquisto, ma giustamente ha detto bene il discorso da maglia, inflazione esogena, cioè questa inflazione viene dall'energia, e quindi frenare l'economia purtroppo è una cura che crea degli effetti collaterali molto importanti. Cioè il problema è purtroppo questa scarsità relativa di energia che poi non ci sarebbe, dettata dalla guerra, no? Questa strozzatura che si è creata ad Hormuz, purtroppo questo ci sta facendo fare un passo indietro, e quindi è sul fronte dell'energia che noi dobbiamo risolvere il problema, perché poi, come sappiamo, si crea quel circolo vizioso energia prodotti alimentari che ha guidato l'inflazione sia ai tempi del gas dell'Ucraina che purtroppo adesso con Hormuz.
1: Allora, velocissimo,
0: dobbiamo smettere di pensare che smettere di produrre sia la soluzione. 10 anni fa avevamo 33 miliardi in Italia di estrazione di gas dai nostri giacimenti, oggi non ne facciamo neanche 2, lo facciamo fare ai paesi limitrofi che se lo estraggono dai nostri stessi giacimenti. O smettiamo e facciamo un nucleare serio sostenibile, come il governo italiano ha deciso, oppure del fotovoltaico non a terra che ruba terra, ma sulle coperture, sui capannoni, oppure parliamo ma non troviamo mai una soluzione.
1: Grazie Luigi Scordamaglia e grazie al professor Becchetti. Adesso vediamo subito quali sono le notizie brevi dell'economia con Alessandro Marchetti. No, vedo collegato.
3: Alza le stime di crescita dell'Italia da 0,6 a 1% quest'anno. Tra le grandi società di rating è la più ottimista. È vista al rialzo anche la crescita globale. Riflette previsioni più alte per Stati Uniti, Eurozona e altre economie sviluppate, precisa Fitch, esclusa la Cina. Ad agosto le esportazioni italiane fuori Europa sono calate rispetto a luglio, ma cresciute rispetto al 2025. Istat ha calcolato un calo del 2,1% sul mese e un aumento del 16,1% sull'anno. I mercati migliori sono stati Svizzera, ma anche Stati Uniti, malgrado i dazi dell'amministrazione Trump. Cina e Stati Uniti ridurranno le tariffe sulle importazioni reciproche per circa 30 miliardi ciascuno e su oltre il 90% dei beni scambiati. Pechino taglierà i dazi su prodotti agricoli, ma anche dispositivi medici e carbone. Washington ridurrà le tariffe su mais, grano e carne, ma non su soia e semi di soia.
1: Vediamo ora come hanno chiuso i mercati europei. C'è Alice Monni in diretta da Milano. Alice.
4: Sì, chiusura sostanzialmente negativa per le borse europee, lo possiamo vedere, hanno ridotto i guadagni sul finale passando praticamente tutte in rosso, solo Parigi si mantiene in territorio leggermente positivo. Che cosa è successo a trainare l'andamento negativo delle borse statunitensi e delle borse americane? In particolare l'indice Nasdaq dei titoli tecnologici Nvidia ha annunciato una piattaforma software per impedire l'intelligenza artificiale di comportarsi in modo scorretto, ma pesa l'andamento del mercato energetico, con il prezzo del petrolio che è ancora in rialzo, supera il Brent i $107 al barile, quindi crescono le tensioni, i timori per le pressioni inflazionistiche, e cresce anche il gas naturale, le quotazioni ad Amsterdam sono ancora in rialzo. Vediamo i titoli in evidenza invece a Piazza Affari, oggi in particolare gli energetici. Nel primo giorno di tetto al rialzo dei carburanti si mettono in evidenza Eni e Saipem, bene anche Amplifon, trascinata da un report positivo sui conti del terzo trimestre. In rosso invece Telecom dopo la chiusura della seconda parte dell'offerta di Poste. E infine uno sguardo ai titoli di Stato, lo spread BTP Bund a 95 punti base con un rendimento del titolo decennale che è vicino al 4,6%, sempre in aumento. Linea a voi.
1: Ad Alice Moni, adesso noi continuiamo a parlare del caro carburanti, perché oggi hanno protestato anche gli agricoltori in Calabria, in Sicilia, nella piena di...

0: per chi ogni giorno lavora con trattori e mezzi agricoli, portati stamani in strada per dare forza alla mobilitazione.
1: Noi coltiviamo carciofi, però non sappiamo ancora come ci va a finire, se andiamo ancora a raccogliere.
2: Il caro vita che abbiamo, carburante è una cosa, però che non possiamo vivere più, non possiamo vivere più.
0: Il presidio è nel cuore di una delle aree produttive del territorio, tra distese di carciofeti e altre coltivazioni, e l'aumento del carburante si aggiunge alle altre spese di produzione, comprimendo ulteriormente i margini delle aziende agricole.
3: Chiediamo che si attivi urgentemente lo stato di crisi a livello nazionale. Dopo ciò, se loro non agiscono, noi continueremo in oltranza.
0: Al fianco degli agricoltori, anche i sindaci del territorio che hanno raggiunto il presidio per sostenere le richieste del comparto e sollecitare interventi.
4: In una terra, la nostra Sicilia, che ha sempre dato la possibilità di estrarre petrolio, gas, il governo regionale ogni anno introita delle royalties. Come primo aiuto, quello di stanziare una parte delle royalties proprio per dare un aiuto agli agricoltori e anche agli autotrasportatori.
0: La protesta qui proseguirà fino a mercoledì.

0: ci sono 3.500 famiglie che non sanno dove andare, stanno in mezzo alla strada. Ci sono 1.000 fabbricati lesionati.
1: Tragedia annunciata, si sapeva.
2: Abbiamo fatto tante pubblicazioni, ma non abbiamo capito.

0: Pubblicità.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
2: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.
3: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
4: Non so quanto resisto qua dentro, te lo dico.
5: È arrivata una segnalazione su una scuola da monitorare.
6: Quello che fai con i tuoi alunni è bellissimo, però Luca ha bisogno di un padre presente.
7: Tutto l'amore che resta. Domani, 21:30, Rai 1.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo per chi non si ferma mai e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
9: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.

Ancora attacchi russi su Kiev. Un drone ha colpito un edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze provocando un vasto incendio, morti e feriti. Un altro drone avrebbe colpito sempre a Kiev un centro medico. Con il conflitto tra Russia e Ucraina, la guerra è riapparsa anche in Europa. È una nuova inutile strage che causa innumerevoli vittime civili. Così Papa Leone a Metza e ai giovani dice: abbiate il coraggio della pace. In vigore il tetto al prezzo della benzina nei distributori Eni. Anche l'IP si impegna a tenere basso il costo carburanti, ma cresce la protesta in Sicilia. Autotrasportatori che proclamano lo sciopero. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da più persone e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, ad affermarlo i periti dopo una simulazione tecnica con i RIS sulla morte del manager MPS. La procura di Pavia

Chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Dalle nuove consulenze la scarpa modello Frau taglia 42 è compatibile con le misure del piede di Sempio. Attesa la sentenza in corte d'assise a Roma per i quattro imputati egiziani in contumacia per l'omicidio di Giulio Regeni, legali del ricercatore. Qui oggi, nonostante l'Egitto abbia fatto di tutto per impedire il processo.

0: parla l'Europa dal cuore dell'Europa. Leone XIV sceglie Metz, terra del venerabile Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione Europea. Il pontefice invita a riscoprire la lezione di quel politico e uomo di fede, le radici cristiane del vecchio continente. Radici che aiutano a guardare in positivo alle persone migranti. Bisogna cogliere la portata storica di quanto sta avvenendo, un incontro senza precedenti fra popoli e culture, e dunque integrare chi fugge da guerre e persecuzioni, facendolo entrare nello spirito della casa che lo accoglie. Oggi la guerra è riapparsa in Europa, una nuova e inutile strage, l'allarme del Papa. Il riarmo è un'illusione. Diritto internazionale, multilateralismo, uguaglianza degli stati nelle relazioni reciproche, la via indicata da Leone XIV come antidoto alla volontà di dominio, a relazioni umane e fra stati sempre più barbare. La fiducia di Schuman per il Papa, ambasciatore di unità nella diversità, interroga anche le altre fedi. Nel centro congressi a lui dedicato la firma di un appello interreligioso per il dialogo, la pace e la fraternità, legittimare le violenze in nome di Dio e profanare il suo nome, il monito del pontefice. Fra 6.500 metri quadrati di vetrate, la cattedrale di Saint-Étienne insegna che il futuro dell'Europa non risiede nell'uniformità, rileva il Papa, ma nell'armonia delle differenze. Da qui, presente Macron, che rivede la sua agenda, Leone XIV parla ai figli della Mosella lacerata da 170 anni di guerre. Sapete bene che non è vero che chi si vendica è più forte di chi perdona.
1: Allora, si chiude praticamente, per rientrare in Italia, il viaggio in Francia di Papa Leone XIV. Siamo partiti da qua perché le parole che ha detto ancora una volta hanno un profondo senso di connessione, se così possiamo dire, con l'attualità. Ecco, l'illusione del riarmo, questa frase che abbiamo messo tra virgolette, l'ha pronunciata stamattina, no? Ha mandato un allerta un po' per tutti, attenzione all'illusione del riarmo. Poi vi voglio leggere anche il titolo che abbiamo preso dal sito di Avvenire, eccolo qua: la guerra è tornata in Europa, una nuova inutile strage. Bentornato a Marco Girardo, che è direttore di Avvenire, a cui diamo il ben tornato anche questa stagione. Direttore, grazie per essere tornato a trovarci. Allora, intanto, come le possiamo interpretare queste parole del Papa, così preoccupato del futuro dell'Europa, verrebbe da dire?
2: Grazie a voi, buonasera intanto, ben ritrovati. Beh, la preoccupazione è forte perché la situazione è estremamente grave, lo testimoniano anche i servizi che avete mandato in onda circa il fatto che ci sia un inasprimento, comunque in vista anche dell'inverno, degli interventi sugli obiettivi, se parliamo dell'Ucraina, sugli obiettivi civili. Tra l'altro oggi che il ritorno del Papa in Vaticano coincide con questo viaggio strepitoso per l'accoglienza anche in Francia, è invece il debutto della nuova missione del Cardinale Zuppi, che è inviato dal Papa in questo senso in Russia, un secondo viaggio in Russia ancora incentrato sul tema della diplomazia umanitaria sostanzialmente, per tentare proprio di lavorare sullo scambio di prigionieri, quindi una sorta di passaggio di testimone, se volete, per quel che riguarda la guerra in Ucraina. La preoccupazione è tanta ed è tale perché, diciamo, alla reazione anche europea, con la possibilità di un'escalation nei termini del riarmo, c'è tutta la preoccupazione per la tenuta dell'Europa stessa.
1: Tra l'altro è un po' un qualcosa su cui ancora diversi commentatori fanno fatica, no, a inquadrare le parole del Papa americano, no? Quasi c'è una sorta di stupore per la nettezza con cui a volte parla di temi come riarmo, guerra e verrebbe da dire anche immigrazione. Tu sei stupito.
2: C'è una pulizia di pensiero, credo, una pulizia di fondo, sì. Una chiarezza, anche un'espressione, diciamo, dovuta anche alla sua caratteristica di essere un pontefice di tradizione agostiniana, di formazione agostiniana. Questo c'è una componente anche di chiarezza di pensiero dovuta a un'interiorità tarata proprio su questa caratteristica precisa. Io direi che
1: le immagini sono in diretta, scusami direttore, solo per dire che le immagini che stanno andando e accompagnando il tuo intervento sono in diretta, il trasferimento di Papa Leone dall'ultimo suo impegno pubblico all'aeroporto da dove ripartirà la volta dell'Italia.
2: Vai, prosegui così. Città, diciamo, simbolo, no? di quanto dicevamo poc'anzi, perché è stata una città proprio di conflitto fra i due paesi che per 300 anni sono fatti la guerra, Francia e Germania, poi durante la Seconda Guerra Mondiale, città di Schumann, 50 km da Lussemburgo, 50 km dalla Germania, città francese, quindi città simbolo per eccellenza, e lì, ricordando il Venerabile, ha potuto ribadire le tre parole chiave che sono parte ormai del suo magistero in termini appunto di interventi sul tema della pace, che sono appunto la pace come unica condizione possibile, il dialogo come condizione necessaria per costruire percorsi di pace, e poi, riferito all'Europa, le radici, no? Il non rinnegare le radici cristiane dell'Europa, che costituiscono la base anche per un possibile futuro stesso dell'Europa.
1: Allarghiamo un po' il raggio della nostra osservazione. Stiamo sulla cronaca. Oggi raid contro il centro di Kiev anche in pieno giorno. Ci sono dei morti, è stato colpito anche il Ministero della Scienza. Allora, sentiamo Aldo Anziano che ci fa una cronaca e poi facciamo una riflessione anche su quello che sta succedendo.
3: La cantilena ipnotica dell'antiaerea e il grido isterico delle sirene. Dense volute di fumo nero avvolgono il Ministero della Scienza a Kiev, sventrato da droni a reazione Gerland 5 in una zona densissima di sedi universitarie, ambasciate e che ospita anche il Teatro dell'Opera. Ci sono morti e feriti. I superstiti, increduli, attendono aggrappati alle finestre l'arrivo dei soccorsi. È questa l'ormai quotidiana vendetta di Mosca per i sempre più efficaci e frequenti raid ucraini contro la Russia. Un prezzo alto che sempre più spesso è la capitale Kiev a dover pagare. Parla sui social il presidente Zelensky. Ha da poco, almeno informalmente, incassato il via libera alla fabbricazione di Patriot. Ma perché questo sistema entri davvero a regime occorreranno ancora anni. Fino a quel momento c'è da fare i conti con la furia dei russi, che oltre alla capitale, in giornata, si è sfogata contro Dnipro, Kharkiv, Sumy e diverse altre città del paese, facendo strage di civili. Quanto basta per una iniezione di terrore nella popolazione ucraina già in allerta per l'arrivo dell'inverno, con i suoi inevitabili blackout e la vita rintanati sotto terra e al coperto per sopravvivere al freddo e agli attacchi russi. Qualcosa si muove, certo, prima della paralisi invernale sul fronte del Donbass, dove l'offensiva ucraina, nome in codice Vivaldi, viene raccontata da sporadici video sui social. Militari ucraini esibiscono bandiere dinanzi agli stemmi di città riconquistate, soldati russi si arrendono e per la prima volta in questa guerra, così mostruosamente primitiva e insieme ipertecnologica, a colpire il nemico non sono più i classici droni volanti, ma vecchi veicoli militari a ruote, trasformati in micidiali macchine da guerra.
1: Direttore, siamo sempre a raccontare una serie di escalation che seguono a dei momenti di distensione che lasciavano intendere la possibilità di sedersi attorno a un tavolo. Come possiamo spiegarlo questo momento che stiamo vivendo, proprio questo ultimo periodo?
2: Temo che sia proprio la preparazione di un inverno ancora più difficile rispetto ai precedenti, perché entriamo nel quinto anno di guerra, una situazione che è diventata quasi insostenibile da entrambe le parti. Da qui, ripeto, la forza con cui ancora una volta Papa Leone ha chiesto appunto la cessazione delle ostilità e l'importanza, ripeto, della missione del Cardinale Zuppi che inizia oggi a Mosca, perché dal punto di vista della possibilità di arrivare a un compromesso, delle concessioni anche dal punto di vista territoriale, dobbiamo dircelo, da parte dell'Ucraina sono state fatte, no? Un congelamento dei confini nell'attuale situazione, quindi non l'integrità totale del territorio ucraino, che è una concessione molto forte. Adesso si tratta di insistere perché di riuscire a coinvolgere concretamente anche la Russia e quindi Putin stesso in una possibilità di arrivare a un possibile compromesso da questo punto di vista, che sia territoriale. Io purtroppo temo che non vi si arriverà, perché c'è anche il disturbo dell'altra, in questo senso, insomma, l'intrecciarsi dell'altro conflitto in Medio Oriente, non vi si arriverà entro la fine di questo inverno.
1: C'è un altro fronte, no? quello su cui potrebbe orientarsi la politica italiana, no? Nella lunga campagna elettorale che ci aspetta, anche sul tema impegno internazionale, anche sul tema guerra in Ucraina. Allora, oggi vi diamo conto della notizia che insomma ormai la possiamo dare per accertata, dai. C'erano le elezioni suppletive nel seggio di Reggio Calabria, che è stato lasciato libero dal neo sindaco di Reggio Calabria, che era deputato. Ebbene, alla fine Roscioli, il candidato del centrodestra, ha vinto, almeno è avanti adesso a metà scrutinio con il 53%. Il governatore Occhiuto di Forza Italia ha già cantato vittoria. Allora, Roscioli 53%, Benedetto centrosinistra 36%, Giannetta futuro nazionale 9%. Questo 9% non impedisce però una larga vittoria del centrodestra. Ci dice qualcosa a questo voto? Perché c'erano molte attese, no, su come interpretarlo questo voto. Tu lo leggi in qualche modo, direttore?
2: Guarda, era effettivamente un voto interessante, per quanto marginale, no? Un'elezione supplettiva per un seggio alla Camera, perché, insomma, l'attuale deputato è diventato sindaco della città, però c'era il debutto potenziale, qualora avesse vinto, del candidato di Futuro Nazionale, quindi se avesse vinto, avesse raggiunto il risultato, l'obiettivo, no? Quell'8-9%, ci sarebbe stato il debutto in Parlamento per la prima volta, non di transfughi da altre forze politiche, ma direttamente di un esponente candidato di Futuro Nazionale. Da qui l'interesse. Quell'8-9% raggiunto, adesso verrà confermato, non sarà sufficiente, quindi l'interesse era dovuto a questo aspetto. E poi secondariamente, diciamo che essendo elezioni suppletive, ci si aspettava una flessione dell'affluenza, che era stata di poco superiore al 50% lo scorso anno, però col misero 22-23%. Mi sembra un dato di una preoccupazione estrema.
1: Un crollo di non più di qualche punto percentuale, ma di decine di percentuali in questo caso dalla precedente elezione. Grazie direttore, come sempre, buon lavoro. Grazie a Marco Girardo per essere stato con noi. Buon lavoro a
2: grazie
1: te e alla
2: voi.
1: Redazione di Avvenire. E poi c'è l'altro tema di giornata, chiaramente non potevamo non affrontarlo in Sera 24. Il giorno dello stop ai rincari dei carburanti nelle nostre stazioni di servizio. Allora, intanto come stanno le cose? Simone Lupo Bagnacani.
4: L'introduzione del price cap a 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel da parte di Eni è stata accolta con grande entusiasmo dagli automobilisti, che per tutto il giorno hanno fatto la fila davanti alle oltre 4.000 stazioni del gruppo, dove in alcuni casi si è esaurito il carburante.
5: Faccio il pieno perché sto proprio al limite, appena arrivata questa notizia mi sono buttato a pesce.
4: C'era fila?
6: Sì, perché anche gli altri distributori prima i prezzi erano comunque più alti.
4: Quanto si risparmia sul pieno?
7: Circa 8,50 euro rispetto ai prezzi correnti.
4: Gli sconti di Eni, azienda partecipata al 30% dallo Stato, dureranno per 30 giorni, ma potrebbero essere estesi fino a fine anno. Per ora hanno portato solo ad una lieve riduzione del prezzo medio nazionale, che però resta a 2,152 euro per la benzina e 2,369 per il diesel. A Eni dovrebbe aggiungersi con dei ribassi graduali anche IP, che controlla il marchio Esso. Sul piede di guerra però le piccole aziende della distribuzione, che giudicano la mossa distorsiva della concorrenza.
8: Occorre quindi richiamare il governo a porre l'attenzione su alcuni elementi di dettaglio, su alcune tecnicalità di queste iniziative, perché abbiamo la necessità di portare questi sconti e questa attività di calmierazione a valle su tutta la platea dei consumatori, anche quelli che oggi sono esclusi, e mitigare gli effetti distorsivi della concorrenza, perché un pezzo fondamentale della distribuzione è tagliato fuori.
4: Anche l'associazione dei distributori FIBE, Confesercenti e FEGICA lamentano gravi danni ai loro associati e chiedono un tetto generalizzato imposto dalla politica, perché, spiegano, questi sconti dimostrano che c'è lo spazio per farlo. Escludi dagli sconti tassisti e autotrasportatori, che minacciano uno sciopero per i prossimi giorni se non ci sarà un intervento.
1: Allora, ecco qua, un freno ai rincari, ma soprattutto guardate quella scritta che questo esercente sta appendendo al rifornitore: super esaurito. Questo è quello che abbiamo letto oggi. Abbiamo preso un titolo tra i tanti di giornali locali, la provincia di Como, perché poi bisogna vedere un po' come funziona nel territorio, no? In provincia, sconti su benzina e diesel, la protesta dei gestori, vedete che è un po' invariata su tanti territori, da nord a sud, perché in alcuni luoghi invece poi i prezzi sono meno variati di altri. Oggi, via le riduzioni dei prezzi di Eni e IP, la vicepresidente nazionale dei gestori che dice si tratta di concorrenza sleale. Tante cose messe insieme. Poi c'è la protesta pure degli autotrasportatori, no? Che dicono che il caro carburanti ha portato a un tale aumento dei prezzi degli spostamenti, dei trasferimenti, che non se ne può più e che quindi è ora di scioperare. Allora, chi meglio di Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana, il quotidiano dell'energia, no? Per il giornale dell'energia, per darci una mano. Direttore, benvenuto, anzi bentornato. Intanto, la prima domanda è questa: era l'unico modo, è l'unico modo, vista la situazione internazionale, cioè andare dai grandi distributori e spingere loro, o fare in modo che siano loro a offrirsi di calmierare i prezzi?
9: È sicuramente uno dei modi. Esaurite i fondi, diciamo, statali, abbiamo visto che le casse dello Stato ormai sono penso che vuote per questo tipo di misure, e comunque sono misure che hanno un impatto scarsamente percepibile. Una possibilità è quella di questa moral suasion nei confronti degli operatori privati o, nel caso di Eni, partecipati dallo Stato, quindi parzialmente privati. C'è anche la possibilità che ventilano le associazioni dei gestori, che è quella di introdurre invece per via normativa questo tetto temporaneo ai prezzi. Lo hanno fatto alcuni paesi europei. Ovviamente questo riguarderebbe tutti quanti in modo indistinto. In questo caso invece abbiamo visto che ha iniziato Eni, ancora forse non su tutti i punti vendita, sta iniziando anche IP, che è una rete più articolata. Leggevo oggi anche di un possibile interesse, o comunque insomma, si sta valutando anche la partecipazione di Kuwait, che è la terza compagnia, con il problema che, essendo una decisione che non riguarda tutti gli impianti, sì, viene fuori un problema un po' di concorrenza simmetrica, come sottolineava il presidente dell'associazione Assopetroli, che rappresenta un po' le pompe bianche, il loro canale e il canale dei camionisti, degli agricoltori, dei tassisti è escluso da questa iniziativa, perché riguarda soltanto la rete, e la rete ha marchio Eni e IP in questo caso.
1: Perché alcune associazioni di categoria di benzinai parlano di concorrenza sleale?
9: Perché di tutta la benzina e il gasolio che vende Eni, diciamo, metà va attraverso la rete dei punti vendita con il cane a sei zampe, quindi punti vendita Eni, Eni Live, Agip. L'altra metà viene venduta nel canale cosiddetto extra rete, che è un mercato all'ingrosso dove si approvvigionano per esempio le pompe bianche, tutti i punti vendita con marchi che non sono quelli delle compagnie. E in questo canale Eni non applica lo stesso sconto che applica sui propri punti vendita, quindi chi compra da Eni all'ingrosso compra a prezzi con i quali non può competere con Eni, perché su quei prezzi non ci sono i 20 centesimi di sconto, che è tanto, insomma 20 centesimi su un prezzo di anche di 2 euro, che è molto alto, è comunque uno sconto molto rilevante che equivale a quasi tutto il margine. E quindi chi sta a valle di Eni nella filiera, diciamo, della distribuzione, deve comprare a prezzi alti da Eni e non può competere con Eni, e questo crea una segmentazione del mercato, per cui ci sarà uno spostamento di volumi su Eni. Nessuno andrà, o comunque saranno sempre meno quelli che andranno a fare il pieno dai punti vendita senza sconti.
1: Beh, certo, chiaramente.
9: Solo che
1: c'è
9: anche una ragione strutturale, nel senso che Eni ha le spalle abbastanza larghe per sopportare
1: questa calmierazione dei prezzi, tipo, certo, mentre magari un ovviamente piccolo distributore no. Ci torniamo tra un attimo, aspetta un attimo direttore, vado da Alberto Gioffreda a Palazzo Chigi, perché allora vertice di maggioranza in giornata con tutti e quattro i leader a Palazzo Chigi, sappiamo di un Consiglio dei Ministri venerdì alle 6 del pomeriggio dove si parlerà di economia. A te la linea, Alberto, che ci dici? Come va a chiudersi questa giornata?
10: Allora Giancarlo, piccola correzione, perché il vertice non si è tenuto a Palazzo Chigi ma anzi si è tenuto nella residenza romana della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e sul tavolo principalmente si è parlato del candidato del centrodestra per la corsa a sindaco di Milano, quindi stiamo parlando però della primavera del 2027. A un tavolo, Giancarlo, in cui c'era appunto la Presidente del Consiglio, Tajani per Forza Italia, Salvini per la Lega e anche Maurizio Lupi di Noi Moderati. I nomi sul tavolo sono quelli di Perego, sottosegretario alla difesa, di Forza Italia, e che pare avrebbe anche il gradimento di Fratelli d'Italia, quindi di Giorgia Meloni, mentre Matteo Salvini, anche per questioni tutte interne legate alla Lega, punta su Silvia Sardone, che è vice segretaria del suo partito e che ha annunciato la sua candidatura dal palco di Pontida. E poi c'è anche Maurizio Lupi di Noi Moderati, che non vuole rinunciare alla corsa per il capoluogo lombardo. È stata però anche l'occasione, Giancarlo, per parlare del documento programmatico di finanza pubblica che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri, previsto per venerdì alle 18. È un documento molto importante perché pone le basi di quella che sarà poi la legge di bilancio. Lì probabilmente troveremo delle indicazioni su come sarà utilizzata la flessibilità concessa dall'Europa su difesa e energia. A proposito di energia, come sottolineava anche il direttore Masini, c'è la volontà da parte del governo di coinvolgere altre compagnie, si parla molto della Kuwait, proprio per affinché anche queste compagnie mettano un limite ai prezzi dei carburanti. Sul fronte più interno, prima parlavi delle suppletive a Reggio Calabria, la Presidente del Consiglio Meloni sui social ha espresso ovviamente la sua soddisfazione per la vittoria del centrodestra, sottolineando sia la compattezza della coalizione, anche in qualche modo una stoccata al campo largo, ma anche a Vannacci, perché ha parlato di una vittoria contro il campo larghissimo delle opposizioni.
1: Grazie, grazie Alberto, grazie. Tra l'altro adesso vi dico anche che Occhiuto ha detto Vannacci voleva la sua Sassonia, bene, ha avuto invece delle sassate elettorali qui a Reggio Calabria, così commenta il governatore calabrese. Allora, grazie ad Alberto Gioffreda, torno dal direttore Masini perché c'è un altro tema, no? Allora, questi colossi dei carburanti accettano di calmierare il prezzo, però cosa ci guadagnano? Cioè, è possibile pensare... Oggi c'erano già delle letture un po', no, retrosceniste. Questo è la fine delle qualsiasi possibile ipotesi di provvedimenti su tasse sugli extra profitti.
9: Noi sul giornale oggi, sulla Staffetta Quotidiana, l'abbiamo messa in relazione questi due fatti. Di fatto in Francia, per esempio, è successa una cosa speculare, Total Energy, che non è partecipata dallo Stato, ma insomma ha un azionariato più diffuso, sta applicando un tetto da qualche tempo, da diversi mesi. Quando nel dibattito politico francese è uscita fuori l'idea di una tassa sugli extra profitti, il vertice di Total Energia ha detto ok, allora in quel caso però smettiamo gli sconti. Le due cose sono chiaramente legate, sia nei tempi, se ne è parlato nelle ultime settimane di questa tassa sugli extra profitti. Improvvisamente, da un paio di settimane, coloro che più la sostenevano nella maggioranza, penso soprattutto alla Lega di Matteo Salvini, hanno detto beh, ma tutto sommato da questa tassa sugli extra profitti non verrebbero delle risorse rilevanti, non sarebbe possibile avere un effetto rilevante sui prezzi alla pompa, come invece sta avvenendo con questi sconti. Quindi io credo che sostanzialmente sì, siano due misure alternative sostanzialmente.
1: Perfetto, ci interessava ovviamente capirlo per immaginare che appunto nessuno ovviamente fa nulla per niente, insomma immaginiamo neanche i grandi colossi della distribuzione dei carburanti. Grazie, grazie direttore Masini, ci risentiamo, buon lavoro,
9: grazie
1: ancora.
9: Grazie.
1: Allora, adesso vi mostro un altro titolo di un'altra notizia della giornata, prima vi do subito la notizia dell'ultima ora, è appena arrivata, purtroppo ci sono segnali un po' disturbati dalla Corte d'Assise, quindi non possiamo andare a ascoltare la lettura della sentenza in diretta, ma vi posso dire che sono stati condannati 3.007 egiziani, uno invece è stato assolto. È appena arrivata la sentenza della Corte d'Assise, appunto dicevo 3.007 accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016, il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. Non abbiamo ancora contezza delle pene che sono state combinate, bisogna capire, sapete che tra le richieste alla Procura di Roma c'era anche quella di una condanna all'ergastolo. Tra poco ci colleghiamo con Stefano Corradino, il tempo per Stefano di uscire dal tribunale e appunto potersi collegare con noi. Però intanto questo è il titolo che vi volevo leggere, l'allarme di Callas per i nostri servizi, Mosca prepara nuovi atti di sabotaggio, rinnovo l'appello ai 27, forniscano Kiev di sistema di difesa con le loro scorte. Matteo Pugliese, ricercatore di sicurezza internazionale della LUIS, grande esperto di tutto ciò che riguarda il debunking, di quello che arriva appunto da campagne di propaganda che possono mettere a repentaglio gli equilibri politici anche in Europa, è tornato a trovarci. Buonasera dottor Pugliese. Allora intanto ci aiuta a capire di che sabotaggi parla l'alto rappresentante Callas.
11: Buonasera, sì, grazie. Beh, innanzitutto è di pochi giorni fa la notizia che era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo El Mundo, no, di questo allarme di possibili rischi nei confronti dell'Italia, della Francia, della Spagna, e credo facesse riferimento anche a quel tipo di minaccia. E in realtà quella notizia specifica non mi pare che poi abbia ricevuto una conferma da parte delle intelligence dei nostri paesi, ma dobbiamo farci due domande. Quindi quel tipo di minaccia è realistica e credibile, cioè nel senso generale potrebbero esserci degli attacchi da parte di droni, di come li abbiamo già visti anche in paesi del nord Europa? E la seconda domanda è: sapremmo difenderci efficacemente da questo tipo di attacchi? Io lo dico perché è di dicembre dell'anno scorso un'inchiesta condotta tra l'altro da degli studenti di giornalismo in Germania, che aveva rivelato ed era riuscita a tracciare i percorsi di queste navi cargo, diciamo gestite dalla Russia, da cui, secondo la loro inchiesta, potevano partire, appunto, decollare dei droni che erano stati avvistati poi sulla costa tedesca, sulla costa olandese, vicino alla Danimarca, proprio dove passavano queste navi cargo, e tecnicamente è una procedura fattibile, quindi esiste in linea teorica anche per noi questo tipo di rischio, ma sempre legata alla dimensione marittima. C'è l'altra notizia dell'anno scorso, che forse le ricorderà, di quel traghetto italiano che in Francia, certo, era stato diciamo vittima di un attacco ibrido con un malware che era riuscito a essere installato nel sistema della nave, e c'è la procura di Genova che sta ancora investigando su due marinai di nazionalità lettone, se non sbaglio, ma insomma evidentemente
1: perché,
11: con Pugliese, dietro
1: perché?
11: Qualcuno.
1: Qual è l'obiettivo, cioè perché dalla Russia dovrebbe voler arrivare questa minaccia per l'Unione Europea e per paesi non confinanti?
11: Evidentemente per fare pressione politica sui nostri governi, e dicendo: beh, noi non vi possiamo affrontare a livello convenzionale in una guerra vecchio stile, ma lo facciamo e alziamo la pressione affinché voi riduciate il supporto politico e militare all'Ucraina, quindi non fornite più armamenti, non fornite più assistenza economica e militare a quel paese, e in generale ci lasciate mano libera in quelli che noi riteniamo i territori che sono di nostra pertinenza nella sfera orientale. Quindi questo è un modo anche di grande ambiguità per poter condurre questo tipo di pressioni, di negabilità. Quindi si può portare avanti un'azione di questo tipo senza rivendicarla, però facendo capire che dietro una serie di sabotaggi, dietro una serie di incendi, di casi sospetti, può esserci un'intenzione di interferenza e di pressione politica.
1: Chiedo alla regia se rimostriamo quel titolo dell'Ansa, perché c'è un altro passaggio di quello che ha detto Callas oggi che vale la pena affrontare, no? Quando parla appunto del, ecco, grazie, quando parla proprio del suo appello ai 27, forniscano Kiev di sistema di difesa con le loro scorte. Diventa sempre più faticoso tenere unita la linea dell'Unione Europea, dei 27 Stati membri su questo tema, no?
11: Diventa faticoso per varie ragioni. Intanto una banalmente industriale e di scorte.
1: Dottor Pugliese, torno dall'estero pochissimo, scusi un attimo, però siccome mi dicono che è pronto Stefano Corradino da Piazzale Clodio, andiamo subito da Stefano che ci dà gli aggiornamenti e qualcosa in più sulla sentenza per la morte di Giulio Regeni, il processo che c'è stato. Stefano, io ho appena letto diciamo il lancio di agenzia. No, mi dicono che non ci sentono, vabbè, niente, falso allarme, scusate, ci torniamo tra pochissimo. Prego, dottor Pugliese, finisca.
11: Sì, banalmente i paesi europei non hanno sviluppato negli anni una capacità di scorte per fornire quanto ci chiede l'Ucraina, ma anche per la propria difesa nazionale, e anche a livello industriale ci sono dei progetti adesso molto ambiziosi che però richiederanno degli anni per essere sviluppati e portati a compimento. Quindi dobbiamo riflettere anche su come i paesi europei possono mettere in pratica questa famosa autonomia strategica di cui si è parlato per tanti anni, però poi alla fine dei discorsi dipendiamo ancora sotto molti punti di vista da una supply chain che arriva da altri continenti, da altri paesi, alleati per carità, però che non ci permettono di avere una voce unica e anche un'azione unica quando si tratta di sostenere in questo caso l'Ucraina, o di difendersi da attacchi ibridi, da attacchi non convenzionali come possono essere quelli che abbiamo letto sui giornali in questi giorni.
1: Perfetto, chiarissimo come sempre. Grazie Matteo Pugliese, buon lavoro, ci risentiamo.
12: Grazie.
1: Insomma, ovviamente continuiamo a raccontarlo anche questo profilo alternativo e parallelo della guerra tra Russia e Ucraina. Allora, mi dicono che è pronta Elena Scarrone. Allora, intanto andiamo da Elena che ci racconta come si sono chiuse le indagini sul delitto di Garlasco. Sapete, altra notizia di oggi, insomma, si va verso probabilmente appunto un'incriminazione ufficiale e formale di Andrea Sempio. A te la linea, Elena, per tutti gli aggiornamenti.
13: Sì, allora oggi c'è stata la chiusura delle indagini, quindi la notifica, Andrea Sempio, di un avviso di chiusura indagini con un nuovo avviso di garanzia che rimane uguale, invariato rispetto al marzo scorso, omicidio pluriaggravato per il 38enne. I magistrati pavesi hanno depositato una serie di accertamenti integrativi, diciamo, rispetto al maggio scorso. Uno riguarda il DNA trovato sulle unghie della vittima, Chiara Poggi, un altro riguarda diciamo, le misure antropometriche, quelle del piede di Andrea Sempio, che secondo i magistrati pavesi sarebbe compatibile con l'impronta dell'assassino lasciata appunto all'interno della villetta di Garlasco. Poi ce n'è un altro che riguarda la famosa traccia 33. I magistrati pavesi, secondo i magistrati pavesi, apparterrebbe alla mano, al palmo della mano di Sempio, dell'indagato. I nuovi accertamenti mettono in discussione diciamo, i rilievi che erano stati fatti a suo tempo dal RIS di Parma. Nel comunicato diffuso dalla procura c'è proprio un attacco quasi frontale al RIS di Parma, guidato dal generale Garofano, che è stato sentito proprio pochi giorni fa qui a Pavia. In particolare le critiche sono concentrate sul DNA trovato sui pedali della bicicletta del fidanzato Alberto Stasi, attribuito all'epoca questo DNA alla vittima, appunto a Chiara Poggi, però ci sarebbero due test di controlli che avevano dato esito negativo, di cui non c'era traccia nell'indagine di allora, e quindi, se resi noti, si legge nel comunicato, Alberto Stasi avrebbe potuto essere scagionato già nel 2017. Quindi questi, diciamo, gli elementi che sono emersi. Certo. Ancora non abbiamo il commento degli avvocati, perché è accaduto proprio poco fa. Adesso la difesa ha 20 giorni di tempo per replicare, e la procura poi avrà 9 mesi di tempo per chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio.
1: E eventualmente poi, appunto, se verrà concesso, appunto, inizierà un nuovo processo bis per fare luce sulla morte di Chiara Poggi. Grazie Elena, buon lavoro a Elena Scarrone. Allora, riproviamo con Stefano Corradino. C'era un po' di disturbo sul segnale prima, per quello che non siamo andati subito da lui. Allora Stefano, io ho letto la lettura, insomma, quello che hanno pronunciato i giudici in corte d'assise, semplicemente dei 3 condanne e una assoluzione. Ci dici qualcosa di più?
14: Esatto, sono 3 condanne a 10 anni di reclusione con l'interdizione dai pubblici uffici e il risarcimento nei confronti della famiglia Regeni e della Presidenza del Consiglio, e una assoluzione. Ricordiamo i 4 imputati 007 egiziani. Per loro la Procura di Roma aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Quindi non c'è nessun ergastolo e 3 dei 4 imputati sono stati condannati a 10 anni e c'è un'assoluzione. Questo è il verdetto dei giudici dopo oltre 8 ore di Camera di Consiglio. Ricordiamo, lo abbiamo detto in queste ore, un processo lungo, un processo molto complicato è stato, che è iniziato formalmente ottobre del 2021, ma che ha avuto delle sospensioni, soprattutto perché il governo egiziano non è stato collaborativo rispetto o soprattutto a fornire indicazioni, informazioni, gli indirizzi stessi degli imputati, dei 4 imputati. Quindi e poi c'è stato nel 2023 una sentenza importante da parte della Corte Costituzionale, che ha stabilito che anche in assenza degli imputati si poteva procedere con il processo, perché di fatto erano state inflitte delle torture da funzionari pubblici egiziani. Questo è quindi l'esito della sentenza. Noi tra poco cercheremo di sentire sia il procuratore che il procuratore aggiunto e ovviamente anche la legale Alessandra Ballerini.
1: E allora poi se abbiamo appunto testimonianze e commenti, torniamo da te allora appena sarà possibile, Stefano, così ci aggiorni in diretta. Allora c'è un altro, grazie intanto a Stefano Corradino, altra notizia di cronaca della giornata, i risultati della perizia sulla morte di David Rossi. Ecco qua, questo è un titolo del Corriere che la regia ci suggerisce. Ricostruita in una palestra al Foro Italico la scena della caduta dalla finestra, i primi riscontri, tentò di difendersi da più persone. Insomma, questa perizia dice, mette nero su bianco che non si può essere trattato di suicidio. Intanto la cronaca con Alessandro Fresilli e poi facciamo un po' il punto su questa vicenda.
12: Certamente è stata un'aggressione violenta, difficilmente è stata una persona sola, perché David Rossi, ripeto, era cosciente, era un giovane in forma, non era sotto l'effetto di sostanze, quindi uno da solo difficilmente riusciva.
15: David Rossi sarebbe stato aggredito prima di precipitare dalla finestra del suo ufficio a Siena mentre cercava di difendersi. Sono queste le prime conclusioni della simulazione disposta a Roma dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, avvenuta il 6 marzo del 2013. Ad aggredirlo sarebbero stati due o più individui anche di corporatura robusta. Rossi era cosciente, avrebbe lottato e le varie lesioni e i forti traumi contusivi da percosse riscontrati sul suo corpo ne sono la prova. La ricostruzione, che si affianca alle testimonianze che la Commissione sta raccogliendo, arriva dopo che nel marzo scorso era caduta l'ipotesi del suicidio.
16: Quello che ci interessa è quante persone, con quale modalità e con quale forza hanno posto Davide Rossi fuori dalla finestra.
15: Nel corso della valutazione tecnica sono state fatte varie prove, anche rallentate, per studiare tutto nei minimi dettagli. La caduta è stata ricostruita con un solo aggressore, con due o con tre, sia in condizioni di coscienza che di incoscienza della vittima. I panni di David Rossi li ha vestiti un atleta con la sua stessa corporatura. Era lui che simulava le possibili reazioni e che ha permesso di confermare i sospetti sulle ferite. Prossima tappa è il 12 ottobre, quando verrà presentata l'ultima perizia sulla telecamera nel vicolo di Montepio.
1: Pino Di Blasio è un collega della stampa, ha seguito la vicenda, è collegato con noi. Pino, grazie per esserti collegato. Allora, per chi insomma questa vicenda l'avesse in parte rimossa dalla sua memoria, questa perizia dice qualcosa di scontato oppure cambia veramente le carte in tavola e dobbiamo immaginare che adesso l'indagine prenderà tutta un'altra direzione rispetto a quello che abbiamo saputo finora?
17: Ma è difficile dirlo adesso, diciamo che questa perizia è il terzo tassello di una tesi che la commissione d'inchiesta giustamente porta avanti soprattutto da febbraio del 2026, quando avrebbe cancellato l'ipotesi del suicidio e sarebbe direttamente dirottata verso l'ipotesi dell'omicidio. I membri della commissione, soprattutto il presidente Vinci, hanno anche un'idea del movente del possibile omicidio. Oggi la giunta è che, secondo la commissione, ci sarebbero stati almeno due o tre aggressori di David che l'avrebbero preso di peso, scaraventato fuori dalla finestra, rovesciato, addirittura poi attaccato alla sbarra, e avrebbero perso la presa dei suoi polsi e così sarebbe caduto. Quindi sarebbe una sorta di omicidio preterintenzionale, ma non si sa fino a quando la volontà omicidiaria poi si sia solidificata nel tempo. Cioè, nel senso, se loro l'intenzione di uccidere David non ce l'hanno mai avuta o gli sia venuta dopo, come si dice. Questa è la novità di questa perizia, che hanno ricostruito con la presenza di un uomo vero, cioè di un atleta dei Vigili del Fuoco, alto 1,70 e pesante 70 kg, la stessa corporatura di David Rossi, hanno ricostruito come poteva essere avvenuta l'aggressione.
1: Ma per quale motivo per tutto questo tempo è andata avanti l'ipotesi e la tesi del suicidio? Considerando quello che ci stai anche ricordando tu, cioè che sono talmente tante le evidenze che portano ad escluderla come soluzione.
17: No, io non dico questo, io non dico che sono evidenze. Diciamo che ci sono delle perizie. La prima commissione d'inchiesta, quella presieduta da Zanettin, che è stata conclusa con la prima legislatura, con la legislatura passata, è arrivata a concludere una super perizia fatta con i tecnici del RIS, del ROS e di altre cose, in cui dimostrava che David si era suicidato, concludeva suicidato, e l'unico punto in qualche modo debole che bisognava chiarire era le lesioni al polso e quell'altro. La seconda commissione d'inchiesta parlamentare, questa presieduta da Vinci, ha bloccato totalmente un'altra strada. Ovviamente non c'è nessuna inchiesta aperta per omicidio. È la tesi della commissione d'inchiesta che è contenuta nella relazione di metà mandato che si tratta di omicidio. Per adesso non c'è una via giudiziaria all'omicidio. Diciamo che è una via giornalistico-parlamentare in questa tesi. Poi per quanto riguarda le evidenze, ci siano sia evidenze che non si tratti di suicidio, molte cose che non farebbero pensare a questo, sia altre evidenze che invece confermano ancora la tesi del suicidio. Non dimenticatevi per esempio l'audizione del vice direttore della finanza del Monte dei Paschi, che era Mingrone, che era abbastanza amico di Davide Rossi, che disse che nell'ultima audizione alla commissione parlamentare ha detto che lui era fortemente stressato e temeva di perdere il lavoro. Ci sono evidenze da tutte le parti, come dire. Adesso ovviamente però la tesi prevalente è quella della commissione parlamentare d'inchiesta, che avendo portato queste tre perizie sia sulle lesioni sia sulla caduta ricostruita, in questo momento la tesi dell'omicidio, certo, è quella che è da copertina, come si dice.
1: Ok, adesso quindi che dobbiamo aspettarci? Qual è la prossima tappa? Che cosa dovrà succedere adesso?
17: Questa è una cosa, loro già pensavano con la relazione di metà mandato che la Procura di Siena, tocca alla Procura di Siena spostare questa faccenda ancora dal punto di vista giudiziario, così come per Garlasco tocca a Pavia, a chi è competente sulla cosa di Garlasco. In questo caso la Procura competente sulla morte di Davide Rossi resta Siena. Quindi se Siena non riapre un'inchiesta per omicidio, siamo ancora a parlare di, come dire,
1: ipotesi,
17: di suicidio, per adesso
1: ipotesi.
17: È quella la verità giudiziaria. Siamo a parlare di un'ipotesi retta dalla commissione d'inchiesta, che ovviamente sarà suffragata anche da tante trasmissioni televisive, tante testimonianze. Ricordiamoci però che dalle audizioni, dai lavori della commissione parlamentare, dalla seconda commissione parlamentare, il movente più probabile del presunto omicidio di David è il movente delle sponsorizzazioni sportive, che sarebbe un pacchetto da 50 milioni su cui David aveva una parola decisiva, e soprattutto sulle sponsorizzazioni del rugby di Viadana, con possibili collegamenti con l'Andrangheta e con altre consigli. Però è un movente che non è molto solido, come si dice in gergo, manca ancora di tante evidenze. Però staremo a vedere, sì, le indagini vanno riaperte. Ricordiamoci però che in tutte le, come per Garlasco, come per tutti gli altri delitti di cui abbiamo parlato fino adesso, ci sono tante verità.
1: Certo.
17: La verità giudiziaria per adesso è quella che David si è suicidato. La verità della commissione d'inchiesta e la verità anche di tante inchieste giornalistiche è che David è stato assassinato. L'ultima verità che esce dalla commissione d'inchiesta è che David sarebbe morto in seguito a un'aggressione di due o tre persone nel suo ufficio, che però nessuno dei suoi colleghi ha sentito ovviamente, e che si sarebbe difeso e che sarebbe morto perché questi aggressori avrebbero perso la presa dei suoi polsi e sarebbe caduto.
1: È quello che avevamo raccontato anche nel servizio di Alessandro Fresilli. Grazie Pino,
17: però
1: grazie mille.
17: Ricordatevi sempre che è la verità della commissione d'inchiesta, quindi
1: certo.
17: Ci sono sempre tante verità in ogni vicenda.
1: Grazie a Pino Di Blasio, buon lavoro e grazie per essere intervenuto così a strettissimo giro per aiutarci ad avere un quadro di come stanno le cose dopo le notizie di oggi. Torniamo da Stefano Corradino allora, dai Stefano, stanno emergendo ulteriori dettagli, adesso leggevamo insomma alcuni passaggi di quelle che sono le parti di condanna e le parti non di condanna di questa sentenza. A te vedo insomma che sei con, tra l'altro, un amico di Sera 24, insomma è intervenuto tante volte, Giovanni Bianconi, a te la linea, anche se vedo che il segnale ancora una volta disturbato, niente, quindi ci fermiamo per un attimo. Avete visto Giovanni Bianconi che stava seguendo il caso insieme a Stefano Corradino, e allora ci torniamo dopo. Dovrebbe essere pronta Eva Giovannini, allora facciamo così, andiamo da Eva perché c'è un altro tema. Allora, giornata politica convulsa, tanti i temi sul campo. Abbiamo registrato questo appello di Liliana Segre, della senatrice a vita Liliana Segre, di approvare all'unanimità il DDL antisemitismo anche con modifiche.
18: E questo ti volevo dire.
1: Eva, a te.
18: Esatto, è proprio così, perché il provvedimento, ricordiamo che è stato approvato in Senato e adesso all'esame della Camera, e è previsto l'approdo in aula per il 2 ottobre. Dunque oggi le parole di Liliana Segre su questo hanno ovviamente riacceso il dibattito, perché lei ha chiesto esplicitamente un ulteriore sforzo di generosità e di responsabilità, inserendo nel testo uscito dal Senato, quindi del disegno di legge, questa precisazione, dice Segre, già presente nel documento regolamento dell'IHRA, insomma l'associazione internazionale che il DDL assume. E la leggo perché sono importanti le parole, Giancarlo. Dunque, le manifestazioni di antisemitismo possono avere come obiettivo lo Stato di Israele perché concepito come collettività ebraica. Tuttavia, le critiche verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese non possono essere considerate antisemite. Ecco, questo chiede che venga inserito Liliana Segre in un ulteriore sforzo, chiama proprio di generosità. Fratelli d'Italia, Forza Italia, la maggioranza plaudono intanto al riconoscimento di Liliana Segre per il lavoro di sintesi svolto dal Senato della Repubblica fin qui e dicono anche che le parole siano di monito per tutte. Ovviamente le opposizioni accolgono queste parole e dicono proprio questo, sia uno stimolo affinché ora la maggioranza riapra il testo a modifiche. Più rigida la posizione di Alleanza Verdi e Sinistra, che dice invece che questo testo così com'è è profondamente sbagliato e valuteranno se votare le eventuali modifiche una volta che appunto le vedono scritte.
1: Grazie Eva, grazie. È molto interessante ovviamente questa ulteriore dichiarazione della senatrice a vita, vediamo un po' se poi troverà una forma di accoglimento. Intanto grazie a Eva Giovannini da Montecitorio. Mario Venezia, presidente della Fondazione del Museo della Shoah, è collegato con noi. Buonasera presidente, bentornato. Allora, intanto
19: buonasera a voi, grazie.
1: Ecco, allora, intanto prima una riflessione preliminare. DDL antisemitismo uguale divisione della politica. Lei che riflessione fa su questo?
19: Ma non è una riflessione positiva, perché qui stiamo parlando di valori, non stiamo parlando di posizioni politiche, parliamo di valori, valori che vanno al di là delle contrapposizioni a mio avviso, e quindi comunque c'è un po' di amarezza, ma si affronta anche questo, ecco.
1: Entriamo più nel merito della questione. Qual è il dibattito? Il dibattito è: nessuno ovviamente è contro il fatto che si metta nero su bianco una legge che punisce l'antisemitismo nel nostro paese. È il rischio che un provvedimento normativo possa unificare antisemitismo e critica a un governo di uno Stato nazionale come il governo di Israele, che potrebbe valere per qualsiasi altro Stato in giro per il mondo. Lei su questo che pensa? Ed è qui che interviene l'ulteriore segno di disponibilità di Liliana Segre, che ha proposto questa sorta di compromesso, inserendo un'ulteriore chiarificazione e postilla nel testo.
19: Allora Liliana Segre ovviamente fa degli interventi che hanno la finalità di avvicinare il più possibile sia il mondo politico che l'opinione pubblica su temi che sono di carattere, ripeto, che riguardano la civiltà, che riguardano l'essere cittadini, di un mondo civile, a prescindere dal fatto che siano cittadini ebrei o non ebrei. Questa è la premessa importante. Per quanto riguarda il DDL, voglio ricordare che non sono previste sanzioni. Quindi questo aspetto relativo alle sanzioni è già superato perché il DDL non le prevede. Quindi io non voglio difendere il DDL a tutti i costi, ma che comunque si sia sentita la necessità di andare in qualche modo a dare un segnale forte, ecco perché sarebbe opportuno e auspicabile un intervento collettivo della collettività. Per fare che cosa? Per difendere alcuni cittadini che sono discriminati in quanto, usiamo in questo caso, in quanto ebrei, cosa che già è avvenuta, e questo lo dico per difendere in qualche modo anche questo spirito attuale, cosa che già è avvenuta con esiti che tutti conosciamo qualche decennio fa, non tantissimi anni fa. Ecco quindi che, a mio avviso, questo aspetto deve essere considerato. Questo perché? Perché qualcuno ha sostenuto, non voglio far nomi, che è ingiusto difendere soltanto cittadini ebrei e non altri. Io voglio ricordare che i cittadini ebrei, a fronte della discriminazione, sono stati deportati e, in numero piuttosto consistente, uccisi. Quindi questa è la premessa, a monte. Ecco perché c'è questa sensibilità che riguarda una società intera. Questo è il punto. Allora, attenzione, perché il DDL non prevede sanzioni di carattere penale, ma non prevede proprio sanzioni. Quindi questo penso che sia un punto importante.
1: Vediamo insieme il titolo del Corriere, scusate, quello che la regia ci aveva proposto prima, non l'ho letto, ma perché volevo commentarlo in un secondo momento. Ecco, questo è un po' quello che c'era scritto oggi, no? Segre, l'appello ai partiti, incredula di fronte alle divisioni, si approvi all'unanimità. Una lacerazione su un argomento così sensibile danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di intolleranza e di diffusione dell'odio. Certo, 2026 l'Italia, il Parlamento italiano che discute di un DDL sull'antisemitismo. Dobbiamo preoccuparci allora se questo DDL è così necessario, che in Italia abbiamo bisogno di un ulteriore provvedimento che stigmatizzi l'antisemitismo?
19: Assolutamente sì. Qualsiasi provvedimento di carattere legislativo comporta purtroppo, ma è la verità, è giusto, delle polemiche. Quindi è chiaro che il mondo ideale sarebbe quello nel quale la parola antisemitismo non dovrebbe più esistere perché non più applicato. Vorrei ricordare però che già la definizione dell'AIRA, così contestata appunto almeno da talune parti politiche o anche da associazioni, risale al 2016. Quindi questo tema nel 2016 già aveva richiesto, no, una, diciamo così, uno sforzo complessivo per arrivare a delle definizioni. È chiaro che tutto ciò che è puramente legislativo è meno efficace di un'azione combinata, che deve essere di carattere culturale e legislativo. In questo caso devo dire che il DDL è stato veramente, tra virgolette, depotenziato, perché non ci sono quelle sanzioni che abbiamo detto. La richiesta, diciamo così, di arrivare a uno sforzo complessivo di, come posso dire, di accordo in armonia è più che giustificata, perché chi viene, purtroppo, chi ha vissuto la Shoah, sia direttamente che indirettamente, sa quale sensibilità ci sia su questo tema e come sia importante. Questo senza andare assolutamente a ledere alcun diritto di critica nei confronti di qualsiasi Stato, che sia lo Stato di Israele, che tra l'altro, ricordo a tutti, viene criticato lo Stato di Israele attualmente anche all'interno di Israele, perché c'è una contrapposizione politica forte. Quindi è un tema che da questo punto di vista è già superato. C'è un dibattito politico importante, ci saranno in Israele delle elezioni tra qualche settimana.
1: Abbiamo dato conto anche della posizione, per esempio, di un giornale come Arez, sempre durissimo nei confronti del governo Netanyahu. Grazie Presidente, certo. Chiarissimo come sempre. Grazie mille,
19: grazie
1: a Mario,
19: a voi,
1: Venezia,
19: grazie,
1: buon lavoro. Ci risentiamo sicuramente. Certo. Allora, volevo tornare, se il segnale ci assiste, da Stefano Corradino, che è con Giovanni Bianconi. Sì. Allora Stefano, velocemente, vi do la linea così commentiamo un po', no, il contenuto, sì, di questa sentenza.
14: Sì, Giovanni Bianconi, che da sempre segue la vicenda di Giulio Regeni e tutta la fase processuale. 10 anni per 3 dei 407 imputati e una assoluzione. Che sentenza è?
20: È una sentenza che ha riconosciuto le responsabilità di 3 su 4 imputati per il sequestro di persona. E quindi sono stati loro che hanno orchestrato il sequestro di Giulio Regeni. E poi invece ha assolto il generale, che era ritenuto, diciamo, il regista dell'operazione, evidentemente perché non sono stati ritenuti sufficienti gli indizi a suo carico, e ha assolto il maggiore Sharif, che era l'unico imputato per il delitto, per l'omicidio, perché evidentemente anche sul suo conto sono stati ritenuti insufficienti le prove portate dall'accusa.
14: Il procuratore Lovoi ha detto in prima battuta è stato importante arrivare a questo punto, arrivare alla sentenza, perché non era così scontato.
20: Ma certo, 10 anni fa, quando cominciò questa vicenda, la Procura di Roma era quasi rassegnata al fatto di dire possiamo soltanto sorvegliare e vedere che cosa faranno gli egiziani senza poter entrare in campo. E invece è stato superato tutto questo, è stato un processo a ostacoli durato così tanto, anche perché sono stati necessari 2 interventi della Corte Costituzionale per arrivare a questo punto. Già la sentenza in sé è un successo, come hanno riconosciuto i familiari di Giulio Regeni, e il riconoscimento del sequestro è un dato di fatto. Dopo questo sequestro Giulio Regeni è stato torturato e ammazzato. È difficile immaginare che sia qualcuno estraneo al sequestro ad averlo torturato e ucciso.
14: L'Egitto ha fatto mancare dall'inizio la collaborazione con l'Italia per quanto riguarda appunto i 007 egiziani, e adesso che succederà?
20: E adesso intanto bisogna vedere se e quando saranno depositate le motivazioni, fra 3 mesi circa, qualcuno farà appello per chiedere un secondo grado eventualmente per il maggiore assolto per l'omicidio, ma questo è tutto da verificare. E poi bisogna vedere sul piano diplomatico che cosa si riuscirà a fare per ottenere per esempio i risarcimenti da 200.000 euro ciascuno che la Corte ha imposto agli imputati condannati, per vedere se qualcuno si attiverà, come la famiglia ha chiesto, per renderli esecutivi, insomma. Dopodiché anche questa storia è andata avanti perché l'Italia, per esempio, sempre 10 anni fa, a un certo momento ha richiamato l'ambasciatore e per 1 anno e mezzo l'Italia è stata senza ambasciatore al Cairo.

0: comunicato di saluto ovviamente con le autorità. Ultima tappa stasera, il rientro a Roma. Ci darà conto Valentina Dello Russo delle parole del Papa sul viaggio, sul volo di ritorno. E adesso l'altra notizia di giornata, che la cronaca oggi ci ha proposto tanti temi. Ci sono novità sulla strage di Ustica, perché la Francia è pronta a collaborare, i magistrati vanno verso il ritiro dell'archiviazione. Sentiamo, e poi il telegiornale delle 19. Grazie per averci seguito.
1: Penso che l'input sia stato appunto del Presidente del Consiglio all'Avvocatura dello Stato e l'input mio al Presidente del Consiglio di chiedere al Presidente Macron di far partecipare finalmente anche il suo Paese alle richieste e alle risposte che l'Avvocatura gli ha da lunghi anni posto, io credo che sia molto importante.
2: Qualche ora dopo le parole della senatrice Bonfietti arriva la notizia che potrebbe cambiare tutto dopo 46 anni di ricerca della verità sulla strage di Ustica. La Francia annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa alla strage del 27 giugno 1980, 81 vittime a bordo del DC9 dell'Italia. L'annuncio ci viene confermato dal procuratore di Roma Francesco Lovoi. Si tratta di documenti che farebbero riferimento alle passate rogatorie, con la disponibilità ad assecondare ulteriori richieste dei PM. Insomma, una collaborazione piena.
1: L'archiviazione dai PM è chiesta non perché non hanno lavorato moltissimo, ma purtroppo la collaborazione dei paesi amici ed alleati non è stata altrettanto all'altezza.
2: Ma ora cambia lo scenario. Il procuratore Lovoi comunica l'intenzione di ritirare la richiesta di archiviazione da parte dei PM nell'udienza del 30 settembre prossimo. L'ultima parola ora spetterà al giudice.
3: Pubblicità.
4: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
5: Tenamen. Mantieni il controllo.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
7: Ballando con le stelle, ecco i nostri protagonisti. Monica Guerritore, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Jimmy Ghione, Manuela Moreno, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Riccardo Rossi, Anna Safroncic, Alberto Ravagnani, Massimo Ghini, Andy Diaz, Ornella Muti. Siamo pronti a ballare?
8: Ballando con le stelle, da sabato in prima serata, Rai 1.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.

Omicidio Regeni, 10 anni di reclusione per 3 dei 4 imputati e una assoluzione, nessuna condanna per l'omicidio ma solo per il sequestro. Sono tutti militari dei servizi segreti egiziani. Chiuse le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Dalle nuove consulenze la scarpa taglia 42 è compatibile con le misure del nuovo indagato. David Rossi è aggredito nel suo ufficio da più persone, avrebbe tentato di reagire, lo dice la perizia dopo una simulazione sulla morte del manager di MPS avvenuta a Siena nel 2013. Elezioni suppletive in Calabria, passa il candidato di Forza Italia Vannacci al 10%, il governatore Occhiuto, il generale voleva la sua Sassonia, a Reggio preso a sassate elettorali. In vigore il tetto al prezzo della benzina nei distributori Eni, anche l'AIP si impegna a tenere basso il costo dei carburanti ma cresce la protesta in Sicilia, autotrasportatori proclamano lo sciopero. Calcio, stasera la sfida Turchia-Italia, il secondo impegno degli azzurri in Nation League dopo il brutto esordio all'Olimpico contro il Belgio.

0: sconfitta per 2-0. Buonasera da Rai News 24. A 10 anni dalla morte di Giulio Regeni, oggi è arrivata la prima sentenza. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato il ricercatore italiano al Cairo nel 2016, di averlo torturato e ucciso. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. Nessuna condanna però per l'omicidio. Stefano Corradino e Marco Aquilli in diretta per noi.
1: Sì, dopo circa 8 ore di camera di consiglio i giudici hanno emesso la sentenza, dei cui 4 imputati, 3 sono stati condannati a 10 anni di reclusione e 1 è stato assolto. Oltre alla condanna alla reclusione c'è l'interdizione dai pubblici uffici e centinaia di migliaia di euro di risarcimenti. Ricordiamo che la procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Quindi sono stati 3 su 4 i 007 egiziani condannati, ma solo per il sequestro, non per l'omicidio. Questa è stata la sentenza. Il commento a caldo del procuratore Lovoi è stato: l'impianto accusatorio ha retto, perché siamo riusciti ad uscire da quel pantano in cui di fatto questo processo si è ritrovato da quando è iniziato formalmente nell'ottobre del 2021 e che ha avuto 2 sospensioni, ricordiamo, legate alla mancata collaborazione da parte del governo egiziano nei confronti delle autorità e degli inquirenti italiani. E ricordiamo che nel 2023 c'è stata una sentenza importante della Corte Costituzionale che di fatto ha stabilito che il processo poteva andare avanti anche in assenza degli imputati, perché di fatto c'erano state delle torture inflitte a Giulio Regeni da parte di funzionari pubblici egiziani. Quindi un iter processuale davvero complicato. Sia la famiglia che il procuratore si sono detti soddisfatti, anche se appunto ovviamente non sono le condanne, non sono state quelle auspicate dalla procura secondo le richieste. Poi noi ovviamente cercheremo anche di raccogliere le dichiarazioni adesso del legale di Giulio Regeni, e ricordiamo appunto che è iniziata questa mattina alle ore 10 l'udienza, si sono ritirati in camera di consiglio i giudici per 8 ore e appunto questa è la sentenza, 3 condanne e 1 assoluzione. A voi.
0: Grazie, lo ricordava il nostro Stefano Corradino, sono arrivate le prime reazioni a caldo del legale della famiglia, reazioni positive. Oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta, così l'avvocata Alessandra Ballerini. E sono tante le notizie di cronaca in questa giornata. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Per il pubblico ministero la scarpa del killer è compatibile con il piede di Sempio. Si va dunque verso la richiesta di processo per omicidio aggravato. Elena Scarrone.
2: Sì, allora oggi c'è stata la chiusura delle indagini, quindi la notifica Andrea Sempio di un avviso di chiusura indagini con un nuovo avviso di garanzia che rimane uguale, invariato rispetto al marzo scorso, omicidio pluriaggravato per il 38enne. I magistrati pavesi hanno depositato una serie di accertamenti integrativi, diciamo, rispetto al maggio scorso. Uno riguarda il DNA trovato sulle unghie della vittima, Chiara Poggi, un altro riguarda diciamo le misure antropometriche, quelle del piede di Andrea Sempio, che secondo i magistrati pavesi sarebbe compatibile con l'impronta dell'assassino lasciata appunto all'interno della villetta di Garlasco. Poi ce n'è un altro che riguarda la famosa traccia 33. I magistrati pavesi, secondo i magistrati pavesi, apparterrebbe alla mano, al palmo della mano di Sempio, dell'indagato. I nuovi accertamenti mettono in discussione diciamo i rilievi che erano stati fatti a suo tempo dal RIS di Parma. Nel comunicato diffuso dalla procura c'è proprio un attacco quasi frontale al RIS di Parma, guidato dal generale Garofano, che è stato sentito proprio pochi giorni fa qui a Pavia. In particolare le critiche sono concentrate sul DNA trovato sui pedali della bicicletta del fidanzato

0: Alberto Stasi ha attribuito all'epoca questo DNA alla vittima, appunto a Chiara Poggi, però ci sarebbero due test di controlli che avevano dato esito negativo, di cui non c'era traccia nell'indagine di allora, e quindi, se resi noti, si legge nel comunicato, Alberto Stasi avrebbe potuto essere scagionato già nel 2017. Quindi questi, diciamo, gli elementi che sono emersi, certo. Ancora non abbiamo il commento degli avvocati perché è accaduto proprio poco fa. Adesso la difesa ha 20 giorni di tempo per replicare e la procura poi avrà 9 mesi di tempo per chiedere il rinvio a giudizio.
1: E poi in primo piano torna anche il caso di David Rossi. Non fu suicidio. In una simulazione richiesta dalla commissione parlamentare che indaga sulla sua morte, sono stati ricostruiti a Roma gli ultimi istanti di vita dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena. Dalle prime analisi dei risultati emergerebbe un suo tentativo di difendersi da un'aggressione compiuta da più persone prima della caduta che lo ha ucciso. Alessandro Fresilli.
2: Certamente è stata un'aggressione violenta. Difficilmente è stata una persona sola, perché David Rossi, ripeto, era cosciente, era un giovane in forma, non era sotto l'effetto di sostanze, quindi uno da solo difficilmente riusciva.
3: David Rossi sarebbe stato aggredito prima di precipitare dalla finestra del suo ufficio a Siena mentre cercava di difendersi. Sono queste le prime conclusioni della simulazione disposta a Roma dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, avvenuta il 6 marzo del 2013. Ad aggredirlo sarebbero stati due o più individui anche di corporatura robusta. Rossi era cosciente, avrebbe lottato e le varie lesioni e i forti traumi contusivi da percosse riscontrati sul suo corpo ne sono la prova. La ricostruzione, che si affianca alle testimonianze che la commissione sta raccogliendo, arriva dopo che nel marzo scorso era caduta l'ipotesi del suicidio.
4: Quello che ci interessa è quante persone, con quale modalità e con quale forza hanno posto Davide Rossi fuori dalla finestra.
3: Nel corso della valutazione tecnica sono state fatte varie prove, anche rallentate, per studiare tutto nei minimi dettagli. La caduta è stata ricostruita con un solo aggressore, con due o con tre, sia in condizioni di coscienza che di incoscienza della vittima. I panni di David Rossi li ha vestiti un atleta con la sua stessa corporatura. Era lui che simulava le possibili reazioni e che ha permesso di confermare i sospetti sulle ferite. Prossima tappa è il 12 ottobre, quando verrà presentata l'ultima perizia sulla telecamera nel vicolo di Montepio.
1: È in vigore da stamani il tetto ai prezzi di benzina e diesel nei distributori Eni e IPIN. Molti il carburante è andato esaurito dopo poche ore. Vediamo com'è andata questa giornata con Simone Lupo Bagnacani.
5: L'introduzione del price cap a 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel da parte di Eni è stata accolta con grande entusiasmo dagli automobilisti, che per tutto il giorno hanno fatto la fila davanti alle oltre 4.000 stazioni del gruppo, dove in alcuni casi si è esaurito il carburante.
6: Faccio il pieno perché sto proprio al limite limite, appena arrivata questa notizia mi sono buttato a pesce.
7: C'era fila?
8: Sì, perché anche gli altri distributori prima i prezzi erano comunque più alti.
7: Quanto si risparmia sul pieno?
9: Circa 8,50 euro rispetto ai prezzi correnti.
5: Gli sconti di Eni, azienda partecipata al 30% dallo Stato, dureranno per 30 giorni ma potrebbero essere estesi fino a fine anno. Per ora hanno portato solo ad una lieve riduzione del prezzo medio nazionale, che però resta a 2,152 euro per la benzina e 2,369 per il diesel. A Eni dovrebbe aggiungersi, con dei ribassi graduali, anche IP, che controlla il marchio Esso. Sul piede di guerra però le piccole aziende della distribuzione, che giudicano la mossa distorsiva della concorrenza.
10: Occorre quindi richiamare il governo a porre l'attenzione su alcuni elementi di dettaglio, su alcune tecnicalità di queste iniziative, perché abbiamo la necessità di portare questi sconti e questa attività di calmierazione a valle su tutta la platea dei consumatori, anche quelli che oggi sono esclusi, e mitigare gli effetti distorsivi della concorrenza, perché un pezzo fondamentale della distribuzione è tagliato fuori.
5: Anche l'associazione dei distributori FAIB, Confesercenti e FEGICA lamentano gravi danni ai loro associati e chiedono un tetto generalizzato imposto dalla politica, perché, spiegano, questi sconti dimostrano che c'è lo spazio per farlo. Escludi dagli sconti tassisti e autotrasportatori, che minacciano lo sciopero per i prossimi giorni se non ci sarà un intervento.
1: E si va verso la legge di bilancio da approvare entro dicembre. Venerdì prossimo il governo dovrebbe approvare il documento di finanza pubblica. Intanto l'agenzia di rating Fitch rivede al rialzo la crescita dell'Italia. Alessandro Marchetti.
3: È attesa venerdì la cornice della prossima legge di bilancio, sarà l'ultima di questo governo prima delle elezioni politiche. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Lì si leggeranno gli impegni su deficit e debito per il prossimo triennio. E se l'esecutivo ha mancato giorni fa l'obiettivo di portare già quest'anno il deficit sotto al 3% del PIL, si dovrebbe puntare sul 2027. Ma è attesa anche una stima aggiornata sulla crescita. Nell'attesa, dopo Moody's, anche l'agenzia di rating Fitch si mostra ottimista e vede al rialzo da più 0,6 a più 1% l'espansione di quest'anno. Quanto ai provvedimenti in manovra, per le certezze bisognerà attendere. Bruxelles entro il 15 ottobre riceverà la bozza di legge di bilancio. Lì si leggeranno le principali misure mirate a famiglie e imprese. In queste ore la maggioranza ribadisce che si darà massima priorità al ceto medio. C'è anzitutto l'impegno a rinnovare la detassazione degli aumenti in busta paga derivanti dai rinnovi contrattuali. Ma al Ministero dell'Economia si valutano anche nuovi ritocchi all'IRPEF. Tra le coperture resta l'incognita di un eventuale contributo da banche o società energetiche.
1: E dal governo arrivano i ringraziamenti a Eni e Pi per il tetto al prezzo dei carburanti. Intanto c'è stato un vertice con i leader di maggioranza sui dossier in primo piano e venerdì è probabile un consiglio dei ministri sui conti pubblici. Facciamo il punto in diretta da Palazzo Chigi con Alberto Gioffreda.
11: E continua il lavoro diplomatico da parte dell'esecutivo, come sottolineano fonti di Palazzo Chigi, per coinvolgere anche altre compagnie ad imporre un limite al prezzo dei carburanti. Ci sono contatti con il gruppo Kuwait e sottolineano queste fonti di Chigi, arrivano segnali positivi appunto nella direzione già impostata da Eni e IP. Sul fronte interno poi è atteso venerdì un Consiglio dei Ministri, il governo approverà il documento programmatico di finanza pubblica, sarà lì quella la base della legge di bilancio, mentre lontano da Palazzo Chigi nella sua residenza romana Giorgia Meloni ha riunito gli alleati del centrodestra con Tajani per Forza Italia, Salvini per la Lega, Maurizio Lupi di Noi Moderati. Si è parlato della corsa sindaco di Milano nella primavera del 2027, i nomi sul tavolo sono quello di Perego, sottosegretario alla difesa e anche esponente di Forza Italia e che avrebbe il gradimento di Fratelli d'Italia, mentre Salvini insiste sul nome della sua vice segretaria Sardone e anche Maurizio Lupi vorrebbe rimanere della partita. Per quel che riguarda invece le suppletive a Reggio Calabria, sui social Giorgia Meloni elogia quella che è la compattezza delle coalizioni, della coalizione di centrodestra che ha vinto, dice, contro quello che definisce il campo larghissimo delle opposizioni. A te.
1: Grazie Alberto Gioffreda e a proposito delle supplettive in Calabria c'è stata appunto una netta affermazione di Fabio Roscioli, il candidato di Forza Italia, elezioni suppletive che si sono tenute per la riassegnazione del seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro, diventato sindaco di Reggio Calabria. Roscioli ottiene il 53,6% dei consensi, il candidato del campo largo Frank Benedetto distanziato al 36%. Non sfonda Futuro Nazionale che candidava Domenico Giannetta, ex del Partito Azzurro, che si ferma al 9% dei voti, affluenza in netto calo al 22%. La soddisfazione del centrodestra per l'esito in Calabria è netta, ma il dossier energia resta al centro del dibattito politico, come anche la discussione sulla legge elettorale che in settimana entra nel vivo per la terza lettura alla Camera dopo le modifiche al Senato. Allora in diretta da Montecitorio c'è giornale Eva Giovannini.
12: Lo sentivamo, si è riunito oggi nella casa della Premier Giorgia Meloni per discutere anche delle future candidature, ma naturalmente c'è stato un plauso generale per queste iniziative di Eni, ma anche della rete IP del tetto al carburante. Peraltro sono già al lavoro, fanno sapere i partiti di maggioranza, affinché questa misura possa essere estesa ad altre compagnie petrolifere. Forza Italia sottolinea come questo sia dentro un perimetro di mercato Stato, Forza Italia contraria da sempre alla tassazione sugli extra profitti che invece chiedeva la Lega. Le opposizioni invece sono molto critiche, ritengono questa un'altra misura spot, nessuna misura strutturale, osservano, il Movimento 5 Stelle chiede subito un price cap e la tassazione degli extra profitti, lo stesso Alleanza Verdi e Sinistra, il PD dice la Meloni si è scordata degli italiani, però lo dicevate, proprio alla Camera dei Deputati sta tornando, insomma è tornato in terza lettura il provvedimento sulla legge elettorale, il cosiddetto stabilicum, il voto finale previsto per l'8 di ottobre, sappiamo che c'è il voto segreto, ma la maggioranza senta sicurezza procedurale, mentre per le opposizioni questa è una legge incostituzionale. Infine proprio alla Camera oggi con un voto di fiducia è passato il decreto sulla PA, sulla pubblica amministrazione. Azione di Carlo Calenda ha votato no e ha anche parlato di occasione persa. È tutto a voi.
1: Andiamo ora in Gran Bretagna, dove sono stati rilasciati su cauzione i 5 uomini arrestati ieri vicino alla base della RAF a Fairford, sospettati di voler compiere un attentato esplosivo. Le indagini continuano, fa sapere Scotland Yard. Il premier Burnham convoca il comitato Cobra, ci aggiorna da Fairford in diretta la corrispondente Natalia Augias.
13: Sì, è così, l'inchiesta continua e continua l'allarme nonostante appunto il rilascio su cauzione dei 5 uomini arrestati domenica notte, 5 ragazzi tra i 23 e i 25 anni, tutti e 5 inglesi, anzi tutti e 5 di Londra, rilasciati su cauzione. La polizia poi ha rilasciato un comunicato dicendo appunto le indagini vanno avanti e ci muoviamo in tutte le direzioni. Qui siamo proprio al margine, diciamo, della base militare che comincia poco dopo le nostre spalle, vedete il posto di blocco, le strade qui sono tutte bloccate, le barriere della polizia sono rimaste in piedi, i controlli sono moltissimi, sono misure di sicurezza diciamo molto visibili, il livello di allarme è ancora alto, il primo ministro Burnham ha convocato il comitato Cobra, che è il comitato governativo che si occupa delle emergenze nazionali, perché ha detto bisogna vederci chiaro, capire che cosa sta succedendo, ricordando che appunto la sicurezza dei cittadini e del paese è la priorità per questo governo. Si continua a indagare, ci hanno detto anche informalmente, diciamo, investigatori che abbiamo incontrato nella giornata di oggi, su tutte le piste straniere, anche sulla pista iraniana, perché da qui, lo ricordiamo, partono i caccia americani che condividono questa base con gli inglesi per l'Iran, in particolare per le missioni dirette allo stretto di Hormuz, anche se rispetto alla pista iraniana l'ambasciata di Londra dell'Iran ha rilanciato il messaggio che arriva da Teheran, che smentisce categoricamente qualunque loro coinvolgimento. Quindi insomma aspettiamo novità nei prossimi giorni. Intanto linea a voi.
1: Grazie Natalia Augias. E ora a New York per i colloqui indiretti mediati dal Qatar tra il ministro degli esteri iraniano Araghchi e Witkoff, l'inviato di Trump. Il presidente americano sarebbe disponibile ad allentare le sanzioni a fronte di progressi concreti sul nucleare, mentre a Washington il segretario di Stato Rubio riceve il primo ministro libanese e il ministro degli esteri saudita. Alle 20 parlerà il presidente americano in diretta. La nostra inviata Francesca Romana Elisei.
14: Esatto, allora dal lato ci sono le dichiarazioni pubbliche ufficiali del Presidente degli Stati Uniti, talvolta molto dure, sapete che ha rifiutato il piano di tregua in 7 giorni proposto da Teheran, che avrebbe dovuto portare allo sblocco dello stretto di Hormuz, ha anche detto che l'opzione militare resta ancora sul tavolo. Dall'altro lato però ci sono delle diplomazie che continuano a lavorare. Allora la delegazione iraniana, che è ancora qui a New York, ha deciso di non incontrare i funzionari americani ancora qui a New York, perché finisce oggi la settimana di alto livello alle Nazioni Unite, però è disponibile a contatti indiretti mediati dal Qatar, quindi continua questo dialogo sotterraneo fra i rappresentanti di Washington e di Teheran. Altri incontri diplomatici li vedete, quelli del segretario di Stato americano Rubio, che ha incontrato il capo della diplomazia saudita a Washington, e anche il primo ministro libanese. Intanto per questa sera, lo accennavi, tra meno di un'ora il presidente gli Stati Uniti farà un pubblico annuncio nello studio ovale della Casa Bianca. Vi aggiorneremo più tardi. È tutto.
1: E allora andiamo in Ucraina, dove si registrano ancora massicci raid russi. A Mosca prova a riaprire il dialogo il cardinale Matteo Zuppi nella missione della Santa Sede. L'Ucraina dovrà pagare per le azioni degli ultimi mesi, avverte Peskov. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
15: L'Ucraina deve pagare per quello che sta facendo alla Russia. Le nuove minacce del portavoce oggi segnano l'inizio di una nuova fase. A Mosca stanno prevalendo le voci dei falchi. E Peskov ora torna a parlare per la seconda volta in pochi giorni di un piano che minaccerebbe la Russia. Secondo il Cremlino, Kiev progetterebbe di infliggere un colpo fatale a Mosca nei prossimi 40 giorni. Un attacco su larga scala alla Russia e alla sua economia. Dunque, dice Peskov, la priorità ora è garantire la sicurezza del paese. L'operazione militare va avanti e l'esercito continuerà a colpire gli obiettivi che il comando russo riterrà opportuni. È in queste ore così difficili che è iniziata la missione del cardinale Zuppi a Mosca, in programma tanti incontri e anche un colloquio con il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov. Il mandato dell'inviato di pace del Papa: sostenere entrambe le parti per affrontare i problemi legati ai bambini, ai civili sfollati dalle zone di guerra, agli scambi di prigionieri.
1: In Francia il presidente Macron ha atteso Papa Leone all'aeroporto di Metz per il saluto ufficiale al termine del viaggio apostolico che ha avvicinato centinaia di migliaia di fedeli al Santo Padre. Tra le tappe più importanti, Notre Dame, l'UNESCO, la grotta delle apparizioni di Lourdes. In diretta il nostro inviato Filippo Di Giacomo.
6: Buonasera. Come al solito il programma del viaggio del Papa si è, per così dire, slittato verso orari diversi da quelli preannunciati, perché anche a Metz la folla è stata enorme. Questo è uno dei problemi che la stampa francese osserva, lamentando che nei media stranieri ci si sia concentrati su questa o quella presunta stoccata contro questo o quel capo di governo, mentre il discorso del Papa verte intorno a una realtà che intanto pone come prima domanda: come mai questo leader raggruppa così tanta gente intorno a sé, questo americano diventato Papa, che certamente non è, diciamo così, ascrivibile come categoria a quella massa di bigotti che un giornale francese aveva annunciato essere il risultato di questa visita. E poi soprattutto perché questo leader può ragionevolmente e così con molta razionalità parlare dell'Europa, dove non è mai praticamente vissuto come funzione politica, funzione pubblica, con tanta saggezza, e soprattutto riproporre un progetto europeo che tenta di ritrovare così per la politica dei nostri paesi, che devono, per così dire, abbandonare alcune testardaggini, una comunione di intenti che renda l'Europa di nuovo quella che era stata sognata quando era nata dai padri fondatori. È stato un percorso molto politico e credo che la stampa francese e anche altri rifletteranno molto a lungo su questo e ne trarranno anche conclusioni molto più interessanti di quei litigi presunti o veri contro questo o quel capo di Stato.
1: Grazie, noi rientriamo in Italia ancora con la cronaca. La Procura di Roma non chiederà più l'archiviazione delle indagini sulla strage di Ustica. Dopo 46 anni la Francia si è detta disposta a una collaborazione piena con i magistrati romani. L'annuncio del procuratore Lovoi dopo le parole dell'Associazione dei parenti delle vittime, che esprimevano soddisfazione per l'opposizione all'archiviazione da parte dell'Avvocatura dello Stato. Emanuela Bonchino.
16: Penso che l'input sia stato appunto del Presidente del Consiglio all'Avvocatura dello Stato e l'input mio alla Presidente del Consiglio di chiedere al Presidente Macron di far partecipare finalmente anche il suo Paese alle richieste, alle risposte che l'Avvocatura gli ha da lunghi anni posto, io credo che sia molto importante.
17: Qualche ora dopo le parole della senatrice Bonfietti arriva la notizia che potrebbe cambiare tutto dopo 46 anni di ricerca della verità sulla strage di Ustica. La Francia annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa alla strage del 27 giugno 1980, 81 vittime a bordo del DC-9 dell'Italia. L'annuncio ci viene confermato dal procuratore di Roma Francesco Lovoi. Si tratta di documenti che farebbero riferimento alle passate rogatorie, con la disponibilità ad assecondare ulteriori richieste dei PM. Insomma, una collaborazione piena.
16: L'archiviazione dai PM è chiesta non perché non hanno lavorato moltissimo, ma purtroppo la collaborazione dei paesi amici e alleati non è stata altrettanto all'altezza.
17: Ma ora cambia lo scenario. Il procuratore Lovoi comunica l'intenzione di ritirare la richiesta di archiviazione da parte dei PM nell'udienza del 30 settembre prossimo. L'ultima parola ora spetterà al giudice.
1: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per l'omicidio di Dennis Bergamini, il calciatore del Cosenza, morto il 18 novembre del 1989, un caso inizialmente archiviato come suicidio. Si tratta di un 65enne. Tutti i dettagli con Lorenzo Gottardo.
18: L'omicidio di Dennis Bergamini, una storia giudiziaria non ancora chiusa. Dopo la condanna in primo grado a 16 anni dell'ex fidanzata Isabella Internoura per la morte del calciatore, allora 27enne, compare un nuovo indagato. È il cugino della donna, Roberto Internò, 65 anni oggi. Secondo i carabinieri di Cosenza, che gli hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini, potrebbe essere stato proprio lui uno degli autori materiali dell'omicidio. Il 18 novembre 1989, insieme al padre di Isabella, avrebbe prima soffocato Dennis e poi lo avrebbe abbandonato lungo la statale 106, il corpo senza vita travolto quella notte da un camion all'altezza di Roseto Capospulico, perfetto per inscenare un suicidio. È questa l'ipotesi degli investigatori, un delitto passionale di cui Isabella sarebbe stata istigatrice. Già in passato però le indagini avevano puntato i riflettori sul ruolo di Roberto Internò. A far discutere era stata in particolare un'intercettazione risalente al 2019.
19: Litigando con sua moglie, Michelina, quest'ultima, proprio rivolgendosi a Roberto, pronuncia questa frase che viene riportata e riscritta dalla sentenza. Gesù Cristo dovrebbe fulminarti e Bergamini dovrebbe farti a pezzi come hai fatto con lui.
1: E chiudiamo con il calcio. Questa sera la sfida Turchia-Italia, il secondo impegno degli azzurri in National League dopo il brutto esordio all'Olimpico contro il Belgio. Allora seguiamo Alessandra D'Angio. Subito dopo torna Giancarlo Usai con Sera 24 Off.
20: Non c'è spazio per la paura, anche se si gioca in uno stadio a forma di coccodrillo, anche se dopo una sola partita già non sono più ammessi errori. Italia contro Turchia è sfida fra le due deluse e sconfitte del primo giro di Nations League. Azzurri chiamati alla reazione, a ritrovare la scintilla, come la chiama Tonali, pronto fra i senatori del gruppo a prendersi responsabilità e squadra sulle spalle.
21: Alleggerire il più possibile, ragazzi giovani che giocano nella nazionale italiana, che non è facile, dare un po' di colpe più a noi vecchi, diciamo, e lasciar liberi loro, lasciarli andare, perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi.
20: Più esposito di Ken nella formazione iniziale per una squadra azzurra che cambierà volto considerando i 10 lasciati in Italia, ma non modulo.
22: Non c'è nessuna pressione, è una partita di calcio, le partite di calcio si possono vincere o perdere e noi domani cercheremo di fare una bella partita e cercare di vincere.
20: Ma a caccia della vittoria dopo un mondiale deludente andrà anche la Turchia di Montella, rivale per 90 minuti.
23: Sarò emozionato, fortunatamente già una partita, anche se amichevole, l'ho affrontato in queste condizioni. È difficile, ma quando entri in campo ovviamente cerchi di fare, fai il meglio per la tua squadra.

Nel corso della serata, in un contesto di tempo stabile, qualche nube tenderà ad attardarsi in prossimità dei rilievi, soprattutto al nord-ovest, ma comunque il rischio pioggia sarà decisamente basso. Con l'alta pressione il tempo risulterà stabile, quindi ritroveremo un cielo per lo più sereno al nord, così come sulle regioni centrali. Anche al sud qualche nube tenderà ad attardarsi in prossimità dei rilievi calabresi, ma anche lì il rischio pioggia sarà decisamente basso e soprattutto ritroveremo un contesto per lo più stabile. Cielo sereno al più poco nuvoloso anche sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione generalmente debole con qualche rinforzo in più da sud-est tra le due isole maggiori e invece da nord sulla zona della Puglia Salentina. I mari saranno poco mossi o mossi. Per quanto riguarda la giornata di domani, ancora l'alta pressione sul paese, quindi condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un ampio soleggiamento. Qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al centro-sud, ma poche possibilità di pioggia. Temperature stabili, ma comunque ancora al di sopra delle medie stagionali.

0: Ben trovati, allora questo è Sera 24 Off, il nostro spazio in cui ci fermiamo a una riflessione su uno dei temi di queste ultime giornate e torniamo ancora una volta a parlare di scuola. Perché? Perché abbiamo raccontato la scorsa settimana il decreto scuola con il tetto al 30% di studenti che non parlano italiano nelle stesse classi e tutto quello che ne consegue come eventuali provvedimenti da prendere se questo numero si raggiunge. E stiamo cercando di raccontarvi anche qual è la situazione nelle classi italiane. E allora, oggi abbiamo Alberto Ranco, che è dirigente scolastico di un istituto professionale, l'Istituto Professionale Antonio Parma, di Saronno, provincia di Varese. Quando abbiamo guardato quella mappa delle province, delle regioni con la più alta incidenza di studenti stranieri, la Lombardia ovviamente era, come molte altre regioni del centro-nord, era diciamo con dei numeri più importanti rispetto al centro-sud. Professore, buonasera, benvenuto a Rai News 24. Allora, intanto,
1: buonasera a tutti i telespettatori.
0: Partiamo dalla sua esperienza professionale. La situazione del suo istituto qual è?
1: Allora, nel mio istituto, va bene, è un istituto superiore ed è un istituto professionale, questo è importante dirlo, con dei corsi solo di istruzione professionale e formazione professionale, e questo la dice lunga anche sul numero degli iscritti. È logico, il mio è un istituto di 1000 studenti. Io devo dire che gli studenti con cittadinanza non italiana in tutte le classi nel 26-27, quindi il dato di oggi, diciamo, è di 253 iscritti, quindi di origine praticamente non italiana. Di questi qua però devo dire
0: su,
1: che...
0: Su quanti, glielo posso chiedere, su quanti iscritti?
1: 1000, ho esattamente 1000 studenti, okay. Proprio un numero tondo. Quindi sono 250 di nazionalità non italiana, però di questi 250 devo dire che almeno 113 sono nati in Italia. Quindi dire nazionalità non italiana è un termine non propriamente corretto, perché poi tra l'altro ci sono quelli nati in Italia, ma ci sono anche cittadini italiani che però sono di origine straniera ma hanno avuto già la cittadinanza italiana perché magari il congiungimento col padre o con la madre. Quindi la situazione è molto più fluida di quello che
0: sì,
1: sembra.
0: È molto eterogenea soprattutto, cioè
1: esatto.
0: è lì, no, il timore delle eccezioni e delle deroghe, perché comunque è difficilissimo, no, andare lì a mappare il territorio e tirar fuori una regola uguale per 20 regioni così diverse. Ma per esempio di questo numero di studenti, come l'ha chiamati lei, no? Di origini non italiane, quanti non parlano l'italiano o comunque lo parlano male, ecco?
1: Allora, parliamo degli studenti. Allora, noi abbiamo sicuramente quelli che noi chiamiamo i NAI, ne ho arrivati in Italia nell'ultimo anno, e io posso dire che sono una ventina, e di questi sono proprio più quelli che fanno più fatica in questo momento alla comprensione di base. Poi ci sono quelli che noi chiamiamo NAI 2, NAI 3, NAI 4, NAI 5, perché poi in realtà li accompagniamo in tutto il percorso, perché questa è una cosa importante che secondo me è forse più importante del dire la percentuale o i numeri, perché se penso a classificarli come numeri faccio fatica anch'io. Comunque stavo dicendo, una ventina sono i NAI. Se penso i NAI 2 sono altrettanti 25-29, quindi tra quelli che fanno fatica a parlare italiano possono essere tra i 50 e 70, ecco, come numero, contando poi anche i NAI 3, NAI 4 e quelli che chiamo NAI 5.
0: Ovviamente, ecco, queste decine di ragazzi che fanno più difficoltà, hanno più difficoltà, come dice lei, non sono concentrati in una classe, in una sezione, sono diciamo complessivi nell'istituto, quindi per una singola classe sono numeri più bassi.
1: Sì, sono numeri più bassi. È vero anche che la concentrazione maggiore è nelle classi prime e non magari in tutti gli indirizzi, perché il mio è un istituto professionale, quindi la tendenza è magari per alcuni ragazzi cercare un percorso che li avvicini al mondo delle professioni, e quindi corsi di formazione o da elettricisti o da meccanici, per cui, o manutentori, per cui sono i corsi dove magari aumentano i numeri dei ragazzini stranieri in queste classi. E allora magari il numero degli stranieri può essere sicuramente superiore al 30%. Io sto pensando alla prima elettricistica, quest'anno nella prima elettricisti ci sono 20 ragazzini di origine straniera, ma di questi, quelli che non NAI, chiamiamoli, che non parlano l'italiano, sono 4-5.
0: Che succede con quei 4-5? Cioè, come vi organizzate il lavoro e la quotidianità?
1: Allora, è logico, per questi noi organizziamo dei corsi che chiamiamo corsi NAI di alfabetizzazione di base, per cui per 6, 8, 10 ore alla settimana fanno un percorso in cui magari escono dalla classe e fanno un percorso di alfabetizzazione con alcuni docenti. Io utilizzo i docenti di potenziamento, che docenti di potenziamento è una cosa. Magari per l'ascoltatore non sa cosa sono. Sono docenti che dall'epoca del governo Renzi erano stati inseriti nelle scuole italiane, per cui questi docenti che non hanno cattedra ma sono a disposizione per progetti, io li ho utilizzati, un docente di lettere, un docente di lingue, che sono i due più affini a insegnare l'italiano anche agli stranieri, effettuano questi, per questi corsi, queste attività. Lo fanno per i NAI 1, poi abbiamo il gruppo dei NAI 2, il gruppo dei NAI 3, quindi sono tutta una serie di percorsi di alfabetizzazione. Logico, poi c'è tutto un discorso di vademecum per le classi, i docenti delle varie classi che hanno tutti questi
0: Sempre
1: studenti.
0: ricordiamo quella sigla che ricorda lei, no? Questo NAI, per cosa sta?
1: Ne ho arrivati in Italia.
0: Neo arrivati in
1: Molto
0: Italia, molto, molto chiaro.
1: semplice,
0: Sì, molto
1: molto
0: semplice da questo punto, però era
1: così
0: bene
1: è chiaro
0: spiegato.
1: per tutti.
0: Allora, voi siete a Saronno, provincia di
1: Sì,
0: Varese,
1: sì.
0: insomma, è una zona
1: Sì, siamo a
0: densamente
1: nord di
0: popolata del
1: Milano,
0: nostro
1: sì.
0: nord Italia. No, mi domandavo questo. Dal suo punto di vista, che lei sappia, per la sua esperienza professionale, la media e l'incidenza degli studenti di questo tipo è più o meno simile in tutte le scuole del territorio?
1: No, sicuramente no, soprattutto nelle scuole superiori. Nelle scuole superiori, diciamo, la percentuale degli studenti di origine stranieri è sicuramente superiore in scuole come la mia, e un po' di meno a crescere negli studi tecnici e un po' di meno ancora nei licei. Quindi non è per niente, diciamo,
0: Glielo
1: omogenea
0: chiedevo, sa perché,
1: questa
0: professore? Perché il
1: distribuzione.
0: punto è sempre lo stesso, no? Cioè, qualora in un determinato istituto di un determinato territorio si arrivasse a superare quel 30% per cui bisogna provvedere, quindi in qualche modo invitare le famiglie, i ragazzi a optare per un altro istituto nelle vicinanze. Ma se tutti gli istituti più o meno sono nella stessa situazione, il problema si ripone.
1: E questo è vero, senza poi contare che gli studi superiori simili al mio, il più vicino è a Castellanza, che è a 15 km, oppure vai verso Varese, oppure vai verso Milano, Quartogiaro. Quindi in realtà i chilometri poi aumentano anche le distanze chilometriche delle famiglie. Il mio circondario
0: Certo.
1: è nel raggio di 10 km intorno a Saronno, ecco. Quindi da
0: Senta,
1: questo punto di vista è difficile.
0: c'è un altro tema di cui si è molto parlato, ci interessa insomma anche su questo la sua esperienza professionale, il tema del divieto del burka o del niqab, insomma dei veli integrali, dei copricapo, coprivolto integrali che ovviamente la religione islamica impone in alcune realtà alle donne. Questo è un tema che, per esempio, in una realtà come la vostra è sentito, esiste, si pone?
1: Allora, come problema in questo momento no, me lo porrò adesso nel momento in cui magari il decreto entra un po' in vigore. Devo dire che dalla mia esperienza io sono preside di questo istituto da oltre 10 anni e prima ero anche il vicepreside, quindi sono qui da oltre 30 anni in questa scuola, la conosco bene, ho vissuto tutte le vicende degli alunni che sono passati. Devo dire che di ragazzini o ragazzine, con il burka, tutta la mia carriera ne ho vista una sola, che ha finito con un po' di anni fa, qualche anno fa. Di ragazzine con il niqab, quindi che si vedono solo gli occhi, devo dire che ce n'ho una sola su 1000 studenti nell'arco di questi anni. Tra l'altro una ragazzina che adesso fa la quinta, che l'anno scorso ha fatto lo stage addirittura nella mia scuola, una ragazzina sorridente, anche tra le più brave della classe, quindi troverò il modo, e la riconoscono tutti, la conoscono, quindi da questo punto di vista non ho un problema. Vedremo adesso, nel momento in cui entra in vigore il decreto, di parlare con lei, con la famiglia, e vedere un attimino come risolvere. C'è da dire che fa la quinta, quindi
0: sta per finire.
1: Esatto.
0: Senta, un'ultima riflessione. Esiste comunque da parte vostra, cioè dirigenti scolastici, docenti, la necessità che comunque si ponga un tema nel dibattito pubblico su fare qualcosa, ecco, per l'integrazione tra studenti stranieri e studenti italiani?
1: Ecco, questo forse è il tema maggiore, più che il discorso dei numeri, delle percentuali. Questo credo sia il problema forse maggiore, soprattutto anche in scuole come la mia, il tema dell'inclusione, del fatto dell'attenzione alla persona, perché e vedere tutte queste persone non come un problema o solo un problema, ma vederle possibilmente anche come una risorsa. Io ricordo, tutti gli anni noi facciamo quelle che chiamiamo le giornate dell'inclusione, dove i ragazzi di ogni nazione, io credo di avere almeno 50-60 nazionalità all'interno della mia scuola, organizzano, facciamo degli stand dove ogni gruppo, ogni nazione presenta la propria nazione, poi faccio il tour della scuola. Sono iniziative che favoriscono l'inclusione. C'è bisogno un po' creare delle occasioni anche di incontro e anche oltre che di lingua. Questo sono d'accordo, sono per migliorare la lingua, perché è una necessità.
0: È fondamentale, certo. Anche per proprio anche per favorirla.
1: Però non è che passa solo attraverso la lezione dell'insegnante, passa attraverso il permettere di fare anche relazioni tra di loro.
0: Certo.
1: Per quello, per me, alcuni momenti come quello, oppure alcune iniziative, attivare dei laboratori che possa permettersi a questi ragazzi di dialogare, entrare in relazione con questi.
0: Professore, grazie mille. Grazie davvero ad Alberto Ranco. Buon lavoro. Grazie per averci portato la sua testimonianza. Insomma, stiamo cercando in questo nostro spazio anche di raccoglierle le testimonianze di chi affronta appunto dei temi specifici di attualità.
1: Se penso che negli ultimi anni la comunità musulmana ci ha sempre invitato, e sono sempre andato anche con la mia famiglia all'iftar, alla festa che loro fanno nel periodo del Ramadan. Sono iniziative che servono per fare relazioni.
0: Grazie mille, grazie ad Alberto Ranco, buon lavoro al nostro ospite. Ci salutiamo come ogni sera con il blob, i fatti e le voci del giorno.
2: Dalle guerre poi succede queste guerre, non l'hai ancora capito. Ci speculano, devono far pagare le guerre, devono pagare i debiti pubblici che hanno in giro per il mondo, specialmente gli americani, ci sguazzano tutti, salvo noi che paghiamo.
3: Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina.
4: Ha lanciato l'allarme. Secondo le informazioni dell'intelligence, la Russia starebbe preparando atti di sabotaggio nei confronti delle democrazie europee proprio per separarci, ha detto Callas, e Bruxelles ora studia come reagire.
5: La conferma arriva anche dall'avvocato Catagliotti, uno dei due difensori di Andrea Sempio, che dice di aver ricevuto appunto queste carte, che sono degli approfondimenti ulteriori che sono stati disposti dalla procura di Pavia proprio per suffragare, diciamo, l'impianto accusatorio nei confronti del 38enne che i magistrati pavesi sono convinti sia l'autore dell'omicidio di Chiara Poggia.
0: Ma Allora, c'è tempo per altri aggiornamenti. Partiamo dal caro carburanti, in particolare dalla protesta annunciata dagli autotrasportatori in Sicilia, ma c'è anche un altro tema, ce lo racconta Agnese Licata.
6: Gli autotrasportatori bloccheranno i porti siciliani dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni. Stop al carico e scarico delle merci che arrivano o partono dall'isola. Per una regione che vede l'80-90% delle proprie merci viaggiare via nave, uno sciopero del genere avrebbe un impatto importante, da un lato su supermercati e i loro rifornimenti, dall'altro sulle imprese agricole che inviano l'ortofrutta nelle piattaforme del nord Italia.
7: Abbiamo mandato la richiesta dello sciopero, ci fermeremo dal 16 al 20.
6: Una misura decisa di fronte alla mancata convocazione del Ministero e alle promesse non mantenute.
7: A maggio ci eravamo incontrati al Ministero, avevamo chiesto lo sblocco dei fondi del Mare Bonus del 2024, del 2025, e a tutt'oggi non ci è stato concesso nulla e abbiamo chiesto un intervento per questo caro gasolio.
6: Oggi il Comitato ha inviato alla Commissione di Garanzia la comunicazione ufficiale della protesta, ma la speranza degli autotrasportatori è che in questi giorni il governo riapre il tavolo della trattativa per aiutare un settore messo in ginocchio dal caro carburante.
7: I nostri mezzi rimarranno nei nostri piazzali, saremo fermi perché abbiamo convenienza a stare fermi in modo tale che non perdiamo soldi.
0: In Sicilia protestano anche gli agricoltori per le conseguenze del caro carburante. Sentiamo Lucia Basso.
8: Non possiamo più sostenere tutte le spese. Caro carburante e prodotti chimici alle stelle, prezzi che noi produciamo a basso costo, il grano si parla di 22 centesimi e non possiamo più sostenere i figli per mandarli a scuola e vivere le famiglie.
9: Anche qui al bivio Ponte Olivo, lungo la Catania-Angela, a pesare sulla protesta è soprattutto il caro carburanti, una spesa sempre più difficile da sostenere per chi ogni giorno lavora con trattori e mezzi agricoli, portati stamani in strada per dare forza alla mobilitazione.
10: Noi coltiviamo carciofi, però non sappiamo ancora come ci va a finire, se andiamo ancora a raccogliere.
11: Il caro vita che abbiamo, carburante è una cosa, però che non possiamo vivere più.
9: Il presidio è nel cuore di una delle aree produttive del territorio, tra distese di carciofeti e altre coltivazioni, e l'aumento del carburante si aggiunge alle altre spese di produzione, comprimendo ulteriormente i margini delle aziende agricole.
12: Chiediamo che si attivi urgentemente lo stato di crisi a livello nazionale. Dopo ciò, se loro non agiscono, noi continueremo in oltranza.
9: Al fianco degli agricoltori anche i sindaci del territorio che hanno raggiunto il presidio per sostenere le richieste del comparto e sollecitare interventi.
13: In una terra, la nostra Sicilia, che ha sempre dato la possibilità di estrarre petrolio, gas, il governo regionale ogni anno introita delle royalties. Come primo aiuto, quello di stanziare una parte delle royalties proprio per dare un aiuto agli agricoltori e anche agli autotrasportatori.
9: La protesta qui proseguirà fino a mercoledì.
0: Vedete che sembra che anche Kuwait potrebbe seguire le decisioni di Eni e IP sul calmierare i prezzi, come confermano voci da e fonti da Palazzo Chigi. Vedremo se sarà così nelle prossime ore. Le notizie sportive adesso, stasera gioca l'Italia, quindi da seguire in particolare, e poi l'edizione delle 20.

Sarà un ritorno a casa per Gilardino, che da calciatore con la maglia gialloblu ha costruito una parte importante della propria carriera. 116 partite ufficiali e 56 reti. Dal 2002 al 2005 idolo del Tardini, anni d'oro nei quali è diventato uno degli attaccanti più forti del calcio italiano. Da allenatore avrà l'obiettivo di regalare nuove emozioni ai suoi vecchi tifosi, una storia quindi pronta a ripartire. Sul tavolo un contratto fino a giugno 2027 con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Tre sconfitte, un pari e una vittoria, l'eredità lasciata da Carlos Cuesta. L'allenatore spagnolo ha salutato la squadra al centro sportivo di Collecchio, emozionato e forse ancora scosso per un esonero arrivato un po' a sorpresa dopo il 2-1 contro il Genoa. Tre punti che sembravano avergli dato ossigeno e che invece sono stati l'ultimo

0: Primo atto sulla panchina gialloblu. Alla ripresa del campionato il calendario regalerà a Gilardino subito una prima volta da brividi. Esordio a San Siro contro l'Inter. Zero possibilità di rodaggio con i campioni d'Italia. Ma forse proprio quello che serviva per mostrare subito il carattere del nuovo Parma targato Gila.
1: È finita con un vincitore a sorpresa, incredulo lui per primo. Non impossibile, ma difficile immaginarlo prima. Invece eccolo qui, un americano dell'Arizona in trionfo a Montreal. È Brandon McNulty, 28 anni e motore che non si scopre ora, ma quasi sempre al servizio di Tadej Pogacar. È successo al Tour prima di cadere e ritirarsi. Era successo alla Sanremo quando il marziano cadde e fu McNulty a riportarlo prima sotto, poi davanti e infine a lanciarlo verso l'attacco decisivo. Questa volta la mossa è tutta sua, una lunga ai meno 33 per sorprendere i presunti big, ognuno con i suoi problemi. Remco Evenepoel con gambe ben poco brillanti, Mathieu Van Der Poel troppo audace nel lanciarsi a quasi 90 dall'arrivo, Seixas con i crampi e Del Toro troppo solo nel finale. Alla fine sul podio con McNulty salgono l'australiano Michael Matthews e proprio l'olandese Van Der Poel, con Ciccone nono e primo degli italiani dopo la solita gara gagliarda. Bilancio da non disprezzare, ma nemmeno super quello della squadra azzurra. Gli argenti di Filippo Ganna e di Nicolas Milesi a cronometro hanno visto seguire l'altro argento di Matilde Rossignoli tra le juniores e il bronzo di Elisa Longoborghini nella gara più spettacolare di tutte, la prova in linea femminile Elite del sabato. Se proprio tocca lasciare Montreal con un'immagine, tanto vale tenerci questa, la foto di gruppo del team azzurro sul trono della cronostaffetta mista. Unico successo della settimana iridata, ma festeggiato in grande stile.
2: Prova generale superata a pieni voti, da Luna Rossa che ha dato spettacolo in acqua e da Napoli che lo ha dato fuori. 250.000 accessi sul lungomare in 4 giorni, in tantissimi nei vari punti panoramici sul golfo, uno stadio del mare. La città non come sfondo ma come parte dello spettacolo, quello che i difender neozelandesi volevano quando hanno pensato a Napoli come sede della più antica manifestazione velica. La 3 giorni di regate preliminari per l'America's Cup è un grande biglietto da visita per l'evento internazionale previsto nel 2026. Quando si farà ancora più sul serio, in acqua scenderanno i velocissimi AC75 e quando l'attenzione del mondo sarà tutta su Napoli. Archiviato il risultato c'è da pensare ai prossimi mesi. Le pedane vista mare sono state un successo e c'è chi propone di averle sempre, almeno nei mesi estivi, ma devono integrarsi in un patrimonio da tutelare come il lungomare. E poi il nodo di Bagnoli, dove continuano i lavori. La vera vittoria ci sarà solo con il recupero effettivo e la restituzione alla città di quel tratto di costa. Intanto quello di ieri è stato un dolcissimo arrivederci all'America's Cup.
3: Tre edizioni, tre vincitrici diverse. Questa volta è Milano ad aggiudicarsi la Courmayeur Cup battendo Conegliano alla seconda sconfitta consecutiva in finale. Il 3-1 conclusivo porta ancora la firma di Paola Igonu a tratti incontenibile. 30 punti alla fine. Il titolo di MVP del torneo è andato però al libero Eleonora Fersino, che prolunga con l'inizio della stagione di club il momento positivo vissuto per tutta l'estate con la maglia azzurra. Milano attende ancora l'arrivo della giapponese Sato, attesa in settimana, e intanto insiste su un 6-1 già collaudato e che ricalca quello della passata stagione. Conegliano sceglie invece un ricco turnover per dare minutaggio a tutto il roster. Santarelli attende il completo recupero dell'alzatrice titolare Vowash e intanto lancia la giovane Alessia Manda, schierata a tratti al posto della cinese Yao. Isabella Hock, entrata in corso d'opera, ha comunque lasciato il segno. Bene anche Gabi sulla strada del completo recupero. La finale per il terzo posto è stata vinta da Novara, che ha superato Scandicci 3-1. Tra sabato e domenica via al campionato con uno Scandicci Chieri in grado di richiamare subito l'attenzione. Conegliano riceverà Cuneo, Novara andrà a Biella a sfidare Busto, mentre sabato sera Milano ospiterà Firenze sotto gli occhi delle telecamere di Rai Sport.
4: L'urlo liberatorio di chi ha compiuto un'impresa, ma soprattutto di chi ha dovuto lottare duramente per farla propria. Nicolò Bulega è campione del mondo di Superbike, un successo tutto italiano, anzi emiliano. Lui, nato e cresciuto tra Montecchio e Gattatico, in sella ad una Ducati. A 26 anni il coronamento di un percorso cominciato da giovanissimo con l'appello di predestinato, ma pieno di ostacoli che lo hanno costretto a dover ricominciare dalla Superbike, letteralmente dominata in questa stagione, 26 vittorie in 30 gare. Bulega riporta in Italia il titolo iridato della categoria dopo Max Biaggi su Aprilia, era il 2012. Oggi è la Ducati a festeggiare 22esimo titolo costruttori in Superbike, un vero record nell'anno del centenario. Ma la stagione non è ancora finita, con 6

ma di una serie di 5 partite combattutissime contro la rivale di sempre Italposta Forlì. E la squadra romagnola è arrivata a un passo dall'impresa dopo aver perso le prime 2 partite in casa a Forlì a bollate, ha vinto gara 3 e gara 4, prolungando quindi la serie fino alla decisiva gara 5, una prova di forza delle ragazze del Forlì che anche nell'ultimo match hanno recuperato lo svantaggio iniziale quando al quarto inning erano sotto di 6-0. Grazie a un fuoricampo della solita Moreland si sono portate in pareggio, poi la strategia d'attacco delle atlete di bollate ha portato altri 2 preziosi punti che sono bastati a vincere, anche se con una distanza minima, per 8-7 una finale scudetto spettacolare tra quelle che sono le 2 eccellenze del softball italiano.

mal di testa stringe la presa? Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Avremmo potuto fare uno spot di 60 secondi.
2: Ma per dirti salsa di pomodoro ciliegino da 330 grammi, 100% italiano, a soli 89 centesimi...
1: Ne bastavano decisamente meno. Così risparmiamo noi e anche tu. La nostra migliore pubblicità è il prezzo.
3: Amore, poi il mutuo?
4: Tesoro, il mutuo non è semplice.
3: Ma su Idealista?
4: Ma su Idealista
3: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
5: È gratis.
6: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
7: Idealista.
8: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
9: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
8: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Omicidio Regeni, 10 anni di reclusione per 3 dei 4 imputati e una soluzione. Nessuna condanna per l'omicidio, ma solo per il sequestro. Sono tutti militari dei servizi segreti egiziani. Chiuse le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Dalle nuove consulenze la scarpa taglia 42 è compatibile con le misure del nuovo indagato. David Rossi, aggredito nel suo ufficio da più persone, avrebbe tentato di reagire, lo dice la perizia dopo una simulazione sulla morte del manager di MPS avvenuta a Siena nel 2013. Elezioni suppletive in Calabria, passa il candidato di Forza Italia, Vannacci al 10%. Il governatore Occhiuto, il generale, voleva la sua Sassonia, a Reggio ha preso sassate elettorali. In vigore il tetto al prezzo della benzina nei distributori Eni, anche la IP si impegna a tenere basso il costo carburanti, ma cresce la protesta. In Sicilia autotrasportatori proclamano lo sciopero. Calcio, stasera la sfida Turchia-Italia, il secondo impegno degli azzurri in Nations League dopo il brutto esordio all'Olimpico contro il Belgio e la sconfitta per 2-0. Buonasera a tutti, bentornati al nostro appuntamento.

0: Con le notizie nella lingua dei segni italiana, ringraziamo l'interprete Maria Civita Di Mario che ci accompagna stasera. Partiamo dall'omicidio di Giulio Regeni perché la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni, mentre un quarto imputato è stato assolto. Il procuratore aggiunto Colaiocco aveva sollecitato, oltre all'ergastolo, 3 condanne a 17 anni e mezzo, una pena scesa a 10, perché la Corte ha riconosciuto soltanto l'accusa di sequestro, ma non quella di omicidio. Altra notizia di cronaca, la Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, con un chiaro atto d'accusa, dal suo punto di vista suffragato da nuove consulenze, da cui emerge che il piede del nuovo indagato è compatibile con la scarpa del killer. La Procura inoltre getta un'ombra sull'operato del RIS, all'epoca guidato dall'ex generale Garofano, sentito nei giorni scorsi. Sui pedali della bici di Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi e condannato a 16 anni, non emersero tracce del DNA della vittima. Questo elemento non finì nel fascicolo a carico di Stasi, che ora potrebbe sperare in una revisione del processo. Garofano commenta: «Credo ciecamente nell'onestà dei miei collaboratori. Per la difesa di Sempio, le novità sono solo sulle prove a discarico di Stasi». David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da più persone, almeno 2. Prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Questo emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione di inchiesta sulla morte dell'ex capo comunicazione di MPS avvenuta a Siena nel 2013. Gli accertamenti avrebbero anche evidenziato che Rossi veniva tenuto fuori dalla finestra, avrebbe cercato di aggrapparsi al bordo prima di precipitare. La politica e il centro-destra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria senza Vannacci. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, supera Di Benedetto del Campo Largo Unito, mentre il candidato di Futuro Nazionale Giannetta si afferma attorno al 10%. Esulta la Premier Meloni, premiata una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori. Vannacci voleva la Sassonia, ma è stato preso a sassate elettorali, commenta il presidente della Regione Calabria, Occhiuto. Missione compiuta, superato l'8%, replica il vannacciano Furgiuele. In vigore il tetto al prezzo della benzina nei distributori Eni, anche l'AIP si è impegnata a tenere basso il costo dei carburanti. Intanto però dalle aziende ai sindacati si moltiplicano gli appelli ad estendere la calmierazione dei prezzi alle vendite all'ingrosso, in modo da garantire condizioni eque anche alle altre imprese. Il governo verifica la disponibilità di Kuwait di aderire al price cap, quindi al tetto sui prezzi. Tassisti e camionisti sono però pronti alla mobilitazione contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori siciliani hanno già proclamato il fermo per 5 giorni a partire dal 16 di ottobre. Il calcio tra poco in campo con diretta su Rai 1, fischio d'inizio alle 20:45, Italia e Turchia. È il secondo impegno degli azzurri in Nations League dopo il brutto esordio all'Olimpico contro il Belgio, la sconfitta per 2-0. Sconfitta nella gara di esordio anche la nazionale guidata da Vincenzo Montella, superata in casa dalla Francia. E termina qui l'edizione del nostro telegiornale nella lingua dei segni. Ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo.
1: Nel corso della serata di oggi, lunedì 28 settembre, ancora qualche nube tenderà ad attardarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici tra Calabria e Sicilia, ma comunque in un contesto di tempo stabile con scarsa possibilità di pioggia. Nella giornata di domani, martedì 29 settembre, situazione pressoché simile, con ancora l'alta pressione ben solida sul territorio e quindi conseguentemente tempo stabile ed ampio soleggiamento. Qualche nube tenderà a formarsi in prossimità delle zone montuose, quindi delle zone alpine al nord ed appenniniche al centro-sud, ma la probabilità di pioggia rimane decisamente bassa. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, con velature in transito nel corso della giornata. Il tutto sarà accompagnato da una ventilazione debole, con qualche rinforzo in più da meridione tra le due isole maggiori e da nord invece sulla zona della Puglia Salentina. Mari poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature che per martedì saranno stazionarie, ma comunque al di sopra dei valori medi stagionali.

0: Le 20.06, riprendiamo il filo del nostro giornale, apriamo subito allora una finestra sul calcio perché, lo dicevamo, tra pochissimo parte la sfida Turchia-Italia, secondo impegno degli azzurri in Nations League, dopo quello che era stato il brutto esordio all'Olimpico contro il Belgio. Andiamo allora a dare la linea a Fabrizio Tumparello per gli aggiornamenti. Fabrizio.
1: Diluvia a Bursa, la Teams Arena è una bolgia, per questo che è già uno spareggio per evitare la retrocessione in Lega B, seppur siamo solo alla seconda giornata, ma del resto sia la Turchia di Vincenzo Montella sia l'Italia hanno perso al debutto. Roberto Mancini stravolge la formazione rispetto agli 11 titolari di venerdì all'Olimpico, ne cambia ben 8, in porta c'è Donnarumma, la difesa è completamente nuova con Caiode a destra, Scalvini è il rientrante dalla squalifica Bastoni, centrale Ruggeri a sinistra, a centrocampo l'unica conferma è Tonali affiancato da Frattesi e Fagioli. Chi giocherà invece nel tridente offensivo del 4-3-3 ce lo rivela Antonio Gagliardi, il tattico di Mancini, intervistato poco fa in esclusiva da Tiziana Alla. Lo ascoltiamo, poi la linea può tornare a Roma.
2: A fianco a una prima punta come Pio, oggi i due che lo campaneranno saranno Raspadori e il fratello Seba, che si alterneranno in ruoli partendo più larghi e a volte venendo dentro a dare una mano a Pio.
0: Torniamo adesso alle notizie in evidenza anche nei nostri titoli, le grandi novità su importanti casi di cronaca. Intanto la Corte d'Assise di Roma, che ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato invece è stato assolto. Insomma, nessuna condanna per l'omicidio, ma ci dice di più Stefano Corradino con Marco Aquini.
3: Sì, dopo circa 8 ore di camera di consiglio i giudici hanno emesso la sentenza, dei cui 4 imputati, 3 sono stati condannati a 10 anni di reclusione e 1 è stato assolto. Oltre alla condanna alla reclusione c'è l'interdizione dai pubblici uffici e centinaia di migliaia di euro di risarcimenti. Ricordiamo che la procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione, quindi sono stati 3 su 4 i 007 egiziani condannati, ma solo per il sequestro, non per l'omicidio. Questa è stata la sentenza. Il commento a caldo del procuratore Lovoi è stato: l'impianto accusatorio ha retto, perché siamo riusciti ad uscire da quel pantano in cui di fatto questo processo si è ritrovato da quando è iniziato formalmente nell'ottobre del 2021 e che ha avuto 2 sospensioni, ricordiamo, legate alla mancata collaborazione da parte del governo egiziano nei confronti delle autorità e degli inquirenti italiani. E ricordiamo che nel 2023 c'è stata una sentenza importante della Corte Costituzionale che di fatto ha stabilito che il processo poteva andare avanti anche in assenza degli imputati, perché di fatto c'erano state delle torture inflitte a Giulio Regeni da parte di funzionari pubblici egiziani. Quindi un iter processuale davvero complicato. Sia la famiglia che il procuratore si sono detti soddisfatti, anche se appunto ovviamente non sono le condanne, non sono state quelle auspicate dalla procura secondo le richieste. Poi noi ovviamente cercheremo anche di raccogliere le dichiarazioni adesso del legale di Giulio Regeni e ricordiamo appunto che è iniziata questa mattina alle ore 10 l'udienza, si sono ritirati in camera di consiglio i giudici per 8 ore e appunto questa è la sentenza, 3 condanne e 1 assoluzione. A voi.
0: Altra notizia, la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, per il PM la scarpa del killer compatibile con il piede di Sempio, si va dunque verso la richiesta di rinvio a giudizio di processo per omicidio aggravato. Sentiamo Elena Scarrone.
4: Il capo di imputazione con la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio resta invariato: omicidio pluriaggravato. Il movente, l'odio maturato dopo un rifiuto di Chiara Poggi a un approccio sessuale. Fra i nuovi accertamenti integrativi per rafforzare le accuse, una riguarda il DNA trovato sulle unghie della vittima, un altro l'impronta a pallini della scarpa insanguinata repertata sul luogo del delitto, quella dell'assassino numero 42. Secondo i consulenti della procura, non sarebbe incompatibile con il piede dell'indagato, che calza il 44. Altre valutazioni sono sulla famosa traccia 33, apparterrebbe al palmo della mano di Sempio. I magistrati pavesi contestano gli esiti del RIS di Parma, che aveva escluso la presenza di sangue sull'intonaco grattato dal muro. Nel comunicato diffuso dalla procura, l'attacco frontale proprio alle indagini condotte nel 2007 dal RIS guidato dal generale Garofano, sentito venerdì in procura a Pavia, in particolare sul DNA trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, attribuito all'epoca a Chiara Poggi. Analizzando i dati grezzi sul campione, i consulenti della procura evidenziano l'esistenza di due test di controllo negativi, dei quali però non vi è traccia nell'indagine di allora. Se resi noti, si legge nel comunicato, avrebbero potuto scagionare già nel 2007 Alberto Stasi. Credo ciecamente nell'onestà dei miei collaboratori, escludo categoricamente che ci siano state irregolarità, la replica del generale, che ricorda la presenza dei consulenti di parte alle analisi.
5: L'avviso di fine indagine non contiene alcuna novità, le novità vengono rappresentate al comunicato stampa, ma sono novità che riguardano, per quella che è la mia valutazione, più le asserite prove a discarico di Stasi che nuove prove a carico di Andrea Sempio.
4: Il procuratore Napoleone smentisce poi di aver mai avanzato al procuratore generale di Milano una proposta di revisione del processo per Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Non mi sento di dire niente, le parole di Rita Poggi, la mamma di Chiara. Oggi non è emerso alcun elemento nuovo, il commento dell'avvocato dei Poggi, che si augura sia la Corte di Appello a porre fine alla ricerca di un colpevole alternativo.
0: Il caso Davide Rossi, in una simulazione richiesta dalla commissione parlamentare che indaga sulla sua morte, sono stati ricostruiti a Roma gli ultimi istanti di vita dell'ex capo della comunicazione di MPS. Dalle prime analisi dei risultati emergerebbe un suo tentativo di difendersi da un'aggressione compiuta da più persone prima della caduta che poi lo ha ucciso. Alessandro Fresilli.
6: Certamente è stata un'aggressione violenta, difficilmente è stata una persona sola, perché David Rossi, ripeto, era cosciente, era un giovane in forma, non era sotto l'effetto di sostanze, quindi uno da solo difficilmente riusciva.
7: David Rossi sarebbe stato aggredito prima di precipitare dalla finestra del suo ufficio a Siena mentre cercava di difendersi. Sono queste le prime conclusioni della simulazione disposta a Roma dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, avvenuta il 6 marzo del 2013. Ad aggredirlo sarebbero stati due o più individui anche di corporatura robusta. Rossi era cosciente, avrebbe lottato e le varie lesioni e i forti traumi contusivi da percosse riscontrati sul suo corpo ne sono la prova. La ricostruzione, che si affianca alle testimonianze che la commissione sta raccogliendo, arriva dopo che nel marzo scorso era caduta l'ipotesi del suicidio.
8: Quello che ci interessa è quante persone, con quale modalità e con quale forza hanno posto Davide Rossi fuori dalla finestra.
7: Nel corso della valutazione tecnica sono state fatte varie prove, anche rallentate, per studiare tutto nei minimi dettagli. La caduta è stata ricostruita con un solo aggressore, con due o con tre, sia in condizioni di coscienza che di incoscienza della vittima. I panni di David Rossi li ha vestiti un atleta con la sua stessa corporatura. Era lui che simulava le possibili reazioni e che ha permesso di confermare i sospetti sulle ferite. Prossima tappa è il 12 ottobre, quando verrà presentata l'ultima perizia sulla telecamera nel vicolo di Montepio.
0: Da stamane è in vigore il tetto ai prezzi di benzina e diesel nei distributori di Eni e IP. In molti il carburante è andato esaurito dopo poche ore. Vediamo con Simone Luppo Bagnacani.
9: L'introduzione del price cap a 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel da parte di Eni è stata accolta con grande entusiasmo dagli automobilisti, che per tutto il giorno hanno fatto la fila davanti alle oltre 4.000 stazioni del gruppo, dove in alcuni casi si è esaurito il carburante.
10: Faccio il pieno perché sto proprio al limite limite, appena arrivata questa notizia mi sono buttato a pesce.
9: C'era fila?
11: Sì, perché anche gli altri distributori prima i prezzi erano comunque più alti.
9: Quanto si risparmia sul pieno?
12: Circa 8,50 euro rispetto ai prezzi correnti.
9: Gli sconti di Eni, azienda partecipata al 30% dallo Stato, dureranno per 30 giorni, ma potrebbero essere estesi fino a fine anno. per ora hanno portato solo ad una lieve riduzione del prezzo medio nazionale, che però resta a 2,152 euro per la benzina e 2,369 per il diesel. A Eni dovrebbe aggiungersi con dei ribassi graduali anche IP, che controlla il marchio Esso. Sul piede di guerra però le piccole aziende della distribuzione, che giudicano la mossa distorsiva della concorrenza.
13: Occorre quindi richiamare il governo a porre l'attenzione su alcuni elementi di dettaglio, su alcune tecnicalità di queste iniziative, perché abbiamo la necessità di portare questi sconti e questa attività di calmierazione a valle su tutta la platea dei consumatori, anche quelli che oggi sono esclusi, e mitigare gli effetti distorsivi della concorrenza, perché un pezzo fondamentale della distribuzione è tagliato fuori.
9: Anche le associazioni dei distributori, FAIB, Confesercenti e FEGICA, lamentano gravi danni ai loro associati e chiedono un tetto generalizzato imposto dalla politica, perché, spiegano, questi sconti dimostrano che c'è lo spazio per farlo. Esclusi dagli sconti, tassisti e autotrasportatori, che minacciano lo sciopero per i prossimi giorni se non ci sarà un intervento.
0: Il governo intanto è al lavoro sui dossier interni, un vertice dei leader di maggioranza sulle comunali di Milano, venerdì il Consiglio dei Ministri sui conti pubblici. C'è soddisfazione per quanto riguarda il tetto e carburanti e anche per l'esito delle suppletive in Calabria. Alberto Gioffreda.
14: Continua il lavoro diplomatico del governo per convincere, dopo Eni e IP, anche altre compagnie a porre un limite al tetto dei carburanti. Contatti diplomatici con il gruppo Kuwait fanno registrare segnali positivi in questa direzione, sottolineano fonti dell'esecutivo, che intanto guarda anche alle prossime scadenze. Venerdì in Consiglio dei Ministri sarà approvato il documento programmatico di finanza pubblica, che pone le basi per la legge di bilancio e darà indicazioni su come sarà utilizzata la clausola per usare la flessibilità concessa dall'Europa su difesa e energia. Sul fronte interno, in un vertice lontano da Palazzo Chigi, nella sua residenza romana, Giorgia Meloni ha riunito il centrodestra per discutere del candidato a sindaco di Milano. Al tavolo, oltre alla Presidente del Consiglio, il forzista Tajani, il leghista Salvini, l'UIP per noi moderati. Nome quest'ultimo anche nella lista per la corsa nel capoluogo lombardo, insieme a quelli del sottosegretario alla difesa Perego di Forza Italia e Sardone, vice segretaria della Lega. Non è stata trovata una sintesi tra i leader della coalizione, perché se da una parte Fratelli d'Italia, quindi Meloni e ovviamente Tajani, punterebbero su Perego, a Salvini la candidatura di Sardone servirebbe per rilanciare il partito e l'UPI non sarebbe disposto a rinunciare, almeno per ora. Soddisfazione intanto per Meloni dalla vittoria nelle suppletive di Reggio Calabria. La Presidente del Consiglio elogia la compattezza del centrodestra, che si impone su quello che definisce campo larghissimo delle opposizioni.
0: Netta affermazione dunque di Fabio Roscioli, Forza Italia alle elezioni suppletive in Calabria. Roscioli ottiene il 51% dei consensi, il candidato del campo largo Frank Benedetto è distanziato al 36% dei suffragi, non sfonda Futuro Nazionale che presentava Domenico Giannetta fermo all'11%, affluenza però in netto calo. Sentiamo allora il vincitore a caldo.
15: Oltre ogni aspettativa, il centro-sinistra ha fatto un passo indietro, quindi a noi Vannacci non ha tolto nulla, e se ha tolto qualcosa l'ha tolto al centro-sinistra. Quindi il centrodestra, se unito, capace di costruire una squadra solida, vincente, quindi ha continuato con il buon governo della città tramite appunto Francesco Ciccio Cannizzaro e il buon governo della regione.
0: La soddisfazione del centrodestra per l'esito in Calabria, il dossier energia resta al centro del dibattito politico, come la discussione sulla legge elettorale che in settimana entra nel vivo per la sua terza lettura alla Camera. Noi andiamo proprio in diretta a Montecitorio, Eva Giovannini.
16: Buonasera, sì, il centrodestra che oggi si è riunito in un vertice di maggioranza a casa di Giorgia Meloni plaude compattamente alla misura che Eni e la rete IP hanno deciso di mettere in campo, anzi auspicano e sono già al lavoro per questo affinché possano altre compagnie petrolifere fare la stessa scelta. Sentiamo da Fratelli d'Italia l'onorevole Montaruli.
17: Il tetto fissato da Eni e IP si tradurrà in un sostegno concreto per milioni di italiani. Un intervento auspicato dal governo Meloni a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie.
16: Per Forza Italia è importante che tutto questo sia avvenuto peraltro dentro una logica di mercato, senza tassare gli extra profitti come invece chiedeva la Lega. Le opposizioni sono molto critiche, dicono il governo è stato inerte finora e comunque continua a mettere in campo, ad auspicare tutto sommato solo misure spot, misure tampone, niente di strutturale. Così Alleanza Verde Sinistra, così il Partito Democratico e sentiamo dal Movimento 5 Stelle l'onorevole Santillo.
18: Il governo non ha una strategia. Ringraziano Eni e IP per un price cap che a quanto pare si poteva fare da mesi. Non c'è una misura strutturale che sia una. Il Movimento 5 Stelle continua a chiedere un price cap generalizzato ed una tassa sugli extra profitti dei colossi energetici. Non è possibile prendere in giro i cittadini.
16: E poi c'è il dossier elettorale, la legge sta per tornare con il voto, diciamo, fra pochi giorni, entro l'8 ottobre qua alla Camera per la terza e ultima lettura. Il centrodestra ostenta comunque serenità, anche procedurale, nonostante il voto segreto. Per il centrosinistra invece trattasi di legge incostituzionale. Infine oggi alla Camera è stato con voto di fiducia, è passato il decreto sulla PA, adesso c'è tempo fino al 6 ottobre per convertirlo in legge, è tutto.
0: Grazie allora Eva Giovannini. Adesso andiamo in Gran Bretagna. Sono stati rilasciati su cauzione i 5 uomini arrestati ieri vicino alla base della RAF a Fairford, sospettati di voler compiere un attentato esplosivo. Le indagini continuano, fa sapere Scotland Yard. Il premier Burnham convoca il comitato Cobra. Andiamo dalla corrispondente Natalia Augias.
19: Sì, è così, l'inchiesta continua e continua l'allarme nonostante appunto il rilascio su cauzione dei 5 uomini arrestati domenica notte, 5 ragazzi tra i 23 e i 25 anni, tutti e 5 inglesi, anzi tutti e 5 di Londra, rilasciati su cauzione. La polizia poi ha rilasciato un comunicato dicendo appunto le indagini vanno avanti e ci muoviamo in tutte le direzioni. Qui siamo proprio al margine, diciamo, della base militare che comincia poco dopo le nostre spalle. Vedete il posto di blocco, le strade qui sono tutte bloccate, le barriere della polizia sono rimaste in piedi, i controlli sono moltissimi, sono misure di sicurezza, diciamo, molto visibili, il livello di allarme è ancora alto. Il primo ministro Burnham ha convocato il comitato Cobra, che è il comitato governativo che si occupa delle emergenze nazionali, perché ha detto bisogna vederci chiaro, capire che cosa sta succedendo, ricordando che appunto la sicurezza dei cittadini e del paese è la priorità per questo governo. Si continua a indagare, ci hanno detto anche informalmente, diciamo, investigatori che abbiamo incontrato nella giornata di oggi, su tutte le piste straniere, anche sulla pista iraniana, perché da qui, lo ricordiamo, partono i caccia americani che condividono questa base con gli inglesi per l'Iran, in particolare per le missioni dirette allo stretto di Hormuz, anche se rispetto alla pista iraniana l'ambasciata di Londra dell'Iran ha rilanciato il messaggio che arriva da Teheran, che smentisce categoricamente qualunque loro coinvolgimento. Quindi insomma, aspettiamo novità nei prossimi giorni. Intanto linea a voi.
0: E noi vi diamo conto di questo scontro molto duro in Israele, lo vedete nell'ultima ora. L'ex direttore dello Shin Bet, che è il servizio segreto interno, Ronen Bar, ha annunciato che sporgerà denuncia per diffamazione contro Benjamin Netanyahu, che aveva affermato che l'allora capo dei servizi era a conoscenza della minaccia di un attentato la notte tra 6 e 7 ottobre, ma scelse di non informare il primo ministro. Invece in una dichiarazione Bar chiede la pubblicazione di documenti e testimonianze sulle informazioni, dice, fornite a Netanyahu prima del 7 ottobre 2023. Ha affermato di averlo avvertito, di aver avvertito Netanyahu di un disastro imminente di proporzioni senza precedenti e che il primo ministro ha ignorato questi avvertimenti. Questo per quanto riguarda Israele. Invece andiamo a New York, dove proseguono i colloqui indiretti mediati dal Qatar tra il ministro degli esteri iraniano Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff, mentre a Washington il segretario di Stato Rubio riceve il premier libanese e il ministro degli esteri saudita. A breve poi dovrebbe parlare proprio il presidente americano. Tutti gli aggiornamenti da New York con l'inviata Francesca Romana Elisei.
20: Esatto, allora dal lato ci sono le dichiarazioni pubbliche ufficiali del Presidente degli Stati Uniti, talvolta molto dure. Sapete che ha rifiutato il piano di tregua in 7 giorni proposto da Teheran, che avrebbe dovuto portare allo sblocco dello stretto di Hormuz. Ha anche detto che l'opzione militare resta ancora sul tavolo. Dall'altro lato però ci sono delle diplomazie che continuano a lavorare. Allora la delegazione iraniana, che è ancora qui a New York, ha deciso di non incontrare i funzionari americani, ancora qui a New York perché finisce oggi la settimana di alto livello alle Nazioni Unite, però è disponibile a contatti indiretti mediati dal Qatar, quindi continua questo dialogo sotterraneo fra i rappresentanti di Washington e di Teheran. Altri incontri diplomatici li vedete, quelli del segretario di Stato americano Rubio, che ha incontrato il capo della diplomazia saudita a Washington, e anche il primo ministro libanese. Intanto per questa sera, lo accennavi, tra meno di un'ora il presidente degli Stati Uniti farà un pubblico annuncio nello studio ovale della Casa Bianca. Vi aggiorneremo più tardi. È tutto.
0: E allora noi andiamo proprio ad affacciarci su Donald Trump, che ha appena cominciato a parlare. Lo ascoltiamo.
1: Ho visto che hai ricevuto buoni voti, mi sembra, dei buoni sondaggi recentemente, giusto? Poi darò la parola anche al generale che è qui con me sin dall'inizio, darò la parola agli altri imprenditori qui presenti. Verrà annuncio l'apertura di una nuova acciaieria in Iowa della Mesabi Metallics, che produrrà tonnellate di acciaio l'anno. Hanno un governatore terribile in quel paese, il peggiore, uno stupido, però hanno un ottimo ferro. E verrà prodotto un acciaio della massima qualità. In altre parole, verrà prodotto acciaio e fuso direttamente qui negli Stati Uniti, e questo dovrebbe creare fino a 6.000 nuovi posti di lavoro per la costruzione, circa 2.000 per la produzione, e questo darà un impulso di molto forte all'economia. Parliamo di una acciaieria che può valere migliaia di miliardi di dollari. Questo avverrà nell'arco di 10 anni, utilizzando le tecnologie più avanzate. L'impianto produrrà l'acciaio di massima qualità.
0: E dunque Trump si occupa dell'industria dell'acciaio. Tra l'altro domani avrà invece un incontro con i big dell'intelligenza artificiale, da Mark Zuckerberg a Dario Amodei e di Anthropic. Ci torneremo, ora però una brevissima pausa.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Ok, è solo una carezza. Ma è per momenti come questo che noi ricercatori Bioscalin abbiamo creato Total Care. Con attivi esclusivi per ridare ai capelli forza e bellezza. In fondo, cos'è la ricerca se non un gesto d'amore? Bioscalin Total Care, i tuoi capelli, la tua forza.
7: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori, gente che ama.
8: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
9: Posso respirare? Posso respirare?
10: Guarda, posso respirare? Posso respirare?
8: Vixinex,

0: Le 20.30 di questa serata, il 28 settembre, ben ritrovati in diretta su RaiNews. Ripartiamo proprio dal Medio Oriente con questa tappa sorpresa ad Abu Dhabi del premier israeliano Benjamin Netanyahu per un colloquio con il presidente emiratino. In Israele, intanto, come abbiamo visto poco fa, nel pieno della campagna elettorale cresce la polemica sulle informazioni ricevute da Netanyahu prima del 7 ottobre. E poi Gaza, dove l'IDF dice di aver ucciso altri due terroristi di Hamas coinvolti nel massacro in Israele. Il punto da Gerusalemme con la nostra inviata Marina Lalovic.
1: E sì, dunque sono le indiscrezioni della Associated Press secondo le quali il premier Netanyahu ieri è andato di nascosto ad Abu Dhabi per incontrare il presidente emiratino, lo sceicco Mohammed bin Zayed, per chiedergli di negare di averlo avvertito sull'imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre, quanto aveva invece rivelato l'inchiesta di Haaretz e anche successivamente del New York Times. Ma dall'ufficio del premier anche negano ogni tipo di accusa, anche come quella che è avvenuta oggi di Wall Street Journal, che ha citato le fonti che dicono che il premier è stato avvertito per ben tre volte anche dai servizi segreti egiziani, cosa che Netanyahu nega e dice che il premier israeliano non incontra mai da solo i servizi segreti degli altri paesi, ma solo accompagnato dai omologhi israeliani. Ed è proprio lì che arriva oggi, in queste ore, la dichiarazione importante dell'ex capo dello Shin Bet, Ronen Bar, che intentare una causa per diffamazione contro Netanyahu e chiede la divulgazione di prove e documenti relativi alle informazioni fornite al primo ministro prima del 7 ottobre. Lo stesso tono è anche quello dei familiari degli ostaggi che in queste ore si sono radunati in piazza degli ostaggi a Tel Aviv e dicono che un massacro, quello del 7 ottobre, si poteva evitare. Tutti hanno chiamato Netanyahu per avvisarlo. Com'è possibile che non ci ha protetto? Diciamo che sono tutte informazioni che si aggiungono a pochissime settimane da una tornata elettorale cruciale, quella del 27 di ottobre, dalla quale davvero dipenderà il destino politico di Netanyahu. Per il momento da Gerusalemme è tutto. A te.
0: Intanto Israele dichiara concluse le operazioni contro i siti di Hezbollah nel sud del Libano, nella cosiddetta zona gialla, 600 i siti distrutti, mentre il leader degli sciiti filo-iraniani, Naim Qassem, ribadisce no al disarmo, resistenza a oltranza. Dana Cura l'inviato, Nello Rega.
2: Diventa sempre più intensa l'attività israeliana contro Hezbollah nel sud del Libano. L'IDF prosegue senza sosta i raid nei distretti di Tiro, Nabati e Majayun. Bulldozer continuano a radere al suolo gli edifici usati in passato dai filo iraniani come rifugi e lancio di razzi e droni contro il nord della Galilea. Intanto fanno discutere le parole usate dal leader di Hezbollah, Naim Qassem, che in occasione del secondo anniversario della morte del predecessore Nasrallah ha ribadito che la resistenza contro Israele non si fermerà, anzi i miliziani sciiti sono pronti a colpire il nemico storico, e poi l'aiuto promesso a chi ha perso la casa nei villaggi del sud. Per i leader dei partiti cristiani, per gli avversari sciiti compresi, si tratta di una sorta di chiamata alle armi per riconquistare il consenso, ma questo è ormai ridotto all'osso. Secondo nostre fonti, i miliziani rimasti nel sud non raggiungono quota 800, sono dotati per lo più di droni, ma la loro pericolosità è ormai quasi nulla. Naim Qassem ha lanciato un messaggio chiaro al governo: non daremo le armi in nostro possesso, e questa dichiarazione di guerra inasprisce ulteriormente i rapporti con il presidente Aoun e il premier Salam. Intanto aumenta il pressing sul Consiglio di sicurezza ONU affinché prolunghi il mandato di UNIFIL, che scadrà il prossimo 31 dicembre. Un vulnus nel sud significherebbe un'escalation di morti, distruzioni e sfollati.
0: Secondo il suo ambasciatore in Cina, Donald Trump avrebbe proposto a Xi Jinping di comprare armi americane. La Casa Bianca smentisce, sarebbe stato un cambio di rotta mai visto prima. Taiwan esprime profonda preoccupazione, mentre ad Atlanta arrivano i due panda inviati in segno di amicizia da Pechino. Seguiamo Veronica Fernandez.
3: Sorridono dalla fiancata del volo FedEx che li trasporta. Ping Ping e Fu Xuan, i due panda giganti che verranno ospitati allo zoo di Atlanta, recapitati da Xi Jinping dopo il bilaterale di pochi giorni fa con Donald Trump. Tappeti rossi ed equilibrismi globali delicatissimi, che tremano dopo le rivelazioni all'emittente Fox News dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Beijing.
4: Hey, we sell arms to other people around the world. He actually asked President Xi would he like to buy some at one point.
3: Trump, ha detto in diretta, ha addirittura proposto di acquistare armi americane al presidente della Cina, la superpotenza, ormai speculare e rivale, anche in guerra dove mantiene rapporti strategici sia con Mosca sia con Teheran. Per Trump sarebbe come calpestare la linea rossa che lui stesso aveva tracciato con la Cina a partire dal suo primo mandato. Si affrettano a smentire dalla Casa Bianca, mai fatta un'offerta del genere. Sarebbe un'inversione a U. Dal 1979, infatti, con la firma degli accordi, Washington stabilisce di fornire armi a scopo difensivo a Taiwan, l'isola che la Cina considera parte del suo territorio e che Xi Jinping ha promesso di prendere anche con la forza. Il terrore diplomatico e fisico di Taipei prende forma in una risposta secca. Ci auguriamo di ricevere al più presto il pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari congelato a maggio. Una richiesta che trova eco nella lettera di alcuni esponenti del Partito Repubblicano. Chiedono di accelerare la consegna, di non usare Taiwan come una fish al tavolo negoziale con la Cina.
0: Andiamo nel Regno Unito perché sono tutti cittadini britannici, i cinque accusati di preparare un atto terroristico vicino alla base aerea della RAF a Fairford, rilasciati oggi su cauzione. Episodio su cui ci sono ancora molti interrogativi, a partire dal movente. L'antiterrorismo indaga, parla di un'indagine enormemente complessa e non c'è nessun commento dal governo britannico sull'eventuale coinvolgimento di Teheran. Emma Farnè.
5: È 1:15 di notte del 27 settembre quando la polizia britannica arresta 5 uomini vicino a una base aerea usata dagli Stati Uniti. Che cosa sappiamo finora? Sono stati contadini a chiamare il numero di emergenza, segnalando un gruppo di uomini incappucciati. La base è quella RAF di Fairford, gestita dagli Stati Uniti, ed è da qui che partono gli attacchi aerei contro l'Iran. C'erano 3 camion e un robot di bonifica per esplosivo. Come hanno reagito le autorità? E qui iniziano i primi distinguo. Trump ha detto a Chicago: li stavamo sorvegliando da tempo, li abbiamo presi. Eppure sono stati contadini, per pura fortuna, dicono loro stessi, a segnalare gli uomini incappucciati. E funzionari di governo dicono che quella degli uomini non è stata un'operazione di intelligence. Il segretario britannico alla difesa Streeting dice di non voler fare speculazioni sui moventi e che l'indagine è ancora in corso. C'è poi un altro elemento. Oggi le strade che portano alla base sono bloccate, ma fino a pochi giorni fa i civili potevano avvicinarsi fino al recinto, che era molto accessibile, scrivono media britannici. Fonti vicine all'inchiesta parlano di un movente legato all'Iran come probabile, ma si prende in considerazione anche il sabotaggio russo o la matrice islamica. In un clima in cui gli atti di stati ostili contro il Regno Unito sono aumentati del 50% tra giugno e dicembre 25.
0: A Cuba la crisi energetica provocata dal blocco delle forniture di petrolio imposto da inizio 2026 dagli Stati Uniti sta mettendo in ginocchio tutti i servizi statali essenziali. Il costo del carburante è arrivato alle stelle. Il racconto dell'inviata a La Habana, Angela Caponnetto.
6: Lo potete vedere voi stessi, questa piazza normalmente è piena di turisti, ora non c'è quasi più nessuno. Quelli stranieri non vengono più e stiamo lavorando con il turismo nazionale. Ernesto Sanson lavora in una cerveseria della città vecchia. Qui il blocco energetico e commerciale imposto dagli Stati Uniti sta esasperando la popolazione. Ernesto ci dice che produrre la birra senza energia li ha costretti a dimezzare la produzione. Per andare avanti si riforniscono in fabbriche nazionali o quando possibile ad importare. Anche i guadagni si sono dimezzati e di conseguenza è stato ridotto il personale. Intanto i prezzi sono aumentati e la gente si arrangia come può. L'antico convento di Belen, nel cuore della città vecchia, oggi è un centro di accoglienza per vulnerabili ed anziani, ma anche per persone che hanno bisogno di tutto, da medicinali a derrate alimentari. Con la crisi energetica in corso, le persone che vengono a chiedere aiuto sono aumentate, tanto che a volte non si riesce a soddisfare tutte le richieste. Il numero delle persone che vengono qua e chiedono aiuto aumenta di giorno in giorno. Questo è il termometro di quello che stiamo vivendo. Nosotros sabemos. L'embargo sta mettendo in ginocchio tutti i servizi statali essenziali per mancanza di energia. Piccole quantità di carburante vengono concesse però per rifornire negozi, hotel, ristoranti, taxi e auto private. Bloccate le forniture di petrolio da Venezuela e Messico, ad entrare a Cuba paradossalmente sono proprio le navi container di aziende statunitensi autorizzate a vendere ai privati. Il carburante si può così comprare nei distributori, ma anche a nero e a prezzi altissimi.
0: Tensioni e scontri in Colombia dopo la stretta del nuovo governo di Bogotà contro le FARC. Nelle operazioni è stato ucciso anche un miliziano accusato di aver finanziato l'assassinio del candidato alla presidenza Miguel Uribe nel 2025. La corrispondente Stefania Battistini.
7: Bloqueada la entrada del 11.

0: Cigani de Venida.
1: Questo è l'ingresso di Santa Marta, Baja, per la Caraibica della Colombia. Sono le Autodefensas Conquistadoras della Sierra Nevada, gruppo narco-paramilitare. Reagiscono così alla stretta del governo. Lo chiamano paro armato, sciopero armato. Bloccano le strade. Impediscono alle persone di uscire, di aprire i negozi. Se qualcuno ha il coraggio di tenere aperto, sparano. Santa Marta trasformata in zona di guerra. Qui entrano in un supermercato. Loro stessi si riprendono mentre minacciano un commerciante. Ai cittadini non resta che pulire e chiudersi in casa.
2: Le dieron un plomo alla tienda.
1: Il giorno prima, la nuova presidenza di Abelardo de la Espreia aveva ordinato un'operazione militare contro le autodefensas della Sierra Nevada. Nella zona rurale di Santa Marta, Quebrada del Sol, l'esercito uccide il loro comandante militare, alias El Cholo, insieme ad altri sei.
3: Con la buenas noches.
1: Subito le autodefensas annunciano il paro armato.
3: La presente para informarles.
1: Chiedono al governo di consegnargli il loro comandante Cholo.
3: A nostro comando Cholo. Así que la determinación del paro se la dejamos.
1: La fine dello sciopero armato è in mano allo Stato, dicono.
3: Sigan trabajando, que mañana veremos la cara.
1: E minacciano, continuate a lavorare, domani ci vedremo in faccia, siamo già dentro la città.
3: Ya estamos dentro de la ciudad.
1: Poi si firmano.
3: Atentamente, Autodefensa Conquistadora de la Sierra Nevada Santa Marta.
1: Da qui gli spari e le minacce. Santa Marta paralizzata. Il nuovo presidente di ultradestra, Abelardo de la Espreia, arrivato dopo 4 anni di Gustavo Petro, primo presidente di sinistra della storia della Colombia, cammina davanti ai cadaveri. Manderemo all'inferno chiunque terrorizza la città, minaccia. Ordina di blindare Santa Marta, la prima città militarizzata della sua presidenza. Alle 2:30 di notte si presenta per le strade della Gaira con il giubbotto antiproiettile.
4: Ora sto qui in Gaira, sto nel barrio 11 de Noviembre, che è algo así come il centro di operazioni.
1: Abbraccia cittadini e accarezza cani.
4: Cuidar y los vamos a proteger. Y si no se someten, los voy a mandar al infierno en una bolsa como corresponde y como se merecen. Firme por la patria.
1: Un approccio muscolare, quasi cinematografico. Un linguaggio da ultradestra populista insieme a presenza fisica sul territorio. Esposizione dei cadaveri e abbraccio al popolo. I militari attorno al presidente segnano plasticamente la fine della paz total di Gustavo Petro. I tavoli di pace che l'ex presidente ha tenuto con i gruppi che non avevano firmato gli accordi del 2016, la cosiddetta dissidenza delle FARC. Cholo, ucciso ora dalle forze di sicurezza durante il governo Petro, era stato nominato mediatore di pace e coinvolto nel dialogo con lo Stato. Oggi de la Espreia consegna agli americani El Araña, il ragno, uomo importante nella ex dissidenza FARC. Anche lui, durante Petro, faceva parte del tavolo di pace. Oggi è su un volo per gli Stati Uniti. De la Espreia, che ha battuto la sinistra di Cepeda per meno di un punto percentuale, cancella i 4 anni di paz total e riporta la Colombia alla guerra frontale coi narcos, sul modello del Messico di Calderón. Una svolta radicale in un paese spaccato in due.
5: Un test è riuscito per Starship, la navetta spaziale progettata da SpaceX e Elon Musk per i viaggi verso la Luna e Marte. Si è inserita per la prima volta nell'orbita della Terra. Allora vediamo le immagini ora nel servizio di Andrea Bettini.
6: La missione partita dal Texas è stata fermata per precauzione prima del previsto, dopo circa 3 ore invece di 10, ma l'obiettivo principale del test numero 14 è stato raggiunto. La navetta di Starship si è inserita per la prima volta nell'orbita della Terra.
7: Starship is in orbit.
6: Un considerevole passo avanti per il sistema di lancio più potente mai realizzato, che la SpaceX di Elon Musk sta sviluppando per le missioni verso la Luna e in futuro anche verso Marte. Nelle occasioni precedenti era sì arrivata nello spazio, ma senza completare un giro intero intorno al pianeta. Stavolta

0: ne ha fatti quasi due. Alla base del rientro anticipato c'è stata la perdita di uno dei sei motori della navetta, un guasto che comunque è stato gestito. Sarà uno degli aspetti da approfondire nell'analisi dei dati, ma il test si può considerare comunque un successo. Sono riusciti anche il rientro controllato del lanciatore, il rilascio di 26 satelliti per telecomunicazioni Starlink e l'ammaraggio controllato finale della navetta nell'Oceano Pacifico. Il prossimo volo potrebbe essere quello giusto per tentare sia il recupero del razzo sia quello della navetta, tappe fondamentali nel percorso per entrare effettivamente in servizio anche per il trasporto di astronauti.
1: Torniamo alle notizie dall'Italia. La Procura di Roma non chiederà più l'archiviazione delle indagini sulla strage di Ustica dopo 46 anni. La Francia è disposta a una collaborazione piena con i magistrati romani, ha annunciato il procuratore Lovoi. I dettagli con Emanuela Bonchino.
2: Penso che l'input sia stato appunto del Presidente del Consiglio all'Avvocatura dello Stato e l'input mio al Presidente del Consiglio di chiedere al Presidente Macron di far partecipare finalmente anche il suo Paese alle richieste e alle risposte che l'Avvocatura gli ha da lunghi anni posto, io credo che sia molto importante.
3: Qualche ora dopo le parole della senatrice Bonfietti arriva la notizia che potrebbe cambiare tutto dopo 46 anni di ricerca della verità sulla strage di Ustica. La Francia annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa alla strage del 27 giugno 1980, 81 vittime a bordo del DC-9 dell'Italia. L'annuncio ci viene confermato dal procuratore di Roma Francesco Lovoi. Si tratta di documenti che farebbero riferimento alle passate rogatorie, con la disponibilità ad assecondare ulteriori richieste dei PM, insomma una collaborazione piena.
2: L'archiviazione dai PM è chiesta non perché non hanno lavorato moltissimo, ma purtroppo la collaborazione dei paesi amici ed alleati non è stata altrettanto all'altezza.
3: Ma ora cambia lo scenario, il procuratore Lovoi comunica l'intenzione di ritirare la richiesta di archiviazione da parte dei PM nell'udienza del 30 settembre prossimo, l'ultima parola ora spetterà al giudice.
1: C'è un nuovo indagato per l'omicidio di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza, morto il 18 novembre 89. Si tratta di un 65enne. Intanto il prossimo 17 novembre è prevista la sentenza d'appello per l'ex fidanzata del giocatore condannata a 16 anni in primo grado, Lorenzo Gottardo.
4: L'omicidio di Denis Bergamini, una storia giudiziaria non ancora chiusa. Dopo la condanna in primo grado a 16 anni dell'ex fidanzata Isabella Internò, ora per la morte del calciatore, allora 27enne, compare un nuovo indagato. È il cugino della donna, Roberto Internò, 65 anni oggi. Secondo i carabinieri di Cosenza, che gli hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini, potrebbe essere stato proprio lui uno degli autori materiali dell'omicidio. Il 18 novembre 1989, insieme al padre di Isabella, avrebbe prima soffocato Denis e poi lo avrebbe abbandonato lungo la statale 106, il corpo senza vita travolto quella notte da un camion all'altezza di Oseto Capospulico, perfetto per inscenare un suicidio. È questa l'ipotesi degli investigatori, un delitto passionale di cui Isabella sarebbe stata istigatrice. Già in passato però le indagini avevano puntato i riflettori sul ruolo di Roberto Internò. A far discutere era stata in particolare un'intercettazione risalente al 2019.
5: Litigando con sua moglie, Michelina, quest'ultima, proprio rivolgendosi a Roberto, pronuncia questa frase che viene riportata e riscritta dalla sentenza. Gesù Cristo dovrebbe fulminarti e Bergamini dovrebbe farti a pezzi come hai fatto con lui.
1: Adesso vi proponiamo un approfondimento, l'analisi dell'avvocato Paolo Pirani sul caso Garlasco, i prossimi passi della difesa. A pomeriggio 24 il legale ha commentato poi anche le ultime novità sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, la perizia che ipotizza appunto la presenza di più persone durante un'aggressione al manager che portò poi alla sua morte. Questa la ricostruzione. Allora vediamo e poi alle 21 torna il giornale con Sabrina Bellomo.

Beh, sicuramente adesso tutto passa nelle mani della difesa di Sempio, perché in questi 20 giorni, da quando è stato adesso notificato l'avviso di conclusione indagine preliminare, la difesa di Sempio avrà a disposizione gli atti nuovi che sono state tutte le integrazioni di relazioni che sono state fatte in questi ultimi mesi.

0: e chiaramente produrrà, immagino, una controrelazione e presenterà delle memorie difensive. Quindi questo è il primo step. Alla luce di quelle memorie, poi la procura potrà fare le proprie valutazioni, se richiedere una rinvio a giudizio oppure richiedere una archiviazione. Chiaro è che io, come già dissi a suo tempo, quando la procura fece un'integrazione di supplemento di indagini a seguito delle memorie difensive proposte dalla difesa di Sempio, evidentemente quelle memorie avevano toccato nel segno, cioè avevano un po' minato l'impianto accusatorio e quindi meritavano degli approfondimenti. Adesso vediamo questi approfondimenti a cosa hanno portato.
1: Ecco, vediamo a cosa portano gli approfondimenti. Vedevamo poco fa delle immagini che ci riportavano anche a quei rilievi, vedevo un Luciano Garofano per l'appunto di spalle. Ecco, siccome sappiamo che insomma questi sono stati giorni abbastanza intensi, no, avvocato, e fra l'altro lo stesso ex generale Garofano è stato ascoltato in procura Pavia su i rilievi realizzati appunto a suo tempo, perché ricordiamoci che parliamo di tanto, ma tanto tempo fa, dai RIS sono tornati fuori tutti quegli elementi che erano rimasti in qualche modo in sospeso, come i pedali della bicicletta, eccetera. Ecco, cosa può comportare tutto questo, questi movimenti che abbiamo visto nei giorni scorsi?
0: Beh, io mi sarei in realtà atteso che i RIS e il generale Garofano fosse stato sentito prima rispetto ai tempi in cui è stato sentito. C'è un po' una cosa particolare che stride in questa inchiesta, perché a un certo punto in questa inchiesta scompare la bicicletta e poi ricomparire quando si parla di pedali. E sicuramente su questo aspetto evidentemente la procura ha compreso bene che bisognava fare ulteriori accertamenti, altrimenti si rischiava di sbattere un po' contro il muro di quello che era stato il giudicato della precedente sentenza che vedeva condannato Stasi, e ritengo che abbia voluto quantomeno chiarire anche questa parte che era rimasta un po' un buco nero della nuova inchiesta.
1: Ecco, lei ha menzionato Stasi, avvocato, perché poi in tutto questo, ne abbiamo parlato anche altre volte qui con lei, c'è il tema, no, della richiesta di revisione del processo di Stasi, oltre al fatto che appunto ci si chiede adesso quali possano essere le prossime mosse da parte della difesa di Sempio. Ecco, ci aiuta a capire un po' di più anche su questo, avvocato?
0: La difesa di Stasi praticamente sicuramente... un po' in attesa di quelle che sono tutto il fascicolo chiuso, poi farà le valutazioni come giusto che sono per fare la revisione dell'assistito del condannato, oggi l'unico condannato per la morte di Chiara Poggi, però io credo che si attenderà anche il risultato della valutazione che farà la Procura Generale di Milano. Io credo che è anche poi una scelta, io ritengo corretta, attendere le valutazioni della Procura di Milano all'esito di tutto il procedimento chiuso e quindi una sorta di indagine così come confezionata, e all'esito di quello che sarà la valutazione della Procura di Milano poi di conseguenza credo si muoverà correttamente la difesa di Stasi, però è sicuro ed è certo che la difesa di Stasi comunque in qualche modo, se non è la Procura Generale di Milano, poi la venga proposta da parte dei difensori di Stasi la revisione. Poi da qui a dire che la revisione potrà essere accolta ci correrà veramente un oceano, come si dice.
1: È decisamente un'altra storia, mettiamola così. Senta, avvocato Pirani, le voglio fare una domanda anche su una notizia che è arrivata oggi, perché lei è legale della famiglia di David Rossi e che riguarda appunto la morte dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, perché ci sono novità riguardo a una perizia che ha stabilito che sarebbe stato aggredito da più persone e che anzi ci sarebbe stata hanno fatto proprio una prova, una simulazione, ci sarebbe stata una vera e propria colluttazione. Neanche a dire che, avvocato, l'ipotesi di suicidio la possiamo considerare definitivamente smontata.
0: Ma io ormai no, il suicidio penso che chi crede oggi nel suicidio e ritornare indietro di 13 anni fa o 10 anni fa. In realtà per noi, devo dire, non è una novità, perché noi abbiamo, in realtà è solamente aver avuto la conferma di quello che abbiamo,

0: e non una discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale, apra il fascicolo per l'omicidio di David Costa.
1: Anche perché lo stiamo vedendo proprio in questo momento, no? Il famoso uomo del vicolo potrebbe essere non più soltanto, cioè potrebbe non essere da solo.
0: Beh, il famoso uomo che è quello, non questo, ma quello che si vedeva che entra praticamente nel telefonino. Beh, sì. Potrebbe essere quella una persona collegata a chi ha aggredito. Certo. Quindi magari certo. C'era qualcuno che stava controllando e altre due, almeno due soggetti che dopo aver aggredito David come minaccia e avvertimento che è poi sfuggito di mano. Non cambia nulla, sempre di un omicidio si tratta, certo, perché comunque anche solo come eventualità di aver accettato il rischio, di averlo calato dalla finestra, che senza poi riuscire a sostenerlo.

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
3: E per i più piccoli, scopri Oral-B iO Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.
4: Ok, è solo una carezza, ma è per momenti come questo che noi ricercatori Bioscalin abbiamo creato Total Care, con attivi naturali esclusivi per ridare ai capelli forza e bellezza. In fondo, cos'è la ricerca se non un gesto d'amore? Bioscalin Total Care, i tuoi capelli, la tua forza.
5: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
6: E i pappagalli capiscono davvero quello che dicono?
7: Certo, capiscono veramente tutto.
5: Klarna.
8: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.

0: Omicidio Regeni, 10 anni di reclusione per 3 dei 4 imputati e una assoluzione, nessuna condanna per l'omicidio ma solo per il sequestro, sono tutti militari dei servizi segreti egiziani. Chiuse le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto, dichiara Poggi, dalle nuove consulenze la scarpa taglia 42 è compatibile con le misure del nuovo indagato. Davide Rossi, aggredito nel suo ufficio da più persone, avrebbe tentato di reagire, lo dice la perizia dopo una simulazione sulla morte del manager di MPS avvenuta a Siena nel 2013. Elezioni suppletive in Calabria, passa il candidato di Forza Italia, Vannacci al 10%, il governatore Occhiuto, il generale voleva la sua Sassonia, a Reggio preso a sassate elettorali. In vigore il tetto al prezzo della benzina nei distributori Eni, anche l'AIP si impegna a tenere basso il costo dei carburanti ma cresce la protesta in Sicilia, autotrasportatori proclamano lo sciopero. Calcio in corso, la sfida Turchia-Italia, il secondo impegno degli azzurri in National League dopo il brutto esordio all'Olimpico contro il Belgio e la sconfitta per 2-0. Buonasera da Rai News 24. A 10 anni dalla morte di Giulio Regeni, oggi la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3 007 egiziani accusati di aver sequestrato Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. Nessuna condanna invece per l'omicidio del ricercatore italiano. Stefano Corradino e Marco Aquili.
1: Colpevoli del delitto, allora scritto al capo A.
2: 3 condanne e 1 assoluzione. Dopo 8 ore di Camera di Consiglio, la giuria popolare della Corte d'Assise di Roma è entrata in aula e ha pronunciato la sentenza.

0: Tre dei quattro agenti della National Security egiziana sono stati condannati per il sequestro di Giulio Regeni, ma non per l'omicidio. Tre condanne a 10 anni di reclusione, più l'interdizione dai pubblici uffici e i risarcimenti alla famiglia. Hanno ascoltato in silenzio il verdetto i genitori di Giulio e l'avvocato Ballerini, che ha condotto una battaglia senza sosta per la verità e la giustizia e contro i depistaggi.
1: Dovremmo evidentemente leggere le motivazioni. Ma oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta.
0: La Procura di Roma aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma per il procuratore Lovoi il quadro accusatorio è stato confermato.
2: La parte sostanziale, principale dell'impianto accusatorio abbia retto. Vi sono state 3 condanne su 4 imputati, anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati.
0: Un processo iniziato formalmente nell'ottobre 2021, 5 anni dopo il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio, e che ha dovuto subire sospensioni e rallentamenti per la mancata collaborazione da parte del governo egiziano. In udienza anche il popolo giallo, che non ha mai fatto mancare in questi anni il sostegno alla famiglia.
3: La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Per il PM la scarpa del killer è compatibile con il piede di Sempio. Si va dunque verso la richiesta di processo per omicidio aggravato. Elena Scarrone.
4: Il capo di imputazione con la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio resta invariato, omicidio pluriaggravato. Il movente, l'odio maturato dopo un rifiuto di Chiara Poggi a un approccio sessuale. Fra i nuovi accertamenti integrativi per rafforzare le accuse, una riguarda il DNA trovato sulle unghie della vittima, un altro l'impronta a pallini della scarpa insanguinata repertata sul luogo del delitto, quella dell'assassino numero 42. Secondo i consulenti della procura non sarebbe incompatibile con il piede dell'indagato che calza il 44. Altre valutazioni sono sulla famosa traccia 33, apparterrebbe al palmo della mano di Sempio. I magistrati pavesi contestano gli esiti del RIS di Parma, che aveva escluso la presenza di sangue sull'intonaco grattato dal muro. Nel comunicato diffuso dalla procura, l'attacco frontale proprio alle indagini condotte nel 2007 dal RIS guidato dal generale Garofano, sentito venerdì in procura a Pavia, in particolare sul DNA trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, attribuito all'epoca a Chiara Poggi. Analizzando i dati grezzi sul campione, i consulenti della procura evidenziano l'esistenza di 2 test di controllo negativi, dei quali però non vi è traccia nell'indagine di allora. Se resi noti, si legge nel comunicato, avrebbero potuto scagionare già nel 2007 Alberto Stasi. Credo ciecamente nell'onestà dei miei collaboratori, escludo categoricamente che ci siano state irregolarità, la replica del generale, che ricorda la presenza dei consulenti di parte alle analisi.
5: L'avviso di fine indagine non contiene alcuna novità. Le novità vengono rappresentate al comunicato stampa, ma sono novità che riguardano, per quella che è la mia valutazione, più le asserite prove a discarico di Stasi che nuove prove a carico di Andrea Sempio.
4: Il procuratore Napoleone smentisce poi di aver mai avanzato al procuratore generale di Milano una proposta di revisione del processo per Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Non mi sento di dire niente, le parole di Rita Poggi, la mamma di Chiara. Oggi non è emerso alcun elemento nuovo, il commento dell'avvocato dei Poggi, che si augura sia la Corte di Appello a porre fine alla ricerca di un colpevole alternativo.
3: David Rossi ha provato a difendersi da un'aggressione prima di precipitare nel vuoto. Sono queste le prime indicazioni che emergono dalla simulazione effettuata oggi dal RIS al Foro Italico a Roma della caduta che ha causato la morte dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo del 2013. Giuseppina Testoni.
6: L'aggressione da parte di 2 o più persone di corporatura robusta che lo spingono fuori dalla finestra dell'ufficio. David Rossi che cerca di difendersi aggrappandosi al bordo. La presa che manca è la caduta dal terzo piano del palazzo di Rocca Salimbeni, tutto rappresentato all'interno della palestra dell'Università del Foro Italico a Roma, dove è stata ricostruita parte dell'ufficio e la finestra da cui l'ex capo della comunicazione di MPS precipitò misteriosamente. Dalla perizia chiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda arriva dunque l'ennesima conferma. Il 6 marzo 2013 Rossi non si suicidò, ma fu aggredito durante un tentativo di intimidazione prima di finire rovinosamente sulla strada del vicolo di Montepio. Gli attimi che hanno preceduto quella morte sono stati ricostruiti una decina di volte in varie modalità da RIS, medici legali e vigili del fuoco, usando un atleta dei carabinieri dalla stessa corporatura di Rossi e vestito allo stesso modo. Le lesioni sul corpo della controfigura dimostrerebbero che Rossi fu vittima di un'aggressione. Sul caso, nel corso degli anni sono state svolte due indagini da parte della Procura di Siena, sempre archiviate, indicando il suicidio come causa della morte. Parallelamente è andato avanti il lavoro di due commissioni parlamentari che hanno contribuito alla riapertura di un nuovo fascicolo da parte della Procura senese. Per il prossimo 12 ottobre la commissione attende un altro report fondamentale, l'ultima perizia sui video delle telecamere che immortalarono un uomo nel vicolo di Montepio, nel punto in cui poco prima era caduto il manager di MPS.
3: Primo giorno con il tetto ai prezzi di benzina e diesel nei distributori Eni e PIN. Molti il carburante è andato esaurito dopo poche ore. Vediamo com'è andata con Simone Lupo Bagnacani.
7: L'introduzione del price cap a 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel da parte di Eni è stata accolta con grande entusiasmo dagli automobilisti, che per tutto il giorno hanno fatto la fila davanti alle oltre 4.000 stazioni del gruppo, dove in alcuni casi si è esaurito il carburante.
8: Faccio il pieno perché sto proprio al limite limite, appena arrivata questa notizia mi sono buttato a pesce.
7: C'è la fila?
9: Sì, perché anche gli altri distributori prima i prezzi erano comunque più alti.
7: Quanto si risparmia sul pieno?
10: Circa 8,50 euro rispetto ai prezzi correnti.
7: Gli sconti di Eni, azienda partecipata al 30% dallo Stato, dureranno per 30 giorni ma potrebbero essere estesi fino a fine anno. Per ora hanno portato solo ad una lieve riduzione del prezzo medio nazionale, che però resta a 2,152 euro per la benzina e 2,369 per il diesel. A Eni dovrebbe aggiungersi con dei ribassi graduali anche IP, che controlla il marchio Esso. Sul piede di guerra però le piccole aziende della distribuzione, che giudicano la mossa distorsiva della concorrenza.
11: Occorre quindi richiamare il governo a porre l'attenzione su alcuni elementi di dettaglio, su alcune tecnicalità di queste iniziative, perché abbiamo la necessità di portare questi sconti e questa attività di calmierazione a valle su tutta la platea dei consumatori, anche quelli che oggi sono esclusi, e mitigare gli effetti distorsivi della concorrenza, perché un pezzo fondamentale della distribuzione è tagliato fuori.
7: Anche le associazioni dei distributori, FIBE, Confesercenti e FEGICA, lamentano gravi danni ai loro associati e chiedono un tetto generalizzato imposto dalla politica, perché, spiegano, questi sconti dimostrano che c'è lo spazio per farlo. Esclude dagli sconti tassisti e autotrasportatori, che minacciano lo sciopero per i prossimi giorni se non ci sarà un intervento.
3: Non c'è stato un aumento dei salari in risposta allo shock energetico e i tassi a lungo termine freneranno la crescita. Così da Bruxelles la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, mentre la Commissione Europea invita gli Stati membri a ridurre i consumi di energia. Il corrispondente Mauro Giliberti.
12: Nessun passo indietro sulla lotta all'inflazione, ma all'orizzonte non si intravede la necessità di un nuovo aumento dei tassi di interesse. In audizione all'Europarlamento, Christine Lagarde rassicura: il costo del denaro attuale sta già frenando i prezzi. L'economia europea mostra una forte resilienza e i salari sono sotto controllo. La Banca Centrale sceglie quindi una via di mezzo, una risposta misurata per continuare a combattere i rincari senza però strozzare la crescita. Ma la vera sfida di Franco forte. Guarda al futuro. Per evitare che i nostri investimenti fuggano all'estero, Lagarde chiede di abbattere la burocrazia per creare un mercato europeo dei capitali veramente unico. Fondi che servono urgentemente per sviluppare l'intelligenza artificiale, un settore vitale per aumentare la produttività e garantire benessere diffuso e sovranità tecnologica. Un quadro che deve però fare i conti con l'incertezza delle bollette. I sussidi di Stato per l'energia, avverte la Presidente della BCE, stanno tornando a salire. Un allarme che si salda perfettamente con la lettera inviata oggi dal commissario europeo Jorgensen ai 27 ministri, tra cui ovviamente Pichetto Fratin. Per arginare i prezzi alla fonte, l'unica via immediata è tagliare i consumi di gas e luce, insomma, perché luce e gas tornino a costare meno, temperature più basse negli edifici pubblici e illuminazione stradale razionata.
3: Il governo lavora alla legge di bilancio da approvare entro dicembre. Venerdì prossimo dovrebbe approvare il documento di finanza pubblica che ne anticipa i contenuti. Intanto l'agenzia di rating Fitch rivede al rialzo la crescita dell'Italia. Alessandro Marchetti.
13: È attesa venerdì la cornice della prossima legge di bilancio. Sarà l'ultima di questo governo prima delle elezioni politiche. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Lì si leggeranno gli impegni su deficit e debito per il prossimo triennio. E se l'esecutivo ha mancato giorni fa l'obiettivo di portare già quest'anno il deficit sotto al 3% del PIL, si dovrebbe puntare sul 2027. Ma è attesa anche una stima aggiornata sulla crescita. Nell'attesa, dopo Moody's, anche l'agenzia di rating Fitch si mostra ottimista e vede al rialzo da più 0,6 a più 1% l'espansione di quest'anno. Quanto ai provvedimenti in manovra, per le certezze bisognerà attendere. Bruxelles entro il 15 ottobre riceverà la bozza di legge di bilancio. Lì si leggeranno le principali misure mirate a famiglie e imprese. In queste ore la maggioranza ribadisce che si darà massima priorità al ceto medio. C'è anzitutto l'impegno a rinnovare la detassazione degli aumenti in busta paga derivanti dai rinnovi contrattuali. Ma al Ministero dell'Economia si valutano anche nuovi ritocchi all'IRPEF. Tra le coperture resta l'incognita di un eventuale contributo da banche o società energetiche.
3: Oggi c'è stato anche un vertice dei leader di maggioranza sulle comunali di Milano. Venerdì è in programma un Consiglio dei Ministri sui conti pubblici, mentre da Palazzo Chigi traspare la soddisfazione per il tetto ai carburanti e per l'esito delle supplettive in Calabria. Alberto Gioffreda.
14: Continua il lavoro diplomatico del governo per convincere, dopo Eni e IP, anche altre compagnie a porre un limite al tetto dei carburanti. Contatti diplomatici con il gruppo Kuwait fanno registrare segnali positivi in questa direzione, sottolineano fonti dell'esecutivo che intanto guarda anche alle prossime scadenze. Venerdì in Consiglio dei Ministri sarà approvato il documento programmatico di finanza pubblica che pone le basi per la legge di bilancio e darà indicazioni su come sarà utilizzata la clausola per usare la flessibilità concessa dall'Europa su difesa e energia. Sul fronte interno, in un vertice lontano da Palazzo Chigi, nella sua residenza romana, Giorgia Meloni ha riunito il centrodestra per discutere del candidato a sindaco di Milano. Al tavolo, oltre alla Presidente del Consiglio, il forzista Tajani, il leghista Salvini, lui più per noi moderati. Nome quest'ultimo anche nella lista per la corsa nel capoluogo lombardo, insieme a quelli del sottosegretario alla difesa Perego di Forza Italia e Sardone, vice segretaria della Lega. Non è stata trovata una sintesi tra i leader della coalizione perché se da una parte Fratelli d'Italia, quindi Meloni e ovviamente Tajani, punterebbero su Perego, a Salvini la candidatura di Sardone servirebbe per rilanciare il partito e Lupi non sarebbe disposto a rinunciare, almeno per ora. Soddisfazione intanto per Meloni dalla vittoria nelle suppletive di Reggio Calabria. La Presidente del Consiglio elogia la compattezza del centrodestra che si impone su quello che definisce campo larghissimo delle opposizioni.
3: Al centro del dibattito politico resta il dossier energia, mentre la discussione sulla legge elettorale in settimana entra nel vivo con la terza lettura alla Camera. Vannacci intanto non sfonda in Calabria, il centrodestra esulta e le opposizioni vanno all'attacco. Eva Giovannini.
15: I leader di centrodestra rivendicano la misura che coinvolge Eni e la rete IP nel tetto ai carburanti e sperano possa essere un modello per altre società petrolifere.
16: Il tetto fissato da Eni e IP si tradurrà in un sostegno concreto per milioni di italiani. Un intervento auspicato dal governo Meloni a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie.
15: Forza Italia applaude alla logica di mercato che ha portato a questa iniziativa, anziché una tassazione degli extra profitti come avrebbe voluto la Lega. Le opposizioni sono critiche, parlano di inerzia del governo, con il Movimento 5 Stelle che chiede subito price cap e tassazione degli extra profitti, così come Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il Partito Democratico accusa Giorgia Meloni di aver abbandonato gli italiani.
17: Per 4 anni Giorgia Meloni ha ignorato la crisi energetica, nessun piano strutturale, solo misure a tempo e bugie sull'abolizione delle accise. Non hanno mai ascoltato le nostre proposte per sostenere famiglie e imprese, abbandonando gli italiani che tra inflazione e caro vita non riescono più nemmeno a fare il pieno.
15: E tra meno di 2 giorni torna alla Camera per la terza lettura la legge elettorale. La maggioranza ostenta sicurezza nonostante il voto segreto, mentre il centro-sinistra dichiara questa legge incostituzionale. Infine, dopo un'attesa che aveva il sapore di una conta interna al centrodestra, con l'incognita Vannacci, esulta il centrodestra a partire da Forza Italia. A Reggio Calabria è stato confermato il candidato forzista Roscioli nelle elezioni suppletive della Camera.
3: In Calabria dunque c'è stata una netta affermazione di Fabio Roscioli, il candidato di Forza Italia alle elezioni suppletive per la riassegnazione del seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro, diventato sindaco di Reggio Calabria. Roscioli ottiene il 51% dei consensi, il candidato del campo largo Frank Benedetto distanziato al 36%, non sfonda Futuro Nazionale che candidava Domenico Giannetta, ex del Partito Azzurro, che si ferma all'11%. Siamo appena decollati, il commento del generale Vannacci. In Gran Bretagna sono stati rilasciati su cauzione i 5 uomini arrestati ieri alla base della RAF a Fairford, sospettati di voler compiere un attentato esplosivo. Le indagini continuano, fa sapere Scotland Yard. Il premier Burnham convoca intanto il comitato Cobra. Da Fairford la corrispondente Natalia Augias.
18: Sì, è così, l'inchiesta continua e continua l'allarme nonostante appunto il rilascio su cauzione dei 5 uomini arrestati domenica notte, 5 ragazzi tra i 23 e i 25 anni, tutti e 5 inglesi, anzi tutti e 5 di Londra, rilasciati su cauzione. La polizia poi ha rilasciato un comunicato dicendo appunto le indagini vanno avanti e ci muoviamo in tutte le direzioni. Qui siamo proprio al margine, diciamo, della base militare che comincia poco dopo le nostre spalle. Vedete il posto di blocco, le strade qui sono tutte bloccate, le barriere della polizia sono rimaste in piedi, i controlli sono moltissimi, sono misure di sicurezza diciamo molto visibili, il livello di allarme è ancora alto. Il primo ministro Burnham ha convocato il comitato Cobra, che è il comitato governativo che si occupa delle emergenze nazionali, perché ha detto bisogna vederci chiaro, capire che cosa sta succedendo, ricordando che appunto la sicurezza dei cittadini e del paese è la priorità per questo governo. Si continua a indagare, ci hanno detto anche informalmente, diciamo, investigatori che abbiamo incontrato nella giornata di oggi, su tutte le piste straniere, anche sulla pista iraniana, perché da qui, lo ricordiamo, partono i caccia americani che condividono questa base con gli inglesi per l'Iran, in particolare per le missioni dirette allo stretto di Hormuz, anche se rispetto alla pista iraniana l'ambasciata di Londra dell'Iran ha rilanciato il messaggio che arriva da Teheran, che smentisce categoricamente qualunque loro coinvolgimento. Quindi insomma aspettiamo novità nei prossimi giorni. Intanto linea a voi.
3: Nessuna tregua per i civili in Ucraina. Nelle ultime 24 ore sono almeno 6 morti, 53 i feriti. I droni russi hanno colpito in pieno giorno l'Accademia Nazionale delle Scienze. Drammatiche le immagini di civili disperatamente in fuga dalle finestre dell'edificio. Aldo Anziano.
19: La cantilena ipnotica dell'antiaerea e il grido isterico delle sirene. Dense volute di fumo nero avvolgono il Ministero della Scienza a Kiev, sventrato da droni a reazione Gerland 5 in una zona densissima di sedi universitarie, ambasciate e che ospita anche il Teatro dell'Opera. Ci sono morti e feriti. I superstiti, increduli, attendono aggrappati alle finestre l'arrivo dei soccorsi. È questa l'ormai quotidiana vendetta di Mosca per i sempre più efficaci e frequenti raid ucraini contro la Russia. Un prezzo alto che sempre più spesso è la capitale Kiev a dover pagare. Parla sui social il presidente Zelensky. Ha da poco, almeno informalmente, incassato il via libera alla fabbricazione di Patriot. Ma perché questo sistema entri davvero a regime, occorreranno ancora anni. Fino a quel momento c'è da fare i conti con la furia dei russi, che oltre alla capitale, in giornata, si è sfogata contro Dnipro, Kharkiv, Sumy e diverse altre città del paese, facendo strage di civili. Quanto basta per un'iniezione di terrore nella popolazione ucraina già in allerta per l'arrivo dell'inverno, con i suoi inevitabili blackout e la vita rintanati sotto terra e al coperto per sopravvivere al freddo e agli attacchi russi. Qualcosa si muove, certo, prima della paralisi invernale, sul fronte del Donbass, dove l'offensiva ucraina, nome in codice Vivaldi, viene raccontata da sporadici video sui social. Militari ucraini esibiscono bandiere dinanzi agli stemmi di città riconquistate, soldati russi si arrendono e per la prima volta in questa guerra, così mostruosamente primitiva e insieme ipertecnologica, a colpire il nemico non sono più i classici droni volanti, ma vecchi veicoli militari a ruote trasformati in micidiali macchine da guerra.
3: Intanto a Mosca prova a riaprire il dialogo il cardinale Matteo Zuppi con la missione della Santa Sede, ma Peskov avverte l'Ucraina dovrà pagare per le azioni degli ultimi mesi. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
20: L'Ucraina deve pagare per quello che sta facendo alla Russia. Le nuove minacce del portavoce oggi segnano l'inizio di una nuova fase. A Mosca stanno prevalendo le voci dei falchi. E Peskov ora torna a parlare per la seconda volta in pochi giorni di un piano che minaccerebbe la Russia. Secondo il Cremlino, Kiev progetterebbe di infliggere un colpo fatale a Mosca nei prossimi 40 giorni. Un attacco su larga scala alla Russia e alla sua economia. Dunque, dice Peskov, la priorità ora è garantire la sicurezza del paese. L'operazione militare va avanti e l'esercito continuerà a colpire gli obiettivi che il comando russo riterrà opportuni. È in queste ore così difficili che è iniziata la missione del cardinale Zuppi a Mosca, in programma tanti incontri e anche un colloquio con il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov. Il mandato dell'inviato di pace del Papa, sostenere entrambe le parti per affrontare i problemi legati ai bambini, ai civili sfollati dalle zone di guerra, agli scambi di prigionieri.
3: Oggi è stato il giorno dell'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio precipitato al Colosseo a Roma, mentre in piazza la CGIL si riuniva insieme ai lavoratori dell'anfiteatro Flavio per chiedere più sicurezza e avviare un percorso di mobilitazione. Gemma Giovannelli.
21: Problemi principali sono che i monumenti sono aperti fino a 12 ore al giorno, soprattutto nel periodo estivo, e ci sono moltissime aperture ed eventi serali, quindi si arriva anche a 15-16 ore al giorno. Noi lavoratori di questo ministero siamo sempre di meno.
22: Poco personale, turni stressanti, salute e sicurezza all'interno del Colosseo e di tutti i luoghi della cultura, al centro dell'assemblea sindacale, convocata dalla CGIL e le sue categorie, proprio davanti all'anfiteatro Flavio. Dal secondo anello, nella notte tra il 22 e il 23 settembre, è precipitato Andrea Moretti, l'operaio abruzzese di 22 anni.
23: Lo facciamo per dare un grande abbraccio e stringerci attorno alla famiglia. Ci confrontiamo insieme ai lavoratori per preparare l'incontro col ministro, perché il tema della sicurezza riguarda tutte le lavoratrici e i lavoratori, anche i lavoratori pubblici.
22: All'assemblea, rivolta agli addetti di tutto il parco archeologico, hanno partecipato anche i lavoratori museali e degli appalti. E proprio per un appalto lavorava con un'imbracatura da alpinista al nuovo impianto di illuminazione del monumento, Andrea Moretti.
24: Lavoratore super specializzato, ma noi abbiamo verificato, era inserito come manovale, quindi lavoratore di primo livello, sottopagato. Sicuramente.
22: L'autopsia eseguita presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università Sapienza servirà a chiarire se a causare la caduta del giovane sia stato un malore improvviso o provocata da errori nell'ancoraggio oppure un cedimento strutturale, mentre restano 8 le persone iscritte nel registro degli indagati, tra questi anche il cognato della vittima e un altro operaio, entrambi preposti alla sicurezza del cantiere.
3: In Italia sono sempre più numerose le giornaliste, ma la piena parità professionale è ancora da costruire. La fotografia dei dati IMSS presentati in occasione dei 15 anni di Giulia Giornaliste in un convegno alla Sala Zuccari del Senato dal titolo Diritti sotto attacco. L'associazione lavora da anni per difendere i principi costituzionali di eguaglianza e correggere lo squilibrio informativo sulle donne nei media. In occasione dell'evento celebrativo dei 15 anni è arrivata a Giulia la medaglia conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dal 29 settembre su Rai 1 andrà in onda la nuova fiction Rai, Tutto l'amore che resta. Raul Bova è il preside di un istituto che fa dell'inclusione il proprio valore fondamentale. Vediamo il servizio di Laura Squillace, Alessandro Stefanoni e poi World 24 con Ilario Piagnarelli, la nostra rubrica di esteri.
25: Questa scuola è piena di problemi e se cerca solo questi ne troverà tantissimi.
26: Mettere insieme a volte troppe diversità e tutte quante insieme non è facile, quindi lì ci vuole un educatore, ci vuole pazienza, ci vuole gente che invece ha veramente dentro di sé il concetto di inclusività, di rispetto e di aiuto del prossimo.
0: caratteristiche che possiede Stefano Fogli, preside fondatore del liceo Helen Keller, che fa dell'inclusione il proprio valore fondamentale, accogliendo ragazzi con o senza disabilità in un percorso di crescita, apprendimento e condivisione. Raul Bova è questo preside nella serie Tutto l'amore che resta. Accanto a lui Giulia Bevilacqua, un'ispettrice del Ministero chiamata a vigilare sul funzionamento dell'istituto.
26: È molto importante raccontare storie come queste perché si parla dell'educazione dei ragazzi, ragazzi che comunque arrivano a scuola, che è il primo centro dove loro vivono la società, quindi imparano comunque a comportarsi, a rispettare gli altri, a seguire le regole, ad avere una propria identità e a farsi rispettare.
1: La tua vita è tutta in quella scuola.
2: Ho visto un'intervista di Recalcati ultimamente dove gli chiedevano qual era secondo lui la scuola ideale. Sarebbe quella in cui l'insegnante valorizzasse la stortezza di ognuno di noi, no? Perché nessuno di noi è una vita dritta, siamo tutti un po' storte. Allora l'importante è che l'insegnante valorizzi quella stortezza, perché quella stortezza fa di noi l'unicità.
4: Ho fatto una promessa a quei ragazzi e voglio mantenerla.

0: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore ogni giorno. Amadori. Gente che ama.
2: Sì, lo so, per una perfetta generale dovrei utilizzare il dentifricio e il colluttorio. Ma è complicato e sono due prodotti.
3: Tranquilla, dalla ricerca BioRepair, il primo dentifricio e colluttorio insieme. Due in uno. L'innovativa mousse, che prima usi come dentifricio, poi come colluttorio. Nuovo BioRepair 2 in 1. La forza di due in uno.
4: Quando prepariamo il nostro cibo senza glutine, lo facciamo con il meglio di Ana. Il meglio della sua abilità nel lavorare qualsiasi impasto. Ana è la pasticcera di Cher. E anche la tua.
5: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.

Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.

0: World 24 focus sull'Africa questa sera, perché il nostro corrispondente Valerio Cataldi ha raggiunto Khartoum, la capitale del Sudan, per andare a documentare quel conflitto su cui è un po' di tempo che non facciamo il punto, e proverà a raggiungere l'ultimo fronte, quello della regione di Kordofan. Questo è un conflitto, 20.000 morti sono stime, e che oppone l'esercito regolare alle forze di supporto rapido del generale Emetti, insomma due generali che si stanno facendo la guerra. Buonasera Valerio. Allora, l'immagine è bloccata, andiamo sul reportage che ci ha inviato.
1: Ospedale di Gidel, sud Kordofan, dove ora si combatte la guerra sudanese.
2: Non esce acqua dal rubinetto, deve essere finita. Madame, può portarci dell'acqua, per favore? Non è insolito che veicoli militari arrivino con 50, 70, 80 feriti alla volta. Dobbiamo occuparci

0: medici di tutti loro, triage, visite mediche, sia per chi ha bisogno di interventi chirurgici importanti che quelli con ferite lievi. È semplicemente caotico, un caos assoluto da anni. Abbiamo quasi 2 milioni di sfollati che sono entrati nelle montagne in cerca di rifugio. Hanno lasciato le loro case dove si combatte e sono venuti sulle montagne. Tutte queste persone hanno bisogno di cure. Abbiamo aperto nel 2008, c'era la pace. Era quando il Sudan era ancora un unico paese, il Sud Sudan non si era ancora separato. Qui la prima guerra è arrivata nel 2011 ed è durata fino al 2017. Poi c'è stata una relativa pace, con combattimenti intermittenti per diversi anni e ora è scoppiata di nuovo.
1: Il sanguinoso conflitto che si combatte in Sudan, nell'indifferenza del pianeta, ha il suo nuovo fronte sui Nuba, dove si incrociano vecchie ferite e nuove, inaspettate alleanze. I Nuba hanno scelto di allearsi con i paramilitari delle forze di supporto rapido, accusati di crimini contro l'umanità in Darfur. Li lega il nemico comune, il governo di Khartoum, che bombarda questi monti da decenni e che ora usa una nuova arma anche contro obiettivi civili, droni incendiari capaci di polverizzare le persone.
0: Molte delle persone che abbiamo visto colpite dai droni hanno riportato gravi ustioni. La mia ipotesi è che potrebbe trattarsi di bombe incendiarie. Forse quando li lanciano hanno una bomba incendiaria attaccata. Potrebbe essere questa la causa di tutte le ustioni. Le abbiamo già avute in passato, ma anni fa lanciavano anche bombe incendiarie e sono davvero, davvero terribili.
2: Mettiamo la cartina con le zone di controllo di questi due eserciti. Valerio, se il segnale ci assiste, vuoi un po' spiegarci dove sta andando a parare questo conflitto civile in Sudan?
3: Beh, diciamo che adesso il Sudan appare, come dalla cartina che avete appena mostrato, spaccato a metà. Cioè il Darfur, che è controllato dalle forze di supporto rapido, dai paramilitari delle forze di supporto rapido, e l'altra parte del paese invece è controllato dall'esercito regolare. Khartoum, la capitale dove ci troviamo adesso, è nelle mani dell'esercito regolare ormai da quasi un anno e mezzo e la situazione è in continua evoluzione. Il conflitto adesso si sta combattendo soprattutto in Kordofan e soprattutto nel Blue Nile, vicino al confine etiope. Forse l'hai già detto, ma il conflitto nasce da una lotta di potere tra due generali, che sono i due generali che avevano preso il potere nel 2021 con un colpo di Stato, dopo che una rivoluzione popolare aveva sostanzialmente disarcionato il dittatore che per 30 anni aveva tenuto il potere in Sudan. Hanno fatto un colpo di Stato e hanno preso il potere soffocando nel sangue la rivoluzione popolare. E da lì però sono nati i primi contrasti, i primi conflitti, perché uno ha l'esercito nelle proprie mani, l'altro ha i paramilitari nelle proprie mani. Quindi c'è una lotta di potere che alla fine è sfociata, nel momento in cui i paramilitari dovevano confluire nell'esercito, è sfociata in questa guerra, che è una guerra sanguinaria, una guerra che finora ha provocato 14 milioni di sfollati, persone costrette a lasciare le proprie case, ha ucciso centinaia di migliaia di persone, soprattutto civili, ed è la più grave crisi umanitaria del pianeta, secondo le Nazioni Unite.
2: C'è un'altra cartina che vorrei, se mi permetti Valerio, che vorrei che tu commentassi, ed è quella delle alleanze, anzi delle ingerenze esterne nella guerra del Sudan. Allora, con l'esercito regolare vediamo Egitto ed Eritrea, con le forze di supporto rapido Emirati Arabi ed Etiopia. Che interessi hanno tutti questi paesi in Sudan?
3: Diciamo che il Sudan ha 850 chilometri di costa sul Mar Rosso. Il Mar Rosso è la ragione principale per cui le forze, le potenze straniere hanno interesse a guadagnare, compresa la Russia in realtà e la Turchia, hanno interesse a guadagnare spazi per il controllo del Mar Rosso, le stesse due forze in campo.

0: campo combattono per avere il controllo dei porti. Sul Mar Rosso ci sono contratti milionari che stavano per firmare subito prima che scoppiasse la guerra, ed è questo è stato apparentemente, secondo molti ex forze di supporto rapido che hanno scelto di lasciare Metti, di lasciare quella parte in campo, questi contratti sono stati la causa, una delle cause scatenanti di questo conflitto. Quindi parliamo di miliardi di dollari e parliamo di miliardi di dollari che sono generati appunto dal controllo dei porti sul Mar Rosso, e tutti i paesi, tutte le potenze locali, tutte le potenze regionali hanno lo stesso interesse. L'Etiopia non ha uno sbocco sul Mar Rosso da quando l'Eritrea ha conquistato l'indipendenza, quindi ha in qualche modo, come dire, l'acqua è il motore e la causa, il controllo dell'acqua, il controllo del Mar Rosso è il motore e la causa di questo conflitto, che è fatto ha composto anche da tanti altri elementi per cui le forze in campo stanno combattendo, soprattutto l'oro, ad esempio il controllo delle miniere d'oro di cui il Sudan è ricchissimo, e le forze di supporto rapido avevano contratti con i russi, con i mercenari della Wagner, che avevano il controllo di intere parti del Darfur, dove estraevano autonomamente l'oro, firmavano sostanzialmente dei contratti. Oggi succede grosso modo la stessa cosa, succede che quelle parti di gestione del territorio sono definite da chi ha il potere locale. È una guerra che in realtà si combatte anche territorio per territorio. Le forze di supporto rapido sono dei paramilitari spesso e volentieri senza controllo, non hanno una struttura militare formata, non hanno alcuna educazione militare, se così si può definire, e sono, come dire, attori di vere e proprie stragi, di veri e propri crimini contro l'umanità. Il Fashir in Darfur, dopo 2 anni e mezzo di assedio, hanno preso la città e hanno ucciso oltre 6.000 persone, secondo le Nazioni Unite, commettendo uno dei più gravi crimini che è stato commesso durante questo conflitto.
1: Ecco, è tutto un
0: E lo stesso si
1: quadrante in
0: sta, in
1: fiamme
0: qualche
1: questo
0: modo,
1: dell'Africa
0: ripetendo adesso
1: orientale,
0: con un
1: perché c'è
0: uso
1: l'Etiopia,
0: esagerato.
1: il paese confinante dove si combatte. Si sta riaccendendo in questi giorni un altro sanguinoso conflitto, questo però più su base etnica. Vediamo il tuo reportage.
2: Si fa largo nella fila, cerca di non perdere il suo turno. Un piatto, una razione di cibo, una per lui, l'altra per sua madre.
3: Mi danno 5 kg di riso, bastano solo per qualche giorno.
2: È poco più di un ragazzino, ma parla un inglese perfetto. Dice di averlo imparato quasi tutto così, giocando online con ragazzi che vivevano dall'altra parte del mondo. Poi il mondo reale ha bussato alla sua porta.
3: Non c'è cibo, né pace. Uccidevano le persone. Ho visto molte persone che venivano uccise.
2: Lui e sua madre sono scappati dall'Eritrea, sono arrivati fin qui, in Afar, nel nord dell'Etiopia, uno dei tanti rifugiati che raccontano di essere fuggiti da un paese dove non ci sono elezioni dal 1993, dove non esiste opposizione politica, la stampa indipendente è vietata e il servizio militare può durare per un tempo indefinito.
3: Hanno preso mio padre, hanno detto che volevano solo parlare, l'hanno portato fuori e gli hanno sparato.
4: In Eritrea la gente non ha diritti, scappiamo da un regime brutale, aggressivo nei confronti dei propri cittadini.
2: Nel campo le storie si assomigliano, arresti, paura, famiglie divise. Alcuni raccontano discriminazioni e persecuzioni legate alla loro comunità di appartenenza. Altri sono fuggiti per evitare la leva o perché appartengono a gruppi religiosi sottoposti alla repressione del regime. L'Eritrea di Isaias Afewerki è uno dei paesi più chiusi del mondo. Il presidente è al potere dall'indipendenza nel 1993. Secondo Human Rights Watch, più di 660.000 eritrei vivevano già fuori dal paese alla fine del 2024, quasi uno ogni 5 abitanti. Ma per chi arriva qui, la fuga non significa necessariamente sicurezza, perché la Afar confina con l'Eritrea e con il Tigray, ed è proprio qui che torna a soffiare il vento della guerra. A poche decine di chilometri dal campo sono ripresi gli scontri tra le forze del Tigray e l'esercito federale etiope. Le forze tigrine hanno preso gli aeroporti di Mekelle, Aksum e Shire e i combattimenti si sono estesi anche alla Far e alla Mara. È la crisi più grave dall'accordo di Pretoria, che nel 2022 aveva fermato una guerra costata centinaia di migliaia di vite. E dietro la nuova escalation compare ancora una volta l'ombra dell'Eritrea. 4 anni fa i soldati di Asmara entrarono in Tigray al fianco dell'esercito etiope. Oggi lo scenario si è capovolto. I rapporti tra Abiy Ahmed e Isaias Afewerki sono precipitati e il governo etiope accusa l'Eritrea di finanziare alcuni dei gruppi armati che si sono alleati contro Addis Abeba. Asmara nega e al momento non ci sono prove di un suo intervento militare diretto nella nuova offensiva, ma la FAR si ritrova ancora una volta stretto fra Eritrea, Tigray e una guerra che ricomincia. E per questo ragazzino che stringe fra le mani il cibo per sua madre, la distanza fra il paese da cui è scappato e il conflitto dal quale vorrebbe restare lontano diventa ogni giorno più piccola.
1: Allora, è complicato, anche qui ci viene in aiuto la cartina. In Etiopia governa il premier Abiy Ahmed, che doveva essere un pacificatore di questo paese quando è arrivato al governo, perché si contano 3 etnie principali, ma da anni Abiy combatte una guerra sanguinosa. Dopo la tregua del 2022 il conflitto si è riattivato con una coalizione che adesso mette insieme i nemici giurati di un tempo, tutti contro l'esercito nazionale di Ahmed, e dunque anche la vicina Eritrea, che era alleata del primo ministro, adesso ha voltato la faccia. Valerio.
0: Sì, è esattamente così. La guerra, l'attuale conflitto che sta esplodendo di nuovo in Etiopia è complicato da capire. Per capire cosa sta succedendo bisogna partire e capire come è organizzato lo Stato etiope. Molte regioni sono legate ad una comunità locale, hanno propri governi e proprie forze di sicurezza, e quando Addis Abeba cerca di rafforzare il potere centrale, la disputa su chi governa una regione, su chi controlla le forze, chi decide i confini, può diventare uno scontro armato. È successo in passato e sta succedendo di nuovo oggi. Sono 3, come dicevi, le comunità principali in Etiopia: sono gli Oromo, gli Amara e i Tigrini. Non sono delle unità monolitiche, come dire, sono dei gruppi che però hanno delle divergenze anche interne, e questo rende ancora più complessa e complicata la situazione. I Tigrini avevano combattuto col governo federale nella guerra del 2020-2022, poi adesso stanno combattendo contro il governo federale. Gli Amara lo stesso, avevano combattuto a fianco di Addis Abeba, adesso stanno combattendo contro. Gli Oromo sono il gruppo più numeroso. Il primo ministro Abiy Ahmed è un Oromo, il capo del governo federale è un Oromo, ma gli Oromo sono armati contro il governo federale. Quindi non è una guerra tra popoli, è sostanzialmente una guerra tra governi locali, movimenti e fazioni, che ognuno rivendica il potere sul proprio territorio, e spesso combatte anche all'interno della sua stessa comunità. Come dicevi, la novità del conflitto oggi è che sono tutti contro Abiy Ahmed, sono tutti quanti alleati contro il governo federale, e questa è la grande novità. Il problema è che questa divisione tra i gruppi, che è una divisione storica tra gruppi che una volta erano nemici giurati, come dicevi, non garantisce affatto che questa alleanza possa davvero reggere fino in fondo e che possa davvero portare ad una stabilità del conflitto e ad una stabilità nella guerra contro
1: non c'è questo... nessun tipo di presupposto perché questo avvenga. Questo paese sembra davvero destinato ancora ad anni di caos. Ai noi grazie però per provare a raccontarci questi conflitti così lontani, così terribili per i civili e così complicati. E adesso l'approfondimento sulla AI come ogni lunedì.

0: Bentornati a AI News 24, la rubrica di Rai News 24 che si occupa di intelligenza artificiale. Oggi parleremo di scuola, ma non solo, parleremo anche di una notizia che è uscita in questi giorni dal portale Axios, un portale americano che si occupa anche di tecnologia, secondo il quale l'intelligenza artificiale avrebbe in decine di migliaia di casi sarebbe andata oltre i suoi compiti, insomma l'intelligenza artificiale che sfugge al controllo umano, ci dobbiamo preoccupare, ne parleremo dopo aver parlato di scuola però, e inizierei a parlare di scuola proprio con il nostro ospite in studio, Andrea Laudadio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, con te cominciamo dalla scuola primaria, cominciamo dalla base, ma ha un senso parlare di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola primaria?
1: Beh, diciamo che potremmo parlare di quando l'intelligenza artificiale ti aiuta a fare i compiti. Immaginiamo di tornare a casa, è sera tardi e tuo figlio ti chiede una cosa complicatissima. Papà, mi spieghi lo stendardo di Ur. Ti chiede di ricordarti quando 40 anni fa ti hanno spiegato i sumeri.
0: Ecco, lì come subentra l'intelligenza artificiale?
1: Abbiamo provato a fare un tuffo doppio carpiato, di chiedere all'intelligenza artificiale di spiegare al posto nostro lo stendardo di Ur a un ragazzo. Diciamo un ragazzo di 9 anni, di 8 anni, diciamo tra la terza e la quarta elementare. E abbiamo anche pensato di complicare le cose partendo dal presupposto che potrebbe avere un disturbo dell'apprendimento, una dislessia. Quindi abbiamo provato con un'intelligenza artificiale che si chiama Genspark a fare una cosa estremamente ardita che si fa in pochi minuti. Chiedergli di fare un podcast per nostro figlio in cui venga spiegato lo stendardo di Ur.
0: Quindi mi permetti di riassumere, noi prendiamo un sussidiario, lo diamo in pasto a un'intelligenza artificiale e ne ricaviamo un audio, un podcast che spiega a un bambino di 10 anni quello che c'è scritto sul suo sussidiario, è questo?
1: Ci riusciremo?
0: Non lo so, ci abbiamo provato soprattutto?
1: Ci abbiamo provato e abbiamo anche portato il risultato, solo che mi è stato spiegato che ascoltare un podcast di 7 minuti live poteva essere veramente mortale per i nostri telespettatori, quindi abbiamo tagliato soltanto alcuni punti e abbiamo montato sopra un piccolo video fatto in 20 minuti con l'intelligenza artificiale per renderlo un po' più interessante, ma il concetto è un podcast audio che spieghi meglio di come faremmo noi ad un bambino lo stendardo di Ur.
0: Proviamo ad ascoltarlo e anche un po' a vedere questo podcast che abbiamo riassunto questi 7 minuti in pochi secondi, ci spiega lo stendardo di Ur.
1: Sì.
0: Sentiamo lo stendardo di Ur.
2: Ciao Francesco, benvenuto a questa nuova puntata di Storia Avventurosa.
3: E davanti a noi c'è un tesoro che brilla sotto il sole della Mesopotamia, il misterioso stendardo di Ur.
2: Ora apri il libro a pagina 25. Vedi quell'oggetto che sembra una piccola scatola, tutta decorata? Quello è lo stendardo. Pensa che è stato trovato da un archeologo inglese. Ora, la cosa più affascinante dello stendardo sono le sue due facce.
3: Vedi quelle strisce orizzontali piene di figure? Si chiamano registri. Funzionano, beh, proprio come le strisce di un fumetto.
2: E lì, seduto, c'è un personaggio un po' più grande di tutti gli altri. Sai perché, Francesco? Quello è il re. Nell'arte antica, le persone importanti venivano disegnate più grandi.
3: Certo.
2: Per far capire subito che comanda.
0: Beh, un lavoro davvero impressionante, ma in quanto tempo si ottiene questo e con quali accorgimenti? Cioè, cosa abbiamo fatto per ottenere questo podcast?
1: Allora, il prodotto è stato fatto con Genspark, che è un'applicazione di intelligenza artificiale alla quale abbiamo dato un prompt e del materiale. Il materiale lo hai fatto vedere, sono semplicemente le foto al sussidiario, ma c'è stato un prompt che ha aiutato molto a svolgere l'attività.
0: Lo stiamo vedendo adesso, è questo qui, giusto?
1: Sì, un prompt semplice, articolato sempre secondo quelle che sono le regole, diciamo, di base, quindi quelle che possiamo sintetizzare.
0: La regola del co-co-co.
1: La regola del co-co-co.
0: Ci divertiamo per far pensare che sia a pagamento tutto ciò, invece no, non dobbiamo fare un contratto di collaborazione all'intelligenza artificiale. No,
1: però ci ricorda che dobbiamo stare attenti come stavamo attenti quando eravamo precari, quando giochiamo con l'intelligenza artificiale. Il primo co rimanda al contesto, cioè l'importanza di fornire contesto all'intelligenza artificiale, il secondo al compito, cioè che cosa gli chiediamo, e il terzo co, forse il più importante, fa riferimento al controllo
0: Quindi, sintetizzo, la cosa più importante è raccontare ancora una volta chi siamo e qual è il nostro bisogno, poi dare degli incarichi estremamente precisi, giusto? Quelli che poi pare che l'intelligenza artificiale non segua, ma questo ne parleremo poi in fondo col professor Quattrociocchi, e infine controllare. Perché l'intelligenza artificiale sbaglia.
1: L'intelligenza artificiale può sbagliare, spesso sbaglia, il controllo deve essere sempre governato dalla parte human, in alcuni casi possiamo anche utilizzare un'altra intelligenza artificiale. Qui in questo caso quello che deve colpire è la capacità che ha l'intelligenza artificiale di svolgere un'attività che io alle 7 di sera svolgerei meno bene, cioè spiegare con calma ad un bambino alcuni contenuti oppure semplicemente ricordarmi dell'indimenticabile.
0: Non sente la fatica l'intelligenza artificiale, non deve preparare una cena, quindi diciamo che questo è veramente un utilizzo virtuoso dell'intelligenza artificiale anche per i bambini più piccoli, cioè per la primaria, per la scuola primaria. Ma alziamo un po' il livello, passiamo alle scuole superiori. Abbiamo collegata con noi la professoressa Giulia Bini. Buongiorno professoressa.
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: La professoressa Bini è una ricercatrice, oltre che un insegnante del liceo Berchet di Milano. E avete presente quando guardiamo le nuvole e riconosciamo delle forme che sono a noi familiari, come degli animali, oppure guardiamo il tronco di un albero e riconosciamo un volto umano? Non è fantasia quella, in realtà quella è un meccanismo evolutivo che ci ha in qualche modo permesso di arrivare qui dove siamo adesso. La professoressa Bini, ispirata da questo strano comportamento del nostro cervello, ha provato a vedere la correlazione tra questo fenomeno che si chiama pareidolia, la professoressa lo potrà dire meglio di me, e l'intelligenza artificiale. Professoressa, qual è il legame tra questa funzione e l'intelligenza artificiale, e perché ha un riflesso nella scuola?
4: Allora sì, quando noi interagiamo con l'intelligenza artificiale accade qualcosa di simile a quello che ha descritto, solo che non vediamo volti o figure, ma tendiamo a vedere intelligenza e capacità di giudizio. Questo perché l'intelligenza artificiale produce delle risposte che hanno tutti i segnali che noi culturalmente associamo alla ragione umana e quindi tendiamo ad attribuirle una comprensione. Quindi abbiamo chiamato questo fenomeno pareidolia epistemica.
0: Ecco, mi fermerei qui sui paroloni, restiamo terra a terra. Ci spieghi però questo fenomeno nella sua esperienza quotidiana con gli studenti. Una recentissima ricerca dice che il 94% degli studenti utilizza l'intelligenza artificiale. Ecco, ci spieghi nella quotidianità questo che impatto ha nella scuola?
4: Nella scuola ha un impatto doppio. Da una parte c'è la relazione tra lo studente e l'intelligenza artificiale, e se lo studente pensa che l'intelligenza artificiale capisca e sappia giudicare, è portato a fidarsi delle risposte dell'intelligenza artificiale e a metterle meno in discussione. E dall'altra parte c'è la relazione tra l'insegnante e lo studente, per cui se lo studente mi consegna un testo ben scritto e ben articolato, che fino a poco tempo fa io potevo utilizzare come diciamo prova di verifica che lo studente aveva compreso e fatto su un certo concetto, adesso io non sono più in quella stessa condizione, perché quell'output potrebbe essere stato prodotto da un'intelligenza artificiale e quindi potrebbe non rappresenta più realmente la comprensione dello studente.
0: C'è di nuovo un tema di controllo, mi sembra di capire.
4: Ma esattamente.
0: Che cosa può fare, professoressa, la scuola in concreto per star dietro a questa evoluzione che è incontenibile?
4: Allora, la scuola può fare varie cose. Prima di tutto può spiegare agli studenti come funziona l'intelligenza artificiale, perché nella mia esperienza ho capito che gli studenti non lo sanno, considerano che l'intelligenza artificiale sia come un grosso motore di ricerca molto veloce e molto potente. E invece non è così. E la scuola deve stimolare gli studenti a mettere in discussione le domande dell'intelligenza artificiale, e mettere in discussione una domanda che ci sembra ben articolata ci costa fatica cognitiva, e perché diciamo richiede proprio una capacità di farsi delle domande, di cercare delle risposte esternamente, e questa cosa tendenzialmente gli studenti, se possono evitare di farla, evitano di farla, e quindi è compito della scuola aiutarli a porsi queste domande. E poi anche noi insegnanti, secondo me, dobbiamo cambiare un po' il punto di vista. Il testo prodotto da un'intelligenza artificiale o prodotto da uno studente non può più essere il punto di arrivo di un lavoro didattico, ma deve essere il punto di partenza.
0: Quindi, quindi insegniamo agli studenti come utilizzare in maniera positiva l'intelligenza artificiale, mi sembra che possiamo riassumere così.
4: E come controllarla anche, visto che parlavamo di controllo.
0: In segreto tanto non ci ascoltano i suoi studenti che saranno a scuola, ma lei la utilizza l'intelligenza artificiale?
4: Ma certo, però controllo.
0: Brava, bene, bene, bene. Professor Quattrociocchi, noi oggi dovevamo parlare con lei della parte universitaria, ne parleremo, gli dedicheremo una puntata ad hoc, perché invece vogliamo con lei...

0: questa, nel senso che rientra un po' con quello che stavamo dicendo precedentemente, quello che diceva anche la professoressa Bini, cioè il problema del controllo. Questi strumenti gli si dà un obiettivo che loro inventano, creano, assemblano, inventano forse sbagliato, anche creano è sbagliato, mettono insieme le possibili strategie in base a quello che hanno appreso nella fase di apprendimento, e a volte quelle strategie che vengono messe insieme possono andare al di là di quello che era stato previsto da chi l'ha proposta.
1: Molto più professore, il nostro tempo finisce qui oggi, ma su questo tema andremo avanti perché ci ha rassicurati, ma non proprio del tutto. Comunque la ringraziamo lei, naturalmente ringraziamo Andrea Laudadio, la professoressa Giulia Bini collegata, e diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre su Rai News 24, sempre alle 13:40. Grazie mille.
2: Arrivederci.

Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Bravo, bravo, bravo, oh!
2: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
1: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
2: Solo con acqua e niente più.
1: Bravo!
2: Comoda la vita.
3: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
4: Ogni giorno il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
5: Poi...
6: quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.

Omicidio Regeni, 10 anni di reclusione per 3 dei 4 imputati e un'assoluzione, nessuna condanna per l'omicidio ma solo per il sequestro, sono tutti militari dei servizi segreti egiziani. Chiuse le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi, dalle nuove consulenze la scarpa taglia 42 compatibile con le misure del nuovo indagato. David Rossi, aggredito nel suo ufficio da più persone, avrebbe tentato di reagire, lo dice la perizia dopo una simulazione sulla morte del manager di MPS avvenuta a Siena nel 2013. Elezioni suppletive in Calabria, passa il candidato di Forza Italia, Vannacci al 10%, il governatore Occhiuto, il generale voleva la sua Sassonia, a Reggio preso sassate elettorali. In vigore il tetto al prezzo della benzina nei distributori Eni, anche l'AIP si impegna a tenere basso il costo dei carburanti, ma cresce la protesta in Sicilia, autotrasportatori proclamano lo sciopero. Calcio, in corso la sfida Turchia-Italia, il secondo impegno degli azzurri in Nation League dopo il brutto esordio all'Olimpico contro il Belgio e la sconfitta per 2-0. Buonasera da RaiNews 24. A 10 anni dalla morte di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma

0: Ha condannato oggi tre 007 egiziani accusati di aver sequestrato il ricercatore italiano al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. Nessuna condanna però per l'omicidio. Stefano Corradino e Marco Aquili.
1: Colpevoli del delitto, l'ora scritto al capo A.
2: Tre condanne e una soluzione. Dopo otto ore di Camera di Consiglio, la giuria popolare della Corte d'Assise di Roma è entrata in aula e ha pronunciato la sentenza. Tre dei quattro agenti della National Security egiziana sono stati condannati per il sequestro di Giulio Regeni, ma non per l'omicidio. Tre condanne a 10 anni di reclusione, più l'interdizione dai pubblici uffici e i risarcimenti alla famiglia. Hanno ascoltato in silenzio il verdetto i genitori di Giulio e l'avvocato Ballerini, che ha condotto una battaglia senza sosta per la verità e la giustizia e contro i depistaggi.
3: Dovremmo evidentemente leggere le motivazioni, ma oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta.
2: La Procura di Roma aveva chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo, ma per il procuratore Lovoi il quadro accusatorio è stato confermato.
4: La parte sostanziale, principale dell'impianto accusatorio abbia retto. Vi sono state tre condanne su quattro imputati, anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati.
2: Un processo iniziato formalmente nell'ottobre 2021, 5 anni dopo il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio, e che ha dovuto subire sospensioni e rallentamenti per la mancata collaborazione da parte del governo egiziano. In udienza anche il popolo giallo, che non ha mai fatto mancare in questi anni il sostegno alla famiglia.
5: Mai, mai. L'abbiamo presa col cuore questa vicenda, siamo stati vicini, le nonne del caso Regeni.
0: E su quanto è avvenuto è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. C'è la separazione dei poteri, la sentenza è di primo grado, c'è stata una condanna, non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate tre persone, così Tajani, a margine di un evento dopo che i familiari di Regeni hanno formalmente chiesto al governo di prendere atto della sentenza e di interrompere i rapporti diplomatici ed economici con l'Egitto. La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Per il PM la scarpa del killer è compatibile con il piede di Sempio. Si va dunque verso la richiesta di processo per omicidio aggravato. Sentiamo Elena Scarrone.
6: Il capo di imputazione con la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio resta invariato, omicidio pluriaggravato. Il movente l'odio maturato dopo un rifiuto di Chiara Poggi a un approccio sessuale. Fra i nuovi accertamenti integrativi per rafforzare le accuse, una riguarda il DNA trovato sulle unghie della vittima, un altro l'impronta a pallini della scarpa insanguinata repertata sul luogo del delitto, quella dell'assassino numero 42. Secondo i consulenti della procura non sarebbe incompatibile con il piede dell'indagato che calza il 44. Altre valutazioni sono sulla famosa traccia 33, apparterrebbe al palmo della mano di Sempio. I magistrati pavesi contestano gli esiti del RIS di Parma, che aveva escluso la presenza di sangue sull'intonaco grattato dal muro. Nel comunicato diffuso dalla procura, l'attacco frontale proprio alle indagini condotte nel 2007 dal RIS guidato dal generale Garofano, sentito venerdì in procura a Pavia. In particolare sul DNA trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, attribuito all'epoca a Chiara Poggi. Analizzando i dati grezzi sul campione, i consulenti della procura evidenziano l'esistenza di due test di controllo negativi, dei quali però non vi è traccia nell'indagine di allora. Se resi noti, si legge nel comunicato, avrebbero potuto scagionare già nel 2007 Alberto Stasi. Credo ciecamente nell'onestà dei miei collaboratori, escludo categoricamente che ci siano state irregolarità. La replica del generale, che ricorda la presenza dei consulenti di parte alle analisi.
7: L'avviso di fine indagine non contiene alcuna novità. Le novità vengono rappresentate al comunicato stampa, ma sono novità che riguardano, per quella che è la mia valutazione, più le asserite prove a discarico di Stasi che nuove prove a carico di Andrea Sempio.
6: Il procuratore Napoleone smentisce poi di aver mai avanzato al procuratore generale di Milano una proposta di revisione del processo per Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Non mi sento di dire niente, le parole di Rita Poggi, la mamma di Chiara. Oggi non è emerso alcun elemento nuovo, il commento dell'avvocato dei Poggi, che si augura sia la Corte di Appello a porre fine alla ricerca di un colpevole alternativo.
0: È atterrato poco prima delle 21 il volo di Papa Leone di ritorno dal viaggio apostolico in Francia con l'accoglienza calorosa dei fedeli francesi, l'invocazione alla pace per la guerra tornata in Europa. Con i giornalisti ha parlato dei timori per la crescita dell'estrema destra. Ma andiamo in diretta dalla nostra vaticanista Valentina Dello Russo.
8: E così la crescita delle destre, gli abusi nella Chiesa, il conflitto in Ucraina, i rischi dell'intelligenza artificiale. Sul volo di rientro da Metz, Papa Leone XIV ha risposto alle domande dei giornalisti di tutto il mondo che, come noi, in questi quattro giorni lo hanno accompagnato nel viaggio apostolico in Francia. A chi ha chiesto se la Chiesa in Germania stia morendo, il Pontefice ha risposto fiducioso che si possa trovare la strada giusta da percorrere, ma la domanda è stata l'occasione per intervenire sul tema della crescita delle destre in Germania. Sarebbe interessante studiare e analizzare se e come esista un legame con la crescita dei gruppi di estrema destra, ha detto il Papa, e con la concomitante fusione tra quest'area politica e una certa forma di religiosità che, come hanno sottolineato anche i vertici delle chiese cattoliche e protestante in Germania, non rappresenta, ha detto, un'espressione autentica del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo, ha indicato il Papa, valori che non si fondano sull'odio e sulla divisione, bensì sulla comprensione, sulla compassione e sull'accompagnamento. E poi, quanto è preoccupato dell'intelligenza artificiale? Gli ha chiesto un collega della stampa inglese. Leone XIV ha risposto con una battuta: non sono in modalità panic, la notte dormo bene e però non penso si tratti di una fake news. L'intelligenza artificiale va affrontata seriamente. I francesi sono tornati poi sul tema degli abusi da parte del clero, riprendendo un termine che era stato usato ieri nella conferenza stampa a Lourdes da parte delle vittime che avevano incontrato il pontefice, ovvero il fatto che questi abusi fossero sistemici. Ebbene, il Papa non ha sposato questa definizione, però ha detto: penso che ci siano alcune organizzazioni all'interno della Chiesa che a volte hanno agito come sistema, ma l'abuso sessuale è innanzitutto un problema umano. Quando avviene nella Chiesa, però, avviene a un livello superiore, perché tocca la fede delle persone e può anche distruggere le loro vite. Quanto al conflitto in Ucraina, ancora un no al riarmo, un sì al dialogo per evitare una nuova inutile strage in Europa. E sulla laica Francia che ha appena lasciato, a chi sostiene abbia scavallato il confine tra Chiesa e politica, ribatte: ho portato il Vangelo, se questo significa aver fatto politica, allora l'ho fatto. Con Roberto Crifò vi restituiamo la linea.
0: David Rossi ha provato a difendersi da un'aggressione prima di precipitare nel vuoto. Sono le prime indicazioni che arrivano dalla simulazione effettuata oggi dai carabinieri del RIS della caduta che ha causato la morte dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, precipitato dal suo ufficio a Siena il 6 marzo del 2013, Giuseppina Testoni.
9: L'aggressione da parte di due o più persone di corporatura robusta che lo spingono fuori dalla finestra dell'ufficio. David Rossi che cerca di difendersi aggrappandosi al bordo. La presa che manca è la caduta dal terzo piano del palazzo di Rocca Salimbeni, tutto rappresentato all'interno della palestra dell'Università del Foro Italico a Roma, dove è stata ricostruita parte dell'ufficio e la finestra da cui l'ex capo della comunicazione di MPS precipitò misteriosamente. Dalla perizia chiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda arriva dunque l'ennesima conferma. Il 6 marzo 2013 Rossi non si suicidò, ma fu aggredito durante un tentativo di intimidazione prima di finire rovinosamente sulla strada del vicolo di Montepio. Gli attimi che hanno preceduto quella morte sono stati ricostruiti una decina di volte in varie modalità da RIS, medici legali e vigili del fuoco, usando un atleta dei carabinieri dalla stessa corporatura di Rossi e vestito allo stesso modo. Le lesioni sul corpo della controfigura dimostrerebbero che Rossi fu vittima di un'aggressione. Sul caso, nel corso degli anni sono state svolte due indagini da parte della Procura di Siena, sempre archiviate, indicando il suicidio come causa della morte. Parallelamente è andato avanti il lavoro di due commissioni parlamentari che hanno contribuito alla riapertura di un nuovo fascicolo da parte della Procura senese. Per il prossimo 12 ottobre la commissione attende un altro report fondamentale, l'ultima perizia sui video delle telecamere che immortalarono un uomo nel vicolo di Montepio, nel punto in cui poco prima era caduto il manager di MPS.
0: Primo giorno di rifornimenti con il tetto ai prezzi di benzina e diesel nei distributori Eni e IPIN. Molti il carburante è andato esaurito dopo poche ore. Vediamo com'è andata questa prima giornata con Simone Lupo Bagnacani.
10: L'introduzione del price cap a 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel da parte di Eni è stata accolta con grande entusiasmo dagli automobilisti, che per tutto il giorno hanno fatto la fila davanti alle oltre 4.000 stazioni del gruppo, dove in alcuni casi si è esaurito il carburante.
11: Faccio il pieno perché sto proprio al limite limite, appena arrivata questa notizia mi sono buttato a pesce.
10: C'è la fila?
12: Sì, perché anche gli altri distributori prima i prezzi erano comunque più alti.
10: Quanto si risparmia sul pieno?
13: Circa 8,50 euro rispetto ai prezzi correnti.
10: Gli sconti di Eni, azienda partecipata al 30% dallo Stato, dureranno per 30 giorni ma potrebbero essere estesi fino a fine anno. Per ora hanno portato solo ad una lieve riduzione del prezzo medio nazionale, che però resta a 2,152 euro per la benzina e 2,369 per il diesel. A Eni dovrebbe aggiungersi con dei ribassi graduali anche IP, che controlla il marchio Esso. Sul piede di guerra però le piccole aziende della distribuzione, che giudicano la mossa distorsiva della concorrenza.
14: Occorre quindi richiamare il governo a porre l'attenzione su alcuni elementi di dettaglio, su alcune tecnicalità di queste iniziative, perché abbiamo la necessità di portare questi sconti e questa attività di calmierazione a valle su tutta la platea dei consumatori, anche quelli che oggi sono esclusi, e mitigare gli effetti distorsivi della concorrenza, perché un pezzo fondamentale della distribuzione è tagliato fuori.
10: Anche le associazioni dei distributori, FAIB, Confesercenti e FEGICA, lamentano gravi danni ai loro associati e chiedono un tetto generalizzato imposto dalla politica, perché, spiegano, questi sconti dimostrano che c'è lo spazio per farlo. Escludere dagli sconti tassisti e autotrasportatori, che minacciano lo sciopero per i prossimi giorni se non ci sarà un intervento.
0: Governo al lavoro sui dossier interni, vertice oggi dei leader di maggioranza sulle comunali di Milano, venerdì in programma il Consiglio dei Ministri sui conti pubblici. Intanto da Palazzo Chigi arriva la soddisfazione per il tetto al prezzo dei carburanti e per l'esito delle supplettive in Calabria. Alberto Gioffreda.
15: Continua il lavoro diplomatico del governo per convincere, dopo Eni e IP, anche altre compagnie a porre un limite al prezzo dei carburanti. Contatti diplomatici con il gruppo Kuwait fanno registrare segnali positivi in questa direzione, sottolineano fonti dell'esecutivo, che intanto guarda anche alle prossime scadenze. Venerdì in Consiglio dei Ministri sarà approvato il documento programmatico di finanza pubblica, che pone le basi per la legge di bilancio e darà indicazioni su come sarà utilizzata la clausola per usare la flessibilità concessa dall'Europa su difesa e energia. Sul fronte interno, in un vertice lontano da Palazzo Chigi, nella sua residenza romana, Giorgia Meloni ha riunito il centrodestra per discutere del candidato a sindaco di Milano. Al tavolo, oltre alla Presidente del Consiglio, il forzista Tajani, il leghista Salvini, Lupi per Noi Moderati. Nome quest'ultimo anche nella lista per la corsa nel capoluogo lombardo, insieme a quelli del sottosegretario alla difesa Perego di Forza Italia e Sardone, vice segretario della Lega. Non è stata trovata una sintesi tra i leader della coalizione, perché da una parte Fratelli d'Italia, quindi Meloni, e ovviamente Tajani punterebbero su Perego, a Salvini la candidatura di Sardone servirebbe per rilanciare il partito e Lupi non sarebbe disposto a rinunciare, almeno per ora. Soddisfazione intanto per Meloni dalla vittoria nelle suppletive di Reggio Calabria. La Presidente del Consiglio elogia la compattezza del centrodestra, che si impone su quello che definisce campo larghissimo delle opposizioni.
0: Al centro del dibattito politico resta il dossier energia, mentre la discussione sulla legge elettorale in settimana entra nel vivo per la terza lettura alla Camera. Vannacci non sfonda in Calabria, il centrodestra esulta, opposizioni all'attacco. Eva Giovannini.
16: I leader di centrodestra rivendicano la misura che coinvolge Eni e la rete IP nel tetto ai carburanti e sperano possa essere un modello per altre società petrolifere.
17: Il tetto fissato da Eni e IP si tradurrà in un sostegno concreto per milioni di italiani. Un intervento auspicato dal governo Meloni a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie.
16: Forza Italia applaude alla logica di mercato che ha portato a questa iniziativa, anziché una tassazione degli extra profitti come avrebbe voluto la Lega. Le opposizioni sono critiche, parlano di inerzia del governo, con il Movimento 5 Stelle che chiede subito price cap e tassazione degli extra profitti, così come Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il Partito Democratico accusa Giorgia Meloni di aver abbandonato gli italiani.
18: Per 4 anni Giorgia Meloni ha ignorato la crisi energetica, nessun piano strutturale, solo misure a tempo e bugie sulla abolizione delle accise. Non hanno mai ascoltato le nostre proposte per sostenere famiglie e imprese, abbandonando gli italiani che tra inflazione e caro vita non riescono più nemmeno a fare il pieno.
16: E tra meno di due giorni torna alla Camera per la terza lettura la legge elettorale. La maggioranza ostenta sicurezza nonostante il voto segreto, mentre il centro-sinistra dichiara questa legge incostituzionale. Infine, dopo un'attesa che aveva il sapore di una conta interna al centrodestra, con l'incognita Vannacci, esulta il centrodestra a partire da Forza Italia. A Reggio Calabria è stato confermato il candidato forzista Roscioli nelle elezioni suppletive della Camera.
0: E dunque c'è stata una netta affermazione del centrodestra alle suppletive in Calabria per il seggio vacante alla Camera di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato di Forza Italia, ha segnato il 51%, il campo largo si è fermato al 36%, non sfonda il candidato di Vannacci che tuttavia ottiene l'11%. Marco Innocente Furina.
19: Abbiamo stravinto!
20: La gioia esplode sui social, il centrodestra esulta, vince Fabio Roscioli il favorito, il cielo rimane azzurro sopra Reggio, l'onda attesa e temuta di Roberto Vannacci non travolge lo stretto.
21: Centrodestra Unito ha raggiunto un risultato superiore rispetto a quello che ci si aspettava, anzi addirittura siamo andati oltre ogni aspettativa. Il centro-sinistra ha fatto un passo indietro, quindi a noi Vannacci non ha tolto nulla, se ha tolto qualcosa l'ha tolto al centro-sinistra.
20: Resta lui però il generale al centro dei pensieri del centrodestra che ora cerca di imprimere una proiezione nazionale all'ottimo risultato ottenuto in città. Lotte populismi, unità della coalizione, la strada tracciata dal vice segretario di Forza Italia.
22: I calabresi, anche i cittadini di Reggio, hanno scelto un modello appunto di buon governo, a testimonianza del fatto che quando il centrodestra governa bene ed è unito, non ce n'è per nessuno.
20: Bassa, bassissima l'affluenza, poco più del 22%, meno della metà delle ultime politiche, in linea tuttavia, scarsa consolazione, con altri appuntamenti elettorali dello stesso genere come a Parma. Ma oggi è un rumore di fondo, la festa è qui, il generale dietro la collina.
23: Che diceva Vannacci voleva conquistare Reggio come la Sassonia, ha detto bene il presidente Occhioto, è venuto a Reggio e ha preso soltanto sassate elettorali. Grazie.
0: In Gran Bretagna sono stati rilasciati su cauzione 5 uomini arrestati ieri vicino alla base della RAF a Fairford, sospettati di voler compiere un attentato esplosivo. Le indagini continuano, fa sapere Scotland Yard. Il premier Burnham convoca il comitato Cobra da Fairford. La nostra corrispondente Natalia Augias.
24: Sì, siamo all'ultimo posto di blocco prima di arrivare proprio nelle vicinanze della base. Come vedete, posti di blocco e barriere restano in piedi e anche il livello di allarme. E naturalmente anche le immagini dell'antiterrorismo britannico, anche se forse le indagini stanno andando in una direzione diversa, perché appunto i 5 uomini arrestati dopo il tentato attacco di cui si era parlato domenica notte sono stati rilasciati su cauzione. Sono 5 giovani uomini, tutti tra i 23 e i 25 anni, sono tutti inglesi di Londra. Ci sono ipotesi che girano anche qui tra la stampa in realtà uno scambio di persone, potrebbero essere state 5 persone che cercavano di compiere un furto, quindi potrebbe essere stato un grosso errore, però non c'è dubbio che in questa base militare che ospita gli aerei americani da cui partono i voli per l'Iran, la sicurezza è al massimo, la tensione è sempre molto alta e quindi bisognerà vedere che cosa succede nei prossimi giorni. Nel frattempo proprio l'Iran, attraverso la sua ambasciata a Londra, smentisce categoricamente di aver avuto niente a che fare. Linea a voi.
0: Il presidente americano Trump si è detto sorpreso per il rilascio dei 5 sospettati di voler compiere un attentato alla base britannica che, lo ricordiamo, accoglie cacciabombardieri statunitensi. Sconfiggeremo l'Iran molto presto, ha detto poi nel giorno della ripresa dei colloqui in diretta con Teheran. Tutte le novità in diretta da New York con Francesca Romana Elisei.
25: E sì, allora, da un lato ci sono le dichiarazioni forti, dure del presidente Trump, dall'altro lato, che sapete, tra l'altro ha rifiutato questa proposta di tregua in 7 giorni da parte di Teheran e dice che l'opzione militare è sempre sul tavolo, dall'altro lato però continua il lavoro sotterraneo delle diplomazie. Infatti la delegazione iraniana si è rifiutata di incontrare in persona i delegati americani. però è aperta a colloqui attraverso la mediazione del Qatar, quindi questi colloqui sono in corso, i contatti ci sono tra Washington e Teheran e a quanto pare stanno facendo dei piccoli progressi, perché sembra che il presidente Trump sia disposto a fare delle concessioni, quindi un alleggerimento delle sanzioni sull'Iran, lo sblocco dei beni congelati, a fronte però di progressi concreti, tangibili sul tema nucleare, che è quello che gli sta più a cuore. Donald Trump, tra l'altro, in serata ha parlato alla stampa dallo studio Ovale alla Casa Bianca, ha detto per quanto riguarda, ha detto appunto che la guerra finirà presto, si dice fiducioso e che quindi l'inflazione tornerà a scendere. Ha commentato il rilascio su cauzione dei 5 cittadini britannici in questa operazione di sicurezza intorno alla base RAF e ha detto: io non l'avrei mai scarcerati. Ha commentato anche l'incontro della settimana scorsa con Xi Jinping, a chi gli chiedeva che voto dare a questo incontro da 0 a 10, ha risposto 12 e ha smentito anche la notizia di aver in qualche modo suggerito a Pechino di acquistare armi statunitensi. Per ora è tutto.
0: E alla riunione dei ministri della difesa europei a Bruxelles, in primo piano il sostegno con nuove navi alla missione Aspides per la difesa del traffico marittimo nel Mar Rosso e la risposta alla crescente minaccia ibrida russa. La corrispondente Mari Lu Lucrezio.
1: L'Europa deve riarmarsi più rapidamente e in modo più efficace per raggiungere il nostro obiettivo per il 2030, dice l'alto rappresentante, Kaya Kallas, dopo il Consiglio difesa. Lancia l'allarme. Secondo le informazioni di intelligence, Mosca starebbe preparando nuovi atti di sabotaggio contro le democrazie europee. Bruxelles studia come reagire. Sul tavolo del Consiglio anche il finanziamento all'Ucraina. Bisogna decidere se usare un anticipo del prestito da 90 miliardi di euro, fondi destinati al 2027, o una quota dell'iniziativa SAFE per la difesa, fino a 20 miliardi. Altro tema, la sicurezza delle rotte commerciali. Per l'operazione Aspides nel Mar Rosso, avverte Callas, servono più navi ed è uno dei dossier principali per l'Italia. Nei giorni scorsi il ministro della difesa Guido Crosetto ha scritto all'alto rappresentante chiedendo il potenziamento della missione e una maggiore partecipazione degli stati membri per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb.
0: In Italia sono sempre più numerose le giornaliste, ma la piena parità professionale è ancora da costruire. Questa è la fotografia dei dati IMSS presentati in occasione dei 15 anni di Giulia Giornaliste in un convegno alla Sala Zuccari del Senato dal titolo Dritti sotto attacco. L'associazione, lo ricordiamo, lavora da anni per difendere i principi costituzionali di uguaglianza e correggere lo squilibrio informativo sulle donne nei media. In occasione dell'evento celebrativo è arrivata a Giulia la medaglia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli operai dell'azienda americana Tesla, che produce la famosa auto elettrica, protestano perché Elon Musk vorrebbe che addestrassero i robot a lavorare come gli uomini e quindi a sostituirli. Allora, vediamo il servizio di Danilo Sinibaldi e dopo una breve pausa la nuova puntata di Spotlight, l'inchiesta di Rai News 24.
2: Famiglie di operai licenziati dai robot.
3: Famiglie di operai licenziati dai robot. Umberto Tozzi lo cantava già nel 1991, ma quello che allora sembrava uno scenario distopico si sta velocemente trasformando in realtà, complice anche l'intelligenza artificiale. Che però gli operai fossero chiamati a istruire gli stessi umanoidi destinati a sostituirli sembrava troppo anche per una canzone. E invece sta accadendo negli Stati Uniti e precisamente nelle fabbriche della Tesla di Elon Musk. Il sito The Information riporta delle proteste del personale, quello umano si intende, all'interno degli stabilimenti dove i robot Optimus, prodotti dalla stessa Tesla, svolgono già diverse attività. L'obiettivo di Musk però è di affidargli tutto il processo industriale in maniera autonoma, dall'inizio alla fine. A gennaio il colosso texano aveva chiesto ai lavoratori di indossare tute speciali dotate di sensori di movimento, così da registrare ogni attività per trasferire i dati all'intelligenza artificiale dei robot e insegnargli a replicare le mansioni umane. Solo il crescente malcontento dei dipendenti ha costretto l'azienda a cambiare i suoi piani, almeno per ora.

0: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
1: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
2: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
3: Nulla pulisce come Oral-B IO.
4: Ci siamo per farti ascoltare la natura, per farti emozionare con la musica, per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici, perché Audionova non ti dà solo un apparecchio acustico, è un percorso personalizzato per essere sempre al tuo fianco e farti tornare a sentire bene.
5: Chi ha il Blanks Factor è disposto ad andare in capo al mondo pur di ritrovare il suo bianco autentico. Grazie alla combinazione unica di licheni artici e ossigeno attivo molecolare con i trattamenti sbiancanti Blanks Oxygen Power. Bastano 5 giorni per avere denti fino a 6 volte più bianchi. Blanks Oxygen Power, i trattamenti sbiancanti numero 1 in Italia.
6: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti, no filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere, purissimo.
7: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
7: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
8: Passa ora al BIO.
2: La testina tonda pulisce in profondità. E il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
9: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B IO.
9: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
10: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B IO.
2: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
11: Sono quasi 2 mesi dalla scossa del 31 luglio e Pozzuoli è ancora in ginocchio. Gli sfollati sono oltre 5.000, centinaia gli edifici inagibili. Tra la gente domina un profondo senso di abbandono, eppure il bradisismo nei campi flegrei è un fenomeno noto da secoli. Vediamo l'inchiesta di Spotlight di Alessandra Solarino.
12: Qua ci sono 3.500 famiglie che non sanno dove andare, stanno in mezzo alla strada. Ci sono 1.000 fabbricati lesionati.
13: Io ho la casa distrutta, ma non lesionata, proprio distrutta. Io non posso proprio entrare in casa.
14: Voglio la mia casa.
15: Sono nel palazzetto dello sport, su una bandina. Sono un mese, la signora lo sa, mia moglie è invalida, a dormire su una bandina un mese.
16: Cercando una sistemazione?
17: Ma non ce la... è difficile perché case non ce ne sono, non abbiamo tutti i requisiti che chiedono. Buste paghe, 3 buste paghe, soldi avanti, che non vi dico.
18: Qua come dobbiamo dormire con i bambini, cuscini, coperte, in macchina. Magari ci buttassero 2 tende, un container, che così ci stiamo un po' meglio, stiamo. Ci hanno proprio abbandonati.
19: Per fortuna stavo fuori dalla macchina, stavo mettendo a posto il seggiolino di mia nipote. Questa montagna aveva 2 massi in bilico. Da 2 anni. Quando è venuta la scossa, immediatamente ho capito che non era una scossa normale, era una cosa mostruosa. Poi ho guardato in alto e ho visto un'esplosione, come se fosse esplosa, cariche di dinamite dentro, non so come spiegare. Sono girato, mi sono messo a correre verso l'uscita, ma sono caduto. Mi ha preso chiaramente dei massi più piccoli, mi avranno preso perché i polmoni, le costole, tre vertebre.
8: Tre vertebre rotte?
19: Tre vertebre rotte, lesionate.
8: Lei era a casa quando è stata la scossa?
16: Sì. Ero seduta con mio marito, guardavamo la televisione nel soggiorno e ballavamo noi e il divano. Poi siamo usciti fuori e abbiamo visto proprio un disastro enorme, enorme. Indescrivibile, devo dire, purtroppo. Speriamo di poterci tornare.
19: Il problema è che non vedo nessuno che... Mi hanno detto che sono venuti a fare qualche lavoro, ma io vedo che tutto è tale quale.

0: Ci troviamo proprio al centro della caldera dei Campi Flegrei, che è un super vulcano, e qui il diametro è 12 km, sull'orlo del cratere della Solfatara, che è il punto più attivo del vulcano, con delle attività fumaroliche che persistenti, che sono a quasi 200 gradi, dove si localizza il massimo della deformazione, del sollevamento che chiamiamo bathysismo.
1: Oltre 5.000 sfollati, centinaia di abitazioni lesionate, strade e negozi chiusi. A Pozzuoli la scossa del 31 luglio, 4.7 di magnitudo, ha colto tutti di sorpresa. Eppure, che la terra si muove e si deformi ai Campi Flegrei è un fenomeno conosciuto dai tempi dei Romani.
0: Dai tempi romani abbiamo evidenze di sollevamento e di abbassamento del suolo dovuto al respiro della camera magmatica che si trova sotto il vulcano fra, diciamo, 8 e 15 km di profondità. Il terremoto del 31 luglio scorso avviene dopo tutta una serie di altri terremoti altrettanto violenti. L'anno scorso, per esempio, 4.6, a maggio 2024 4.4, che ci consente di considerare una crisi sismica che va aumentando in ampiezza e in magnitudo col sollevamento continuo del suolo dal 2005. Quindi il terremoto del 31 non è un evento, è l'evento maggiore fino adesso, però potrebbe anche essere superato da altri terremoti nei mesi o l'anno prossimo, che possono raggiungere magnitudo 5 o un po' di più e con danni potenziali agli edifici fragili o vecchi.
2: Oh, oddio!
3: Ma i vicini sono stati chiamati, i vicini del fuoco.
1: Le immagini del costone che crolla sulle auto parcheggiate hanno fatto il giro di tutti i TG. Eppure, la pericolosità di quelle rocce era nota da tempo. Una storia che inizia quasi 20 anni fa, quando viene messa in sicurezza solo una parte del costone e a restare fuori è proprio quella crollata il 31 luglio. Tra il 2008 e il 2010 vengono realizzate delle reti di protezione, ma il costone continua a cedere.
4: Si sono sempre rivelate poco efficaci, tanto che sia durante l'esecuzione dei lavori nel giugno 2009, sia successivamente, quindi al dicembre 2024, si sono verificati dei distacchi di massi che hanno rotto la rete.
1: Nella relazione redatta a caldo nel 2024 dai Vigili del Fuoco si sottolinea l'insussistenza delle condizioni di sicurezza e i rischi derivanti dalla potenziale caduta di ulteriori blocchi di costone.
5: È una tragedia annunciata, si sapeva, già da 2 anni fa quando è caduto il costone.
6: Pare che il palazzo non abbia ricevuto danni, ma che se il problema riguardi la montagna e quindi è molto pericoloso, come lei vede, sono dei massi che andrebbero messi in sicurezza.
7: Questa montagna 2 anni fa era caduta un unico masso e la regione in 2 anni non ha fatto nulla. Ora, se in 2 anni non è stato fatto nulla, noi ci immaginiamo quanti anni ci vorranno per riuscire a fare questo enorme, infinito lavoro che c'è da fare qua.
5: Il paradosso è che l'immobile è inaccessibile, l'immobile, ma sono stati sgombrati anche questi palazzi per il rischio che il resto del costone cada.
8: È una storia che procede tra rimpalli di responsabilità, sospensioni, riprese dei lavori, mentre il costone piano piano viene giù.
4: Mentre il costone viene giù, tanto che siamo stati costretti a settembre 2025 a depositare al Tribunale di Napoli un ricorso per ottenere una misura cautelare, quindi un ordine del giudice che ordinasse alla Regione l'esecuzione dei lavori.
1: La Regione Campania si difende sostenendo che il pericolo non sussiste e che tra l'evento del 2009 e quello del 2024 è decorso un numero tale di anni da non comprovare l'esistenza di un pericolo imminente. Ad aprile di quest'anno si impegna a mettere a disposizione dei fondi 70.000 euro per la messa in sicurezza del costone. Poi il 31 arriva la scossa.
9: La messa in sicurezza?
8: Ecco, questo costone, mi voglio chiedere, ma
9: già è stata fatta la messa in sicurezza da parte del comune praticamente.
8: Però ancora ci dovete lavorare lì la messa in sicurezza.
9: La messa in sicurezza significa che oggi lo stadio non crolla. abbiamo eliminato il pericolo.
8: Cioè, sono un po' eliminato da solo, diciamo, perché
9: però no, però abbiamo dovuto con i rocciatori, sì, abbiamo naturalmente fatto cadere altre rocce, abbiamo chiamato una ditta specializzata per fare altre rocce, per fare altri interventi, eccetera.
8: Quindi se la regione non interviene, voi potreste comunque intervenire, diciamo, a salvaguardia
9: di competenza del commissario.
8: Dell'incolumità,
9: ora è competenza del commissario.
8: E poi magari rivedervi sulla regione.
9: Già l'ho fatto, però ora i costoni sono di competenza del commissario straordinario.
1: Dopo la scossa, la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati, sulla mancata messa in sicurezza dei costoni dei Campi Flegrei. Si indaga su fondi previsti e mai utilizzati. Nelle carte dell'inchiesta ci sono anche le indagini tecniche sulle pareti di roccia della costa effettuate dal Comune di Bacoli.
2: Ebbene, evidenziamo numerose criticità. Mandammo queste note al governo nazionale, a tutti gli enti coinvolti, non abbiamo ricevuto risposte. Noi abbiamo strade che insistono su costoni, centri urbani che insistono sui costoni sopra e sotto. Ebbene, nonostante siano stati stanziati oltre 10 milioni di euro 3 anni fa, ad oggi, siamo nel 2026, non è partito neanche un cantiere.
1: Solo dopo l'apertura del fascicolo sono partiti i sopralluoghi e le verifiche tecniche da parte della struttura commissariale di governo.
8: E cosa chiedete voi rispetto a questo tema dei costoni da mettere in sicurezza?
2: Poteri straordinari al commissario per la messa in sicurezza dei costoni e tempi, perché veramente se si continua con questo passo saranno parole di libertà, fondi annunciati e mai spesi.
1: Dai costoni di roccia non messi in sicurezza alle piazze della città. La mancanza di pianificazione a Pozzuoli non riguarda solo la stabilità dei versanti, ma investe la gestione stessa della paura.
7: Lei l'ha mai sentito il boato dei Campi Flegrei e le scosse? È una cosa nel cuore della notte che veramente terrorizza. Terrorizza.
1: Se la terra trema e le case non sono più sicure, la gente scappa. Ma se non c'è una meta, il panico rischia di trasformarsi in caos.
10: Dopo un'assemblea di comitati e cittadini c'è stato un corteo spontaneo di 1500 persone che hanno fatto irruzione in un'area che secondo i piani del commissario straordinario Soccodato era destinata ad un hub per accogliere proprio le persone in situazioni di disagio come quelle che ora vive la città.
11: Dal centro storico siamo saliti in corteo, eravamo circa 2000 persone, la cittadinanza, le persone hanno deciso appunto di sfondare i cancelli, di aprire i cancelli di un'area che da 2 anni è stata promessa per la creazione di un hub.
8: La prima accoglienza.
11: Per la prima accoglienza,
8: diciamo.
11: Esatto. E da lì poi diciamo, abbiamo messo pressione alla regione che dopo 2 giorni sono avviati i lavori.
1: Questa è l'area individuata per l'hub di prossimità, lo spazio che dovrebbe accogliere gli sfollati nelle prime 24-48 ore dopo la scossa. Un tassello importante del piano di gestione post-sisma, ma ad oggi ancora una terra incolta.
11: Qui dentro ci dovrebbe essere tende e tutte le strutture di primo soccorso, quindi anche posti per chi non ha dove andare. In più ci dovrebbe essere anche le strutture di indirizzamento nei confronti delle persone che giustamente non sanno dove andare e cosa fare, quindi rilasciare anche informazioni e supportare tutte quelle persone che si trovano fuori casa dopo una scossa di terremoto.
1: Ma se l'hub non c'è, dove vanno le persone se arriva una scossa? Lo scorso 31 luglio i più fragili si sono rifugiati al Pala Trincone, il palazzetto dello sport di Pozzuoli, supportati da Protezione Civile e volontari della Croce Rossa. Anziani, disabili e famiglie, sistemati l'uno accanto all'altro nella palestra. Dopo oltre un mese dalla scossa, esasperati, alcuni di loro hanno dato fuoco a sedie e cassonetti in segno di protesta. Pochi giorni dopo, a metà settembre, sono stati tutti sistemati negli alberghi.
12: Sì, ci hanno chiamato nell'albergo dopo tanto tempo. Dopo 40 giorni.
13: Lo vedete, in questo momento hanno bloccato la strada e quindi le macchine non riescono a passare.
1: A Napoli la rabbia esplode in piazza. La casa resta l'emergenza più grande. Trovare un affitto a prezzi accessibili è diventato impossibile. Per chi ha perso tutto, mensilità anticipate e referenze sono insostenibili. E il CAS, il contributo di autonoma sistemazione, non è una soluzione. Lo denunciano gli stessi sindaci. E mentre la tensione sale, arriva la doccia fredda. Bocciati in commissione alla Camera gli emendamenti presentati dagli enti locali al decreto del 7 agosto. Non c'è il via libera del Ministero dell'Economia, non ci sono le coperture. Il governo promette di intervenire con nuovi strumenti, ma intanto lo scontro tra Roma e gli enti locali alimenta la confusione e il senso di abbandono di una comunità che si sente alla deriva.
14: Come mi fai a dire che io e altri tre possiamo entrare nel palazzo e gli altri no?
15: Preso atto che il comune non ha capito che sta mettendo a rischio la vita mia e della mia famiglia, ma sta salvaguardando la vita di quelli al terzo, al quarto, al quinto piano, ok? Le sta salvaguardando, certo, le sta dicendo tu non puoi entrare, quindi tu hai rischio di morire. Invece tu, Maiello, che stai al secondo piano, tu puoi morire.

0: palazzo, il 31 luglio aveva ricevuto un'ordinanza di sgombero per tutti gli inquilini, per il rischio legato, come vede, ai danni dell'androne e per i danni esterni al palazzo. Ieri invece, con un nuovo provvedimento, il comune ci notifica che il palazzo continua ad essere inagibile, che quindi lo sgombero viene confermato per i due terzi dei condomini. Invece per me, che comunque ho dei danni nell'appartamento, ecco, vede, guardi, questi sono danni, diciamo, che sono pericolosissimi. Se io entro nel palazzo adesso, se adesso qua c'è una scossa, noi ci troviamo qui, penso che facciamo una brutta fine. Quindi io ho una vita che vale meno del condomino che sta al terzo piano.
1: Una vicenda kafkiana, perché mentre la scheda AIDES confermava l'inagibilità dell'edificio, l'ordinanza aggiornata revocava lo sgombero di due appartamenti, tra cui quello del signor Maiello.
0: Queste sono crepe che vanno da parte a parte, da parete a parete. Quindi se la mia bambina sta lì, la mia bambina gioca qui, la mia bambina sta qui, la mia bambina gioca, se il muro se ne viene giù, la mia bambina ci rimane secca. Tra l'altro nell'ordinanza mi viene detto che la camera da letto è inagibile. Ah. Quale camera da letto? Non mi viene specificata quale. Per me e per mia figlia non c'è futuro, cioè io non so con mia figlia cosa lascerò. Cioè avevo qualcosa che per mia figlia valeva 10, adesso probabilmente vale 1.
2: Non le dico ovviamente questa sensazione di essere portati via da casa e rabbattare quelle piccole cose che uno servivano per essere indispensabili per la vita quotidiana. Il problema è che l'edificio ha avuto dei danni strutturali abbastanza importanti. Abbiamo dato subito incarico a un ingegnere strutturista per eliminare il pericolo e quindi fare i lavori strettamente necessari che consentano il rientro di tutti gli abitanti dello stabile nel fabbricato. Stiamo anticipando finanziariamente tutti i costi, solo il tecnico sui circa 10.000 euro. I lavori indispensabili ammontano, con il computo metrico adesso presentato, a circa 100.000 euro. Diventa una situazione insostenibile.
3: Qual è, secondo lei, il disagio più grande che stanno vivendo le persone?
2: È questa incertezza di non sapere. Io già ho vissuto, per esempio, la crisi bradisismica dell'83. E allora ci furono provvedimenti, una più risolutezza, penso, da parte del governo. Ci fu la famosa legge Zamberletti, ci fu l'evacuazione della zona rossa, dettero sussidi, subito incominciarono a fare leggi speciali. Adesso non vedo tutto questo.
4: Il bradisismo e la paura hanno spinto fuori dalle case gli abitanti di Pozzuoli.
3: Lei ha guidato nel 1983 una fase che ha delle analogie con quella che stiamo vivendo.
5: In quella fase capimmo che la parte più esposta, che è il centro storico di Pozzuoli, pensavamo che fosse anche nel futuro una zona esposta al rischio. E quindi si decise innanzitutto di mettere in sicuro la popolazione che abitava questa parte del territorio dai terremoti, e quindi si decise una riduzione della densità abitativa di oltre 20.000 abitanti. Cosa è accaduto dopo? La stessa amministrazione di Pozzuoli chiese l'annullamento di questa scelta. Questa parte è stata rioccupata, per cui gli abitanti sono aumentati in numero su tutto il territorio. Localmente sono rientrati, e quindi cosa abbiamo? Abbiamo cancellato completamente le operazioni fatte negli anni Ottanta.
6: Che è stata fortissima la scossa, è esploso qualcosa, perché c'è stato anche un boato molto molto forte.
3: Sembrava nebbia, era tutto avvolto da nebbia. Ho detto, ma com'è possibile che ci sia la nebbia? E poi, mentre l'ho pensato, ho capito, quella non era nebbia, era la polvere dei crolli. Tutta Pozzuoli era piena di polvere.
7: L'autorità comunale di Pozzuoli fa conoscere alla popolazione che sarà sgombrato.
3: I miei ricordi di bambina iniziano proprio con l'evacuazione del 70. Ricordo papà che caricava all'inverosimile l'auto. Quello che invece mi ha traumatizzato è stata la crisi bradisismica dell'82, in cui ero adolescente, ero agli inizi delle superiori e le scosse me le ricordo. Una giornata abbiamo avuto più di 500 scosse. Quando le scosse si sono intensificate, hanno evacuato Pozzuoli. Hanno proprio chiuso le strade, sbarrato le strade, ci hanno messi in salvo. All'epoca il governo si è fatto carico della sistemazione di tutte queste persone che stavano vivendo questa tragedia. Loro avevano la lista delle seconde case, andavano a bussare casa per casa, le aprivano e ci mettevano dentro le persone terremotate.
5: Però noi dobbiamo anche fare la proiezione, che cosa può accadere se aumenta in qualche modo la liberazione di energia in profondità. Abbiamo fatto tante pubblicazioni, ma non abbiamo capito. Ci sono tanti punti oscuri.
1: Quindi in questa situazione non siamo in grado di prevedere cosa accadrà a breve termine.
5: Perfetto.
8: Il problema è che la gente vive dentro il cratere, quindi c'è sia l'eruzione, sia il rischio di eruzione vulcanica che il rischio legato ai terremoti generati dal sollevamento del suolo. Per il momento non abbiamo nessuna indicazione di movimento di magma recente, però non si può mai escludere che nei tempi umani, cioè qualche decina di anni, un'eruzione può maturare e arrivare in superficie. La causa giusta sarebbe di diminuire la popolazione che vive nei campi freddi, però è difficile dire alla gente di andare a vivere in un altro posto. Bisogna incentivi fiscali, convincere la gente, quanta gente è volontaria o no. E questo è da pensare.
1: Ai suoi concittadini, gli abitanti di Pozzuoli, lei che cosa direbbe?
5: Che io non ritengo ancora pericoloso stare qui. Cioè io sto in questa abitazione da un certo numero di anni, non me ne sono andato, pur essendo un esperto. Qualcuno fa anche l'aneddoto di dice io poi guardo se il professor Lungo sta a casa col binocolo, se non ci sta, se non vedo la macchina, ma io ormai non guido più, io temo che sia scappato, sia andato via. Vabbè, naturalmente sono battute.
1: Quanti uomini che si sono stati operativi?
9: Guarda, noi abbiamo avuto sia le nostre squadre del comando, ma soprattutto a livello nazionale c'è stata una mobilitazione importante.
1: E le attività riguardano anche il patrimonio storico-culturale?
9: Sì, noi abbiamo anche dato supporto per quanto riguarda gli edifici di culto in questo momento. Qui all'inizio, nell'immediatezza della scossa, furono contati quasi 19. Tra gli edifici che avevano avuto dei seri danni. Su questo noi ci siamo anche adoperati a recuperare anche dei reperti importanti.
10: Questo scenario che veramente ti fa male, perché la chiesa è stata chiusa per più di 8 anni di lavoro di consolidamento e di restauro, lavori fatti veramente come si deve.
1: Quindi antisismici anche?
10: Sì, ci sono delle catene messe un po' dappertutto, al campanile stesso, che se non le avessero avute queste catene sarebbe crollato immediatamente, ma già da qualche altra scossa prima ancora. E la chiesa riaperta dal 2021, eccola qui adesso di nuovo chiusa. Questo non mi spaventa, perché queste situazioni a me mi gasano a organizzare subito il da farsi. E il 2 sera ho voluto celebrare, ci siamo messi in piazza un tavolino e via. Poi abbiamo chiesto e ottenuto 100 sedie, un gazebo, ma tra poco arriva l'autunno, l'inverno, le piogge, cosa diremo? Quando piove non c'è messa? E allora ci auguriamo che ci possa essere data anche una struttura dalla Protezione Civile per poter celebrare e continuare la presenza qui al centro.
1: Perché anche le altre chiese non sono agibili?
10: 19 chiese chiuse tra parrocchie e rettorie. Pozzuoli è messa in ginocchio senza più un luogo di culto. Certo, la prima cosa da pensare è i tanti senza tetto, gente che non ha casa, persone che non hanno dove andare, e poi certo potrà venire anche il luogo di culto, ma innanzitutto questo e tanti esercizi commerciali che già erano in ginocchio ma sono stati proprio prostrati con questa ultima scossa del 31 luglio.
3: sa come si fa la doccia nei Campi Flegrei? Tu ti prepari tutto, apri l'acqua, aspetti che arrivi a temperatura, ti spogli velocemente, ti butti sotto la doccia, ti lavi ed esci alla velocità della luce, perché hai paura di essere colto dalla scossa mentre sei nudo e bagnato.
11: Lei ha detto che non sapevate di vivere sopra un vulcano.
3: Ma io mica immaginavo che qui dove siamo noi adesso, sotto, c'è il magma.
11: Vi sentite colpevolizzati?
3: Certo. Io ho smesso di andare a leggere i commenti sui social quando ci sono notizie sui Campi Flegrei, perché quello che viene scritto è di una violenza inaudita. Cioè, quando ci sono state le alluvioni in Emilia-Romagna, ma a me non è passato neanche per l'anticamera del cervello di andare a dire a queste persone ben vista, avete costruito nelle zone alluvionali, avete tombato fiumi. Io sono molto avvilita, forse andrò controcorrente perché tutti i miei compaesani desiderano tornare nelle loro case e lo vorrei anche io, però io voglio tornare in una casa in sicurezza. Cioè, io non voglio vivere ogni istante della mia vita pensando che quello sia l'ultimo, perché io appena sento un rumore dico ecco la scossa, la sera a volte quando mi trovo per strada e vedo le persone che tornano a casa dopo una giornata di lavoro e io una casa non ce l'ho.
11: Lei vorrebbe tornare in quella casa oppure no?
3: No. 59 anni, 3 crisi bradisismiche, francamente no. Io desidero soltanto poter riniziare in un posto che

0: cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
1: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
2: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
3: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
4: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
5: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
6: Meraviglioso!
5: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza e guasti casa.
6: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari. E una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
5: Il futuro con Era? Meraviglioso!
7: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
8: Posso respirare? Posso respirare?
9: Guarda! Posso respirare? Posso respirare?
7: Vixinex.

Omicidio Regeni, 10 anni di reclusione per 3 dei 4 imputati e una soluzione. Nessuna condanna per l'omicidio, ma solo per il sequestro. Sono tutti militari dei servizi segreti egiziani. Chiuse le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Dalle nuove consulenze la scarpa taglia 42 è compatibile con le misure del nuovo indagato. David Rossi, aggredito nel suo ufficio da più persone, avrebbe tentato di reagire, lo dice la perizia, dopo una simulazione sulla morte del manager di MPS avvenuta a Siena nel 2013. Elezioni suppletive in Calabria, passa il candidato di Forza Italia, Vannacci al 10%, il governatore Occhiuto, il generale voleva la sua Sassonia, Reggio ha preso sassate elettorali. In vigore il tetto al prezzo della benzina nei distributori Eni, anche la IP si impegna a tener basso il costo dei carburanti, ma cresce la protesta. In Sicilia autotrasportatori proclamano lo sciopero. Calcio, l'Italia batte la Turchia per 4-1, è il secondo impegno degli azzurri in Nations League dopo il brutto esordio all'Olimpico contro il Belgio e la sconfitta per 2-0.

0: Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa. Diamo uno sguardo alle notizie del giorno anche attraverso la lettura dei giornali e soprattutto con l'aiuto di ospiti che qui insieme ci aiutano a capire quello che è accaduto e soprattutto a interpretare le notizie più importanti. Come avete sentito dai nostri titoli, è stata una giornata molto vivace dal punto di vista della cronaca. Avete già inquadrata Valentina Pigliautile, firma del Messaggero, che ci ha raggiunto qua in studio e che si occupa però propriamente di politica. Anche la politica ha dato da parlare Valentina, perché poi c'è stato questo voto suppletivo a Reggio Calabria, piccolo in sé, però poi vedremo che c'erano molte aspettative o molte attese per capire come sarebbe andata a finire e poi però anche tanti fatti di cronaca, dicevamo, la sentenza sul caso Regeni, la svolta per quanto riguarda la vicenda David Rossi di MPS, la questione Garlasco, Stasi e poi ovviamente anche i grandi fatti internazionali che restano sullo sfondo. Di questo parleremo anche con gli altri due ospiti. Vedete collegate anche Lucia Capuzzi, firma di Avvenire, che proprio di temi esteri e internazionali si occupa assiduamente. Benvenuta, bentornata. Buonasera. Lucia. E poi Annalisa Terranova, firma di Libero. Benvenuta Annalisa.
1: Salve.
0: Allora, vediamo un po' qualche apertura dei giornali, diciamo, arrivati finora, con un occhio, diciamo, alla cronaca soprattutto. Vedete, leggo la Free Press, Regeni.

0: Condannati 3007 egiziani, 10 anni per il sequestro, cade l'accusa di omicidio, assolto un quarto agente, la famiglia che commenta soddisfatti la sentenza per la morte del ricercatore italiano ucciso, rapito, poi terribilmente torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Verità e giustizia per tanti anni è stata reclamata per Giulio Regeni, questo è un primo punto fermo giudiziario, anche se ovviamente di questi agenti non c'è traccia, perché anzi l'Egitto ha fatto di tutto nemmeno per farli rintracciare per le notifiche, lo ricorderete, no? Il processo si era un po' impantanato perché non si riusciva neanche a notificare, poi era intervenuta la consulta a dire che si poteva andare avanti. Il monito di Papa Leone, poi vedete nel taglio centrale di Leggo, il riarmo è un'illusione, l'allarme di Prevost, no a relazioni barbare tra stati. Tra l'altro stasera il pontefice proprio nel viaggio di ritorno da questo viaggio appunto in Francia, in aereo, è tornato a parlare. Ha detto anche altre cose particolarmente rilevanti, importanti, ne parleremo. Vedete anche poi le ombre sul premier israeliano a proposito del Medio Oriente. Netanyahu sapeva dell'attentato del 7 ottobre, è un virgolettato dell'ex capo dello Shin Bet, i servizi segreti interni, che è tornato a attaccare Netanyahu. E poi l'altro fronte di guerra, l'Ucraina, guardate cosa sta accadendo nel cuore di Kiev, i droni russi che ormai colpiscono quasi indiscriminatamente, anche dove prima non osavano, anche l'Istituto, l'Accademia delle Scienze. Andiamo a vedere avanti domani con questa foto di Giulio Regeni e il titolo Mezza Verità. I giudici condannano a 10 anni 3 spie egiziane per il sequestro e le torture del ricercatore, ma cade l'accusa di omicidio. Un quarto uomo viene assolto, la famiglia che dice soddisfatti, ora il governo rompa i rapporti con il Cairo. C'è un commento di Guido Rampoldi, così titolato, lezione da giudici e famiglia, vince lo Stato di diritto ma Al-Sisi resta impunito. E poi vi segnalo questo reportage dal Medio Oriente di domani, tra i coloni che ballano sotto le bombe. Andiamo a vedere il Mattino di Puglia e Basilicata, Regeni, l'ardua sentenza, questo è il titolo di apertura. Il dubbio invece sull'altro caso di cronaca, sui pedali di Stasi non c'era DNA di Chiara, ora processano i RIS, si chiede il dubbio, mentre vede un sempio verso il rinvio a giudizio, la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura, ovviamente poi si pronuncerà il giudice. Libero, porcata su Stasi, questo è il titolo di apertura. E invece il Pietro Senaldi si occupa di politica in questa chiave, a Reggio vince il centrodestra senza Vannacci, questa appunto la lettura che fa Libero. La verità, Stasi incastrato con prove false, questo è il titolo principale, e poi Marcello Veneziani sui 90 anni di Silvio, avrebbe compiuto 90 anni, troppo umano per sconfiggere pure i tecnocrati, così la vede Veneziani. La notizia giornale, il Papa scomunica il partito del riarmo, ma la deriva bellicista europea di Ursula Cin non si ferma, questo secondo la notizia. Il secolo d'Italia, c'è solo il centrodestra, in Calabria vittoria schiacciante della maggioranza, sinistra al palo, flop di Vannacci. Il Riformista, la prova regina. Il test elettorale di Reggio Calabria parla chiaro al resto d'Italia, Vannacci abbaia ma non morde, il campo largo rimane al palo, il centrodestra di Roscioli a trazione azzurra porta a casa la vittoria. La malattia resta ma Vannacci non è la cura, è l'editoriale di Aldo Torchiaro su questo voto. Il Fatto Quotidiano invece guarda quello che è avvenuto in Gran Bretagna e titola così, i 5 terroristi iraniani, né iraniani né terroristi, base USA e UK, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini. Ecco, in realtà Scotland Yard dice che tutte le piste sono aperte, quindi è una questione tutt'altro che chiusa, ma certo ci sono molti interrogativi su quello che è accaduto. La Gazzetta del Mezzogiorno, in fila per il pieno, scattati i tagli di NIP, il governo preme su Kuwait, che forse potrebbe accodarsi, mentre appunto tutti si mettono in coda per cercare di fare benzina dove costa meno. O gasolio. E Eni fa il pieno in borsa, è il titolo di Milano Finanza, in rialzo del 2% nonostante il tetto al prezzo. Finiamo questa prima carrellata con il Sole 24 Ore, vedete tanti argomenti qui, il petrolio e i tassi che spaventano i mercati, le accuse ancora che ronzano intorno a Netanyahu. Il Wall Street Journal che scrive: l'intelligence egiziana avvertì Netanyahu dell'attacco imminente. Il Papa che all'Europa dice cercare la pace, guardarsi dall'illusione del riarmo. E insomma, nel volo di ritorno ha parlato anche insomma di un estremismo che in qualche modo vede lontano dai valori cristiani, estremismo di destra nel continente, ma ci torneremo anche su queste parole. Partiamo da Regeni, dal caso Regeni, questo primo punto fermo. Vediamo il servizio di Stefano Corradino e subito ne parliamo.
1: Colpevoli del delitto, allora scritto al capo A.
2: Tre condanne e una soluzione. Dopo 8 ore di Camera di Consiglio, la giuria popolare della Corte d'Assise di Roma è entrata in aula e ha pronunciato la sentenza. 3 dei 4 agenti della National Security egiziana sono stati condannati per il sequestro di Giulio Regeni, ma non per l'omicidio. 3 condanne a 10 anni di reclusione, più l'interdizione dai pubblici uffici e i risarcimenti alla famiglia. Hanno ascoltato in silenzio il verdetto i genitori di Giulio e l'avvocato Ballerini, che ha condotto una battaglia senza sosta per la verità e la giustizia e contro i depistaggi.
3: Dovremmo evidentemente leggere le motivazioni, ma oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta.
2: La Procura di Roma aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma per il procuratore Lovoi il quadro accusatorio è stato confermato.
4: La parte sostanziale, principale dell'impianto accusatorio abbia retto. Vi sono state 3 condanne su 4 imputati, anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati.
2: Un processo iniziato formalmente nell'ottobre 2021, 5 anni dopo il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio, e che ha dovuto subire sospensioni e rallentamenti per la mancata collaborazione da parte del governo egiziano. In udienza anche il popolo giallo, che non ha mai fatto mancare in questi anni il sostegno alla famiglia.
5: Mai, mai. L'abbiamo presa col cuore questa vicenda, siamo stati vicini, le nonne del caso Regeni.
0: Allora, le tante persone che si sono appassionati a questa ricerca di verità in questi anni, vedete sull'apertura di Avvenire il titolo per Giulio, con questa insomma immagine di Giulio, una famosa appunto vignetta che lo riguarda, di Mauro Biani, una candela, e il titolo: per Giulio giustizia a metà, condanne per sequestro, non omicidio. Allora, partirei appunto da questa pagina di Avvenire, Lucia. Giustizia a metà, forse non poteva che essere così, data l'estrema difficoltà di andare in qualche modo a giudicare di fronte a un muro di gomma, no? Da parte delle autorità egiziane, che non è mai caduto. Come la vedi?
6: Sì, non è mai caduto, sono trascorsi 10 anni dal tragico sequestro e torture e uccisione di Giulio Regeni. Si è arrivati a delle condanne in contumacia, si è arrivati a delle condanne per tortura e sequestro, ma non per omicidio. A me ha colpito molto ancora una volta la grande maturità della famiglia Regeni e il riconoscere che comunque questa sentenza, per quanto appunto non sia stata quello che ci si aspettava, una giustizia piena per Giulio, abbia comunque sancito un passo avanti. E sancisca anche una lotta di una serie di figure che hanno portato avanti questo caso nonostante non si riuscisse appunto neanche a notificare l'avvio del processo. Rappresenta perlomeno si mette un punto alla vicenda, perlomeno sancisce il fatto che una qualche forma di, almeno appunto, che quel delitto abbia avuto una qualche forma di riconoscimento. Non è, ripeto, la giustizia piena che ci si aspettava, però oggi, 10 anni dopo, possiamo dire che c'è stato un passo avanti e c'è un punto fermo in questa vicenda.
0: Annalisa Terranova, in tutti questi 10 anni, nel corso di questi 10 anni, questa vicenda ha drammaticamente ogni volta, diciamo, sollevato una sorta di conflitto latente tra la richiesta di giustizia, quindi le ragioni del diritto di fronte a un fatto così orrendo, e la ragion di Stato, diciamola tutta, che più volte è entrata prepotentemente in campo in tutta questa vicenda. E ora come valuti questo primo esito?
7: Beh, sono d'accordo anch'io che si tratta di una giustizia a metà, che può in parte soddisfare la famiglia, Comunque Regeni viene ucciso e qualcuno sarà pur stato, e quindi la condanna solo per il rapimento, dal mio punto di vista, non chiarisce la vicenda. E questo è un primo punto. E il secondo punto è quello, diciamo, che coinvolge il tema dei rapporti diplomatici con l'Egitto. Ricordiamo che l'ambasciatore fu ritirato sotto il governo Renzi e poi ripreso i rapporti con l'Egitto, con i governi, con tutti i governi successivi. E quindi adesso bisognerà leggere le motivazioni, vedere se vi sarà un appello, insomma, così come primo commento. Si può dire che certo la condanna c'è stata, ma la vicenda non è chiarita fino in fondo, insomma, cioè i colpevoli di questo omicidio non sono stati ancora cioè chi è
0: le
7: stato?
0: Connivenze, le connivenze che ci sono state anche ai più alti livelli, nello Stato egiziano.
7: Le connivenze sono state ovvie. Leggo una dichiarazione di Tajani che dice che la condanna riguarda queste tre persone, questi tre uomini dei servizi e non l'intero paese Egitto.
0: Ecco, Annelisa, ecco, scusami, tu citavi questo appunto sulla richiesta arrivata dalla legale della famiglia Regeni e anche da cui si è accodata la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein di rompere le relazioni con l'Egitto. Ha parlato appunto il vice premier ministro degli esteri Tajani. Sentiamo quel che ha detto.
8: C'è la separazione dei poteri, una sentenza di primo grado, c'è stata una condanna peraltro prevista, e quindi non è che cambiano i rapporti con l'Egitto. È una sentenza che sono state condannate tre persone che è stato deciso siano colpevoli, vedremo poi quello che succederà in secondo e in terzo grado, però la condanna c'è stata, sappiamo che c'è stato un omicidio, quindi è stata una cosa inaccettabile, ma ora devono essere quindi colpevoli, non è l'Egitto in quanto tale che è colpevole, sono tre persone che sono colpevoli di omicidio, quindi vedremo quello che accadrà.
0: Valentina, allora, soltanto queste tre persone, dobbiamo accontentarci dopo tutto così, oppure diciamo le domande vanno oltre, ma magari non arriveranno mai risposte, come la vedi?
9: Beh, sicuramente dal punto di vista politico il dibattito è destinato ad aumentare, l'abbiamo visto soltanto nei primi commenti a caldo fatti questa sera, non solo dalla segretaria Elly Schlein, ma anche poi dal leader del Movimento 5 Stelle, che ha chiesto al governo di venire a riferire. Si tratta di un dossier molto delicato per il governo Meloni. Ricordiamoci solo che qualche settimana fa Antonio Tajani è stato in visita da Al-Sisi. Al-Sisi che è un attore strategico sia per quanto riguarda il Medio Oriente, sia per quanto riguarda l'energia. Quindi è un dossier molto complicato per il governo, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dell'esecuzione della pena, perché poi è chiaro che nel momento in cui si formalizzano delle pene, poi allo Stato, che si è fatto anche insomma parte civile nel processo, ricordiamoci che vari governi si sono susseguiti prima di quest'ultimo e tutti quanti hanno detto che sarebbe stata fatta giustizia su Giulio Regeni, è chiaro che in questa fase in cui una prima, come dire, forma di giustizia viene richiesta e formalizzata, ecco, si apre uno scenario politico anche per il governo, e credo che le opposizioni insisteranno molto su questo punto, quindi diciamo la verità giudiziaria è destinata, come dire, a essere anche oggetto di un dibattito molto acceso dentro e fuori il Parlamento.
0: Tra l'altro appunto si sta componendo in tempo reale, ti ringraziamo, ci hai inviato questa prima pagina del Messaggero che si sta ancora componendo con tutte appunto le storie anche di cronaca che abbiamo viste diverse che hanno fatto notizia in questa giornata. Voi aprite più sulla questione Garlasco, l'ipotesi depistaggio, la procura di Pavia che chiude le indagini su Andrea Sempio, anche se i Poggi dicono per noi non cambia niente. I PM infatti sostengono che sui pedali della bici di Stasi non c'è mai stato il DNA di Chiara, Iris lo sapevano ma non lo dissero, ora l'ex fidanzato spera nella revisione, scrive appunto il Messaggero. E poi però i misteri d'Italia, unite due vicende appunto di oggi. Questa condanna per quanto riguarda i 3007 egiziani, ma non c'è non per omicidio, mistero in questo caso fuori dall'Italia. La strage di Ustica, che riemerge con la notizia che la Francia si dice pronta a collaborare, sappiamo come nei retroscena per tanti anni si è parlato di una possibile anche pista francese, e poi addirittura non aggiungiamo anche il caso MPS con le nuove rivelazioni sulla morte di Davide Rossi. Nel taglio, diciamo, sinistro della pagina, voi riaprite appunto con queste ultime parole.

0: del Papa, l'estrema destra tedesca, così lo riassumete, diciamo, non è espressione del cristianesimo, conclusa la visita in Francia. Ecco, il Papa ha riflettuto così: la crescita di gruppi di estrema destra vede la comparsa di espressioni che combinano tali posizioni politiche con una certa forma di religiosità, una religiosità che, dice il pontefice, a giudizio non solo mio ma dei vertici della Chiesa cattolica e protestante, non rappresenta un'autentica espressione del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo, che non si fondano sull'odio e sulla divisione, bensì sulla comprensione e la compassione. Allora, Lucia Capuzzi, vorrei chiederti a questo punto questo. Vedete l'editoriale sul Messaggero di Romano Prodi, La lezione di Leone, una scossa all'Europa. Si è rivolto molto all'Europa in vari passaggi di questo viaggio in Francia, una terra, diciamo, che l'ha colto con grandi numeri, e non era scontato, dato che insomma, le posizioni sulla ferma laicità dello Stato sono sempre state molto molto forti nella società francese. Eppure in questa visita tutti gli osservatori hanno visto che c'è stata una grossa partecipazione. Queste ultime parole del Papa tu come le leggi, diciamo, come uno sprone all'Europa, come una forma di preoccupazione per una certa deriva che anche il Vaticano vede nel continente? Come lo leggi?
1: L'Europa è al centro dell'agenda, delle priorità di Leone. Lo abbiamo visto nella scelta dei primi viaggi, lo abbiamo visto nel senso accorato con cui continua a rivolgersi l'Europa. In un mondo che si va sfilacciando, lui vede nell'Europa, da un lato, un faro di stabilità, una possibilità di stabilità, soprattutto per quanto l'Europa rappresenta, più per come l'Europa si sta comportando, tant'è vero che gli appelli di Leone sono quelli a riscoprire il suo ruolo di agente di stabilizzazione. Dall'altra parte c'è quello che l'Europa rappresenta come metafora. L'Unione Europea nasce da un sogno dopo una guerra fratricida, anzi due guerre fratricide in Europa, e in particolare da due ex nemici, Francia e Germania, che danno vita insieme agli altri partner paesi fondatori a questa alleanza, che porta paesi che si erano massacrati fino ad allora ad allearsi, a trovare un compromesso. Questo rientra nella visione generale di Leone sulla pace, che è la priorità delle priorità per questo pontificato. Del resto, appunto, la situazione internazionale mostra quanto la guerra sia la principale minaccia. Sono parole forti quelle pronunciate da Leone, parole però in linea con quanto ha detto più volte in Francia, no? Penso alle parole "le radici non siano muri", il rispetto della laicità che ha più volte menzionato, ma questo dovere della Chiesa a parlare come voce di pace, come voce che richiama il mondo sull'orlo della catastrofe a non trovare scorciatoie, appunto. Tra l'altro le parole sull'estrema destra tedesca ricalcano quanto già detto dai messaggi della Conferenza Episcopale Tedesca e anche dalle chiese protestanti, messaggi che sono stati molto chiari. Appunto, la scorciatoia non può essere quella dell'odio e della violenza, ma una riscoperta dei valori del Vangelo come via per la pace.
0: Lì, Lucia, presso le chiese protestanti, per esempio, abbiamo visto nel racconto degli inviati anche la preoccupazione per anche dei messaggi molto minacciosi rivolti alle stesse chiese che avevano accolto dei migranti su questo punto. Cioè, c'è stata una, e c'è ancora una preoccupazione vera in quella regione della Germania. Quindi, ecco,
1: certo,
0: paradossalmente sono gruppi politici che rivendicano in maniera ideologica un cristianesimo, ma poi attaccano anche le chiese, no?
1: Perché la religione, la fede è uno strumento, può diventare, quando viene stravolto, uno strumento politico importante. Lo abbiamo visto da queste nuove destre che strumentalizzano e usano, manipolano la religione per fini politici e ideologici, prendendo quello che gli fa comodo qua e là dal Vangelo. È una deriva che abbiamo visto e che stiamo vedendo in tutto il mondo. In questo Leone, e questo c'è una sintonia fortissima col predecessore Papa Francesco, ha avvertito più volte che la strumentalizzazione della religione, l'usare il nome di Dio per fini di potere, è bestemmia e non fede.
0: Ecco, vedete l'articolo sul Foglio di Giuliano Ferrara, lo stile di Leone XIV è la misura, la Chiesa ama la continuità anche quando pratica il rinnovamento. Allora volevo andare da Annalisa Terranova per capire come lei valuta queste parole del Papa. Europa mon amour, scrive il Foglio, il Papa invoca un continente riconciliato, unito e forte che diventi il motto per le giovani generazioni, le innegabili radici cristiane, la necessità di realismo e coraggio, no al riarmo né a un ingenuo irenismo. È un messaggio molto articolato quello del Pontefice, Annalisa. Che cosa ti colpisce?
2: Allora, anch'io intanto ci vedo un parallelo con quanto predicava Papa Francesco. Questo mi sembra la prima cosa che balza agli occhi di questo discorso. Per quanto riguarda l'Europa, l'Europa è un corpaccione letargico che tutti cercano di risvegliare con i loro discorsi senza riuscirvi. Papa Leone predica la pace e fa bene, ricordo che l'Europa ancora non è stata in grado neanche di nominare il personaggio che dovrebbe trattare appunto per la stessa Unione Europea per quanto riguarda la pace Russia-Ucraina. Terzo punto, la politica strumentalizza sempre il cristianesimo e la religione, perché se la destra prende la parte del Vangelo che gli fa comodo, anche la sinistra prende delle parole del Papa e della religione quello che gli fa comodo, cioè la retorica dell'accoglienza, e mentre per esempio le parole sull'eutanasia e sull'aborto passano in secondo piano, quindi questo è un po' uno spettacolo.
0: Tu dici ognuno guarda solo, ognuno guarda solo quello che gli fa più comodo.
2: Io ricordo soltanto un punto però, che l'accoglienza agli immigrati che veniva predicata da Papa Francesco e che è un punto ripreso anche da Papa Leone, eccetera, appoggiandosi al Vangelo, quindi l'accoglienza, il guardare l'altro come un fratello, non come un nemico, eccetera. Però questi immigrati spessissimo sono di una religione diversa dal cristianesimo e quindi bisogna capire anche quanto possano essere compatibili con i valori cristiani. Questo è un tema che al di là dell'estrema destra e della retorica dell'immigrato nemico che viene usato per esempio dall'AfD e da altri estremisti di destra, questo è un tema reale e credo che la Chiesa non possa disinteressarsene a lungo.
0: Tu tra l'altro citavi il fatto che appunto la mediazione con la Russia non vede da parte europea una figura di riferimento attualmente, sì, c'è un'altra commissaria, Callas, però diciamo che sia in qualche modo delegata a parlare con Putin, ammesso che Putin voglia parlare con l'Europa, perché anche quello è un bel punto di domanda. C'è invece un inviato Vaticano.
2: Che quando Putin parla però con Trump, l'Europa dice no, deve parlare anche con noi. Però nello stesso tempo non decide chi è il soggetto che deve interloquire.
0: C'è invece un inviato del Vaticano, proprio in queste ore, diciamo, il cardinale Zuppi, che appunto è andato a Mosca, proprio nelle ore in cui la Russia, come abbiamo visto anche su alcune prime pagine, scatena nuovi pesantissimi raid contro le città ucraine. Allora, seguiamo la corrispondente Caterina Doglio e poi ne parliamo.
3: L'Ucraina deve pagare per quello che sta facendo alla Russia. Le nuove minacce del portavoce oggi segnano l'inizio di una nuova fase. A Mosca stanno prevalendo le voci dei falchi. E Peskov ora torna a parlare per la seconda volta in pochi giorni di un piano che minaccerebbe la Russia. Secondo il Cremlino, Kiev progetterebbe di infliggere un colpo fatale a Mosca nei prossimi 40 giorni. Un attacco su larga scala alla Russia e alla sua economia. Dunque, dice Peskov, la priorità ora è garantire la sicurezza del paese. L'operazione militare va avanti e l'esercito continuerà a colpire gli obiettivi che il comando russo riterrà opportuni. È in queste ore così difficili che è iniziata la missione del cardinale Zuppi a Mosca, in programma tanti incontri e anche un colloquio con il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov. Il mandato dell'inviato di pace del Papa: sostenere entrambe le parti per affrontare i problemi legati ai bambini, ai civili sfollati dalle zone di guerra, agli scambi di prigionieri.
0: Allora, questo è il punto da Mosca. Lucia Capuzzi, allora, tamburi di guerra che suonano sempre più intensi. Guardate anche sul manifesto questo titolo centrale: la Polonia fa un passo verso la guerra, procedure semplificate per abbattere i velivoli russi che sconfinano. Da parte di Mosca questa retorica.

0: storica che come dire, si alza sempre più di livello, sospetti sempre maggiori da parte, insomma, per esempio dei paesi vicini, le repubbliche baltiche hanno notato molto quelle battute di Putin sui russofoni, perché molti dicono potrebbe essere la scusa per un'ulteriore escalation. Cosa sta succedendo secondo te su questo fronte?
1: Sta succedendo che purtroppo quasi 5 anni dopo l'inizio dell'invasione ancora la guerra vive una fase di tensione fortissima, non si vede una soluzione a breve termine, eppure pur nella difficoltà si cerca faticosamente di trovare degli spiragli, si cerca perlomeno di mantenere tra le due parti un canale di comunicazione. E questa fondamentalmente il cuore della missione adesso dell'inviato Matteo Maria Zuppi, come lo è stato quella visita di Gallagher, appunto, a fine agosto a Mosca. L'idea è quella, attraverso la diplomazia umanitaria, quindi attraverso gli scambi dei prigionieri, attraverso il dossier della restituzione dei bambini, quello di far sì che perlomeno si mantenga un canale, in attesa di cercare e continuare a spingere le parti perché si siedano al tavolo.
0: In attesa di
1: Purtroppo
0: quale Godot, però viene da dirsi, perché effettivamente da parte della Russia in queste ultime settimane è sempre stato ribadito non ci sono le condizioni per trattare, quindi è quella che è sembrata, come dire, una posizione granitica. E allora, diciamo, a che cosa punta? A guadagnare ancora terreno? Perché poi in realtà sul campo, lo sappiamo, Lucia, ad esempio gli ucraini hanno recuperato per esempio un po' di terreno attorno a Lyman, nella zona, una zona fondamentale per la difesa di Kramatorsk, quindi c'è tutt'altro che questa travolgente avanzata al fronte,
1: ma
0: no?
1: infatti bisogna distinguere tra la retorica putiniana, che gli serve soprattutto in chiave interna, proprio nel momento in cui l'Ucraina ha recuperato una serie di, soprattutto di capacità militari attraverso l'uso dei droni e il potenziamento dei droni, e la guerra bussa alle porte della Russia, entra in territorio russo. E i russi cominciano a sentire la guerra in casa propria, Putin deve recuperare forza, e da qui la retorica muscolare. Però, appunto, d'altro canto, allo stesso tempo, le condizioni militari non sono particolarmente favorevoli alla Russia, quindi bisogna capire dietro le quinte cosa si sta muovendo. Purtroppo in questo contesto ondivoco, dove i principali attori internazionali, penso agli Stati Uniti di Donald Trump, penso anche a una politica volta solo al riarmo dell'Unione Europea, quello che manca è una capacità di costringere i due attori, di cogliere i segnali e spingere i due attori a trovare un accordo dopo 5 anni quasi di guerra. Non sembra che ci possano essere altre soluzioni. Ecco, è evidente che nessuna delle parti militarmente riesce a prevalere sull'altra, drammaticamente evidente, e
0: Chiarissimo,
1: che
0: chiarissimo. Tra l'altro adesso è arrivato, mi segnala dalla regia, grazie alla nostra efficientissima redazione esteri, un sonoro del Papa proprio su quel passaggio sull'estrema destra. Lo ascoltiamo e lo traduciamo in diretta.
2: Alcune espressioni, combinazioni di questi punti di vista di estrema destra con un certo tipo di religione, che non solo a mio modo di vedere, ma anche sia i leader della Chiesa cattolica che di quella protestante in Germania si sono espressi, hanno detto che non sono un'espressione autentica del cristianesimo. Ancora una volta torniamo ai valori del Vangelo, che non riguardano l'odio e la divisione, ma la comprensione, la compassione, l'accompagnamento, e non idee estremiste che forse causeranno danni ben più gravi di quelli di cui siamo consapevoli. Parliamo di insegnamento, di predicazione, di ciò in cui crediamo, questi valori che danno vita, e non distruzione, divisione e odio.
0: Allora, questo appunto è le parole del Pontefice. Valentina, vorrei tornare però con te al discorso che stavamo facendo relativamente all'Ucraina. Questo è anche uno dei temi che più in qualche modo divide anche all'interno le coalizioni politiche italiane, perché è inutile dirlo, forse anche più il centrosinistra del centrodestra. Come la vedi tu? Perché per esempio nel campo largo è in corso un vero e proprio braccio di ferro su questo tema, o no?
3: Assolutamente sì, non è chiaramente l'unico dei punti su cui la coalizione progressista si interroga, ma

0: Di certo quello su cui nella coalizione progressista si alzano di più i toni, ognuno prova a mettere i suoi paletti, lo ha fatto Giuseppe Conte dall'ultima convention del Movimento 5 Stelle, Nova, che è stato poi l'incontro ecco, sul programma, dove ha detto no ad armi a gogò all'Ucraina, ma poi i paletti li hanno messi anche i riformisti Dem, che hanno detto alla segretaria di non avere delle posizioni come dire, di subordinazione a Giuseppe Conte.
1: E nel centrodestra invece tutto più tranquillo oppure anche lì sotto traccia ci sono delle differenze?
0: Beh, anche lì chiaramente ci sono, abbiamo visto più volte ecco, la ritrosia della Lega nel votare l'invio delle armi e quindi la difficoltà anche nel trovare la formula adatta affinché il Carroccio si convincesse al voto, però la prova del voto al governo c'è stata, nel senso che poi alla fine, insomma, ingoiando boccone amaro, la Lega ha sempre votato l'invio delle armi, possiamo dire che il governo è stato perlomeno coeso dal punto di vista formale sul tema delle armi. Nel centrosinistra, se diciamo Schlein vuole uscire dall'angolo, dovrà cercare di traghettare questa discussione per non subirla, soprattutto se ha quella vocazione legittima di essere la leader del campo largo.
1: E chi naturalmente si dovrà arrivare, tu dici, a un punto d'intesa su una questione così decisiva,
0: poi
1: non si potrà eludere una risposta, dici tu?
0: Non si potrà eludere una risposta, si sta ragionando sulle formule, ad esempio un sostegno condizionato a mettersi al tavolo, oppure ecco, l'invio di un certo tipo di armi.
1: Bisognerà vedere quale sarà
0: esatto,
1: il punto di approdo.
0: Esatto.
1: Tra l'altro, invece, e siamo sul Mattino di Puglia e Basilicata, uno dei temi di giornata della politica è questo risultato delle suppletive calabresi. No, guarda, il Mattino di Puglia Basilicata come la presenta? Quante storie per un seggio deciso dal 22,34% che sarebbero stati i votanti, l'esultanza smodata per le elezioni in Calabria, ma altri giornali invece appunto hanno un punto di vista diverso. Vedete appunto, vi rifaccio vedere il Secolo d'Italia, il giornale più vicino alla Premier, c'è solo il centrodestra, sinistra al palo, flop di Vannacci. Ecco, effettivamente Si era creata molte aspettative su questo voto, al di là del suo significato locale. Le percentuali che cosa ci dicono?
0: È stato sbagliato il presupposto, forse posto, scusate il gioco di parole, ma da Vannacci dicendo che le suppletive sarebbero state una sorta di Sassonia in piccolo, perché non potevano esserlo. La Sassonia era un territorio nel quale la CDU stava affrontando una grandissima crisi, il territorio di Reggio Calabria è una roccaforte di Forza Italia. Solo 4 mesi fa Francesco Cannizzaro è stato eletto con oltre il 60%, un anno fa Occhiuto è stato confermato alla guida della regione.
1: C'è chi aveva scommesso dicendo questo candidato viene un po' più dall'esterno, Vannacci aveva
0: anche
1: pronosticato una sorta di Sassonia bis. Questo 11% secondo te lui lo rivendica come solo un inizio, altri dicono è molto meno di quello che si aspettava.
0: Ha sbagliato le premesse in questo senso, perché Domenico Giannetta, che lui ha schierato, è un volto di Forza Italia del passato che ha un lunghissimo cursus honorum e sicuramente ha portato, come dire, dal generale un bacino di voti non indifferente stando sul territorio, da qui però a banalizzare, a ridurre il potenziale di futuro nazionale io ci penserei due volte, nel senso che poi anche il Movimento 5 Stelle in passato ci ha insegnato come le dinamiche territoriali sono una cosa e ci può essere anche uno scarso radicamento, le politiche e il voto d'opinione, quindi molto spesso connesso alle politiche, sono altra cosa. Quindi
1: e vedete sul Messaggero appunto come voi raccontate tutta questa vicenda, suppletiva in Calabria, il centrodestra vince anche senza Vannacci, l'affluenza al 22,3%, il retroscena sul sollievo di Giorgia, ovviamente la Premier, sabotaggio fallito, temeva un sabotaggio?
0: Beh,
1: di chi? Di Vannacci?
0: C'era il rischio, come dire, che il generale potesse forzare la mano. Ci sono stati dei giorni nei quali nei corridoi della Camera e del Senato si ipotizzava il cosiddetto ribaltone, ma ci sperava un pochino anche il centro-sinistra, anche perché un risultato negativo dalle suppletive unito a un ulteriore o ipotetico incidente sulla legge elettorale, come capirete, avrebbe potuto avvicinare lo scenario delle urne anticipate. Quindi il tema del sabotaggio, nel senso di incrinare ecco, quello che è l'attuale scenario politico, era una delle tesi su cui si discuteva, ma in questo caso Ecco, il

0: campo scelto di prova è stato quello sbagliato, perché per l'appunto una dinamica eminentemente territoriale e caratterizzata, tant'è che anche il centrosinistra ha gioito del risultato ottenuto, anche superiore alla media, tra l'altro vincendo.
1: Loro avrebbero potuto, diciamo, approfittare di questa divisione, alcuni hanno detto, per tentare un exploit, diciamo, che in questo caso non c'è stato.
0: Ma è proprio questo l'aspetto, cioè che non era quello il territorio in cui farlo, perché per l'appunto è una roccaforte di Forza Italia. E anzi, loro sono stati molto soddisfatti dai commenti che abbiamo raccolto di essere riusciti a conquistare tutte le città dopo diciamo Reggio Calabria, quindi le più grandi, penso a Locri, ma anche a quella Villa San Giovanni su cui si sta costruendo lo stretto di Messina.
1: Sentiamo Roscioli, appunto, vincitore, un passaggio delle sue dichiarazioni.
2: Siamo andati oltre ogni aspettativa. Il centrosinistra ha fatto un passo indietro, quindi a noi Vannacci non ha tolto nulla, se ha tolto qualcosa l'ha tolto al centrosinistra. Quindi il centrodestra, se unito, capace di costruire una squadra solida, vincente, quindi ha continuato con il buon governo della città tramite appunto Francesco Ciccio Cannizzaro e il buon governo della regione.
1: Allora, questo appunto le dichiarazioni. Andiamo a vedere qualche altra apertura di giornale appunto su questo. Partiamo dal Giornale, eccolo qua, con in alto l'apertura sui 90 anni che avrebbe compiuto Silvio Berlusconi. Buon compleanno Silvio, c'è un ricordo di Antonio Tajani, un vero europeista. E poi il titolo grande del Giornale è Vergogna Garlasco, sugli sviluppi dell'indagine, appunto nuova indagine che tocca Andrea Sempio, si va verso la richiesta di rinvio a giudizio. L'editoriale di Tommaso Cerno, il direttore, chi ha ucciso la verità. E poi vedete anche altri temi, Regeni, le tre condanne, ma non basta, i dubbi sul Cairo e gli 007 inglesi, la politica, il centrodestra vince in Calabria, stop Vannacci al primo test. Il Foglio l'abbiamo intravisto prima, vediamo anche altri temi, appunto nemmeno Vannacci fa vincere Schlein, così la vede Salvatore Merlo, niente Sassonia, la destra c'è, il generale pure, la sinistra no, almeno a Reggio Calabria, secondo appunto la ricostruzione del Foglio. Andiamo a vedere l'apertura di Repubblica, eccola qua, giustizia per Giulio. Torniamo al tema con cui abbiamo aperto il giornale, però abbiamo ripristinato il collegamento con Annalisa Terranova, e allora ovviamente io ero interessato anche ad avere il suo punto di vista su queste elezioni suppletive. Dicevamo, Annalisa, con Valentina Pigliautile era cresciuta una grande attesa per capire come sarebbe andata a finire. Forse al di là, diciamo, la verità è che ha votato il 22% degli elettori. Davvero,
3: ecco,
1: si può trarre, davvero si può trarre, si, può,
3: eh,
1: si possono trarre, come dire, dei significati politici da un voto di questo tipo?
3: Ma io penso che le attese che si erano create attorno a questo voto erano abbastanza esagerate. Diciamo che il dato della scarsa affluenza è interessante, perché comunque c'era un'offerta politica nuova, no? Che era quella del movimento di Vannacci, e non è stata presa in considerazione per quello che voleva essere, cioè Vannacci voleva dimostrare che era capace di togliere voti al centrodestra, e quindi, diciamo, l'ha utilizzata un po' come un'arma di ricatto nei confronti di chi all'interno del centrodestra sostiene che non è possibile alcun dialogo con lui. E invece alla fine è stato un effetto boomerang per Vannacci, nel senso che si è rivelato divisivo.
1: Questo secondo te rafforzerà nel centrodestra l'opinione di chi dice non pensiamo minimamente ad allearci con Vannacci?
3: Sicuramente, ma guarda, non solo questo voto, anche le ultime esternazioni di Vannacci sono state abbastanza, diciamo, sgradevoli, soprattutto per quanto riguarda la foto taroccata dell'onorevole Siracusano, che lui ne parla come se fosse uno scherzo, come se fosse un gioco, come se fosse una esagerazione da parte delle donne del centrodestra e della stessa Siracusano, che hanno protestato, quando si tratta di una vicenda invece molto seria e sulla quale avrebbe fatto bene a chiedere scusa. E così anche l'altra battuta: io le donne le preferisco non con la minigonna, ma le preferisco nude. Insomma, e questi attacchi continui al governo Meloni, eccetera, sta sbagliando da un punto di vista comunicativo e anche politico la sua

0: impostazione e in questo modo fa prevalere il voto utile, come si è dimostrato in, come si è dimostrato a Reggio Calabria. Tra l'altro è anche uno che non capisce molto di politica perché vedo che ha rivendicato questo voto come se fosse stato un grande successo per il suo movimento, quindi evidentemente non ha compreso bene neanche cosa è successo, a
1: Vedete
0: mio
1: sulla
0: avviso.
1: stampa il commento di Alessandro De Angelis, il flop di Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia, neanche i fascisti sono più quelli di una volta e per fortuna, questo è l'incipit di Alessandro De Angelis sulla stampa. Lucia Capuzzi, volevo chiederti, queste modalità di comunicazione a cui faceva riferimento Annalisa Terranova, abbiamo veramente un minuto, accomunano molti partiti di questa, diciamo, ultradestra sovranista, al di là del caso italiano, anche in altri paesi, dal trumpismo americano fino ad altri casi europei, no? Una comunicazione estremamente aggressiva che ricorre anche all'intelligenza artificiale e via dicendo.
2: Che si fonda sulla squalifica dell'avversario anche in America Latina, addirittura appunto adesso al centro della polemica è finita anche la Madonna di Aparecida in Brasile. E il fatto è che si basa sulla semplificazione estrema, su slogan e sull'aggressività e la squalifica nei confronti di quello che viene non solo considerato un avversario, ma un nemico. Tutta la retorica è quella del nemico, dell'identità. L'identitarismo forte, e qua anche l'uso strumentale della religione, che non è casuale, serve per cementare viene stravolta in chiave identitaria, da cui il richiamo di Leone, è scagliata come arma nei confronti di quello che viene considerato colui che è estraneo e diverso.
1: Gli altri partiti hanno preso le misure con questo, secondo te, oppure no? Veramente una battuta.
2: Faticano a trovare una chiave di risposta, ancora la risposta è sempre solo reattiva. Si fatica a trovare una visione alternativa che combini razionalità e intelletto e una dimensione del sogno. Non può essere solo una risposta che mitighi, ma quella che manca, che non viene rilanciata dall'opposizione, è una visione alternativa, radicalmente alternativa,
1: Chiarissimo il
2: che
1: tuo punto
2: abbia.
1: di vista, chiarissimo. Dobbiamo chiudere, ti ringraziamo. Ringraziamo molto anche
2: Grazie
1: Annalisa
2: a voi.
1: Terranova per essere stata con noi, anche Valentina Pigliautile qui in studio. La rassegna termina qua. Grazie a tutti i nostri ospiti, tornate a trovarci. E ora, come sempre, una brevissima pausa, ma torniamo subito dopo.
3: L'alta pressione continua ad espandersi sul paese, questo comporta e garantisce soprattutto condizioni di tempo stabile e il cielo si mostrerà inizialmente sereno al più poco nuvoloso al centro, così come sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Successivamente, nelle ore centrali del giorno, al nord ci sarà spazio per qualche nube in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, mentre al centro-sud tenderanno a formarsi, soprattutto nelle ore centrali, sulle zone appenniniche. Tuttavia ci sarà spazio per qualche rovescio proprio al centro, mentre cielo sereno al più poco nuvoloso sulle due isole maggiori. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, con Firenze e Roma le città più calde.
1: Allora, diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani arrivati finora. C'è tanto spazio per le notizie di cronaca importanti della giornata, ma uno sguardo anche alla politica e ovviamente ai temi internazionali. Questo è il titolo di apertura di Repubblica, giustizia per Giulio. Giulio, le prime sentenze per il caso appunto dell'omicidio Regeni, ricordiamo le condanne solo per il sequestro, 10 anni di reclusione per 3 dei 4 imputati e una assoluzione. Questo è il titolo di apertura di Repubblica. Il resto del Carlino, su questa stessa linea, giustizia per Giulio Regeni, condannati 3007 egiziani. Per la Corte d'Assise sono colpevoli del sequestro ma non dell'omicidio del ricercatore ucciso 10 anni fa al Cairo. La famiglia dice l'Italia rompa con l'Egitto. Tajani commenta la sentenza non riguarda il paese ma solo alcune persone. Poi le vicende politiche a Reggio Calabria al centro-destra, l'effetto Vannacci non pervenuto. Meloni che nota battute tutte le opposizioni. E poi il caso Garlasco, l'inchiesta chiusa, sempio verso il processo e le accuse del PM Airis per le indagini svolte all'epoca. La stampa, Garlasco così fu incastrato Stasi e questa è una prima notizia. Nella seconda riga l'altro caso, Regeni condannati 3 007 egiziani. Il commento è firmato da Marcello Sorgi. Giulio, la verità.

libertà c'è, ma ora serve anche giustizia. E poi c'è anche un'altra vicenda in realtà, quella di Siena, dove ci sono state delle novità, la morte di David Rossi, l'ex manager della comunicazione di MPS. Rossi morì mentre si difendeva da più persone, i periti dicono, non hanno dubbi, fu un delitto. Andiamo avanti con il Leggo, Regeni condannati al 3007 egiziani e poi il monito di Papa Leone, il riarmo è un'illusione, ha detto tra l'altro il pontefice. L'Avvenire, per Giulio giustizia a metà, condanne per sequestro, non per omicidio. E poi il titolo grande, le radici della pace. Andiamo avanti con le elezioni suppletive nel box del giornale, il centrodestra vince in Calabria, stop Vannacci al primo test, il titolo grande però è Vergogna Garlasco, non condivide questi sviluppi dell'inchiesta. Domani, mezza verità, i giudici condannano a 10 anni 3 spie egiziane per il sequestro e le torture del ricercatore italiano, ma cade l'accusa di omicidio, un quarto uomo viene assolto, la famiglia commenta soddisfatti, ora il governo rompa i rapporti con il Cairo. Il commento di Guido Rampoldi, vince lo Stato di diritto, ma Al-Sisi resta impunito, lezione già giudici e famiglia. Vi segnalo anche sul Domani questo reportage dal Medio Oriente tra i coloni che ballano sotto le bombe. Andiamo a vedere il manifesto. Colpa di Stato per la morte di Giulio Regeni. 10 anni dopo, riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani, e il governo italiano non può più giustificare il regime di Al-Sisi, scrive il manifesto. Nel taglio centrale la Polonia fa un passo verso la guerra. Andiamo al Messaggero con la prima pagina che si sta ancora componendo, ma c'è un ampio spazio alla politica. Suppletive in Calabria, il centrodestra vince anche senza Vannacci, Meloni, noi compatti, il sollievo di Giorgia, sabotaggio fallito. E poi l'ipotesi di depistaggio per Garlasco e un riferimento alle parole del Papa che tra l'altro, tornando dalla visita in Francia, ha anche detto l'estrema destra tedesca non è espressione del cristianesimo. Andiamo al secolo XIX, il giorno delle quattro verità, riassume così queste clamorose svolte nelle inchieste su Garlasco, Ustica e MPS, la sentenza sulla morte di Regeni. Il Foglio, tanti temi, nemmeno Vannacci fa vincere Schlein, niente Sassonia, la destra c'è, il generale pure, la sinistra no, dice nell'analisi del risultato di Reggio Calabria, il giornale diretto da Cerasa. Il Dubbio, sui pedali di Stasi non c'era DNA di Chiara, ora processano i RIS, si chiede con un punto interrogativo, la vede così Libero, porcata su Stasi, dunque non condivide. E poi a Reggio i vince il centrodestra senza Vannacci, l'analisi di Pietro Senalti. Sulla Verità, tanti temi e poi questo titolo, Stasi incastrato con prove false, ancora sul caso Garlasco. La notizia giornale, il Papa scomunica il partito del riarmo, dice il Secolo d'Italia c'è solo il centrodestra e guarda ai risultati di Reggio Calabria. Il Riformista, la prova regina, il test elettorale parla chiaro al resto d'Italia. Vannacci abbaia ma non morde, il campo largo rimane al palo, il centrodestra a trazione azzurra porta a casa la vittoria. Per il Fatto Quotidiano, i 5 terroristi iraniani, né iraniani nei terroristi, si guarda quello che è accaduto in Gran Bretagna, la Gazzetta del Mezzogiorno in fila per il pieno e guarda appunto al tema del carburante, scattati i tagli di Eni e IP, il governo preme su Kuwait. Milano Finanza, Eni fa il pieno in borsa. Il Mattino di Puglia e Basilicata, Regeni, l'ardua sentenza e la Francia che apre sui cieli di Ustica, si dice disposta a collaborare sulla strage del 1980, anche qui una svolta su un caso di cronaca. Chiudiamo la rassegna con il Sole 24 Ore, tanti gli argomenti, il petrolio, i tassi che spaventano i mercati, l'intelligence egiziana che avrebbe avvertito Netanyahu dell'attacco imminente, queste le rivelazioni del Wall Street Journal. C'è stato anche uno scontro molto forte tra il Premier e l'ex capo dei servizi segreti interni. C'è ancora spazio per un ultimo giornale, vi faccio vedere l'Italy Post, le parole appunto di delle catene minori dei distributori, con gli sconti siamo fuori mercato, Eni e IP tagliano i prezzi alla pompa, per gli indipendenti la concorrenza diventa impari. L'editoriale è l'antitrust alla prova. Mentre con questa foto vedete gli ultimi raid russi che devastano ancora una volta Kiev e Zelensky dice è terrorismo. È tutto per la rassegna. E noi come sempre ci salutiamo con un approfondimento. Allora, le parole del Papa che si è rivolto con particolare intensità ai paesi europei nel corso dell'ultima giornata della sua visita in Francia, nuovo appello contro la guerra, tra l'altro, ma ha detto anche altro. Noi ne abbiamo comunque parlato con Marco Giraldo, direttore di Avvenire. Vi riproponiamo un passaggio dell'intervista. Grazie a Silvia Rita e a tutta la regia, in particolare questa sera, e anche ai traduttori che hanno lavorato fino all'ultimo.

0: A tutti voi l'augurio di una buonanotte.
1: Beh, la preoccupazione è forte perché la situazione è estremamente grave, lo testimoniano anche i servizi che avete mandato in onda circa il fatto che ci sia un inasprimento, comunque in vista anche dell'inverno, degli interventi sugli obiettivi, se parliamo dell'Ucraina, sugli obiettivi civili. Tra l'altro oggi che il ritorno del Papa in Vaticano coincide con questo viaggio strepitoso per l'accoglienza anche in Francia, è invece il debutto della nuova missione del Cardinale Zuppi, che è inviato dal Papa in questo senso in Russia, un secondo viaggio in Russia ancora incentrato sul tema della diplomazia umanitaria sostanzialmente, per tentare proprio di lavorare sullo scambio di prigionieri, quindi una sorta di passaggio di testimone, se volete, per quel che riguarda la guerra in Ucraina. La preoccupazione è tanta ed è tale perché, diciamo, alla reazione anche europea, con la possibilità di un'escalation nei termini del riarmo, c'è tutta la preoccupazione per la tenuta dell'Europa stessa.
2: Tra l'altro è un po' un qualcosa su cui ancora diversi commentatori fanno fatica, no, a inquadrare le parole del Papa Vaticano, no? Quasi c'è una sorta di stupore per la nettezza con cui a volte parla di temi come riarmo, guerra e verrebbe da dire anche immigrazione. Tu sei stupito.
1: C'è una pulizia di pensiero, credo, una pulizia di fondo, sì. Una chiarezza, anche un'espressione, diciamo, dovuta anche alla sua caratteristica di essere un pontefice di tradizione agostiniana, di formazione agostiniana. Questo c'è una componente anche di chiarezza di pensiero dovuta a un'interiorità tarata proprio su questa caratteristica precisa. Io direi che
2: le immagini sono in diretta, scusami direttore, solo per dire che le immagini che stanno andando e accompagnando il tuo intervento sono in diretta, il trasferimento di Papa Leone dall'ultimo suo impegno pubblico all'aeroporto da dove ripartirà la volta dell'Italia.
1: Vai, a Metz, città, diciamo, simbolo, no, di quanto dicevamo poc'anzi, perché è stata una città proprio di conflitto fra i due paesi che per 300 anni sono fatti la guerra, Francia e Germania, poi durante la Seconda Guerra Mondiale, città di Schumann, 50 km da Lussemburgo, 50 km dalla Germania, città francese, quindi città simbolo per eccellenza, e lì, ricordando il venerabile, ha potuto ribadire le tre parole chiave che sono parte ormai del suo magistero in termini appunto di interventi sul tema della pace, che sono appunto la pace come unica condizione possibile, il dialogo come condizione necessaria per costruire percorsi di pace, e poi ha riferito all'Europa le radici, no? Il non rinnegare le radici cristiane dell'Europa, che costituiscono la base anche per un possibile futuro stesso dell'Europa.
2: Direttore, siamo sempre a raccontare una serie di escalation che seguono a dei momenti di distensione che lasciavano intendere la possibilità di sedersi attorno a un tavolo. Come possiamo spiegarlo questo momento che stiamo vivendo, proprio questo ultimo periodo?
1: Temo che sia proprio la preparazione di un inverno ancora più difficile rispetto ai precedenti, perché entriamo nel quinto anno di guerra, una situazione che è diventata quasi insostenibile da entrambe le parti. Da qui, ripeto, la forza con cui ancora una volta Papa Leone ha chiesto appunto la cessazione delle ostilità e l'importanza, ripeto, della missione del Cardinale Zuppi, che inizia oggi a Mosca, perché dal punto di vista della possibilità di arrivare a un compromesso, delle concessioni anche dal punto di vista territoriale, dobbiamo dircelo, da parte dell'Ucraina sono state fatte, no? Un congelamento dei confini nell'attuale situazione, quindi non l'integrità totale del territorio ucraino, che è una concessione molto forte. Adesso si tratta di insistere perché di riuscire a coinvolgere concretamente anche la Russia e quindi Putin stesso in una possibilità di arrivare a un possibile compromesso da questo punto di vista, che sia territoriale. Io purtroppo temo che non vi si arriverà, perché c'è anche il disturbo dell'altra, in questo senso, insomma, l'intrecciarsi dell'altro conflitto in Medio Oriente, non vi si arriverà entro la fine di quest'inverno.
2: c'è un altro fronte, no? quello su cui potrebbe orientarsi la politica italiana, no? Nella lunga campagna elettorale che ci aspetta, anche sul tema impegno internazionale, anche sul tema guerra in Ucraina. Allora, oggi vi diamo conto della notizia che insomma ormai la possiamo dare per accertata, dai. C'erano le elezioni suppletive nel seggio di Reggio Calabria.

0: dice qualcosa a questo voto, perché c'erano molte attese, no, su come interpretarlo questo voto. Tu lo leggi in qualche modo, direttore?
1: Guarda, era effettivamente un voto interessante, per quanto marginale, no? Un'elezione suppletiva per un seggio alla Camera, perché, insomma, l'attuale deputato è diventato sindaco della città, però c'era il debutto potenziale, qualora avesse vinto, del candidato di Futuro Nazionale. Quindi, se avesse vinto, avesse raggiunto il risultato, l'obiettivo, no? Quell'8-9%, ci sarebbe stato il debutto in Parlamento per la prima volta, non di transfughi da altre forze politiche, ma direttamente di un esponente candidato di Futuro Nazionale. Da qui l'interesse. Quell'8-9% raggiunto, adesso verrà confermato, non sarà sufficiente, quindi l'interesse era dovuto a questo aspetto. E poi secondariamente, diciamo che essendo elezioni suppletive, ci si aspettava una flessione dell'affluenza, che era stata di poco superiore al 50% lo scorso anno, però col misero 22-23%. Mi sembra un dato di una preoccupazione estrema.
0: Un crollo di non più di qualche punto percentuale, ma di decine di percentuali in questo caso dalla precedente elezione.

Fermo.

0: Omicidio Reggiani, 10 anni di reclusione per 3 dei 4 imputati e una assoluzione condannati per sequestro, non per omicidio. Sono tutti i militari dei servizi segreti egiziani in contumacia. Chiuse le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi dalle nuove consulenze. La scarpa taglia 42 è compatibile con le misure del nuovo indagato. David Rossi, aggredito nel suo ufficio da più persone, avrebbe tentato di reagire. Lo dice la perizia dopo una simulazione sulla morte del manager di Montepaschi avvenuta a Siena nel 2013. Elezioni suppletive in Calabria, passa il candidato di Forza Italia Vannacci al 10%, il governatore Occhiuto, il generale voleva la sua Sassonia, a Reggio, preso sassate elettorali. In vigore il tetto al prezzo dei carburanti nei distributori Eni, anche l'IP si impegna a tenere basso il costo ma cresce la protesta in Sicilia, gli autotrasportatori proclamano lo sciopero. Calcio, seconda prova vincente dell'Italia in Nations League, gli azzurri battono 4-1 la Turchia e per il momento mettono a tacere le critiche. Ben trovati in diretta su Rai News 24, benvenuti all'edizione della mezzanotte del nostro giornale. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3 agenti dei servizi segreti egiziani accusati di aver sequestrato Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto è stato assolto. Nessuna condanna per omicidio, imputati mai presenti al processo. Il servizio di apertura è di Stefano Corradino e Marco Aquili.
1: Colpevoli del delitto, allora scritto al capo A.
2: 3 condanne e una soluzione. Dopo 8 ore di Camera di Consiglio, la giuria popolare della Corte d'Assise di Roma è entrata in aula e ha pronunciato la sentenza. 3 dei 4 agenti della National Security egiziana sono stati condannati per il sequestro di Giulio Regeni, ma non per l'omicidio. 3 condanne a 10 anni di reclusione, più l'interdizione dai pubblici uffici e i risarcimenti alla famiglia. Hanno ascoltato in silenzio il verdetto i genitori di Giulio e l'avvocato Ballerini, che ha condotto una battaglia senza sosta per la verità e la giustizia e contro i depistaggi.
3: Dovremmo evidentemente leggere le motivazioni. Ma oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta.
2: La Procura di Roma aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma per il procuratore Lovoi il quadro accusatorio è stato confermato.
4: La parte sostanziale, principale dell'impianto accusatorio abbia retto. Vi sono state 3 condanne su 4 imputati.

0: arrestati, anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati.
1: Un processo iniziato formalmente nell'ottobre 2021, 5 anni dopo il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio, e che ha dovuto subire sospensioni e rallentamenti per la mancata collaborazione da parte del governo egiziano. In udienza anche il popolo giallo, che non ha mai fatto mancare in questi anni il sostegno alla famiglia.
2: Mai, mai. L'abbiamo presa col cuore questa vicenda, siamo stati vicini, le nonne, del caso Regeni.
3: Sulla richiesta arrivata dalla legale della famiglia Regeni e dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein di rompere le relazioni a questo punto con l'Egitto, risponde il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani. Lo ascoltiamo.
4: C'è la separazione dei poteri, una sentenza di primo grado, c'è stata una condanna peraltro prevista, e quindi non è che cambiano i rapporti con l'Egitto. È una sentenza, sono state condannate 3 persone che è stato deciso siano colpevoli, vedremo poi quello che succederà in secondo e in terzo grado, però la condanna c'è stata, sappiamo che c'è stato un omicidio, quindi è stata una cosa inaccettabile. Ora devono essere puniti colpevoli, non è l'Egitto in quanto tale che è colpevole, sono 3 persone che sono colpevoli di omicidio, quindi vedremo quello che accadrà.
3: Ancora la cronaca in apertura di questa edizione del nostro giornale. La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Per il PM la scarpa del killer è compatibile con il piede di Sempio. Elena Scarrone.
5: Il capo di imputazione con la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio resta invariato, omicidio pluriaggravato. Il movente, l'odio maturato dopo un rifiuto di Chiara Poggi a un approccio sessuale. Fra i nuovi accertamenti integrativi per rafforzare le accuse, una riguarda il DNA trovato sulle unghie della vittima, un altro l'impronta a pallini della scarpa insanguinata repertata sul luogo del delitto, quella dell'assassino numero 42. Secondo i consulenti della procura non sarebbe incompatibile con il piede dell'indagato che calza il 44. Altre valutazioni sono sulla famosa traccia 33, apparterrebbe al palmo della mano di Sempio. I magistrati pavesi contestano gli esiti del RIS di Parma, che aveva escluso la presenza di sangue sull'intonaco grattato dal muro. Nel comunicato diffuso dalla procura, l'attacco frontale proprio alle indagini condotte nel 2007 dal RIS guidato dal generale Garofano, sentito venerdì in procura a Pavia, in particolare sul DNA trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, attribuito all'epoca a Chiara Poggi. Analizzando i dati grezzi sul campione, i consulenti della procura evidenziano l'esistenza di 2 test di controllo negativi, dei quali però non vi è traccia nell'indagine di allora. Se resi noti, si legge nel comunicato, avrebbero potuto scagionare già nel 2007 Alberto Stasi. Credo ciecamente nell'onestà dei miei collaboratori, escludo categoricamente che ci siano state irregolarità, la replica del generale, che ricorda la presenza dei consulenti di parte alle analisi.
6: L'avviso di fine indagine non contiene alcuna novità. Le novità vengono rappresentate al comunicato stampa, ma sono novità che riguardano, per quella che è la mia valutazione, più le asserite prove a discarico di Stasi che nuove prove a carico di Andrea Sempio.
5: Il procuratore Napoleone smentisce poi di aver mai avanzato al procuratore generale di Milano una proposta di revisione del processo per Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Non mi sento di dire niente, le parole di Rita Poggi, la mamma di Chiara. Oggi non è emerso alcun elemento nuovo, il commento dell'avvocato dei Poggi che si augura sia la Corte di Appello a porre fine alla ricerca di un colpevole alternativo.
3: David Rossi ha provato a difendersi da un'aggressione prima di precipitare nel vuoto. Sono le prime indicazioni che arrivano dalla simulazione della caduta che ha causato la morte dell'ex capo della comunicazione di Montepaschi, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo 2013. Giuseppina Testoni.
7: L'aggressione da parte di 2 o più persone di corporatura robusta che lo spingono fuori dalla finestra dell'ufficio. David Rossi che cerca di difendersi aggrappandosi al bordo. La presa che manca è la caduta dal terzo piano del palazzo di Rocca Salimbeni, tutto rappresentato all'interno della palestra dell'Università del Foro Italico a Roma, dove è stata ricostruita parte dell'ufficio e la finestra da cui l'ex capo della comunicazione di MPS precipitò misteriosamente. Dalla perizia chiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda arriva dunque l'ennesima conferma. Il 6 marzo 2013 Rossi non si suicidò, ma fu aggredito durante un tentativo di intimidazione prima di finire rovinosamente sulla strada del vicolo di Montepio. Gli attimi che hanno preceduto quella morte sono stati ricostruiti una decina di volte in varie modalità da RIS, medici legali e vigili del fuoco, usando un atleta dei carabinieri dalla stessa corporatura di Rossi e vestito allo stesso modo. Le lesioni sul corpo della controfigura dimostrerebbero che Rossi fu vittima di un'aggressione. Sul caso, nel corso degli anni sono state svolte due indagini da parte della Procura di Siena, sempre archiviate, indicando il suicidio come causa della morte. Parallelamente è andato avanti il lavoro di due commissioni parlamentari che hanno contribuito alla riapertura di un nuovo fascicolo da parte della Procura senese. Per il prossimo 12 ottobre la commissione attende un altro report fondamentale, l'ultima perizia sui video delle telecamere che immortalarono un uomo nel vicolo di Montepio, nel punto in cui poco prima era caduto il manager di MPS.
3: Le guerre sono senza senso, Ucraina e Russia riprendano il dialogo. L'estrema destra non rappresenta un'autentica espressione del cristianesimo. Sono le parole pronunciate da Papa Leone sul volo di rientro a Roma dalla Francia, l'inviata Valentina Dello Russo.
8: Grazie.
9: La crescita delle destre, il conflitto in Ucraina, gli abusi nella Chiesa, i rischi dell'intelligenza artificiale. Sul volo di rientro da Metz, Papa Leone XIV risponde alle domande dei giornalisti di tutto il mondo che lo hanno accompagnato per 4 giorni nel viaggio apostolico in Francia. A chi chiede se la Chiesa in Germania stia morendo, il pontefice risponde fiducioso che si possa trovare la strada giusta da percorrere, ma la domanda è l'occasione per intervenire sulla crescita delle destre. Sarebbe interessante studiare e analizzare se e come esista un legame con la crescita dei gruppi di estrema destra, un'area adesso frammentata, e con la concomitante fusione tra quest'area politica e una certa forma di religiosità, che, come hanno sottolineato anche i vertici della Chiesa cattolica e protestante in Germania, non rappresenta un'espressione autentica del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo, indica il Papa, valori che non si fondano sull'odio e sulla divisione, bensì sulla comprensione, sulla compassione e sull'accompagnamento. Quanto è preoccupato per l'intelligenza artificiale, domanda un collega della stampa inglese. Leone XIV risponde con una battuta: non sono in modalità panico, la notte dormo, ma penso non si tratti di fake news, l'intelligenza artificiale va affrontata seriamente. I francesi tornano sugli abusi da parte del clero definiti sistemici dalle vittime che il Papa ha incontrato a Lourdes. Il pontefice non sposa la definizione ma ammette: penso che ci siano alcune organizzazioni all'interno della Chiesa che a volte hanno agito come sistema, ma l'abuso sessuale è innanzitutto un problema umano. Quando accade all'interno della Chiesa però e tocca la fede delle persone, le loro vite vengono profondamente ferite e persino distrutte. Quanto al conflitto in Ucraina, ancora un no al riarmo e un sì al dialogo per evitare una nuova inutile strage. Sulla laica Francia che ha appena lasciato, a chi sostiene abbia scavallato il confine fra chiesa e politica ribatte: ho portato il Vangelo, se questo significa fare politica, allora l'ho fatta.
3: Governa al lavoro sui dossier interni, vertice dei leader di maggioranza sulle comunali di Milano, venerdì Consiglio dei Ministri sui conti pubblici, soddisfazione per il tetto ai carburanti e per l'esito delle suppletive in Calabria. Alberto Giuffreda.
10: Continua il lavoro diplomatico del governo per convincere, dopo Eni e EP, anche altre compagnie a porre un limite al prezzo dei carburanti. Contatti diplomatici con il gruppo Kuwait fanno registrare segnali positivi in questa direzione, sottolineano fonti dell'esecutivo, che intanto guarda anche alle prossime scadenze. Venerdì, in Consiglio dei Ministri, sarà approvato il documento programmatico di finanza pubblica che pone le basi per la legge di bilancio e darà indicazioni su come sarà utilizzata la clausola per usare la flessibilità concessa dall'Europa su difesa e energia. Sul fronte interno, in un vertice lontano da Palazzo Chigi, nella sua residenza romana, Giorgia Meloni ha riunito il centrodestra per discutere del candidato a sindaco di Milano. Al tavolo, oltre alla presidente del Consiglio, il forzista Tajani, il leghista Salvini, Lupi per Noi Moderati. Nome, quest'ultimo, anche nella lista per la corsa nel capoluogo lombardo, insieme a quelli del sottosegretario alla difesa Perego di Forza Italia e Sardone, vice segretario della Lega. Non è stata trovata una sintesi tra i leader della coalizione perché da una parte Fratelli d'Italia, quindi Meloni, e ovviamente Tajani punterebbero su Perego, a Salvini la candidatura di Sardone servirebbe per rilanciare il partito e Lupi non sarebbe disposto a rinunciare, almeno per ora. Soddisfazione intanto per Meloni dalla vittoria nelle suppletive di Reggio Calabria. La Presidente del Consiglio elogia la compattezza del centrodestra che si impone su quello che definisce campo larghissimo delle opposizioni.
3: Il dossier energia resta al centro del dibattito politico mentre la discussione sulla legge elettorale in settimana entra nel vivo per la terza lettura alla Camera. Vannacci non sfonda in Calabria, il centrodestra esulta, opposizione all'attacco. Eva Giovannini.
11: I leader di centrodestra rivendicano la misura che coinvolge Eni e la rete IP nel tetto ai carburanti e sperano possa essere un modello per altre società petrolifere.
12: Il tetto fissato da Eni e IP si tradurrà in un sostegno concreto per milioni di italiani. Un intervento auspicato dal governo Meloni a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie.
11: Forza Italia applaude alla logica di mercato che ha portato a questa iniziativa, anziché una tassazione degli extra profitti come avrebbe voluto la Lega. Le opposizioni sono critiche, parlano di inerzia del governo, con il Movimento 5 Stelle che chiede subito price cap e tassazione degli extra profitti, così come Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il Partito Democratico accusa Giorgia Meloni di aver abbandonato gli italiani.
13: Per 4 anni Giorgia Meloni ha ignorato la crisi energetica, nessun piano strutturale, solo misure a tempo e bugie sull'abolizione delle accise. Non hanno mai ascoltato le nostre proposte per sostenere famiglie e imprese, abbandonando gli italiani che tra inflazione e caro vita non riescono più nemmeno a fare il pieno.
11: E tra meno di 2 giorni torna alla Camera per la terza lettura la legge elettorale. La maggioranza ostenta sicurezza nonostante il voto segreto, mentre il centro-sinistra dichiara questa legge incostituzionale. Infine, dopo un'attesa che aveva il sapore di una conta interna al centrodestra, con l'incognita Vannacci, esulta il centrodestra a partire da Forza Italia. A Reggio Calabria è stato confermato il candidato forzista Roscioli nelle elezioni suppletive della Camera.
3: Abbiamo sentito affermazione del centrodestra alle suppletive per il seggio vacante alla Camera di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato di Forza Italia al 51%, campo largo fermo al 36%, non sfonda il candidato di Vannacci che tuttavia ottiene l'11%. Marco Innocente Furina.
14: Abbiamo stravinto!
15: La gioia esplode sui social, il centrodestra esulta, vince Fabio Roscioli il favorito, il cielo rimane azzurro sopra Reggio, l'onda attesa e temuta di Roberto Vannacci non travolge lo stretto.
16: Centrodestra Unito ha raggiunto un risultato superiore rispetto a quello che ci si aspettava, anzi addirittura siamo andati oltre ogni aspettativa. Il centro-sinistra ha fatto un passo indietro, quindi a noi Vannacci non ha tolto nulla, se ha tolto qualcosa l'ha tolto al centro-sinistra.
15: Resta lui però il generale al centro dei pensieri del centrodestra che ora cerca di imprimere una proiezione nazionale all'ottimo risultato ottenuto in città. Lotte populismi, unità della coalizione, la strada tracciata dal vice segretario di Forza Italia.
17: I calabresi, anche i cittadini di Reggio, hanno scelto un modello appunto di buon governo, a testimonianza del fatto che quando il centrodestra governa bene ed è unito, non ce n'è per nessuno.
15: Bassa, bassissima l'affluenza, poco più del 22%, meno della metà delle ultime politiche, in linea tuttavia, scarsa consolazione, con altri appuntamenti elettorali dello stesso genere come a Parma. Ma oggi è un rumore di fondo, la festa è qui, il generale dietro la collina.
18: Che diceva Vannacci? Voleva conquistare Reggio come la Sassonia? Ha detto bene il presidente Occhioto, è venuto a Reggio e ha preso soltanto sassate elettorali. Grazie.
3: Rassegna stampa con Daniele Lorenzetti.
19: Allora, diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani arrivati finora.
14: c'è tanto spazio per le notizie di cronaca importanti della giornata, ma uno sguardo anche alla politica e ovviamente ai temi internazionali. Questo è il titolo di apertura di Repubblica, giustizia per Giulio. Giulio, le prime sentenze per il caso appunto dell'omicidio Regeni, ricordiamo le condanne solo per il sequestro, 10 anni di reclusione per 3 dei 4 imputati e una assoluzione. Questo è il titolo di apertura di Repubblica. Il resto del Carlino, su questa stessa linea, giustizia per Giulio Regeni, condannati 3007 egiziani. Per la Corte d'Assise sono colpevoli del sequestro ma non dell'omicidio del ricercatore ucciso 10 anni fa al Cairo. La famiglia dice l'Italia rompa con l'Egitto. Tajani commenta: la sentenza non riguarda il paese ma solo alcune persone. Poi le vicende politiche a Reggio Calabria al centro-destra, l'effetto Vannacci non pervenuto, Meloni che nota, battute tutte le opposizioni. E poi il caso Garlasco, l'inchiesta chiusa, Sempio verso il processo e le accuse del PM Airis per le indagini svolte all'epoca. La stampa: Garlasco così fu incastrato Stasi, e questa è una prima notizia. Nella seconda riga l'altro caso, Regeni condannati 3007 egiziani. Il commento è firmato da Marcello Sorgi. Giulio, la verità c'è ma ora serve anche giustizia. E poi c'è anche un'altra vicenda in realtà, quella di Siena, dove ci sono state delle novità, la morte di David Rossi, l'ex manager della comunicazione di MPS. Rossi morì mentre si difendeva da più persone, i periti dicono, non hanno dubbi, fu un delitto. Andiamo avanti con il Leggo, Regeni condannati al 3007 egiziani, e poi il monito di Papa Leone, il riarmo è un'illusione, ha detto tra l'altro il pontefice. L'Avvenire: per Giulio giustizia a metà, condanne per sequestro, non per omicidio. E poi il titolo grande, le radici della pace. Andiamo avanti con le elezioni suppletive nel box del giornale, il centrodestra vince in Calabria, stop Vannacci al primo test. Il titolo grande però è vergogna, Garlasco non condivide questi sviluppi dell'inchiesta. Domani, mezza verità, i giudici condannano a 10 anni 3 spie egiziane per il sequestro e le torture del ricercatore italiano, ma cade l'accusa di omicidio, un quarto uomo viene assolto, la famiglia commenta soddisfatti, ora il governo rompa i rapporti con il Cairo. Il commento di Guido Rampoldi: vince lo Stato di diritto ma Al-Sisi resta impunito, lezione già giudici e famiglia. Vi segnalo anche sul Domani questo reportage dal Medio Oriente, tra i coloni che ballano sotto le bombe. Andiamo a vedere il manifesto. Colpa di Stato per la morte di Giulio Regeni, 10 anni dopo riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani, e il governo italiano non può più giustificare il regime di Al-Sisi, scrive il manifesto. Nel taglio centrale la Polonia fa un passo verso la guerra. Andiamo al Messaggero con la prima pagina che si sta ancora componendo, ma c'è un ampio spazio alla politica. Suppletive in Calabria, il centrodestra vince anche senza Vannacci, Meloni, noi compatti, il sollievo di Giorgia, sabotaggio fallito. E poi l'ipotesi di depistaggio per Garlasco e un riferimento alle parole del Papa che, tra l'altro, tornando dalla visita in Francia, ha anche detto: l'estrema destra tedesca non è espressione del cristianesimo. Andiamo al secolo XIX, il giorno delle quattro verità, riassume così queste clamorose svolte nelle inchieste su Garlasco, Ustica e MPS, la sentenza sulla morte di Regeni. Il Foglio, tanti temi, nemmeno Vannacci fa vincere Schlein, niente Sassonia, la destra c'è, il generale pure, la sinistra no, dice nell'analisi del risultato di Reggio Calabria il giornale diretto da Cerasa. Il Dubbio: sui pedali di Stasi non c'era DNA di Chiara, ora processano i RIS, si chiede con un punto interrogativo, la vede così Libero, porcata su Stasi, dunque non condivide. E poi a Reggio i vince il centrodestra senza Vannacci, l'analisi di Pietro Senalti. Sulla Verità, tanti temi, e poi questo titolo: Stasi incastrato con prove false. Ancora sul caso Garlasco, la notizia giornale: il Papa scomunica il partito del riarmo, dice. Il Secolo d'Italia: c'è solo il centrodestra e guarda ai risultati di Reggio Calabria. Il Riformista: la prova regina, il test elettorale parla chiaro al resto d'Italia. Vannacci abbaia ma non morde, il campo largo rimane al palo, il centrodestra a trazione azzurra porta a casa la vittoria. Per il Fatto Quotidiano, i 5 terroristi iraniani, né iraniani né dei terroristi, si guarda a quello che è accaduto in Gran Bretagna, la Gazzetta del Mezzogiorno in fila per il pieno e guarda appunto al tema del carburante, scattati i tagli di Eni e IP, il governo preme su Kuwait. Milano Finanza, Eni fa il pieno in borsa, il Mattino di Puglia e Basilicata, Regeni, l'ardua sentenza e la Francia che apre sui cieli di Ustica, si dice disposta a collaborare sulla strage del 1980, anche qui una svolta su un caso di cronaca. Chiudiamo la rassegna con il Sole 24 Ore, tanti gli argomenti, il petrolio e i tassi che spaventano i mercati, l'intelligence egiziana che avrebbe avvertito Netanyahu dell'attacco imminente, queste le rivelazioni del Wall Street Journal, c'è stato anche uno scontro molto forte tra il Premier e l'ex capo dei servizi segreti interni. C'è ancora spazio per un ultimo giornale, vi faccio vedere l'Italy Post, le parole appunto di delle catene minori dei distributori, con gli sconti siamo fuori mercato, Eni e IP tagliano i prezzi alla pompa, per gli indipendenti la concorrenza diventa impari. L'editoriale è l'antitrust alla prova. Mentre con questa foto vedete gli ultimi raid russi che devastano ancora una volta Kiev e Zelensky dice è terrorismo. È tutto per la rassegna.
3: Ora ripartiamo, andiamo in Ucraina. Un drone russo ha centrato l'Accademia delle Scienze a Kiev, nella capitale, una vittima e diversi feriti. La Russia non ferma l'offensiva sul paese, nemmeno nel primo giorno della missione diplomatica della Santa Sede a Mosca con l'inviato del Papa, il Cardinale Zuppi. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
19: L'Ucraina deve pagare per quello che sta facendo da mesi alla Russia, così il portavoce Peskov. Il Cremlino era pronto a riprendere i negoziati con Kiev dopo le elezioni di settembre, ma l'attacco senza precedenti sulla capitale e sui seggi in varie zone del paese da parte delle forze ucraine ha cambiato tutto. Poi Peskov torna a parlare di un piano di Kiev per infliggere un colpo fatale a Mosca nei prossimi 40 giorni, un attacco su larga scala alla Russia e alla sua economia. Dunque per Mosca la priorità ora è garantire la sicurezza del paese. L'operazione militare va avanti, l'esercito continuerà a colpire gli obiettivi che il comando russo riterrà opportuni. Intanto Putin firma un decreto che aumenta di 15.000 unità il numero di militari nelle forze armate, portandole a 1.550.000. È in queste ore così difficili che è iniziata la missione del cardinale Zuppi a Mosca, in programma tanti incontri, la priorità ai bambini, ai prigionieri, ai civili sfollati dalle zone di guerra.
3: Resta in primo piano anche il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Non ho offerto nulla a Teheran, l'ha detto nelle ultime ore Donald Trump, smentendo le indiscrezioni riportate da Axios, secondo la quale Trump avrebbe offerto all'Iran un allentamento delle sanzioni, uno sblocco dei fondi congelati. Non è vero, non ho offerto nulla. Vedete anche il nostro flash dell'ultima ora. È in vigore il tetto ai prezzi di benzina e diesel nei distributori Eni e si è allineata anche IP. In molti il carburante è andato esaurito dopo poche ore. Vediamo con Simone Lupo Bagnacani.
20: L'introduzione del price cap a 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel da parte di Eni è stata accolta con grande entusiasmo dagli automobilisti, che per tutto il giorno hanno fatto la fila davanti alle oltre 4.000 stazioni del gruppo, dove in alcuni casi si è esaurito il carburante.
21: Faccio il pieno perché sto proprio al limite, appena arrivata questa notizia mi sono buttato a pesce.
20: Sarà fila?
22: Sì, perché anche gli altri distributori prima i prezzi erano comunque più alti.
20: Quanto si risparmia sul pieno?
23: Circa 8,50 euro rispetto ai prezzi correnti.
20: Gli sconti di Eni, azienda partecipata al 30% dallo Stato, dureranno per 30 giorni ma potrebbero essere estesi fino a fine anno. Per ora hanno portato solo ad una lieve riduzione del prezzo medio nazionale, che però resta a 2,152 euro per la benzina e 2,369 per il diesel. A Eni dovrebbe aggiungersi con dei ribassi graduali anche IP, che controlla il marchio Esso. Sul piede di guerra però le piccole aziende della distribuzione, che giudicano la mossa distorsiva della concorrenza.
24: Occorre quindi richiamare il governo a porre l'attenzione su alcuni elementi di dettaglio, su alcune tecnicalità di queste iniziative, perché abbiamo la necessità di portare questi sconti e questa attività di calmierazione a valle su tutta la platea dei consumatori, anche quelli che oggi sono esclusi, e mitigare gli effetti distorsivi della concorrenza, perché un pezzo fondamentale della distribuzione è tagliato fuori.
0: Anche l'associazione dei distributori, FAIB Confesercenti e FEGICA, lamentano gravi danni ai loro associati e chiedono un tetto generalizzato imposto dalla politica, perché, spiegano, questi sconti dimostrano che c'è lo spazio per farlo. Esclude dagli sconti tassisti e autotrasportatori, che minacciano uno sciopero per i prossimi giorni se non ci sarà un intervento.
3: Chiudiamo con la notizia di calcio, grande reazione dell'Italia. Reazione dell'Italia in Nations League, gli azzurri battono la Turchia 4-1 a Bursa e riscattano la sconfitta subita all'esordio contro il Belgio, giocando un ottimo primo tempo. Sblocca il risultato Bastoni al 9° minuto, poi il raddoppio di Frattesi al 22° e il tris di Kayode al 27°. All'inizio del secondo tempo la Turchia accorcia le distanze, ma dopo pochi minuti Pio Esposito cala il poker per l'Italia. Gli azzurri di Roberto Mancini conquistano così i primi tre punti del girone e ritrovano fiducia dopo il passo falso dell'Olimpico. Adesso linea alla regia.

L'alta pressione continua ad espandersi sul paese, questo comporta e garantisce soprattutto condizioni di tempo stabile e il cielo si mostrerà inizialmente sereno al più poco nuvoloso al centro, così come sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Successivamente, nelle ore centrali del giorno, al nord ci sarà spazio per qualche nube in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, mentre al centro-sud tenderanno a formarsi, soprattutto nelle ore centrali, sulle zone appenniniche. Tuttavia, ci sarà spazio per qualche rovescio proprio al centro, mentre cielo sereno al più poco nuvoloso sulle due isole maggiori. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, con Firenze e Roma le città più calde.

0: Omicidio Regeni, 10 anni di reclusione per 3 dei 4 imputati e una assoluzione, condannati per sequestro, non per omicidio, sono tutti militari dei servizi segreti egiziani in contumacia. Chiuse le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Dalle nuove consulenze la scarpa taglia 42 è compatibile con le misure del nuovo indagato. Davide Rossi, aggredito nel suo ufficio da più persone, avrebbe tentato di reagire. Lo dice la perizia dopo una simulazione sulla morte del manager di Montepaschi avvenuta a Siena nel 2013. Elezione suppletiva in Calabria. Passa il candidato di Forza Italia, Vannacci al 10%, il governatore Occhiuto, il generale voleva la sua Sassonia a Reggio presso sassate elettorali. In vigore il tetto al prezzo dei carburanti nei distributori Eni, anche l'IP si impegna a tenere basso il costo, ma cresce la protesta in Sicilia, gli autotrasportatori proclamano lo sciopero. Calcio, seconda prova, vincente dell'Italia Nations League, gli azzurri battono 4-1 la Turchia e mettono a tacere le critiche per il momento. In questa edizione del Mezzanotte e Mezza andiamo avanti e vi proponiamo le nostre inchieste. Sono passati quasi 2 mesi dalla scossa dello scorso 31 luglio a Pozzuoli e Pozzuoli è ancora in ginocchio. Gli sfollati sono oltre 5.000, centinaia gli edifici inagibili, tra la gente domina un profondo senso di abbandono. Che cosa non ha funzionato? Vediamo l'inchiesta di Spotlight di Alessandra Solarino, i prossimi aggiornamenti a Luna.
1: Qua ci sono 3.500 famiglie che non sanno dove andare, stanno in mezzo alla strada. Ci sono 1.000 fabbricati lesionati.
2: Io ho la casa distrutta. Ma non lesionata, proprio distrutta. Io non posso proprio entrare in casa.
3: Voglio la mia casa.
4: Sono nel palazzetto dello sport, su una bandina. Sono 1 mese, la signora lo sa. Mia moglie è invalida, a dormire su una bandina 1 mese.
5: Cercando una sistemazione?
6: Ma non ce l'ha, è difficile perché case non ce ne sono, non abbiamo tutti i requisiti che chiedono. Buste paghe, 3 buste paghe, soldi avanti, che non vi dico.
7: Qua come dobbiamo dormire con i bambini, cuscini, coperte, in macchina? Magari ci buttassero 2 tende, un container, che così ci stiamo un po' meglio, stiamo. Ci hanno proprio abbandonati.
8: Per fortuna stavo fuori dalla macchina, stavo mettendo a posto il seggiolino di mia nipote. Questa montagna aveva 2 massi in bilico. Da 2 anni. Quando è venuta la scossa, immediatamente ho capito che non era una scossa normale, era una cosa mostruosa. Poi ho guardato in alto e ho visto un'esplosione, come se fosse esplosa, cariche di dinamite dentro, non so come spiegare. Girato, mi sono messo a correre verso l'uscita, ma sono caduto. Mi ha preso chiaramente dei massi più piccoli, mi avranno preso perché i polmoni, le costole, 3 vertebre.
5: 3 vertebre rotte?
8: 3 vertebre rotte, lesionate.
5: Lei era a casa quando è stata la scossa?
9: Sì. Ero seduta con mio marito, guardavamo la televisione nel soggiorno e ci siamo... Ballavamo noi e il divano. Poi siamo usciti fuori e abbiamo visto proprio un disastro enorme, enorme. Indescrivibile, devo dire, purtroppo. speriamo di poterci tornare.
8: Il problema è che non vedo nessuno che... Mi hanno detto che sono venuti a fare qualche lavoro, ma io vedo che tutto è tale quale.

0: Ci troviamo proprio al centro della caldera dei Campi Flegrei, che è un super vulcano, e qui il diametro è 12 km, sull'orlo del cratere della Solfatara, che è il punto più attivo del vulcano, con delle attività fumaroliche che persistenti, che sono a quasi 200 gradi, dove si localizza il massimo della deformazione, del sollevamento che chiamiamo bathysismo.
1: Oltre 5.000 sfollati, centinaia di abitazioni lesionate, strade e negozi chiusi. A Pozzuoli la scossa del 31 luglio, 4.7 di magnitudo, ha colto tutti di sorpresa. Eppure, che la terra si muove e si deformi ai Campi Flegrei è un fenomeno conosciuto dai tempi dei Romani.
0: Dai tempi romani abbiamo evidenze di sollevamento e di abbassamento del suolo dovuto al respiro della camera magmatica che si trova sotto il vulcano fra, diciamo, 8 e 15 km di profondità. Il terremoto del 31 luglio scorso avviene dopo tutta una serie di altri terremoti altrettanto violenti. L'anno scorso, per esempio, 4.6, a maggio 2024 4.4, che ci consente di considerare una crisi sismica che va aumentando in ampiezza e in magnitudo col sollevamento continuo del suolo dal 2005. Quindi il terremoto del 31 non è un evento, è l'evento maggiore fino adesso, però potrebbe anche essere superato da altri terremoti nei mesi o l'anno prossimo, che possono raggiungere magnitudo 5 o un po' di più, e con danni potenziali agli edifici fragili o vecchi.
2: Oh, oddio!
3: Ma i vicini sono stati chiamati, i vicini del fuoco?
1: Le immagini del costone che crolla sulle auto parcheggiate hanno fatto il giro di tutti i TG. Eppure, la pericolosità di quelle rocce era nota da tempo. Una storia che inizia quasi 20 anni fa, quando viene messa in sicurezza solo una parte del costone, e a restare fuori è proprio quella crollata il 31 luglio. Tra il 2008 e il 2010 vengono realizzate delle reti di protezione, ma il costone continua a cedere.
4: Si sono sempre rivelate poco efficaci, tanto che sia durante l'esecuzione dei lavori nel giugno 2009, sia successivamente, quindi al dicembre 2024, si sono verificati dei distacchi di massi che hanno rotto la rete.
1: Nella relazione redatta a caldo nel 2024 dai Vigili del Fuoco si sottolinea l'insussistenza delle condizioni di sicurezza e i rischi derivanti dalla potenziale caduta di ulteriori blocchi di costone.
5: È una tragedia annunciata, si sapeva, già da 2 anni fa quando è caduto il costone.
6: Pare che il palazzo non abbia ricevuto danni, ma che il problema riguardi la montagna, e quindi è molto pericoloso, come lei vede, sono dei massi che andrebbero messi in sicurezza.
7: Questa montagna 2 anni fa era caduta un unico masso e la regione in 2 anni non ha fatto nulla. Ora, se in 2 anni non è stato fatto nulla, noi ci immaginiamo quanti anni ci vorranno per riuscire a fare questo enorme, infinito lavoro che c'è da fare qua.
5: Il paradosso è che l'immobile è inaccessibile, l'immobile, ma se lo sono disgombrati anche questi palazzi per il rischio che il resto del costone cada.
8: È una storia che procede tra rimpalli di responsabilità, sospensioni, riprese dei lavori, mentre il costone piano piano viene giù.
4: Mentre il costone viene giù, tanto che siamo stati costretti a settembre 2025 a depositare al Tribunale di Napoli un ricorso ottenere una misura cautelare, quindi un ordine del giudice che ordinasse alla Regione l'esecuzione dei lavori.
1: La Regione Campania si difende sostenendo che il pericolo non sussiste e che tra l'evento del 2009 e quello del 2024 è decorso un numero tale di anni da non comprovare l'esistenza di un pericolo imminente. Ad aprile di quest'anno si impegna a mettere a disposizione dei fondi 70.000 euro per la messa in sicurezza del costone. Poi il 31 arriva la scossa.
2: la messa in sicurezza.
8: Ecco, per questo costone, questo mi voglio chiedere, ma
2: già è stata fatta la messa in sicurezza da parte del comune praticamente.
8: Però ancora ci dovete lavorare lì la messa in sicurezza.
2: La messa in sicurezza significa che oggi lo stato di non crolla. Abbiamo eliminato il pericolo.
8: Cioè si è un po' eliminato da solo, diciamo. Perché
2: però no, però abbiamo dovuto con i rocciatori, sì. Abbiamo naturalmente fatto cadere altre rocce. Okay. Abbiamo chiamato una ditta specializzata per fare altre rocce, per fare altri interventi, eccetera.
8: Quindi se la regione non interviene, voi potreste comunque intervenire, diciamo, ora, a salvaguardia di competenza del dell'incolumità
2: ora è competenza del
8: pubblica
2: commissario.
8: E poi magari rivedervi sulla regione.
2: Già l'ho fatto, però ora i costoni sono di competenza del commissario straordinario.
1: Dopo la scossa, la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati, sulla mancata messa in sicurezza dei costoni dei Campi Flegrei. Si indaga su fondi previsti e mai utilizzati. Nelle carte dell'inchiesta ci sono anche le indagini tecniche sulle pareti di roccia della costa effettuate dal Comune di Bacoli.
9: Ebbene, evidenziamo numerose criticità. Mandammo queste note al governo nazionale, a tutti gli enti coinvolti, non abbiamo ricevuto risposte. Noi abbiamo strade che insistono su costoni, centri urbani che insistono sui costoni sopra e sotto. Ebbene, nonostante siano stati stanziati oltre 10 milioni di euro 3 anni fa, ad oggi, siamo nel 2026, non è partito neanche un cantiere.
1: Solo dopo l'apertura del fascicolo sono partiti i sopralluoghi e le verifiche tecniche da parte della struttura commissariale di governo.
8: E cosa chiedete voi rispetto a questo tema dei costoni da mettere in sicurezza?
9: Poteri straordinari al commissario per la messa in sicurezza dei costoni e tempi, perché veramente se si continua con questo passo saranno parole in libertà, fondi annunciati e mai spesi.
1: Dai costoni di roccia non messi in sicurezza alle piazze della città. La mancanza di pianificazione a Pozzuoli non riguarda solo la stabilità dei versanti, ma investe la gestione stessa della paura.
10: Lei l'ha mai sentito il boato dei Campi Flegrei e le scosse? È una cosa nel cuore della notte che veramente terrorizza. Terrorizza.
1: Se la terra trema e le case non sono più sicure, la gente scappa. Ma se non c'è una meta, il panico rischia di trasformarsi in caos.
11: Dopo un'assemblea di comitati e cittadini c'è stato un corteo spontaneo di 1500 persone che hanno fatto irruzione in un'area che secondo i piani del commissario straordinario Soccodato era destinata ad un hub per accogliere proprio le persone in situazioni di disagio come quelle che ora vive la città.
12: Dal centro storico siamo saliti in corteo, eravamo circa 2000 persone, la cittadinanza, le persone hanno deciso appunto di sfondare i cancelli, di aprire i cancelli di un'area che da 2 anni è stata promessa per la creazione di un hub.
8: La prima accoglienza.
12: Per la prima accoglienza, esatto. E da lì poi diciamo abbiamo messo pressione alla regione che dopo 2 giorni sono avviati i lavori.
1: Questa è l'area individuata per l'hub di prossimità, lo spazio che dovrebbe accogliere gli sfollati nelle prime 24-48 ore dopo la scossa, un tassello importante del piano di gestione post-sisma, ma ad oggi ancora una terra incolta.
12: Qui dentro ci dovrebbe essere tende e tutte le strutture di primo soccorso, quindi anche posti per chi non ha dove andare. In più ci dovrebbe essere anche le strutture di indirizzamento nei confronti delle persone che giustamente non sanno dove andare e cosa fare, quindi rilasciare anche informazioni e supportare tutte quelle persone che si trovano fuori casa dopo una scossa di terremoto.
1: Ma se l'hub non c'è, dove vanno le persone se arriva una scossa? Lo scorso 31 luglio i più fragili si sono rifugiati al Pala Trincone, il palazzetto dello sport di Pozzuoli, supportati da Protezione Civile e volontari della Croce Rossa. Anziani, disabili e famiglie, sistemati l'uno accanto all'altro nella palestra. Dopo oltre un mese dalla scossa, esasperati, alcuni di loro hanno dato fuoco a sedie e cassonetti in segno di protesta. Pochi giorni dopo, a metà settembre, sono stati tutti sistemati negli alberghi.
13: Sì, ci hanno chiamato nell'albergo dopo tanto tempo. Dopo 40 giorni.
14: Lo vedete, in questo momento hanno bloccato la strada e quindi le macchine non riescono a passare.
1: A Napoli la rabbia esplode in piazza. La casa resta l'emergenza più grande. Trovare un affitto a prezzi accessibili è diventato impossibile. Per chi ha perso tutto, mensilità anticipate e referenze sono insostenibili. E il CAS, il contributo di autonoma sistemazione, non è una soluzione. Lo denunciano gli stessi sindaci. E mentre la tensione sale, arriva la doccia fredda. Bocciati in commissione alla Camera gli emendamenti presentati dagli enti locali al decreto del 7 agosto. Non c'è il via libera del Ministero dell'Economia, non ci sono le coperture. Il governo promette di intervenire con nuovi strumenti, ma intanto lo scontro tra Roma e gli enti locali alimenta la confusione e il senso di abbandono di una comunità che si sente alla deriva.
15: Come mi fai a dire che io e altri tre possiamo entrare nel palazzo e gli altri no? Cioè,
12: preso atto che il comune non ha capito che sta mettendo a rischio la vita mia e della mia famiglia, ma sta salvaguardando la vita di quelli al terzo, al quarto, al quinto piano, ok? Le sta salvaguardando, certo, gli sta dicendo tu non puoi entrare, quindi tu hai rischio di morire. Invece tu, Maiello, che stai al secondo piano, tu puoi morire.

0: palazzo il 31 luglio aveva ricevuto un'ordinanza di sgombero per tutti gli inquilini, per il rischio legato, come vede, ai danni dell'androne e per i danni esterni al palazzo. Ieri invece, con un nuovo provvedimento, il comune ci notifica che il palazzo continua ad essere inagibile, che quindi lo sgombero viene confermato per i due terzi dei condomini. Invece per me, che comunque ho dei danni nell'appartamento, ecco, vede, guardi, questi sono danni, diciamo, che sono pericolosissimi. Se io entro nel palazzo adesso, se adesso qua c'è una scossa, noi ci troviamo qui, penso che facciamo una brutta fine. Quindi io ho una vita che vale meno del condominio che sta al terzo piano.
1: Una vicenda kafkiana, perché mentre la scheda AIDES confermava l'inagibilità dell'edificio, l'ordinanza aggiornata revocava lo sgombero di due appartamenti, tra cui quello del signor Maiello.
0: Queste sono crepe che vanno da parte a parte, da parete a parete. Quindi se la mia bambina sta lì, la mia bambina gioca qui. La mia bambina sta qui, la mia bambina gioca, se il muro se ne viene giù, la mia bambina ci rimane secca. Tra l'altro nell'ordinanza mi viene detto che la camera da letto è inagibile. Ah. Quale camera da letto? Non mi viene specificata quale. Per me e per mia figlia non c'è futuro, cioè io non so con mia figlia cosa lascerò. Cioè avevo qualcosa che per mia figlia valeva 10, adesso probabilmente vale 1.
2: Non le dico ovviamente questa sensazione di essere portati via da casa e rabbattare quelle piccole cose che uno servivano per essere indispensabili per la vita quotidiana. Il problema è che l'edificio ha avuto dei danni strutturali abbastanza importanti. Abbiamo dato subito incarico a un ingegnere strutturista per eliminare il pericolo e quindi fare i lavori strettamente necessari che consentano il rientro di tutti gli abitanti dello stabile nel fabbricato. Stiamo anticipando finanziariamente tutti i costi. Solo il tecnico sui circa 10.000 euro. I lavori indispensabili ammontano, con il computo metrico adesso presentato, a circa 100.000 euro. Diventa una situazione insostenibile.
3: Qual è, secondo lei, il disagio più grande che stanno vivendo le persone?
2: È questa incertezza di non sapere. Io già ho vissuto, per esempio, la crisi bradisismica dell'83. E allora ci furono provvedimenti, una più risolutezza, penso, da parte del governo. Ci fu la famosa legge Zamberletti, ci fu l'evacuazione della zona rossa, dettero sussidi, subito incominciarono a fare leggi speciali. Adesso non vedo tutto questo.
4: Il bradisismo e la paura hanno spinto fuori dalle case gli abitanti di Pozzuoli.
3: Lei ha guidato nel 1983 una fase che ha delle analogie con quella che stiamo vivendo.
5: In quella fase capimmo che la parte più esposta, che è il centro storico di Pozzuoli, pensavamo che fosse anche nel futuro una zona esposta al rischio. E quindi si decise innanzitutto di mettere in sicuro la popolazione che abitava questa parte del territorio dai terremoti, e quindi si decise una riduzione della densità abitativa di oltre 20.000 abitanti. Cosa è accaduto dopo? La stessa amministrazione di Pozzuoli chiese l'annullamento di questa scelta. Questa parte è stata rioccupata, per cui gli abitanti sono aumentati in numero su tutto il territorio. Localmente sono rientrati, e quindi cosa abbiamo? Abbiamo cancellato completamente le operazioni fatte negli anni Ottanta.
6: Che è stata fortissima la scossa, è esploso qualcosa, perché c'è stato anche un boato molto molto forte.
3: Sembrava nebbia, era tutto avvolto da nebbia. Ho detto, ma com'è possibile che ci sia la nebbia? E poi, mentre l'ho pensato, ho capito, quella non era nebbia, era la polvere dei crolli. Tutta Pozzuoli era piena di polvere.
7: L'autorità comunale di Pozzuoli fa conoscere alla popolazione che sarà sgombrato.
3: I miei ricordi di bambina iniziano proprio con l'evacuazione del 70. Ricordo papà che caricava all'inverosimile l'auto. Quello che invece mi ha traumatizzato è stata la crisi bradisismica dell'82, in cui ero adolescente, ero agli inizi delle superiori e le scosse me le ricordo. Una giornata abbiamo avuto più di 500 scosse. Quando le scosse si sono intensificate, hanno evacuato Pozzuoli. Hanno proprio chiuso le strade, sbarrato le strade, ci hanno messi in salvo. All'epoca il governo si è fatto carico della sistemazione di tutte queste persone che stavano vivendo questa tragedia. Loro avevano la lista delle seconde case, andavano a bussare casa per casa, le aprivano e ci mettevano dentro le persone terremotate.
5: Però noi dobbiamo anche fare la proiezione, che cosa può accadere se aumenta in qualche modo la liberazione di energia in profondità. Abbiamo fatto tante pubblicazioni, ma non abbiamo capito. Ci sono tanti punti oscuri.
1: Quindi in questa situazione non siamo in grado di prevedere cosa accadrà a breve termine.
5: Perfetto.
8: Il problema è che la gente vive dentro il cratere, quindi c'è sia il rischio di eruzione vulcanica che il rischio legato ai terremoti generati dal sollevamento del suolo. Per il momento non abbiamo nessuna indicazione di movimento di magma recente, però non si può mai escludere che nei tempi umani, cioè qualche decina di anni, un'eruzione può maturare e arrivare in superficie. La causa giusta sarebbe di diminuire la popolazione che vive nei campi freddi, però è difficile dire alla gente di andare a vivere in un altro posto. Bisogna incentivi fiscali, convincere la gente, quanta gente è volontaria o no. E questo è da pensare.
1: Ai suoi concittadini, gli abitanti di Pozzuoli, lei che cosa direbbe?
5: Che io non ritengo ancora pericoloso stare qui. Cioè io sto in questa abitazione da un certo numero di anni, non me ne sono andato, pur essendo un esperto. Qualcuno fa anche l'aneddoto di dice io poi guardo se il professor Lungo sta a casa col binocolo, se non ci sta, se non vedo la macchina, ma io ormai non guido più, io temo che sia scappato, sia andato via. Vabbè, naturalmente sono battute.
1: Quanti uomini che si sono stati operativi?
9: Guarda, noi abbiamo avuto sia le nostre squadre del comando, ma soprattutto a livello nazionale c'è stata una mobilitazione importante.
1: E le attività riguardano anche il patrimonio storico-culturale?
9: Sì, noi abbiamo anche dato supporto per quanto riguarda gli edifici di culto in questo momento. Qui all'inizio, nell'immediatezza della scossa, furono contati quasi 19. Tra gli edifici che avevano avuto dei seri danni. Su questo noi ci siamo anche adoperati a recuperare anche dei reperti importanti.
10: Questo scenario che veramente ti fa male, perché la chiesa è stata chiusa per più di 8 anni di lavoro di consolidamento e di restauro, lavori fatti veramente come si deve.
1: Quindi antisismici anche?
10: Sì, ci sono delle catene messe un po' dappertutto, al campanile stesso, che se non le avessero avute queste catene sarebbe crollato immediatamente, ma già da qualche altra scossa prima ancora. E la chiesa riaperta dal 2021, eccola qui adesso di nuovo chiusa. Questo non mi spaventa, perché queste situazioni a me mi gasano a organizzare subito il da farsi. E il 2 sera ho voluto celebrare, ci siamo messi in piazza un tavolino e via. Poi abbiamo chiesto e ottenuto 100 sedie, un gazebo, ma tra poco arriva l'autunno, l'inverno, le piogge, cosa diremo? Quando piove non c'è messa? E allora ci auguriamo che ci possa essere data anche una struttura dalla protezione civile per poter celebrare e continuare la presenza qui al centro.
1: Perché anche le altre chiese non sono agibili?
10: 19 chiese chiuse tra parrocchie e rettorie. Pozzuoli è messa in ginocchio senza più un luogo di culto. Certo, la prima cosa da pensare è i tanti senza tetto, gente che non ha casa, persone che non hanno dove andare, e poi certo potrà venire anche il luogo di culto, ma innanzitutto questo e tanti esercizi commerciali che già erano in ginocchio ma sono stati proprio prostrati con questa ultima scossa del 31 luglio.
3: sa come si fa la doccia nei Campi Flegrei? Tu ti prepari tutto, apri l'acqua, aspetti che arrivi a temperatura, ti spogli velocemente, ti butti sotto la doccia, ti lavi ed esci alla velocità della luce, perché hai paura di essere colto dalla scossa mentre sei nudo e bagnato.
11: Lei ha detto che non sapevate di vivere sopra un vulcano.
3: Ma io mica immaginavo che qui dove siamo noi adesso, sotto, c'è il magma.
11: Vi sentite colpevolizzati?
3: Certo. Io ho smesso di andare a leggere i commenti sui social quando ci sono notizie sui Campi Flegrei, perché quello che viene scritto è di una violenza inaudita. Cioè, quando ci sono state le alluvioni in Emilia Romagna, ma a me non è passato neanche per l'anticamera del cervello di andare a dire a queste persone ben vista, avete costruito nelle zone alluvionali, avete tombato fiumi. Io sono molto abilita, forse andrò controcorrente perché tutti i miei compaesani desiderano tornare nelle loro case e lo vorrei anche io, però

No. 59 anni, tre crisi bradisismiche, francamente, no. Io desidero soltanto poter riniziare in un posto che non sia mio nemico, perché questa terra è diventata la mia nemica.

0: Omicidio Reggiani, 10 anni di reclusione per 3 dei 4 imputati e una assoluzione condannati per sequestro, non per omicidio, sono tutti militari dei servizi segreti egiziani in contumacia. Chiuse le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Dalle nuove consulenze la scarpa taglia 42 è compatibile con le misure del nuovo indagato. David Rossi, aggredito nel suo ufficio da più persone, avrebbe tentato di reagire, lo dice la perizia dopo una simulazione sulla morte del manager di Montepaschi avvenuta a Siena nel 2013. Elezioni suppletive in Calabria, passa il candidato di Forza Italia, Vannacci all'11%, il governatore Occhiuto, la Calabria non è la Sassonia. In vigore il tetto al prezzo dei carburanti nei distributori Eni. Anche l'IP si allinea, ma cresce la protesta in Sicilia. Gli autotrasportatori proclamano lo sciopero. Calcio, seconda prova, vincente dell'Italia in Nations League. Gli azzurri battono 4-1 la Turchia di Montella, mettono a tacere per il momento le critiche. In diretta su Rai News 24, l'edizione dell'una del nostro giornale. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3 agenti dei servizi segreti egiziani accusati di aver sequestrato Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto è stato assolto. Nessuna condanna per omicidio. Imputati mai presenti però al processo. Stefano Corradino e Marco Aquili in apertura.
1: Colpevoli del delitto, l'ora scritto al capo A.
2: 3 condanne e una soluzione. Dopo 8 ore di Camera di Consiglio, la giuria popolare della Corte d'Assise di Roma è entrata in aula e ha pronunciato la sentenza. 3 dei 4 agenti della National Security egiziana sono stati condannati per il sequestro di Giulio Regeni, ma non per l'omicidio. 3 condanne a 10 anni di reclusione, più l'interdizione dai pubblici uffici e i risarcimenti alla famiglia. Hanno ascoltato in silenzio il verdetto i genitori di Giulio e l'avvocato Ballerini, che ha condotto una battaglia senza sosta per la verità e la giustizia e contro i depistaggi.
3: Dovremmo evidentemente leggere le motivazioni, ma oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta.
2: La Procura di Roma aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma per il procuratore Lovoi il quadro accusatorio è stato confermato.
4: La parte sostanziale, principale dell'impianto accusatorio abbia retto. Vi sono state 3 condanne su 4 imputati, anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati.
2: Un processo iniziato formalmente nell'ottobre 2021, 5 anni dopo il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio, e che ha dovuto subire sospensioni e rallentamenti per la mancata collaborazione da parte del governo egiziano. In udienza anche il popolo giallo, che non ha mai fatto mancare in questi anni il sostegno alla famiglia.
5: Mai, mai. L'abbiamo presa col cuore questa vicenda, siamo stati vicini, le nonne del caso Regeni.
0: Ancora la cronaca in apertura. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi e per il PM la scarpa del killer compatibile con il piede di Sempio. Elena Scarrone.
6: Il capo di imputazione con la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio resta invariato, omicidio pluriaggravato. Il movente, l'odio maturato dopo un rifiuto di Chiara Poggi a un approccio sessuale. Fra i nuovi accertamenti integrativi per rafforzare le accuse, una riguarda il DNA trovato sulle unghie della vittima, un altro l'impronta a pallini della scarpa insanguinata repertata sul luogo del delitto, quella dell'assassino numero 42. Secondo i consulenti della procura non sarebbe incompatibile con il piede dell'indagato che calza il 44. Altre valutazioni sono sulla famosa traccia 33, apparterrebbe al palmo della mano di Sempio. I magistrati pavesi contestano gli esiti del RIS di Parma.

0: che aveva escluso la presenza di sangue sull'intonaco grattato dal muro. Nel comunicato diffuso dalla procura, l'attacco frontale proprio alle indagini condotte nel 2007 dal RIS guidato dal generale Garofano, sentito venerdì in procura a Pavia. In particolare sul DNA trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, attribuito all'epoca a Chiara Poggi. Analizzando i dati grezzi sul campione, i consulenti della procura evidenziano l'esistenza di due test di controllo negativi, dei quali però non vi è traccia nell'indagine di allora. Se resi noti, si legge nel comunicato, avrebbero potuto scagionare già nel 2007 Alberto Stasi. Credo ciecamente nell'onestà dei miei collaboratori, escludo categoricamente che ci siano state irregolarità, la replica del generale, che ricorda la presenza dei consulenti di parte alle analisi.
1: L'avviso di fine indagine non contiene alcuna novità. Le novità vengono rappresentate al comunicato stampa, ma sono novità che riguardano, per quella che è la mia valutazione, più le asserite prove a discarico di Stasi che nuove prove a carico di Andrea Sempio.
0: Il procuratore Napoleone smentisce poi di aver mai avanzato al procuratore generale di Milano una proposta di revisione del processo per Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Non mi sento di dire niente, le parole di Rita Poggi, la mamma di Chiara. Oggi non è emerso alcun elemento nuovo, il commento dell'avvocato dei Poggi che si augura sia la Corte di Appello a porre fine alla ricerca di un colpevole alternativo.
2: In primo piano anche la morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di Montepaschi, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013, in circostanze su cui sta indagando anche la commissione parlamentare d'inchiesta. Secondo le prime risultanze della simulazione seguita dal RIS, Rossi avrebbe provato a difendersi dall'aggressione di due o più persone prima di cadere nel vuoto. Tommaso Giuntella.
3: David Rossi sarebbe stato aggredito da almeno due persone, era cosciente e avrebbe tentato di difendersi. Poi sarebbe stato trattenuto fuori dalla finestra fino a quando la presa è mancata. Sono queste le prime valutazioni tecniche sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena. La simulazione è stata effettuata a Roma nella palestra del Foro Italico, ricostruita alla finestra delle stesse dimensioni di quella di Rocca Salimbeni e utilizzato un atleta dei Carabinieri con corporatura simile a quella di Rossi. RIS, vigili del fuoco e consulenti della commissione parlamentare hanno verificato diverse ipotesi fino a quella di un'aggressione da parte di più persone. David Rossi morì il 6 marzo 2013. Per anni si è parlato di suicidio, una conclusione che la famiglia non ha mai accettato. Per i consulenti diverse lesioni non sarebbero compatibili con la sola caduta. Secondo il presidente della commissione Gianluca Vinci, prima ci sarebbe stata una colluttazione e poi un tentativo di rientrare dalla finestra. Le lesioni della parte superiore del corpo non sono compatibili con la dinamica del suicidio, afferma anche Valentina D'Orso del Movimento 5 Stelle, che chiede ora di accertare movente e responsabili. Per l'avvocato della famiglia Paolo Pirani si tratta di una conferma importante. I familiari, riferisce il legale, provano soddisfazione ma anche rabbia per una risposta che arriva dopo 13 anni. Nelle prossime ore saranno ascoltati i consulenti della commissione. A metà ottobre è attesa la perizia sulle immagini del vicolo di Montepio, dove si vede un uomo entrare.
2: Le guerre sono senza senso. Russia e Ucraina riprendano il dialogo. L'estrema destra, l'avanzata dell'estrema destra in Europa, non rappresenta un'autentica espressione del cristianesimo. Queste le parole pronunciate da Papa Leone sul volo di rientro a Roma dalla Francia. L'inviata Valentina Dello Russo.
4: Grazie.
5: La crescita delle destre, il conflitto in Ucraina, gli abusi nella Chiesa, i rischi dell'intelligenza artificiale. Sul volo di rientro da Metz, Papa Leone XIV risponde alle domande dei giornalisti di tutto il mondo che lo hanno accompagnato per 4 giorni nel viaggio apostolico in Francia. A chi chiede se la Chiesa in Germania stia morendo, il pontefice risponde fiducioso che si possa trovare la strada giusta da percorrere, ma la domanda è l'occasione per intervenire sulla crescita delle destre. Sarebbe interessante studiare e analizzare se e come esista un legame con la crescita dei gruppi di estrema destra, un'area adesso frammentata, e con la concomitante fusione tra quest'area politica e una certa forma di religiosità, che, come hanno sottolineato anche i vertici della Chiesa cattolica e protestante in Germania, non rappresenta un'espressione autentica del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo, indica il Papa, valori che non si fondano sull'odio e sulla divisione, bensì sulla comprensione, sulla compassione e sull'accompagnamento. Quanto è preoccupato per l'intelligenza artificiale, domanda un collega. collega della stampa inglese. Leone XIV risponde con una battuta: non sono in modalità panico, la notte dormo, ma penso non si tratti di fake news, l'intelligenza artificiale va affrontata seriamente. I francesi tornano sugli abusi da parte del clero definiti sistemici dalle vittime che il Papa ha incontrato a Lourdes. Il pontefice non sposa la definizione ma ammette: penso che ci siano alcune organizzazioni all'interno della Chiesa che a volte hanno agito come sistema, ma l'abuso sessuale è innanzitutto un problema umano. Quando accade all'interno della Chiesa però e tocca la fede delle persone, le loro vite vengono profondamente ferite e persino distrutte. Quanto al conflitto in Ucraina, ancora un no al riarmo e un sì al dialogo per evitare una nuova inutile strage. Sulla laica Francia che ha appena lasciato, a chi sostiene abbia scavallato il confine fra Chiesa e politica ribatte: ho portato il Vangelo, se questo significa fare politica, allora l'ho fatta.
2: Governo al lavoro sui dossier interni, vertice dei leader di maggioranza sulle comunali di Milano, venerdì il Consiglio dei Ministri per quanto riguarda i conti pubblici, soddisfazione per il tetto ai carburanti e per l'esito delle suppletive in Calabria. Alberto Gioffreda.
4: Continua il lavoro diplomatico del governo per convincere, dopo Eni e EP, anche altre compagnie a porre un limite al prezzo dei carburanti. Contatti diplomatici con il gruppo Kuwait fanno registrare segnali positivi in questa direzione, sottolineano fonti dell'esecutivo, che intanto guarda anche alle prossime scadenze. Venerdì in Consiglio dei Ministri sarà approvato il documento programmatico di finanza pubblica che pone le basi per la legge di bilancio e darà indicazioni su come sarà utilizzata la clausola per usare la flessibilità concessa dall'Europa su difesa e energia. Sul fronte interno, in un vertice lontano da Palazzo Chigi, nella sua residenza romana, Giorgia Meloni ha riunito il centrodestra per discutere del candidato a sindaco di Milano. Al tavolo, oltre alla presidente del Consiglio, il forzista Tajani, il leghista Salvini, Lupi per Noi Moderati. Nome quest'ultimo anche nella lista per la corsa nel capoluogo lombardo, insieme a quelli del sottosegretario alla difesa Perego di Forza Italia e Sardone, vice segretario della Lega. Non è stata trovata una sintesi tra i leader della coalizione perché sta da una parte Fratelli d'Italia, quindi Meloni, e ovviamente Tajani punterebbero su Perego, a Salvini la candidatura di Sardone servirebbe per rilanciare il partito e Lupi non sarebbe disposto a rinunciare, almeno per ora. Soddisfazione intanto per Meloni dalla vittoria nelle suppletive di Reggio Calabria. La Presidente del Consiglio elogia la compattezza del centrodestra che si impone su quello che definisce campo larghissimo delle opposizioni.
2: I dossier energia resta al centro del dibattito politico, mentre la discussione sulla legge elettorale in settimana entra nel vivo per la terza lettura alla Camera. Eva Giovannini.
6: I leader di centrodestra rivendicano la misura che coinvolge Eni e la rete IP nel tetto ai carburanti e sperano possa essere un modello per altre società petrolifere.
7: Il tetto fissato da Eni e IP si tradurrà in un sostegno concreto per milioni di italiani. Un intervento auspicato dal governo Meloni a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie.
6: Forza Italia applaude alla logica di mercato che ha portato a questa iniziativa, anziché una tassazione degli extra profitti come avrebbe voluto la Lega. Le opposizioni sono critiche, parlano di inerzia del governo, con il Movimento 5 Stelle che chiede subito price cap e tassazione degli extra profitti, così come Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il Partito Democratico accusa Giorgia Meloni di aver abbandonato gli italiani.
8: Per 4 anni Giorgia Meloni ha ignorato la crisi energetica, nessun piano strutturale, solo misure a tempo e bugie sull'abolizione delle accise. Non hanno mai ascoltato le nostre proposte per sostenere famiglie e imprese, abbandonando gli italiani che tra inflazione e caro vita non riescono più nemmeno a fare il pieno.
6: E tra meno di 2 giorni torna alla Camera per la terza lettura la legge elettorale. La maggioranza ostenta sicurezza nonostante il voto segreto, mentre il centro-sinistra dichiara questa legge incostituzionale. Infine, dopo un'attesa che aveva il sapore di una conta interna al centrodestra, con l'incognita Vannacci, esulta il centrodestra a partire da Forza Italia. A Reggio Calabria è stato confermato il candidato forzista Roscioli nelle elezioni suppletive della Camera.
2: Dunque, affermazione del centrodestra alle suppletive per il seggio vacante della Camera a Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato di Forza Italia al 51%, Campolargo fermo al 36%, non sfonda il candidato di Vannacci che tuttavia ottiene l'11%, affluenza al 22%, Marco Innocente Furina.
9: Abbiamo stravinto! La gioia esplode sui social, il centrodestra esulta, vince Fabio Roscioli il favorito, il cielo rimane azzurro sopra Reggio, l'onda attesa e temuta di Roberto Vannacci non travolge lo stretto.
10: Centrodestra Unito ha raggiunto un risultato superiore rispetto a quello che ci si aspettava, anzi addirittura siamo andati oltre ogni aspettativa. Il centrosinistra ha fatto un passo indietro, quindi a noi Vannacci non ha tolto nulla, se ha tolto qualcosa l'ha tolto al centrosinistra.
9: Resta lui però il generale al centro dei pensieri del centrodestra che ora cerca di imprimere una proiezione nazionale all'ottimo risultato ottenuto in città. Lotta ai populismi, unità della coalizione, la strada tracciata dal vice segretario di Forza Italia.
11: I calabresi, anche i cittadini di Reggio hanno scelto un modello appunto di buon governo, a testimonianza del fatto che quando il centrodestra governa bene ed è unito non ce n'è per nessuno.
9: Bassa, bassissima l'affluenza, poco più del 22%, meno della metà delle ultime politiche, in linea tuttavia scarsa consolazione con altri appuntamenti elettorali dello stesso genere come a Parma, ma oggi è un rumore di fondo, la festa è qui, il generale dietro la collina.
12: Che diceva Vannacci voleva conquistare Reggio come la Sassonia, ha detto bene il presidente Occhiuto, è venuto a Reggio e ha preso soltanto sassate elettorali. Grazie.
2: Ora la nostra rassegna stampa in diretta in studio, Domenico Di Cesare.
13: Bentrovati, vediamo subito le prime pagine dei quotidiani in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera. Regeni condanne a 10 anni, cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro. Assoluzione per l'omicidio, il procuratore Lo Voi parla l'accusa a retto, dice, poi la famiglia, noi soddisfatti, ora l'Italia rompa con l'Egitto. Uno dei temi principali è questo, il caso Regeni. E poi Garlasco, i PM sul RIS nascosero la prova che scagionava Stasi. Chiusa l'indagine, l'orma del killer è di Sempio. E poi in Calabria vince il centrodestra senza Vannacci. E ancora Eni e IP, il primo giorno di benzina scontata con code ai distributori. C'è Ustica, Parigi apre e l'inchiesta non verrà archiviata. E lo show azzurro in Turchia, la nazionale vince 4-1. La Repubblica, giustizia per Giulio, ancora la strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione. E poi Reggio Calabria vince il centrodestra, eletto Roscioli, Vannacci all'11%. La Stampa, Garlasco, così fu incastrato Stasi e Regeni, condannati 3007 egiziani. Chiusa l'inchiesta su Sempio per gli inquirenti, il quadro era noto già dal 2007. La sentenza sul Cairo, un agente assolto, cade invece l'accusa di omicidio. Al centro pagina un altro tema, David Rossi morì mentre si difendeva, questo dicono i periti, fu un delitto. E di spalla il flop di Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia, è un editoriale invece a firma di Alessandro De Angelis. Andiamo avanti con il resto del Carlino, giustizia per Giulio Regeni, condannati 3007 egiziani, ancora Reggio Calabria, al centrodestra effetto Vannacci non pervenuto, al centro pagina mamma gli azzurri contro i turchi, l'Italia ritrova la vittoria 1-4 e un po' di serenità. Il Secolo, 19, il giorno delle quattro verità, clamorose svolte nelle inchieste su Garlasco, Ustica e Monte dei Paschi di Siena, sentenza poi per la morte di Regeni. Domani mezza verità, i giudici condannano a 10 anni 3 spie egiziane per il sequestro e le torture del ricercatore italiano. L'altro titolo, tra i coloni che ballano sotto le bombe, questo è un reportage al confine con la Striscia. Gli estremisti israeliani sono migliaia e festeggiano urlando tutti a Gaza. Il manifesto, colpa di Stato per la morte di Giulio Regeni 10 anni dopo, riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani. L'altro titolo, la Polonia fa un passo verso la guerra, procedure semplificate per abbattere i velivoli russi che sconfinano. Il Messaggero, Garlasco, ipotesi depistaggio, e poi ancora le suppletive in Calabria. Il centrodestra vince anche senza Vannacci, affluenza al 22,3%. Meloni dice noi compatti. Si è conclusa poi la visita del Papa in Francia. L'estrema destra tedesca non è espressione del cristianesimo.

0: Cristianesimo, ha detto Leone XIV. E ancora carburanti, file distributori e ora anche Kuwait valuta il tetto. Il giornale Vergogna Garlasco, la nuova inchiesta smonta la prova Regina contro Stasi, nel taglio alto invece 90 anni, buon compleanno Silvio, oggi le celebrazioni in memoria di Berlusconi, le sue idee ancora attuali, scrive il giornale. Il riformista, la prova Regina, il test elettorale di Reggio Calabria parla chiaro al resto d'Italia, Vannacci abbaia ma non morde, il campo largo rimane al pallo, il centrodestra di Roscioli a trazione azzurra porta a casa la vittoria. Libero, porcata su Stasi, a Garlasco chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS di Parma sapevano che Alberto era innocente già nel 2007, non c'era DNA di Chiara sui pedali ma lo nascosero. La verità, Stasi incastrato con prove false e clamoroso atto d'accusa sulle indagini di Garlasco. Il dubbio sui pedali di Stasi, non c'era DNA di Chiara, ora processano Iris, scrive il dubbio, e poi il caso David Rossi per la perizia, fu omicidio, aggredito in ufficio, tentò di difendersi. Avvenire, le radici della pace, il Papa contro la guerra, nuova inutile strage, va recuperata l'unità dell'Europa, sulla vita non faccio politica, annuncio il Vangelo, dice estrema destra non cristiana. E ancora a Metz, l'ultima tappa del viaggio in Francia, il Papa ha rilanciato le lezioni di Schumann e dei fondatori. E poi nel taglio alto per Giulio, giustizia a metà, condanne per sequestro, non omicidio. Il Fatto Quotidiano invece, altro titolo, i 5 terroristi iraniani, né iraniani né terroristi, quello che è successo, i fatti che sono successi in Gran Bretagna, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini. Nel taglio alto DDL antisemitismo, l'appello di Segre crea il panico nel Partito Democratico. Il Sole 24 Ore, petrolio e tassi spaventano i mercati. Nel taglio alto il Papa all'Europa, dice cercare la pace, guardarsi dall'illusione del riarmo. E poi c'è Nvidia, il buyback record, cioè il riacquisto di azioni per 150 miliardi in più. L'importo supera il primato da 110 miliardi registrato da Apple nel 2024. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Ripartiamo dalla pagina degli esteri. Nessuna concessione all'Iran, afferma Donald Trump annunciando ai giornalisti dallo studio Vale la costruzione dell'acciaieria più grande degli Stati Uniti nell'Iowa. Vinceremo la guerra con Teheran molto presto, ha aggiunto Trump. Da New York l'inviata Francesca Romanna Elisei.
2: Al presidente tocca alzare la voce e dire che l'opzione militare è sempre sul tavolo. Ai mediatori spetta invece ricucire. La delegazione iraniana non intende incontrare di persona i delegati di Trump, quindi sono i funzionari del Qatar che aggiustano e rispediscono indietro le proposte che arrivano da Washington e da Teheran, fino a quando non si troverà un punto d'incontro. Gli iraniani vogliono discutere di nucleare solo dopo aver raggiunto una tregua, l'allentamento delle sanzioni e lo sblocco dei beni congelati. Donald Trump no. Sul nucleare vuole vedere risultati concreti subito. È disposto anche a qualche concessione economica per questo. Nell'incontro con la stampa conferma che la diplomazia è al lavoro, ma non aggiunge altro. Sul tema esibisce un'insolita riservatezza. Si limita a dire che quando la guerra finirà, e presto, l'inflazione tornerà a scendere. A chi gli chiede di dare un voto da 0 a 10 all'incontro con il presidente cinese della scorsa settimana, la risposta è 12. Smentisce di aver mai proposto a Pechino di acquistare armi statunitensi. E sul rilascio su cauzione dei 5 britannici coinvolti nell'operazione sicurezza alla base RAF, dice: io non li avrei mai scarcerati.
1: Ora andiamo in Ucraina, forti esplosioni nella capitale dove da molte ore è scattata l'allerta aerea, nuovi missili balistici sono diretti verso Kiev, ha avvertito l'aeronautica militare ucraina su Telegram. È un attacco combinato di droni e missili. Kiev da settimane è sottoposta a incessanti raid di Mosca durante il giorno, ma anche la notte. Dunque, ieri un drone ha centrato l'Accademia delle Scienze a Kiev, una vittima e diversi feriti. La Russia non ferma dunque l'offensiva nemmeno durante questa missione diplomatica che è in corso della Santa Sede a Mosca, iniziata ieri con l'inviato del Papa, il cardinale Zuppi. Le indagini sul caso di Pietra Catella, gli specialisti della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato stanno analizzando il computer e le 10 pendrive sequestrati il 31 luglio a Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, Nicola Tupputi.
3: Accertamenti ripetibili oggi in questura a Campobasso nell'inchiesta sul duplice omicidio premeditato di Pietra Catella. Tutti i dati contenuti nel computer e nelle 10 pennette USB sequestrati lo scorso 31 luglio nello studio di Gianni Di Vita vengono estratti, copiati e analizzati dal Servizio Centrale Operativo della Polizia. Si cercano, si legge nell'avviso alle parti, dati utili per accertare rapporti, relazioni e legami correlabili alle navigazioni internet dirette a procurarsi ricina da parte delle due vittime, Antonella DS e Sara Di Vita. Madre e figlia per anni hanno usato quei dispositivi per motivi di studio e di lavoro, ma non solo. Le due donne lì potrebbero aver annotato gli alimenti consumati nei giorni di Natale. Si cercano inoltre documenti e pagine di diario su eventuali patologie e sulle condizioni di salute in quei giorni. Chat, foto, registrazioni vocali, navigazioni internet, indirizzi mail e profili social. Tutto viene messo sotto la lente degli investigatori, compresi i dati relativi ai rapporti familiari con parenti e amici, per i costruire le abitudini delle due donne. Ad assistere alle operazioni c'è Giovanni Alfonso, consulente informatico della famiglia Di Vita.
4: Sulle pendrive possiamo aspettarci solo un eventuale contenuto presente su di esso, sicuramente non evidenze di eventuali ricerche fatte su internet.
3: Il periodo di riferimento è vasto, dalla prima accensione all'ultimo utilizzo dei dispositivi. I risultati degli accertamenti arriveranno entro 60 giorni.
1: Prima giornata di prezzi calmierati nei distributori Eni ieri, mentre IP si è impegnata ad abbassare i prezzi gradualmente, ma sia il gasolio sia la benzina sono andati esauriti dopo poche ore. Vediamo con Simone Lupo Magnacani.
5: L'introduzione del price cap a 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel da parte di Eni è stata accolta con grande entusiasmo dagli automobilisti, che per tutto il giorno hanno fatto la fila davanti alle oltre 4.000 stazioni del gruppo, dove in alcuni casi si è esaurito il carburante.
6: Faccio il pieno perché sto proprio al limite limite, appena arrivata questa notizia mi sono buttato a pesce.
5: C'era fila?
7: Sì, perché anche gli altri distributori prima i prezzi erano comunque più alti.
5: Quanto si risparmia sul pieno?
8: Circa 8,50 euro rispetto ai prezzi correnti.
5: Gli sconti di Eni, azienda partecipata al 30% dallo Stato, dureranno per 30 giorni, ma potrebbero essere estesi fino a fine anno. Per ora hanno portato solo ad una lieve riduzione del prezzo medio nazionale, che però resta a 2,152 euro per la benzina e 2,369 per il diesel. A Eni dovrebbe aggiungersi con dei ribassi graduali anche IP, che controlla il marchio Esso. Sul piede di guerra però le piccole aziende della distribuzione, che giudicano la mossa distorsiva della concorrenza.
9: Occorre quindi richiamare il governo a porre l'attenzione su alcuni elementi di dettaglio, su alcune tecnicalità di queste iniziative, perché abbiamo la necessità di portare questi sconti e questa attività di calmierazione a valle su tutta la platea dei consumatori, anche quelli che oggi sono esclusi, e mitigare gli effetti distorsivi della concorrenza, perché un pezzo fondamentale della distribuzione è tagliato fuori.
5: Anche le associazioni dei distributori, FAIB, Confesercenti e FEGICA, lamentano gravi danni ai loro associati e chiedono un tetto generalizzato imposto dalla politica, perché, spiegano, questi sconti dimostrano che c'è lo spazio per farlo. Esclude dagli sconti tassisti e autotrasportatori, che minacciano lo sciopero per i prossimi giorni se non ci sarà un intervento.
1: Il calcio, la nazionale torna in campo a pochi giorni dalla brutta partita di venerdì all'Olimpico con il Belgio, vince 4-1 contro la Turchia di Montella. Gli azzurri di Mancini finalmente convincono e conquistano i primi 3 punti nel girone della Nations League. Tiziana Alla.
10: L'Italia sfodera una reazione da grande nella tana infuocata di Bursa. Battere 4-1 la Turchia in casa propria, primo tempo di dominio e ripresa da battaglia, era tutt'altro che facile dopo essere usciti tra i fischi dell'Olimpico solo 3 giorni prima. 9 minuti di gioco e gli azzurri raccolgono subito il frutto dell'ottimo approccio. Bastoni in girata di Rapina sembra voler divorare il campo ritrovato dopo la notte horror e la conseguente squalifica di Zenica. Il vantaggio dà fiducia all'Italia, che comincia a disegnare calcio di alta qualità anche su un campo pesantissimo benissimo per la pioggia incessante. Arrivano così, con giocate corali e d'autore, secondo e terzo gol in rapida successione a metà primo tempo di Frattesi e poi di Caiode, che bagna

0: Con la rete l'ottimo debutto con la maglia della nazionale maggiore. Turchia annichilita e fischiata sonoramente all'intervallo con i tifosi a chiedere le dimissioni di Montella. Ma in avvio di ripresa una distrazione azzurra consente a Yılmaz di riaccendere subito la sfida. Le distanze però vengono ristabilite nell'arco di una manciata di minuti. Palo di Tonali e tuffo di Pio Esposito per riabbassare il volume nell'arena del Coccodrillo. Serviva a sfoderare una reazione di personalità in quello che già sembrava uno spareggio salvezza nel girone. L'Italia lo ha fatto come meglio non si poteva sperare, anche in vista della sfida di venerdì a Parigi.
1: Ora andiamo avanti con i nostri approfondimenti. Iniziamo dal viaggio del Papa in Francia, poi il libro dell'ex PM di Mani Pulite Gherardo Colombo sulla violenza di genere. Infine il decreto legge sul tetto nelle classi agli studenti che non parlano italiano. Alle 2 una nuova edizione del nostro telegiornale. A tra poco.
2: Beh, la preoccupazione è forte perché la situazione è estremamente grave, lo testimoniano anche i servizi che avete mandato in onda circa il fatto che ci sia un inasprimento, comunque in vista anche dell'inverno, degli interventi sugli obiettivi, se parliamo dell'Ucraina, sugli obiettivi civili. Tra l'altro oggi che il ritorno del Papa in Vaticano coincide con questo viaggio strepitoso per l'accoglienza anche in Francia, è invece il debutto della nuova missione del Cardinale Zuppi, che è inviato dal Papa in questo senso in Russia, un secondo viaggio in Russia ancora incentrato sul tema della diplomazia umanitaria sostanzialmente, per tentare proprio di lavorare sullo scambio di prigionieri, quindi una sorta di passaggio di testimone, se volete, per quel che riguarda la guerra in Ucraina. La preoccupazione è tanta ed è tale perché, diciamo, alla reazione anche europea, con la possibilità di un'escalation nei termini del riarmo, c'è tutta la preoccupazione per la tenuta dell'Europa stessa.
3: Tra l'altro è un po' un qualcosa su cui ancora diversi commentatori fanno fatica, no, a inquadrare le parole del Papa Vaticano, no? Quasi c'è una sorta di stupore per la nettezza con cui a volte parla di temi come riarmo, guerra e verrebbe da dire anche immigrazione. Tu sei stupito.
2: C'è una pulizia di pensiero, credo, una pulizia di fondo, sì. Una chiarezza, anche un'espressione, diciamo, dovuta anche alla sua caratteristica di essere un pontefice di tradizione agostiniana, di formazione agostiniana. Questo c'è una componente anche di chiarezza di pensiero dovuta a un'interiorità tarata proprio su questa caratteristica precisa. Io direi che
3: le immagini sono in diretta, scusami direttore, solo per dire che le immagini che stanno andando e accompagnando il tuo intervento sono in diretta, il trasferimento di Papa Leone dall'ultimo suo impegno pubblico all'aeroporto da dove ripartirà la volta dell'Italia.
2: Vai, città, diciamo, simbolo, no? di quanto dicevamo poc'anzi, perché è stata una città proprio di conflitto fra i due paesi che per 300 anni sono fatti la guerra, Francia e Germania, poi durante la Seconda Guerra Mondiale, città di Schumann, 50 km da Lussemburgo, 50 km dalla Germania, città francese, quindi città simbolo per eccellenza, e lì, ricordando il venerabile, ha potuto ribadire le tre parole chiave che sono parte ormai del suo magistero in termini appunto di interventi sul tema della pace, che sono appunto la pace come unica condizione possibile, il dialogo come condizione necessaria per costruire percorsi di pace, e poi ha riferito all'Europa le radici, no? Il non rinnegare le radici cristiane dell'Europa, che costituiscono la base anche per un possibile futuro stesso dell'Europa.
3: Direttore, siamo sempre a raccontare una serie di escalation che seguono a dei momenti di distensione che lasciavano intendere la possibilità di sedersi attorno a un tavolo. Come possiamo spiegarlo questo momento che stiamo vivendo, proprio questo ultimo periodo?
2: Temo che sia proprio la preparazione di un inverno ancora più difficile rispetto ai precedenti, perché entriamo nel quinto anno di guerra, una situazione che è diventata quasi insostenibile da entrambe le parti. Da qui, ripeto, la forza con cui ancora una volta Papa Leone ha chiesto appunto la cessazione delle ostilità e l'importanza, ripeto, della missione del Cardinale Zuppi, che inizia oggi a Mosca, perché dal punto di vista della possibilità di arrivare a un compromesso delle concessioni, anche dal punto di vista territoriale, dobbiamo dircelo, da parte dell'Ucraina sono state fatte, no? Un congelamento dei confini nell'attuale situazione, quindi non l'integrità totale del territorio ucraino, che è una concessione molto forte. Adesso si tratta di insistere perché di riuscire a coinvolgere concretamente anche la Russia e quindi Putin stesso in una possibilità di arrivare a un possibile compromesso da questo punto di vista, che sia territoriale. Io purtroppo temo che non vi si arriverà, perché c'è anche il disturbo dell'altra, in questo senso, insomma, l'intrecciarsi dell'altro conflitto in Medio Oriente, non vi si arriverà entro la fine di quest'inverno.
3: C'è un altro fronte, no? quello su cui potrebbe orientarsi la politica italiana, no? Nella lunga campagna elettorale che ci aspetta, anche sul tema impegno internazionale, anche sul tema guerra in Ucraina. Allora, oggi vi diamo conto della notizia che, insomma, ormai la possiamo dare per accertata, dai. C'erano le elezioni suppletive nel seggio di Reggio Calabria, che è stato lasciato libero dal neo sindaco di Reggio Calabria, che era deputato. Ebbene, alla fine Roscioli, il candidato del centrodestra, ha vinto, almeno è avanti adesso a metà scrutinio con il 53%, il governatore Occhiuto di Forza Italia ha già cantato vittoria. Allora, Roscioli 53%, Benedetto centrosinistra 36%, Giannetta Futuro Nazionale 9%. Questo 9% non impedisce però una larga vittoria del centrodestra. Ci dice qualcosa questo voto? Perché c'erano molte attese, no, su come interpretarlo questo voto. Tu lo leggi in qualche modo, direttore?
2: Guarda, era effettivamente un voto interessante, per quanto marginale, no? Un'elezione supplettiva per un seggio alla Camera, perché, insomma, l'attuale deputato è diventato sindaco della città, però c'era il debutto potenziale, qualora avesse vinto, del candidato di Futuro Nazionale, quindi se avesse vinto, avesse raggiunto il risultato, l'obiettivo, no? quell'8-9%, ci sarebbe stato il debutto in Parlamento per la prima volta, non di transfughi da altre forze politiche, ma direttamente di un esponente candidato di Futuro Nazionale, da qui l'interesse. Quell'8-9% raggiunto, adesso verrà confermato, non sarà sufficiente, quindi l'interesse era dovuto a questo aspetto. E poi secondariamente, diciamo che essendo elezioni suppletive, ci si aspettava una flessione dell'affluenza, che era stata di poco superiore al 50% lo scorso anno, però quel misero 22-23% mi sembra un dato di una preoccupazione estrema.
3: Un crollo di non più di qualche punto percentuale, ma di decine di percentuali in questo caso dalla precedente elezione.

0: nonostante che la Costituzione dica che sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, eccetera. Cioè, la legge dice una cosa, ma di fatto esiste questo gap tra maschi e femmine che è pronunciato particolarmente in Italia, perché siamo oltre l'80° posto.
1: Ecco, lei lavorando insieme a Fabio Caon e a Tiziana Spadon a questo libro, un libro tra l'altro, poi ne parliamo magari, che voi avete pensato potrebbe essere anche adottato nelle scuole, si è fatto un'idea di che cosa sia mancato finora, che cosa manchi per colmarlo questo scalino che rimane ancora così pronunciato nel nostro paese?
0: Secondo me è una questione di cultura. È una questione di quello che abbiamo dentro, è una questione di quello che ci viene insegnato. Le ragioni sono quelle. Noi stiamo facendo un percorso lunghissimo a livello culturale con tanti impedimenti, perché comunque il mondo è stato sempre organizzato attraverso la discriminazione. Arriva 80 anni fa la Costituzione, e la Costituzione dice che invece no. E dice che tutti quanti noi siamo degni allo stesso modo e in conseguenza non si può discriminare nessuno. Nessuno può essere escluso, nessuno può essere buttato via, a tutti le pari opportunità. Però questa cultura così radicata gioca in contrario. E allora succede che un pochino da tutte le parti si faccia una grandissima fatica. Lei provi a pensare quanto in Italia, per esempio, sia tuttora una eccezione che una donna assuma una carica istituzionale di livello. Abbiamo avuto in 80 anni quasi due presidenti della Corte Costituzionale donna, certo. Una sola presidente della Corte di Cassazione donna. L'attuale è la prima presidente del Consiglio dei Ministri. Capisce quanto questo dipende dalla cultura che abbiamo, perché la legge non dice quello.
1: Ma infatti io volevo chiederle anche questo, appunto, da giurista, da magistrato, cioè quanto è un discorso culturale, è facile, scontato dire che lo è, e quanto invece può fare la legge? Cioè, ci abbiamo provato, no? Abbiamo fatto le quote rosa, si cercano ogni tanto di dare degli incentivi, spesso in forma purtroppo di bonus. Quanto incide poi il legiferare su un tema come questo?
0: Secondo me incide molto poco. Tutte le volte in cui legge e cultura confliggono, prevale la cultura e perde la legge. Allora, bisognerebbe fare in ambito scolastico, per esempio, soprattutto io direi, è quello il campo ecco, dell'educazione, senza che noi diventiamo convinti che non esistono differenze sotto il profilo dei diritti tra maschi e femmine, continueremo a praticare la discriminazione.
1: Ecco, a questo proposito io voglio chiederle anche una riflessione su un legame, se lei ritiene che ci sia, fra la parità di genere e appunto la violenza, no? La violenza di genere che spesso stiamo raccontando. Quanto e in che modo sono legati questi due temi?
0: Sono talmente legati nella nostra concezione dei tre autori che la prefazione di questo libro è firmata da Gino Cecchettin, la cui figlia è stata vittima di femminicidio. Se noi non operiamo a livello culturale per evitare che i maschi pensino di essere superiori alle femmine, poi queste terribili cose possono succedere e succedono purtroppo con la frequenza di fronte alla quale ci troviamo.
1: Ecco, lei l'ha ricordato, la prefazione di Gino Cecchettin, che chiaramente sappiamo quanto si batte proprio esattamente su questo di cui stiamo parlando, cioè su un'impronta culturale, un'inversione di tendenza culturale di cui ancora il nostro paese ha bisogno. Dicevo prima, Colombo, che avete pensato che questo testo possa essere utile anche appunto alle scuole. Sappiamo che c'è tutto un dibattito, no, su questo, su quanto sia opportuno insegnare proprio l'educazione affettiva prima ancora che sessuale nelle scuole. Lei ritiene che a un certo punto succederà, che arriverà questo momento?
0: E secondo me ci vorrà del tempo, perché comunque siamo troppo indietro. Però io confido molto che ci si arrivi. Intanto dobbiamo cominciare anche fuori dalle scuole, perché vede, i mezzi, gli strumenti di comunicazione sono tanti. E se si opera attraverso gli strumenti di comunicazione a nostra disposizione, i media, beh, insomma, si comincia a preparare il terreno.
1: Senta, le voglio chiedere...
0: Anzi, qualche cosa... Sì, prego. No, dicevo anche qualche cosa di più, perché forse oggi fanno più cultura i media, piuttosto i social in particolare, piuttosto che non le scuole. Insomma, bisognerebbe che... tutti quanti insieme ci mettessimo a lavorare.
1: È molto, sicuramente, insomma, è molto complicato da governare, però il punto di partenza ci dovrebbe essere. E a proposito di punto di partenza, visto che molti input vengono dalla politica, e stiamo vedendo, no, che ci sono politici che sembrano lontani anni luce dal superamento della cultura patriarcale, anzi proprio o la negano o la rivendicano. Addirittura sto pensando a Roberto Vannacci, che dice: guardate, il femminicidio altro non è che un omicidio normale come tutti gli altri, no? Ecco, sì. Che gliene sembra?
0: Beh, insomma, sotto profilo giuridico io credo che, siccome tutti noi siamo uguali davanti alla legge, il trattamento deve essere un trattamento che tiene conto di tutte le regole del processo e tutte le regole del diritto penale. Però attenzione, perché questo è sotto il profilo, diciamo, della giustizia penale, però c'è tantissimo altro. Io credo che non sia il caso di appiattirci sul diritto penale, sulla sentenza, che sono importantissime, però c'è tantissimo altro. È su questo tantissimo altro che bisogna lavorare. Noi abbiamo l'interesse non a punire chi ha ucciso la ex compagna, la compagna, la moglie, eccetera, ma fare in modo che la ex compagna, la moglie, eccetera, non vengano uccise.
1: Che sembra una cosa scontata, ma come dire, evidentemente non lo è, perché insomma, fino a prova contraria, siamo davvero molto infatti lontani da tutto ciò. Le posso chiedere com'è stato l'incontro con Gino Cecchettin?
0: No, io non l'ho incontrato. Non l'ho incontrato, in questa occasione l'ho sentito, sentito anche in presenza, però non mi è successo di incontrarlo, insomma, per un tempo, diciamo così, sensibile, per qualche cosa che abbia consentito di scambiarci un pochino le idee. Però glielo chiedo perché
1: insomma, io credo che come dire, il lavoro che ha iniziato a fare Gino Cecchettin di sensibilizzazione, no, proprio di questo che stiamo parlando, culturale, sia davvero fondamentale e onorevole, visto che comunque stiamo parlando di una figlia che gli è morta.
0: Assolutamente, è per quello che abbiamo chiesto a lui l'introduzione, certo, al libro.
1: Senta Colombo, le voglio fare una domanda invece che riguarda anche una sentenza che stiamo aspettando praticamente fra poco più di un'ora, che riguarda il caso Regeni, perché insomma sappiamo che lei lo ha seguito da vicino. E lei ha detto, secondo me, ha centrato il punto quando ha detto che è un processo dovuto non soltanto a Giulio Regeni, non soltanto alla famiglia Regeni, ma a tutti noi, a tutti gli italiani. No.
0: Sicuramente. Io credo che sia necessario riuscire a capire qual è il senso della possibilità di scoprire che cosa è successo. E il processo penale serve anche a questo, di entrare nei dettagli, vedere chi è stato, vedere come è stato, come si è verificato e così via. Io credo che se noi non riusciamo ad arrivarci, se ci in qualche modo affiettiamo alle difficoltà che ci vengono imposte da uno Stato straniero in ordine alla ricerca dell'esatta costruzione dei fatti, in qualche modo veniamo anche umiliati come popolo, oggi si dice molto come nazione. Noi subiamo l'impossibilità di riuscire, o la difficoltà, pardon, perché c'è in corso questo processo, la difficoltà di riuscire ad arrivare a capire tutto quello che si è verificato. Io spero che attraverso il processo emerga. Però attenzione, perché gli ostacoli sono stati veramente tanti, a cominciare dalla impossibilità di avere qui in Italia di imputati, certo, di questo fatto terribile.
1: Le chiedo un'ultima cosa, secondo lei cambieranno i rapporti fra, appunto, siccome con lo Stato egiziano continuiamo comunque ad averci rapporti, a farci affari, cambierà qualcosa?
0: Io non credo, cioè, io vede, è un mondo, è più o meno sempre stato così, ma adesso particolarmente quel che conta sono i rapporti economici, sono i soldi.

0: Allora, nel mio istituto, va bene, è un istituto superiore ed è uno istituto professionale, questo è importante dirlo, con dei corsi solo di istruzione professionale e formazione professionale, e questo la dice lunga anche sul numero degli iscritti. È logico, il mio è un istituto di 1.000 studenti. Io devo dire che gli studenti con cittadinanza non italiana in tutte le classi nel 26-27, quindi il dato di oggi, diciamo, è di 253 iscritti, quindi di origine praticamente non italiana. Di questi qua però devo dire
1: Su
0: che
1: quanti, glielo posso chiedere, su quanti iscritti? Ok.
0: 1.000, ho esattamente 1.000 studenti, proprio un numero tondo. Quindi sono 250 di nazionalità non italiana, però di questi 250 devo dire che almeno 113 sono nati in Italia. Quindi dire non.

0: nazionalità non italiana è un termine non decisamente propriamente corretto, perché poi tra l'altro ci sono quelli nati in Italia, ma ci sono anche cittadini italiani che però sono di origine straniera, ma hanno avuto già la cittadinanza italiana perché magari il ricongiungimento col padre o con la madre. Quindi la situazione è molto più fluida di quello che
1: Sì, è
0: sembra.
1: molto eterogenea soprattutto, cioè
0: Esatto.
1: è lì no, il timore delle eccezioni e delle deroghe, perché comunque è difficilissimo, no, andare lì a mappare il territorio e tirar fuori una regola uguale per 20 regioni così diverse. Ma per
0: Sì, quasi.
1: esempio di questo numero di studenti, come l'ha chiamati lei, no, di origini non italiane, quanti
0: Sì.
1: non parlano l'italiano o comunque lo parlano male, ecco?
0: Allora, parliamo degli studenti. Allora, noi abbiamo sicuramente quelli che noi chiamiamo i nine, o arrivati in Italia nell'ultimo anno, e io posso dire che sono una ventina, e di questi sono proprio più quelli che fanno più fatica in questo momento alla comprensione di base. Poi ci sono quelli che noi chiamiamo nai 2, nai 3, nai 4, nai 5, perché poi in realtà li accompagniamo in tutto il percorso, perché questa è una cosa importante che secondo me è forse più importante del dire la percentuale o i numeri, perché se penso a classificarli come numeri faccio fatica anch'io. Comunque stavo dicendo, una ventina sono i nai, se penso i nai 2 sono altrettanti 25-29. Quindi tra quelli che fanno fatica a parlare italiano possono essere tra i 50 e i 70, ecco, come numero, contando poi anche i nei 3, nei 4 e quelli che chiamo nei 5.
1: Ovviamente queste decine di ragazzi che fanno più difficoltà, come hanno più difficoltà, come dice lei, non sono concentrati in una classe, in una sezione, sono diciamo complessivi nell'istituto, quindi per una singola classe sono numeri più
0: Sì.
1: bassi.
0: Sì, sono numeri più bassi. È vero anche che la concentrazione maggiore è nelle classi prime e non magari in tutti gli indirizzi, perché il mio è uno studio professionale, quindi la tendenza è magari per alcuni ragazzi cercare un percorso che li avvicini al mondo delle professioni e quindi corsi di formazione o da elettricisti o da meccanici, per cui, o manutentori, per cui sono i corsi dove magari aumentano i numeri dei ragazzini stranieri in queste classi. E allora magari il numero dei stranieri può essere sicuramente superiore al 30%. Io sto pensando alla prima elettricistica quest'anno, nella prima elettricisti ci sono 20 ragazzini di origine straniera, ma di questi, quelli che non nai, chiamiamoli, che non parlano l'italiano, sono 4-5.
1: Che succede con quei 4-5? Cioè, come vi organizzate il lavoro e la quotidianità?
0: Allora, è logico, per questi noi organizziamo dei corsi che chiamiamo corsi NAI di alfabetizzazione di base, per cui per 6, 8, 10 ore alla settimana fanno un percorso in cui magari escono dalla classe e fanno un percorso di alfabetizzazione con alcuni docenti. Io utilizzo i docenti di potenziamento, che docenti di potenziamento è una cosa. Magari per l'ascoltatore non sa cosa sono. Sono docenti che dall'epoca del governo Renzi erano stati inseriti nelle scuole italiane, per cui questi docenti che non hanno cattedra ma sono a disposizione per progetti, io li ho utilizzati, un docente di lettere, un docente di lingue, che sono i due più affini a insegnare l'italiano anche agli stranieri. Effettuano questi, per questi corsi, queste attività. Lo fanno per i NAI 1, poi abbiamo il gruppo dei NAI 2, il gruppo dei NAI 3, quindi sono tutta una serie di percorsi di alfabetizzazione. Logico, poi c'è tutto un discorso di vademecum per le classi, i docenti delle varie classi che hanno tutti questi
1: Sempre
0: studenti.
1: ricordiamo quella sigla che ricorda lei, no? Questo NAI, per cosa
0: No.
1: sta?
0: Ne ho arrivati in Italia.
1: Neo arrivati in Italia, molto, molto
0: Molto
1: chiaro.
0: semplice,
1: Sì, molto
0: molto
1: semplice da questo punto, però era
0: così
1: bene
0: è chiaro
1: spiegato.
0: per tutti.
1: Allora, voi siete a Saronno, provincia di
0: Sì,
1: Varese, insomma, è una zona densamente popolata del nostro nord Italia. No, mi domandavo questo, dal suo punto di vista, che lei sappia per la sua esperienza professionale, la media e l'incidenza degli studenti di questo tipo è più o meno simile in tutte le scuole del territorio?
0: No, sicuramente no, soprattutto nelle scuole superiori. Nelle scuole superiori la percentuale degli studenti di origine stranieri è sicuramente superiore in scuole come la mia, e un po' di meno a crescere negli studi tecnici e un po' di meno ancora nei licei. Quindi non è per niente, omogenea.
1: Glielo chiedevo, sa perché, professore? Perché il punto è sempre lo stesso, no? Cioè, qualora in un determinato istituto di un determinato territorio si arrivasse a superare quel 30% per cui bisogna provvedere, quindi in qualche modo invitare le famiglie, i ragazzi a optare per un altro istituto nelle vicinanze. Ma se tutti gli istituti più o meno sono nella stessa situazione, il problema si ripone.
0: E questo è vero, senza poi contare che gli studi superiori simili al mio, il più vicino è a Castellanza, che è a 15 chilometri, oppure vai verso Varese, oppure vai verso Milano, Quartogiaro, quindi in realtà i chilometri poi aumentano anche le distanze chilometriche delle famiglie. Il mio circondario è nel raggio di 10 chilometri intorno a Saronno, ecco. Senta, quindi da questo punto di vista è difficile.
1: C'è un altro tema di cui si è molto parlato, ci interessa insomma anche su questo la sua esperienza professionale, il tema del divieto del burka o del niqab, insomma dei veli integrali, dei copricapo e coprivolto integrali che ovviamente la religione islamica impone in alcune realtà alle donne. E questo è un tema che, per esempio, in una realtà come la vostra è sentito, esiste, si pone?
0: Allora, come problema in questo momento no, me lo porrò adesso nel momento in cui magari il decreto entra un po' in vigore. Devo dire che dalla mia esperienza, io sono preside di questo istituto da oltre 10 anni e prima ero anche il vicepreside, quindi sono qui da oltre 30 anni in questa scuola, la conosco bene, ho vissuto tutte le vicende degli alunni che sono passati. Devo dire che di ragazzini o ragazzine con il burka, tutta la mia carriera ne ho vista una sola, che ha finito con un po' di anni fa, qualche anno fa, di ragazzine con il niqab, quindi che si vedono solo gli occhi, devo dire che ce n'ho una sola su 1000 studenti nell'arco di questi anni. Tra l'altro una ragazzina che adesso fa la quinta, che l'anno scorso ha fatto lo stage addirittura nella mia scuola, una ragazzina sorridente, anche tra le più brave della classe, quindi troverò il modo, e la riconoscono tutti, la conoscono, quindi da questo punto di vista non ho un problema. Vedremo adesso, nel momento in cui entra in vigore il decreto, di parlare con lei, con la famiglia e vedere un attimino come risolvere. C'è da dire che fa la quinta, quindi
1: sta per finire.
0: Esatto.
1: Senta, un'ultima riflessione. Esiste comunque da parte vostra, cioè dirigenti scolastici, docenti, la necessità che comunque si ponga un tema nel dibattito pubblico su fare qualcosa, ecco, per l'integrazione tra studenti stranieri e studenti italiani?
0: Ecco, questo forse è il tema maggiore, più che il discorso dei numeri, delle percentuali. Questo credo sia il problema forse maggiore, soprattutto anche in scuole come la mia, il tema dell'inclusione, del fatto dell'attenzione alla persona, perché e vedere tutte queste persone non come un problema o solo un problema, ma vederle possibilmente anche come una risorsa. Io ricordo, tutti gli anni noi facciamo quelle che chiamiamo le giornate dell'inclusione, dove i ragazzi di ogni nazione, io credo di avere almeno 50-60 nazionalità all'interno della mia scuola, organizzano, facciamo degli stand dove ogni gruppo, ogni nazione presenta la propria nazione, poi faccio il tour della scuola. Sono iniziative che favoriscono l'inclusione, c'è bisogno un po' di questa, di creare delle occasioni anche di incontro. con un, e anche oltre che di lingue, questo sono d'accordo, sono per migliorare la lingua perché è una necessità.
1: Non è
0: che passa solo attraverso la lezione dell'insegnante, passa attraverso il permettere di fare anche